0: Cerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. Il Tagù minaccia a Teheran: se non fermate Hezbollah e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. Ma il nodo principale resta il ritiro di Israele dal Libano, dove sono morte altre 7 persone. Netanyahu avverte: resteremo finché sarà necessario.
1: Prima la notizia che la delegazione iraniana lascia il tavolo negoziale, poi anche fonti di Teheran assicurano le trattative vanno avanti. Quindi la TV iraniana e il team negoziale lascia la Svizzera. Il sito Axios, di solito ben informato, sostiene invece che i colloqui continueranno nella notte. Le trattative di alto livello politico dovrebbero poi chiudersi, mentre proseguirà il confronto tra i team tecnici. Sempre Axios cita un diplomatico americano, si è parlato di nucleare e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte e su Hormuz. È la cronaca di una giornata di colloqui segnati da diffidenza e sospetto reciproco, e non poteva andare diversamente tra due paesi ostili da quasi mezzo secolo, iniziata con gli iraniani che hanno rifiutato strette di mano e foto di gruppo e proseguita con il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ha replicato alle minacce di Trump: stia attento, il nostro esercito è pronto. Il tasto dolente sono ancora una volta i continui raid di Israele in Libano. Per l'Iran la pace nel paese è al primo posto del memorandum firmato con Washington, mentre Tel Aviv ha ucciso almeno altre 7 persone in Libano, tra loro una donna e 2 anziani. L'Iran chiede che lo Stato ebraico si ritiri dal sud del paese. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi del mio paese. Il suo ministro della difesa Katz ribadisce: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto, un labirinto dal quale si dovrà uscire se si vuole che i negoziati arrivino a qualche risultato concreto. Marco Barbonaglia, GR1.
0: E sui social nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni e accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TGcom24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna romena di 39 anni e la figlia a 13 anni sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono state affidate al sindaco, sono in buone condizioni. In mattinata la conferenza stampa in procura.
2: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. Causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. 2 settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime. Nella prima domenica d'estate a Senago, nel Milanese, 3 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata trovata morta durante, è stata uccisa, travolta e uccisa durante un sorpasso in Val Chiavenna e sulla 26. Due motociclisti hanno invece perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaianica. Nel Pordenonese un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con un'auto. L'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. E veniamo alla Colombia, perché con oltre il 99% dei seggi scrutinati, il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo de Spriella, è il nuovo presidente. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti. Il suo rivale, il senatore di sinistra, un altro giovane centauro, è deceduto nello scontro con un'auto. L'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. E veniamo alla Colombia, perché con oltre il 99% dei seggi scrutinati, il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo de Spriella, è il nuovo presidente. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti. Il suo rivale, il senatore di sinistra, Ivan Cepeda, si è fermato.

penisola fino a giovedì senza variazioni particolarmente significative, ma con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo con lo sport. I mondiali, poche della Spagna all'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Poco fa si è chiusa con un 2-2 lo scontro Uruguay-Capo Verde. Alle 3 invece inizia la Nuova Zelanda-Egitto. Le altre partite della giornata sono Argentina-Austria e Francia-Iraq. Moto Gran Premio invece Marquez vince a Brno, Bezzecchi resta comunque leader. Europei di scherma, per Italia spende oro nel fioretto maschile a squadre, Francia travolta, gli azzurri trionfano anche nel medagliere. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.

guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, le minacce di Donald Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. E sui social, nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO.
3: La giornata del capo della Casa Bianca è iniziata con duri attacchi verbali all'Iran. Senza accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto, ha detto Trump a Fox News. Gli Stati Uniti potrebbero prendersi il 20% del petrolio. Bordate che arrivano fino in Svizzera durante i colloqui di pace tra USA e Iran. Dopo i 60 giorni fissati per i colloqui, ha detto Trump, dell'Iran potrò farne tutto quello che voglio, anche far saltare in aria il paese se non riapre lo stretto di Hormuz. C'è un nuovo capitolo nel botte risposta a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano ha pubblicato un nuovo post all'indirizzo del governo italiano. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua minaccia nucleare, dice Trump. Li difendiamo da decenni, aggiunge, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono e non va bene. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
2: Ma intanto nella notte, secondo fonti locali, due navi sudcoreane hanno attraversato lo stretto di Hormuz. E andiamo in Libia. La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino, dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue figlie e si è poi tolta la vita.
4: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata al letto a Castello la mamma, Micaela Veleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne rientrando a casa a Torino. È stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito, che la donna non avrebbe accettato, e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
5: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere, non lo so. Poi dispiace per la ragazza, bellissima.
4: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
2: E ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano in realtà da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura di accoglienza. In mattinata ci sarà una conferenza stampa in procura. Per la prima volta in 11 anni un neonato è stato affidato alla Culla per la Vita di Giaveno alle porte di Torino. Il piccolo, trovato in buone condizioni dai volontari della struttura, è ora assistito dai sanitari e sarà avviato al percorso che porterà all'adozione. E veniamo al meteo. Un inizio ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie di stagione, destinate a perdurare per tutta la penisola fino a giovedì senza variazioni particolarmente significative. La situazione però potrebbe aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. Calcio, il Ravenna, squadra di Serie C, ha annunciato nei giorni scorsi un insolito colpaccio di mercato. Il brasiliano Ronaldinho, vedremo se giocherà davvero, ma non è escluso, ha detto il vicepresidente del club, Arieto Braida. Le indiscrezioni parlano però di partecipazione dell'ex campionissimo a partite e esibizioni, ma intanto sale l'attesa nella città romagnola. E parliamo di calcio giocato, poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran, Uruguay, Capoverde invece è finita 2-2, da poco è iniziata invece Nuova Zelanda e Egitto. Le altre partite della giornata saranno Argentina, Austria e Francia, Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince, no, Bezzecchi resta comunque leader. Europei di scherma, per l'Italia splendido oro nel fioretto maschile a squadre, Francia travolta, le azzurri trionfano anche nel medagliere. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan e del Qatar, i due paesi hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici dunque continueranno con le rispettive delegazioni che probabilmente resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Arakchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E sui social un nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TGcom 24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E torniamo in Italia, atteso in giornata il via libera alla Camera al piano casa. Ascoltiamo allora quali sono i contenuti principali del provvedimento.
3: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite due settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta in Mantinata, attesa una conferenza stampa in procura. Ed è stato purtroppo un fine settimana segnato da numerosi incidenti statali in tutta Italia in cui hanno perso la vita molti giovani, come accaduto a Senago nel Milanese, dove un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza, ora indagato per omicidio stradale aggravato, è finito in un canale provocando la morte di 3 diciassettenni.
4: 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni in un'auto da 5 posti, tasso alcolemico del guidatore di gran lunga oltre i limiti, una curva a gomito, l'Audi A2 che va fuori controllo, sbanda, finisce in un canale. 3 di loro non riescono a uscire e perdono la vita. Il 18enne al volante dovrà rispondere di omicidio stradale, è successo sabato notte a Senago, nel Milanese.
5: 3 ragazzi che hanno riuscito a uscire dalla macchina ed erano sulla riva. Una ragazza gridava aiuto, aiuto, mi fa male la schiena. Siete tutti? No, hanno detto, ci sono 2 ragazzi sotto. Erano sotto shock.
6: Andavano a scuola con me, ci divertivamo, bravissime persone, li voglio troppo bene.
7: Ragazzi, stati attenti, andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì.
4: Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. Nicoletta Rusu, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. E ancora è di un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. In Valchiavenna, deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spluga, a Madesimo. Claudio Vigolo, GR1.
2: Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E con oltre il 99% dei seggi scrutinati, il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo Della Espriella, è il nuovo presidente della Colombia. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti, il suo rivale, il senatore di sinistra Ivan Cepeda, si è fermato al 48,69%. La sinistra vuole ora il riconteggio per i dati ufficiali, dunque bisognerà aspettare domani dopo il riconteggio, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parti, comprese quelle del presidente americano. Ma poco fa le agenzie raccontano di manifestazioni di protesta a Cali, dove ci sono stati anche scontri con la polizia e dove sono state date al fuoco bandiere americane. E torniamo in Italia con il meteo. Inizio ufficiale dell'estate all'insegna delle temperature oltre le medie stagionali, destinate a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì, con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo flusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo come sempre con lo sport. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, nei mondiali solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Uruguay, Capo Verde, finita 2-2. In campo Nuova Zelanda e Egitto, al momento il risultato è di 1-0 per la Nuova Zelanda. Le altre partite della giornata: Argentina, Austria e Francia, Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince a Brno, Bezzecchi squalificato, resta però leader. Europei di scherma per l'Italia, splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere il paese che sembravano poter mettere in bilico le trattative, secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan, del Qatar, Teheran e Washington hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici continueranno con le rispettive delegazioni che saranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E dopo l'annuncio dei mediatori, le borse asiatiche hanno aperto tutte con segno positivo. In particolare l'indice principale della borsa di Tokyo, il Nikkei, è salito di oltre il 2%, registrando un nuovo massimo storico per il terzo giorno consecutivo. Altro fronte, quello dell'Ucraina. Poco fa i media riportano che i 4 aeroporti di Mosca sono stati chiusi dopo l'abbattimento di quasi 60 droni. A dare l'annuncio il sindaco di Mosca, che appunto ha riferito che in un'ora e mezza ci sono stati gli attacchi da parte di Kiev, portati con 59 droni abbattuti dalla difesa aerea. E torniamo a parlare invece di Donald Trump, perché sui social c'è stato un nuovo sfogo del presidente americano sia contro l'Italia che contro gli alleati della NATO. Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, ha accusato il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi un'intervista a TGcom24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti gli altri leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Determinata a chiudere il capitolo delle polemiche, la premier Giorgia Meloni ha visitato a sorpresa gli Alpini e si prepara ai prossimi appuntamenti, per lo più concentrati sui dossier internazionali.
3: Nessuna intenzione di tornare sulla polemica con Donald Trump. Quello che aveva da dire Giorgia Meloni lo ha già detto. La premier ha respinto le ultime affermazioni del leader della Casa Bianca, invitandolo a concentrarsi sulla sua popolarità in casa. Ora vuole voltare pagina, abbassare i toni nella certezza che il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
3: La visita a sorpresa a Gemona fra gli Alpini alla vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare europeo sono i temi centrali del vertice in formato a 5 paesi che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino insieme ai leader dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la premier sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello in attuazione dei trattati del Quirinale firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi con Emmanuel Macron. Federica Ionta, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Dramma a Torino: una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio e suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state invece ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta. In mattinata, conferenza stampa in procura.
5: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. Due settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime nella prima domenica d'estate a Senago, nel Milanese. Tre giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente, 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata travolta e uccisa durante un sorpasso. In Val Chiavenna e sulla 26 due motociclisti hanno perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaianica. Nel Pordenonese un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con un'auto. L'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. E veniamo in Libia, perché la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo Della Espriella, è il nuovo presidente della Colombia. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti, il suo rivale Cepeda si è fermata al 48,69%. Ora la sinistra vuole il riconteggio. Dunque, per i dati ufficiali bisognerà aspettare domani dopo il riconteggio, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parte, comprese quelle del presidente americano. Proteste invece per il voto a Cali, la terza città più grande della Colombia, dove alcuni manifestanti hanno bruciato bandiere americane e si sono scontrati con la polizia. E torniamo al meteo. Inizia ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie stagionali, destinate anche a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì, senza variazioni particolarmente significative, con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione però potrebbe aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo con lo sport. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Nella notte è finita 2-2 la partita Uruguay-Capoverde, poco fa invece è finita con la vittoria dell'Egitto per 3-1 sulla Nuova Zelanda, l'altra partita della notte. Durante il giorno si attende invece altre due partite, Argentina-Austria e Francia-Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince a Brno, Bezzecchi squalificato resta leader, europei di scherma per Italia splendido oro nel fioretto maschile. A due la partita Uruguay-Capoverde, poco fa invece è finita con la vittoria dell'Egitto per 3-1 sulla Nuova Zelanda, l'altra partita della notte. Durante il giorno si attende invece altre due partite, Argentina-Austria e Francia-Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince a Brno, Bezzecchi squalificato resta leader europei di scherma per Italia splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Ed è tutto, prossimo appuntamento

0: una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran e nonostante le ultime minacce di Donald Trump che sembravano poter mettere in bilico le trattative, secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan, del Qatar, Teheran e Washington hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga così fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici continueranno con le rispettive delegazioni che resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sull'esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E sui social nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi, in un'intervista a TGcom24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti gli altri leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E le autorità russe hanno chiuso poco fa e temporaneamente i 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni oltre 59, così lo riferisce il sindaco della città di Mosca. E torniamo in Italia, è atteso in giornata il via libera alla Camera al piano casa. Allora ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
3: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Incidenti, un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime nella prima domenica d'estate a Senaco. Nel milanese tre giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale, restato il conducente risultato positivo all'alcoltest. A Palermo una ciclista è stata travolta e uccisa durante un sorpasso. In Val Chiavenna e sulla 26 due motociclisti hanno perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaianica. Nel pordenonese un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con un'auto. L'appello della Postrada per una guida più responsabile. E veniamo a Torino, dramma dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue figlie e si è tolta la vita.
4: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata al letto a Castello la mamma, Micaela Veleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne. Rientrando a casa a Torino è stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito che la donna non avrebbe accettato e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
5: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere? Non lo so. Poi dispiace per la ragazza. Bellissima.
4: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
2: E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite due settimane da una casa di famiglia in Abruzzo, erano da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta. In mattinata conferenza stampa in procura. E il candidato appoggiato da Donald Trump, Abelardo de la Espriella, il nuovo presidente della Colombia, il candidato di estrema destra, ha ottenuto il 49,67% dei voti. Il suo rivale, Cepeda, si è fermata al 48,69%. Ora la sinistra vuole il riconteggio. Dunque, per i dati ufficiali bisognerà aspettare domani, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parti, comprese quelle del presidente americano. Proteste per il voto a Cali, la terza città più grande della Colombia, dove alcuni manifestanti hanno bruciato bandiere americane e si sono scontrati con la polizia. E chiudiamo con lo sport mondiale, i poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Ira, Uruguay, Capoverde finisce 2-2, l'Egitto batte la Nuova Zelanda per 3-1. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora vi lascio a Radio 1.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Di cantatore.
8: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: professore.
1: Dica.
0: Io penso che una nutria si sia mangiata il mio cornetto. Cioè, almeno l'ha mangiato lei?
2: No, le nutrie non mangiano cornetti, Luca, ti do questa notizia.
1: Il sole è sorto, Patrizia Cavalieri?
2: È sorto, sì, è sorto, adesso mi cogli impreparata.
1: No, alle 5.31, tanto va bene, è un orario fisso ormai. A notizia della Genuini, lei, maestro Bernardini?
0: La Genuini è partita, direttamente, è semplicemente partita, non sappiamo dove.
1: La Terranova pure, forse.
0: La Terranova è partita.
1: Claudio Urbani pure.
0: Sono partiti forse sul battello che stiamo aspettando ormai da una settimana.
1: Noi dovremmo, aprendo una settimana nuova, dovremmo riascoltare una puntata di Successo andata in onda
0: il 20 gennaio.
1: Ecco, 20 gennaio. Che c'era di particolarmente audibile?
2: Allora, si parlava di Audrey Hepburn, di Federico Fellini, e io vorrei leggere una dichiarazione di Giulietta Masina.
1: Senta, io faccio gli auguri a Meryl Streep, però, che fa gli anni oggi. Certo. Meryl.
0: Auguri. Ci ascolta
2: auguri.
0: Sempre, quindi.
2: Auguri.
1: Senta, dica un po' di qualcosa di Audrey Hepburn.
2: È una dichiarazione di Giulietta Masina che racconta il suo rapporto con Federico.
1: Ho mangiato il cornetto della nutria.
2: Certo. Io e Federico abbiamo camminato così tanto tempo insieme sulla stessa strada che ormai i nostri passi hanno lo stesso ritmo. Se lui dovesse fermarsi, anche il mio cuore smetterebbe di battere. Non riesco a immaginare un solo giorno in un mondo dove non esista Federico.
1: E così è stato.
2: È così stato.
1: Seriamente parlato.
2: Profetica questa.
1: È molto bella questa cosa. Maestro, le aperture della Cavalieri sono veramente.
2: Lo so. Sì.
0: Sì, danno un senso più che altro.
2: No, non vi buttate così.
1: Alle nutrie. Allora, sentiamo la puntata con voi. Successo chiocciolarai.it 335 699 2949 22 giugno. Sentiamo insieme, dai.

anche quella che stira cantando, insomma, era divertente questo Ti amo di Umberto Tozzi, che è datato 1977, perché nel 77 siamo. Nel 77 siamo perché il 20 gennaio del 1977 non è una novità. Perché il 20 gennaio tutti i presidenti degli Stati Uniti giurano, no? Carter giura proprio oggi e diventa 39esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Ma sentiamo qualche misura di Tozzi, dai.

0: Ma sì, Jimmy Carter, ufficiale di Marina, imprenditore agricolo, governatore democratico della Georgia, catapultato alla presidenza degli Stati Uniti d'America, lo ricordiamo per tante cose positive. Io ricordo gli accordi firmati a Camp David, no? Quindi mettendo pace, perché una pace che è sempre una parola che si sfarina presto tra Egitto e Israele, con quelle strette di mano molto dubitose. Ecco, noi siamo andati a prendere proprio il discorso di insediamento di Carter il 20 gennaio 1977. Sentiamo.
1: In questo momento, durante questa cerimonia, noi proviamo ancora una volta la profondità e la spiritualità sincera del nostro paese. Noi dobbiamo adeguarci a tempi che mutano e pur conservare dei principi immutabili.

0: non tagliare i tuoi capelli.
1: Certo che posizionare qui tutte le canzoni del 77 ci porta proprio indietro nel tempo, maestro Bernardini, considerando che anche lei era un infante, io no. Questo è Solo, Claudio Baglioni, 1977. Carter che comincia nel, come sempre, no, nel, con un grande consenso popolare, e poi che fa? Finisce solo. Questo è un po' il destino dei politici che arrivano al più alto punto del livello, no?
0: No, non cambiare mai e abbi cura di te.
1: Cosa ricordiamo di Carter ancora? Ricordiamo questa politica che è intransigente nei confronti di Mosca, che aveva invaso l'Afghanistan. E allora che fa? Carter si rende paladino e portavoce di un movimento che contesta la partecipazione alle Olimpiadi di Mosca del 1980. E buona parte delle nazioni legate appunto agli Stati Uniti d'America non partecipano. Noi parteciperemo non con la bandiera italiana, ma sotto le insegne del CONI. Abbiamo sempre questa posizione in medias res, no? O in medias at virtus. E poi ricordiamo anche la fine che fa, una brutta fine, non brutta perché è vissuto fino al 2024, se non ricordo male se n'è andato poco prima di Capodanno del 2024, quindi è vissuto centenario praticamente. Ricordiamo che la parte finale del suo mandato fu segnato dal sequestro del personale diplomatico americano nell'ambasciata di Teheran, per cui lui immaginò una operazione che si chiamava Eagle Claw, partorita proprio alla fine del suo mandato il 24 aprile del 1980. Prevedeva che 8 elicotteri si alzassero dalla Nimitz, che era portaerei che stazionava spesso anche nei nostri mari nel Mediterraneo, con i suoi nimizzini che erano gli F-14 che gli giravano intorno, e dovevano arrivare in un punto particolare, Desert One era in cifra, era questo, e dove c'erano due C-130 che avrebbero preso questi Navy SEAL, questi Marines, che sai, io mi sono sempre chiesto, poi tu arrivi lì con i C-130, alcuni scarichi, cioè, non è che non ti vedono. È successo qualche cosa che non andava bene, perché appunto prese fuoco un elicottero, da lontano un trasportatore di contrabbando di petrolio, di benzina. Aveva pensato che fosse stato scoperto, quindi aprono fuoco su di lui. Insomma, è la classica cosa: quando le cose vanno male per la legge di Murphy, tutte vanno peggio sostanzialmente. E questo costò. Non solo costò il fatto che nessuno liberò gli ostaggi, ma gli ostaggi non vennero liberati, ma vennero liberati con Carter, con Reagan, cioè non con Carter ma con il suo successore, che peraltro era repubblicano, che oltretutto aprì la sua presidenza con un successo, il successo appunto di riportare gli ostaggi a casa. Sentiamo la voce di Carter quando si assume la responsabilità totale di questo fallimento dell'operazione Eagle Claw, 25 aprile 1980.
2: È stata una mia decisione tentare un'operazione per liberare gli ostaggi. È stata una mia decisione annullare la missione, essendosi presentati dei problemi nel posizionamento delle unità di intervento incaricate di compiere la missione. La responsabilità è mia e soltanto mia. Anche dopo questo tentativo, l'Iran è per noi responsabile per la sicurezza e per una sollecita liberazione degli ostaggi americani che da così lungo tempo sono tenuti prigionieri.

E questi sono i Chicago, quindi siamo in ambiente statunitense con Peter Cetera, voce leader di Chicago, con voce incredibile peraltro. Siamo, ecco, forse la bellezza, adesso non so, scriveteci voi a successo@rai.it, so che gradite quello che facciamo, però portarci dentro tutto questo, ci aiuta la musica, che da sempre in radio è la scenografia di quello che diciamo. Maestro Bernardini, cambiamo, va.

0: Beh, che cosa volete che vi dica? Quando si sentono colonne sonore del genere, questa ovviamente è Moon River, da colazione da Tiffany, Blake Edward, il regista, 1961, inevitabilmente si vede il volto di Audrey Hepburn. Già, perché il 20 gennaio del 1993 se ne va, lascia la scena per sempre Audrey Hepburn, elegante, esile, sguardo luminoso, ballerina. Da ragazza aveva fatto la ballerina, infatti poi questa sua eleganza di danza se lo porta dietro per tutta la sua vita. Non era certamente quella che si immagina fosse una femme fatale, no? Una bellona del cinema o del teatro, esattamente il contrario, ma aveva appunto la sua grazia, bucava lo schermo, il teleschermo, vacanze romane, colazioni da Tiffany, My Fair Lady. Non è soltanto cinema, non è soltanto teatro, non è soltanto musica, non è soltanto danza, ma ricordiamo anche il suo impegno civile come ambasciatrice dell'UNICEF. Sentiamola quando Lello Bersani, il 9 ottobre del 59, cioè, immaginate che erano passati 5 anni da quando lei aveva debuttato sugli schermi con Vacanze romane, chi sentiva la radio sognava di vedere Audrey Hepburn, sognava di vedere queste grandi attrici americane. La bravura di Lello Bersani, nato in radio, figlio artistico di Vittorio Veltroni, era quello proprio di portare i divi dello schermo sul tavolo attraverso i microfoni e gli altoparlanti della radio. Sentiamo.
1: Adesso non lavoro più per un po' di tempo, mi riposo, vuol dire non mi riposo, ma fa che tutte le donne fanno, che non girano le film, sono donne di casa, moglie, queste cose, non è che mi riposo.
2: E mamma, niente ancora?
1: Non ancora, mi dispiace.
2: Ma auguri, auguri.
0: No, beh, avrei sposa Mel Ferrer nel 54, poi nasce da questo matrimonio con Mel Ferrer, attore anche egli, nasce Sean. Un matrimonio che non ha una vita lunga. Poi hai sentito come parlo bene italiano? È l'italiano che la lega all'Italia e al secondo matrimonio con uno psichiatra romano, Andrea Dotti. Io ricordo che abbiamo fatto una bella mostra per merito del loro, alla Rapacis di Roma, quando ero sovrintendente di Roma, e è stato bello rivedere le sue carte, rivedere le sue fotografie d'epoca, rivedere anche questo amore profondo che aveva per la nostra, per l'Italia, per Roma, per l'Italia. Roma del resto l'aveva consacrata con Vacanze romane. Beh, sentiamo ancora sempre, e questa è Chuck, la rubrica radiofonica storica di Lello Bersani, sempre da Chuck, sempre 9 ottobre, sempre 1959, da una parte gli chiede se diventa mamma, poi diventerà mamma dopo, e qui invece se ha in testa un personaggio particolare che avrebbe voluto interpretare. Sentiamo.
2: Vorremmo sapere se Audrey Hepburn ha già in testa un personaggio di una donna che vorrebbe interpretare.
1: È molto strano che lei mi chiede questo, perché io rispondo che c'ha in testa un ragazzo che vuol fare, e questo è L'Aiglon. Non so se conosco la storia di il figlio di Napoleone, che è una bella storia, che è sempre fatto in teatro, e è un ragazzo, ma è sempre fatto di un'attrice. Non credo che un studio lo vuol fare, perché diciamo non è molto commerciale come soggetto, ma io lo vorrei tanto fare una volta.

0: potenza delle immagini storiche. Non mi dite, vedo Jacopo Teodoro, che è un radiofonico doc, che inevitabilmente, sentendo la voce della Hepburn, la vediamo con la chitarra cantare Moon River. To see the world, such a lot of world. È Chiara Terranova che certamente queste cose le ascolta, le studia e certamente non le ha vissute. Sentiamo chi è andata a svegliare questa mattina.
1: Luca Dotti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Con lei ricordiamo sua madre, Audrey Hepburn. Dotti, a decenni di distanza e in un mondo completamente diverso, l'immagine di Audrey Hepburn è ancora potentissima. Come mai, secondo lei?
2: Dipende da molti fattori. Forse il principale è da cercare all'inizio della carriera di mamma, perché era stata proprio scelta quasi come un'anticona, sicuramente con uno stereotipo completamente diverso rispetto alle dive dell'epoca, per il suo primo ruolo in Vacanze Romane. Poi, per forza di cose, dunque, incarnato più un'ambizione femminile che quella maschile, più quella dell'essere, del dare che quella dell'avere, è diventata l'antitesi di Marilyn Monroe, e sicuramente oggi è un'immagine che è più attuale, che è più femminile e sicuramente più femminista.
1: Sua madre ebbe una giovinezza difficile a causa della guerra. Cos'era rimasto di quegli anni in lei, nel suo modo di approcciare la vita, le persone, il lavoro?
2: Moltissimo, e per rispondere a questa domanda diceva: sono uscito dalla guerra grata di essere viva, consapevole che le relazioni umane sono la cosa più importante di tutte, e questo è qualcosa che ha tenuto durante la sua carriera a Hollywood, ma anche in quella successiva con l'UNICEF come ambasciatrice per i paesi di terzo mondo. L'aveva profondamente marcata la capacità dell'uomo di essere infinitamente cattivo ma anche infinitamente buono, disponibile.
1: Quando si accostava a un ruolo, aveva il rigore della ballerina che era stata o si lasciava più andare all'istinto?
2: Entrambe. Mamma aveva l'ambizione da bambina, da ragazza, di diventare ballerina. Poi dovette abbandonare quell'ambizione per guadagnare, per cui non aveva una formazione vera e propria di attrice. Dunque si affidava alla disciplina del balletto, ma dall'altro anche al suo intuito. Credo che poi il pubblico ha riconosciuto con empatia questa sua sincerità.
1: Luca Dotti, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Eh beh, questo successo @rai.it dimostrate di gradire questi piccoli graffi letterari che ogni tanto mi concedo, questo raccontare qualcosa con parole mie, usando una locuzione che mi è stata cara per tanti anni della mia vita radiofonica. E oggi con parole mie la felicità. Sì, la felicità, tutti la cerchiamo, ma non sappiamo realmente cosa sia e soprattutto dove trovarla. Dobbiamo immaginare la felicità come un orizzonte, e l'orizzonte lo si può avere come meta e non si raggiunge mai. È necessario aver ben chiaro come la felicità sia una situazione a termine, perché ogni situazione ha un inizio e una fine. E non bisogna mai dimenticarlo, perché non puoi essere sempre felice. Questa è la nostra vita quotidiana, un'alternanza disordinata fra gioia e dolori, tra felicità e tristezza, tra sorriso e lacrime. Molto spesso la felicità ci attraversa la strada e altrettanto spesso cammina con noi, anche per tratti lunghi del nostro tempo. Ma noi non ce ne rendiamo conto e guardiamo oltre. Per me la felicità può essere una persona della quale non vedi mai la faccia, ma vedi soltanto, e la vedi soltanto di spalle quando è andata via.
1: One more kiss, dear.
0: 20 gennaio 1920. Grande cinema, eh? Nasce Federico Fellini. Altro uomo dei colori, uomo dei sogni. E sentiamo 3 settembre 1958. Qui Fernando Di Giammatteo parla con Fellini, e Fellini, che non dico è l'esordio perché aveva già fatto la radio, aveva sposato la Masina, aveva fatto già dei buoni successi, però racconta così le sue fantasie.
2: Sono stato molto poco in casa dei miei genitori, perché o mi spedivano a casa dalla nonna in campagna l'estate, io stavo sempre a Gambettola, che era un paesino vicino a Rimini. Ho un ricordo bellissimo di quelle vacanze lì, perché è stata proprio la scoperta della campagna, insomma, delle stagioni, e poi la scoperta di un altro tipo di condizione sociale. Cioè, ho visto dei bambini che non erano vestiti come me, cioè i figli dei contadini, e quindi mi venne una forma di ammirazione e di timore anche per queste specie di compagni così insoliti.
0: Beh, quando qualcuno sa parlare, è chiaro che poi tutto questo si traduce in immagini, e sono immagini fortissime quelle di Federico Fellini. Da regista a regista è entrato in studio il maestro Bernardini, che ha anche il finale, la desinenza finale, i nini come Fellini, ma sono giganti tutti e due. E adesso mi accompagna il maestro Bernardini con il motivo che One More Kiss Dear, fatto al pianoforte da lui poco prima delle 6 del mattino, con un testamento di Fellini, quando dopo Amarcord diceva, in fin dei conti, con Amarcord, giustamente, Amarcord, che poi è anche il titolo della trasmissione che facciamo con Alessandra Solarino su Renews 24. Ecco, sentiamo col maestro Bernardini le parole dette da me di Federico Fellini. Amarcord voleva essere il commiato definitivo da Rimini. Soprattutto voleva essere l'addio ad una certa stagione della vita, quell'inguaribile adolescenza che rischia di possederci per sempre e con la quale io non ho ancora capito bene che si deve fare, se portarsela appresso fino alla fine o archiviarla in qualche modo. Successo @rai.it. Tra poco il giornale radio delle 6 e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Svizzera i colloqui per mettere fine alla guerra in Iran, nonostante una giornata di tensione per le parole di fuoco pronunciate ancora una volta da Donald Trump, il negoziato prosegue e i mediatori parlano di progressi.
4: C'è una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei 60 giorni di negoziati, sostengono i rappresentanti di Pakistan e Qatar al tavolo delle trattative in Svizzera. Iran e Stati Uniti, affermano i mediatori, hanno istituito una linea di comunicazione per mantenere aperto Hormuz e un meccanismo per prevenire incidenti in Libano. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi è apparso ottimista. Rivendica di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati, un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Le trattative dovrebbero ora proseguire a livello tecnico per tutta la settimana. Ma sui colloqui resta l'ombra delle parole di Trump. In caso di fallimento dell'accordo, il tycoon aveva minacciato di prendere Hormuz imponendo pedaggi, mettendo in imbarazzo anche il suo vice Vance, che si era mostrato ottimista. Trump aveva inoltre lanciato un avvertimento agli iraniani: se chiudete lo stretto non avrete più un paese, intimando agli ayatollah anche di fermare Hezbollah in Libano. Un altro nodo della trattativa, difficile da sciogliere, è stato lo stesso premier israeliano Netanyahu a ribadire che le sue truppe non abbandoneranno il sud del paese dei cedri. Davide Maggiore, GR1.
3: Determinata a non tornare più sulle polemiche con il presidente Trump, Giorgia Meloni è stata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Ora si prepara ai prossimi appuntamenti centrati sui dossier internazionali. Mercoledì sarà a Berlino insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, i cinque paesi europei con la maggiore capacità e spesa militare in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ancona. Ritrovate le sorelle Sara e Alisia, che erano sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano a Formia, in provincia di Latina, da uno zio materno. Sono in buone condizioni, sono state già affidate a una nuova struttura protetta. Dramma a Torino, una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un omicidio-suicidio, responsabile la madre. A trovarle, a dare l'allarme, è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Fine settimana con numerosi incidenti mortali sulle strade, vittime tra i giovani. A Palermo travolta e uccisa una ciclista, in Lombardia, in Valchiavenna e sulla 26 in Piemonte 2 i motociclisti morti, un 16enne vittima a Torvaianica sul litorale di Roma. In provincia di Pordenone un altro giovane in moto è morto in uno scontro con un'auto. L'episodio più grave a Senago, vicino a Milano, dove un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza e ora indagato per omicidio stradale aggravato è finita in un canale. A bordo erano in 9, il doppio del consentito. Morti 3 ragazzi di 17 anni. Sentiamo il commissario capo della Polizia di Stato, Vincenzo Orgini.
5: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li porti tutti a casa.
3: Un neonato è stato lasciato in una culla per la vita. È accaduto a Giaveno, in provincia di Torino, dove è stato il primo caso in 11 anni dall'installazione del dispositivo. Il piccolo sta bene e ora è in ospedale. Meteo, ancora sole, temperature sopra la media stagionale per il campo di alta pressione che sta interessando l'Italia. Tuttavia oggi l'aria dovrebbe essere meno affusa, come ci spiega il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
6: Prosegue anche oggi il caldo, tuttavia avremo temporali in prossimità delle zone alpine ed appenninica e le temperature subiranno un lieve calo intorno ai 35 gradi al centro, 36 nella zona della pianura padana, picchi di 38 gradi sulla Sardegna. Conformazione simile anche nella giornata di martedì e di mercoledì, dove ritroveremo ancora l'alta pressione e soprattutto nell'instabilità pomeridiana con i temporali in prossimità delle zone montuose.
3: E siamo allo sport, con in primo piano ovviamente le partite dei mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta qui in studio Jacopo Barlotti.
7: Sì, buongiorno. Subito le gare di questa notte. L'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda, conquistando la prima storica vittoria della sua storia ai mondiali, rimontando nella ripresa a segno anche Salah. Egitto che adesso comanda il gruppo G con 4 punti davanti a Iran e Belgio, che ieri sera hanno pareggiato 0-0. 0-0. Pareggio anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. Siamo nel gruppo H, dove la Spagna ha battuto 4-0 l'Arabia Saudita e si è portata in vetta in gol anche Yamal. Ma anche qui Capoverde fa sul serio, perché è a due punti proprio come gli uruguayani. Per la MotoGP, infine, in Repubblica Ceca, vittoria di Marc Marquez davanti a Ogura e a Bagnaia. Non c'era squalificato Bezzecchi, che resta comunque in vetta alla classifica piloti.
3: E sono 6:05 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
2: È lunedì 22 giugno, sono le 6:05, un buongiorno, un buon inizio di settimana da Enrica Belli. Questa è la nostra edicola, la nostra rassegna stampa. Parto questa mattina dai quotidiani che tengono come apertura il negoziato USA-Iran, con sostanzialmente lo stesso titolo, lo stesso tono: Trump mina i colloqui, così sulla prima pagina di Repubblica. Sulla Stampa: Iran, USA, negoziati nel caos, scontro sul cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid, Netanyahu, rimaniamo nel sud finché necessario. Via ai colloqui, ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo o bombardiamo, furia Teheran. Due voci di due protagonisti delle delegazioni presenti da ieri in Svizzera, J.D. Vance, vicepresidente americano, e Abbas Araghchi, il ministro degli esteri dell'Iran.
8: Il presidente ci ha chiesto di voltare pagina per trasformare il nostro rapporto con l'Iran e tendere una mano in segno di apertura.
9: Gli Stati Uniti d'America intendono porre fine al conflitto, ivi compreso in Libano. La pace deve essere regionale, non solo tra Stati Uniti e Iran.
10: Sono stati fatti dei progressi significativi con gli Stati Uniti sulla fine guerra in Libano, sono stati sbloccati alcuni beni congelati, i beni iraniani, concesse poi deroghe sull'export di petrolio, ed è stato avviato un piano di ricostruzione.
2: Sentite il titolo del Corriere della Sera: Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Lo sottolineo perché qui il quotidiano di Via Solferino punta come ostacolo principale il presidente degli Stati Uniti d'America. A leggere dettagliatamente il pezzo di Greta Privitera, che di Iran si occupa ormai da lungo tempo, di questo conflitto ci racconta da lungo tempo, ecco, gli ostacoli all'intesa sono in realtà molteplici. Ecco, senza mettere in secondo piano Trump. E allora vado proprio al pezzo di Greta Privitera, inviata a Lucerna, al Burgestock Resort. A un certo punto si capisce che qualcosa si è spezzato, si corre sui siti dei media della Repubblica Islamica. La delegazione all'intesa sono in realtà molteplici, ecco, senza mettere in secondo piano Trump. E allora vado proprio al pezzo di Greta Privitera, inviata a Lucerna, al Burgestock Resort. A un certo punto si capisce che qualcosa si è spezzato, si corre sui siti dei media della Repubblica Islamica, la delegazione lascia la sala.

proprio mentre i guardiani del processo, Galibaf e Araghchi, e i tre americani, J.D. Vance, Kushner e Witkoff, provano a disegnare il perimetro dei colloqui veri, quelli sul nucleare. Passa qualche ora, scrive ancora Privitera, e arriva la frase che spegne l'allarme. Un diplomatico assicura che la delegazione iraniana resta impegnata nel negoziato e non lascia la Svizzera. La scena anticipa che cosa ci attende nei prossimi 60 giorni. La fase 2 del memorandum, quella che deve trasformare un cessate il fuoco in un accordo sul programma atomico, sarà un percorso in cui ogni parola può far deragliare il convoglio. Gli ostacoli principali hanno tre nomi propri: Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Mojtaba Khamenei. Il presidente americano continua a muoversi come se fosse ancora in campagna elettorale, non dentro il negoziato più delicato degli ultimi anni. Alterna proclami e minacce, usa i social come clava, spesso senza coordinarsi con la sua stessa squadra. Il premier israeliano, dall'altra parte, non può permettersi di uscire da questa guerra senza poter raccontare una vittoria. Per lui, la fine dei bombardamenti in Libano non è un tassello negoziabile, ma una umiliazione, un piegarsi al nemico e all'alleato. Per la Repubblica Islamica, al contrario, è diventata la prova del nove dell'intesa. È qui che si vede quanto il regime iraniano sia cambiato, diventando più militare, rigido e spregiudicato. Khamenei e i suoi uomini escono da una guerra che non hanno vinto sul campo, ma da cui si sentono rafforzati, sopravvissuti ai raid, riconosciuti come interlocutori indispensabili per riaprire lo stretto, con promesse di denaro, sblocco di beni congelati, esenzioni petrolifere. Si comportano di conseguenza. Non avevano mai colpito direttamente Israele per fermare le bombe su Beirut. Ora lo fanno e rivendicano il diritto di rispondere colpo su colpo a ogni mossa del nemico, a un post come a un raid. Vengo alla conclusione del pezzo. Un accordo per diventare possibile quindi dovrà infilarsi in questa strettoia. Un presidente americano che parla la lingua dei tweet più che quella dei protocolli, un premier israeliano deciso a non lasciare il Libano mentre Teheran fa il proprio test di credibilità, e una teocrazia più rigida e sicura di sé che non accetta di essere trattata come una sorvegliata speciale. Fin qui dunque, nel pezzo di Privitera, i tre grandi ostacoli che hanno i nomi dei tre grandi protagonisti di questa trattativa. C'è poi, ovviamente, lo sappiamo, il nodo di Hormuz. Che cosa sta succedendo nello stretto? Stefano Agnoli, a pagina 5 del Corriere. Hormuz, lo stretto resta aperto ma a metà, che cosa significa? Scrive Agnoli, il segretario degli Stati Uniti dell'Energia, Chris Wright, ha parlato di 67 vascelli che sono transitati, che quindi sono riusciti a lasciare Hormuz nelle ultime 24 ore. Si è però ancora lontani dalla normalità, quando transitavano 130-140 navi al giorno. Lo stretto, insomma, non risulta chiuso, ma non è neppure del tutto aperto. Resta sospeso in una zona grigia e rimane ad alto rischio, con traffico ridotto e condizionato. Ciò che si sta consolidando, questo è un punto interessante, ciò che si sta consolidando è una divisione delle acque. Il corridoio centrale, usato prima del conflitto, non esiste più come rotta sicura perché le sue corsie risultano infestate da 80 mine. Il traffico quindi passa da due corsie di emergenza, una a nord e una a sud. La prima, quindi quella a nord, tra le isole di Larak e Kesm, sotto il controllo di Teheran. La seconda, quindi quella meridionale, a ridosso della penisola omanita di Musandam, gestita da Marina e aviazione americana. Venerdì scorso l'ente creato da Teheran per regolare i transiti ha imposto l'utilizzo della rotta settentrionale e ha dichiarato che nessuna nave è autorizzata ad attraversare Hormuz senza un permesso di passaggio valido da richiedere 48 ore prima. A sud, al contrario, il Joint Military Information Center, il centro di coordinamento navale a guida americana, ha consentito i passaggi in qualsiasi momento, anche con i consueti sistemi di segnalamento attivi. E quindi questo è il punto, il significato geopolitico delle due rotte è implicito. Le navi che scelgono il corridoio nord riconoscono la sovranità operativa iraniana sullo stretto. Quelle che scelgono il corridoio sud la rifiutano, ed è altrettanto evidente che in una situazione di questo genere gli armatori e gli assicuratori delle circa 500 navi ancora bloccate nel Golfo e di quelle che sarebbero pronte a entrarvi siano restii a dare disco verde alla piena ripresa delle attività.

0: Così la situazione a Hormuz, l'altro nodo, lo dicevamo prima, è il fronte libanese. E allora vado su Repubblica, pagina 4, Daniele Castellani Perelli, che è inviato a Gerusalemme per il quotidiano diretto da Mario Orfeo. Netanyahu in Libano finché sarà necessario, nuovi raid IDF e vittime. Il premier: continueremo a difendere i cittadini da Hezbollah. Sondaggio shock per 9 israeliani su 10, l'Iran ha vinto la guerra.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Finora avevamo visto i tre giornali Corriere, Repubblica e Stampa che aprono sui negoziati per il Medio Oriente. I giornali di centrodestra invece tengono come apertura questa mattina la lunga coda dello scontro Trump-Meloni. C'è da dire che c'è stato un nuovo post, sempre su Truth, del presidente americano che ha scritto: noi spendiamo trilioni di dollari per la NATO, ma l'Italia e il suo primo ministro sostanzialmente non ci aiutano nella guerra all'Iran. E poi continua Trump: per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova loro non ci sono. Questo quindi è l'ultimo capitolo in ordine cronologico. Il penultimo è stato ieri mattina la decisione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di andare a Gemona del Friuli al raduno degli alpini.
1: Intanto diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi, non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie a queste persone.
0: Il titolo di Libero, diretto da Alessandro Sallusti, la foto è quella di Giorgia Meloni appunto al raduno degli alpini in Friuli. Altro che calo di popolarità, la risposta a Trump: bagno di folla per la Meloni, a sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente USA che in casa prende fischi. Interessante anche che Libero sceglie di ripubblicare in prima pagina un intervento di J.D. Vance, il vicepresidente americano, che dice: sostanzialmente Giorgia è una grande presidente, darà grandezza. Sulla Verità, il quotidiano fondato e diretto da Belpietro: quanti amici interessati di Giorgia a sinistra, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti al Premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì che c'è da avere paura. Parte dalla prima pagina della Verità anche un'intervista a Giovanni Ronzelli, Fratelli d'Italia: contro la nostra legge elettorale chi sogna i tecnici? Quindi sostanzialmente il ragionamento di Donzelli è non fare la riforma della legge elettorale produrrà una sostanziale parità tra i due schieramenti, e questo si tradurrebbe nell'ennesimo governo tecnico. Sul giornale, orgoglio nazionale, bagno di folla per la Premier, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco. Non va bene. Ecco, questo il titolo di apertura del giornale questa mattina. C'è poi un editoriale di Osvaldo De Paolini, che è il vice direttore del giornale, esperto di temi economici. Ci è utile per fare un altro passaggio, perché ovviamente c'è tutto l'interesse in queste ore da parte della politica, delle istituzioni, ma anche del mondo produttivo, che la tempesta politica, chiamiamola così, che si è aperta tra Trump e Meloni non diventi una tempesta economica che nuocerebbe evidentemente all'Italia. E c'è da dire che effettivamente le relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti sono forti, e che a dispetto dei dazi e delle guerre l'export dell'Italia negli Stati Uniti cresce. Ma più in generale, qui vengo appunto all'editoriale di Osvaldo De Paolini, cresce in generale, in assoluto, l'export dell'Italia. Ecco, campioni di export per meriti d'impresa è proprio il titolo. L'Italia, scrive De Paolini, l'Italia che supera il Giappone nell'export mondiale è una di quelle notizie che raccontano molto di più di quello che sembrano dire. Non è soltanto una statistica, è la smentita più clamorosa di un racconto declinista che da anni accompagna il dibattito italiano. Per molto tempo ci siamo sentiti ripetere che eravamo condannati dalla piccola dimensione delle nostre imprese, dalla scarsità di materie prime, dalla concorrenza dei giganti asiatici. Eppure, oggi i numeri raccontano altro. Nel 2025 l'export italiano ha superato quello giapponese e il nostro paese si è collocato stabilmente alle spalle dei tre colossi storici del commercio mondiale, Cina, Stati Uniti e Germania. Ancora più significativo il fatto che negli ultimi 12 mesi l'Italia abbia registrato un surplus commerciale di 63,4 miliardi di dollari, con un balzo di oltre 16 miliardi rispetto all'anno precedente. Tutto questo mentre gli esperti di Sventura preannunciavano catastrofi per effetto dei dazi di Donald Trump e delle tensioni in Medio Oriente. La verità è che il Made in Italy ha compiuto una trasformazione che molti non hanno ancora compreso. Nato negli anni 70 come marchio per distinguere la moda, il design e l'eleganza italiana, oggi è diventato qualcosa di molto più articolato e potente. Accanto al vino, all'arredamento e all'agroalimentare troviamo la farmaceutica, la meccanica avanzata, il biomedicale, la chimica specializzata e i beni strumentali ad alta tecnologia. Insomma, un fronte, un campione di imprese esportatrici più ampio e più diversificato rispetto a quello che ci siamo sempre raccontati. Resto ancora un attimo sulla prima pagina del giornale. Taglio centrale, Vannacci, al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, sondaggio esclusivo, così viene presentato dal giornale, in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. L'articolo è firmato da Antonio, dal sondaggista Antonio Noto, insomma di qui al prossimo anno, nei prossimi mesi sarà tutto un incorrersi di sondaggi, numeri e interpretazioni di numeri. Però per restare alla questione dei rapporti Italia-USA, dei rapporti politici e dei rapporti economici, non posso non citare l'intervista di Paola Di Caro ad Antonio Tajani sul Corriere. L'Italia non è suddita, gli Stati Uniti alleato strategico, a Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta. Cosa significa Villa Taverna? Sapete che a Villa Taverna il 4 luglio per l'Independence Day ci sarà il tradizionale ricevimento. Villa Taverna è la residenza ufficiale dell'ambasciatore americano in Italia e in questi giorni, insomma, dopo le schermaglie, botte e risposta ripetuti tra Trump e Meloni, qualcuno aveva detto disertiamo, non ci andiamo. Invece ecco, il ministro degli esteri dice ci sarò, andrò a testa alta. Dice anche a Paola Di Caro Tajani, rispondendo a una prima domanda su qual è in questo momento il punto dei rapporti Stati Uniti-Italia, dice Tajani, ora bisogna abbassare i toni e lavorare. La politica estera non si fa con le offese, gli ultimi attacchi immotivati, la politica estera non si fa con le offese e gli ultimi attacchi immotivati a cui è stato sacrosanto rispondere. Essere alleati leali degli Stati Uniti come siamo non significa rinunciare alla nostra sovranità, non siamo sudditi di nessuno. Adesso occorre evitare che tutto questo si traduca in un danno politico, economico e diplomatico. L'Italia e l'Europa hanno bisogno di un rapporto solido con gli Stati Uniti, allo stesso modo gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Resto sul Corriere e sulle pagine politiche. Maria Teresa Meli fotografa come si stanno muovendo, definendo le alleanze interne al campo largo. Che cosa significa? Il titolo è questo, ve lo leggo: Schlein per Renzi, Conte su Onorato. Insomma, i due candidati alla leadership del campo largo, quindi Schlein e Conte, si contendono le diverse anime centriste e si appoggiano partiti, formazioni differenti. Schlein e Conte, scrive Meli, entrambi accarezzano la stessa identica ambizione, varcare la soglia di Palazzo Chigi. Entrambi sanno che i voti del centro servono non solo per vincere le elezioni, ma anche per la scelta del candidato premier. Sarà leader lei o sarà leader lui? Logica vorrebbe che, avendo il PD quasi il doppio dei voti dei 5 Stelle, la candidata premier fosse lei. Ma siccome la politica spesso imbocca strade più tortuose, Schlein e Conte si contendono il centro. Il leader M5S punta su Alessandro Onorato, quel progetto civico Italia. Di Renzi, Conte non si fida. Perciò ogni volta che può esalta Onorato e relega il capo di Italia Viva in un ruolo da comprimario. Schlein invece è alquanto diffidente rispetto a questa operazione. La segretaria del PD si consulta spesso al telefono, più messaggini che chiamate, con il leader di Italia Viva. Lo ha avvisato del pranzo a 4 con dessert fotografico e ogni volta che può ripete: non ho messo nessun veto su Renzi. Insomma, vedremo chi avrà fatto tra i due la scommessa più fruttuosa. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Code per traffico intenso anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Castellanza e Lainate in direzione di Milano. In auto sole code per incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione del capoluogo lombardo. Sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per un veicolo in fiamme in prossimità dello svincolo per San Donato in direzione di Firenze. Sull'autosole rallentamenti per traffico intenso tra Val

escludere Michele Mari dalla gara. Michele Mari, insomma, che era il favorito della vigilia, ecco, è arrivata la decisione, il regolamento vieta esclusioni, così il titolo di Repubblica. Vi dicevo, i giornali di centrodestra invece tengono in primissimo piano la decisione della Premier, insomma questo abbraccio liberatorio con gli alpini in Friuli, orgoglio nazionale, bagno di folla per la Premier, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene. Il Messaggero oggi, che è un quotidiano sempre molto attento alla cronaca, oggi sceglie di aprire su quella storia, fortunatamente finita bene, di quelle due bambine, due ragazzine, sorelle, adolescenti, che si erano allontanate dal centro, dalla casa famiglia dove vivevano, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Sono salve, è il titolo, con le foto appunto delle due sorelline ritrovate a Formia, Sara e Alisia, ovviamente col volto oscurato per ragioni di privacy. Sara e Alisia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni, il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Anche qui nel taglio alto ritroviamo la notizia di Michele Mari, il premio strega, non escluderemo Mari dalla corsa, annuncio dopo i veleni, ma poi anche, e ci proiettiamo verso la giornata di oggi, elezioni in FIGC, quanto ne abbiamo parlato, il calcio sceglie il suo presidente, Malagò è pronto, insomma il nome è questo, il calcio cambia, Malagò è pronto, a pagina 24 il Messaggero, ne scrive Alberto Abate. All'ora di pranzo di questo afoso lunedì romano, l'assemblea elettiva della FIGC sceglierà la nuova guida del calcio italiano. Le semplici intenzioni di voto non sembrano lasciare scampo allo sfidante Giancarlo Abete. A partire dal primo scrutinio, il dopo Gravina sarà Giovanni Malagò. Insomma, i giochi sembrano ormai fatti.

0: Torniamo ai nostri giornali, alle notizie che oggi fanno l'apertura. Ve lo dicevo, su tutte forse i colloqui per il Medio Oriente, gli ostacoli alla pace. Ne parliamo questa mattina con Guglielmo Gallone, giornalista dell'Osservatore Romano, collaboratore di Limes. Ciao Guglielmo, buongiorno.
1: Buongiorno Enrica e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Guglielmo, questa mattina mentre leggevo i pezzi sui colloqui di pace per il Medio Oriente emerge come uno degli ostacoli all'accordo sia l'insistenza di Netanyahu

0: sul fronte libanese. Ecco, mi risuonava in mente proprio il titolo dell'ultimo numero di Limes, La solitudine di Israele. Siamo a quasi 3 anni dal 7 ottobre, la situazione è questa: Israele vive dentro una contraddizione, quella di essere da una parte militarmente forte, dall'altra sempre più isolato e screditato a livello di immagine. Quindi ti chiedo questo: un po' è cambiato il volto del Medio Oriente o il modo in cui noi, istituzioni, opinioni pubbliche, anche occidentali, guardiamo a Tel Aviv, e questo fa sì che Israele, nonostante appunto le vittorie militari, sia diventato più solo e più fragile?
1: Beh sì, direi che è cambiato e sta cambiando a una velocità che difficilmente riuscivamo ad immaginare. Il titolo di Limes si incentra proprio su questo, cioè una solitudine che anzitutto sul piano internazionale, potremmo dire che su questo diciamo che delle opinioni pubbliche straniere Israele se ne frega anche altamente, però ce n'è una in particolare che è quella americana, nella quale non può non tenere conto. C'era un sondaggio pubblicato proprio in questo fine settimana da parte di Associated Press che dice che il 64% degli americani è contrario alla guerra in Iran, e questo ovviamente ha dei risvolti su quelle che sono tutte le implicazioni sul piano strategico, militare, tattico, infine anche nell'alleanza tra Stati Uniti e Israele. E questo ovviamente lo vediamo anche nel calo costante della popolarità del presidente Trump, che si gioca ovviamente su fattori interni, anzitutto quelli economici, ma che purtroppo, come sappiamo, a partire dallo stretto di Hormuz, sono poi collegati anche a un piano internazionale geopolitico. C'è però una solitudine anche, direi, più profonda, che è quella che poi il numero di Limes cerca di indagare, che tocca il cuore di una società altamente divisa, profondamente divisa come quella israeliana.
0: Quindi è Israele che non riconosce più se stesso.
1: Esatto, viene in mente per esempio nel 2015 il discorso dell'ex presidente israeliano Rivlin, che parlava delle famose quattro tribù israeliane, cioè ci sono gli ebrei, i sionisti laici, i religiosi, gli ultraortodossi e gli arabi. Il problema è che se creiamo queste divisioni all'interno di un territorio così piccolo come quello israeliano, circondato da tante minacce che appunto citavi, il 7 ottobre, il fronte libanese e quindi appunto minacce che non riescono a essere risolte, e ci aggiungiamo poi le divisioni che ogni Stato ha ovviamente a livello economico, sociale o politico, ecco, capiamo che questa tensione permanente di Israele ad allargare o a proteggere i propri confini non è proprio benefica, perché si fonda o solo sul terrore e quindi sulla conseguente eliminazione dell'altro, ma uno Stato, diciamo, che non può fondarsi solo su questi elementi per sopravvivere, a meno che ovviamente non abbia altri obiettivi, che però ad oggi noi non riusciamo ancora bene a inquadrare.
0: Andiamo sul fronte invece interno, perché nel tuo articolo su Limes parli dei cristiani di Gerusalemme, che sono una comunità numericamente piccola, però che ha un enorme peso simbolico, una comunità anche in sofferenza, come ci ha dimostrato forse più di tutti il famoso caso Pizzaballa. Ecco, quello era un caso isolato, emblematico di una convivenza sempre più faticosa dentro Gerusalemme.
1: Eh sì, nel mio articolo ho cercato proprio di far capire come quello non è un caso isolato, è solamente la punta dell'iceberg. Abbiamo pensato principalmente appunto al caso di Pizzaballa e alla Basilica del Santo Sepolcro con il padre Francesco Ielpo, il custode di Terra Santa, oppure anche al caso della suora francese aggredita sempre nella città vecchia di Gerusalemme. In realtà i dati che ci dicono nell'articolo, che poi sono presi dal Rossing Center, che si occupa proprio del trattamento delle minoranze religiose all'interno della Terra Santa e in particolare di Israele e Gerusalemme, ci menziona come ci sono stati 155 casi di aggressione nei confronti delle minoranze religiose, tra cui spiccano quelle cristiane, nel 2025. E con aggressione intendiamo principalmente aggressione verbale, ma anche fisica.
0: Però fammi capire,
1: dagli studi,
0: erano aggressioni che c'erano anche prima e che in questo momento
1: Sì. Okay. Sono diciamo cresciute nel corso degli ultimi anni, soprattutto dal 2018, e questo ce l'hanno testimoniato diverse fonti cristiane locali, perché dal 2018 c'è stata appunto la legge che ha proclamato Israele come lo Stato-nazione del popolo ebraico, e quindi questo ha ovviamente irrigidito ancora di più la posizione degli ultraortodossi, perché gli studi menzionano non solo il numero in crescita, ma anche il fatto che a compiere questi gesti di aggressione sono soprattutto giovani o giovanissimi ultraortodossi, e specialmente addirittura a volte avviene anche tra i bambini. Altro fattore importante da menzionare è anche l'impunità. di queste persone che ovviamente non vedendo l'intervento da parte delle forze dell'ordine o comunque di una legge che poi va a punire, a sanzionare queste persone, allora possono tranquillamente continuare
0: Si
1: a
0: sentono
1: fare
0: liberi di
1: queste.
0: infierire. Ti porto su un
1: Assolutamente.
0: ultimo tema, Guglielmo, perché tu hai anche un podcast per Vatican News Off the Radar, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione più
1: Sì.
0: volte. Nell'ultima puntata ci hai raccontato un territorio molto particolare, secondo me anche molto affascinante, è la Siberia, che è una terra sconfinata di confine tra Russia e Cina, un territorio che evoca tanto in termini storici, di letteratura. Tu parti con Chekhov nella tua puntata, ma si potrebbe parlare di arcipelago Gulag. Ci racconta dell'idea anche di una vita estrema. Perché te ne sei occupato ora e che importanza riveste?
1: È importante anzitutto sul piano geografico, come dicevi, menzionando il fattore dei confini e poi la parola spazio che tanto ha insistito e ha caratterizzato poi la cultura e la politica russa a partire da Ivan IV il Terribile fino a poi ad arrivare a Caterina II, a Pietro il Grande e fino a poi ad arrivare purtroppo alla drammatica storia dei Gulag. Ad oggi è importante ovviamente non solo per un fattore storico e geografico, ma anche per poi tutta l'importanza geopolitica che riveste il confine con la Cina, che lo ricordiamo nel 69, non troppi anni fa, lungo il fiume Ussuri, ha costretto cinesi e russi a spararsi addosso e quindi appunto ricorda quanto può essere fragile o particolare l'alleanza fra Cina e Russia, che vediamo invece molto spesso in senso quasi automatico. E poi ovviamente c'è anche un fattore dal punto di vista dei minerali e di tutte le rotte che passano, pensiamo soprattutto al Power of Siberia, che passano dalla Russia e vanno verso la Cina per trasportare gas. Ci siamo domandati all'interno quindi di questa puntata, anzitutto chi abita
0: Quella è
1: la
0: una rotta
1: Siberia e
0: forse che
1: quali
0: anche grazie al
1: sono.
0: cambiamento climatico sta acquistando sempre più valore, no? Perché diventa più percorribile per un gran numero di mesi.
1: Sì, assolutamente, e soprattutto lo diventa anche come fonte alternativa a quelle che sono ovviamente delle rotte sempre più piene e sempre più prese dal punto di vista commerciale, perché poi la Cina riesce ad avere altri sbocchi, ma comunque sono sempre complessi, a partire dal dilemma di Malacca, lo ricordiamo, lo menzioniamo spesso quando si parla di Cina, fino ovviamente ad arrivare anche alla debolezza di Hormuz che si è rivelata adesso in mano agli iraniani negli ultimi mesi. E quindi appunto in questa puntata ci siamo domandati anzitutto chi abita questo territorio così strategico, perché molto spesso ne parliamo appunto solamente in termini commerciali o economici, energetici. E poi ci siamo anche domandati dal punto di vista religioso, chi abita questo territorio con una particolarità, la diocesi cattolica più estesa al mondo, si trova proprio in Siberia ed è la diocesi di San Giuseppe a Irkutsk, che appunto comprende poi cinque decanati, fra cui c'è il decanato cattolico più freddo al mondo perché comprende una piccola cittadina in cui si arriva addirittura a una temperatura di meno 70 gradi, che forse fa anche bene raccontare in questo periodo così caldo.
0: Beh,
1: E
0: sarà
1: quindi
0: anche la più
1: appunto
0: estesa, ma sarà tra le meno abitate, immagino.
1: Sì, assolutamente. Questo è un altro fattore interessante perché la Siberia, pur caratterizzando il 77% del territorio della Russia, è invece abitata solamente da 35-38 milioni di persone, a fronte di una popolazione totale di 143 milioni di abitanti in Russia. Quindi ecco, questo anche era un altro fattore interessante che alla fine ci porta a domandare proprio, i cattolici sono veramente una percentuale che neanche supera l'1%, però cosa significa portare il Vangelo qui e quindi quale persone abitano questo territorio così vasto sul piano geografico, storico e geopolitico, di cui appunto sì, si parla poco, ma che riveste una grande importanza.
0: Certo che poi è un territorio che non associamo, almeno immediatamente, ad una presenza cattolica. Grazie,
1: No.
0: grazie a Guglielmo Gallone, grazie anche a tutta la squadra, come sempre, dell'Edicola, Massimo Giraldi, Claudio Urbani in redazione. Alla parte tecnica questa mattina c'è Emanuele Di Cavio, la regia come sempre di Mauro Convertito e come sempre io lascio la parola. Il microfono a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, con i suoi consigli di lettura. Da Enrica Belli, l'augurio di una buona giornata. Noi ci risentiamo domani mattina, sempre qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

La voce di Irene Papas ci porta subito in Grecia. E il libro di oggi è Antigone, tragedia scritta da Sofocle nel 440 a.C., dove si rappresenta lo scontro tra due mondi che non riescono a parlarsi. Da una parte Antigone, giovane donna che sfida la legge del sovrano e quindi sfida la ragion di Stato, e lo fa per obbedire a una legge più antica e invisibile, quella della pietà familiare e del rispetto dovuto ai morti. E dall'altro lato c'è Creonte, sovrano di Tebe, per cui la sicurezza della polis, cioè della città, e l'ordine, la stabilità politica, sono il bene supremo ed è quello che viene prima di ogni forma di pietà. La storia inizia con la morte dei due fratelli di Antigone. Creonte decide che Eteocle, ucciso mentre difendeva la patria, venga seppellito con tutti gli onori, mentre Polinice, che ha mosso guerra al fratello, sarà lasciato, ascoltate, in pasto ad uccelli e cani. Vergogna a vedersi. Verrà inoltre punito con la morte anche chiunque osi disubbidire al suo volere e provi a seppellire quel corpo. Antigone vuole tutte e due i suoi fratelli degni di sepoltura e così va a rendere omaggio alla salma di Polinice e cerca di seppellirlo. Creonte la fa subito arrestare e con lei anche la sorella Ismene, che sarà poi liberata. Quando viene portata al cospetto di Creonte, Antigone lo accusa di aver posto la sua legge sopra quella degli dèi. E queste, ascoltate, sono le sue parole. Non è Giove a lanciare a me un simile bando. Non è la giustizia che dimora insieme coi demoni d'Averno, onde altre leggi furono imposte agli uomini. E i tuoi bandi, Creonte, io non credei che tanta forza avessero da far sì che le leggi dei celesti, leggi non scritte ed incrollabili, potesse soverchiare un mortale, perché non adesso furono sancite o ieri, eterne vivono esse, e nessuno conosce il dì che nacquero, e violarle e renderne ragione ai numi non potevo io per timore d'alcun superbo. Che io dovessi morire, lo sapevo bene, come no, e anche senza il tuo annuncio. Ma se prima del tempo morrò, guadagno io considero tutto ciò per chi vive, per come io vivo, fra tante pene, e non sarà forse un guadagno la morte? Per me dunque affrontare tale destino è un dolore da nulla. Ma se l'uomo nato dalla mia madre avessi abbandonato come salma insepolta, allora sì, io mi sarei accorata, del resto non mi accoro. Tu dirai che da folle io mi comporto, ma forse di follia mi accusa un folle.

Antigone viene condannata e viene chiusa in una grotta fuori Tebe ad attendere la morte. La tragedia si complica. Entrano in scena tante altre figure: Emone, figlio di Creonte, innamorato di Antigone, Euridice, la moglie di Creonte e soprattutto, chiave di volta della storia, l'indovino Tiresia, che mette in guardia Creonte con le sue gesta ha fatto adirare gli dèi che ora si vendicheranno sulla sua famiglia. Creonte, preoccupato, si affretta a far liberare Antigone e a fare seppellire il fratello Polinice. Ma quando vanno da Antigone la trovano morta, si è uccisa. La tragedia si chiude con una catena di lutti. In Antigone non v'è redenzione, ma solo la consapevolezza che l'inflessibilità da qualunque lato genera rovina. Nel mare di significati che si possono trovare in questa tragedia, l'Antigone, quello che più ci riguarda, Asola, dico tanto Bottone, è la ragion di Stato. E Lupus in fabula, Antigone in questo nostro tempo è Bobby Sands, perché il Creonte che lo porta alla morte è la regina d'Inghilterra, anzi la premier Margaret Thatcher, perché quello fa lo sciopero della fame e lo fa per liberare l'Irlanda, mentre quella, Creonte della ragion di Stato, lo lascia morire per tenere saldo il Regno Unito.

cattolico nordirlandese, combattente, Bobby Sands, che chiede invano al creonte inglese di essere riconosciuto come prigioniero politico e non come un criminale comune, muore di fame a 27 anni in un carcere britannico. E tutto questo dopo 66 giorni di digiuno. È il 5 ottobre del 1981 e l'unico commento della Thatcher sarà: il signor Sands era un criminale condannato, ha scelto di togliersi la vita. Forte di errori, forte di ragioni che sono tutte sue e tutte del Regno Unito, Thatcher è dunque il creonte che non comprende il sentimento di Antigone. E come Antigone, che si lascia morire nella grotta in cui l'ha rinchiusa, così Bobby Sands muore nel carcere degli inglesi. Quando la sua bara esce dal portone del carcere, c'è una luce di vivo sentimento a squillare da quel cofano di legno. Sapete cos'è, cari ascoltatori? È la croce d'oro che Karol Wojtyła, il capo dei cattolici in guerra contro la ragion di Stato e dunque il Papa, gli aveva inviato nei giorni terribili di fame e di agonia. Provate a vedere la scena, immaginatela, più di 100.000 persone si fanno il segno della croce di fronte a quella bara e il Papa di Roma, con la sua benedizione, fa di Bobby Sands il soldato tra i soldati, un Antigone che sfugge alla cronaca per entrare nel mito, anzi, nella preghiera.

Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Antigone di Sofocle e il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. Questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Rossetti e da Roma Alessio Caranzetti. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
7: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
8: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate nel Lazio. Ci sono tre fermi per sequestro di persona. Le ragazze stanno bene, erano da una parente della madre. Stati Uniti, Iran, da Hormuz al Libano, progressi significativi annunciano i mediatori nel primo round di colloqui in Svizzera. C'è una tabella di marcia per l'intesa entro 60 giorni. Il grande caldo per ora non c'è tregua, temperature sempre sopra la media, specie al centro-nord. Un po' di respiro giovedì, ma nel fine settimana si sfioreranno di nuovo i 40 gradi. Mondiali di calcio, l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda, sorpresa Capoverde, fermato anche l'Uruguay. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, 0-0 tra Belgio e Iran. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni che erano scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre. Scattano i primi provvedimenti. Sentiamo.
3: Tre fermi per sequestro di persona, queste le prime misure messe in campo dalla procura di Sulmona in relazione all'allontanamento delle ragazze dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Alicia e Sara, 12 e 16 anni, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno, rintracciate ieri sera a Formia, provincia di Latina, grazie ad un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano Dan. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I tre fermi sono scattati questa mattina alle 5. Militari e le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione di una signora anziana di circa 80 anni, dove si trovavano le ragazze, inizialmente indicata come una zia. I dettagli dell'operazione in conferenza stampa alle 11.45 in procura a Sulmona. Elena Paba, GR1.
2: Il Medio Oriente, ora dalla Svizzera, dove sono in corso i colloqui tra Stati Uniti e Iran, trapela ottimismo. I negoziati dovrebbero proseguire a livello tecnico per tutta la settimana, malgrado le forti tensioni di ieri.
4: Per qualche ora i negoziati erano tornati in bilico. Da Donald Trump un avvertimento durissimo agli iraniani: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, aveva detto il presidente degli Stati Uniti, minacciando, se le trattative fossero fallite, di prendere il controllo dello stretto e ammonendo Teheran anche sul sostegno a Hezbollah. Dichiarazioni in contrasto con l'ottimismo del vicepresidente americano Vance e che avevano portato i rappresentanti di Teheran ad abbandonare temporaneamente il tavolo. Ma poi è arrivata la dichiarazione dei paesi mediatori, Pakistan e Qatar, con l'annuncio di importanti progressi, una tabella di marcia per quel che resta dei due mesi di negoziati, l'istituzione di una linea di comunicazione riguardo Hormuz e un meccanismo per garantire il cessate il fuoco in Libano, da dove Israele comunque non ritirerà le sue truppe, insiste Netanyahu. Ma il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, parla di progressi significativi per la fine della guerra e rivendica anche di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati, un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Davide Maggiore, GR1.
2: Il presidente americano Trump, con un nuovo post sul social Truth, torna ad attaccare anche l'Italia. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran, scrive il presidente. Li difendiamo da decenni, ma quando è il momento di difendere noi, non ci sono. Trump se la prende poi in generale con i leader dei paesi NATO, ma Giorgia Meloni conclude: è la peggiore. Determinata a chiudere il capitolo polemiche, la Premier si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
5: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
6: Sfila a sorpresa a piedi per le strade di Gemona, non vuole tornare sulle polemiche con Donald Trump, la linea è chiara, gli attacchi del leader della Casa Bianca sono stati senza senso, ma appunto consegnati al passato. Ora per Giorgia Meloni è il momento di calmare le acque, il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare sono i temi centrali del vertice vertice in formato A5 che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara, insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, 5 paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la Presidente del Consiglio sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron, in piena attuazione dei trattati del Quirinale fra Italia e Francia, firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, raffica di droni di Kiev su Mosca, disposta alla chiusura degli aeroporti, interventi di soccorso in alcune zone della città dove i droni sono caduti. L'attacco, massiccio, fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, causando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali in Colombia. Vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre. Uomo d'affari, sostenitore delle politiche antisistema, simpatizzante di Trump. È l'inizio di una nuova era, ha detto. Il candidato d'opposizione, il senatore Ivan Cepeda, difensore dei diritti umani, ha chiesto il riconteggio dei voti allertando su possibili brogli elettorali. La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Osama al-Masri. Il generale libico, lo scorso anno arrestato in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, poi rilasciato e rimpatriato, è accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel principale carcere del paese. E anche su questa vicenda si anima il confronto politico, che tuttavia resta incentrato sulle polemiche con il presidente Trump. Anche se tramonta l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano. A Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta, dice oggi sul Corriere della Sera il ministro degli Esteri Tajani.
0: Troncare, sopire, tutte le polemiche transatlantiche, per la maggioranza è ora di andare oltre, del resto che il rapporto con gli Stati Uniti sia solido a prescindere dalle contingenze lo riafferma anche il vice premier Tajani. Lasciamo perdere, torniamo a lavorare, scandisce Salvini, pronto a coordinarsi con gli altri ministri per la festa dell'Independence Day a Villa Taverna.
1: Fondamentale non confondere gli screzi con i rapporti fondamentali fra Italia e Stati Uniti.
0: E Fratelli d'Italia cambia immediatamente argomento commentando con entusiasmo l'arresto di al-Masri come prova che il governo ha fatto bene a rimandarlo in patria, tutto l'opposto di come la vede Italia Viva, con Borghi che dice proprio il suo arresto dimostra quanto sia stata ignominiosa la decisione di rimpatriarlo. Comunque, ferma restando la solidarietà alla premier su Trump, abbiamo un governo di dilettanti allo sbaraglio, affermano i Dem. Giorgio Meloni faccia autocritica, ribadiscono i 5 Stelle, che poi sulla difesa degli interessi italiani da parte del governo con Licheri ironizzano.
7: Gli impegni sugli acquisti di armi e gas americano, l'aumento delle spese militari al 5%, Meloni è arrivata a definire sostenibili i dazi americani.
0: Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca, dramma a Torino, una 39enne ha ucciso una delle sue 2 figlie, poi si è tolta la vita.
8: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere?
9: Una donna gentile, Micaela Beleciu, ma più cupa ultimamente, dicono parenti e vicini sentiti dalla polizia, addolorati per la figlia di lei, Isabella, 13 anni, appassionata di danza.
8: Poi dispiace per la ragazza, bellissima.
9: Sullo sfondo la separazione dal marito non accettata dalla 39enne romena e forse la preoccupazione per un lavoro saltuario. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. A dare l'allarme la figlia maggiore, 19 anni, che rientrando a casa a Torino si è trovata all'orrore davanti agli occhi. La sorellina sul pavimento della camera, agonizzante, la mamma impiccata a letto a castello. Vani tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Ora gli investigatori, che hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest della città, sperano che a chiarire i contorni della vicenda sia proprio la 19enne finita in ospedale sotto shock. Elena Baiocco, GR1.
2: È stato un fine settimana tragico sulle strade, con giovani vittime di diversi incidenti.

0: finita nel canale di Doresi. Erano in 9 sulla stessa auto da 5 posti. Tornavano da una festa di compleanno in discoteca. Il conducente neopatentato aveva valori di alcol 3 volte superiori al consentito. È stato arrestato. Una curva a gomito presa ad alta velocità, l'auto che esce di strada, abbatte una staccionata di metallo e si cappotta nel canale. I soccorritori estraggono vivi 7 ragazzi. I sommozzatori recuperano i corpi senza vita di 2 diciassettenni. La loro compagna di scuola, Camilla, morirà all'arrivo in ospedale.
1: Ragazzi, state attenti. Andate piano. Perché se andavano piano si fermavano lì. Guida uno che non ha bevuto.
0: Ma ci sono stati altri episodi. Nicoletta Rusu, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici col compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. In precedenza, stessa sorte per Adele Cobelli, 14enne promessa del ciclismo, investita da un'auto in Trentino. Infine, è di un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sulla sicurezza stradale il ministro dei trasporti Salvini annuncia una riunione con il ministro dell'interno Piantedosi. È un appello ai giovani per un divertimento responsabile, arriva dalla polizia stradale. Sentiamo il commissario capo Vincenzo Orgini.
3: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
2: A Giaveno, provincia di Torino, un neonato è stato affidato alla Culla per la Vita. È la prima volta da quando la struttura è stata attrezzata nelle vicinanze dell'ospedale, 11 anni fa.
4: Pesa circa 2,5 kg, sta bene ed è ancora precauzionalmente in ospedale il neonato trovato a Giaveno, alle porte di Torino, nella Culla per la Vita, l'ambiente dove le madri in difficoltà possono lasciare in sicurezza i figli dati da poco alla luce per garantire loro un futuro. I volontari l'hanno trovato avvolto con cura in una coperta termica. A loro piacerebbe chiamarlo Giuseppe Maria, ma sarà la famiglia che lo adotterà a decidere il suo nome. Teresa Bava, presidente del centro di accoglienza alla vita.
5: Non credevamo ai nostri occhi come volontari che abbiamo risposto al messaggio di allarme della culla. Una gioia grande vedere questo bambino in salute.
4: Le culle per la vita sono un'alternativa all'abbandono e all'aborto. È la prima volta in 11 anni che un bebè ha riempito quella di Giaveno. La mamma ha compiuto una scelta d'amore preservando l'anonimato, come consente la legge.
5: Questa mamma, per mille motivi, nonostante la pubblicità che facciamo anche noi di poter andare a partorire in anonimato, questa possibilità non l'aveva. E quindi è stata una soluzione estrema, ma che ha garantito la vita al bambino e anche la tranquillità alla mamma di averlo affidato a mani sicure.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Continua l'ondata di caldo torrido su buona parte d'Europa, nuovi record in Francia, in Italia picchi di 40 gradi.
6: In Italia ha colpito soprattutto il centro-nord, dove l'afa spesso si somma a temperature ben sopra le medie e il caldo non dà tregua nemmeno di notte, situazione che non cambierà nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Proseguono le condizioni di caldo intenso con punte di 37-38 gradi nelle zone più lontano dal mare. Soprattutto per il calore si sviluppano temporali pomeridiani sulle Alpi e l'Appennino centrale. Il calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando verso il weekend anche a 39-40 gradi.
6: Non solo Italia, in Francia oggi cresce il numero di regioni in allerta rossa, sono la metà, un record, e le altre sono quasi tutte arancioni. Ieri toccati picchi di 42 gradi, oggi oltre 800 scuole restano chiuse e cancellati vari eventi pubblici, allestiti punti riparo nei luoghi più affollati, sospesi alcuni treni, pure in Belgio. Caldo che colpisce anche altri, dalla Spagna al Portogallo, a parte della Gran Bretagna, e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori picchi. Sonia Filippazzi, GR1.
2: La parola torni alla letteratura. Così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, al centro di un caso per le offese pronunciate nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, aveva collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale ci sarà l'8 luglio a Roma. A Bologna è in corso la 40ª edizione del Festival del Cinema Ritrovato. Ospite ieri sera Isabella Rossellini, che ha presentato tra gli applausi Cuore Selvaggio di David Lynch in Piazza Maggiore. Ha tenuto una masterclass e ha annunciato che l'archivio Rossellini sarà conservato

0: proprio nella Cineteca cittadina.
1: Proprio contenti di che papà sta qui in compagnia di tanti amici, incluso Vittorio De Sica, per l'eternità.
2: È Isabella Rossellini che commenta davanti ad una distesa di persone in Piazza Maggiore la notizia che l'archivio Rossellini sarà alla Cineteca di Bologna, che conserva già quello di Chaplin e di tanti altri grandi del cinema. Quel cinema che Isabella ha nel nome, nei cromosomi, figlia di due leggende, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, che ha raccontato in una affollata masterclass.
1: Gelosissimo! E quando sono diventata adolescente.
2: Lei stessa, attrice, regista. Ha appena compiuto 74 magnifici anni e sul grande schermo del cinema ritrovato corriamo al 1990. Cuore selvaggio. Lei è Perdita Durango per David Lynch, allora suo compagno.
1: Spero che mi abbia amato anche a me, ma sicuramente io l'ho amato moltissimo. C'è la tristezza di averlo perso e anche la meraviglia di vedere quanto sia amato e quanto sia capito. Tutta la vita gli hanno detto: ma non si capiscono i tuoi film.
2: Miriam Mauti, GR1.
0: E siamo allo sport con in primo piano ovviamente i mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta qui in studio Jacopo Barlotti.
3: Buongiorno. Con l'Egitto che ha battuto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, ha conquistato la prima storica vittoria della sua storia ai mondiali, un gol e un assist per Salah. Egitto che vede la qualificazione perché adesso comanda il gruppo G con 4 punti davanti a Iran e Belgio che ieri sera hanno pareggiato 0-0. Pareggio anche tra l'Uruguay e la sorpresa Capoverde 2-2. Siamo nel gruppo H dove la Spagna aveva battuto 4-0 l'Arabia Saudita, portandosi in vetta la classifica con 4-2. Ci sono Capoverde e gli uruguaiani che però ora rischiano perché all'ultima giornata affronteranno la Spagna. Il programma di oggi alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. In Italia invece le elezioni del presidente FIGC con Malagò che sembra favorito su Abete. Infine la MotoGP in Repubblica Ceca, la vittoria di Marc Marquez davanti a Ogura e Bagnaia.
0: Sono le 7:16 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi come ogni lunedì c'è Radio Anch'io Sport, ospiti di oggi il presidente della Lega Basket Maurizio Gherardini per parlare dello scudetto di Milano, delle novità di campionato e poi Hansi Müller, ex centrocampista della Germania di Inter Como con Filippo Corsini. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
4: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Sono state ritrovate le due sorelline di Minturno scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Erano a Formia fermate tre persone, la madre, il compagno e il nonno materno. L'accusa è di sequestro di persona. Paura nel cuore di Roma per una violenta esplosione in un appartamento. Ferito un collaboratore domestico, illesa, l'anziana proprietaria ha evacuato temporaneamente lo stabile. Gli studenti pronti a sostenere gli orali della maturità. Gli esperti consigliano di evitare le notti in bianco. Il sonno aiuta memoria, concentrazione e gestione dello stress. Buongiorno da Alessandro Banfo, in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura la vicenda di Sara e Alisia, le due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse due settimane fa da una casa famiglia a Civitella Alfedana, in provincia dell'Aquila. Sono state ritrovate dai carabinieri in buone condizioni di salute a casa di un parente della madre a Formia. E tre persone sono state sottoposte a fermo con l'accusa di sequestro di persona. I provvedimenti riguardano la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il nonno materno. Le due ragazzine intanto sarebbero destinate a essere ospitate in una nuova casa famiglia nel sud del Lazio. La nostra priorità è metterle in sicurezza, ha affermato il procuratore di Cassino Fucci. Sentiamo.
2: Tre persone, la madre, il suo compagno e il nonno materno, sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia di Civitella Alfedana, L'Aquila. Si tratta di Alisia e Sara, 12 e 16 anni. L'allontanamento è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Le ragazze sono state rintracciate ieri sera a Formia grazie a un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila e di Latina dei reparti speciali, coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, presente nel corso dell'operazione. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. Nel corso delle attività, i militari e le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione in un appartamento di Formia, riconducibile a un parente, dove si trovavano le ragazze. I dettagli dell'operazione saranno illustrati tra poco in una conferenza stampa a Sulmona. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Nuovo incidente mortale nel Lazio, in questo caso a Pomezia, all'altezza di Torvaianica, coinvolte un'auto e due moto. Un giovane di 16 anni che era a bordo di uno scooter è morto, ferito in modo non grave anche l'altro centauro.
3: Aveva 16 anni, renzella ad uno scooter, è morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte un'altra moto guidata da un 53enne e un'auto con un 20enne. È successo sulla via del mare, a breve distanza dall'ingresso a Torvaianica, nel territorio di Pomezia. La dinamica dello scontro è all'esame dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'auto avrebbe tamponato prima una moto e poco dopo quella condotta dal giovane, che avrebbe impattato contro la vettura, illeso l'uomo che era alla guida dell'auto. I soccorritori del 118 arrivati sul posto hanno subito constatato la gravità delle condizioni del 16enne, trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Pomezia, è morto poco dopo il ricovero. Anche l'altro centauro è stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita, i mezzi coinvolti sono stati sequestrati, i conducenti sottoposti ai test di rito su alcol e droga. Ancora su una moto era morto poche ore prima in Abruzzo, nei pressi di Avezzano, Ercole Ceresoni di Roma, manager della Gentilini, aveva 65 anni, la moglie che viaggiava con lui ricoverata in un ospedale dell'Aquila. Morto sabato per un cosiddetto incidente autonomo, Giuseppe Rubini di Vetralla, la sua automobile è finita contro un albero nei pressi di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Ieri era arrivata anche la notizia della morte della neonata coinvolta insieme al padre e alla madre in un incidente sulla via Pontina nei pressi di Latina. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Ancora la cronaca, violenta esplosione ieri nel cuore del centro storico di Roma, ferito un uomo, momenti di paura tra i residenti, la deflagrazione probabilmente causata da una fuga di gas, ustionato il domestico dell'abitazione, illesa l'anziana proprietaria di casa.
4: Il boato sentito in tutto il quartiere, i vetri delle finestre in frantumi arrivati a decine di metri di distanza. Via degli Orsini, pieno centro storico di Roma, è proprio in un elegante palazzo che è avvenuta una violenta esplosione avvertita dai residenti poco dopo le 9 del mattino di ieri. Tanta paura, subito le chiamate ai vigili del fuoco, la deflagrazione al primo piano forse causata da una fuga di gas dei fornelli della cucina. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il domestico che lavorava nell'abitazione avrebbe innescato inconsapevolmente l'esplosione accendendo la luce o forse i fuochi. L'uomo, di origini filippine, è ricoverato con ustioni in codice giallo al Policlinico Umberto I di Roma, illesa la padrona di casa, un'anziana donna che si trovava in un'altra stanza al momento dell'esplosione. Evacuati circa 10 residenti che sono poi stati fatti rientrare al lavoro per gran parte della giornata le pattuglie della polizia locale per mettere in sicurezza l'area. Chiuse anche alcune strade limitrofe a Via degli Orsini per consentire i soccorsi e per svolgere tutti gli accertamenti del caso. In campo anche la polizia. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Ieri l'appello del Papa per i rifugiati durante l'Angelus, oggi Leone XIV si reca in visita alla sede dell'Agenzia delle Nazioni Unite che lotta contro la fame nel mondo.
5: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
6: L'appello di Papa Leone, che ha ricordato dopo l'Angelus la 75esima giornata mondiale del rifugiato. I migliaia hanno pregato con il vescovo della capitale, romani e pellegrini arrivati da tutto il mondo hanno sfidato le alte temperature. Il pontefice stamane si recherà nella sede romana del World Food Program, il PAM, programma alimentare mondiale, che si trova nella zona di Parco dei Medici. Papa Francesco venne qui nel 2016. È la principale agenzia umanitaria delle Nazioni Unite impegnata nella lotta contro la fame nel mondo. Nato nel 1961, il PAM ha la sede centrale a Roma e uffici in tutto il mondo. Ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2020. Lo scorso anno ha assistito 121 milioni di persone in 120 paesi nei 5 continenti. Leone arriverà nella sede del PAM nella mattinata di oggi. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Il livello del lago di Bracciano al centro della prova di maturità per lo scientifico. Siamo andati a vedere la situazione. Sentiamo.
7: Qualcuno si è lamentato, ma come succede sempre nelle scuole quando c'è la maturità, insomma, c'è chi si lamenta e chi poi in realtà dice che è molto semplice.
8: Claudia Maciucchi, prima cittadina di Trevignano, riporta le insofferenze dei maturandi locali, orgogliosi della citazione del lago di Bracciano durante la maturità, ma anche preoccupati per la soluzione del problema. Mancano ancora 75 centimetri perché il livello del lago sia ottimale, ma la situazione odierna è nettamente migliore di quella di 10 anni fa, i cui strascichi per disastro ambientale tra comitato locale e ACEA pendono ancora presso il Tribunale di Civitavecchia. Il primo cittadino di Bracciano, Marco Crocicchi, Stefano Paolessi, consigliere comunale di Anguillara Sabazia, e Grazia Rosa Villani, presidente del Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale di Bracciano Martignano.
9: Siamo meglio, ma non siamo ancora completamente ripresi dalla crisi del 2017.
10: Un turismo non solo, diciamo, di sabato e di domenica, ma c'è un turismo stazionale specialmente dalla parte del nord Europa. Molti olandesi.
11: Dire che il lago sta meglio non è proprio un po' impreciso, perché il lago negli anni ancora deve arrivare allo zero ottimale, che è quello appunto 164 metri sul livello del mare.
8: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Scatta il conto alla rovescia per gli esami orali della maturità. Tra ripassi e inevitabile tensione, gli esperti ricordano che dormire bene è il miglior alleato per affrontare la prova.
12: Sono circa 53.000 gli studenti laziali che da oggi faranno le prove orali della maturità, quasi 40.000 nella sola capitale. È la verifica di un lungo ciclo di studi in cui si passa dall'adolescenza alle soglie dell'età adulta, molto più che un rito, a volte vissuto come una liberazione, più spesso con l'ansia e la paura di non essere adeguatamente preparati. Per tanti la tentazione è quella di studiare fino all'ultimo senza mai riposare, la classica notte in bianco prima degli esami. Giovanni Assenza, Università Campus Biomedico di Roma.
13: Cari maturandi, sicuramente in questi giorni siete alle prese con le cosiddette maratone di studio, è normale, ma mi raccomando, preservate la qualità e la quantità del vostro sonno.
12: Dormire dopo aver studiato non significa perdere tempo, al contrario, il riposo notturno consolida la memoria e il recupero cognitivo. Durante la notte il cervello non si spenge.
13: Il sonno deve essere di buona qualità e quantità, perché solo il sonno ad onde lente, che arriva diverse ore dopo l'addormentamento, è quello che ci permette di consolidare al meglio le nostre memorie.
12: Il riposo è necessario anche a gestire efficacemente lo stress e può anzi trasformarlo in una risorsa a proprio favore.
13: L'ansia può essere, se di grado lieve o moderato, anche produttiva, perché velocizza le nostre connessioni cerebrali.
12: Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Ora lo sport con il basket, delusione per la Virtus Roma che spreca anche l'ultima occasione per salire in A2. Pochi giorni dopo la partita persa in casa al Palatiziano contro Montecatini, i capitolini escono battuti anche nello spareggio di Forlì tra le sconfitte delle due finali. Vigevano vince 71-67, in A2 i Lombardi raggiungono proprio Montecatini e Caserta, mentre i Romani restano in Serie B. Ci colleghiamo ora con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea a Roberta Di Mauro.
14: In auto sole ci sono code a tratti per traffico intenso tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla diramazione Roma Sud code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. A Roma sulla tangenziale rallentamenti per traffico tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi. Sempre a Roma questa sera alle 21 in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze il Circo Massimo ospiterà il concerto Vita. Dalle 19 verranno effettuate chiusure e deviazioni al traffico.
1: Adesso le previsioni del tempo per le prossime ore.
15: La settimana appena iniziata vedrà il persistere di temperature piuttosto elevate, con valori massimi diffusamente al di sopra dei 34 gradi nelle pianure e valli interne. Nelle prossime ore il cielo sarà sereno su tutto il territorio, ma nel pomeriggio l'arrivo di nuvolosità alta e di locali addensamenti nuvolosi più compatti comporterà anche la formazione di temporali sparsi, soprattutto nei settori interni, in dissolvimento in serata. La ventilazione sarà debole, con locali rinforzi durante i temporali e il mare sarà calmo o poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Torniamo alla notizia di apertura e ritrovamento delle due sorelle di Minturno, scomparse due settimane fa e ritrovate ieri a Formia. La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate a Formia a 15 giorni da loro scomparsi in una casa famiglia sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persone in concorso. La donna, Valentina D'Acunto, è in carcere a Teramo. Il suo compagno e il nonno delle ragazze, Vincenzo Esposito e Marco D'Acunto, in quello di Sulmona. Sentiamo nell'ordine le interviste del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, del procuratore capo di Sulmona, D'Angelo, e del padre delle ragazze.
16: Beh, sicuramente eravamo ormai tutti molto molto preoccupati anche dopo le dichiarazioni molto tragiche della mamma e dell'avvocato della mamma. Sicuramente è una bellissima notizia. Adesso noi però abbiamo il tema di gestire un attimo questi momenti con le ragazze, che sono momenti difficilissimi. Poi
17: dobbiamo solo essere contenti che sono state trovate, sono in perfetta salute, però i problemi iniziano adesso e non sono solo quelli giudiziari.
18: Ora voglio, la prima cosa che voglio adesso è che vengano sistemate psicologicamente, perché sicuramente saranno molto molto molto provate.
1: Tutto per questa edizione, grazie, arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
19: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
21: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
22: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
23: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Il calcio italiano sceglierà da oggi quale strada prendere, se indirizzarsi davvero verso iniziative concrete per svoltare e tentare di risorgere concretamente, oppure continuare a vivacchiare in attesa di qualche nuovo colpo di fortuna. Oggi, insomma, il calcio italiano sceglierà il suo nuovo presidente federale. In corsa l'ex numero uno del CONI Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, già alla guida della Federcalcio dal 2007 al 2014. Super favorito Malagò, al quale non dovrebbe mancare il supporto del 50% più dei voti delle varie componenti. E mentre qui in Italia si cercherà di tracciare la strada verso il futuro, il presente ci riporta inevitabilmente al mondiale americano a 48 squadre privo della nostra nazionale. Ricordiamo che Germania, Messico e Stati Uniti sono le prime qualificate ai sedicesimi di finale, Turchia, Tunisia e Haiti invece le prime eliminate. Ma il cammino del mondiale è ancora lungo, forse troppo. Per avere la prima scrematura dovremo attendere fino a domenica 28 giugno, quando scatteranno i sedicesimi di finale. Da lì ripartiranno 32 squadre, da lì in pratica comincerà il vero mondiale più incerto ed equilibrato. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 22 giugno, come detto il giorno fissato per l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. In attesa di sapere come andrà a finire, apriremo una parentesi di basket, visto che la scorsa settimana l'Olimpia Milano ha portato a casa il triplete. Dopo Supercoppa e Coppa Italia è arrivato anche il 32esimo scudetto. Ne parleremo tra poco con il presidente della Lega Basket, Maurizio Gherardini. Dalle 8.30 invece vi vireremo sul mondiale ospitando un grande degli anni 80. Sarà con noi infatti Hansi Müller, ex centrocampista tedesco dell'Inter, del Como e della Germania. Per parlare con noi telefonate al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi WhatsApp al 335 699 2949. Ed ora voliamo a Dallas, dove la mezzanotte è passata da 34 minuti e dunque buongiorno, salutiamo, anzi buonanotte in questo caso, a Guido Ardone. Ciao Guido.
2: E invece un buongiorno da parte nostra, Filippo, anche da Dallas e anche da parte di Daniele Antelmi, che ci assiste alla parte tecnica. Sì, questo lunedì 22 giugno è appena cominciato per noi qui in Texas e si è chiusa da poco un'altra giornata mondiale con le partite della notte italiana, peraltro in entrambi i casi avvincenti, ricche di gol, con risultato sempre in altalena. Non è più una semplice favola che può suscitare simpatia a Capoverde, che ha conquistato il secondo pareggio. La squadra di Bubista ha fatto 2-2 contro l'Uruguay, andando persino in vantaggio anche qui, insomma, tanti capovolgimenti di fronte contro la Celeste di Bielsa. E poi nella gara che si è chiusa praticamente da un paio d'ore, l'Egitto ha colto la prima storica vittoria in un mondiale per i faraoni, a segno anche Salah, un tempo di sofferenza contro la Nuova Zelanda che si era portata avanti, e poi invece il 3-1 finale oggi. E diamo così anche appuntamento ai nostri ascoltatori, ovviamente, per le partite che si giocheranno nella serata, nel tardo pomeriggio e poi nella serata italiana. Giornata non banale, perché saranno di scena le due protagoniste dell'ultima finale mondiale in Qatar 4 anni fa, e dunque i campioni del mondo dell'Argentina contro l'Austria alle 19 proprio qui a Dallas. Il clima è un po' cambiato dal punto di vista anche dell'entusiasmo che si respira in giro. Peraltro è giusto ricordare che questa giornata, il 22 giugno, celebra i 40 anni esatti da quell'Argentina-Inghilterra in cui Maradona riuscì a mettere insieme il gol più discusso e quello più bello di sempre, dunque la mano de Dios e poi la serpentina in mezzo alla difesa avversaria, scartando 7-8 giocatori dell'Inghilterra. Tornando al programma di oggi, ore 23, i vice campioni del mondo in carica, la Francia di Mbappé e non solo, che affronterà l'Iraq. Quindi una giornata tutta da seguire, sarà una serata lunga perché saremo in compagnia di chi ci ascolta fino all'una, e dunque sarà ormai martedì 23 giugno. Certo. Però insomma andiamo con ordine.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto qui su Radio 1. Ci metto nelle annunciate Argentina e Francia. Voglio metterci, Guido, anche la Norvegia, che alle 2 di notte ora italiana affronterà il Senegal. Norvegia che a mio giudizio avrà molto da dire ancora e arriverà probabilmente quasi fino in fondo, se non fino in fondo, ma comunque staremo a vedere. Però c'è attesa, no? Lo dicevi, per l'Argentina, anche perché giocherà proprio dove vi trovate voi, lì a Dallas, e c'è attesa, suppongo, anche per l'arrivo dei tanti tifosi argentini già in città sicuramente. Com'è il clima?
2: Sì, sono qui già da diverse ore. Dobbiamo dire che, rispetto per esempio a quello che vi abbiamo raccontato nella puntata di lunedì scorso, Dallas al nostro arrivo sembrava una città un po' fredda, un po' distante dall'atmosfera mondiale. Le cose sono ovviamente cambiate. Già a metà della scorsa settimana c'è stato Inghilterra-Croazia, partita peraltro bellissima, vinta 4-2 dall'Inghilterra, e c'è stata una vera e propria invasione, per fortuna pacifica, è giusto ricordarlo, e di inglesi e di croati, i quali poi hanno dato spettacolo con una sorta di sfilata in stile texano con cavalli e carrozze. forze. Numerosissimi erano gli inglesi, numerosissimi sono gli argentini, ma già da un paio di giorni, a dire il vero, sciamano per le vie del centro. Noi per fortuna ci troviamo in una postazione piuttosto centrale, ovviamente la camiseta albiceleste di ordinanza, alcuni anche in macchina con tanto di bandiere al seguito. È chiaro che è la squadra che arriva da campione in carica, la squadra che ha già entusiasmato nell'esordio, seppur contro un avversario oggettivamente, lo dico rispettosamente, modesto come l'Algeria. Però la tripletta di Messi, che insomma aveva chiuso lo scorso mondiale con due reti nella finale, è ripartito con tre, ed è chiaro che questo non può che accendere ulteriormente questo entusiasmo. Il cammino però sarà lungo, lo dicevi, anche le altre big insomma più o meno hanno fatto vedere, hanno mostrato i loro pezzi pregiati. E poi parlavi della Norvegia, c'è tutta una medio-alta borghesia di squadre che di certo può andare a insidiare, può andare in qualche modo a rappresentare un'ulteriore possibilità quando si arriverà ai sedicesimi. Ma poi i primi verdetti arriveranno già da mercoledì, perché con la terza e ultima giornata della fase a gironi, e lì sarà dentro o fuori sostanzialmente, format particolare, anche 8/3 vanno avanti, per cui bisognerà poi capire bene le combinazioni per la griglia dei sedicesimi di finale.
1: È comunque un mondiale interminabile, come sembrava essere interminabile anche la stagione del basket italiano, che si è risolta appunto pochi giorni fa con la vittoria meritatissima dell'Olimpia Milano, che ha portato a casa il suo 32esimo scudetto, firmando questo triplete che non era mai riuscito: Supercoppa italiana, poi la Coppa Italia e infine appunto il titolo, lo scudetto. Ne parliamo con Maurizio Gherardini, che è il presidente della Lega Basket, ex giocatore, ex cestista e ovviamente dirigente italiano. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi.
0: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, ci tracci lei un bilancio di questa annata, di questo campionato, di questa stagione del basket, che dà segni di continuo sviluppo, di miglioramento, aumento degli introiti, aumento del pubblico. Com'è stata la sua stagione, presidente?
0: Ma diciamo una stagione interessante. Dal punto di vista dei risultati, sicuramente Milano si è confermata la squadra da battere, perché riuscire nel triplete non è stata un'impresa da poco, però allo stesso momento direi una stagione di grande vivacità, con tante altre squadre che hanno dato filo da torcere all'Armani, e in maniera anche importante, non solamente Venezia che è arrivata alla finale, ma squadre come Brescia, come Bologna, come Tortona, cioè tante realtà che sicuramente hanno investito ancora di più, hanno migliorato la qualità dei roster, e in generale si avvertono segnali di vitalità. Tutte le cifre sono in aumento, da quelli che sono i numeri più semplici, che sono quelli degli spettatori nei vari palazzetti, all'interesse degli sponsor, all'interesse dei media. E direi che a corollario di questi numeri, i segnali più importanti per il nostro movimento credo siano anche il fatto che finalmente arrivano delle nuove strutture. Il basket ha bisogno di strutture più moderne, ha bisogno di impianti che possono sviluppare un po' la partecipazione del pubblico e il business in generale. Quindi quest'anno è arrivato il palazzetto di Tortona, sono in arrivo i palazzetti di Cantù, la bellissima arena di Venezia, una nuova arena a Bologna. Ci sono tanti segnali, direi, di vitalità che sicuramente fanno bene al nostro movimento.
1: Beh, quello degli impianti direi che è un problema risorsa che vi accomuna al mondo del calcio. Nel calcio probabilmente siamo ancora più in difficoltà per quello che riguarda la nostra impiantistica sportiva. Allora, presidente, come avrà sentito, noi siamo collegati con la nostra redazione di Radio 1 a Dallas per seguire l'evento, il mondiale americano. C'è Guido Ardone con noi, e prima di passarle Guido per qualche domanda, le vorrei intanto chiedere come le sembra questo mondiale americano a 48 squadre, questo gigantismo che molte critiche sta avendo, almeno qui da noi. Forse è un po' come la volpe e l'uva, noi non ci siamo, allora disprezziamo il mondiale a 48 squadre.
0: Sì, parlo senza essere così un tifoso così scatenato, però sicuramente al di là del fatto di non partecipare, no? Come italiano comunque faccio un po' così in genere fatica a seguire almeno in questa prima fase un po' tutto l'andamento del torneo, no? Da una nazione all'altra. Adesso a me così ha fatto personalmente piacere vedere il campo di Toronto, perché lavoravo ai Raptors quando lo hanno cominciato a costruire piano piano, e quindi così a livello emozionale, no, guardavo il campo canadese. Però ripeto, è una dimensione talmente grande che ci si perde un po', ecco, a seguire la qualità del torneo, insomma.
1: Certo, allora Guido Ardone, prego, per te il presidente Gherardini.
2: Sì, anche buongiorno da parte mia, presidente. Mi ricollego proprio a quello che ha detto poco fa rispetto alla sua importantissima esperienza di qualche annetto fa ormai a Toronto, e poi, se non erro, è stato anche a Oklahoma subito dopo. E allora, per restare un po' a metà strada, insomma, tra il suo mondo e quello del calcio, ci racconta un po' quella che, come lei ha vissuto qualche anno fa, torno a ripetere, la dimensione, l'approccio degli statunitensi, nel caso ovviamente anche dei canadesi, del Nord America nei confronti dello spettacolo sportivo. È chiaro che sia negli Stati Uniti, ma anche in Canada, a maggior ragione, quello che loro chiamano soccer non è al centro dei loro pensieri, ci sono realtà sportive ben più importanti, ma comunque, ed è quello che stiamo vedendo in questo mondiale, lo sport è una grande rappresentazione spettacolare, lo sapevamo già e adesso lo vediamo al grado massimo, in cui si cerca poi di infilare qualunque forma di sponsorizzazione, e c'è un pathos forse minore nel pubblico, ma questo ovviamente non va generalizzato, rispetto al fatto sportivo in sé. Insomma, è diverso dall'Europa, possiamo dirlo ovviamente.
0: Sì, penso si possa dire senza timore di venire smentiti, no? È un modo diverso di approcciarsi allo sport. Adesso il calcio direi che ha beneficiato moltissimo nel corso degli anni proprio di così eventi, iniziative come i mondiali di adesso per crescere, no? Però in generale ha sicuramente beneficiato del fatto che essendo paesi con presenza così diversificata, no? di vari gruppi etnici di diverso tipo, in genere ogni realtà arrivava ad avere un grande seguito in base alle comunità delle diverse città. Adesso essere a Toronto e vivere con quasi 1 milione di italiani che sicuramente conoscono il calcio e vivono il calcio più di altre comunità, aiuta moltissimo a sviluppare, a rendere più popolare lo sport. Però credo che in generale l'abilità del sistema sportivo nordamericano, non solamente nel calcio, no, ma anche in tutte le altre discipline, è proprio quello di sposare in maniera importante l'entertainment, lo spettacolo, la possibilità di godersi un momento, chiamiamolo, di famiglia senza troppi stress a seguire uno sport, e quindi di viverlo senza, chiamiamolo, il pathos o la pressione o così il rumore alle volte, no, che noi siamo abituati a vivere in Europa o nelle altre parti del mondo quando seguiamo gli eventi sportivi. Come diceva lei, è un modo diverso di approcciarsi all'evento, quindi è un pathos diverso.
1: Certo, presidente, ognuno ha i propri problemi, il calcio italiano, lo sappiamo, non è messo benissimo, anche il basket italiano ha i suoi problemi, c'è questo argomento di estrema attualità che riguarda il tesseramento, anzi la fuga in pratica dei giocatori italiani saccheggiati in pratica dai college americani. Lei che cosa ne pensa? Com'è la situazione?
0: Ma credo che sia una situazione che mette un po' in crisi non solamente il basket italiano, ma in generale chiunque in Europa o al mondo cerchi di sviluppare giovani talenti. Si rischia, le società rischiano di perderli senza praticamente avere la possibilità di creare un futuro con questi giocatori, finché magari un giorno non ritornano indietro, e comunque di non capitalizzare quello che può essere l'investimento in questi giocatori. Quindi adesso, al di là del fatto che sembra che possano essere introdotte qualche limitazione, no, a quello che può essere questa migrazione, no, verso il college americano, e vedremo come potranno essere, però è un problema delicato. Le squadre devono trovare il modo di salvaguardare i propri investimenti, e un movimento non può perdere. Anche quest'anno credo che saranno oltre 60 i giovani giocatori italiani a livelli differenti che andranno a studiare in America. Chiaramente, per un giovane sposare l'aspetto, chiamiamolo gioco, l'aspetto accademico, è sempre una bellissima cosa. In più, in tante occasioni c'è anche l'opportunità di avere presto un ingaggio, quindi è un modo tutto diverso di ragionare la cosa, ma mette in difficoltà il basket, dico, italiano nel nostro caso, di qualsiasi altro paese, per cui vedremo.
1: Torniamo a Dallas allora, da Guido Ardone. Guido.
2: Sì, io torno, anzi resto sullo scenario generale, perché lei, Presidente, ha descritto bene, insomma, la situazione complessiva. C'è una crescita anche di popolarità, di numeri, che va avanti da anni, per fortuna. Ha parlato di strutture, ha parlato di tante cose giuste. Faccio un po' il controcanto, mi permetterà, il nostro mestiere. È un dato oggettivo che da almeno 3-4 stagioni in Eurolega, voi per Milano, voi per Bologna, le cose non vadano benissimo. Cerco di essere così garbato. Allora la riflessione che proviamo a fare è la seguente: può essere una spia, un sentore, anche qui insomma torniamo inevitabilmente al parallelismo con il calcio, la mancata affermazione sullo scenario internazionale, nella principale competizione internazionale a livello europeo, può essere un campanellino d'allarme per capire quanto valiamo, dove stiamo andando? Insomma, un dirigente deve avere una visione ampia, lei lo sa.
0: Sì, credo che la sfida europea sia sicuramente la sfida che dobbiamo cercare di, non dico vincere, ma quantomeno migliorare, no? Guardando avanti, perché sono d'accordo con la sua analisi, cioè i segnali, chiamiamoli domestici, sono tutti segnali estremamente positivi, però adesso dobbiamo cercare di acquisire un peso e una competitività a livello europeo diversa, anche perché possiamo fare meglio, no? di quello che stiamo facendo. La competizione è molto dura, i budget e le dimensioni di certe squadre che vanno affrontate sono veramente importanti, al di fuori di quello che forse è la nostra dimensione attuale, però questo non toglie il fatto che la sfida al di fuori dei confini, secondo me, può essere l'obiettivo a cui mirare. Dobbiamo migliorare il nostro peso specifico come lega, come qualità di movimento, e credo che lo si possa fare soprattutto acquisendo un valore internazionale diverso, quindi penso che questa sia la sfida guardando avanti.
1: Presidente, a proposito di valore internazionale, c'è questo grande progetto europeo dell'NBA, no? Che sbarcherà in Europa nell'ottobre del 2027 con un torneo a 16 squadre europee. L'Italia avrà due slot sicuri, Milano e Roma. Tra l'altro c'è questa iniziativa, appunto, di questo gruppo di investitori che hanno rilevato in pratica il titolo della Vanoli Cremona, hanno annunciato il loro sbarco a Roma, il ritorno di Valerio Bianchini, storico coach dello scudetto del Banco Roma nel 1983. Insomma, è un progetto maestoso. Lei che cosa ci può dire?
0: Ma io credo che l'arrivo di il pensare che l'NBA possa essere così in controllo di un'idea, chiamiamola europea, di un certo tipo, è sicuramente una sfida affascinante, perché l'NBA vuol dire la migliore espressione, chiamiamola, di organizzazione di basket a livello e forse di qualsiasi altro sport a livello globale, quindi questo è sicuramente un grandissimo segnale, il fatto che voglia considerare l'Italia nella mappa di quello che vuole costruire è sicuramente per noi un segnale importante. Adesso bisogna vedere come potrà sviluppare questo progetto. Personalmente, ecco, penso che potrebbe essere anche l'occasione giusta per mettere insieme quelle che sono le componenti del mondo del basket, cioè non solamente l'NBA, ma nel nostro caso la Federazione Internazionale con le sue esigenze, la FIBA e il mondo dell'Eurolega, che sta diventando da parte sua sempre più importante, con sempre più squadre importanti e budget importanti, per cui riuscire a trovare una formula di win-win che possa portare tutti assieme, credo che potrebbe essere il modo migliore per aiutare il basket europeo, perché altrimenti si corre il rischio di disperdere un po' le potenzialità del basket in troppe competizioni europee. Insomma, però sicuramente, tornando alla domanda, il fatto di avere l'Italia considerata in un progetto guidato dall'NBA è sicuramente una grande cosa.
1: Guido.
2: Sì, allora chiudiamo con una riflessione sulla nazionale. Ovviamente la nazionale è tema federale, lei dirige, insomma, è a capo della Lega Basket, ma c'è uno stretto collegamento tra le due cose. Lo dico perché, ovviamente, come sanno gli appassionati, di qui a pochi giorni ci sarà la doppia sfida Islanda e Lituania per il primo girone di qualificazione mondiale in Qatar del prossimo anno. Ci sono le possibilità, ovviamente, per andare avanti. Il cammino potrebbe essere complesso perché, dando un'occhiata, immaginiamo Turchia, Serbia, insomma, staremo a vedere. Ora, dalla prospettiva ovviamente non federale, ma di un presidente di Lega, però anche il buon cammino della nazionale poi si riflette sul movimento dei club e viceversa. Anche qui, insomma, il legame è lo stesso che vediamo in negativo nel calcio, per cui bisogna cercare di capire gli uomini, di ragazzi di banchi, che cosa riusciranno a fare, se riusciranno a crescere. Le ultime partecipazioni internazionali, almeno ci sono state, non sono state memorabili, d'accordo?
0: Ma sono considerazioni validissime, nel senso che tutto quello che succede in fondo nel mondo del calcio è simile a quello che può essere nel mondo del basket. Le due partite che arrivano nelle prossime settimane sono importanti per arrivare a un primo obiettivo da raggiungere. Non è,
1: ricordiamo, no, l'Islanda il 2 luglio, no? E la Lituania, sì, in casa il 5.
0: Sì, sono... è un obiettivo da raggiungere, un primo passo. Non è mai facile giocare a fine di una lunga stagione, no? Perché il calendario lascia poco spazio per respirare. È una squadra sostanzialmente che si sta rinnovando e che sta ancora, credo, cercando di trovare i punti di riferimento. Sono passi che, torniamo un po' al discorso di prima, dobbiamo migliorare il nostro peso a livello internazionale, sia che sia competizione di club, sia che sia competizione nazionale. Questa è la grande sfida del basket italiano, direi. Quindi si parte dal basso, a livello di settori giovanili e di... Prima parlavamo come proteggere l'attività dei club di fronte alla migrazione nei college americani. Dobbiamo cercare di aiutare miglioramento la produzione dei giovani, proprio per arrivare ad essere più competitivi, certo, con le squadre dei club e con le squadre nazionali.
1: Grazie Presidente. Maurizio Ghedardini, Presidente della Lega Basket, buon lavoro, ci sentiremo presto. Guido, prima di chiudere, permettimi di fare i complimenti agli azzurri, alla nostra nazionale di scherma, che ha chiuso gli europei in Francia sul tetto, primo posto del medagliere, con 4 ori, 1 argento e 2 bronzi portati a casa. E dunque ci sono anche nazionali che funzionano. Complimenti ai ragazzi e alle ragazze della scherma azzurra. Noi ci sentiremo tra poco con la seconda parte, dopo il GR1. Alle 8:30 parleremo del mondiale con Hansi Müller. Guido, ci risentiamo tra poco.
2: A tra pochissimo, anche da Dallas.
1: Linea al GR1.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. verde. Viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:57 minuti primi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 4, la Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino e tra Soave e la 22 del Brennero in direzione di Brescia. Sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce code per incidente tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri. Sulla stessa A10 code per un incidente tra Genova-Voltri e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due camion e una vettura. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, troviamo code per traffico congestionato tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Sulla 14 Adriatica sono 4 i chilometri di coda per traffico congestionato tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. In autosole 3 chilometri di coda per un veicolo fermo tra Incise e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
10: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
9: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
10: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
9: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: Ore 8.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: GR1.
15: Progressi incoraggianti in un'atmosfera positiva. Bilancio dei negoziatori al termine del primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, nonostante le minacce di Trump a Teheran. Il presidente americano chiama nuovamente in causa la Premier per il mancato sostegno, critiche anche alla NATO. Giorgia Meloni sceglie di non rispondere. Ieri al raduno degli alpini avevo bisogno di un sano orgoglio nazionale. Sorelle ritrovate, in manette la madre, il compagno, il nonno delle ragazze, l'accusa sequestro di persona. Alisia e Sara, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, sono in buona salute. Strage di giovani, fine settimana tragico sulle strade italiane, una decina di vittime in poche ore. Velocità, alcol, l'uso del cellulare tra le maggiori cause di incidente. Bollino rosso, caldo estremo, in notti tropicali l'Italia sfiora i 40 gradi. Afa in attenuazione solo da giovedì, ma la tregua durerà poco. 4 serate a tutta musica a Roma in Piazza del Popolo, il Team Summer Hits. Tra i primi cantanti a salire sul palco, Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci e questa sera grande attesa per Achille Lauro. 40 anni fa la mano de Dios e il gol del secolo, le 2 reti di Maradona all'Inghilterra nell'86 in Messico che hanno cambiato la storia del calcio. Sorprese mondiali, Capoverde ferma l'Uruguay, l'Iran blocca il Belgio, vincono l'Egitto 3-1 alla Nuova Zelanda e la Spagna che ne fa 4 all'Arabia Saudita. Buongiorno da Luana Cremasco. In Svizzera proseguiranno a livello tecnico i colloqui tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un accordo definitivo. Per il punto, la linea all'inviata Sabrina Bellomo.
8: A tracciare il bilancio di questo difficile avvio di negoziati sono i mediatori di Pakistan e Qatar che in una dichiarazione congiunta rilasciata alle 3 di notte dopo più di 12 ore di trattative parlano di progressi incoraggianti. Archiviate le minacce del presidente americano Trump che hanno rischiato di far saltare il tavolo, i risultati sono arrivati con l'istituzione di una roadmap, una tabella di marcia che porti a un'intesa finale entro 60 giorni. A supervisionare i lavori sarà un comitato di alto livello. Stati Uniti e Iran hanno poi istituito una linea di comunicazione per tutelare il transito nello stretto di Hormuz e una cellula di coordinamento per garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano. Rivendica i risultati ottenuti dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi a partire dal Libano e ancora deroghe all'export di petrolio, revoca del blocco navale, scongelamento di una serie di fondi, un piano di ricostruzione. I colloqui tecnici proseguiranno a Bürgenstock per tutta la settimana. Linea allo studio.
15: Dal presidente americano Trump se ne faceva accenno, ancora parole di fuoco dunque nei confronti dell'Iran, dichiarazioni piombate proprio nel mezzo dei negoziati in Svizzera, dove a rappresentare Trump c'è il suo vice Vance. Ma il capo della Casa Bianca torna ad attaccare anche Meloni e i leader della NATO. Ma partiamo dall'Iran con l'inviato negli Stati Uniti.
14: La minaccia di far saltare in aria l'Iran se non sarà riaperto lo stretto di Hormuz, parole incendiarie di Donald Trump che irrompono nei colloqui diretti tra Iran e USA in Svizzera, dove i lavori vengono sospesi per diverse ore. Un atteggiamento in netto contrasto con quello del vice J.D. Vance tra le vette alpine per cercare un punto di equilibrio e che aveva definito i negoziati un momento storico per rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia. Ma il capo della Casa Bianca apre un altro fronte di nuovo contro l'Italia e Giorgia Meloni con un breve post senso di tensione. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive il presidente americano, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni, aggiunge Trump, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono. Sono deluso dai leader della NATO, ha detto Trump a TG Com 24, ma Meloni è una delle peggiori, ha concluso. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
15: I progressi nella trattativa tra Stati Uniti e Iran spingono al ribasso le quotazioni del petrolio. Il Brent scende sotto i 79 dollari al barile, mentre più stabile a 75 dollari è il WTI. In ordine sparso le borse asiatiche, bene Tokyo, le piazze cinesi, tranne Hong Kong, andamento altalenante ma alla fine positivo per Seoul. E nei negoziati Stati Uniti-Iran uno dei nodi più difficili da sciogliere resta quello del Libano. Le parti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione del conflitto e per far cessare le operazioni militari di Israele. Sul terreno una calma fragile con il ministro della difesa israeliano Katz che dice nessuna limitazione all'azione del nostro esercito per rimuovere la minaccia di Hezbollah. Sentiamo la nostra inviata.
16: Beirut, banco di prova della diplomazia. Il futuro dei colloqui si gioca tra le tende delle migliaia di sfollati che sperano nella fine della guerra. Nell'elegante Zaytuna Bay, sulla spiaggia della capitale, ce ne sono centinaia. Nonostante l'annuncio della cessazione degli attacchi, i raid israeliani hanno fatto 7 vittime all'alba di ieri. Poi le armi hanno taciuto per tutta la durata dei negoziati in Svizzera. Non succedeva dal 12 marzo. È una calma vigile, ma i toni restano alti. Il premier israeliano Netanyahu rifiuta qualsiasi ipotesi di ritiro dal 6% del territorio libanese occupato dall'inizio della guerra. Sembra un dialogo tra sordi con il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che si mostra inflessibile e respinge l'ipotesi di una zona di sicurezza israeliana nel Libano meridionale. Nessuna zona cuscinetto, Israele è un aggressore, dice, e deve andarsene. Un labirinto dal quale bisognerà uscire se si vuole dare ai negoziati un risultato concreto. Circola l'idea che Tel Aviv riduca almeno in parte la sua presenza e si ritiri da alcuni villaggi. Lo stesso dovrebbe fare Hezbollah. Se ne parlerà a Washington, dove è prevista la ripresa dei colloqui tra le delegazioni diplomatiche libanese e israeliana. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
15: In Italia la premier Giorgia Meloni, determinata a chiudere il capitolo polemiche con Trump, si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
17: Giorgia Meloni sceglie il tricolore del raduno degli alpini a Gemona per voltare pagina dopo gli attacchi senza senso, sono le sue parole di Donald Trump. Stempera i toni ma tiene il punto, le storiche relazioni fra Italia e Stati Uniti vanno salvaguardate, tanto che non è esclusa la partecipazione della Premier alla festa del 4 luglio all'ambasciata americana.
18: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare, e poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini.
17: La tappa sorpresa in Friuli è la vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. La corsa diplomatica partirà da Berlino, dove la Premier è attesa mercoledì pomeriggio per il vertice in formato E5 con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. Al centro del tavolo dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare ci saranno il supporto all'Ucraina e il coordinamento per la difesa in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara. Ad Antibes, giovedì, il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron. Un passaggio fondamentale per la piena attuazione dei trattati del Quirinale siglati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR1.
15: Il confronto politico rimane incentrato sulle polemiche con il presidente Trump. Tramonta tuttavia l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano.
19: Dalla maggioranza la parola d'ordine è andare oltre le polemiche transatlantiche. Così il vice premier Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce: l'Italia non è suddita, ma ricorda l'importanza degli Stati Uniti, alleato strategico. Poi la conferma: Villa Taverna e festeggiamenti per il 4 luglio ci sarò. Fratelli d'Italia loda e ricorda il senso di responsabilità della premier. Marta Schifone.
20: La difesa dell'interesse nazionale è la priorità di Giorgia Meloni, anche davanti agli attacchi ingiusti di Donald Trump. Al contrario di sinistra e 5 Stelle che hanno scelto di fare propaganda.
19: Dalla Lega la parola d'ordine è serrare le file. Diverso il giudizio delle opposizioni. Il PD accusa il governo e la politica estera italiana sono in mano a dilettanti allo sbaraglio. Solo volgarità e arroganza nelle parole di Trump, secondo Nicola Fratoianni, che alla stampa però afferma niente solidarietà alla premier che fino ad ora ha assecondato la sua politica internazionale. Da Italia Viva, Davide Faraone.
21: Massima solidarietà a Giorgia Meloni, e fa piacere che anche i leader europei solidarizzino col nostro paese. Ma questa vicenda ci fa capire che in questi anni abbiamo sbagliato tutto.
19: Alessandro Allegra, GR1.
15: La guerra russo-ucraina, raffica di droni di Kiev su Mosca, disposta la chiusura degli aeroporti, interventi di soccorso in alcune zone della città dove i droni sono caduti. L'attacco massiccio fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, provocando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali in Colombia, vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre. Uomo d'affari, sostenitore delle politiche, fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, provocando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali in Colombia, vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre. Uomo d'affari, sostenitore delle politiche antisistema, simpatizzante di Trump.

0: su possibili brogli elettorali. Nel Regno Unito il premier Starmer potrebbe già da oggi rassegnare le sue dimissioni dopo mesi di rumors che hanno dato il suo governo per finito.
1: Un weekend di riflessione nella casa di campagna con la moglie e poi il premier laburista Starmer potrebbe rassegnare le dimissioni, la sua leadership giunta al capolinea. Lo ha lasciato trapelare un suo fedelissimo, il ministro Peter Kyle. Alle critiche interne, alla disfatta alle amministrative del 7 maggio, al calo di popolarità su immigrazione, welfare, difesa, si aggiunge la bocciatura di Trump. Starmer ha fallito clamorosamente su immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene, scrive su Truth il presidente americano. Su Starmer pesa anche lo scandalo della nomina dell'ambasciatore negli Stati Uniti Mandelson, amico del faccendiere pedofilo Epstein. L'alternativa all'interno dei laburisti c'è già: il rivale di partito Andy Burnham, più progressista, fresco di vittoria per aver conquistato un seggio alla Camera dei Comuni alle recenti elezioni suppletive. Una figura in grado di contrastare l'ascesa dell'ultradestra di Farage. L'insediamento di Burnham dopo un passaggio di consegne potrebbe avvenire in autunno. Alba Arcuri, GR1.
0: Sono le 8:11 e siamo al caso delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre. Ci sono tre fermi, sentiamo.
2: Sequestro di persona, questa è l'accusa della procura di Sulmona che ha fatto scattare i provvedimenti che hanno coinvolto la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I tre fermi sono scattati questa mattina all'alba. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine grazie ad un'operazione delle forze speciali e dei militari che avevano fatto irruzione nell'abitazione di una signora di 80 anni dove si trovavano le giovani, inizialmente indicata come una zia. L'abitazione si trova a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali. Le giovani stanno bene e sono state portate in una struttura di accoglienza protetta. Alicia e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. I dettagli dell'operazione alle 11:45 in conferenza stampa in procura a Sulmona. Elena Paba, GR1.
0: È stato un fine settimana tragico sulle strade, con giovani vittime di diversi incidenti. Il più grave a Senago, in provincia di Milano, costato la vita a 3 diciassettenni.
3: A 18 anni, Eddie Cormano era lui alla guida dell'Audi da 5 posti in cui erano saliti in 9 dopo una festa in discoteca. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Guidava con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite. L'auto è andata dritta ad una curva, finendo in un canale. Quest'uomo è stato il primo a chiamare i soccorsi.
4: C'era una ragazza, due ragazzi, ma erano un attimino. Io l'ho detto, siete soli? Loro hanno detto, no, ci sono due sotto.
3: A perdere la vita subito sono stati due 17enni, Lorenzo e Riccardo, compagni di scuola, Paderno Dugnano e di calcio a Cormano. All'arrivo in ospedale è ispirata Camilla. Anche lei frequentava lo stesso istituto.
5: Un sacco di bene, tantissimo. Non me ne capacito di quello che sia successo.
3: Ma è stato un fine settimana drammatico su molte strade italiane. Nicoletta Ruso, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. Sabato, in Trentino, stessa sorte per una ragazza di 14 anni, Adele Cubelli, promessa della mountain bike, sbalzata oltre il parapetto della carreggiata a poca distanza da casa. Claudio Vigolo, GR1.
0: E sulla sicurezza la polizia stradale continua a fare campagne di sensibilizzazione mirate proprio ai più giovani.
6: Dopo il weekend del 12 e 14 giugno, il più tragico dell'anno con 43 morti sulle strade italiane, anche quello appena trascorso ha registrato troppe vittime, spesso giovanissime, alla guida di auto e moto. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
7: Nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni la prima causa di morte è la strada. Velocità, alcol, distrazione. Nella distrazione il cellulare, il numero dei conducenti in macchina che poi porta alla difficoltà di guida. Tragicamente c'è un cumulo di cose che non vanno fatte.
6: Le vostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a cosa puntano?
7: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
6: Eleonora Belviso, GR1.
0: Dramma a Torino.

0: Una donna di 39 anni, la figlia 13enne, sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un omicidio-suicidio, responsabile la madre. A trovarle, a dare l'allarme, è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Un neonato è stato lasciato in una culla per la vita. È accaduto a Giaveno, in provincia di Torino, dove è stato il primo caso in 11 anni dall'installazione del dispositivo. Il piccolo sta bene e ora è in ospedale. Rai Radio 1, parliamo dell'ondata di caldo torrido che continua a colpire buona parte d'Europa. Nuovi record in Francia, temperature ancora molto elevate anche da noi.
1: In Italia ancora caldo sopra la media su centro, nord e zone interne, spesso sommato all'afa e che non dà tregua nemmeno di notte. Previsti temporali sui rilievi e poche novità nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Onda di calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando al più intensa in weekend anche a 39-40 gradi.
1: Peggiore la situazione in altre parti d'Europa, Spagna, Portogallo e soprattutto Francia, con metà regioni in allerta rossa, quasi tutte le altre arancioni, alcune scuole chiuse, vari eventi sospesi. Qual è il quadro complessivo? Antonello Pasini, climatologo.
3: Gli anticicloni africani sono un po' l'impronta digitale del cambiamento climatico nel Mediterraneo, perché qui non soltanto è aumentata la temperatura media, ma è proprio cambiata la circolazione. Cioè, mentre una volta le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, adesso arriva un caldo maggiore perché il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale. Quindi arrivano questi anticicloni che sono molto più caldi e portano più siccità. Però nel contempo, soprattutto quando si è ai bordi o quando si spostano, può accadere qualche pioggia violenta.
1: Sonia Filippazzi, GR1.
0: Ed era caldissimo, si giocò a mezzogiorno il 22 giugno di 40 anni fa, quando ai mondiali di calcio in Messico si affrontarono nei quarti di finale Argentina e Inghilterra. Tra le due nazionali c'era tensione anche per via della guerra per le isole Falkland, combattuta tra i due paesi pochi anni prima. Diego Maradona portò la sua squadra al successo con due reti indimenticabili, la prima con la cosiddetta mano de Dios e poi, scartando tutta una serie di avversari, siglò il gol del secolo.
4: Vorrei tu fossi qui, proprio oggi, in questo 22 giugno torrido come quel 22 giugno a Città del Messico, in cui riuscissi a far convergere le parallele dell'odio per la dittatura e del ricordo dello pive de Malvinas che Hamas olbidarem. Sì, proprio quel 22 giugno del 1986 in cui l'inganno e la grande bellezza sublimarono il loro connubio al cospetto del mondo dentro un campo di pallone, il nord e il sud, l'est e l'ovest, l'alfa e l'omega, il diavolo e l'acqua santa, niente di impossibile da far convivere per Diego Armando Maradona. Genio, de che planeta veniste, barilete cosmico, l'immensità che si arrende alla debolezza fino a riconoscerla, con gli occhi diluiti dalla cocaina, stupiti per tanto disprezzo perbenista e tristi per il dolore inflitto a se stesso e agli altri. Vorrei che tu fossi qui, Diego, per vederti danzare con la locale Plaza de Mayo, così come in mezzo ai difensori inglesi in quel 22 giugno nel regno di Montezuma, fratello immaginario, amico eterno di chi lo ha sempre amato e continuerà a farlo. Da Vicia Fiorito a Napoli, con il mondo a far da confine tra l'estasi e la disperazione, come accade ogni giorno del resto e non solo il 22 giugno, in cui vorrei tu fossi ancora qui. Francesco Repice, GR1.
0: La parola torni alla letteratura, così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, finito al centro di un caso per le parole ritenute offensive pronunciate nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, aveva collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione, ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale sarà l'8 luglio a Roma. Siamo alla musica, omaggio a un grande successo degli anni 80.
5: Gente di mare che se ne va.
0: È uscita una nuova versione in chiave lounge di Gente di mare, alla voce Mario Rosini ed Erika Croce. Con il testo di Giancarlo Bigazzi, Gente di mare è il duetto con cui Umberto Tozzi e Raff conquistarono l'estate del 1987 e il terzo posto all'Eurofestival.
5: Gente lontana che porta nel cuore.
0: E dal pop italiano dell'estate 87 arriviamo a quello di oggi. Quattro serate di musica e festa per il Team Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma. Sul palco ieri anche Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci, atteso questa sera Achille Lauro. E tesoro
6: che sei. Dopo l'Olimpico e San Siro, Achille Lauro ha annunciato che sul palco del Team Summer Hits porterà una sorpresa, un regalo per chi non lo ha visto in concerto nello stadio di Roma, dove ha presentato l'ultimo singolo, il duetto con Antonello Venditti, sulle note di Che tesoro che sei. Sono quattro le serate del più grande evento gratuito della stagione estiva e saranno trasmesse in altrettante prime serate su Rai 1 a partire dal 17 luglio. Alla conduzione Andrea De Logu e Carlo Conti, che l'ha definita una festa del popolo che trasforma Piazza del Popolo in un grande jukebox.
7: Suona la freschezza, l'energia, l'allegria.
8: Sarà veramente un evento per tutti.
6: Protagonista il pop italiano per un totale di 80 artisti con il singolo estivo O il brano di Sanremo. Dei big dell'ultimo festival mancano all'appello soltanto Dargen D'Amico e Patti Pravo. Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Sono le 8:21 minuti, è lunedì e dopo il GR c'è Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
9: Buongiorno Luana, tra poco ancora tutto sul mondiale, sul nostro campionato. Ne parleremo, lo ricorderete, con Hansi Müller, centrocampista tedesco di Inter e Como, e ovviamente della nazionale tedesca, della Germania. Appuntamento a tra poco.
0: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Luciano Pecoraro, Patrizio Gotti, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 a tutti voi una felice giornata.
10: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
15: GR1 Sport.
16: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Ai mondiali di calcio sorride l'Egitto, che nella notte ha battuto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, conquistando la prima storica vittoria nella rassegna iridata. Protagonista nella ripresa Salah con un gol e un assist. Egitto che vede a un passo la qualificazione ai sedicesimi, perché è al comando del gruppo G con 4 punti, mentre tra Belgio e Iran è finita 0-0.
17: Anche la seconda partita di questo mondiale del Belgio di Rudy Garcia è un flop. A Los Angeles contro l'Iran finisce 0-0 e per i diavoli rossi poteva pure andare peggio se si considera l'inferiorità numerica dalla metà del secondo tempo. Non è bastato schierare Lukaku dal primo minuto per rianimare un attacco che sembra aver smarrito la via del gol. Pochi i palloni giocabili per il centravanti del Napoli, certo non sostenuto a dovere da un De Bruyne apparso l'ombra di se stesso. Nel primo tempo il Belgio attacca, ma è l'Iran a sfiorare il vantaggio con Canani e a vedersi poi annullato un gol di Taremi per un fuorigioco millimetrico. Lo spartito non muta nella ripresa, regge il muro iraniano, anzi l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Ngoi suona come una sentenza inappellabile per una squadra che se non altro non crolla. Garcia sostituisce Lukaku per Teat e si accontenta di un pareggio che lascia aperti i giochi. L'Iran esce dal campo a testa alta, per il Belgio la sensazione è che la generazione d'oro sia definitivamente tramontata. Francesco Albanese, GR1.
16: Nel gruppo H la sorpresa, Capoverde dopo la Spagna, ferma anche l'Uruguay 2-2 a Miami. In vetta al girone c'è proprio la Spagna, che ha travolto 4-0 l'Arabia Saudita.
18: Il mondiale della Spagna è iniziato veramente. Vittoria con poker di gol all'Arabia Saudita in una partita durata di fatto 24 minuti. Quelli serviti alle Furie Rosse per andare in rete con Yamal al suo debutto da titolare nel campionato del mondo e con Oyarzabal, autore di una doppietta. Alcune delle risposte della Roja alle critiche dopo il pareggio con Capoverde. Le altre scelte di De La Fuente, Dani Olmo e Pedro Porro, tutte vincenti contro un'Arabia Saudita apparsa inconsistente in difesa. Quello che era sembrato un punto di forza con l'Uruguay. L'autogol di Altan Bakhti ad inizio ripresa sul tiro di Cucurella ha trasformato il secondo tempo in un allenamento durante il quale è stato annullato un gol per fuorigioco a Ferran Torres. Ora la Spagna dovrà affrontare l'Uruguay ma con 4 punti. La selezione di De La Fuente ha già un piede ai 16esimi. Per i sauditi speranze di qualificazione in caso di vittoria contro Capoverde nell'ultima sfida del girone H. Sebastiano Franco, GR1.
16: Il programma di oggi alle 19 per il gruppo J, Argentina-Austria, alle 23 per il gruppo I, Francia-Iraq. E sempre oggi in Italia, a Roma, l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Giovanni Malagò è il grande favorito, primi impegni in agenda, la nomina di un direttore tecnico e la scelta della CT della nazionale. Siamo alla MotoGP, ieri in Repubblica Ceca la vittoria di Marc Marquez davanti a Ogura e a Bagnaia. Tutto aperto in vetta alla classifica piloti. Sentiamo il nostro inviato.
19: 7 piloti in 53 punti. Lo splendido saliscendi Moravo ci regala un mondiale più aperto che mai. Bezzecchi, costretto ai box, vede moltiplicarsi i concorrenti. La Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola, chiude così la Carell Marshall.
20: Non possiamo tollerare un gesto come questo. Ci siamo appellati perché dei casi molto più leggeri, per la verità, in passato sono stati trattati all'acqua di rosa. Quindi la nostra intenzione era quella di vederlo in pista correre, ma magari con una multa importante. Io credo che sia forte abbastanza e con noi ancora di più per rialzarsi subito e reagire la grande. Fortunatamente torna in moto subito, quindi reagirà bene.
19: Il riminese ora ha 8 punti di margine su Martin, 23 su Di Gianantonio e soprattutto 40 su Marc Marquez scatenato. Al secondo successo consecutivo è più che mai convinto di poter difendere il titolo e conquistare il decimo iride. Occhio anche ad Ogura, ieri secondo, il maidomo Acosta e a Bagnaia, terzo ieri per il podio numero 63 in carriera in top class, decimo all time.
21: Sono soddisfatto non per questi numeri, però per il fatto che comunque stia lavorando bene, stiamo migliorando.
19: Da Brno, Luca Cesaretti, TGR1.
16: Europei di scherma, ieri la vittoria degli azzurri del fioretto maschile nella finale contro i padroni di casa della Francia. L'Italia chiude in vetta al medagliere con 4 ori, un argento e 2 bronzi. In chiusura il tennis perché cominciano le qualificazioni di Wimbledon con 9 azzurri impegnati oggi. Venerdì il sorteggio del tabellone principale. Jannik Sinner, campione in carica, esordirà al primo turno lunedì prossimo, 29 giugno. Con questo è tutto, la linea torna a Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ancora in diretta insieme a voi gentili ascoltatori alle 8:28 minuti qui su Radio 1. Ancora buongiorno da Filippo Corsini, salutiamo subito i nostri amici. Buongiorno a Paolo Casarin, ciao Paolo.
2: Ciao Filippo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e ben ritrovato anche a Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E buona giornata anche se per lui la giornata si sta concludendo, a Guido Ardone che si trova negli studi Rai di Dallas per seguire il mondiale a 48 squadre. Buongiorno Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori, anche da qui ricordiamo i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, per intervenire in diretta il numero verde 800-050-001. Vado subito da Alberto Cerruti. Rispetto a lunedì scorso, Alberto, in questa settimana abbiamo assistito a un po' di prove d'appello, per così dire, per le big che avevano steccato la prima, bene la Spagna, bene il Brasile, anche l'Olanda si è rimessa in cammino, decisamente meno il Belgio, la Germania è stata la più regolare, anche se ha ciuffato la vittoria soltanto all'ultimo istante, già ai sedicesimi. Peccato per la Turchia, peccato soprattutto per Vincenzo Montella, ovviamente.
5: Sì, peccato perché Montella ha sempre fatto molto bene, è stato bravissimo anche alla fine quando si è detto orgoglioso dei suoi ragazzi, e un grande dispiacere per lui e per la Turchia. Complimenti alla Germania perché ha sofferto moltissimo contro la Costa d'Avorio, però alla fine da bravi tedeschi hanno vinto, e con questa rivelazione Undav, capocannoniere contro reti, ne parleremo più tardi con Hansi Müller.
1: Allora Paolo Casarin, le novità di questo mondiale, tra queste ci sono anche quelle regolamentari. In Turchia, Paraguay, abbiamo assistito al caso di Almiron, il primo giocatore espulso per essersi coperto la bocca mentre parlava con un giocatore turco. Almiron, giocatore del Paraguay, ecco, è successo perché gli arbitri all'inizio torneo erano stati chiari: vietato coprirsi la bocca. Che cosa ne pensi?
2: Beh, che coprirsi la bocca non è che era così una cosa così che non si capiva bene, non si capisce benissimo quando si è scoperto che i giocatori si coprono la bocca quando si rivolgono a un avversario in modo provocatorio e offensivo, e di fronte a questo c'è l'espulsione, cosa che si sta diffondendo, tra l'altro, abitudine non molto bella e né corretta.
1: Beh, da noi lo fanno tutti in pratica nel nostro campionato, anche gli allenatori stessi per parlare con i loro assistenti, insomma è anche abbastanza, direi, ridicola come atteggiamento.
2: Sì, ridicola, e speriamo che poi pian pianino con qualche rosso in più possano anche smetterla di fare questa cosa che è gravemente scorretta, no? Perché due stanno giocando, non devono avere la possibilità di offendere solo con la mano di fronte, eccetera. Quindi mi pare che sia una regola che serve per vedere un calcio privo di queste cose, insomma, no? Ecco, già quello che è stato fatto deciso prima di cominciare questo mondiale ha dato qualche risultato positivo, perché il tempo effettivo sta leggermente crescendo, no? Una volta anche negli ultimi mondiali ci si fermava a 55 minuti, adesso si stanno avvicinando ai 60, che è un numero che bisognerebbe proprio raggiungere e mantenere in tutte le competizioni.
1: Ed allora ecco il nostro ospite, lo salutiamo con piacere e siamo contenti di averlo qui con noi. Buongiorno ad Hansi Müller. Buongiorno Müller, grazie di aver accettato il nostro invito.
6: Molto volentieri, buongiorno a tutti.
1: Allora Müller, lo ricorderanno i tanti tifosi italiani, giocò nell'Inter per un paio di stagioni, poi passò al Como, insomma una bella esperienza nel campionato italiano. Le chiedo Müller intanto se questo mondiale a 48 squadre fin qui l'ha convinta, se le è piaciuto, e poi ovviamente che cosa ne pensa della sua Germania.
6: Ma dal punto di vista del giocatore è una cosa che secondo me non giusto, perché se un giocatore gioca in nazionale, in competizioni europee, poi nel campionato e Coppa di questo paese, sono quattro competizioni e fa, non so, 50-55 partite all'anno. Poi va a fare preparazione due settimane per i mondiali, e se va fino alla fine sono quasi 6 settimane, 5 e mezzo, e parliamo di altri 2 mesi dopo una stagione. e poi si meravigliano gli ufficiali della FIFA quando in ottobre, novembre i giocatori si fanno male al muscolo, al ginocchio, tutte quelle cose. Secondo me è completamente esagerato di fare 104 partite con 48 paesi.
1: Tira una brutta aria a Müller, perché probabilmente al prossimo mondiale saranno anche di più, andremo oltre le 48 squadre. È un calcio davvero sempre più affetto da gigantismo, per così dire, che coinvolgerà sempre più paesi e molte più squadre.
6: Sì, abbiamo diverse zone dell'orario, con clima, sono viaggi abbastanza lunghi che devono fare i giocatori. Secondo me non è giusto. Io mi ricordo quando abbiamo vinto gli europei in Italia nel 90, avevamo due gruppi di quattro squadre. Vabbè, questo ben poco, però abbiamo fatto quattro partite dopo la nostra stagione, siamo diventati campione d'Europa, però abbiamo fatto una qualificazione abbastanza lunga, però durante la stagione, non dopo, e per quello dico mi preoccupo per la salute dei giocatori.
1: Certo. Allora andiamo ad Alberto Cerruti, prego Alberto.
5: Caro Ansi, ben ritrovato. Oggi è il 22 giugno e ricordo che il 22 giugno 1980 eri in campo con la maglia numero 10 della Germania Ovest, avete battuto 2-1 al Belgio, avete vinto l'Europeo a Roma, una grande serata. Non si possono fare paragoni, ma ti chiedo in generale se la Germania di oggi può vincere il Mondiale e in particolare se Undav, che tu conosci bene perché gioca nello Stoccarda dove vivi, oggi capocannoniere del Mondiale con 3 gol, potrebbe essere un buon acquisto per una squadra italiana.
6: Allora, prima di tutto sono contento che è proprio oggi il giorno, il 22 di giugno dell'80, che abbiamo battuto il Belgio 2-1 a Roma, e chiaramente questo è stato il successo più grande per me, anche se abbiamo perso due anni dopo a Bernabeu contro l'Italia 3-1. E dopo la partita, 3 settimane dopo, sono venuto negli spogliatoi dell'Inter e c'erano 6 campioni del mondo con Bordon, Bergomi, Colovati, Oriali, Marini, Altobelli, e mi hanno preso in giro quando sono entrato, hanno detto: ah, sta arrivando vice campione del mondo, buongiorno, come andiamo? Anche se sono cose che non si dimentica. E per tornare di adesso con Undav ha allungato il suo contratto credo fino a 2029 nello Stoccarda, al quale sono ambasciatore della marca da 4 anni insieme a Guido Buchwald. Dennis Undav è un giocatore molto bravo, però anche una persona squisita per creare il spirito in una squadra. È proprio completo. Non è velocissimo, però sa dove stare, sa dove, come mi ricorda Gerd Müller del Bayern, che ha sempre saputo dove si deve stare per segnare. E mi preoccupo per lo Stoccarda, per la mia società, perché diventa difficile di tenerlo. È successa la stessa cosa con Walter Made, che ha fatto molto bene nello Stoccarda, poi è andato a Newcastle a 75 milioni per il cartellino. E io credo che sarà molto difficile per lo Stoccarda di tenerlo, perché se lui guadagna intorno a 6-7 milioni all'anno, sicuramente ci sono altre società in altri paesi, anche come in Italia, dove può guadagnare il doppio. E lui non è giovanissimo, sarà proprio l'ultimo grande contratto che può segnare, per quello ho paura che alla fine viene una società che gli paga il doppio o anche di più e lo perdiamo.
1: E oggi, a proposito di ricordi, ricordiamo insomma il 22 giugno 86, ne abbiamo parlato anche all'interno del GR1, quell'indimenticabile Argentina-Inghilterra con il gol realizzato da Diego Armando Maradona con la mano di Dios, si è detto tante volte, lo abbiamo celebrato e rievocato tante volte. Allora Paolo Casarin, i tuoi ricordi sono indelebili, c'è anche Hansi Müller che tu sicuramente hai diretto anche nel campionato italiano. Che cosa vuoi chiedere al nostro ospite?
2: No, intanto mi fa piacere anzi di risentirti, parli sempre perfettamente l'italiano e ti ricordi di tutto e io mi ricordo molto di te quando andavamo da Onesti per fare allenamento, mi ricordo, sì. o per guarire un po' da qualche problema muscolare. Ecco, io volevo dirti, a proposito di quello che hai detto, anche molto intelligente come al solito, che qui due sono le cose: o la FIFA la smette di fare i campionati così lunghi, oppure saranno i paesi nazionali che non potranno fare campionati di tante squadre, perché è giusto, come stavi dicendo te, che i giocatori non possono fare tutto questo senza poi subire infortuni e roba del genere. Non lo so, di sicuro però, anzi mi pare di poter dire che il calcio si diffonde in tutto il mondo. Basta vedere i paesi africani, che una volta avevano solo pochi rappresentanti, adesso ne hanno molto di più, ma secondo me si sta sviluppando anche il calcio nella parte bassa dell'Asia e quindi tutto il mondo vuole giocare a calcio. Questa è la sintesi finale, e anche i piccoli paesi come Curaçao o Capoverde eccetera, anche con poche persone, vogliono giocare a pallone. Non possiamo impedirlo, bisogna trovare la soluzione più intelligente.
1: Prego Anzi.
6: Allora, prima di tutto Paolo, sono contentissimo di sentirti, spero sì. che stai bene, anche Franca, la tua moglie, sta bene?
2: Sì, diciamo di sì, dai.
6: Sì, ok. Quello che stai dicendo, hai completamente ragione, che bisogna vedere anche i paesi piccoli, che per loro è la cosa più bella del mondo di partecipare a un torneo del genere. Però la FIFA deve cercare di trovare una soluzione che è in mezzo, che tu accontenti a una certa parte di questi paesi piccoli e dall'altra parte proteggere anche i giocatori. Come si deve fare? Non ho adesso alla svelta una idea fissa, però bisogna vedere, come hai detto te, tutti e due i lati, però bisogna trovare una soluzione giusta che tutti si accontentano, perché come quello che abbiamo adesso con 104 partite, poi io il calendario io faccio fatica di seguire questi mondiali, perché giocano alle 3 di notte, 6 del mattino, e tante partite non li posso vedere, anche tanta gente non li può vedere, e non so se questo fa bene al calcio. Però la responsabilità è della FIFA e loro devono cercare di trovare una soluzione giusta per tutti quanti.
1: Allora andiamo da Guido Ardone, che si trova per noi a Dallas. Guido.
4: Sì, buongiorno Müller. Poco fa parlavamo di un attaccante come Undav, non giovanissimo, con i suoi 30 anni, che sta facendo ottime cose, e allora io le parlo di un commissario tecnico, sì, abbastanza giovane per il ruolo che ha, perché Nagelsmann ha 38 anni e al suo primo mondiale, era già in panchina ovviamente al primo europeo 2 anni fa, l'eliminazione ai quarti contro la Spagna, che poi certo vincerà il titolo. Che cosa è cambiato in questi 2 anni per Julian Nagelsmann, e forse il percorso che la Germania ha iniziato a fare in questo mondiale, insomma già a punteggio pieno, già ai sedicesimi, già qualificata, è cominciato proprio con quella delusione, possiamo dire, dell'eliminazione ai quarti contro la Spagna. Lì è nato forse il ciclo di Nagelsmann, secondo lei?
6: Ma Nagelsmann ha avuto problemi all'inizio. Nel frattempo è migliorato il suo comportamento, anche la squadra, e in attacco abbiamo tanti giocatori fuori classe, tanta creatività, In difesa lì ci sono qualche problema. Adesso Schlotterbeck si è fatto male, non si sa se può giocare la prossima partita. L'obiettivo in questo momento deve essere di stabilizzare la difesa, perché se tu incontri, non so, Francia, Argentina, Brasile, Spagna, diventa duro perché e Nagelsmann lo sa che deve stare molto attento di avere le persone, i giocatori giusti in difesa. È abbastanza giovane, ogni tanto magari parla anche troppo, qualche volta è meglio non dire troppo, perché anche con Undaf ha fatto qualche commento che erano un po' delicate, però si vede che Undaf sta ripagando quando viene dentro, segna. Undaf, tu hai detto 30 anni, lui fa proprio al giorno del finale, il 19 di luglio, fa 30 anni. E ogni tanto il calcio è pazzo e può capitare che sono in finale e Undaf fa al suo 30° compleanno il gol decisivo per farli diventare campione del mondo. Tutto possibile nel calcio.
1: Nel frattempo arrivano diversi messaggi al 335-699-2949, c'è molta concordanza, diciamo così, sul nuovo regolamento. Mano davanti alla bocca non è ridicolo, è soltanto maleducazione. E poi Vincenzo da Salerno chiede a Müller, che è stato un grande centrocampista, in chi si riconosce maggiormente nell'Inter di oggi? Ovviamente sono passati tantissimi anni, è tutta un'altra storia, tutto un altro calcio, però Müller la convince l'Inter di Chivu, campione d'Italia, e c'è un giocatore secondo lei che si avvicina alle sue caratteristiche?
6: Ma come posizione io direi Çalhanoğlu, perché lui gioca abbastanza centrale, perché Martinez è più offensivo e fa tanti gol, però Çalhanoğlu tecnicamente, con punto di vista come sta registrando in campo, mi piace molto, e soprattutto Inter, che mi ha fatto soffrire tanti anni, negli ultimi anni ha cambiato completamente la società e hanno grande successo, e forse capiterà nella stagione nuova, Champions League, Inter contro Stoccarda, oppure anche Inter contro Como, che sono arrivati quarti, anche questo mi fa molto piacere. E sì, vedremo un po', però come giocatore Çalhanoğlu mi piace molto, l'ho seguito anche quando ho giocato nel Leverkusen, un giocatore molto intelligente.
1: Bene, allora un saluto a Müller da Enzo, tifoso interista che ci scrive da Cagliari, poi ancora Valentino ci scrive: questo campionato lunghissimo con 48 squadre potrebbe avvantaggiare la resistenza fisica delle squadre africane, che in effetti fin qui stanno ben figurando. Torniamo ad Alberto Cerruti.
5: Beh, intanto io ti ho visto giocare, anzi eri molto più spettacolare di Çalhanoğlu, ricordando i tuoi anni al Como, non immaginavi certo di vedere il Como in Champions League. Ti chiedo se il Como può diventare la mina vagante e se Nico Paz potrebbe essere un grande acquisto per l'Inter.
6: Nico Paz sarebbe un acquisto molto importante per una squadra, per una società qualsiasi, perché questo è un giocatore eccezionale, è giovane, ha fatto uno sviluppo in questa squadra incredibile. Mi diverto a vederlo giocare, e non so se sono informato bene, lui non sta partecipando ai mondiali perché si è fatto male?
1: Sì.
6: È giusto?
1: Prego, prego.
6: Ma fa parte in questo momento dalla nazionale argentina o non c'è?
1: E qui
4: no, c'è.
1: Ardone, dici qualche cosa?
4: Sì, no,
1: c'è,
4: no,
1: è inserito c'è, in rosa, sì, non, sì, però sì. Al momento non è sceso in campo, se non sbaglio ancora.
4: No, credo che abbia fatto pochi minuti nella prima partita.
6: Però fa parte della rosa.
1: Sì,
4: sì. Sì.
6: Sì. Io mi auguro anche per lui stesso e anche per il Como che avrà la possibilità di entrare in campo per far vedere a tutto il mondo che è un grande giocatore. Speriamo, io mi auguro di vederlo in campo.
1: Allora, torniamo da Paolo Casarin. Prego Paolo.
2: Sì, volevo dirti, stai dicendo un sacco di cose molto interessanti e proiettate in avanti. Ecco, noi dobbiamo lavorare in modo tale che tutto il mondo giochi a calcio, perché noi vediamo anche adesso in America alcune formazioni che provengono da paesi che hanno dei problemi, eccetera, eccetera. Però il calcio è riuscito a portarli lì, no? E magari con difficoltà di tutti i tipi, però alla fin fine questo calcio vince. No, non ti sembra, anzi, che abbiamo bisogno di giocare il calcio per i giovani o di vedere il calcio per i più anziani? Perché tutto questo ci fa sembrare che siamo una cosa sola in tutto il mondo.
1: Intanto ti interrompo Paolo per la cronaca. Pazzo sì. È sceso in campo proprio
4: dieci minuti
1: per sostituire, esatto, proprio Leo Messi. Lo ha sostituito, sì, all'80esimo nella partita stravinta 3-0 contro l'Algeria. Prego Hansi Müller.
6: Non so se Paolo, se ho capito bene la domanda, tu chiedi particolarmente per i giovani che si sono troppo pochi giovani che possono giocare? Era quella la domanda?
2: Sì, diciamo che dobbiamo fare in modo che tutti possano giocare, sia i giovani a partire da quando sono proprio giovani e sia anche i grandi, perché vedere per esempio gli stadi degli Stati Uniti in questa competizione è impressionante, no? Perché tanta gente che viene anche da Curaçao, no? Riempie una parte dello stadio e sono tutti felici, e non credo che sia un paese molto ricco, ricchissimo, tutto quello che vuoi. Cioè, abbiamo bisogno di vedere il gioco, e per quelli che sono giovani anche di giocare sempre di più, perché con questo risolviamo tanti dei problemi di tutti i giorni. Ecco, quindi il calcio dovrà essere modificato, dovrà essere ridotto se vuoi, ma deve diventare sempre di più di tutti. Questo è una mia idea che porto avanti da tanto tempo, e voglio soprattutto che giochino i paesi poveri. Io conosco l'Africa, ho lavorato in 24 paesi africani quando facevo l'arbitro e anche lavoravo, ecco, e vederli adesso che hanno squadre fortissime e che migliorano sempre di più e che hanno invaso l'Europa e tutto il resto del mondo mi fa molto molto felice. Dobbiamo andare in questa strada, sì, aiutare quelli che sono poveri.
1: Sentiamo Müller Paolo, che tra poco saluteremo. Prego Anzi.
6: Sì, secondo me c'hai ragione, però bisogna vedere un certo punto. Mettendo dentro i giovani, io faccio l'esempio dello Stoccarda, io credo che da 20 anni non è più venuto uno dai giovani, non è più venuto su nella prima squadra. Perché? Perché oggi come oggi non hanno passione, pazienza con la con l'allenatore se non ha successo, perché se lui mette dentro i giovani può darsi che perde una o l'altra partita, perché manca l'esperienza, manca, non so, il potenziale, perché dovrebbe crescere, bisogna farlo giocare, non so, 5, 7, 10 partite di fila per vedere se è veramente un grande giocatore. Però oggi come oggi non ti danno, come allenatore non ti danno più il tempo. Se tu perdi una o due volte già comincia una grande critica, e tu torni a quelli che hanno esperienza, che ti aiutano in questo momento di più, e questo è il problema che abbiamo in tutto il mondo. E nei paesi piccoli questi giocatori, perché non hanno tanti giocatori che guadagnano tanti e troppi soldi, e allora mettono i giovani, però solamente in questi paesi che non hanno questi soldi come le altre società, però in generale, e questo è il problema, che manca, non, all'allenatore non ti danno il tempo per far sviluppare questi giocatori.
1: Müller, cosa manca al calcio italiano, che è in profonda crisi? Lo sappiamo, non c'è l'Italia al mondiale a 48 e questo è ancora più clamoroso. Oggi andremo, anzi il movimento andrà all'elezione per eleggere il nuovo presidente della Federcalcio. Calcio, Malagò contro Abete, Malagò favorito. Il suo punto di vista qual è per aver giocato e militato nel campionato italiano?
6: Ma io da lontano non mi permetto di giudicare questa cosa. Io non posso solo dire che anch'io sto soffrendo molto, perché avendo giocato in Italia è stato un soggiorno di 3 anni che non mi dimenticherò più, perché è stata una fase della mia vita eccezionale che non voglio mancare. E io non esserci 3 volte di fila è una cosa veramente brutta, e mi potete credere che sto soffrendo molto di non vedere gli azzurri in campo. Come detto, non mi permetto da lontano di giudicarlo, però sono questi momenti di in una o l'altra partita che non ci sei, non riesci a essere al tuo livello, e poi ti capita che tu non partecipi ai mondiali. Però come Italia, come grande nazione di calcio, per me in Italia il calcio è una religione, non è uno sport, è una religione, e per quello devono cercare i ragazzi di tornare presto ai grandi tornei, e così soffro un po' di meno.
1: Grazie Hansi Müller, è stato un piacere averla con noi, ci risentiremo presto, intanto grazie e davvero buon mondiale ad Hansi Müller, che è stato ospite qui su Radio 1 di Radio Anch'io. Grazie davvero Hansi. Prima
6: un
1: di chiudere,
6: da Stoccarda.
1: grazie, un saluto a Stoccarda e alla Germania. Alberto Cerruti, oggi l'elezione del nuovo presidente federale, come andrà a finire, che cosa deve fare il calcio italiano per risorgere?
5: Beh, favoritissimo Malagò, grande esperienza, deve pensare che non basta scegliere un buon allenatore, è tutto il movimento che deve crescere, e quindi creare una squadra e lavorare come una squadra, perché si vince tutti insieme. Il lavoro è tanto, in bocca al lupo a Malagò, oppure ad Abete, se sarà Abete il presidente federale.
1: Che consiglio daresti, Paolo Casalino, a Malagò in 5 secondi?
2: Di mettersi proprio con grande volontà e con grande capacità, che lui ha del resto, a lavorare su questo calcio che merita di essere rivisto. Bisogna non pensare che tutto quello che è stato fatto era sbagliato, ma neanche che tutto quello che è stato fatto era giusto. Bisogna ripensare a un calcio moderno, e ne abbiamo parlato stamattina, grazie a Hansi Müller.
1: Grazie.
2: A fondo.
1: Grazie Paolo Catrin, grazie Alberto Cerruti, ringrazio Ombretta Conti in regia e Alessandro Adriani per la parte tecnica. Guido, oggi ancora tanto calcio mondiale.
4: Tutto il mondiale minuto per minuto, appuntamento alle 18.35 per seguire Argentina-Austria, calcio d'inizio alle 19, poi Francia-Iraq dalle 23, faremo le ore piccole, grazie a Daniele Antelmi che ha permesso la nostra messa in onda qui da Dallas, appuntamento a più tardi, Filippo, e con te a lunedì prossimo.
1: Grazie ovviamente. Guido, tutto il mondiale minuto per minuto qui su Radio 1, grazie a tutti per averci seguito anche oggi e buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Sono stati già portati in carcere i tre arrestati per il caso delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, provincia di Latina, a casa di parenti. Sono la madre, il compagno di lei e il nonno materno, tutti accusati di sequestro di persona in concorso. Delle ragazze di 12 e 16 anni, che ora sono in buone condizioni, si erano perse le tracce lo scorso 6 giugno. Erano in una struttura di accoglienza a seguito di difficoltà familiari legate al divorzio dei genitori, ai quali era stata tolta la patria potestà, poi restituita solo al padre. I tre fermati sono stati interrogati per tutta la notte. Le trattative Stati Uniti-Iran proseguono a livello tecnico i colloqui in Svizzera fra le delegazioni, dopo che ieri si erano interrotti a seguito delle minacce di Trump di attaccare Teheran per la chiusura dello stretto di Hormuz. Finito il primo round, i paesi mediatori, Pakistan e Qatar, fanno sapere che è pronta una tabella di marcia per arrivare a un'intesa entro 60 giorni. Decisa inoltre l'istituzione di un canale di comunicazione diretta fra Washington e Teheran per tutelare il transito di Hormuz e una cellula di collegamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. L'altra guerra, quella in Ucraina, ancora raid russi su varie parti del paese, tre persone, tra cui un adolescente, uccisi in un attacco russo nella regione di Sumi. Droni del Cremlino hanno inoltre colpito un mercantile diretto in Ucraina, uccidendo un componente dell'equipaggio. Sull'altro lato del fronte, chiusi dalle autorità russe gli aeroporti di Mosca, dopo il lancio di una sessantina di apparecchi senza pilota da parte degli ucraini. E a seguire attentamente l'evolversi della situazione internazionale, i mercati finanziari. In Europa sono appena iniziate le contrattazioni, allora sentiamo con quali reazioni, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
4: Sì, nella notte dopo il ritiro temporaneo della delegazione di Teheran a seguito alle minacce di Trump di bombardare il paese, il prezzo del petrolio Brent era salito sopra gli $81 al barile, poi le notizie sui progressi dei colloqui hanno fatto scendere il prezzo nuovamente a $78,70 al barile. La settimana delle borse si è aperta con il nuovo record storico di Tokyo, che veniva dal più 8% della scorsa settimana e ha chiuso in rialzo dell'1,86%. Seul, che veniva dal più 11% della scorsa settimana, ha segnato più 0,69% e nuovo record. In Cina lieve calo per Hong Kong, meno 0,37%, invece ha corso Shanghai più 1,76%. Anche la borsa di Milano viene da una serie di record, 6 consecutivi. La scorsa settimana è salita di oltre il 2,5%, oggi apre in lieve calo meno 0,10%, ma questo perché 6 grandi società distribuiscono i dividendi. Si tratta di Leonardo, Poste, STM, Snam, Terna ed Era, cedole che valgono circa lo 0,20% dell'indice FTSE MIB. Riflettori su Londra per le notizie delle probabili dimissioni del premier Keir Starmer. Linea allo studio.
3: E restiamo in tema economico, perché è previsto per oggi il via libera della Camera al decreto sul piano casa in vista del passaggio finale al Senato entro il 6 luglio. Ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
5: Il testo è oramai blindato. Il provvedimento punta a contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o degli affitti. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per personale sanitario, forze dell'ordine e insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Meteo ancora sulle temperature sopra la media stagionale, picchi anche di 40 gradi in Sardegna. Una tregua è prevista per giovedì, ma sarà breve. Nel prossimo fine settimana, infatti, la situazione tornerà ad aggravarsi con un nuovo afflusso di aria rovente dal Sahara. E siamo allo sport, mondiale di calcio, Egitto vittorioso contro la Nuova Zelanda, 3-1 in rimonta e qualificazione ai sedicesimi più vicina. Continua a sorprendere Capoverde, che ha fermato sul 2-2 l'Uruguay. Oggi alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, in diretta qui su Radio 1. In Italia, intanto, a Roma, in mattinata l'assemblea elettiva per scegliere il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito Giovanni Malagò. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
0: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: Radio 1 Musica.
7: E quindi buongiorno, Radio 1 Musica inizia proprio adesso per un'ora di musica, chiacchierando non solo di musica naturalmente. Se vi va con me, che sono Barbara Venditti, Danilo Gionta in regia, buongiorno anche ad Emanuele Di Cavio che si trova invece alla parte tecnica. Allora, la musica è nostra compagna per un'ora mentre chiacchieriamo, mentre se volete mi raccontate cosa fate in questo lunedì che è il primo lunedì d'estate. 335-699-2949 per i vostri messaggi WhatsApp. Grande emozione questa mattina, anche e soprattutto durante il GR1 con la voce di Francesco Repice, che ci ha ricordato anche lui quella mano de Dios che invece di farci arrabbiare, incredibile, ci ha fatto emozionare 40 anni fa, proprio il 22 giugno del 1986, stessa partita in cui poi appunto ci fu uno dei gol forse della storia del calcio in generale, non soltanto del secolo, del millennio. Insomma, fate un po' voi nei vostri ricordi, che siano estivi o meno, e in questo qui, che essendo il primo lunedì d'estate, inizia con una delle canzoni che caratterizzerà proprio i prossimi mesi. Già che siamo in idea partenopea, The Colors.

Se avete preso a canticchiare questa canzone e non riuscite a smettere, state tranquilli, è una cosa naturale. Si chiama tarlo nell'orecchio, ci sono addirittura dei ricercatori americani che da anni studiano per quale motivo alcune canzoni non riusciamo a cancellarle dalla nostra mente. Beh, in questo caso loro, The Colors, sono dei veri professionisti in questo. Poi quest'anno, con questo ritmo elevare un po' diversa dal solito, davvero ci stanno prendendo nell'anima. Merito anche di Tropico, cioè Davide Petrella e Calcutta, che collaborano a questa canzone. Nuovo singolo per The Colors, si intitola Rolling Stones, e io invece, che ancora vi dico buongiorno da me, che sono Barbara Venditti, vi parlo dei Beatles. È un po' per contraddizione, ma un po' allo stesso tempo anche perché la mente ci va, e in modo particolare di Paul McCartney. Voglio iniziare così questa mattina perché c'è una cosa molto carina che un paio di giorni fa è ritornata in circolo non solo sui social, ma è disponibile nuovamente anche in streaming da vedere, ed è stata lanciata da Jimmy Fallon per il compleanno di Paul McCartney, che c'è stato proprio qualche giorno fa. Insomma, nel 2018 Jimmy Fallon e Paul McCartney decidono di fare una candid camera, pensate, questi qui vanno al Rockefeller Center, dove ci sono gli studi dell'NBC, e sapete che, immaginate un po' come negli studi Rai, ogni tanto ci sono persone che vanno in visita a vedere gli studi, si fa il giro turistico, diciamo così, solo che lì ci sono questi ascensori enormi che ti portano fino, ora non so quale piano, però parliamo di decine e decine di piani, e quando si apre la porta dell'ascensore sembra aprirsi veramente su un mondo. Cosa ti pensano Jimmy Fallon e Paul McCartney? Si dispongono a fare diverse scenette davanti all'apertura delle porte dell'ascensore. Ora voi immaginate, ci sono queste persone che stanno lì facendo un tour negli studi, si apre la porta e davanti compaiono Jimmy Fallon e Paul McCartney che giocano a ping pong. E la cosa davvero bella da vedere, incredibile, è quanto Paul McCartney sia ancora adesso accompagnato da scene di isterismo, cioè per tutta la vita lui ha avuto fan, soprattutto donne scatenate, che davanti a lui si prodigano in urletti, non soltanto per la sua musica, ma proprio per il suo essere davvero un'icona. Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

È indimenticabile questo pianoforte, non c'è niente da fare. A qualcuno ricorderà anche un film americano di quelli un po' demenziali intitolato White Chicks, dove ci sono i due protagonisti che cantano questa canzone a ripetizione, tant'è che nel 2002, quando uscì, Vanessa Carlton non soltanto vinse diversi, fu nominata a diversi Grammy, ma vinse anche un premio molto particolare, il premio di VH1 Can Get You Out of My Head, da una canzone di Kylie Minogue che tradotto in italiano significa non riesco a levarmiti dalla testa. E come vi dicevo, no? Succede così con alcune canzoni. Questa qui in modo particolare è una di quelle che quasi ti rode dentro, tant'è che all'Università di Cincinnati, stavo leggendo proprio questa mattina, continuano a studiare questo fenomeno. Lui si chiama James Kelleris, è un neuropsichiatra appunto dell'Università di Cincinnati e si è specializzato nella vita su questo studio, cioè per quale motivo una canzone ti entra in testa e diventa quasi un problema durante tutta la giornata, tant'è che nelle ricerche sembra si sia trovata anche una soluzione, cioè o ascoltarla per intero la canzone, hai una canzone in testa, l'ascolti per intero, ah, finalmente basta, vai via, o ascoltarne un'altra, che è quello che facciamo qui su Radio 1 Musica, quindi su questo state tranquilli, o se preferite masticare una gomma americana. Io dico che adesso ce ne ascoltiamo un'altra. Intanto mando dei saluti al 335-699-2949. Cosa si fa questa mattina nel primo lunedì d'estate? Fabrizio dice, e cosa si fa? Si boccheggia, caldo di giorno e di notte, poi dice, cosa succede nel resto d'Italia se succede anche qui in riva al mare? Figurati appunto. Speriamo che per qualcuno sia non solo il primo lunedì d'estate ma anche il primo lunedì di vacanza, magari il caldo si sopporta un po' di più. E poi Roberto, buongiorno, che a proposito della mano de Dios dice, a me ha fatto soltanto arrabbiare, lo so, però ci stanno anche nei ricordi, sì, una cosa che lì per lì ti ha fatto arrabbiare poi è diventata iconica, la si continua tra virgolette un po' a festeggiare, più che per non solo per la persona ma anche per l'emozione che quel calcio dava. Allora, a proposito di emozioni, canzoni che funzionano molto è merito anche degli autori che riescono veramente a sfornare dei gioielli in questo senso, canzoni che ti restano in testa anche solo per una frase. Giovanotti è sicuramente il mito in questo momento per quello che riguarda lo sfornare canzoni che ci fanno cantare continuamente. Vedi per esempio l'ultimo singolo di Gianni Morandi che ha firmato lui, e nel 2001 scrisse per Ron questa canzone qui che si intitola Sei volata via.

0: bella che è.
1: Mi è piaciuto ricordarla insieme a voi questa canzone. Radio 1 Musica fino alle 10 insieme a me che sono Barbara a chiacchierare di per quale motivo certe canzoni ti entrano in testa e non escono più. E dicevo che Lorenzo Cherubini in questo è un mago, no? Lui sa incastrare perfettamente le parole in modo che restino lì. Mando un saluto ad Andrea da Parma che dice: beh, in realtà alcune volte le sue rime però non significano più o meno nulla, o almeno devi andarla a cercare il significato. Non è il caso di questa canzone dove il significato è bellissimo, cioè una vita che si può riempire da un'assenza che viene colmata in tanti piccoli altri gesti quotidiani. No, ma il discorso delle rime in realtà ha a che fare con questo studio di cui vi stavo raccontando a proposito di alcune canzoni che non escono dalla testa, e in realtà ha anche una sua utilità se per esempio siete degli studenti, che voglio salutare perché in questo periodo dopo gli scritti di maturità si è un po' al lavoro, no? Ancora di nuovo con i libri, gli ultimi ripassi prima degli orari. Uno dei consigli che danno questi ricercatori è: trasformate una cosa che dovete ricordare in una canzone. Se ci riuscite, fate delle rime, mettetela su un motivetto che conoscete e da lì non ve la toglierete più dalla testa. Può essere un sistema, guarda. Mando un buongiorno anche ad Andrea che mi dice: come tutti i lunedì ho ripreso a lavorare, sono in macchina, vi ascolto, fuori fa molto caldo, io tengo accesa l'aria condizionata, ovviamente ci si salva come si può, e ci ringrazia per la compagnia. Io ringrazio assolutamente voi che state facendo compagnia, voi a me al 335-699-2949. Nelle chiacchiere e la musica arriva giustamente anche il momento del meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Radio 1 Musica.

Le fanno qualcosa di riconquistare sempre a ogni nuova canzone le scene in news. Be With You alle 9.31 su Radio 1 per Radio 1 Musica. Ancora buongiorno, subito un paio di saluti, ancora in più stamattina siete tantissimi. Laila che si è appena svegliata, la musica in onda, la casa. Che bello, insomma, che bella immagine, un bel modo di iniziare la giornata. Buongiorno anche a Caterina, manda un messaggio bellissimo, lei beatlesiana come me. Quindi Caterina, che dobbiamo fare? Siamo sempre dalla stessa parte, anche perché quando si parla di Beatles non c'è un'età. Io sono certa, indipendentemente dalla generazione, non può non essere raccolto come messaggio, come segnale di bellezza, emozione e anche divertimento nel caso di un personaggio come Paul McCartney. Divertimento per i Muse con questa Be With You, perché loro se ne sono inventata un'altra. Insomma, l'avete sentito, il brano finisce rock, inizia in maniera quasi solenne, liturgica, per poi addentrarsi con dei ritmi elettronici. Loro sono fortissimi in questo, ma anche nel creare tutto un mood intorno a una canzone. Questa canzone anticipa l'album che uscirà il 26 giugno, tra qualche giorno, e che si intitola Wow Signal. E cosa significa questo titolo? Loro sono andati a riprendere il segnale radio captato nel 1977 che arrivava dalla costellazione del Sagittario, insomma quei segnali che ci parlano di forme di vita extraterrestri, un argomento assolutamente di moda in questo periodo, ed era un segnale di 72 secondi, così potente e inspiegabile che per l'astronomo che lo individuò si meravigliò e quindi scrisse a penna wow, e quindi wow signal, il segnale wow. Loro cosa hanno fatto? Per lanciare il brano hanno mandato un tablet nella stratosfera a circa 33 km di altezza e hanno trasmesso in anteprima il video di Be With You, dove all'interno c'è una donna che cerca qualcosa disperatamente in una foresta di notte e trova una sorta di, ma vai a capire, diciamo fenomeno celeste. Sfruttano il momento sicuramente del film di Spielberg, Disclosure Day, non so se l'avete visto, non facciamo spoiler. L'unica cosa che un po' tutti hanno notato, che dopo aver visto il film, che dura tantissimo, all'uscita tutti stavano in silenzio, ognuno per il suo motivo, però per aver visto una cosa senz'altro particolare. Insomma, Steven Spielberg, puoi amarlo, puoi odiarlo, ma sicuramente non ti lascia indifferente. Questo può essere un buon consiglio cinematografico se volete vedere qualcosa di azione, ma anche qualcosa a cui poi continuate a pensare nei giorni successivi, mettiamola così. È un po' come quelle cose che vanno viste per forza, no? Anche se non sei fan, tipo un concerto di Vasco Rossi. Andare a un concerto di Vasco non significa per forza cantare le sue canzoni, ma essere dentro un'atmosfera indimenticabile. Vasco, ridere di te.

Radio 1 Musica che vi regala grande musica. Questa mattina canzoni davvero meravigliose, ne chiacchieravamo un po' in chat con alcuni di voi. 335 699-2949. Caterina mi diceva veramente belle le canzoni di questa mattina. Bisogna dire grazie all'ufficio musica, quindi Corinna De Laurentiis, Andrea Cacciagrano, che riescono anche un po' qualche volta a carpire l'emozione di una playlist prima che la playlist vada in onda. Una strana coincidenza. Qualcuno poco fa mi diceva: metti su una bella canzone, una canzone che ricordi a te, Barbara, qualcosa di bello adolescenziale. E io stavo pensando a questa canzone qui, incredibile. Anche perché Vasco Rossi fa un po' parte della nostra vita, no? Dal 1986 l'album era C'è chi dice no, questa Ridere di te, questa è la canzone che ci siamo ascoltati insieme. Dicevo, fa parte della nostra vita perché anche le cose che ci succedono, almeno negli ultimi 50 anni, spesso sono legate proprio a canzoni sue. Ora, quello che succederà nel giugno del 2027 sarà legato a Vasco Rossi, per forza. Io immagino già persone che magari parlano con gli amici e dicono: sai, io a giugno 2027 mi sposo, e l'altro che gli dice: oh, aspetta però, dimmi quale giorno, perché sai, c'è il giubileo di Vasco, non vorrei che fosse uno di quei giorni dei concerti lì. È stato annunciato con una sorta di guerriglia marketing, come si usa dire in gergo del marketing, no? Dei cartelloni che campeggiavano su Roma, su Milano, con la faccia di Vasco Rossi, e nessuno capiva più o meno di cosa si trattasse. Poi l'hanno spiegato. Sì, 50 anni di carriera per Vasco Rossi, anche se in realtà sembra esserci da sempre. Dal 6 al 25 giugno, la prossima estate, sarà protagonista di 10 concerti allo Stadio Olimpico, e insomma già sono tutti lì a pensare a quando, come e perché prendere i biglietti e a come fare questo pellegrinaggio, perché Vasco fa parte della nostra vita, non c'è niente da fare. Lui ha creato delle canzoni all'interno delle quali ci sono delle frasi incastrate tra di loro, delle metafore che sono diventate linguaggio. Pensate, che so, la vita è tutto un equilibrio sopra la follia, viene da una canzone sua. Anche il modo di dire Alba Chiara, gli spari sopra, siamo solo noi, un modo di dire che riguarda Vasco Rossi. Molto spesso succede che dalla musica si arrivi poi al gergo quotidiano, succede per i grandi cantautori come lui, succede anche per quegli artisti che intorno agli anni 2010 hanno iniziato a spostare il baricentro del linguaggio più verso le cose quotidiane di tutti i giorni. Qualcuno la chiamava al tempo musica indipendente, adesso significa un'altra cosa, ma sicuramente hanno dato molto a questo stile Niccolò Contessa e i suoi I Cani.

anche la coda di questa canzone, va avanti per altre due ore, non finirà i cani. Da un disco importantissimo di ormai 10 anni fa, perché dico importantissimo? Perché il progetto I Cani di Nicolò Contessa sembrava destinato a finire, cioè questo era un po' il saluto anche generazionale dopo aver appunto lanciato un po' un nuovo modo di guardare al linguaggio musicale. Con Aurora si chiudeva quello che era stato il loro percorso. Poi Nicolò Contessa in realtà in tutti questi anni è rimasto all'interno della musica italiana, perché ha collaborato con tantissimi altri autori, cantautori, musicisti, Coez primo fra tutti. E invece 9 anni fa è uscito, lo scorso anno, dopo 9 anni, è uscito il nuovo album dei Cani, che si intitola ironicamente Post Mortem. A me, se c'è una cosa che piace, sono veramente i riferimenti ironici, diciamo così, a quella che può essere un po' la propria biografia, la propria produzione. Per quanto appunto dai Cani in poi la musica è cambiata, intanto dire musica indipendente è un'altra cosa, non si parla più di distribuzione, ma si parla proprio di uno stile e anche di un gergo. Forse da quei cantautori lì, dal 2010 in poi, si parla ancora in maniera più specifica alla generazione di riferimento. Vi spiego, quando parliamo di Vasco Rossi o di De Gregori, le canzoni sembrano parlare un po' a tutti, no? Sembra quasi che siano canzoni che raccontano l'amore, la vita, la separazione, il tutto, i massimi sistemi, per capirci. E le canzoni di invece I Cani, ma anche appunto Coe, cantautori più giovani, più legati forse alle generazioni più recenti, alla generazione Z, diciamolo così, parlano espressamente a loro, quindi parlano di una condizione di adesso, caratteristica che si riesce a spiegare nell'uso di certe parole, ma anche di certe immagini nei video. E il perfetto esempio di questo è una ragazza che arriva dall'Inghilterra e che davvero potrebbe essere una delle rivelazioni dell'anno. Parla di una generazione in cui le persone che fino a questo momento si sono sentite messe un po' da parte, sono state considerate strane, i freak, anche se poi lei li chiama freak con due E perché sono i suoi fan che lei chiama proprio così, sono quelli che adesso si prendono non tanto la rivincita, ma se non altro la possibilità di esprimere se stessi con grande naturalezza. Lei si chiama Mick e questo è il suo nuovo singolo, visto che sentiremo molto parlare di lei, una personalità travolgente. Questa è Beautiful Freaks su Radio 1.

Meek, Beautiful Freak, Giorgia Meek, una personalità travolgente, non chiamatela nuova promessa perché lei è sulle scene musicali già da tanti anni, ha un passato veramente difficile. Questa ragazza viene da una famiglia molto povera, quindi lei molto spesso ha raccontato di sapere bene che cosa significa essere emarginati, messi un po' da parte, e proprio per questo ha deciso di diventare la voce, l'espressione di una generazione come quella di adesso, che vuole esaltare la diversità, che vuole esaltare la propria autodeterminazione, l'autodeterminazione di ciascuno, perché non ci siano persone messe in un angolo e perché si possa veramente, anche con la musica, anche con questo messaggio, combattere qualunque forma di bullismo. Questa canzone dice: noi siamo i bellissimi strani della situazione. E quando si pensa alle persone strane, appunto, fino a qualche tempo fa si pensava a qualcuno che magari non si riusciva a conoscere bene, adesso si pensa a quelle persone che possono esprimere qualcosa di diverso da quella che è l'opinione comune della maggioranza, in cui qualcosa va appreso, viene appreso. Uno di quelli che è sempre stato difficile incasellare, anche se questa è una cosa che siamo portati tutti a fare, no? Vedi un artista, lo incaselli in un genere, in una personalità. Ecco, lui è stato sempre difficile da definire. E sto parlando di Zucchero. Perché? Perché è un bluesman, però è italiano, allo stesso tempo è internazionale, però appunto porta avanti anche un po' la passione del nostro paese. La sua collaborazione, le sue collaborazioni internazionali hanno fatto della sua carriera veramente una grande festa. Tra l'altro, se volete saperne di più di lui, c'è un bel documentario che trovate in streaming che si intitola Zucchero Sugar Fornaciari, e vi dà la misura di quante peripezie un artista come questo abbia dovuto affrontare per poi arrivare a grandi produzioni. Mi viene in mente per esempio Zoo & Co, proprio quella in cui collabora con tanti artisti internazionali, all'interno del quale c'è anche una rivisitazione di una bella canzone dei Corgis, cioè Everybody's Gotta Learn Sometime, cioè tutti devono imparare qualcosa a qualcuno, perché Radio 1 Musica spesso è anche un cerchio che si chiude. Ecco perché ci ascoltiamo proprio questa canzone qui, perché all'interno c'è anche Vanessa Carlton, che abbiamo ascoltato proprio in apertura della puntata, e questa è Indaco dagli occhi del cielo.

Sindaco dagli occhi del cielo, tradotta da la canzone dei Corgis, Everybody's Got to Learn Sometimes. Io faccio un po' casino, perdonatemi l'aggettivo, quando passo dall'inglese all'italiano, ma è così, quando le parole in testa si confondono tra due lingue diventa difficile. E non so che cosa intende Adamo dicendomi: beh, è importante nella lingua italiana insegnare e imparare, non sono sinonimi. No, assolutamente no, c'è qualcuno che insegna e qualcuno che impara, è una questione relazionale, c'è poco da fare. C'è gettato in un'atmosfera quasi ovattata questa canzone di Zucchero, che prende in prestito il colore proprio indaco, che è il colore della spiritualità, per legarlo a quello che la musica riesce qualche volta a fare, cioè a farci riflettere profondamente. E c'è un'altra canzone, la canzone con cui vi saluto oggi, che è una bella riflessione su come magari quando si lavora la musica può aiutare nel pensiero, anche a tornare indietro nel tempo, no? Quindi anche un po' a distrarre, se vogliamo. Loro sono i Commodores e questa è Night Shift. Con questa io vi saluto, ringrazio Danilo Gionta che è in regia, ringrazio Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, vi lascio con la voce bellissima dei Commodores. Arriva più tardi poi anche Italia in diretta per l'informazione. Da Barbara è tutto, ci sentiamo domattina, ciao.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura gli sviluppi sul caso delle gemelline scomparse dalla comunità che le ospitava in Abruzzo e ritrovate ieri sera a Formia, nel Lazio. Tre persone sono finite in carcere, una è indagata.
4: Non sapevo niente, me l'hanno portato e basta.
5: Questa è la voce della signora di 80 anni che ha tenuto le sorelline al microfono di Radio News 24.
4: Adesso sto male io.
5: Dice di non sapere nulla, di non uscire mai. La signora, lontana parente della madre, è indagata a piede libero. A portare le ragazzine a casa sua è stato il nonno materno, Marco D'Acunto, che ha ricevuto questa mattina all'alba la notifica del fermo che ha coinvolto anche la figlia Valentina D'Acunto, madre delle ragazzine, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito. L'accusa per loro di sequestro di persona aggravato in concorso. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine con i militari e le forze speciali che avevano fatto irruzione nell'abitazione dell'anziana signora a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Il ritrovamento grazie alla testimonianza di un familiare che ha deciso di parlare dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori, spaventato dalle possibili ripercussioni. Le giovani stanno bene e sono state portate in una struttura di accoglienza protetta. Alice e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Elena Paba, GR1.
3: Le trattative Stati Uniti-Iran proseguono a livello tecnico, i colloqui in Svizzera. Finito il primo round, i paesi mediatori, Pakistan e Qatar, fanno sapere che è pronta una tabella di marcia per arrivare ad un'intesa entro 60 giorni. Decisa inoltre l'istituzione di un canale di comunicazione diretta tra Washington e Teheran per tutelare il transito di Hormuz e una cellula di collegamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. Il governo britannico potrebbe essere al capolinea. Il premier laburista Starmer prossimo alle dimissioni. La corrispondente.
6: Sono le ore più difficili per il premier Starmer. Il weekend è passato a riflettere nella tenuta di campagna con la moglie, al telefono i collaboratori più stretti. La pressione perché si dimetta subito è stata fortissima dal partito e dai suoi ministri. Anche il presidente americano Trump lo scrive su Truth. Starmer si dimetterà lunedì, ha fallito su immigrazione ed energia. La vittoria schiacciante di Andy Burnham, sindaco uscente di Manchester, nelle elezioni suppletive per un seggio in Parlamento ha cambiato tutto. Starmer è debole, ha perso le elezioni amministrative, è a picco nei sondaggi. Burnham ha già preso contatti, sta preparando il suo gabinetto, vuole prendere la leadership laburista e poi essere nominato nuovo premier. Ma una transizione ordinata sta a cuore a tutte e due, non gettare il governo nel caos, lavorare per il paese, e sembra dunque che il passaggio di consegne avverrà a settembre. Da Londra, Nicoletta Mansione per il GR1.
3: La guerra in Ucraina, ancora raid russi su varie parti del paese, tre persone, tra cui un adolescente, uccisi in un attacco russo nella regione di Sumi. Droni del Cremlino hanno inoltre colpito un mercantile diretto in Ucraina, uccidendo un componente dell'equipaggio. Sull'altro lato del fronte, chiusi dalle autorità russe, gli aeroporti di Mosca dopo il lancio di una sessantina di apparecchi senza pilota da parte degli ucraini. Mondiale di calcio questa sera con diretta sulla nostra rete, secondo impegno per due delle favorite. Alle 23 la Francia affronta l'Iraq, prima alle 19 l'Argentina scende in campo contro l'Austria, a 40 anni esatti dalla sfida del 22 giugno dell'86, quando nei quarti di finale dei mondiali in Messico la squadra sudamericana batteva l'Inghilterra con due reti storiche del suo capitano Diego Maradona. La prima fu quella segnata con la cosiddetta mano de Dios. Poi arrivò il gol del secolo che riviviamo nella radiocronaca di Sandro Ciotti.
7: Recupera palla il centrocampo argentino, dà ancora a Maradona, si difende bene tra due avversari Maradona e si avvia nella posizione di ala destra, palla al piede, evita anche Buccia, si porta in area di rigore, grandioso, rete, la più bella rete mai vista in questo mondiale, quattro uomini passati in dribbling con un movimento di accentramento dalla tre quarti destra verso l'area di rigore avversaria.
3: Quattro serate a tutta musica a Roma per il Team Summer Hits.
8: E se il nostro poi non fosse amore, giuro, io non ti lascerei.
3: Decine di artisti sul palco, questa sera c'è attesa per Achille Lauro che dopo aver presentato il singolo Che tesoro che sei con Antonello Venditti ha annunciato sorprese anche per l'appuntamento di Piazza del Popolo. Fino a mercoledì i live, poi dal 17 luglio quattro serate su Rai 1 alla conduzione Carlo Conti e Andrea De Logo, sentiamoli.
0: Suona la freschezza, l'energia, l'allegria.
9: Sarà veramente un evento per tutti.
8: Sei bella come ti vuoi.
3: Le 10.05, ci fermiamo qui, vi lascio a tutti in classe, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
2: Tutti in classe.
10: Le 10.05 di lunedì 22 giugno. Buongiorno, bentornati a Tutti in classe da Paola Guarnieri. Ultima puntata dell'anno, torniamo a settembre. Sfruttiamo quest'ultima occasione per approfondire una serie di temi che hanno scandito l'anno, che ci lasciamo alle spalle e che sicuramente accompagneranno quello che inizierà a settembre. Per capire, come mi ha suggerito l'ospite che è qui accanto a noi oggi, come il nostro sistema di istruzione e formazione stia attraversando una tempesta perfetta all'incrocio tra varie trasformazioni, sfide epocali, digitale, anagrafica, per dirne un paio. L'ospite, interlocutore d'eccezione di cui parlo oggi, è un gradito ritorno. Torna a trovarci ad un anno esatto dall'ultima volta, era l'ultima puntata del 2025, inaugurando, come ci siamo detti quando abbiamo immaginato questa puntata, una bella consuetudine. Francesco Profumo, buongiorno, benvenuto, grazie.
11: Grazie anche per questo ritorno. È sempre bello, no, tornare dove si è stati nel passato e poi anche cercare di capire se qualcosa è cambiato.
10: E adesso lo capiremo.
11: Bene.
10: I nostri recapiti 335-699-2949 per scrivere sms e whatsapp. Siamo su Rai Play Sound, potete riascoltare quest'ultima puntata e tutte quelle che l'hanno precedute in questo anno. Mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci è tuttiinclassi@rai.it. Allora, dicevamo, Francesco Profumo, la scuola, il mondo dell'istruzione lo conosce da tutti i punti di vista. È stato docente al Politecnico di Torino, rettore al Politecnico di Torino, presidente del CNR, ministro dell'istruzione e dell'università quando i due ministeri erano accorpati. Era il 2012, diciamo tra la fine del 2011 e l'aprile del 2013. Da dicembre 2024 è presidente della Fondazione Reggio Children, di cui si è parlato più o meno un mese fa. Si è tornato a parlare del modello Reggio di Loris Malaguzzi, perché la principessa Kate Middleton ha voluto nel primo suo viaggio all'estero andare lì dove è nata la cultura dell'infanzia pedagogica, dell'infanzia nel vero senso della parola. Ne parleremo, ministro e professor Profumo. Prima però partiamo da quello che sta accadendo nelle scuole italiane in questi giorni, esame di maturità. Siamo esattamente nel passaggio tra gli scritti e gli orali. Domani partono gli orali modificati dal ministro Valditara in questa tornata di esame. E innanzitutto mi piacerebbe capire, visto che si è tanto parlato nei giorni scorsi delle tracce, della prima prova di italiano essenzialmente, se lei si ricorda qualcosa, un aneddoto, una delle tracce che hanno scandito la maturità del 2012 quando lei era ministro, che è rimasta particolarmente impressa, su cui aveva puntato, che avrebbe voluto fare anche magari.
11: Beh, intanto c'è una grande differenza. Noi allora non avevamo ancora pensato che la maturità fosse un percorso di passaggio. Pensavamo che fosse la conclusione di un periodo. E quindi come tale le tracce erano tracce sul sapere. E quindi da questo punto di vista, guardandola con questi 12-13 anni di differenza, trovo le tracce di questo anno molto più moderne. Ah, diciamo che da questo punto di vista è una cosa buona, direi.
10: Al suo tempo io le ho guardate, c'era Montale, c'era Hannah Arendt, c'era Steve Jobs.
11: Certo, l'eccezione era Steve Jobs. Tutti gli altri erano molto nella tradizione. Mm. Se noi oggi andiamo a vedere le proposte che sono state fatte ai nostri studenti, sono in sette settori diversi che vanno dalla comunicazione scientifica alla geopolitica, naturalmente al tema istituzionale. Secondo me molto centrata è stata anche quella sullo scritto del presidente Saragat sul tema della Costituzione. Se dovessi
10: che
11: dire,
10: ha beato tutti i pronostici.
11: se fossi io stato uno studente, avrei fatto quello anche in questo momento di discussione. Quindi Da questo punto di vista credo che sia stato un buon passaggio. Quello che probabilmente bisognerà fare nei prossimi anni è pensare che il sapere oggi è molto disponibile. Mm. Quindi i ragazzi hanno questa opportunità di acquisire sapere, però dobbiamo capire se loro in questa prima loro presentazione come uomini e come donne, in cui si presenteranno da soli, avranno acquisito quella capacità critica e quella capacità di giudizio per dire se una cosa è vera o una cosa è falsa. Credo che quindi siamo in una fase di passaggio molto importante anche dell'esame di maturità, non solo di quello, di tutto.
10: Che andrebbe rivisto, secondo lei, anche per quanto riguarda l'impianto?
11: Si presenteranno da soli, avranno acquisito quella capacità critica e quella capacità di giudizio per dire se una cosa è vera o una cosa è falsa. Credo che quindi siamo in una fase di passaggio molto importante anche dell'esame di maturità, non solo di quello, di tutto.
10: Che andrebbe rivisto, secondo lei, anche per quanto riguarda l'impianto scritto, orale? Ne abbiamo parlato anche

0: rigido e che è figlio del Novecento. Il Novecento è stato il secolo in cui l'educazione era il sapere, perché il sapere non era disponibile e noi quindi avevamo bisogno di verificare in qualche modo se i nostri giovani avevano imparato abbastanza. Adesso nel XXI secolo non è più il secolo, non sarà il secolo delle risposte, sarà il secolo delle domande. Perché? Perché il sapere è molto disponibile. Io dico che siamo oggi nella grande seconda rivoluzione di Gutenberg. La prima è stata quando siamo passati dalla trasmissione orale al libro, fondamentalmente. Oggi abbiamo questo sapere che è distribuito, che non è certificato, che quindi abbiamo bisogno che i nostri ragazzi e le nostre ragazze siano in grado di acquisirlo, di dire che cosa serve, cosa non serve, che cosa di cosa hanno bisogno.
1: E qual è un modo perché loro dimostrino di saperlo fare?
0: Beh, questa cosa bisogna accompagnarla, è un processo non semplice, è un processo che deve iniziare fino dai bambini piccolissimi. In fondo poi ci passeremo attraverso Reggio Children, ma Reggio Emilia è questo approccio meraviglioso in cui i bambini imparano a fare domande.
1: Andiamoci direttamente a Reggio Emilia. A metà maggio Kate Middleton decide, come diceva all'inizio, di andare a vedere questo modello che poi ha varcato e si è moltiplicato in tutto il mondo. Sono 3.500 le scuole nel mondo che adottano il metodo di Reggio, quello che ha fissato Loris Malaguzzi. Lei ne ha scritto in quell'occasione, ha detto, è il riconoscimento che l'educazione è una delle grandi questioni politiche del nostro tempo. E devo dire, due giorni fa il Corriere della Sera ha pubblicato una lettera di Kate Middleton in cui lei riconosceva esattamente quello che diceva lei. Cioè, lei diceva, ok, io ho imparato dai bambini la gioia, la speranza, lo stupore, ma ho imparato anche di come la comunità di Reggio sia in ascolto dei bambini, e questo ascolto fa la differenza in termini proprio politici di società.
0: Questo è un tema centrale di tutto quello che a Reggio viene identificato non tanto come un metodo, perché un metodo lo si replica così com'è, e invece un approccio si adatta a dove viene poi riutilizzato. Le faccio un estremo: se l'approccio di Reggio Emilia viene utilizzato in Africa, chiaramente ha delle basi che sono molto diverse di quando fu applicato o adesso che è applicato a Reggio, e quindi il tema dell'approccio è fondamentale, nel senso che gli elementi sono gli stessi, ma naturalmente sono contestualizzati, certo, all'interno. Quindi questo è un tema a cui il Malaguzzi fece già allora una grandissima attenzione, e oggi più che mai, perché significa rispettare i territori, rispettare le tradizioni, mettere anche nella condizione che le nuove generazioni non perdano la loro legame con il loro territorio. Questo secondo me è un tema di rispetto che noi dobbiamo conservare. E comunque questo approccio è un approccio che valorizza tutti quei linguaggi dei bambini, che sono un contenitore iniziale che è già pieno, è un contenitore però che deve essere poi attivato, ed è attivato con questo immaginifico che Loris Malaguzzi fu capace di esprimere, dei 100 linguaggi. E allora lui disse che i bambini normalmente ne hanno pochi che sono attivati, e quindi attraverso quelli poi loro fanno la loro vita.
1: Nel frattempo ci ha raggiunto, ci sta raggiungendo in studio Federico Mello, collega del giornale radio, che lo sentiremo tra poco. Ha scritto un libro in cui elogia la sua esperienza di bocciato. Tra l'altro lui, per il giornale radio, Federico, accomodati, ha seguito proprio la trasferta di Kate Middleton a Reggio Emilia, quindi ha ascoltato pienamente, ha vissuto quello che lei ci sta raccontando. Professor Profumo, Federico, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Buongiorno.
1: Nel frattempo però, questa lezione, professor Profumo, questa lezione meravigliosa e molto attuale di Loris Malaguzzi, unita a quella di Maria Montessori, che è un altro pezzo della nostra cultura pedagogica dell'infanzia che abbiamo portato

0: In tutto il mondo, che tutto il mondo ci invidia, abbiamo fatto scuola, però ce la siamo dimenticata. Guardiamo a quella che è la situazione anche quantitativa, numerica, degli asili nel nostro paese e c'è tanto da lavorare. Abbiamo perso, perché ormai siamo a giugno 2026, il target del PNRR, siamo alla scadenza, avevamo 4 miliardi e mezzo da spendere di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sugli asili, 264 mila posti che dovevano essere creati, sono stati ridotti a 150.000 con 3 miliardi e rotti, non siamo riusciti ad ottenere neanche quel target, siamo molto sotto il 45% che è il nuovo target che l'Unione Europea ha fissato per il 2030, cioè domani. Perché non ci riusciamo?
1: Guardi, quando partì il PNRR andai nel sud dell'Italia e ricordo bene che andai anche in Basilicata e andai a parlare con alcuni sindaci, perché i sindaci sono le persone che attraverso i comuni gestiscono i nidi e in qualche caso gestiscono anche le scuole dell'infanzia. Dico in qualche caso perché nel caso delle scuole dell'infanzia ne possono essere o comunali o statali. E quindi parlando con loro, alcuni di loro io li avevo conosciuti quando ero al Ministero e avevo una certa consuetudine, dissi: ah, questa è una buona occasione. E loro vidi che erano un po' tristi. E io dissi: ma come mai mi guardi così? Dice: perché certamente c'è un tema di spendere i soldi, e questo è un tema, però questo è solo un pezzetto iniziale di questa storia. Bisogna trovare la modalità con cui queste risorse investite diventano un patrimonio per migliorare il sistema educativo, in questo caso.
0: Quindi vuol dire avere lo sguardo lungo.
1: E lo sguardo lungo da che cosa è dato? Che le risorse sono una cosa importante, ma più importante sono le competenze delle persone e la disponibilità delle persone. E loro allora mi dissero: vedrai che quei soldi lì non potranno essere spesi tutti e la maggior parte di quelli che saranno spesi saranno per riqualificare i asili che già esistono, dove c'è l'organico e quindi c'è la possibilità di dare continuità, pochi invece saranno utilizzati per nuovi asili, per nuove scuole dell'infanzia, per nuovi nidi, perché purtroppo poi non ci sono le persone per poterli gestire successivamente. Quindi questo è un tema.
0: Amara profezia.
1: È stata un'amara profezia, però è una profezia che noi dovremmo guardare con un occhio lungo e cercare di capire come si fa a migliorare.
0: A proposito di occhio lungo, prima di andare da Federico Mello, c'è un tema che abbiamo evocato prima parlando della maturità e del fatto che i ragazzi devono imparare, trovando le nozioni dappertutto, allora devono capire cosa fare di queste informazioni, di questo sapere che ormai è ovunque, no? L'intelligenza artificiale è lo strumento che lo rende possibile. Anche di questo lei ha anche parlato e si occupa ancora adesso nel ricostruire le competenze che il mondo del lavoro chiede agli studenti e che non trova. La scuola ha un ruolo fondamentale, è lì che si devono fermare, altrimenti perdiamo un altro treno, così come con gli asili.
1: Sì, sul tema dei nostri giovani noi abbiamo due elementi sui quali noi dobbiamo fare una riflessione, poi un terzo più generale di cui dirò dopo. Allora, noi abbiamo moltissimi dei nostri giovani che non hanno lavoro e nello stesso tempo ci sono disponibilità di lavoro in settori in cui non ci sono le competenze, quindi c'è quello che viene chiamato mismatching. Quindi bisogna che ci guardiamo un po' in giro. In realtà il Ministero lo ha fatto.
0: Con la riforma?
1: Con la riforma,
0: del 4 più 2.
1: Con la riforma, diciamo, degli istituti tecnici, questo. Perché dico che bisogna che ci guardiamo un po' intorno? Perché proprio vicini a noi, la Svizzera, la Germania e l'Austria, sono paesi in cui da moltissimi anni noi non abbiamo dei percorsi di serie A e dei percorsi di serie B. Ma abbiamo l'educazione che è un tutt'uno. E credo che questo sia di nuovo uno di quei temi, mi lasci un po' dire, di tipo culturale.
0: Per questo Valditara, con una provocazione, forse aveva detto: vorrei che si chiamassero gli istituti tecnici, chiamiamoli licei.
1: Allora, mi sembra che questo sia un po' troppo, nel senso che In quei paesi di cui dicevamo si chiamano tutti università. Uno sono un'università e le altre sono università tecniche. Secondo me questo è un modo equilibrato di mantenere però anche quelle che sono le differenze di sostanza. Dopodiché io lo dico con una certa attenzione, se io guardo le mie mani, io non ho calli. E ho lavorato per 50 anni all'università, ho fatto sempre questo mestiere bellissimo, bello che io potessi scegliere. Per insegnare in quel tipo di scuole lì, bisogna che le persone abbiano un po' di calli, perché i mestieri si insegnano attraverso questa cosa. E quindi le persone debbono avere delle esperienze che vengono dall'industria e possibilmente dall'industria di un certo tipo, cioè di innovativa.
0: Che è quello che un po' sta succedendo, il modello a cui si guarda è quello degli ITS, altro segmento formativo su cui il PNRR ci ha permesso di investire molto, l'ultimo investimento un mese fa, 77 milioni, e che è quello che ha fatto da modello nel pensare la filiera tecnico-professionale. Lì, insomma, ci stiamo muovendo bene. Passo la parola a Federico Mello, che ho anticipato a proposito di competenze e come stare a gala nel miglior modo possibile nel mondo, anche dopo essere caduti. Federico l'ha raccontato partendo dalla sua esperienza personale nel libro Elogio della bocciatura. Siamo anche qui molto attuali, in periodo di scrutini, qualcuno andando a scuola scoprirà di essere stato bocciato. A me, Federico, quello che ha colpito leggendo il libro, una delle cose che tiro fuori è l'estrema parzialità che tu hai ritrovato fin dalla scuola del giudizio di un professore, di tanti professori. Com'è possibile, io mi sono chiesta, che uno studente che alle elementari, alle medie viene elogiato, descritto come di grandi capacità, di grande vivacità mentale e poi viene bocciato in terza superiore. Questo ci dice qualcosa, noi ci confrontiamo nella vita con la parzialità del giudizio. Per un ragazzo di 15 anni però fa più male, decide un destino.
2: Diciamo un destino no, perché in effetti c'è stato un riscatto,
0: sei la prova che non è
2: esatto, io ma tanti altri sono gli esempi e devo dirti che colpisce, parlando con le persone, spesso si incontra qualcuno che con fare emozionato, no? Ti dice c'è quella professoressa che mi ha cambiato la vita, no? C'è quell'insegnante senza il quale non sarei quello che sono. Allora la mia domanda è stata anche, e chi quell'insegnante non lo incontra? Perché in effetti a me non è successo se non appunto nei primi anni di elementare, poi la mia maestra andò in pensione ed è stato solo una cosa, siete la peggiore classe che avete,
0: lacrime e sangue.
2: Allora, quindi l'idea ovviamente della bocciatura è un'idea che riguarda ad ampio spettro il tema del fallimento, il tema dell'errore, e prima si parlava giustamente di Reggio Emilia e dei 100 linguaggi dei bambini, ma anche alle superiori, forse non 100, ma le intelligenze sono tante, ci sono intelligenze no, interpersonali.
0: Il diablo, tu nel libro lo chiami,
2: sì,
0: il tuo diablo.
2: Del diablo, ma diciamo anche da un punto di vista scientifico, spesso la scuola riconosce solo la intelligenza un po' linguistica e quella logico-matematica, mentre tutta una serie di altre competenze non vengono prese in considerazione. Io racconto nel libro che in quarto superiore nella mia scuola aprimo un giornalino e poi ci venne chiuso dal preside, no? E io dico, ma a scuola non andavo bene, non studiavo, mi bocciarono, ma magari quel giornalino poteva essere una forma di espressione per me. Allora perché il preside, invece di dire ragazzi state attenti a non insultare compagni, a fare le cose per bene, ce l'ha chiuso, no? Come esempio e poi scrivo nel libro, ci ho messo 20 anni a diventare un giornalista professionista. Magari poteva essere prima.
0: Non capire le cose. A lei è capitato, professor Profumo, non dico di essere bocciato o rimandato, ma di non essere visto, o al contrario di essere visto e di aver capito a ritroso che lì c'era il germoglio di quello che sarebbe diventato, il seme di quello che sarebbe diventato?
1: Io vengo da ho studiato in una città piccola che è Savona, in cui fortunatamente forse queste cose non ci sono o c'erano poco, raramente. Era anche la città di Pertini, questo forse un po' ha aiutato da questo punto di vista. Però ho sentito raccontare molte volte di situazioni di questo genere. Io credo che allora c'è stato, diciamo che nel Novecento, c'è stata una scuola che pensavamo che dovesse essere selettiva. Probabilmente quel mondo lì è finito. Abbiamo bisogno di avere una scuola che sia inclusiva e accompagnante, perché i famosi 100 linguaggi di cui parla Loris, che quando l'ho sentito la prima volta dissi, ma è una bella metafora, però chissà che cosa significa. Però se uno la ripensa poi in situazioni come la sua, probabilmente capisce che uno di quei 100 linguaggi probabilmente è quello di saper fare un giornalino. Però il giornalino non è che sia così spontaneo, ha bisogno di essere un po' accompagnato. E quindi in questa scuola moderna, o in questa piattaforma educativa moderna, che io mi immagino e che spero che possa veramente partire, ci devono essere proprio questi modelli di flessibilità, di attenzione, diciamo di personalizzazione.
0: Che è una parola...
1: È una parola interessante, una persona anche in questa era in cui, vabbè, sembra che tutto sia intelligenza artificiale, adesso non dobbiamo enfatizzare troppo questa cosa, però indubbiamente ci sono strumenti che possono personalizzare molto di più di quanto non fosse nella mia scuola. Io vengo da una scuola molto rigida, molto che aveva poi anche degli elementi positivi, io non mi lamento, però oggi certamente c'è questa possibilità di accompagnare alcuni di quei linguaggi che non sono i primi tre o quattro, quelli che noi normalmente...
0: Italiano, matematica, lingua straniera.
1: E che possono essere altrettanto importanti o forse più importanti, perché ci sono molti ragazzi che hanno questi linguaggi inespressi e che qualche volta si perdono.
0: E che da lì possono ripartire per costruirsi un destino. Federico, in chiusura, per dare anche, si parlava di Pertini, modelli da guardare a chi magari in questi giorni scopre di essere stato bocciato. Tu ne metti insieme tanti nel libro, sì. Margherita Hack, Alberto Angela.
2: Non solo, devo dire, per l'uscita del libro, che ha avuto anche un'eco mediatica che non mi aspettavo, sto ricevendo messaggi inaspettati dal vincitore del premio, Davide Donatello, al grande funzionario di Stato, e tutti mi dicono un po', anch'io sono stato bocciato, non solo, mi scrivono anche un po' i genitori, cosa devo dire, cosa dobbiamo fare. Allora, la cosa che io un po' dico a tutti in questo elogio della bocciatura, che è un titolo provocatorio, ma che è pensato per parlare con un ragazzo, un po' sfidarlo, un ragazzo, una ragazza bocciata, no? L'idea è proprio questa, di allargare un po' l'inquadratura, no? Cioè capire che adesso, ovviamente, in questi giorni, un ragazzo che ha ricevuto un giudizio così severo,
0: sembra
2: che la vita finisca qua. C'è questo tema della vergogna, tornare in classe l'anno prossimo con i compagni che sanno che sei ripetente, un po' con questa lettera scarlatta in fronte, no? Invece allargare l'inquadratura, capire che la vita è lunga, è l'esempio appunto di successo. Se pensiamo, Alberto Angela è stato bocciato, uno dice vabbè, ma allora anch'io ho una speranza.
0: E poi Margherita Hack,
2: ma c'è Niccolò Ammanniti, ci sono davvero
0: Tullio
2: De Mauro in italiano, ci sono Massimo Recalcati, lo famoso psicanalista. Allora il tema è anche un po' che è legato ai linguaggi e tangente il tema dei talenti, secondo me. Quindi ognuno di noi ha una predisposizione, un daimon, no? Io mi rifaccio un po' alla saggezza greca, quindi è un daimon che è un qualcosa che diviene facile, e magari il ragazzo bravo, che ne so, a cucinare non è stato mandato all'alberghiero, o piuttosto quella, la ragazza che sa disegnare, per forza i nonni l'hanno dovuto mandare.
0: E speriamo che vengano visti questi talenti. Federico Mello, grazie al professor Francesco Profumo, noi vi auguriamo buona estate, torniamo a settembre. Linea Radio 1, l'estate in diretta, da Paola Guarnieri, passate una buona estate.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10.30 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A21 nel tratto Torino-Brescia, code per 4 km tra Broni Stradella e Castel San Giovanni in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A4 nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. In Liguria in A10 un chilometro di coda tra Genova Voltri e lo svincolo Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. In A1 nel tratto Bologna-Firenze 4 km di coda per incidente tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento all'A11 in direzione di Bologna. In A14 un chilometro di coda tra Val Vibrata e lo svincolo Teramo-Giulianova in direzione di Pescara. A Roma, sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per incidente alla diramazione Roma Sud in direzione dell'Appia. Continuando a scendere sulla tangenziale di Napoli, code tra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino. Infine in A3 la Napoli-Salerno, traffico rallentato tra Torre del Greco e lo svincolo San Giorgio a Cremano in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
7: Buongiorno, buon lunedì 15, buon lunedì 22 giugno. Benvenuti da Emanuela Ronziti e da
8: Gabriele Brocari. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata. Buongiorno anche a tutta la squadra che ci accompagna in questa lunga mattinata insieme. Saluto subito in redazione Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Grazia Navella e Claudio Urbani. La nostra regista Mimmi Micocci, alla parte tecnica c'è Emanuele Di Cavio.
7: Bene, allora, oggi ampia pagina di attualità in apertura, gli ultimi aggiornamenti sul ritrovamento delle due sorelle scomparse in Abruzzo nella notte del 6 e 7 giugno, ma poi parleremo anche delle trattative in corso che si sono chiuse tra gli Stati, al momento tra gli Stati Uniti e l'Iran in Svizzera. Ci verrà a trovare anche un ospite famoso, una star del suo settore che ci porterà a conoscere con le sue opere avveniristiche tanti luoghi d'Italia e del mondo, e poi torneremo come ogni lunedì a parlare di animali con uno spazio a loro dedicato. Vi porteremo a conoscere anche uno dei lavori più antichi della storia e poi tanti ospiti musicali. Vero Gabriele?
8: Eh sì, la musica non manca assolutamente su Rai Radio 1, anzi cominciamo proprio da quella. Vi ricordo il contatto per la nostra linea WhatsApp sempre aperta per gli ascoltatori, 335-699-2949, si parte con Call It di Soleroy.

0: Soleroy con Colli, alle 10.36 qui su Rai Radio 1 per l'Italia in diretta. Emanuela.
1: E allora partiamo con la notizia che ci ha lasciato per giorni e giorni con il fiato sospeso e ora ci fa tirare un sospiro di sollievo: il ritrovamento delle due sorelle di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ma per tutti gli aggiornamenti abbiamo qui in studio la collega Elena Pabba della redazione Cronaca. Benvenuta.
2: Benvenuta a voi. Sì, è finita per fortuna bene, è finita bene questa storia che, come dicevi, insomma, ci ha preoccupato non poco. Sentivamo nei giorni scorsi, lo dicevo poco fa con te, che appunto la madre piangeva, si disperava, invece appunto purtroppo da una parte insomma siamo contenti, ovviamente adesso c'è la procura che dovrà andare avanti. Io però farei ascoltare subito la voce della signora di 80 anni dove queste bambine, ragazzine, sono state per tutti questi giorni.
3: Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, io non esco già da me stessa, mi dispiace, no? Adesso sto male io.
2: Adesso sta male lei, dice che non sapeva nulla, non si era resa conto, anche lei ovviamente adesso è indagata a piede libero. E sono arrivati questa mattina all'alba ovviamente insomma la procura ha ricevuto questa mattina delle notifiche di fermo, scusate, per Marco Dacunto, che è il nonno che le avrebbe portate a casa di questa signora.
1: Sono state ritrovate a Formia, giusto?
2: Sì, a Formia, in questa casa che è vicino dove abita la mamma, tra l'altro. Quindi abbiamo detto tre fermi questa mattina per Marco Dacunto, quindi il nonno delle ragazzine, per la figlia, quindi madre delle ragazzine, Valentina Dacunto, e il compagno della donna, che è Vincenzo Esposito. L'accusa per loro è di sequestro di persona aggravato in concorso. Solo ieri, come dicevamo, sono state ritrovate a casa di questa signora. Le forze dell'ordine hanno fatto un grande lavoro. Il ritrovamento è stato possibile anche grazie a un familiare che ha deciso di parlare dopo essere stato un po' messo alle strette dagli investigatori e spaventato ovviamente dalle ripercussioni. Anche per noi è un po' difficile comprendere perché abbia fatto questa cosa la madre, non poteva certo tenere le bimbe per sempre nascoste. Le giovani, le ragazzine stanno bene, sono state portate in una struttura protetta e ricordiamo hanno 12 e 16 anni, quindi sono piccoline, si trovavano nella casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo, erano sparite nella notte e le ricerche avevano impegnato tantissime persone in tutta Italia, tra l'altro non soltanto in questa regione. Alle 11.45 ci sarà la conferenza stampa alla procura di Sulmona per capire un po' i dettagli di questa operazione.
1: Bene, grazie ad Elena Pabba. Torneremo oggi pomeriggio con Germana Brizzolari e Claudio De Tommaso, sempre con l'Italia in diretta, ad aggiornarvi su questo tema. Grazie. E ora apriamo la finestra sul conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Dopo la firma del 17 giugno del memorandum d'intesa il 21 giugno, quindi c'è stato il primo round di colloqui a Lucerna, in Svizzera, tra le delegazioni americane e iraniane, terminato nella notte. L'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per giungere ad un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Sullo sfondo la situazione complessa anche tra Israele e Libano, che mina la stabilità. Ma la situazione insomma in divenire, ne parliamo con Lorenzo Trombetta, è il corrispondente ANSA e l'IMES per il Medio Oriente, che dovremmo avere in linea.
0: Lo stiamo collegando in questo momento, pare che ci sia. Lorenzo, ci sei? Ci senti?
4: Ci sono.
0: Buongiorno.
1: Allora, una situazione ancora insomma in divenire, complessa. Sembrerebbe che il primo round quindi sia andato bene, ma in realtà sembrerebbe di no. Insomma, come stanno realmente le cose?
4: Ma sono dei negoziati difficili, come sapevamo, e continueranno a esserlo. Sul terreno la situazione si muove in qualche modo, il terreno in questo momento sta dettando un po' i ritmi dello stesso negoziato, anche perché l'Iran ha legato il contesto libanese con l'occupazione militare israeliana del Libano al buon esito globale della trattativa. Quindi abbiamo visto in queste settimane fluttuare, diciamo, il centro del negoziato attorno a vari temi. Hormuz è ovviamente il tema, ma non è soltanto quello. Però in questo momento il sud del Libano con l'occupazione militare israeliana sembra essere il fulcro di questa situazione, e devo dire che nelle ultime 24 ore ci sono stati comunque nuovi raid aerei israeliani, nuove vittime. Insomma, la situazione nel sud del Libano effettivamente è particolarmente difficile.
1: Ecco, quindi insomma, a che punto siamo però da un punto di vista, ecco, di trattative? Questi accordi andranno a buon fine secondo questo scenario?
4: Allora, i 60 giorni che si sono dati di tempo del memorandum d'intesa sono 2 mesi, che sono pochi, però in realtà all'interno di questi 2 mesi ci possono essere tanti sviluppi. È davvero difficile oggi dire se andranno a buon fine. Cosa intendiamo andranno a buon fine? Se riusciremo ad arrivare alla fine di questi 2 mesi con la tenuta di un cessate il fuoco globale, ovvero Iran e Israele e Stati Uniti non si attaccano a vicenda, questi 3 attori? Credo di sì. Credo che le parti non abbiano intenzione in questi 2 mesi di ritornare a lanci di missili e raid aerei sull'Iran e su Israele in maniera così intensa come l'abbiamo vista nel passato, però questo è un pezzetto del negoziato. Tutto il negoziato si muove non soltanto su Hormuz, ma si muove sulla capacità del sistema di potere iraniano di tenere in qualche modo il suo controllo del paese. Tutto era nato, almeno ufficialmente, anche per il rispetto dei diritti umani in Iran, ed è una questione totalmente, certo, ormai in qualche modo dimenticata, messa in cantina.
1: Di questo, sì, assolutamente.
4: Il tema del nucleare, i missili balistici, ma la stessa aggressione militare israeliana nel sud del Libano. Sono talmente tanti i fattori che possono muoversi che è molto difficile oggi dare una risposta su andranno o non andranno a buon fine.
1: Ecco, la situazione su Hormuz è aperto o non è aperto? So che ci sono difficoltà nel passaggio delle navi ancora.
4: Sì, c'era stato dopo l'annuncio, il memorandum d'intesa, quindi la settimana scorsa c'era stato un momento di apertura con notizie che arrivavano di ottimismo, di cauto ottimismo, perché comunque finalmente dopo mesi di interruzione le navi avevano cominciato a attraversarlo lo stretto. In realtà, appunto, ripeto, da quando Israele comunque è tornata a non rispettare il cessato del fuoco in Libano e l'Iran ha legato i 2 scenari, Hormuz è stato di fatto richiuso, quindi adesso si va un po' a singhiozzo, ci sono notizie contrastanti perché poi alcune navi passano, altre no. Ma sugli effetti, diciamo, dell'economia e sulla ricaduta che ha sulle nostre vite quotidiane, in realtà Hormuz oggi è chiuso, comunque è un territorio di crisi con una guerra congelata, e questo non lo rende un passaggio sicuro.
1: Certo, c'è anche una situazione siriana, no? E rimane dentro la cornice americana e difende un po' la situazione della Turchia, prossimo forse rivale di Israele.
4: Beh, il presidente Trump qualche giorno fa ha chiamato in causa il nuovo leader siriano, ricordiamolo, ex leader qaedista che ha preso il potere un anno e mezzo fa in Siria, togliendolo a un regime che durava da più di mezzo secolo, e la Siria è passata in grosso modo dentro la cornice americana, come dicevate voi, e non più quella russa e iraniana. E poi sostanzialmente la Turchia è il grande protettore di questo nuovo potere siriano di Damasco. Trump l'altro giorno ha proprio chiamato in causa il leader siriano Ahmad Ashar, dicendogli potrebbe lui fare il lavoro sporco contro Hezbollah, visto che Israele in Libano, visto che Israele non ci riesce. In realtà questa, diciamo, pressione è stata rispedita al mittente da Damasco, ma sappiamo che l'attore principale dietro al potere di Damasco, la Turchia, non vede di buon occhio l'espansionismo israeliano in tutta, sì, la regione. Ricordiamo che Israele non occupa soltanto il sud del Libano, ma occupa ormai, senza che nessuno si stracci le vesti, anche il sud-ovest della Siria, oltre a Gaza e alla Cisgiordania. Quindi da una prospettiva turca questo, diciamo, espansionismo israeliano non è comunque ben visto, ecco perché la Turchia non vedrebbe perché dovrebbe usare un proprio cliente, quello di Damasco, per fare un favore a Israele contro Hezbollah in Libano.
1: Bene, grazie. Ringrazio Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA e l'IMES per il Medio Oriente, per tutti gli aggiornamenti. Grazie.
4: Grazie a voi.
1: E dicevamo, una situazione molto complessa e continua a destabilizzare gli accordi di pace in Libano, dove abbiamo Azzurra Meringolo, inviata della redazione esteri del giornale Radio. Azzurra.
0: Buongiorno Azzurra.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, dove ti trovi e com'è la situazione sul campo?
5: Sì, noi siamo arrivati con Massimo Vasciaveo a Beirut, che nei fatti è il campo di prova, no, della diplomazia, quindi se i colloqui reggeranno, le trattative andranno avanti, nei fatti si deciderà proprio qui, cioè se nel sud del Libano riprenderanno i combattimenti o meno. Ieri c'è stato un ultimo raid israeliano all'alba con 7 persone uccise nel sud e nella zona orientale del paese. Da quel momento c'è una calma vigile sospesa. Non ci sono stati nuovi attacchi, però appunto, come vi dicevo, il paese è con il fiato sospeso e i toni tra le parti in conflitto sono ancora molto accesi. Il premier Netanyahu peraltro l'ha ripetuto proprio poco fa, anche il ministro degli esteri israeliano respingono l'ipotesi di ritirarsi dai territori occupati durante questa guerra in Libano. Parliamo almeno di una fascia del 6% del paese, e al contempo anche Hezbollah, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha detto che Israele è lo stato aggressore, che deve abbandonare il sud del Libano e che non si può creare nessuna zona cuscinetto o zona, come dice Israele, di sicurezza nel sud del Libano. Aggiornamenti di questa mattina: il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal vicepresidente statunitense Vance e dal primo ministro del Qatar Al-Thani, proprio allo scopo di consolidare il cessato il fuoco nel sud del Libano e di lavorare alla creazione di quella che da ieri sera si chiama un'apposita cellula per mantenere il cessato il fuoco nel sud del Libano. Proprio oggi la delegazione israeliana e quella libanese voleranno a Washington per riprendere le trattative. Sì. Sono trattative che la milizia sciita Hezbollah condanna e poco fa ha pubblicato un nuovo comunicato proprio al riguardo, dove dice: non ci si può attendere nulla di buono, di positivo da questi negoziati, perché il punto di partenza è sbagliato. L'obiettivo di chi tratta è la resa, la sottomissione del Libano e ratificare quanto Washington impone, accendo condizioni che confiscano la sovranità del paese. Quindi, come capite, ci sono due fronti aperti: uno è quello tra Libano e Israele, anzi è più corretto dire tra Hezbollah e sì. Israele nel sud del paese, e poi al contempo c'è il fronte interno, perché le istituzioni vogliono anche combattere nei fatti il controllo militare che Hezbollah ha del sud, cercando di trasferirlo finalmente all'esercito libanese.
6: Bene, grazie ad Azzurra Meringolo, inviata della redazione esteri del giornale Radio.
0: Grazie a voi.

0: Mandare tutto all'aria, brano nato dalla collaborazione tra Marco Mengoni e Calcutta, un brano di un paio d'anni fa che abbiamo riascoltato quando sono le 10.51, siamo sempre l'Italia in diretta qui su Rai Radio 1 e adesso un'altra pagina ancora sempre di importanza, diciamo se vogliamo, politica estera, giusto?
1: Esatto, continuiamo a parlare del conflitto in Medio Oriente, ma chi ne paga di più le conseguenze? Oggi pomeriggio al Senato si terrà un incontro dibattito dal titolo L'accordo e i diritti. Abbiamo in collegamento Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno senatore.
1: Ecco, allora, lo scenario aperto dal negoziato risponde alle richieste di libertà che vengono dalla società civile in Iran, dal popolo?
2: Ma intanto il negoziato è messo in pericolo dagli stessi negoziatori, per cui stiamo seguendo attimo per attimo cosa succede, con uno stretto che si apre, si chiude e con una attesa di almeno un paio di mesi di dialogo, confronto e chissà quant'altro tra Stati Uniti e Iran. Quindi diciamo intanto la cornice è una cornice molto accidentata. È chiaro che in questo contesto le persone, la società civile iraniana, le persone che hanno protestato, che sono scese in piazza, che sono andate nelle università, le donne, Donna Vita Libertà, restano sotto le macerie del regime, per cui per loro non è cambiato niente. Si è pure detto a un certo momento che l'operazione americana era per facilitare una sollevazione della società civile, ma insomma era una delle tante scuse e dei tanti pretesti che sono stati utilizzati per giustificare l'intervento. Di fatto le persone continuano ad andare in carcere, le persone continuano a essere uccise con la pena capitale, le persone stanno nelle case per mesi, per settimane e settimane, sono stati bloccati tutti i collegamenti elettronici, tecnologici, social con l'esterno. Cioè in sostanza adesso le persone che sono contro il regime iraniano in Iran sono davvero sole.
1: Quindi un regime ancora più rafforzato?
2: Beh, di fatto da questa pace, se la vulgata occidentale è che l'Iran tutto sommato ha tenuto testa, che l'Iran tutto sommato ha portato a casa una serie di risultati, quello che ne viene è addirittura un accordo di stabilità con gli Stati Uniti che appunto hanno attaccato Teheran e l'Iran. E beh, insomma, io che protesto, io che non sono d'accordo col regime degli Ayatollah, io che voglio vivere la mia vita, io studentessa, ma che possibilità e che aspettativa per una vita migliore, più decente, non dico più democratica, ma più libera ho da questo accordo?
1: Certo. Ma come può l'Occidente incidere sui diritti, penso, delle donne iraniane, ma anche attivisti, studenti, artisti, giornalisti, semplici cittadini che continuano a essere imprigionati, torturati, insomma, condannati, rischiano la vita per le loro idee? Come possiamo noi in qualche modo incidere sul loro futuro?
2: A pochi giorni fa è stata condannata a 74 frustate una cantante perché ha fatto un concerto su YouTube. E così le persone che con lei hanno suonato e continuano a essere appunto uccisi o messi a pena capitale artisti, sportivi, semplici cittadini. Cosa possiamo fare? È chiaro che io penso che noi dobbiamo continuare, non dimenticare quello che sta succedendo in Iran, continuare a dirlo, non smettere di parlare, non smettere di manifestare, di protestare, di fare pressione, ognuno al suo livello, di dare voce anche a queste, di nominare, di raccontare queste storie, di ascoltare, di condannare, per chi è in Parlamento, per chi si muove su un terreno internazionale, di sanzionare. Cioè quello che sta succedendo lì noi dobbiamo continuare a vederlo e con i nostri mezzi, ognuno con i propri strumenti, denunciarlo e continuare a dirlo.
1: Senta, siamo a un minuto dalla chiusura tassativa. L'incontro che ci sarà questo pomeriggio vede anche attivisti, insomma scrittori che porteranno la loro testimonianza. Quanto è importante sentire le loro voci?
2: Ma l'idea era questa, era di dare voce direttamente a persone, sono tre donne che iraniane o di origine iraniana, che quindi hanno contatti, collegamenti, famiglie in Iran, magari anche con sensibilità diverse tra loro, non sono un monolite, l'Iran è tutt'altro che un monolite, per dire e raccontarci e adesso che cosa succede, che cosa sta succedendo e che cosa possiamo fare. Quindi i parlamentari, i deputati, le persone che sono interessate, sì, verranno lì ad ascoltare.
0: Bene.
1: Bene, grazie a Filippo Sergi, senatore del Partito Democratico, per essere
2: grazie
1: stato con noi.
0: E allora noi ci stiamo avviando rapidamente verso il segnale orario e poi ci sarà il giornale radio con tutte le notizie direttamente dal mondo. L'Italia in diretta torna però con tanti altri argomenti.
1: Tanti ospiti.
0: Cominciamo a girare anche un po' per l'Italia, come piace fare a noi, tanti ospiti. Quindi state con noi, vi ricordo il numero 335 699 2949, linea GR, ci sentiamo più tardi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa avete deciso di imparare oggi?
4: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
6: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
5: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
7: Ogni stagione è piena di sorprese.
4: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour
4: Party. Ogni decisione presa ho messo al primo posto il paese che amo, per questo mi dimetto. Così il premier britannico Keir Starmer, parlando poco fa da Downing Street. In studio Colomba Sampalmieri per parlare dunque del Regno Unito e del passo indietro del leader del Partito Laburista. Una decisione attesa, le dimissioni invocate da più parti. A spingerlo le critiche interne sul fronte economia, migrazione e welfare, il calo di popolarità, la batosta elettorale alle amministrative del 7 maggio e anche per lo scandalo della nomina dell'ambasciatore negli Stati Uniti, Mandelson, amico del pedofilo americano Epstein. In un breve discorso Starmer ha tuttavia rivendicato il lavoro del suo governo e definito la tabella di marcia per l'elezione del suo successore, probabilmente il grande favorito Andy Burnham, sindaco di Manchester, su posizioni più progressiste, che sarà nuovo leader e primo ministro. Le nomination, ha detto Starmer, chiuderanno il 9 luglio. E siamo ai negoziati sulla guerra in Medio Oriente. Poco fa le autorità svizzere hanno annunciato la ripresa immediata dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, che proseguono a livello tecnico dopo i progressi registrati nella notte.
5: Teheran ostenta fiducia, Washington per ora tace. I mediatori Qatar e Pakistan parlano di progressi e di una tabella di marcia per cercare di arrivare a un'intesa finale. E sono stati concordati meccanismi per tenere sotto controllo i fronti più spinosi, una linea di comunicazione tra Stati Uniti e Iran su Hormuz e una cellula di coordinamento per impedire l'escalation sul fronte libanese, proprio i due dossier sui quali era tornato a tuonare nelle scorse ore il presidente statunitense Trump, gelando l'ottimismo del suo vice Vance e per qualche ora anche le speranze di pace. Il capo della Casa Bianca aveva minacciato Teheran di nuovi attacchi se Hormuz fosse stato chiuso o se Hezbollah avesse creato problemi, parole del tycoon, in Libano. La situazione nel paese dei cedri resta tesa, con Israele che esclude un suo ritiro dal sud del paese e i miliziani sciiti che invece lo esigono. E lo stesso ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce la de-escalation su quel fronte il primo banco di prova dell'accordo e intanto rivendica di aver ottenuto la sospensione di alcune sanzioni sul petrolio, la fine del blocco dello stretto e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. Davide Maggiore, GR1.
4: La cronaca, 3 arrestati e un'indagata a piede libero per il caso delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, provincia di Latina. In carcere la madre, il compagno di lei e il nonno materno, tutti accusati di sequestro di persona in concorso. L'indagata è un'anziana lontana parente materna. Le ragazze erano in casa sua. 12 e 16 anni, Alicia e Sara erano sparite lo scorso 6 giugno dalla struttura di accoglienza alla quale erano state affidate a seguito di difficoltà familiari legate al divorzio dei genitori. Ad entrambi era stata tolta la patria potestà, poi restituita solo al padre. Gli inquirenti avevano considerato anche l'ipotesi di un allontanamento volontario. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza la Fondazione Jérôme Lejeune, genetista francese noto per i suoi studi sulla sindrome di Down. Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo motivo, nessun medico, ha affermato il pontefice, dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Ora Papa Leone è in visita a Roma, alla sede del Programma Alimentare Mondiale. Parliamo di spazio. C'è un telescopio da salvare. La NASA organizza una missione senza precedenti per evitare che Swift Space Observatory precipiti sulla Terra.
6: È stato lanciato nel 2004 e negli ultimi 22 anni è stato fondamentale per osservare importanti fenomeni. Ora Swift, dopo tanto onorato servizio, sta gradualmente precipitando verso la Terra, ma il suo ruolo per la ricerca è talmente prezioso che per la prima volta la NASA sta organizzando una missione per salvare un telescopio spaziale. Partenza fissata il 27 giugno. Il piano prevede che il telescopio sia agganciato da una sonda e riportato sull'orbita originale originaria, operazione che richiederà diversi mesi. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF, è tra gli studiosi che hanno partecipato al progetto di realizzazione e utilizzo scientifico di SWIFT.
0: SWIFT è importantissima per quelli che sono conosciuti come lampi gamma, per studiare questo fenomeno particolare che ci dà un sacco di informazioni sia sulla formazione delle stelle ma anche sulla formazione del nostro universo. SWIFT è una missione dove c'è anche un grosso contributo italiano, perché il telescopio per i raggi X che è a bordo della missione è stato realizzato in Italia.
6: Daniele Morgera, GR1.
4: Calcio, riunita a Roma l'assemblea chiamata ad eleggere il successore di Gabriele Gravina alla guida della federazione. Favorito l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, lo sfidante è l'ex presidente federale Giancarlo Abete. In bocca al lupo ad entrambi, il calcio continuerà ad essere in buone mani chiunque sarà il presidente, così Gravina entrando all'assemblea. Sono le 11:05, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giro alle 12, buon ascolto.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Una voce particolare, quella di Siena Spyro, è un artista che stiamo seguendo con grande interesse ed è sicuramente una stella nel firmamento pop internazionale. L'abbiamo ascoltata con Material Lover quando sono le 11:09, sempre in diretta, con l'Italia in diretta, qui su Rai Radio 1, Gabriele Brocani, Emanuela Ronzitti. Emanuela, dove ci porti?
1: Allora, andiamo a conoscere un ospite molto, molto, molto importante. Beh. C'è chi pensa che un ponte serva solo ad unire due luoghi opposti. E invece c'è tanto di più, sai, Gabriele,
0: raccontare. Sei appassionata di architettura, tu? No? Ti
1: piacciono.
0: Le grandi opere, questi ponti. Sei amante di questo tipo di arte, perché è un'arte vera e propria. Io sono appassionato anche di, ovviamente, quella antica. Quindi, cioè, vedere un ponte che ha più di 2000 anni e ancora rimane su è sempre un modo per dare al nostro genio, al genio dell'umanità, il giusto valore, il giusto tributo. So che molti grandi architetti si ispirano ovviamente, inevitabilmente, anche alle opere del passato.
1: Beh, c'è poi ovviamente un'architettura più futuristica che entra e si innesta con quella storica, e ci sono dei capolavori che uniscono un'ingegneria estrema a un design all'avanguardia. Ne sa qualcosa il nostro ospite misterioso di oggi, che sa perfettamente cosa significa ideare, progettare, edificare opere così potenti. Do il benvenuto ad una delle menti più visionarie e dirompenti dell'architettura contemporanea. Mi piace definirlo così, Massimiliano Fuxas. Benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora, di qualche giorno fa una classifica che ci racconta quali sono i ponti più avveniristici nel mondo, e ne vediamo tanti, alcuni sembrano addirittura sfidare la gravità e le leggi della fisica. Come sta cambiando, secondo lei, il design dei ponti a livello globale?
2: Beh, sta tutto cambiando, non sono solo i ponti, sta cambiando perché c'è un'evoluzione, prima di tutto delle tecniche e poi dei materiali che sono sempre...
1: E ne vediamo tanti, alcuni sembrano addirittura sfidare la gravità e le leggi della fisica. Come sta cambiando, secondo lei, il design dei ponti a livello globale?
2: Sta tutto cambiando, non sono solo i ponti. Sta cambiando perché c'è un'evoluzione, prima di tutto delle tecniche e poi dei materiali che sono sempre più performanti e ci permettono

0: diretto tra il punto A e il punto B, sono percepiti
1: di... è una cosa della pace,
0: esatto.
1: Cioè la guerra li distruggi, la prima cosa che fa la guerra è distruggi i ponti
0: in tutti i sensi,
2: è vero.
0: Quindi la sua visione di ponte perfetto, se dovesse individuarne uno a parte i suoi, qualche ponte che secondo lei merita la sua attenzione?
1: I due ponti che sono particolarmente belli e interessanti sono quelli sul Bosforo, che sono molto belli, fatti da aziende italiane, poi di tecnologia italiana, credo che lo fece la Astaldi anni fa, e sono molto belli.
0: Ecco, se lei dovesse...
1: Sono ben fatti, sono illuminati la notte diventa quasi un sogno.
0: La sentiamo un po' male con la cornetta che...
1: La notte diventa quasi, non so come...
0: Ecco, adesso la sentiamo.
1: È il telefono normale, sì, è il telefono normale dello studio.
0: Ok, allora, se dovessimo disegnare il ponte perfetto, a proposito, lei ha parlato, no, il ponte della pace, quale sarebbe il ponte perfetto in questo secolo da poter disegnare e realizzare?
1: Beh, guardi, in questo secolo ci sono dei ponti del passato, come al solito, c'è... San Francisco ha uno dei ponti più belli e rimane uno dei più interessanti, ma l'altra cosa non sono solo i ponti ma anche i collegamenti,
0: certo.
1: Il collegamento che è stato fatto tra la Danimarca e la Svezia è un sull'Oder, è bellissimo, tra anche il ponte sull'Oder, sono anche viadotti, non si può chiamare solo un ponte perché sono pezzi che sono ponti e altri pezzi viadotti. Però tu arrivi in un'ora e qualche cosa, arrivi da Malmo, arrivi a Copenaghen, ecco, è velocissimo. Ci sono dei ponti straordinari anche adesso, ma si fanno in continuazione i confini.
0: Beh, bella immagine. Allora, la sua vita sembra un romanzo. Lei da piccolo voleva fare l'architettura, insomma, com'è andata?
1: Non è che sembra un romanzo, è che... è vero che ha visto il mio libro, ecco.
0: Sì.
1: è stato un caso sì, è stato un caso, perché il caso ha voluto che mio padre è morto quando io avevo 6 anni e io ho detto questa qui è stata la mia più grande fortuna, ma non è che sono cinico, ma è stata una grande fortuna perché mi ha tolto due elementi. Primo elemento negativo che è il fatto dei complessi che uno ha, prima il potere che si eredita dal padre, e l'altra cosa veramente grave era il complesso di Edipo, che io non ho avuto perché ero figlio unico, mio padre muore, mia madre è tutta per me. E così i due primi elementi io ho risolto a 6 anni la mia vita. Questo è l'inizio del dramma e poi di tutto di tutto il successo, se diciamo così, della mia vita, perché subito dopo poi sono stato preso e trasportato in Austria, dove noi avevamo una proprietà, mio padre era lituano.
0: Sì.
1: Sono stato con mia nonna per 2 anni a Bad Gleichmann in Stiria, e lì ho imparato 2 cose: prima la solitudine, ho imparato a vivere con me stesso, che sono 2 cose abbastanza importanti.
0: Sì.
1: E poi dopo sono ritornato a Roma e lì ho avuto la prima grande fortuna, che il maestro della scuola elementare è il più grande poeta che noi abbiamo avuto nel Novecento, Giorgio Caproni, che è stato mio maestro. Allora, col maestro Giorgio Caproni è stato tutto molto più facile, perché lui mi ha quasi adottato. E poi dopo di questo le cose sono andate sempre meglio. Giorgio Castelfranco, che abitava al piano di sotto di noi, mi ha presentato, io avevo incominciato a dipingere, mi ha presentato De Chirico, e da lì in poi.
0: Ecco, com'era De Chirico, visto che insomma l'ha conosciuto
1: era
0: bene?
1: Era burbero, però era un falso burbero. Era una persona che aveva molto humor e poi aveva questa cosa, l'abbiamo sempre detto, cioè io odio delle parole, perciò tu quelle non le usare mai. Ad esempio, odio la parola ascella, tu quella lì non la devi mai usare. Così ho cominciato a odiare anche delle parole. E poi diceva cose molto più interessanti. Mi ha detto: il primo libro che devi leggere è Cennino Cennini, che è la storia dell'arte, della pittura, come si fa, come si dipinge, a come sono le messe, come sono come si costituiscono i colori, ma anche come sono le trasparenze, le protezioni e tante altre cose. E da lì è

0: cominciato anche lì un percorso.
1: Ma l'amore, l'incontro con l'architettura a che età è arrivato?
0: Ah, no, no, questa qua è, beh, forse tra qualche anno, un paio d'anni.
2: Allora, rimanga con noi Massimiliano Fuxas, abbiamo ancora un paio di domande che vogliamo sottoporre. Intanto ascoltiamo un ritorno musicale di due grandi artisti che appunto vivono insieme in questa canzone, ovviamente le voci di Lucio Dalla e di Gianni Morandi, la canzone Dimmi Dimmi, e tra poco ancora Massimiliano Fuxas qui su Radio 1.

0: Sì, una coppia veramente fantastica, quella composta da Dalla Morandi, che insomma ha dato vita a un bellissimo album, a una serie di concerti, e la musica protagonista anche di questa puntata dell'Italia in diretta. In questo momento collegato con noi c'è sempre Massimiliano Fuxas. Che rapporto ha con la musica, Fuxas?
1: Se l'architettura senza la musica non esiste. E la musica senza l'architettura non c'è. Cioè, in poche parole, l'architettura si esprime con l'equilibrio che della musica, quasi un'armonia.
0: Sì, in effetti, poi insomma lei lo sa bene, anche perché nelle sue opere, diciamo, architettoniche c'è sempre l'idea di includere la musica, tant'è appunto che i suoi spazi sono perfettamente in linea un po' con la possibilità di ascoltare la musica in maniera corretta, insomma c'è un rispetto anche...
1: Sì, c'è una fortuna, che c'è una buona acustica. Tutti i progetti che abbiamo fatto per fortuna hanno avuto una buona acustica, ma sì, quello dipende dalla fortuna molte volte.
2: Va bene, secondo me. Comunque. Allora, le faccio ascoltare un contributo. Sentiamo.
3: Qui è Firenze Nord, Autostrada del Sole. In un piazzale a breve distanza dalla chiesa di San Giovanni Battista, oggi 4 ottobre 1964, giorno consacrato al patrono d'Italia San Francesco d'Assisi, si inaugura l'autostrada.
4: Da Napoli a Roma, una più diretta e moderna via di traffico e di prosperità economica.
2: Era l'inaugurazione dell'Autostrada del Sole, inaugurata 62 anni fa, e al microfono era il giornalista e conduttore Sergio Zavoli, che ha realizzato per la RAI uno storico documentario radiofonico proprio dedicato alla costruzione dell'Autostrada del Sole. Insomma, Fuxas,
1: che molti non volevano.
2: Esatto, è stato un miracolo economico.
1: In sei anni, noi l'Autostrada del Sole noi l'abbiamo fatta in sei anni, il pezzo più importante, quello da Milano.
2: Sì, infatti. Cosa ha rappresentato, secondo lei, quest'opera così importante per il nostro paese?
1: Quello che rappresentano le strade, poi collegare una gran parte dell'Italia, e poi la seconda opera più importante, dopo tantissimi anni dopo, purtroppo, è stata l'alta velocità. E sono le due cose veramente che ci rimangono più nel cuore, perché sono quelle che hanno dato a noi la possibilità di ricollegare, di stabilire un rapporto con gli altri luoghi dell'Italia. Adesso è facilissimo spostarsi, sì, ma una volta non era così.
0: Ci chiede un ascoltatore, se possiamo girare la domanda di questo ascoltatore, che potete chiedere all'architetto Fuxas a quali progetti sta lavorando nello studio che ha in Cina.
1: Io ho due studi in Cina.
0: Sì.
1: Ho un studio, prima di tutti sono due. Uno è a Shenzhen,
0: sì,
1: che l'abbiamo aperto quando abbiamo fatto l'aeroporto,
2: esatto,
1: di Shenzhen,
2: sì,
1: che è molto grande. E la seconda è il secondo a Shanghai, da due anni abbiamo iniziato questo aeroporto. I progetti che ho in corso sono un progetto a Shanghai, appunto, che sono un progetto che sono case e uffici, ecco, Mister Use, è abbastanza banale. E poi abbiamo una cosa che noi adoriamo, che è un museo a Pechino, che è un museo che non si sa bene di che, perché molte volte i cinesi fanno le opere ma non sanno che metterci dentro.
0: Certo.
1: Poi dopo ci riescono. Noi più che altro noi abbiamo le cose da mettere dentro, ma non ci abbiamo il contenitore.
2: Ha ragione. Senta, spesso si pensa che le opere delle cosiddette archistar, un termine che lei non ama molto,
1: brutto,
2: siano monumenti autoreferenziali. Invece, progetti come quello del Waterfront di Bari hanno dimostrato, insomma, il contrario. Qual è il reale impatto sociale di un grande intervento architettonico in una città del genere? Insomma, come cambia l'estetica, come cambia l'anima di quella comunità?
1: Beh, l'idea di quel progetto è stata molto semplice, perché c'era Bari aveva due espansioni, l'espansione all'epoca di Marat, parliamo qui di un'epoca ormai remota, e poi l'altra espansione che è stata quella del Novecento, quella del dopoguerra, e mettere insieme queste due cose era impossibile, perché ci passava in mezzo una ferrovia. E lì c'è stato, noi abbiamo messo un giardino, un verde che ricollegasse queste due cose, diventasse quasi il ponte, il verde diventasse quasi una central, un central, central neanche non Central Park, ma diciamo così, abbastanza diluito che potesse ricollegare le due parti della città. Cioè, questo serve sempre a tenere l'architettura, serve a far creare luoghi per le persone, sì, non a creare luoghi contro le persone. Questo dovrebbe entrare. Non è un luogo di pace, l'architettura è per la pace. Quando abbiamo fatto il progetto con Shimon Peres, che era il centro della pace, sì, non abbiamo fatto il centro della guerra, non abbiamo fatto il ministero della guerra, abbiamo fatto un luogo che dovesse incontrare, far incontrare i palestinesi, gli ebrei, gli israeliani, e farli fare. Infatti, quando questa cosa è riuscita, ecco, non c'è più Shimon Peres, però la cosa è riuscita, almeno in quel luogo, in quel punto.
2: Ecco, nella sua nuvola a Roma invece c'è una lotta segreta tra una geometria che si vede e una non definita.
1: Ma lei ha letto il libro, tutto quanto?
2: Sì, sì, sono
1: le due
2: fan.
1: Geometrie, ma è bravissima, perché è proprio questo, cioè sono due geometrie, una è euclidea e perciò è molto squadrata come la scatola che lo contiene, e poi c'è un contenuto che è questa nuvola che è una geometria differente che al momento non conoscevamo, adesso la conosciamo, che è parametrica, si chiama così adesso.
0: Parametri.
1: Lì dentro c'è tutto e lì dentro c'è il sogno. Ma guardi, è sempre uno scontro fra reale e irreale, sì. L'architettura cerca di mettere insieme due cose, l'invisibile e il visibile.
2: Beh, su questa immagine meravigliosa, Gabriele.
0: Eh sì, no, visto che l'avete citato più volte, lo ricordiamo, il libro è stato un caso, Fuxas ovviamente è l'opera di cui abbiamo citato alcuni spunti, e è un ottimo spunto anche per leggere sotto l'ombrellone.
2: Assolutamente, consiglio per l'estate.
0: Esatto. Grazie a Massimiliano Fuxas per essere stato con noi.
1: Buona giornata a voi.
0: Grazie. Allora, noi con Dan Ross, Upside Down, continuiamo con la musica e tra poco anche le previsioni del tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: E in un brano come questo si può capire, no? Il grande talento, la grande energia e soprattutto proprio lo stile e la raffinatezza di uno dei grandi della musica italiana. Parliamo di un cantautore fantastico come Gianni Bella. Questo è un brano dei suoi inizi, una canzone meravigliosa che mette veramente in luce non solo il suo blues, perché lui ha veramente questo stile particolarmente molto ha uno stile particolarmente riconoscibile, soprattutto questo suo fantastico falsetto graffiato. E Gianni Bella ovviamente rimane uno degli artisti che sono un riferimento assoluto per la musica non solo del passato ma anche del futuro, perché c'è anche questo festival che si chiama Musica Bella ed è un evento che è riservato agli artisti emergenti, però ovviamente è un modo ovviamente per essere sempre comunque dentro il mondo di Gianni Bella, che è un artista veramente che noi seguiamo sempre con grande interesse. E abbiamo collegato con noi Chiara, che è la figlia, una delle due figlie di Gianni, Chiara Bella. Ciao Chiara,
1: ciao,
2: benvenuta.
1: Ciao Gabriele, grazie mille dell'invito, hai fatto una presentazione stupenda, perfetta. Beh, come anch'io penso così di mio papà, nel suo stile e nel suo modo di scrivere, grazie davvero.
0: Ma figurati, insomma, per noi Gianni è veramente un riferimento, anche perché in questo brano ad esempio c'è un po' di tutto, no? C'è tutto questo suo feeling, sì. Possiamo dire che senza Lucio Battisti forse lui sarebbe stato il più, sarebbe ancora il più rivoluzionario.
1: Sì, diciamo la modernità, bravo, modernità. La modernità nel modo di scrivere, nel modo anche ritmico,
0: esatto,
1: ecco, nella parte anche ritmica, sia nella melodia ma anche nel modo di cantare. Questo era lui arriva dai suoi maestri, erano Otis Redding, Billie Holiday, tutto quel mondo.
0: Sì. Dobbiamo dire che comunque la sua musica continua a essere ancora oggi un punto di riferimento proprio per raffinatezza, per eleganza. Io ho adorato tantissimo Bella Donna con un grande gigante,
1: bravo,
0: come Gino Vannelli.
1: Già se mi dici questo già sei avanti, perché la conosci, ecco, a livello diciamo popolare insomma non ha avuto un grande riscontro, perché era davvero un po' raffinata
0: questo arrangiamento troppo internazionale.
1: Sì. Avevo un po' questo problema mio papà su alcuni brani, diciamo dagli anni 80, quando ha iniziato a scrivere poi con Mogol e con Jeff Wesley, degli album bellissimi ancora oggi, un po' quasi difficili, no, al primo ascolto, però era sempre un po' avanti, devo dire. In effetti e poi ha avuto con Celentano invece quella melodia
0: grandi canzoni ovviamente sono arrivate veramente a tutti, perché erano proprio canzoni pop, quindi le persone adorano il pop di Gianni Bella. Uno che ovviamente ha avuto diversi momenti in cui si è incontrato con Gianni è Marco Ferradini, che è collegato anche lui al telefono. Marco.
3: Benvenuto, ciao. Marco,
4: ciao ragazzi, che bello, ciao Chiara,
0: sei di ritorno da un concerto a Livorno, credo,
4: ieri sera sono esibito a Livorno, sono in macchina, fermo su un autogrill, sto ascoltando
0: bravo,
4: la trasmissione,
0: bravo.
4: Sono molto contento di poter parlare di Gianni, del suo mondo, perché voi sapete io facevo il vocalist a suo tempo e in quasi tutti i suoi album c'ero dentro come vocalist.
0: Dall'inizio,
4: da quando lavoravo alla CGD, e io ero lì, mi ricordo tutte le volte venivamo convocati per fare che cosa? Un disco di Gianni Bella, oppure di Marcella,
0: oppure di della sorella.
4: Ma porca miseria, ma quanta musica sfornano questi ragazzi! Tutti successi, tutti grandi successi. Vero quello che avete detto prima, che se non ci fosse stato magari Battisti, lui avrebbe potuto sostituirlo, ma difatti poi alla fine si è messo a lavorare con
0: Mogol, certo.
4: Ed entrambi
0: sul palco avevano un po' questa sorta di timidezza, no? Questa cosa che Gianni ha adesso, cioè che comunque è una persona che in mezzo al pubblico tra i familiari è scatenato, però su un palco ha sempre
4: perché sono persone che sono, secondo me, sono persone più abituate a guardare, darsi dentro e avere un proprio mondo vivace, che poi magari non si espressa fuori, non viene fuori, però nelle canzoni gli artisti vanno sempre giudicati dalle canzoni che fanno, no?
0: Sì, sì.
4: Perché lì sono veramente loro stessi. Poi beh, magari fisicamente li vedi, magari sono anche un po' sì, chiusi in sé,
0: è vero, timidi, è vero, un po' timidi, sì, un po' timidi. Allora, tu sarai ovviamente sul palco per insomma, tra gli ospiti di questo finale, sì, perché ci sono artisti emergenti. Questa idea che ha voluto Chiara sì, realizzare fatto insieme a Emanuela Cortesi, e grazie
4: grande,
0: ovviamente,
4: grande,
0: e
4: certo,
0: quindi
4: certo,
0: è quella proprio di portare artisti emergenti sì, all'attenzione sì, nazionale, certo, perché
4: sì, c'è bisogno,
0: non c'è spazio
4: c'è
0: più ormai al di fuori di quelli,
4: no,
0: che
4: bravo,
0: sono i talent, di
4: sì,
0: quelli,
4: no,
0: che invece, quelli che invece suonano veramente, che comunque hanno voglia di farsi sentire con canzoni proprie, perché poi parliamo di canzoni, ci sono, immagino, inediti e inediti.
1: Sì,
0: nel,
1: ci quindi sono, allora, devo dirti, quest'anno abbiamo preso solo editi, cioè,
0: solo editi.
1: Scusami, nel contrario, scusami,
0: inediti.
1: Inediti.
4: Oh,
1: sì, solo inediti. E poi, come stavi dicendo giustamente tu, è questa occasione, no, di mettersi in gioco una loro creazione. E poi nella seconda parte dello spettacolo, su un brano che io ho assegnato dal repertorio di mio padre.
0: Di
1: quindi questo ponte delle due generazioni. Mi piaceva dare una continuità anche, no, per far conoscere anche ai giovanissimi quella sua produzione discografica.
0: Sì,
1: nei suoi 50
4: giusto,
1: anni
4: giusto,
1: di carriera,
4: giusto,
1: questo
4: giusto,
1: e però
4: esatto,
1: è anche in primis sulla loro musica, che è fondamentale, ed è giusto così, e sono felice, ecco, di questo.
2: Ecco, ma a proposito di queste due generazioni a confronto, Chiara, come hai sì, vissuto tu la tua infanzia con un papà così importante da un punto di vista musicale? Che cosa ti ha trasmesso tuo padre?
1: Allora, devo dire che per me è stato naturale, come io sono cresciuta, dico sempre a pane e musica, perché fin da bambina ho respirato sempre in studio, poi lui si coinvolgeva, zia, tutti, no? Vedevo artisti anche a casa mia, quindi mi coinvolgeva anche, coinvolgeva lui tutta la famiglia, quando componeva un brano, vieni giù, eccetera, e ad ascoltare, voleva l'ok, che poi il nostro ok non contava, perché alla fine diceva, cioè, era lui che ovviamente che decideva tu il tutto, però poi ho scelto una strada musicale, quindi mi sono diplomata in conservatorio clarinetto e didattica della musica, e quindi questa, io ho avuto più i miei studi sono stati classici, poi ho iniziato a lavorare con lui me lo chiedeva da sempre, a me, anche a mia sorella poi ha fatto un'altra strada, io stando nella musica mi è venuto naturalmente, poi per una serie di eventi della vita, come appunto la malattia nel 2010,
0: sì,
1: a maggior ragione mi sono sentita questo di cercare di onorare,
0: giusto,
1: come dico sempre, tutto quello che è,
0: certo,
1: questa responsabilità, ma in
2: però
1: un modo
2: scelta,
1: naturale,
2: esatto,
1: e con grande orgoglio. Sì, sì,
0: sì, sì, sì. Marco, senti, tu con
4: assomiglia un po' alla storia di me con Marco,
0: esatto, infatti te lo volevo dire, perché anche tu poi
4: sì,
0: voi siete due splendidi papà, come dice il titolo della canzone,
4: esatto,
0: che avete scritto insieme, ed è comunque,
4: sì, infatti,
0: secondo me, stavamo dicendo,
4: sì,
0: lo dicevamo anche a microfoni spenti, sia te che con Marta, diciamo,
4: che Marta, sì,
0: esatto,
4: esatto, che sarà presente
0: lo so,
4: anche
0: sul
4: lei
0: sul palco insieme a te,
4: canterà sull'ultima canzone Troppo Amore,
0: sì,
4: ed
0: sì,
4: è la stessa storia, anche Marta ha fatto, ascoltava le mie canzoni, poi pian piano si è messa a studiare,
0: studia,
4: ha fatto gli studi classici. Poi si è diplomata al conservatorio e adesso segue la mia strada, insomma,
0: sì, sì,
4: quindi
0: sì,
4: siamo fratelli
0: è vero, quindi
4: è bello, la stessa cosa.
0: È una bellissima manifestazione questa, che vedrà anche la rettore presente, e ci
4: sì,
0: sarà ovviamente,
4: sì,
0: e oltre a questi 10 finalisti, questi ragazzi a cui va ovviamente il nostro in bocca al lupo, perché sappiamo,
1: grazie,
0: che,
1: sì,
0: che è una cosa che sicuramente non vivranno come una gara, ma è proprio un'occasione che raramente i palchi offrono a dei giovani così, anche di conoscere, di confrontarsi con filastri della musica come Marco Ferradini, come la rettore, insomma, non è una cosa banalissima per un giovane
1: salire su
0: un palco e avere vicino questi artisti, e poi produttori musicali, discografici, ci sono tantissime persone che
1: ascolteranno, anche giudicheranno,
0: esatto,
1: perché c'è il vincitore,
4: la cosa bella è che, siccome non esistono più festival, non esiste più niente, queste cose, queste manifestazioni sono sempre più importanti perché mettono finalmente un po' di ambiente, creano un po' un ambiente musicale che prima c'era, adesso non c'è più, e i ragazzi possono finalmente salire su un palco e cantare. Se no adesso dove vanno? Lo fanno in televisione, lo fanno sui social.
0: No, infatti
4: sul palco
0: è vero.
4: Si impara, si deve stare sul palco di fatti.
2: Assolutamente.
4: E quindi queste manifestazioni grandissime, più ce ne sono meglio è, veramente servono moltissimo.
0: Sì, e poi insomma diciamo che le candidature di questi ragazzi sono state tantissime, no? Immagino che per arrivare a 10 avete dovuto lasciare a casa tante persone, non è una cosa piacevole.
1: Con un po' di dispiacere, poi vabbè, la cosa bella anche che io coinvolgo mio padre anche in questa parte della selezione, vado da lui, poi andiamo anche con Riccardo Benini, direttore artistico come me, scendiamo e facciamo ascoltarci, vado in studio con lui e ascoltiamo gli ultimi 14 e dobbiamo arrivare ai 10 e l'ultimo ascolto è quello di Gianni, quello di mio papà. Io sono molto felice di coinvolgerlo perché credo che sia un confronto, di sentire ancora la musica nuova, confrontarsi con i giovani è uno degli aspetti secondo me più belli di questa esperienza per lui anche,
0: dicevo,
1: creare questo ponte tra generazioni diverse unite dalla stessa passione.
2: Ma che cosa ti colpisce di più di questa generazione di giovani artisti emergenti?
1: Ma allora, mi colpisce la determinazione, l'impegno, l'entusiasmo di scrivere ancora. Ci sono quest'anno quasi tutti brani di cantautorato, quindi questa voglia ancora di trasmettere, sentirai Marco, sul testo, sulla voce, sull'accompagnamento dell'arrangiamento, di dare un messaggio. E c'è questo entusiasmo di farsi conoscere, questo
4: è fondamentale quello che dici, certo.
0: Marco, e tu d'altronde sei un cantautore milanese e quindi sappi che ci sono almeno due o tre da Milano che portano le loro canzoni, quindi molto ben rappresentato. Ci sono due da Milano, poi c'è Avellino, Campobasso, Torino, Napoli, Perugia, Roma, Pisa,
2: tutta Italia.
4: Unita nella musica. La cosa importantissima è che i ragazzi tornino di nuovo a scrivere le canzoni, perché questa maledetta intelligenza artificiale ci toglie la cosa più bella. Cioè noi non riusciamo più a creare, cosa facciamo? Ci mettiamo a guardare i bambini e la televisione della mattina alla sera. Noi, gli artisti devono creare, guardare dentro di sé e tirare fuori gli spunti. E se si mettono lì con la chitarrina a suonare, facendo fatica, però alla fine viene fuori qualcosa di diverso, perché ognuno di noi è diverso.
0: Esatto.
4: Questa è l'unica strada possibile, questa che abbiamo già fatto noi, e deve essere il futuro, deve essere questa.
0: Allora, Chiara Bella e Marco Ferradini, rimanete ancora un paio di minuti con noi, ci ascoltiamo un brano di Marco, è uno di quelli a cui noi siamo molto legati, noi che lavoriamo dietro il microfono anche a tardanotte.
4: Prova a immaginare.
0: Lupo solitario DJ, tra poco ancora con Marco Ferradini e Chiara Bella.

0: Sì, la grande musica italiana, quella che ci fa viaggiare, questa è proprio musica da viaggio, e lui è Marco Ferradini con Lupo Solitario DJ. Marco, io ti farò sempre i complimenti per un pezzo del genere che ci ha veramente accompagnato una carriera. Già, Chiara, sei d'accordo? Che quando,
1: sono d'accordissimo, bellissimo brano, bravo Marco, davvero.
2: Grazie, quando, grazie.
0: Queste sono l'ispirazione.
2: Davanti a
0: Rodogrill, infatti, questa è la storia. Questa racconta un po' la tua vita, come te la racconta di tanti tanti artisti musicisti come te che di notte viaggiano, e anche loro insomma
2: bellissimo.
0: Con Jackson
2: camionisti,
0: Brown
2: camionisti della musica, più chitarre per tutti, più
3: musica in movimento.
0: Sì. Dobbiamo dire che tu l'hai saputa veramente cristallizzare questa situazione dove noi ci sentiamo tutti quanti un po' a casa quando ascoltiamo canzoni come queste, soprattutto poi parlando della musica di Gianni Bella, ne ha scritte così tante e declinate in tantissime, cioè l'ha scritto tantissimo per donne, no Chiara? Quindi a parte ovviamente Marcella
1: la maggior parte per lei, devo dire.
0: Sì, però dobbiamo dire che la sensibilità con cui lui scrive per le donne è una cosa molto rara, no?
1: Sì, è vero. Sì,
0: anche perché è circondato
1: musicale,
0: a casa,
1: no?
0: A casa è circondato.
1: Ma è felicissimo. Lui diceva sempre che bello avere figlie femmine, donne. Era la sua gioia. È vero. E vabbè, con Marcella, con sua sorella, è stato anche lì. Si vede che anche questi due, questo DNA anche vocale, i timbri insieme, perché anche i duetti non è facile fare, scrivere questi duetti con queste armonie. Come l'ultima poesia facevano delle armonie, armonie vocali. Non semplicissime, anche se la melodia era immediata, però poi quando devi cantarle insomma non è così quindi loro due erano molto affiatati sia dal punto di vista proprio mentale
0: tanto quando ha cominciato a collaborare fisso con Celentano un po' Marcella se l'è un po' presa questa cosa diceva
1: cioè, il mio brano non è per me questo brano, lo scrivo, ma invece lui diceva no aspetta un attimo che ho Adriano pronto,
0: che poi decideva tutto Claudia i brani, poi alla fine Claudia Mori che dava l'ok, quindi sono sempre le donne.
1: Cosa che ogni giorno io avevo una creatività tra Mogol, tra Giulio e mio papà, ogni giorno scriveva un brano e diceva mamma mia, era molto carico dal punto di vista di ispirazione e quindi era ogni saliva, andava là in studio da Adriano a casa sua e ascoltava e diceva ok, vediamo, adesso ascoltiamo e poi dopo dava l'ok.
0: Sì, certo. Marco, questa il segreto poi della collaborazione è quando c'è anche un feeling umano. Io mi riferisco ovviamente al tuo lavoro fatto con il grande e sfortunato Herbert Pagani, che è un altro di quei grandi che ci manca tantissimo, perché comunque aveva veramente una vista che andava oltre, no? Quella che era
2: era geniale Herbert.
0: Quindi trovare questa sintonia è difficile, no? Da due artisti.
2: Sì, guarda, è difficile perché ognuno è una specie di torre d'avorio, guai a toccarsi, guai a frantumarsi, ognuno ha paura di essere anche contaminate. E invece quando succede che trovi la persona con cui riesci a lavorare, vedi che lui ti rispetta e tu ti rispetti e vi gasate a vicenda, alla fine vengono fuori i capolavori. Nadia Pagani ho avuto un periodo veramente di grande creatività. Esatto. Lui prendeva la penna, io scrivevo delle canzoni e lui automaticamente ci metteva dei testi che funzionavano.
0: E sono cose che rimangono. Io vi ringrazio per il vostro contributo alla musica, ovviamente quello di Gianni Bella, che comunque viene ovviamente celebrato ogni anno all'interno di questo festival Musica Bella, ricordiamo il 26 giugno in provincia di Parma, è un appuntamento da non perdere con questi artisti emergenti, ma ovviamente anche con la rettore Marco Ferradini, Marta Ferradini, Alfonso Durante. Grazie Chiara Bella per avercelo ancora una volta portato.
1: Grazie a voi dal cuore, anche da parte di mio papà, un abbraccio.
0: Grazie. Anche a Marco Ferradini, ciao Marco.
3: Ciao Chiara, ciao Marco.
0: Ciao, alla prossima.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Il primo ministro britannico Keir Starmer, leader del partito laburista, ha annunciato le sue dimissioni in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. In studio ci aggiorna Fabrizio Noli.
4: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job.
5: Lascerò l'incarico più importante del paese per dedicarmi di più al lavoro più importante, quello di padre e marito. Lo avete sentito così, senza nascondere una certa dose di commozione, il premier britannico uscente Keir Starmer nel suo discorso di commiato. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che potrebbe entrare in carica già a metà luglio. L'ex premier ha comunque rivendicato i suoi meriti, dichiarando di aver ereditato un partito laburista in bancarotta politica, finanziaria e morale. Ha affermato di essersi sentito ripetere più e più volte che lo stesso partito era finito, ma di aver dimostrato che si sbagliavano, di aver cambiato il partito sradicando in particolare il veleno dell'antisemitismo, ripristinando la fiducia nell'economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale. Starmer, per la cronaca, è il sesto premier britannico negli ultimi 10 anni a lasciare in anticipo il suo incarico.
3: Grazie Noli. E sulle dimissioni di Starmer interviene sui social la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che tu sei riuscito a diventare in soli 2 anni, ha scritto su X. La sicurezza dell'Europa e dell'Ucraina è più solida grazie a te. Grazie, caro Keir. Proseguono in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti ed Iran a livello tecnico dopo i progressi registrati nella notte sul fronte politico.
6: Finito il primo round di colloqui a livello politico, ora spetta alle delegazioni tecniche mettere a punto i dettagli di un'intesa di massima, una roadmap che dovrebbe portare a un accordo entro 60 giorni. Tra i punti concordati, la creazione di una linea di comunicazione tra Washington e Teheran su Hormuz e una cellula di coordinamento per impedire l'escalation in Libano. La tenuta del cessate il fuoco è il primo banco di prova dell'intesa, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. La delegazione di Teheran è partita stamani da Bürgenstock, mostrando un cauto ottimismo. Il portavoce degli esteri Baghoei parla di progressi sull'allentamento delle sanzioni e sulle licenze per le esportazioni di petrolio. Si è parlato anche di nucleare, dice, ma senza approfondire. Il vicepresidente americano Vance lascerà la Svizzera nel pomeriggio. Ieri, nel pieno delle trattative, le parole di fuoco del presidente Trump, che ha minacciato di riprendere le ostilità a fronte della chiusura di Hormuz, hanno sospeso per qualche ora i negoziati. Alba Arcuri, GR1.
3: Il conflitto in Ucraina, ancora raid russi, almeno 6 vittime, un adolescente, suo padre e sua nonna sono stati uccisi in un attacco nella regione di Sumy. A Zaporizhzhia è morta una donna, a Odessa un uomo, colpito anche un mercantile nel Mar Nero, un componente dell'equipaggio ha perso la vita. Sull'altro lato del fronte, chiusi gli aeroporti di Mosca a causa di un'ondata di droni di Kiev, ne sono stati abbattuti 80, secondo quanto riportano le autorità russe. Intervento del Papa nella sede del Programma Alimentare Mondiale a Roma. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, dice Leone XIV, che aggiunge: la fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Cibo e acqua, conclude, non siano subordinati a mercato o interessi geopolitici. Siamo alla cronaca, la vicenda delle sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate a Formia. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. In corso la conferenza stampa degli inquirenti, ci aggiorna in studio Giuseppe Lisi.
7: Una parola di troppo sfuggita ad una zia. È così che ieri i carabinieri si sono messi sulle giuste tracce per ritrovare Alicia e Sara, le due sorelle di 16 e 12 anni che erano scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. La donna, messa sotto torchio dagli inquirenti, ha poi svelato dove si trovavano. Erano in un appartamento a Formia, in provincia di Latina, accudite da una lontana parente, sempre della madre. Il blitz dei militari, Alicia e Sara affidate al comune in attesa di essere portate in una casa famiglia. Davanti ai carabinieri hanno più volte espresso la volontà di rimanere con la madre, ma la donna Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito, il padre della donna Marco D'Acunto, sono stati fermati. L'accusa per loro è sequestro di persona aggravato in concorso. La parente ottantenne che le ha ospitate in questi giorni è invece indagata a piede libero. Ai cronisti ha detto di essere sempre stata all'oscuro di tutto. Il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, appresa la notizia, ha avuto un lieve malore, uno shock emotivo. Sono sane e salve, si inizia una nuova vita, ha scritto sui social. Era sempre stato convinto che le figlie fossero state sottratte proprio dalla madre a cui era stata tolta la potestà genitoriale. Restano però ancora tanti gli interrogativi, dettagli su cui la procura di Sulmona sta spiegando in questi minuti in una conferenza stampa.
3: Grazie Lisi. Un uomo di 31 anni è morto in un parcheggio a Zibido San Giacomo in provincia di Milano dopo essere stato investito da un'auto. Il conducente è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Fra i due ci sarebbe stata una lite per una ragazza e sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe sparato due colpi a salve. Questo avrebbe scatenato la furia dell'altro che l'ha travolto appunto con l'auto. Meteo, continua l'ondata di caldo e afa nel nostro paese, ancora sole temperature sopra la media stagionale, picchi anche di 40 gradi in pianura padana, zone del centro e Sardegna, isolati e brevi temporali a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Una tregua è prevista per giovedì ma sarà breve. Nel prossimo fine settimana infatti la situazione tornerà ad aggravarsi con un nuovo afflusso di aria rovente proveniente dal Sahara. Mondiali di calcio questa sera in campo Argentina-Austria alle 19, Francia-Iraq alle 23. Radio Cronache su questa rete. A campionato cominciato si discute ancora della nuova formula 48 squadre.
0: Sorprese e goleade non mancano, eppure questo mondiale a 48 squadre ancora non convince, soprattutto in una lunga fase a gironi che qualificherà ben 32 squadre alla fase eliminazione diretta. L'ex centrocampista di Inter e Como, Hansi Müller, campione d'Europa con la Germania nel 1980, dice la sua.
8: Io faccio fatica di seguire questi mondiali perché giocano alle 3 di notte, 6 del mattino, tante partite non li posso vedere, anche tanta gente non li può vedere. Secondo me è completamente esagerato fare 104 partite con 48 paesi. Mi preoccupo per la salute dei giocatori.
0: Messico e Stati Uniti, due dei paesi ospitanti, e la Germania del CT Nagelsmann sono le tre nazionali già qualificate ai sedicesimi. Müller spiega.
8: Nagelsmann ha avuto problemi all'inizio. Nel frattempo è migliorato il suo comportamento, anche la squadra, e in attacco abbiamo tanti giocatori fuori classe, tanta creatività. L'obiettivo in questo momento deve essere stabilizzare la difesa, perché se tu incontri, non so, Francia, Argentina, Brasile, Spagna, diventa duro.
0: Jacopo Barlotti, GR1.
3: Per il calcio italiano è cominciata a Roma l'assemblea della Federcalcio per l'elezione del nuovo presidente. In lizza l'ex presidente della CONI, Giovanni Malagò, sostenuto dalla Lega di Serie A, e l'attuale numero uno della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete, che ha già ricoperto l'incarico di capo della FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo la fallimentare spedizione azzurra ai mondiali in Brasile. Ed è tutto per questa edizione. Noi diamo la linea ai giornali regionali. Torniamo naturalmente con il GR1 delle 13. A tutti un buon ascolto.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
11: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
14: I
12: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Svolta nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelline di Minturno, in carcere per sequestro di persona la mamma, il compagno e il nonno. Non si ferma la strage sulle strade del Lazio, 4 vittime nel weekend, l'ultimo motociclista di 42 anni in via di Torpagnotta a Roma, il Centauro si è scontrato con un SUV. L'accesso alla ZTL di Roma dal 1 luglio si cambia, le auto elettriche dovranno pagare un pass d'ingresso. Fino a mercoledì, Piazza del Popolo a Roma si trasforma nella capitale della musica dell'estate con il Team Summer Hits, oltre 80 artisti, da Fulminacci a Marco Mengoni. Buongiorno da Alessandro Banfo, in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. In apertura ancora la svolta positiva del caso delle due sorelline scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia in buone condizioni. Le ragazze sono state affidate al sindaco di Minturno Stefanelli, che si sta occupando di trovare un'idonea sistemazione. 3 i fermi già in carcere, la madre delle ragazze che si trova nell'istituto di Teramo, il compagno della donna e il nonno materno portati a Sulmona. Per tutti l'accusa di sequestro di persone in concorso. È in corso proprio a Sulmona la conferenza stampa del procuratore capo Luciano D'Angelo, il servizio di Max Franceschelli.
2: Sara e Alicia di Giacinto sono libere e sono state portate in una struttura protetta e segreta nel Lazio. Il bis è scattato ieri sera, poco prima delle 22. I carabinieri del comando provinciale dell'Aquila insieme ai Rossi e ai colleghi di Latina sono entrati in azione in via San Giuseppe Lavoratore a Formia. Hanno fatto irruzione in un appartamento delle case popolari dove le due sorelline di 12 e 16 anni erano rinchiuse da 15 giorni. L'appartamento è in uso a una donna che in famiglia chiamano zia Sofia, un'anziana ottantenne. Sara e Alicia stanno bene, di loro si era persa ogni traccia nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi, erano ospiti di una casa famiglia a Civitella Alfedena. Da subito i sospetti si erano diretti verso la madre del Giuseppe Lavoratore a Formia. Hanno fatto irruzione in un appartamento delle case popolari dove le due sorelline di 12 e 16 anni erano rinchiuse da 15 giorni. L'appartamento è in uso a una donna che in famiglia chiamano zia Sofia, un'anziana ottantenne. Sara e Alicia stanno bene, di loro si era persa ogni traccia nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi, erano ospiti di una casa famiglia a Civitella Alfedena. Da subito i sospetti si erano diretti verso la madre delle ragazzine, Valentina D'Acunto, a cui

0: Valentina D'Acunto è stata interrogata per tutta la notte dal procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, e poi condotta nel carcere di Teramo. Gli altri due arrestati sono rinchiusi a Sulmona. Sono tutti accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Il procuratore D'Angelo sta illustrando tutti i dettagli della vicenda in una conferenza stampa in corso in questi minuti negli uffici del Tribunale di Sulmona.
1: La scomparsa della casa famiglia tra il 6 e il 7 giugno fino al ritrovamento a Formia, 2 settimane di ansia e appelli, la cronistoria di una vicenda che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso.
2: Vestite di blu e nero, scarpe bianche ai piedi, l'orologio dell'impianto di videosorveglianza di un bar segna le 21:26 di sabato 6 giugno. È la sera della scomparsa di Alice e Sara, le due sorelline originarie di Minturno, 16 anni una, 12 l'altra. Escono con gli operatori della comunità educativa di Civitella Alfedena. Il rientro nella struttura, alle 2 di notte, Alicia chiede un farmaco per il mal di stomaco, poi le due ragazzine spariscono nel nulla. La disperazione dei genitori, separati, un divorzio difficile, tanto che le due sorelline erano rimaste separate per 2 anni, collocate in comunità diverse, per poi ricongiungersi nella casa famiglia abruzzese. A fine maggio il tribunale di Cassino aveva restituito la potestà genitoriale al padre, togliendola alla madre. Vengono utilizzati droni, elicotteri, cani molecolari, persino i sommozzatori nel lago di Villetta Barrea. Si analizzano i filmati delle telecamere, riprendono diverse vetture transitare nei pressi della struttura e negli orari compatibili con la scomparsa. Dopo giorni e giorni di ricerche, senza esito, la prima traccia delle due ragazzine, un fermaglio rosso con i fiorellini ritrovato lungo un sentiero. Gli inquirenti ascoltano per ore il fidanzato 18enne di Alicia, convinti che sappia qualcosa. Ieri sera il blitz tra le case popolari di Formia, il sospiro di sollievo: Alicia e Sara sono vive e stanno bene. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: È spunta l'ipotesi dell'atto di bullismo sull'episodio avvenuto a Vetralla a bordo di un treno che collegava Viterbo a Roma, conclusosi con il ferimento di un 17enne disabile rimasto gravemente ustionato alle mani. Gli inquirenti stanno indagando per capire se alla base del gesto da parte di un suo coetaneo ci sia solo un gioco finito male o un vero e proprio atto di bullismo. Intanto, per il 17enne che fisicamente avrebbe azionato l'accendino, si prospetta una probabile accusa per il reato di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio. Nascondeva la droga nel passeggino del suo bambino, ma la polizia lo ha scoperto e arrestato. È accaduto a Tivoli quando i poliziotti lo hanno fermato per un controllo mentre stava uscendo da un parco. L'uomo è apparso piuttosto nervoso. In un calzino aveva 3 dosi di cocaina, mentre negli slip aveva nascosto 8 dosi e 9 di crack. Altre 18 dosi di crack e 14 di cocaina erano nascoste nel poggiagambe del passeggino. Ancora sangue sulle strade del Lazio, scontro SUV moto alla periferia di Roma, morto un centauro 42enne. Sentiamo.
3: È ancora un motociclista a perdere la vita sulle strade della capitale. Questa mattina, attorno alle 7, a via di Torpagnotta, zona Cecchignola, è morto in un incidente stradale un 42enne romano in sella ad una moto. All'incrocio con via di Fucilieri, la sua 2 ruote si è scontrata con un SUV guidato da un uomo pure di 42 anni. Lui è rimasto ferito in modo non grave, ricoverato al campus biomedico sotto shock per gli accertamenti di rito. Per il centauro, invece, non c'è stato nulla da fare. Ad intervenire sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Per questo il tratto di strada è stato chiuso per diverse ore nella mattinata. Altre 2 persone su una 2 ruote erano morte nelle scorse ore. Tra sabato e domenica sulla litoranea nei pressi di Torvaianica, Valerio Serra, 16enne, in sella ad uno scooter, era stato vittima di un incidente a catena. Un'auto aveva tamponato un'altra moto, poi l'impatto con quella del giovanissimo che è morto pochi minuti dopo l'arrivo all'ospedale Sant'Anna di Pomezia. Ad Avezzano, in Abruzzo, poche ore prima, aveva perso la vita il centauro 65enne romano Ercole Ceresoni. La sua moto si era scontrata con un'auto che procedeva in senso opposto. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Conto alla rovescia per le nuove regole sull'accesso alla ZTL di Roma per le auto elettriche. Dal 1 luglio sarà necessario pagare il pass d'ingresso.
4: La data da cerchiare sul calendario è il prossimo 1 luglio, meno di 10 giorni al via alla nuova regolamentazione degli accessi alle ZTL di Roma per le auto elettriche. Per transitare nel centro storico, così come nelle altre zone a traffico limitato della capitale, non basterà più la registrazione gratuita della targa, ma la richiesta di un vero e proprio permesso. Costo 1000 euro, validità 1 anno, una novità che riguarda anche i veicoli a idrogeno, seppur ancora poco diffusi sul territorio. A motivare la decisione del Campidoglio è invece proprio la crescita delle elettriche, con le attuali attuali regole in vigore sono circa 75.000 quelle autorizzate. Nella sola ZTL del centro i transiti quotidiani sarebbero sui 48.000, più del doppio della capienza stimata. Ecco quindi la stretta anche per contrastare la congestione di alcune zone. Il costo annuale del pass per auto elettriche o a idrogeno, sottolinea il Campidoglio, è comunque la metà rispetto a quello previsto per i veicoli a trazione endotermica. Il permesso si richiede tramite i portali online.

0: di Roma Capitale, che ha previsto agevolazioni tariffarie e gratuità per alcune categorie come residenti e domiciliati. Anche chi è già titolare di un pass ordinario per accedere alla ZTL dovrà comunque rinnovare la richiesta per continuare a viaggiare senza il rischio di sanzioni. Per chi transita senza autorizzazioni la multa infatti può superare anche i 300 euro. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Papa Leone ha visitato la sede romana del World Food Program, il PAM, il programma alimentare mondiale. Dalla capitale Leone ha lanciato un appello ai governi e ai popoli affinché rinnovino e rinforzino i loro impegni e aumentino le risorse destinate alla lotta contro la fame e rimuovano gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ha bisogno. La sanità: è in corso l'interlocuzione tra i medici di famiglia e la regione sulle case di comunità, corsa contro il tempo per rispettare le scadenze del PNRR.
2: È una settimana cruciale per le case di comunità, una delle innovazioni per trovare sul territorio uno spazio intermedio tra il pronto soccorso e la medicina di base, attende lo sblocco della trattativa con i sindacati rappresentativi. Archiviato il cosiddetto decreto legge Schillaci, resta la deadline del 30 giugno per rispettare i tempi del PNRR, affidata ad una trattativa sindacale. Un paio di ore fa le regioni, con il ministro collegato in videoconferenza, hanno incontrato i medici di famiglia, si sono appellati al senso di responsabilità per non perdere il finanziamento europeo. Ora le delegazioni si spostano in SISAC per entrare nel merito della proposta collettiva. Nell'atto di indirizzo propedeutico al rinnovo del contratto integrativo si chiedono un massimo di 6 ore settimanali per un anno di lavoro dei medici di base nelle case di comunità, con una paga oraria sui 40 euro. Le AS devono garantire un medico in ogni casa di comunità. I sindacati vogliono che prima si lavori sulle assunzioni. A loro avviso, a livello nazionale sarebbe disponibile 1 miliardo. Nella nostra regione le case di comunità legate al PNRR sono 122, 16 invece saranno aperte attingendo a fondi regionali. Anche Regione si sta lavorando sul contratto integrativo con le rappresentanze dei medici per rafforzare l'assistenza territoriale. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: La musica, Piazza del Popolo, la festa di Team Summer Hits, tra i tanti artisti attesi anche Romani, Achille Lauro e Noemi. Il servizio di Antonella Pallante.
3: Da che ora siete arrivate?
4: Alle 7.
3: Stamattina? Per chi?
4: Principalmente per le bambole di Pezzo ed Emma.
3: E voi per chi siete?
5: Per Arisa e Emma.
6: Per il 3.
7: Maratona musicale di fan e cantanti per il grande evento gratuito del Team Summer Hits. Sarà un via vai di artisti fino a mercoledì, da Annalisa a Emma, da Arisa a Angelina Mango e Marco Mengoni, solo per fare alcuni nomi. E noi abbiamo incontrato Emma, Arisa, Cristiano Malgioglio, il 3 e Fulminacci.
8: Sono anni che ho il piacere di salire su questo palco ed è sempre molto divertente.
9: Deve essere per tutti la musica. La musica è una sorta di magia che cambia le giornate alle persone.
10: È la festa della musica, quando c'è la musica c'è vita, c'è tutto.
11: Mi fa piacere comunque vedere sempre Piazza del Popolo piena per la musica, poi se è la mia meglio.
12: Ci ho già suonato, è stato bellissimo perché è un posto gigante, siamo in una piazza meravigliosa, storica.
7: E le emozioni vissute in questi 4 giorni raggiungeranno un pubblico ancora più ampio con la messa in onda delle serate su Rai 1 il 17, 21, 24, 31 luglio per culminare il 7 agosto con il meglio del Summer Hits. E l'evento sarà trasmesso in contemporanea anche su Rai Radio 2. A guidare le serate saranno Carlo Conti e Andrea De Logu.
13: Io vado a bussare a casa per casa per ricordare che c'è il Team Summer Hits.
14: Io dove continuo vai? Ad abbronzarmi.
13: Ma vi rendete conto come lavoro?
15: Beh, l'atmosfera è quella giusta.
14: È una festa, è una festa, grande festa della musica, ci divertiamo.
1: Da domani al 20 settembre alla Galleria Borghese di Roma al via la mostra Metamorfosi, Ovidio e le Arti, un progetto nato dalla collaborazione con un prestigioso istituto di Amsterdam.
16: L'animo umano che muta con le sue passioni il mondo dominato non dalla provvidenza ma da illusioni ed apparenze, l'universo che nasce dal caos ed è in continua trasformazione. I 15 libri in esametri delle Metamorfosi di Ovidio sono un immenso archivio di miti ed allegorie a cui la Galleria Borghese di Roma, in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam, dedica una grande mostra. Le opere, più di 80, arrivano da importanti musei europei e statunitensi. Dopo il tentativo fatto in Francia nel 300 di moralizzare attraverso il cristianesimo l'opera del poeta pagano, nel Rinascimento il ritorno al mito consente agli artisti l'esplorazione dell'umano lontano dai dogmi religiosi. Il pollaiuolo veste Apollo e Dafne con gli abiti alla moda del 400 fiorentino. Un secolo e mezzo dopo, Bernini ritrae la ninfa nel momento più drammatico, nuda, mentre per sfuggire alla violenza del figlio di Zeus comincia a trasformarsi in alloro. Le metà metamorfosi di Ovidio, piene di erotismo colto, sono esse stesse una metafora del processo creativo dell'artista. Tintoretto riprende il gesto creativo di Aracne, la tessitrice che sfida non senza superbia gli dèi con il potere dell'immaginazione. Rubens ritrae la sua punizione. Pigmalione, lo scultore che infonde vita alla sua statua. Due tele di Jérôme e la scultura di Rodin mostrano il legame tra la creazione delle immagini e l'eros. Rubens ritrae Euridice nella luce e in pieno movimento, dopo che Orfeo ha incantato gli dèi dell'Ade con il suo canto. Di fronte c'è il ratto di Proserpina del giovane Bernini, in cui il marmo si fa carne per raccontare il ciclo delle stagioni. La dea della primavera è terrorizzata. Nel mito classico c'è anche la violenza normalizzata. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Scherma, l'Italia del fioretto maschile è campione d'Europa con il punteggio di 45-22. Il romano Gian Bianchi insieme a Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi hanno dominato la finale contro i padroni di casa francesi. Si tratta della quarta medaglia d'oro della spedizione azzurra in questa kermesse continentale, che vale anche il trionfo dell'Italia nel medagliere per nazioni. Da segnalare, tra le medaglie d'oro conquistate nei giorni precedenti, anche quella di un altro romano, Davide Di Veroli, nella squadra di spada maschile. E ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea di Irene Mandolesi.
5: Sul tratto urbano della 24 il traffico rallenta anche per un incidente tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est. Viabilità modificata in centro per il concerto evento di questa sera al Circo Massimo dalle ore 19. Chiusura al transito interesseranno via dei Cerchi, fermata sospesa anche sul percorso dei bus, via di San Gregorio Porta Capena, via della Ramassima di Ercole, via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo Lamalfa. Proseguiranno invece, fino a cessate esigenze, le modifiche al trasporto pubblico locale e i divieti di sosta in zona Parco dei Medici, nei pressi della sede del World Food Program in via Cesare Giulio Viola, dove è in visita questa mattina Papa Leone.
1: Bambine, le ho accompagnate in una struttura, vivo in uno stato di forte stress emotivo, ma non mi sono permesso di chiedere loro nulla della vicenda, lo farà chi di dovere. Sono queste le parole del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale delle sorelline scomparse a Cividella, ritrovate ieri sera a Formia, in provincia di Latina. Seguiremo la vicenda per comprendere gli sviluppi delle indagini, gli accertamenti e gli inquirenti. Cureremo gli interessi legali e materiali delle ragazze, ha aggiunto Stefanelli. E sono le 12:24:30. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Stefano Velli. L'informazione regionale con il TG torna alle 14 su Rai 3. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito. Da Alessandro Banfu, buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
17: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Di nuovo un cordiale saluto da Rai Mobilità. Sulla Roma Teramo, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra la barriera di Teramo e Colle d'Ara San Gabriele in entrambe le direzioni. Sulla A14 code sempre per un veicolo in fiamme tra Forlì e Faenza verso Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra l'allacciamento alla A1 e la diramazione per Ravenna direzione Ancona. Incidente in A1 tra l'allacciamento alla A15 e Parma direzione Bologna. Sulla A15 code a tratti per il lavoro tra La Spezia, Porto, Est e Vezzano in direzione Parma. Arriviamo in A7, il traffico è intenso tra Binasco e la barriera di Milano, direzione Milano. In A10 code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con l'A7 in direzione Genova. Code poi tra Celle Ligure e Varazze verso Genova per un incidente. Code sempre per un incidente tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano. Siamo in A1 in direzione Milano. In A9 code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. Sulla Firenze-Roma code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud direzione Firenze. Infine a Roma, tratto urbano della 24, rallentamenti tra via Togliatti e via Fiorentina in direzione tangenziale est, dove si segnala un incidente. È tutto da Irene Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.
18: in collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
19: 12.27, sempre in diretta, l'Italia in diretta su Rai Radio 1 con Gabriele Broccani, Emanuela Ronzitti e dall'altra parte del vetro la nostra squadra composta da Laura Nerozzi, Valentino Russo, Cristiana Faitati, Graziana Velle, Claudio Urbani in redazione, Mimmi Micocci alla regia e saluto anche Stefano Siani che si occupa della parte tecnica. Pronti Emanuela per l'ultimo, il rush finale. Mezz'ora in cui spesso andiamo, no? Viaggiamo per l'Italia.
20: Questa volta c'è lo spazio animale.
19: Spazio animale, quindi mi interessa molto, io sono un amante degli animali, quindi sono molto curioso di sapere di quali animali parliamo.
20: Lo ascoltiamo tra poco.
19: Va bene, allora intanto ci ascoltiamo un po' di musica. Harry Styles.

0: Harry Styles, reduce dal concerto a Wembley, 90.000 persone che cantavano le sue canzoni, e lui ricorda che proprio 16 anni prima di questa serata era dietro al palco a fare il primo provino. Qui dietro poi nacquero, insomma, i One Direction, e il successo per lui diventò una realtà. 12:31, abbiamo ascoltato Dance No More sul nuovo singolo, e siamo di nuovo sempre con i temi dell'Italia in diretta di oggi. Emanuela.
1: Beh sì, apriamo il nostro spazio animali del lunedì. È nato l'Osservatorio Permanente Servizi Veterinari, il primo organismo indipendente dedicato all'analisi dei dati e dei modelli gestionali della sanità animale in Italia. Benvenuto a Francesco Albano, responsabile formazione e innovation di Abivet, una delle realtà fondatrici dell'Osservatorio Permanente Servizi Veterinari.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: Allora, dottor Albano, tanto benvenuto. Perché grazie. Nasce questo osservatorio?
2: Allora, ci siamo resi conto che nel settore veterinario ci sono tantissimi studi che riguardano molto il settore del pet, pochi quelli dei professionisti che lavorano all'interno di questo settore, che è sempre più importante. Quindi abbiamo deciso di fondare un organo indipendente che potesse raccogliere i dati e potesse analizzarli per dare un quadro della situazione generale. Quindi ricordiamoci che non ci sono solo i negozi di animali o i prodotti per animali, ma ci sono professionisti che lavorano in questo settore.
0: Sì.
1: Ecco, diamo dei dati, così facciamo capire bene qual è la situazione italiana e cosa accade invece, insomma, nel resto d'Europa.
2: Sì, allora, una delle prime indagini che abbiamo fatto riguardano proprio i tecnici veterinari, che sono una figura magari non tantissimo conosciuta, che è quella praticamente dell'infermiere, ma del settore veterinario. Questa figura ovviamente è fondamentale all'interno del settore, perché permette al veterinario di avere un supporto durante tutto il processo clinico dell'animale. Ci siamo accorti infatti che in Italia praticamente c'è un, chiamiamolo, un infermiere ogni 7-8 veterinari. I paesi invece del nord Europa ne hanno addirittura uno ogni veterinario, quindi siamo decisamente indietro come numero di questi professionisti.
1: Ecco, qual è l'importanza di avere una presenza più capillare sul territorio?
2: Allora, sicuramente l'infermiere e quindi il tecnico veterinario in Italia aiuta tantissimo il veterinario in tutte le procedure che riguardano proprio il benessere dell'animale, perché magari mentre il veterinario è impegnato nella visita, il tecnico veterinario può dare supporto a ciò che riguarda le terapie, il controllo dei degenti. Quindi avere più figure solleva il veterinario da una serie di attività, magari di routine, per permettergli quindi al veterinario di lavorare meglio, quindi in visita e durante le attività dove effettivamente serve un medico, e dare la possibilità agli animali di essere seguiti maggiormente da figure che sono e che hanno studiato proprio per questo.
1: Ecco, la fotografia del settore italiano, no? Che cosa ci consegna attualmente, e soprattutto se non ci attiviamo per ridurre questo gap, che cosa rischiamo?
2: Allora, sicuramente negli ultimi anni c'è stato un aumento, diciamo, significativo dei tecnici veterinari, e quindi siamo andati più o meno a colmare il divario. Sono subentrate nel territorio italiano in molte aziende grosse, corporate, quindi dall'estero hanno acquistato delle cliniche. Ovviamente dove ci sono le cliniche ci sono più tecnici veterinari. È ovvio che comunque è vero, al di fuori dei numeri il panorama italiano è molto diverso da quello degli altri paesi europei. Gli altri paesi europei hanno magari strutture molto grandi, sono poche strutture all'interno delle città, mentre noi, come anche riguarda molti altri aspetti, quindi riguarda anche i medici di base o la scuola, noi abbiamo molto disseminato lungo tutta l'Italia, perché ovviamente è un paese molto lungo. Quindi può essere che ci siano anche veterinari che lavorano da soli perché è il territorio che gli impone questa condizione. Quindi non sono sempre dei numeri da vedere effettivamente sul territorio vero e proprio. Sicuramente un aumento dei tecnici è ciò che occorre in questo momento al servizio veterinario per essere più efficiente.
1: Ecco, parliamo di un settore che vale oltre 1,3 miliardi di euro, da in forte crescita. Quali sono, secondo lei, le dinamiche principali che stanno guidando questo boom?
2: Allora, sicuramente da quando è arrivato il Covid, la sensazione che il benessere degli animali è andato sicuramente, ha preso delle posizioni aggiuntive, perché abbiamo passato molto tempo all'interno delle case, ci siamo accorti che effettivamente gli animali erano quasi delle persone per noi, no? Quindi ci permettevano anche di uscire fuori di casa, ma ci permettevano di condividere una serie di esperienze. Quindi da allora sicuramente l'animale ha preso più possesso della famiglia. Di conseguenza, ovviamente, questo significa anche che le persone hanno più cura dell'animale, quindi spendono più soldi. È vero che molti soldi sono spesi sulla parte del pet, quindi magari in
1: Sì.
2: negozi specializzati, però anche ovviamente le strutture veterinarie stanno crescendo perché sempre più persone, avendo più a cuore gli animali, ovviamente cercano delle cure specialistiche che magari anni fa non c'erano. Ci sono tantissime specializzazioni ormai, come nell'umana, nella veterinaria, cioè oculisti, tutta la parte di chemioterapia, ci sono veramente
1: Dentisti, no?
2: strumentazioni, dentisti, cioè ci sono cliniche che fanno solo i denti per i cani.
1: Esatto. E, insomma, esattamente questo professionista potrebbe, diciamo, diventare molto centrale, no? Da un punto di vista proprio di competenze nei prossimi anni.
2: Sì, noi appunto diciamo che formiamo anche queste figure e ci siamo accorti che all'interno delle strutture veterinarie il tecnico veterinario è quello che permette la corretta gestione di tutta la struttura. Consideriamo che noi parliamo di animali, sì, però una struttura grossa ovviamente ha tante altre sfaccettature, come magari il fatto di avere contatti con i clienti. Ci sono strutture che hanno laboratori, che hanno magazzini. C'è tutta la gestione dei fornitori, quindi no, ci sono figure che, non, che anche se sono nell'ambiente, anche se conoscono benissimo l'animale, potrebbero orientarsi verso altri aspetti, come semplicemente quello gestionale.
1: Certo, ma il dato impressionante dalla vostra analisi è che oltre il 70% dei tecnici trova lavoro entro un mese dal percorso formativo. Ecco, qual è il segreto di questo successo, secondo lei?
2: Allora, il percorso di riferimento appunto è quello ABIVET, che è un percorso di specializzazione basato con 800 ore di tirocinio nel biennio. Questo ovviamente permette ai tecnici, una volta usciti, di avere tutta la possibilità di entrare all'interno del settore del lavoro già pronti. Quindi nelle ore di tirocinio che effettuano nelle strutture già vanno a conoscere il futuro datore di lavoro. E già soprattutto arrivano con un bagaglio formativo sul campo. Questo ovviamente gli permette un ampissimo e un velocissimo ingresso nel mondo del lavoro.
1: E, il settore sta cambiando, no? Tra strutture indipendenti e grandi gruppi. Come si evolverà la cura dei nostri animali nei prossimi 5 anni?
2: Questo è una bella domanda, nel senso che le corporate, come dicevo prima, sono entrate nel settore degli animali e stanno acquistando sempre più strutture grosse. In realtà non so dirgli esattamente cosa succederà da qua a 5 anni, perché l'Italia appunto è un settore molto particolare. Vedendo all'estero si può notare che appunto tutti i grossi gruppi acquistano le strutture e fanno quasi, tra virgolette, cartello, ma al contempo nascono tanti piccoli ambulatori. Proprio per andare contro a questo sistema di prezzi. Quindi è ancora, diciamo, uno scenario nuovo, perché non è, diciamo,
1: è
2: che
1: un campo
2: le corporate
1: tutto da
2: del settore
1: scoprire,
2: veterinario.
1: insomma,
2: Esattamente.
1: È anche una grande opportunità lavorativa, insomma, un settore che apre, no, la possibilità di un accesso al lavoro più facile e anche di soddisfazione.
0: Infatti, noi
2: sì, no, quello che noi diciamo, ad esempio, agli studenti è che noi diamo la possibilità di entrare nel settore, dopodiché possono fare veramente qualsiasi cosa. Noi abbiamo persone che sono andate in Africa, persone che lavorano con gli animali anche esotici, che lavorano con quelli acquatici. Si può fare veramente di tutto.
1: Quindi ecco, grandi possibilità.
0: Noi vi consigliamo di andare a visitare anche il sito dello PSV, che è l'Osservatorio Permanente Servizi Veterinari. Basta appunto cercare opsv.it e trovate ovviamente tutte le informazioni. Intanto ringraziamo ovviamente Francesco Albano per il suo contributo. Grazie mille.
1: A presto, grazie.
2: Grazie a voi.
3: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Ruggeri con il suo nuovo swing ci riporta in diretta alle 12.43, l'ultimo quarto d'ora di Italia in diretta di questa puntata di lunedì 22 di giugno. È un lunedì che veramente ci fa pensare al weekend appena trascorso, tanto caldo, mi vengono in mente insomma le litoranee di tutta Italia, lì proprio c'è stata una sorta di transumanza, devo dire, io l'ho notata e devo fare i complimenti a tutti quelli che hanno sfidato le temperature altissime per trovarsi
1: un po' di refrigerio forse.
0: Sì, sì.
1: E infatti adesso vi portiamo a conoscere uno dei mestieri più antichi della storia. A quale mi riferisco, Gabriele?
0: Beh, non è quello che penso io, ma immagino alla pastorizia.
1: Esatto, ascoltiamo questo contributo.
2: Io verità ero bambino, partivamo da Castel del Monte, io l'ho fatto fino a Bussi. Da Bussi si caricavano le pecore e si metteva dentro a sti carri. Mettevamo dentro i carri e andavamo per esempio chi a Manfredonia, chi a Foggia, chi a Stornara, quindi eravamo parecchi allevatori che si andava sotto alle Puglie, quindi non si partiva con una persona da sola, ma eravamo in 5-6 raggruppati. Quando pioveva ci stavano gli ombrelloni da una volta che era un po' più grande, insomma, e stavamo sotto l'ombrellone in modo da si cucinava, si faceva sto pancotto o acqua sala, ma era più che altro che roba, pane, qualche volta se pioveva parecchio una fetta di pane con un po' di formaggio.
1: Ma che meraviglia, che nostalgia.
0: Poesia, sì, sì, sì, sì.
1: Era un'intervista ad un pastore negli anni 60 in transumanza dall'Abruzzo alla Puglia. E c'è un'Italia che resiste lontano dalla città, tra pascoli, silenzi e biodiversità. Un'Italia che prova a ripartire da un antico mestiere, rimesso al centro con strumenti però nuovi, Gabriele. Succede a Calascio, guarda un po', nel cuore dell'Abruzzo, dove torna la scuola di perfezionamento per la pastorizia estensiva. E do il benvenuto a Tommaso Campedelli, biologo della conservazione, coordinatore Dream Italia, e a Federico Varazzi, vicepresidente vicario di Slow Food Italia, APS, membro del consiglio di amministrazione di Slow Food Editore. Benvenuti.
3: Grazie, buongiorno.
4: Grazie.
1: Allora, partirei da Campedelli. Avete raccolto una grande sfida investendo su un progetto che guarda al futuro, però siete partiti da uno dei saperi più antichi dell'Appennino. Come vi è venuto in mente?
4: La sfida è proprio quella, è cercare, mantenendo ben saldi, diciamo, i piedi sulla tradizione, sulla storia in cui affonda questo che, come avete detto voi giustamente, è uno dei mestieri più antichi dell'umanità, provare a rilanciarlo in un'ottica diversa. Il mondo di oggi non è quello ovviamente neanche più di 10 anni fa per tante cose, cambia velocemente, e quindi è necessario, ripeto, mantenendo comunque i saperi tradizionali, reinventarlo per offrire a chi questo bellissimo lavoro lo vuole fare, e sono in tanti, gli strumenti per poter avere successo e ottenere un'attività che sia sostenibile da un punto di vista economico, ma anche ambientale e quant'altro.
1: Certo, Varazzi invece, insomma, Calascio porta nelle sue pietre la memoria lunga, no, della transumanza. E come viene accolta questa scuola di pastorizia nel 2026 dai giovani?
3: Ma soprattutto da parte dei giovani c'è stato un grande entusiasmo. Siamo ormai agli ultimi sgoccioli e devo dire che forse la cosa che più ci ha sbalordito, al di là dell'interesse dell'associazione, insomma dell'interesse per questi luoghi così belli, è stato ascoltare i nostri ragazzi, decine di partecipanti che sono arrivati a Calascio un po' da tutta Italia, con dei profili culturali e soprattutto con delle competenze già molto elevate. E questo incrocia un po' quello che diceva adesso Tommaso, cioè la pastorizia può essere veramente un lavoro del futuro se noi sappiamo cogliere questo momento in cui le città in qualche modo stanno un po' tornando indietro rispetto al progetto iniziale, no? Questo spopolamento delle aree interne è un po' legato chiaramente agli anni 50-60 del secolo scorso, dove c'era un po' il mito della città e del lavoro in fabbrica. Beh, c'è un po' un percorso al contrario. Che appunto non è casuale, certo, cioè è frutto immagino. Di queste competenze diffuse, è frutto anche della ricerca di un benessere diverso.
1: Diverso, una ricerca giusto. Di un benessere diverso. Campedelli, tra la fine del 1700 e i secoli successivi è iniziata, no, la forte crisi della pastorizia transumante e abbiamo visto un periodo dove mancavano i pastori, ma adesso si apre un nuovo mondo, una nuova possibilità, anche economica, però mi verrebbe da chiederle, può essere un lavoro a tutti gli effetti oggi?
4: Allora, questo è sicuramente il nodo centrale della questione, perché per poter sperare, per poter chiedere a questi ragazzi, dargli anche degli strumenti, è una responsabilità in previsione di fare questo lavoro, bisogna che questo lavoro sia redditizio. Per prima cosa.
1: Certo.
4: Sicuramente sono tante le criticità che interessano a più livelli. Sappiamo benissimo che oggigiorno molte cose vengono decise a Bruxelles, vengono però poi applicate a Roma, per non parlare poi delle singole regioni, eccetera. Quindi ci vuole un grosso piano di rilancio per questo allevamento, questo tipo di allevamento, che è un tipo di allevamento estensivo, quindi sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale, che può essere un volano anche di sviluppo economico per le aree interne, da qualcuno definite a torto marginali, però appunto ci sono tutta una serie di cose che devono cambiare. Penso a ridurre la burocrazia, penso a un maggior riconoscimento in termini proprio monetari dei prodotti che queste aziende che lavorano in mille difficoltà, in contesti molto difficili, producono. Quindi ci sono anche strumenti nuovi, pensiamo per esempio al pagamento dei servizi ecosistemici, se ne parla tanto, noi siamo abbastanza indietro, ci sono già delle realtà, mi viene da pensare alla Spagna a livello europeo, in cui per esempio i pastori vengono pagati per dei servizi che fanno, ad esempio attraverso il pascolo per la riduzione degli incendi, del pericolo degli incendi.
0: Certo.
4: Ci sono anche strumenti nuovi che devono essere indagati, devono essere applicati, e in questo caso chi si avvicina a questo lavoro deve avere un supporto in questo senso.
0: Giusto.
1: Ecco, ma a me sorge una domanda, Varazzi. Cosa impara concretamente un aspirante pastore tra i vostri banchi?
3: Ma come si è già accennato, oggi per fare il pastore bisogna intanto avere delle competenze di base che forse un tempo non c'erano. Bisogna poi cercare il modo di migliorare, amplificare queste competenze e aggiungendone delle nuove. Bisogna saper comunicare un prodotto che è un prodotto spesso di grandissima qualità e che magari potrebbe non risultare ad una prima narrazione da questo punto di vista. Slow Food, un'associazione che si occupa di cibo da 40 anni, ha portato un contributo interessante. È poi importante per un'azienda, anche per potersi autosostenere, forse allargare i propri interessi, le proprie azioni, e si parla allora di aziende multifunzionali. In questo senso il turismo può essere un elemento che aggiunge valore. Ovviamente non basta soltanto fare accoglienza turistica, bisogna farla ad un buon livello, bisogna magari conoscere le lingue e sapere aggiungere all'attività di gasificazione anche altre attività che vanno appunto a creare un multireddito che consente a queste piccole aziende di sopravvivere proprio in luoghi che erano considerati abbandonati fino a qualche tempo fa e che ora pian piano, con grande fatica, insomma, stiamo cercando di promuovere nuovamente, sia come associazione ma anche, insomma, in termini proprio di politica e strategia nazionale.
1: Ecco, a proposito di questo, insomma, un pastore 4.0, Gabriele, mi verrebbe da
0: sì,
1: dire, deve conoscere tutto, anche le lingue, giustamente.
0: Deve saper unire le capacità digitali a quelle proprio della...
1: Abbiamo in collegamento una futura...
0: Abbiamo Sara Bocari che dovrebbe essere collegata con noi. Sara, ci sei?
5: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
1: Un aspirante pastore.
0: Allora,
1: ciao.
0: Innanzitutto, insomma, ti voglio dire come ti approcci a questa pratica ancestrale che è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Parliamo appunto della transumanza. Qual è il fascino che esercita su di te?
5: Allora, ho sempre avuto ovviamente la passione verso gli animali, verso la natura, quindi vivere all'aria aperta, seguire il ciclo proprio della natura, quel sentirsi libero, che solo la natura è una sensazione che ti può dare,
0: eh sì,
5: solo stando in mezzo alla natura. solo, si può dare solo questa sensazione qua, ecco. E quindi questo è quello che mi spinge ad approcciarmi a questo mondo. Non provengo da una famiglia di allevatori, quindi chiaramente non avendo gli strumenti necessari.
1: Sei a digiuno.
5: Non è un mestiere su cui ti puoi improvvisare.
0: Che si improvvisa, certo.
5: Esatto, quindi sono venuta a conoscenza di questa scuola di pastorizia e da lì poi la decisione di buttarmi in questo nuovo progetto.
0: Che
5: ho
0: bello.
5: Seguito tutte le masterclass, ho partecipato a tutte le masterclass e devo dire la verità, a parte ovviamente le conoscenze di base che ora ho e posso dire di poter attuare, applicare, devo dire, a parte il livello altissimo dei docenti, quindi grazie al livello altissimo dei docenti davvero conoscenze elevate, e al di là di quello proprio che ha fatto questa scuola qui, a parte creare una vera e propria rete. Quindi attraverso anche banalmente dei gruppi di WhatsApp,
0: sì,
5: per tutte le masterclass, si sono create delle
1: sinergie,
5: amicizie.
0: Sì, sì, un network.
5: Sì, tra persone, sì, che comunque hanno la stessa passione che li accomuna. Quindi è anche uno spunto per poter prendere consigli, per,
0: certo,
5: potersi sostenere l'un l'altro, perché siamo comunque tutti ragazzi giovani, giovanissimi.
0: Certo, è bellissimo.
5: Quindi anche il potersi sostenere, ecco,
0: e confrontare.
1: Ci piace molto
0: cioè,
1: questo aspetto.
0: È molto contagiosa la tua passione, Sara. Grazie per il tuo contributo, e ovviamente grazie a Tommaso Campedelli e a Federico Varazzi per questa bellissima iniziativa che è appunto la scuola di pastorizia di Calascio, di cui sicuramente continueremo a parlare. Grazie mille.
1: Grazie per essere stati
3: grazie
1: con noi.
3: A voi.
0: Grazie
3: a voi, buona giornata.
0: Buona
3: grazie.
0: Giornata, e noi anche, se ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, diamo appuntamento a domani. Noi però nel pomeriggio ovviamente torna l'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio Tommasi. Quindi noi ringraziamo tutta la nostra squadra, vi salutiamo sulle note di Francesco Gabbani, Summer Funk, ad arriva anche l'informazione. E buon pomeriggio a tutti, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: Regno Unito in 10 anni di Brexit, sono già saltati 6 premier, questa mattina si è dimesso anche il laburista Starmer. Stati Uniti e Iran continuano i negoziati in Svizzera, ma resta il nodo Libano, il Papa al programma alimentare mondiale, la fame accresce il rischio di conflitti e migrazioni. Le sorelline ritrovate a Formia a casa di un parente, arrestati la madre, il suo compagno e il nonno, decisiva l'intercettazione di una videochiamata. Italia bollente, temperature fino a 40 gradi e il gelato si scioglie e si restringe, costa di più, ma sul cono ce n'è di meno. Ambiguità delle vibrazioni, la band torna con un nuovo singolo, Inno all'amore libero. Risorgere dopo i fallimenti, sfida tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, chi vince avrà il compito di far uscire dalla crisi il calcio italiano. Mondiali Argentina e Francia tocca a voi, duello a distanza tra le super favorite per la vittoria finale oggi in campo contro Austria e Iraq. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, il premier britannico Starmer dunque ha annunciato le sue dimissioni stamani in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. In diretta ci aggiorna la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Sì, infatti qui a Downing Street è ancora pieno di decine di giornalisti perché le dimissioni annunciate dal Premier Starmer, dal leader del Partito Laburista, sono immediate e poi seguiranno a settembre quelle da Premier, da capo del governo, per garantire un ordinato passaggio dei poteri, ha detto Starmer in un discorso all'inizio molto freddo e lucido, poi invece la commozione ha preso il sopravvento. Starmer ha detto: tutto quello che ho fatto l'ho fatto per il bene del paese, il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidarlo alle prossime elezioni generali e dunque la lascio. Ci saranno poi le elezioni all'interno dei laburisti per decidere il nuovo leader, che poi automaticamente diventerà il nuovo premier, che tutti indicano a questo punto in Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, arrivato poco fa a Londra per prendere il seggio a Westminster che gli permetterà appunto di correre per la leadership, che ha già annunciato di voler fare con un post. Ha ringraziato Starmer, gli ha espresso gratitudine per tutto quello che ha fatto in questi 2 anni di governo per il paese e per i laburisti. Vedremo quali saranno le prossime mosse. Da Londra è tutto.
2: Grazie Nicoletta Manzione. L'addio di Starmer non ha avuto per ora particolari effetti sulla borsa di Londra, che anzi è in lieve rialzo, e sui tassi dei titoli britannici. Vicina ai minimi dell'anno invece la sterlina, con l'economia d'oltremanica che paga ancora le conseguenze della Brexit a 10 anni, che cadono domani, dal referendum che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.
4: Per dare un'idea degli effetti della Brexit basta ricordare che il Regno Unito non ha potuto beneficiare delle risorse europee destinate a far uscire i paesi dell'Unione dalla crisi post-Covid. Per l'Italia il PNRR. Risultato per l'economia britannica: recessione fino a tutto il 2023, aumento delle tasse e del debito. Poi ci sono le stime condotte da diversi centri di ricerca anche inglesi. Per esempio il PIL pro capite risulta oggi inferiore del 6-8% rispetto al potenziale, anche a causa delle conseguenze che la Brexit ha avuto sulle esportazioni e sugli investimenti. Le prime nel complesso sono diminuite del 15%, nei confronti dell'Europa sono tornate ai livelli di inizio anni 2000, mentre il surplus commerciale vantato dall'Unione ha superato nel 2025 i 186 miliardi di euro. Senza Brexit, inoltre, si calcola che la mole degli investimenti pubblici e privati sarebbe risultata più elevata del 12-18%. Basti citare solo il fatto che, anche se non c'è stata la temuta fuga dalla City, il settore finanziario del Regno Unito è sceso il rapporto al PIL dal 9,4% di 10 anni fa al 7,8% odierno. Fabio Comini, GR1.
2: In Svizzera ora è finito il primo round di negoziati politici tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano Vance dovrebbe ripartire per Washington nel pomeriggio. La delegazione iraniana è già rientrata a Teheran. Continuano i colloqui tecnici che dovrebbero portare a un accordo finale entro 60 giorni prorogabili. Linea all'inviata della RAI Sabrina Bellomo.
0: A chiudere dopo 18 ore di trattative il primo round di colloqui Stati Uniti-Iran è una dichiarazione congiunta dei due paesi mediatori Pakistan e Qatar rilasciata alle 3 di notte che parla di progressi incoraggianti. La delegazione iraniana ha già lasciato Birkenstock, la partenza di quella americana è prevista nel primo pomeriggio. L'accordo prevede la creazione di una road map per arrivare entro 60 giorni a un'intesa su tutti i 14 punti del memorandum d'intesa siglato da Washington e Teheran. Stati Uniti e Iran hanno poi istituito una linea di comunicazione per tutelare il passaggio marittimo nello stretto di Hormuz e una cellula di coordinamento per garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano. Risultati rivendicati dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che aggiunge: abbiamo ottenuto deroghe al divieto di esportare petrolio, lo stop del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano di ricostruzione. Sul nucleare ci sarebbe stato solo un breve colloquio. Si attende un commento da parte degli Stati Uniti, per ora in silenzio dopo le minacce di Trump che hanno rischiato di far saltare il tavolo, mentre il vicepresidente Vance aveva parlato di un evento storico ricordando il mandato di trovare una soluzione diplomatica al conflitto nella regione, Libano compreso.
2: E la situazione in Libano è al centro dei colloqui in Svizzera, mentre il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir dichiara in un'intervista che il Libano dovrebbe essere il campo da gioco dello Stato di Israele. Trump è un amico, ma dobbiamo dirgli che non possiamo accettare un cessate il fuoco, ha aggiunto. E allora ci riferisce in diretta la nostra inviata Azzurra Meringolo.
1: Sì, dal tavolo negoziale svizzera hanno chiamato più volte. Qui a Beirut in mattinata il presidente della Repubblica Aoun ha parlato con il vice statunitense, con il primo ministro del Qatar, per lavorare alla creazione di una cellula in grado di supervisionare il cessate il fuoco. Da 24 ore le armi tacciono, ma è una calma vigile e sospesa, così almeno ce la descrivono i libanesi con i quali parliamo. Qui tra le tende blu degli sfollati sentite il vento che le attraversa su quella che una volta era l'elegante Zaytuna Bay del lungomare della capitale. Attorno a noi vediamo che alcuni iniziano a smontarle con la speranza di tornare a casa loro nel sud, senza sapere in realtà se la troveranno in piedi. Ma nessuno percepisce come imminente né il ritiro delle truppe israeliane, eventualità esclusa poco fa nuovamente dal ministro degli esteri di Tel Aviv, né il disarmo di Hezbollah, che in un comunicato ha ripetuto che Israele non potrà istituire nel sud del Libano quella che chiama una fascia di sicurezza, come ha fatto a Gaza. Proprio oggi nella striscia la visita del cardinale Pizzaballa. Attesa la ripresa dei negoziati tra Israele e Libano a Washington, critica Hezbollah che in un comunicato accusa il governo di Beirut di sottomettersi ai diktat della Casa Bianca, svendendo la sovranità libanese. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, a voi.
2: Dei tanti conflitti in corso è tornato a parlare Papa Leone. Le guerre nutrite più delle persone, ha detto il pontefice, che come il predecessore Francesco in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale richiama gli stati a rimettere al centro delle politiche l'accesso all'alimentazione. La stabilità internazionale, secondo Prevost, passa dalla lotta contro le diseguaglianze.
5: Papa Leone XIV si rivolge ai governi e ai popoli del mondo affinché incrementino le risorse dedicate alla lotta contro la fame e le sue cause profonde, rimuovendo gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, dice Prevost. Si investe più in sicurezza e le crisi umanitarie passano in secondo piano. Ciò riflette uno squilibrio nelle priorità politiche e morali. Ha un discorso accorato quello di Leone XIV, che mette in relazione giustizia e stabilità mondiale e parla dell'alimentazione come un diritto fondamentale. Cibo, acqua, assistenza sanitaria non possono essere subordinati a logiche di mercato o a interessi geopolitici, dice il pontefice. Rispondere a questo bisogno allevia la sofferenza e affronta le cause dell'instabilità geopolitica. La sicurezza alimentare, infatti, è una componente essenziale di quella globale. Ilaria Menta, GR1.
2: Le congratulazioni di Giorgia Meloni ad Abelardo della Espreia, il candidato che ha vinto le elezioni presidenziali in Colombia. Ti aspetto in Italia, le parole della Premier. L'opposizione colombiana intanto chiede il riconteggio delle schede. L'inviata della RAI, Stefania Battistini.
6: A Barranquilla, Caraibi colombiani, i supporter di Abelardo della Espreia iniziano a festeggiare un'ora dopo la chiusura dei seggi, con il 90% delle schede scrutinate. Poco dopo è lo stesso candidato di destra ad annunciarlo su X. È il tigre, così si fa chiamare, abbraccia il condor, simbolo della Colombia.
7: Vive con la patria!
6: È una vittoria di misura, quella dell'avvocato prestato alla politica. Meno di 250.000 voti, circa l'1% di differenza con Ivan Cepeda, filosofo e parlamentare di sinistra. Protetto da un cubo antiproiettile, ringrazia chi ha creduto nella sua promessa. Pugno duro contro il crimine e un'economia più forte.
7: Para defender la democrazia!
6: Grande vittoria, si complimenta Trump. Ma il candidato di sinistra, Cepeda, ha chiesto di attendere il conteggio ufficiale, annunciato ricorsi su 33.000 seggi. La stessa linea del presidente uscente, Gustavo Petro: nessuno può essere proclamato presidente, ha detto, aspettiamo lo scrutinio ufficiale.
2: La politica italiana, la maggioranza sottolinea la crescita dell'export nonostante le turbulenze internazionali, le opposizioni replicano, dipende solo dall'aumento dei prezzi del servizio.
8: Andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti, che restano un partner strategico dell'Italia, la linea condivisa dalla maggioranza che rivendica gli ultimi dati sull'export, cresce nonostante le turbulenze politiche, sottolinea Maurizio Lupi e da Fratelli d'Italia Lucio Malan.
9: L'Italia supera il Giappone e ora è quarta nel mondo per le esportazioni. È il frutto della capacità delle nostre aziende e della linea politica del governo Meloni, che ha messo al centro crescita, imprese e interesse nazionale.
8: Intanto nella Lega Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati alle primarie della Lega nei gazebo per il candidato sindaco di Milano. Da Futuro Nazionale Roberto Vannacci attacca: via i migranti, nei campi vadano gli italiani. Appiattendosi su Trump, la premier non ha fatto gli interessi dell'Italia, insistono le opposizioni che si confrontano sulle alleanze. Quando si voterà il paese ci troverà pronti e mi auguro i centristi possano unirsi, afferma dal PD Francesco Boccia. E dopo la foto a 4 di Elly Schlein, Giuseppe Conte, il leader di Verdi Sinistra, Matteo Renzi precisa: non deciderà la sinistra come organizzare il centro, ma faccio opposizione al governo, non agli alleati. Invitare Renzi avrebbe escluso gli altri, spiega Angelo Bonelli, che assicura siamo più coesi di chi governa. Poi sui dati dell'export.
10: È immotivata l'esultanza della destra. Sono 3 anni che la produzione industriale è in calo, mentre il potere d'acquisto degli stipendi degli italiani è diminuito del 7,8%.
8: Filippa Misano, GR1.
2: Alla Camera è in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al piano casa. Il voto nel pomeriggio, il testo poi passa al Senato. Entro il 6 luglio la conversione in legge. Sentiamo i punti principali.
11: Si articola su 3 direttrici principali: il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, lo sviluppo dell'housing sociale, il coinvolgimento di investitori privati chiamati a realizzare immobili da affittare o vendere a prezzi calmierati. Tra le misure principali, il recupero di circa 60.000 abitazioni pubbliche oggi inutilizzabili per mancanza di manutenzione, insieme alla riqualificazione di immobili come ex caserme e scuole. Particolare attenzione è rivolta a giovani, ai lavoratori fuori sede, a famiglie con reddito medio-basso, sempre più in difficoltà nell'accesso alla casa. Secondo Nomisma, una platea di 1,5 milioni di famiglie sono gravate dagli aumenti spropositati degli affitti che vanno oltre il 30% del reddito disponibile. Tra gli strumenti previsti, anche il riscatto dell'abitazione. Particolare attenzione è rivolta a giovani, ai lavoratori fuori sede, a famiglie con reddito medio-basso, sempre più in difficoltà nell'accesso alla casa. Secondo Nomisma, una platea di 1,5 milioni di famiglie sono gravate dagli aumenti spropositati degli affitti che vanno oltre il 30% del reddito disponibile. Tra gli strumenti previsti, anche il riscatto dell'abitazione, garanzie statali rafforzate sui mutui prima

0: alloggi nei prossimi 10 anni. Lorenzo Opice, GR1.
1: Questa è Radio 1, sono le 13:13, siamo alla cronaca con il caso delle sorelline scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate a Formia. A Sulmona, la conferenza stampa degli inquirenti, allora ci aggiorna in diretta la nostra inviata Elena Baiocco.
2: La svolta nelle indagini è arrivata grazie all'intercettazione di una videochiamata della mamma di Alicia e Sara nei confronti di un numero intestato ad un pakistano attivato 2 giorni prima della scomparsa delle sorelle di 12 e 16 anni. È la ricostruzione fatta poco fa qui a Palazzo di Giustizia di Sulmona dal procuratore D'Angelo. E allora lo ascoltiamo.
3: Sapevamo che la mamma aveva necessità di mantenere il controllo. Non era pensabile dal profilo psicologico che noi avevamo che lei potesse rimanere per giorni e giorni senza avere contatti e notizie.
2: Per sequestro di persona sono in carcere lei, la madre Valentina D'Acunto, suo padre e il suo compagno. Questi ultimi due hanno portato via le ragazzine dalla casa famiglia abruzzese per segregarle in un appartamento popolare di Formia. Potevano solo vedere la TV, dice il procuratore. Lo ascoltiamo ancora.
3: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
2: Indagata a piede libero l'ottantenne che le ha tenute in casa. Un lieto fine sì, ma amaro, sottolinea ancora il magistrato, perché lo sfondo è quello di una storia d'amore familiare malato. Da Sulmona per ora è tutto, a te la linea.
1: Per ricostruire l'intera vicenda di Alicia e Sara, la reazione tra la rabbia e la felicità del padre, voglio solo che siano al sicuro.
4: 15 giorni di ansia, tensione, di ricerche in tutto il centro-sud Italia, il paese intero era scioccato dalla vicenda di Alicia e Sara, poi finalmente ieri sera il lieto fine. Stanno bene, ma la loro scomparsa dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila ha fatto emergere una storia complessa: la potestà tolta alla madre, le lotte con l'ex marito per l'affido e quella lettera di cui ha parlato il fidanzatino della più grande: vi verrò a prendere anche di notte. È il mattino del 7 giugno quando nella casa famiglia si accorgono che le due sorelle non ci sono più. L'ultima immagine di loro è della sera precedente, una telecamera che le inquadra mentre giocano a biliardino. Si ritiene siano scappate tra le 2 e le 6 del mattino, eludendo la sorveglianza, portando con sé 2 zaini, trucchi, indumenti, scarpe, lasciando invece nella stanza i cellulari che usavano abitualmente. Sia la madre Valentina che il padre Stefano hanno lanciato appelli pubblici chiedendo alle figlie di mettersi in contatto e tornare. Da parte della donna forse dei pistaggi. Fino all'ultimo minuto ha cercato di distogliere le attenzioni da sé, arrivando a dire persino che secondo lei erano morte. L'uomo invece era sempre stato convinto che erano vive, nascoste proprio dalla sua ex moglie. Sono sane e salve, ora inizia una nuova vita, dice.
5: Voglio solo che vengano messe al sicuro e poi saranno le istituzioni e la legge a decidere.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Un uomo di 41 anni è morto in un parcheggio a Zibido San Giacomo in provincia di Milano dopo essere stato investito da un'auto. Il conducente è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Tra i due ci sarebbe stato una lite per una ragazza. Sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe sparato 2 colpi a salve e questo avrebbe scatenato la furia dell'altro che l'ha travolto con l'auto. Spazio ora, la crisi del calcio italiano escluso dal mondiale per la 3ª volta consecutiva. Toccherà al nuovo presidente della FIGC l'incarico di rilanciarlo. A Roma è in corso l'elezione con un ballottaggio tra 2 sfidanti. Allora in diretta la linea Emilio Mancuso.
6: Buongiorno a voi tutti. Il primo dei 2 candidati ad arrivare qui al Cavalieri Hilton World of Astoria sulla collina di Monte Mario è stato Giancarlo Abete, poco dopo le 9. Giovanni Malagò intorno alle 10:30. Italia senza il mondiale, che tra poco avrà il nuovo presidente federale. Favoritissimo l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò su Giancarlo Abete, che è già stato presidente della Federcalcio. Quasi 24 minuti di discorso. Il commiato del presidente uscente Gravina ha ricordato il trionfo di Wembley con Roberto Mancini in panchina, i successi delle nazionali giovanili. Pesa però la doppia mancata qualificazione al mondiale sotto la sua gestione. Simonelli, Serie A, ha ricordato che 19 società su 20 sono per Malagò, Serie A che potrebbe essere decisiva per l'elezione di Malagò. Confermati in blocco per la massima serie i consiglieri federali uscenti, a cominciare da Beppe Marotta e poi Chiellini e il Campoccia, il vicepresidente dell'Udinese. Fuori dall'hotel dove si sta svolgendo l'assemblea anche la protesta dei tifosi contro l'attuale sistema calcistico, con la collaborazione tecnica di Alessio Caranzetti. Restituiamo la linea allo studio.
1: Per tornare sulle

0: Trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, c'è stato un intervento del vicepresidente americano Pence, allora mi ha raggiunto in studio Marco Barbonaglia.
1: Sì, poco fa finiti i colloqui del primo round in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, la delegazione iraniana era appunto già ripartita, Pence invece ripartirà in questo primo pomeriggio, il vicepresidente americano ha detto, ha confermato, perché lo avevano già detto ieri, che sono stati fatti molti progressi. Poi ha parlato dello stretto di Hormuz, dicendo che in questo momento è aperto, e ha toccato soprattutto il tema caldo del Libano. Vogliamo essere sicuri di avere un coordinamento appropriato e un cessate il fuoco nell'intera regione. Gli iraniani, ha detto poi ancora, hanno accettato gli ispettori della IEA per i siti nucleari. Poi ha detto ora continueranno i colloqui tecnici per arrivare ad un accordo finale, abbiamo posto le fondamenta per un'intesa molto buona. E alla fine Vance ha detto, ritornando sulle dichiarazioni diciamo molto pesanti ieri di Trump, non ci si può aspettare che il presidente non risponda e non metta le cose in chiaro.
0: Altro tema caldo, quello del meteo, ondata di calore su gran parte dell'Europa, 40 gradi in Francia e Germania, allerta rossa in Gran Bretagna, anche nel nostro paese picchi elevati di temperature, una situazione che durerà secondo gli esperti fino alla fine di giugno.
2: Per ora nessuna tregua in vista, prosegue la fase di caldo estremo dovuto alla massa d'aria di origine subtropicale, ci accompagnerà almeno per tutta la settimana, segnalandosi dunque non solo per l'intensità, con picchi di temperatura che si spingono fino ai 39 gradi, ma anche per la durata. I disagi maggiori si percepiranno dove più elevati sono i livelli di umidità. Colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
3: Per i prossimi giorni situazione che non cambierà molto, con temporali pomeridiani che si sviluppano soprattutto per il calore, un calore che sarà intenso e persistente, con temperature sui 35-36 gradi diffuse e punte di 37-38 gradi nelle zone più lontano dal mare. Verso il prossimo weekend non è escluso che si arrivi anche a 39-40 gradi.
2: Attenzione, con il caldo aumenta la proliferazione delle zanzare, che possono essere vettori di varie malattie, ma cresce anche il rischio incendi e quello di crisi idrica. Nel bacino del Po è ormai allerta siccità, segnala Anbi e Coldiretti. Daniele Morgera, GR1.
0: Dal caldo al gelato, quello confezionato costa sempre di più a fronte di dimensioni sempre più ridotte, lo confermano i dati delle associazioni dei consumatori e le tante lamentele sui social.
4: I nomi fanno ancora riferimento al superlativo, Maxi, Super, Mega, Magnum, ma mentre il loro prezzo continua ad aumentare, le dimensioni continuano a diminuire. Parliamo di gelati confezionati, anche sui social dilagano le lamentele dei consumatori.
5: Anche voi avete notato che i gelati si sono, come dire, ristretti?
6: Ma è piccolissimo, piccolo, piccolo, piccolo.
7: Scusate, i gelati in generale abbiamo capito che si stanno rimpicciolendo tutti.
4: E proprio così, secondo Altroconsumo, nel 2022 un gelato stecco era in media di 120 grammi, oggi un quinto in meno, con un prezzo aumentato del 14%. Un cono confezionato ha visto la quantità diminuire di quasi il 10%, mentre il prezzo al chilo è passato da 16 a 20 euro. La norma a tutela dei consumatori, che obbligherebbe a segnalare in etichetta ogni riduzione di contenuto, ha subito rinvii e ora è in attesa di approvazione nei prossimi giorni. Comunque, non passa la voglia di gelato, più 4% rispetto all'anno precedente. E se gelati più piccoli fanno bene alla linea, non altrettanto succede per il nostro portafoglio. Federico Mello, GR2.
0: Le vibrazioni tornano con un nuovo singolo, Ambiguità.
8: Nuovo singolo per le vibrazioni, scritto da Francesco Sarcina, Ambiguità è un inno all'amore libero. Francesco Sarcina.
9: È un brano che è un estratto fondamentalmente dello spettacolo di Immensamente Giulia, che poi è stato miseramente bloccato dal Teatro Nazionale, ma comunque avrà luce. C'è una scena dove appunto Giulia, 18 anni, una ragazza che sapone che conosce Francesco, che è quello un po' più anomalo e a volte anche ambiguo, in realtà la porta in uno dei locali che frequentava, che e quindi è una citazione un po' del Gasoline, del Plastic, anche del Rocky Horror Picture Show.
10: Ambiguità, con la voglia di curiandole.
8: Inoltre, la band, che è impegnata in un tour estivo, non vede l'ora di suonarla dal vivo, ancora Sarcina.
9: Siamo in giro, stiamo girando tondo, abbiamo un sacco di concerti, vabbè, ma come ogni anno noi, anche se non usciamo con roba nuova, ci portiamo un Hammond vero, con tanto di Leslie che pesa 120 kg. Vi posso garantire, sul palco quella cosa lì fa la differenza. A noi ci piace così.
8: Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Patrizio Gotti e Carlo Bonissegna. Ora c'è Francesco Albanese per lo sport. Da tutti noi, buona giornata.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
12: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
17: GR1 Sport.
18: In studio Francesco Albanese delle elezioni figici in corso a Roma, vi abbiamo già parlato nel corso del giornale radio. Passiamo allora ai mondiali. Uruguay Capoverde 2-2, Egitto Nuova Zelanda 3-1, questi i risultati della notte, mentre il programma della sera italiana si aprirà alle 19 con la sfida tra Argentina e Austria, che cade in una data dal sapore storico. L'inviato.
19: Era Messico, non c'erano nuvole 40 anni fa, il 22 giugno del 1986, il 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra, un romanzo popolare. Era Dallas, l'oscurità senza Maradona, allontanato dal mondiale americano nel 1994, la sconfitta in Texas con la Bulgaria nel girone, l'eliminazione con la Romania. C'è sempre una rivincita da prendere per l'Argentina, una ragione emotiva. Per Maradona, espulso per doping, se ne discute ancora. Per salutare gli ultimi volteggi di Messi, l'Austria ha ritrovato il mondiale dopo 28 anni e come l'Argentina ha vinto al debutto. I pronostici sono avversi, lo sa Ragnik, che chiede ai suoi la migliore prova da quando lui è commissario tecnico. Dallas Argentina per una settimana, due partite qui in Texas, anche la prossima con la Giordania. Migliaia di tifosi già per le strade, un murale per Messi, perché poi si torna sempre a lui, che dopo domani compirà 39 anni, ai suoi record, al momento difficile per le condizioni di salute del padre. Per questo l'augurio del suo commissario tecnico Scaloni è semplice.
20: Che todos queremos que sea feliz.
19: Quello che tutti felice. Vogliamo per lui, che sia felice. Dallas con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
18: Si giocherà invece alle 23 nel gruppo I, Francia-Iraq per Mbappé, l'occasione di continuare a scalare la classifica, capocannonieri.
21: Battere l'Iraq, e non dovrebbe rappresentare un grosso problema, significherebbe per la Francia qualificazione ai sedicesimi, in attesa di giocarsi il primo posto del girone contro la Norvegia di Haaland. A Filadelfia si guarda con attenzione alla situazione meteo per il pericolo temporali. In caso di tempesta nei pressi dello stadio, in un raggio di 13 chilometri, il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita. In casa Francia, chi ha scaricato in campo fulmini e saette è stato Kylian Mbappé, reduce dalla doppietta rifilata al Senegal. Due gol che lo hanno portato sul trono della nazionale come miglior marcatore di tutti i tempi, superando Giroud. Mbappé, che stasera festeggia le 100 presenze con i Bleu e vuole farlo nel migliore dei modi. Con una doppietta raggiungerebbe a quota 16 gol, Klose e Messi, nella classifica dei bomber più prolifici all time ai mondiali. Intanto l'attaccante del Real Madrid è in copertina di questo mondiale, così come altri fuoriclasse del calibro di Messi, Haaland e Kane. Chi è il migliore? Questa la risposta di Mbappé.
22: You scored two goals in the opening match.
23: Il migliore 3-4? Lionel Messi, chiaro, è il migliore al mondo con Cristiano Ronaldo.
1: Ronaldo. Messi ha dimostrato in 15 anni di avere qualità straordinarie. Io provo a fare quello che posso, a dimostrare le mie qualità su questo grande palcoscenico per aiutare la mia nazionale a vincere un'altra Coppa del Mondo. Per il resto sono dibattiti per giornalisti e tifosi e questo va bene. Ma chi sia il migliore tra me, Messi, Holland e Harry Kane non mi interessa. Io ho in mente solo come riportare il trofeo a casa.
21: Massimo Barchesi, GR1.
18: Ancora una notizia di calcio. Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa. I toscani puntano dunque su di lui per tornare in Serie A dopo che lo stesso Bianco è stato l'artefice della promozione del Monza. Siamo alla MotoGP a Brno in Repubblica Ceca. Primo test con le moto 850 del prossimo anno e le nuove gomme Pirelli. In pista però solo i pochi piloti confermati dalla stessa casa costruttrice per la prossima stagione, per la delusione di chi, come Fabio Di Giannantonio, cambiando moto non potrà testare le nuove coperture fino al termine della stagione. Sentiamo il romano.
3: Sinceramente non sono contentissimo sul fatto che non possiamo provare le gomme nuove, perché alla fine tutti guidiamo in maniera diversa e possiamo dare dei feedback anche contrastanti, e quindi avere il feedback di tutti, soprattutto i piloti in griglia dell'anno prossimo, secondo me era molto importante. Ci sono dei piloti che già possono avere degli input sulla moto dell'anno prossimo e altri non lo possono avere, quindi secondo me non è stata una cosa troppo fair.
18: Ed è tutto per lo sport.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
24: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
25: Stop! E un po' meno?
24: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
25: Stop! Un po' meno.
26: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
25: Stop! Buona!
26: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Il mangiadischi. Note al dente. Per un'estate travolgente.
28: Ma che bella voce, Duccio
29: ma
28: Pasqua.
29: Che
28: hai.
29: Bella voce, Max Dedo, ma non era la mia.
28: Ah, non era la
29: non
28: tua?
29: Credo,
28: beh,
29: non beh, credo.
28: È simile, somiglia un
29: forse
28: po'.
29: Forse con
28: no?
29: L'intelligenza artificiale. Di chi era, secondo
28: era,
29: te?
28: Era, penso, vediamo, facciamo indovina la voce.
29: Ma
28: allora,
29: se vuoi,
28: secondo
29: se
28: me era Levante.
29: Ah, mi sa di sì.
28: Ho indovinato?
29: E credo che tu abbia indovinato.
28: Ah, allora la salutiamo e la ringraziamo.
29: Salutiamo
28: ciao,
29: Levante. Assolutamente, ma vieni a trovarci, Levante.
28: Vieni a trovarci,
29: vieni
28: sì,
29: a trovarci
28: sì,
29: al
28: sì.
29: Mangiarischi. C'è Ludovico Suppa in regia che come sempre gioca con le sigle e non ci dice mai quale metterà e,
28: fa
29: ci,
28: bene.
29: E ci sorprende. Sì,
28: fa
29: sì.
28: Bene.
29: Fa benissimo, c'è Alessandro Adriani in console a cui diamo anche il buongiorno e quindi siamo pronti, caro Dedo, per questa puntata del Mangiadischi. A che ora arriva Marcella Sullo?
28: Marcella Sullo oggi è impegnata.
29: No, come?
28: Era praticamente alle Maldive che nuotava.
29: Ah sì?
28: Sì, sì, sì. Ho inviato un drone per guardarla dall'alto
29: ah.
28: E nuota molto bene. Sì,
29: ah
28: sì? Sì, sì, sì, sì?
29: Ma come ha fatto ad arrivare alle Maldive? Dive
28: non
29: che ieri
28: lo
29: eravamo
28: so.
29: Insieme a Macerata.
28: Ah sì, vero?
29: Sì, sì.
28: Allora forse ho sbagliato mare.
29: Ma forse sì, o persona.
28: O persona addirittura.
29: Chissà, vabbè, chissà. Facci sapere. Salutiamo Nicola da Milano che ci manda la foto di un biglietto di un concerto dei Pearl Jam e la dedica proprio a Marcella che ama particolarmente quella band. Salutiamo Antonio dal lago di Como che ci manda uno scorcio del lago bellissimo con dei fiori splendidi. Salutiamo anche Ciccio da Lecce che dice che oggi il caldo è passabile, vicino al mare si sta bene, beato lui.
28: Beh, qui no.
29: Qui no, qui no. Infatti ci chiede da voi come va e qui
28: si crepa.
29: È come avere tanti phon accesi in faccia.
28: Esatto.
29: È più o meno quello. Una buona calda settimana ci augura anche un altro ascoltatore, Riccardo. Insomma, 335-699-2949, siete in tanti anche oggi da subito e quindi possiamo partire con la musica.
0: Eh sì, cosa hai scelto?
29: Lo vuoi un classico di fine anni 70?
0: Tipo?
29: Ma una cosa che è andata a Sanremo.
0: Fresca?
29: Fresca, sì? fresca anche se calda
0: e,
29: poi.
0: E cosa hai scelto? Cosa?
29: Se vuoi te la faccio sentire.
0: Sentiamo.
29: Eccola qua.

0: Sanremo 1978.
1: Ho una domanda, Duccio Pasqua, che volevo farti da tanti anni.
0: Sì.
1: Posso farla pubblicamente?
0: Ho paura, ma falla.
1: Tu credi più alle canzoni o agli UFO? Scusami.
0: È una bella domanda, ci devo riflettere. Posso darti la risposta?
1: Più tardi. Sì.
0: Senti, ma Sanremo 78 tu già suonavi, Sire?
1: Non suonavo, però sicuramente pensavo alla musica.
0: Ah, sì,
1: tra
0: eh?
1: L'altro, in questa canzone c'è il nostro amico che suona la chitarra acustica, Luciano Ciccaglioni, no?
0: Che venne a trovarci edizione fa.
1: Sì. Raccontandoci tutti i retroscena dei Session Man, dei famosi turnisti, quelli che suonavano nei dischi, insomma, famosi.
0: Sì, lui è stato uno dei più grandi turnisti della RCA, ha suonato nei dischi dei più grandi cantautori italiani.
1: È vero.
0: Salutiamo Gianni che ci dice che è presente con noi e poi dice: questa canzone da ragazzi si cantava storpiando una parola che adesso non citerò perché ognuno può farsi l'idea che preferisce. Appetitoso mangiadischi a tutti, dice Antonio da Potenza. Salutiamo anche Jenny e Kelly che ci scrivono da Belluno e dice: se non ci foste voi a rallegrare il mio pomeriggio bisognerebbe inventarvi.
1: Grazie Jenny e Kelly.
0: Oh, veramente. Sullo stretto di Messina, che
1: sì?
0: È una zona che forse tu conosci
1: bene,
0: ci sono 35 gradi. Ci informa.
1: Quindi si sta bene.
0: È Pippo che ci informa.
1: C'è vento sicuramente,
0: non lo so.
1: Messina c'è vento tutto l'anno.
0: Sì, eh?
1: Sì, sì.
0: E oltre a Pippo ci saluta anche Antonio da Messina.
1: Ciao Antonio da Messina.
0: Quanti sono?
1: Tanti.
0: Che
1: tanti.
0: Non è Antonello da Messina, il famoso artista.
1: No. Il tuo amico.
0: No, magari. Anche a Mestre si boccheggia, ci dice Giacomo. Vabbè, insomma, c'è veramente un caldo feroce su tutta Italia, direi, no?
1: Sì. Quando andiamo al mare, Duccio?
0: Non lo so, facciamo una puntata a mollo?
1: Sì,
0: andiamo sugli scogli a Salerno con il nostro amico che ci scrive da Salerno,
1: okay,
0: magari.
1: Ok.
0: Va bene, c'era il nostro amico Befo che era preoccupato alla fine della scorsa settimana perché avrebbe dovuto intervistare Marky Ramone, leggendario elemento dei Ramones,
1: sì,
0: a Pieve di Cento, e ci dice che è andata benissimo, lui è un personaggio splendido e ci ringrazia per il suggerimento su una domanda che...
1: Facci sapere dove possiamo, insomma, documentarci.
0: Sì, facci sapere se poi la pubblichi da qualche parte, così noi ce la andiamo a leggere volentieri. Giuliana da Roma dice: se Marcella è andata a nuoto alle Maldive,
1: sì,
0: noi qui vi aiuteremo a tenere le tracce sempre attive. Mamma
1: bello.
0: Mia, che meraviglia, che meraviglia. Chi ha vinto il Festival Musicultura, ci chiede Simone da Lari in provincia di Pesa. L'ha vinto Claudio Covato, che è un bravissimo cantautore siciliano. Ne parleremo ancora, Simone, ovviamente, di musicultura. Salutiamo anche nonna Ida.
1: Ciao nonna Ida.
0: Siamo tanti anche oggi.
1: E poi Duccio Pasqua non ci sono vincitori in realtà, o sì?
0: Bravo, no, vincono tutti.
1: Vincono
0: di fatti.
1: Tutti,
0: poi c'è un vincitore
1: tutti.
0: Assoluto, ma tutti quelli che arrivano lì allo Sferisterio a Macerata, che tu conosci, sono vincitori.
1: Io sogno
0: fatto.
1: Un festival di Sanremo dove vincono tutti.
0: Bello,
1: Duccio Pasqua.
0: Bello, bello.
1: Senza primi posti, secondi posti. Ma poi a cosa serviranno tutti questi posti?
0: A niente.
1: A niente.
0: Niente, perché mancano un po' di posti.
1: Esatto.
0: Vabbè, ma è un bel discorso questo. Senti, lo vuoi sentire un Tom Petty?
1: Sì.
0: Sì?
1: Ti certo,
0: piace Tom
1: assolutamente
0: Petty?
1: Sì.
0: Con i suoi Heartbreakers.
1: Oh, da morire.
0: Gli spezzacuori.
1: Gli spezzacuori.
0: Gli spezzacuori di Tom Petty, questa Into the Great Wide Open.

0: E questo da Tom Petty, ci ringrazia Raffaele per aver passato Tom Petty, dice siete grandi, ti piace Tom
1: grazie.
0: Petty? Sire?
1: Moltissimo, soprano, moltissimo.
0: Sì, come mai, come mai, come mai?
1: Continuiamo con questa cosa del sire e del soprano
0: sì,
1: che
0: piace.
1: È molto allegra.
0: Oggi è una puntata reale.
1: Sì, reale.
0: La
1: reale.
0: Prima puntata della seconda settimana è reale.
1: Sempre reale.
0: Ecco. Dunque c'è un po' di aggiornamenti da tutta Italia sulla temperatura, quindi già c'è stato il meteo subito prima di noi, ma aggiorniamo. A Capoterra in provincia di Cagliari 37 gradi ci dice Franca e alla Maddalena, quindi siamo sempre in Sardegna, caldo ma un po' di brezza che mitiga.
1: Esatto.
0: Ecco, bene. E poi ci dice tutti i bravi concorrenti di Musicultura, ci dice Mauro dalla Maddalena. Vincenzo da Salerno è presente anche oggi con gli amici dagli Scogli.
1: Ciao Vincenzo.
0: Ecco, e anche a lui è piaciuta molto la trasmissione a Macerata. Ah. Quindi vedi, tutti hanno seguito Musicultura, ci fa molto piacere. C'è sempre la deriva culinaria.
1: Sì, Michele, ci piace molto.
0: Ah, sicuramente,
1: sì.
0: Dalla Parabiago Bene ci dice che ha fatto spaghetti aglio, olio e peperoncino con basilico e bottarga.
1: Ma il piatto più leggero in queste giornate così calde,
0: sì,
1: più digeribile, cioè cosa bisognerebbe mangiare per stare freschi?
0: Ma lo stai chiedendo a me
1: sì,
0: o agli ascoltatori?
1: A te e anche agli ascoltatori.
0: Niente.
1: Acqua
0: ma
1: fresca.
0: Ma
1: scusa, un prosciuttino e melone, no?
0: Ma se vuoi, sì.
1: O fichi e melone?
0: Ah, buonissimo.
1: Prosciutto e fichi?
0: Anche.
1: Vuoi che continui?
0: Se vuoi. Io, cioè, abbiamo ancora un'ora
1: carbonara
0: abbondante.
1: Di tonno?
0: E fichi.
1: Carbonara e fichi, non si può sentire.
0: Carbonara e melone?
1: Carbonara e melone, interessante.
0: È bello.
1: O pizza con l'ananas. Anche
0: volendo, sì, molto americana. Buon pomeriggio, Deduccio.
1: Grazie,
0: Deduccio,
1: sì. Ecco, ci sono arrivato tardi.
0: Ecco, è Fabio Sodano che scrive.
1: Ciao,
0: Deduccio.
1: Fabio.
0: Dice quanto sarebbe stato bello un incontro musicale tra Rino Gaetano e Max Dedo.
1: Addirittura, vuoi abbassare così la media importante di Rino Gaetano, scusa.
0: Dici Dedo che avresti fatto danni?
1: Avrei fatto danni, sicuramente.
0: Beh, potevi fare una bella sezione fiati con Foffo Bianco.
1: Mi sarebbe molto piaciuta.
0: Sì, flauto traverso e trombone.
1: E flauto da naso,
0: molto bello. Bellissima la canzone che ha vinto Musicultura, ci dice Giuliana, che è Chi Duca Maresta di Claudio Covato, nel dialetto della tua terra,
1: sì.
0: Sire. E poi dice anche le altre finaliste non sono da meno, è vero, concordo nel dire che sono tutti primi, è vero, sono stati veramente 8 vincitori di altissimo livello. Intanto Befo ci manda un estratto della sua intervista a Marchi Ramon.
1: L'ascolteremo.
0: E anche lui ci ringrazia per Tom Petty. Malika Ayan, ti piace?
1: Molto.
0: Max Dedo?
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: C'è un singolo appena uscito, nuovo.
1: Ascoltiamolo, sono molto
0: playlist.
1: Curioso.
0: Sì, si chiama Una possibilità.
1: E dammela, Duccio.
0: A te, dammela, o sì. A lei la diamo. Vabbè, diamogliela a tutti. Malika Ayan.

0: Quindi abbiamo dato una possibilità a Malik Ayan.
1: Io posso permettermi, questa volta non gliela darei questa possibilità. In questo caso, poi ha fatto delle canzoni che mi piacciono molto in passato, ma questa, diciamo, non fa parte dei miei gusti momentanei.
0: Mi piace quando ti metti qui.
1: Visto come sono stato politico.
0: Severo. Sì,
1: come
0: sì,
1: sono
0: sì.
1: stato politico.
0: Però invece Gianni dice sa un po' di Righeira, comunque bella.
1: C'è un 40% di Righeira, un 25% di Kiss di Prince, sì. soprattutto la batteria, sì, il riff iniziale. Sì. E poi c'è qualcosa
0: di. C'è anche un po' di I Want to Break Free.
1: Sì, anche.
0: Dei Queen.
1: E quindi dicevi
0: basta,
1: Duccio?
0: Niente, tutto bene.
1: Tutto bene, andiamo
0: comunque,
1: avanti. Quindi.
0: Cioè, chiaramente la tua popolarità sta dilagando in Sicilia e in Sardegna, perché oggi ci scrivono soprattutto da lì.
1: Sì.
0: E adesso, per esempio, ci dicono che a Catania, ce lo dice Salvatore, ci sono 32 gradi con una leggera brezza marina che rinfresca gli ambienti.
1: Che meraviglia.
0: Sei contento?
1: Ma
0: vuoi andare?
1: Facciamo una puntata dalla Sicilia?
0: Tutta la Sicilia.
1: Da casa di nonna Ida?
0: Itinerante.
1: Iniziamo da lì. Che è una puntata dedicata, diciamo, alla cucina siciliana. Si parte con gli spaghetti alla norma.
0: Sì.
1: Con la ricotta al forno.
0: Va bene.
1: Per poi andare alle braciole alla messinese.
0: Certo.
1: Oppure il pesce stocco.
0: Ah, certo.
1: Vogliamo continuare così,
0: fa
1: Lucio?
0: Caldo, sì.
1: Fa caldo, sì. Beh, sono cibi rinfrescanti.
0: Ah, ok, va bene, se lo dici tu. Io mi fido assolutamente. Allora, adesso ci possiamo ascoltare un Van Morrison, se la cosa ti fa piacere.
1: Mi aggrada moltissimo.
0: È un Midnight Special, siamo fuori orario. Perché sì. insomma ora di pranzo midnight
1: lo so però
0: quello che ha fatto le scalette, cioè io, ogni tanto prende degli abbagli.
1: Sì, infatti sì. Prendi degli abbacchi incredibili
0: degli abbacchi sì. Van Morrison.

0: Midnight Special, Max Dedo.
1: Quanto mi piace questo artista che, oggi è grande. Quanti
0: è grande,
1: anni avrà?
0: Beh, sarà intorno agli 80 anni.
1: È una grinta incredibile.
0: Vero, eh?
1: Sì,
0: è capitato di vederlo live?
1: Non dal vivo, ho visto un concerto su YouTube tempo addietro, è veramente impressionante.
0: Andiamo a vederlo allora.
1: Sì, magari.
0: Sì. Allora, a Cavallino Treporti, dalle parti, insomma, nella Laguna Veneziana ci sono 37 gradi, mentre in provincia di Torino, in montagna, ci sono 40 gradi, ci dice Clara. L'unica cosa fresca siete voi.
1: Ecco, con 40 gradi, Duccio, lì ci vuole una limonata fresca,
0: sì,
1: con un pizzico di sale.
0: Ah, con il sale.
1: È una goccetta di bergamotto, di olio essenziale di bergamotto.
0: È un tuo preparato specifico?
1: Sì, l'ho inventato adesso, in questo momento.
0: Come ci sta il sale?
1: Il sale si fa, per esempio, a Messina, anche a Catania, si fa la limonata al sale, no? Si mette un po' di sale per dare un po' di brio alla giornata calda.
0: Non lo sapevo. Devo provare assolutamente.
1: Certo.
0: Chiedendo sempre a nonna Ida.
1: Nonna Ida è una specialista.
0: Certo,
1: sì.
0: Immagino. Giacomo da Mestre dice: ma in questi mondiali per chi parteggiate? Lui dice: Capoverde, i molti risultati a sorpresa mi stuzzicano, tifo per gli underdog, cioè insomma quelli non favoriti, e per l'impresa appunto degli sfavoriti. Tu stai seguendo?
1: Io non sto seguendo, non so neanche se gioca la mia squadra preferita.
0: Qual è?
1: Il Brasile.
0: Sì, il Brasile gioca.
1: Allora,
0: allenato da Carlo Ancelotti.
1: Ovviamente chi tiferò per il Brasile.
0: Giustamente, certo. In mancanza dell'Italia.
1: Sì.
0: Vabbè, quindi Capoverde non ti interessa, la Costa d'Avorio?
1: Anche pure, sì, pure. L'Africa in generale sì.
0: Va bene. Io invece non sto ancora seguendo nulla, però mi aggiornerò. Prometto. Chiudiamo questa prima parte con un brano dei Queen.
1: Sì.
0: Un giorno Freddie Mercury, un giovane Freddie Mercury all'inizio degli anni 70, va alla Tate Britain, che è la galleria, una delle gallerie d'arte più famose di Londra, vede un quadro di Richard Dead e scrive una canzone proprio raccontando quello che c'è in questo quadro.
1: Ah, che meraviglia!
0: E questa canzone va a finire nel loro secondo album, che è stato tra l'altro rimasterizzato e ristampato da poco. Quindi noi con questa The Fairy Fellers Masterstroke chiudiamo la prima parte del Mangiadischi e poi andiamo ad Alberobello,
1: sì,
0: a parlare di un festival ideato dagli Snarky Puppy.
1: Questo ci piace moltissimo.
0: Ci piace moltissimo?
1: Sì.
0: Vabbè, intanto i Queen, a tra poco dal Mangiadischi.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: questa non è più Levante, Duccio, scusa.
1: Chi era?
0: Non lo so, non lo so.
1: Ma veramente
0: certe volte non mi capisco.
1: Non ti capisci?
0: Non mi capisco.
1: Lo so. Io allora non do neanche a te una possibilità.
0: Grazie,
1: punto.
0: Molto gentile, Duccio.
1: Ma ci mancherebbe. Questi sono i remix di Ludovico Suppa.
0: Ah,
1: sì.
0: Grazie, Ludovico.
1: Sì, vedi come è contento adesso che ha fatto il remix.
0: No. Non ridiamo perché lo vediamo dall'oltrevetro.
1: Fa dei gesti strani. 335-699-2949 per i vostri messaggi. C'è anche Roberto da Aversa che lì dice solo 35-36 gradi.
0: Vabbè, si può fare, dai.
1: Lui dice che si sta forse esagerando a lamentarsi ogni estate del caldo.
0: Vero.
1: Che ne pensi tu?
0: Sì, a me piace lamentarmi del caldo d'estate.
1: Infatti noi lo facciamo come stile, cioè, insomma, stile di vita.
0: Esatto, ma anche lamentarmi del freddo d'inverno.
1: Certo, cioè, giusto.
0: Hai presente l'angolo, il momento delle cose banali,
1: sì,
0: no?
1: Sì, mi piace.
0: Mi ricorda Catalano lì con Arbore quando diceva quando piove la strada è bagnata.
1: Sì.
0: No, quelle cose un po' così.
1: Senti, Giacomo ha approfittato del break per provare limonata con sale e bergamotto e ha improvvise visioni lisergiche.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Molto interessante. Allora.
1: Molto interessante. Poi c'è invece Cinzia che si lamenta del caldo e cita gli scrittori centroamericani che descrivono le giornate che iniziano verso le 4 del mattino e riprendono nel tardo pomeriggio.
0: È vero.
1: Come fate voi poi
0: sì,
1: in Sicilia.
0: Certo. Vabbè. Però iniziamo con la granita da Duccio Pasqua.
1: Senza bergamotto. Va bene. Ci ascoltiamo Sombor, che è un giovane cantautore newyorkese. Questa è una delle novità della nostra playlist. Si chiama Potential e poi andiamo a scoprire che temperatura c'è ad Alberobello, perché c'è un festival che sicuramente scalderà molto gli animi da quelle parti. Ma ne parliamo con l'organizzatore tra pochissimo. Nel frattempo Sombor, questa è la sua Potential.

0: potential, ha del potenziale questo
1: molto
0: artista.
1: Fresh. Basta, non trovo altri aggettivi per
0: come
1: adesso, caro Duccio.
0: Giovane nel linguaggio.
1: Sono giovane, sì. Uso l'inglese, ma sai che io sono un inglese pessimo. Perché ho studiato, non ho studiato francese, ecco perché.
0: Ah, ho capito. Beh, è contorta come spiegazione,
1: è contorta.
0: Mi affascina. Ti sempre affascina. Molto. Ti piacciono gli Snarky Puppy?
1: Moltissimo. Li ho persi un po' di vista negli ultimi anni.
0: Non
1: ci sentiamo più, no, scherzo, però mi piacciono molto, certo.
0: Allora devi andare ad Albero Bello,
1: sì.
0: Dal 26 al 28 giugno, perché non so se sai che loro hanno inventato qualche anno fa un festival che si chiama Ground Up Music Festival.
1: Ma forse ci ho suonato con quel cantautore con la G 3-4 anni fa.
0: Con Gazzè?
1: Sì.
0: Non credo, perché è il secondo anno.
1: Ah, ok, allora non era quel festival ad Albero Bello.
2: No, ad Albero Bello no.
1: Okay.
0: Buon pomeriggio Andrea Scaccia.
2: Sì, sono intervenuto prima della presentazione. Chiedo scusa.
0: No,
2: ciao a tutti. Grazie.
0: Grazie.
2: Vi stavo ascoltando e volevo rassicurarvi sulle temperature ad Albero Bello, ma ahimè non posso farlo. Però ci sono altre cose molto belle.
0: Vuoi allarmarci?
2: No, voglio essere realistico e onesto sin da subito, perché è un grande festival e fa molto caldo.
0: Ma poi la musica te lo fa dimenticare il caldo.
2: Sì, assolutamente, poi concerti la sera.
0: Sì. Allora, il Ground Up Music Festival è un festival che nasce negli Stati Uniti e poi tu, insieme agli Snarky Puppy, riesci a organizzare in Italia.
2: Nasce 10 anni fa negli Stati Uniti dalla mente brillante di Michael League, che desidera appunto creare un nuovo festival, un festival diverso, un festival, adesso andrebbe di moda chiamarlo un festival boutique, un festival che non ricalca i grandi festival internazionali, e sceglie Miami, anche se lui viene da tutt'altro luogo.
0: Lui è newyorkese.
2: Ha girato tantissimo negli Stati Uniti, a un certo punto ha vissuto anche a New York.
0: Okay.
2: Iniziano là, dopo poco tempo il New York Times celebra questo festival come uno dei 10 più influenti festival degli ultimi 10 anni. Io collaboravo con Snarky Puppy, con Michael su diverse cose da tempo. Nel 2018 me ne innamoro, vado a Miami e dico basta, portiamoli in Europa. E arriva il Covid, tutto è rallentato, i tempi si dilungano, cominciamo a fantasticare. Non era nostra intenzione né farlo subito in Italia né farlo ad Albero Bello, ma il legame che Michael aveva con l'Italia e con la Puglia ha fatto sì che tutto andasse in quella direzione.
0: E quando nasce questo legame con la Puglia?
2: Ma nasce da i nostri tour. Io appunto prima di essere organizzatore del festival faccio l'agente, faccio il booker, faccio il manager di artisti, e quindi la nostra storia con Snarky è di lunga data. Uno dei concerti memorabili, quello che metterei negli annali dei concerti europei, è proprio Locus.
0: Sì.
2: E infatti il terzo attore di questa collaborazione, oltre ad European Music Agency, Grand Up, è proprio Bass Culture, che è la società di riferimento della Puglia, ma ormai lavora benissimo in tutta Italia. Però ecco, nasce questo sodalizio a tre. Il sindaco di Albero Bello si innamora di questa idea e facilmente succede tutto. Poi una città come Albero Bello fa la differenza. Quello che racconta sempre Michael è uno degli aspetti per cui appunto se abbiamo scelto Albero Bello è che di festival belli ce ne sono tantissimi. Di festival belli fatti in luoghi belli non ce ne sono così tanto. Spesso ci sono festival meravigliosi buttati in spiazzi giganteschi, con palchi enormi, completamente anonimi. L'idea dell'esperienzialità è una delle chiavi, e Albero Bello, ragazzi, è già vuota, è una magia.
1: È un gioiello, vero?
2: È un gioiello. Metti dentro la musica giusta e succede irreparabile.
0: Vabbè, d'altronde lo spettacolo dei Trulli di Albero Bello è credo noto in tutto il mondo. Metterci dentro un festival deve essere una cosa davvero magica. E dobbiamo andare, Max Dedo.
1: Dobbiamo andare, assolutamente.
0: Dobbiamo andare.
1: Duccio, sì.
2: Siete benvenuti.
0: Grazie. Facciamo ascoltare gli Snarky Puppy, così a chi non li conosce si farà un'idea del sound che hanno inventato e che portano in giro per il mondo da tanti anni, e poi approfondiamo il racconto di come funziona il Ground Up Music Festival. Questo è un brano che si intitola I Remember. Ci sono con loro Nowhere, che sono un duo passato in Italia anche
2: tante
0: di recente,
2: volte, tante
0: sì,
2: volte.
0: E Jeff Coffin, sassofonista straordinario anche della Dave Matthews Band e di tanti altri gruppi. Questa è I Remember, Snarky Puppy.

0: Questo è il gruppo pazzesco degli Snarky Puppy con i vari ospiti di cui vi ho parlato. Quello sotto è un basso fretless, ci chiede Nicolò, che bravi, insomma sta piacendo ai nostri ascoltatori il sound degli Snarky Puppy. Sono andato a dare un'occhiata al sito dell'edizione di Albero Bello e Michael League, o chi per lui, ha scritto una cosa molto divertente. Dice, al di là della bellezza di Albero Bello, la città è un paradiso gastronomico. E poi tra parentesi ha aggiunto, anche agli italiani del nord piace tantissimo la cucina pugliese e questo è un grande complimento.
1: No, convenga, è un aspetto, mi trattengo dal dirlo, ma la verità è che io non vedo l'ora di scendere per esempio per il gelato, oltre per la cucina. Sì, proprio oggi parlavo al telefono con uno degli ospiti e stavamo già facendo una geografia dei ristoranti e delle gelaterie.
2: Io ad esempio domani ci vado a mangiare solo le bombette, solo per quello.
0: Meraviglioso. Tu dove vai domani?
2: Io vado a Monopoli.
0: A Monopoli, però non sei lontano.
2: Non è lontano, no.
1: No, decisamente no, decisamente no.
0: Poi se ci torni puoi andare a vedere il Ground Up Music Festival.
2: Molto volentieri.
0: Allora, visto che abbiamo preso questa deriva culinaria, la portata principale sono i tre concerti, le tre serate con il live degli Snarky Puppy e ogni sera con ospiti diversi.
1: Esattamente. Facendo un attimo una mappa di quello che succede, abbiamo un main stage su cui ci sono tre concerti principali. Gli Snarky Puppy sono i maestri di cerimonie e si esibiscono ogni sera. Ogni sera ospitano un artista italiano per alcuni brani. La prima sera avremo Serena Brancale,
0: poi che è di zona, poi
1: che
0: tra
1: è
0: l'altro
1: di zona, gioca in casa, è una grande appassionata di Snarky Puppy e di quel mondo lì, per cui è successo facile.
0: Certo.
1: Poi c'è Matteo Mancuso, chitarrista
2: siciliano portento.
1: Un portento, persona meravigliosa e artista grandissimo. E poi sempre Gianluca Petrella,
2: trombonista.
0: Tuo collega.
1: Sì. Io ho un debole per Gianluca, pugliese ma di adozione torinese, e anche lui in quel mondo là si muove con grande divertimento e facilità, quindi sono molto curioso, anche perché l'abbiamo già fatto l'anno scorso e porto nel cuore la serata con Adriano Viterbini in cui la musica prese una deriva afro beat meravigliosa con l'intelligenza artistica di Adriano, che tutti riconosciamo e conosciamo.
0: Poi Adriano adora sempre mettersi in gioco in situazioni nuove,
1: sì. E poi ha una gamma cromatica, una tavolozza di colori infiniti, quindi dove lo metti sta bene.
0: Tu quanto ci hai suonato con Adriano?
2: Tanto, è come il prezzemolo, Adriano, no? Si può mettere un po' dappertutto.
0: E ovunque lo metti migliora la
2: migliora, sì.
1: E poi è una di quelle persone proprio
2: belle
1: per
2: sì,
1: cui ti fa anche piacere portare. Immagino te come musicista è uno di quelli con cui condividi volentieri anche un lungo viaggio, no?
2: È vero, abbiamo condivisi tanti quando abbiamo fatto il tour Fabio Silvestri Gazzè,
1: certo.
2: Insomma abbiamo trascorso molte serate assieme, io e lui.
1: Immagino.
2: Per cui molto piacevole, una persona molto piacevole.
0: Ti interrompo un attimo, Andrea, perché Giuliana da Roma dice: finalmente gli Snarky Puppy in radio, non li avevo mai sentiti trasmettere, noi l'avevamo già fatto, va detto.
2: È vero.
0: E quindi vedi, c'è chi aspetta,
1: posso
0: vuole
1: testimoniare
0: questa
1: che in tempi non

0: sospetti erano stati trasmessi e che soprattutto Radio Rai ha sempre amato Snarchi.
1: Sì. Soprattutto Duccio Pasqua, sì, io vogliamo sono... dirlo?
2: Comunque arrivano anche suggerimenti sulle gelaterie di Albero Bello, ma torniamo al racconto.
0: Io non posso far nomi, però chiaro.
2: Certo. Neanch'io, però poi ne discutiamo io e te.
3: Vero?
2: Quindi abbiamo detto degli ospiti italiani, okay, ma non solo.
0: Abbiamo questa serata principale, poi sempre sul palco principale si alterneranno Mark e Guiliana.
2: Sì, o Giuliana, che dirsi
0: o voi. Giuliana. E che si presenta con il trio con Beat Music, è il progetto più elettronico di Mark, che è veramente un altro di quegli artisti che può fare qualsiasi cosa. Probabilmente il grande pubblico lo ricorda per Black Star, per l'ultimo, per il testamento di David Bowie, in cui lui mise una firma tanto tanto importante, però è solo una dei mille aspetti. È davvero uno che ciclicamente rivoluziona lo strumento, ma rivoluziona anche il linguaggio generale della musica. Sarebbe veramente riduttivo iscriverlo nel mondo del jazz, nel mondo del rock. È un musicista totale.
2: Sì, sono questi musicisti di generazione, diciamo, relativamente giovane, che hanno dimenticato che esistono delle categorie di genere musicale. Non interessa più questa cosa.
0: Assolutamente.
2: È suono e basta, ricerca del suono.
0: Esatto. Poi sempre la stessa sera abbiamo Becca Stevens con Secret Trio. Becca Stevens è una delle più belle voci internazionali, una cantante meravigliosa, una songwriter incredibile, e ha lavorato con tanti tanti artisti importanti. Duccio si ricorderà sicuramente l'ultimo disco di Crosby,
2: sì,
0: proprio prodotta da Michael League, con lei che sia in veste di cantante, back vocals e chitarrista, e Secret Trio, che sono questo trio meraviglioso acustico turco che ho trasferito in residente negli Stati Uniti, ma veramente quella è una di quelle cose magiche che difficilmente si ha la possibilità di ascoltare.
2: Mi pare che recentemente abbia collaborato anche con la nostra Francesca Tandoi, Becca Stevens.
0: Assolutamente.
2: Un bel singolo uscito da poco.
0: Sì. È uscito anche un altro singolo molto bello che mi fa piacere citare, con Carolina Bubbico.
2: Ah, vedi, ecco, altra eccellenza pugliese
0: che abbiamo avuto ospite lo scorso anno,
2: che abbiamo visto anche come direttrice d'orchestra al Festival
0: con
2: di Sanremo.
0: Dito nella piaga.
2: Esatto.
0: Sì, lei. Poi cos'altro? Vittoria Canal, un altro nome da segnare sul taccuino, una cantautrice sul trampolino di lancio, scrive benissimo, ha una grande unicità e suona chitarra e pianoforte. E poi dal Brasile abbiamo Salomão Soares e Vanessa Moreno, un duo jazz di contaminazione tra world e jazz, appunto. Sì. Anne Pasio, batterista francese tra le più interessanti della nuova generazione, non solo come batterista ma come organizzatrice di suoni. È una che compone molto bene, che sa mettere insieme organici, che ha delle bellissime idee. Lei è un'altra di quelle da attenzionare. Babal Blues, un mix incredibile di musica nordafricana, psicadelia, groove e quanto.
2: Quindi, insomma, di fatto grandi nomi e nomi da andare a scoprire in quella situazione.
0: Grandi nomi, ma che difficilmente si trovano altrove. La prerogativa su cui Michael e tutti noi basiamo la scelta di questo festival è che è un festival che non è facilmente ripetibile, non strizza l'occhio al grande mercato, non strizza l'occhio alla necessità di fare grandi numeri. Volevamo essere unici e ci stiamo riuscendo con enorme fatica. Ovviamente è innegabile che sia più complesso proporre qualcosa al grande pubblico che non possiamo vedere ovunque.
1: E che è giusto che succeda questo,
0: che
1: no?
0: Perché
1: se no si rischia di fare i soliti festival dove ci sono sempre i soliti nomi, e allora diventa un po'.
0: Sì. Così. C'è anche quello, ma noi in questo caso volevamo prenderci una piccola pausa dal tritatutto del music business.
1: Siamo contenti di questo, guarda.
0: Sì.
2: Ascoltiamo un brano di David Bowie in cui c'è proprio Mark Giuliana o Guiliana alla batteria da Black Star, e poi arriva una delle rubriche classiche
1: magiche,
2: del Mangiadischi.
1: Posso aggiungere?
2: Magiche, decisamente. Però poi raccontiamo ancora un po' di cose del Ground Up Music Festival con Andrea Scaccia. Questa è I Can Give Everything Away, che è proprio la canzone che chiude Black Star.

0: I Can Give Everything Away, in questa canzone, in tutto il disco Black Star, suona Mark Giuliana, che sarà uno dei protagonisti del Ground Up Music Festival ad Alberobello dal 26 al 28 giugno, tra pochi giorni. E c'è anche Alessandro Larimini che ci chiede informazioni, dice: conosco Becca Stevens, sono curioso di conoscere gli altri artisti, e gli abbiamo mandato il link per sbirciare e leggersi tutto il programma. Poi continuiamo a parlarne con Andrea Scaccia, che è qui da noi. Ma Sire, adesso c'è una rubrica.
1: Beh, adesso c'è Indovina lo strumento, la rubrica che ha fatto sognare intere generazioni in tutto il mondo. Sto esagerando?
0: Sì? No. mi piace quando esageri.
1: Ma come funziona Indovina lo strumento? Funziona
0: non
1: così.
0: Ne ho idea.
1: Al 335-699-2949
0: sì.
1: Dovrete indovinare lo strumento che vi faremo ascoltare,
0: sì.
1: Possibilmente anche il titolo del brano,
0: sì.
1: Pochi secondi.
0: Sì.
1: Indovina lo strumento.
0: Ce lo dici dopo cosa si vince?
1: Si vince un biglietto per il...
0: Non si può fare.
1: Decidiamo dopo il premio.
0: Va bene.
1: Indovina lo strumento.
0: Concentratevi, sentite.

0: È una di quelle musiche che io ascolterei tutta la sera.
1: Ah sì, eh?
0: Sì.
1: La suoni
0: sì.
1: Anche spesso?
0: Ogni tanto la suono,
1: non
0: sì.
1: Con questo strumento?
0: Non con questo strumento, ma la suono spesso, diciamo è un mio cavallo di battaglia.
1: C'è Paola che già prova a buttarsi, dice Paint It Black, non ci siamo,
0: Nada, non ci siamo.
1: Lo strumento è molto difficile anche se sembra non troppo difficile.
0: Sembra un altro strumento.
1: Ma non è.
0: Ma non è quello strumento che sembra.
1: Va bene, è tutto chiarissimo, c'è la reclame e poi torniamo con le risposte di Indovina lo strumento e ancora torniamo al Ground Up Music Festival.
2: Da sentire.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Il mangia dischi.
1: Oggi è molto difficile.
0: Oggi è molto difficile, però...
1: Ci stanno provando.
0: Secondo me il brano lo indovineranno.
1: Sì, il brano lo stanno indovinando. Allora, Antonella da Sutri dice è un sitar indiano.
0: Non è un sitar indiano, molto distante dal sitar.
1: Anche per Giuliana da Roma sembra un sitar, ma visto quel che ha detto Dedo mi sa che ha sbagliato.
0: No, non è un sitar, no.
1: No. Gu Zheng, dice Mauro dalla Maddalena.
0: Non so cosa sia, però non è quello.
1: Edith chiede se è una lap steel guitar.
0: Non è una lap steel.
1: Un buzuki, chi dice Marino?
0: Non è un buzuki, no.
1: Allora, Giacomo crede che sia una cora.
0: Non è una cora.
1: Ma indovina il brano.
0: Ah sì, lo sì. Possiamo già dire?
1: Beh, decidi tu, sei tu l'ideatore
0: aspettiamo,
1: della rubrica.
0: Aspettiamo. Okay.
1: Poi, Alessandro Larimini dice a me sembra Bu Khalil Rabi, ma lo strumento non lo conosco.
0: No.
1: Per ora siamo fermi
0: qua.
1: Oggi è difficile.
0: Ma vogliamo dare un indizio?
1: Se vuoi.
0: È il nipote di uno strumento, dello strumento che sembra essere.
1: Adesso però non è che hai dato questo grande indizio.
0: Ti è piaciuto come indizio?
1: Ma guarda, proprio ora ho capito tutto.
0: Fa schifo
1: tutto.
0: Come indizio questo.
1: Potevi fare di meglio, sicuramente. Un clavicembalo?
0: Clavicembalo? Non rispondo.
1: No. Vabbè. Allora, Misir Lu è il brano.
0: Misir Lu, sì. Brano folk greco che significa ragazza egiziana. Lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: Ragazza
1: non
0: egiziana,
1: sapevo,
0: almeno non così sembrerebbe.
1: Portato al successo poi in una versione inserita in una colonna sonora di Tarantino.
0: Dick Dale, esatto. Per Pulp Fiction.
1: Portata in tour spesso da Max Dedo.
0: Sì, molto spesso. È un brano che mi piace molto suonare.
1: Niccolò dice che è un sitar da naso.
0: Sitar da naso mi piace. Beh, devo costruirlo.
1: Perfetto. Vabbè,
0: lo sveliamo?
1: Devi svelarci
0: la verità. Lo strumento ha un nome stranissimo. Sì. Si chiama Chumbush.
1: Sì.
0: Ed è una sorta di oud, però a differenza dell'oud che è di legno, questo ha un corpo diciamo ibrido, costruito diciamo fatto con una ciotola d'alluminio, su cui tesa una pelle sintetica o animale, e anche questo potrebbe ricordare il banjo. Ma è comunque simile all'oud perché ha 11 o 12 corde, e quindi insomma lo strumento potrebbe ingannare, però avendo un suono più metallico,
1: ho capito.
0: Quindi questo definisce il chumbush.
1: Che vuol dire questo nome?
0: Questo qui è una, penso che sia stato dato dall'inventore Abidin Chumbush, credo.
1: Sì, e vuol dire festa.
0: E vuol dire festa, bravissimo.
1: No,
0: ma
1: vabbè,
0: come fai a saperlo?
1: L'ho letto sulle tue note. Chi lo suona? L'hai suonato tu.
0: E quindi ringraziamo chi l'ha appassionato che è Adolfo La Volpe, che insomma ringraziamo, ci starà ascoltando sicuramente.
1: Bene, bene, va bene. C'è chi ci manda una foto del guzheng, che è uno strumento cinese.
0: Bellissimo.
1: Che ho avuto il piacere di vedere in un'edizione del Folkest, suonato da un musicista finlandese, quelle cose strane che succedono nel mondo. Tu, Andrea Scaccia, conoscevi lo Shumbush?
2: No, ammetto di no, c'era andato vicino, ma solo col cugino
1: però
2: maggiore.
1: Però conosci Adolfo La Volpe, quindi vabbè, già qualcosa. Quindi abbiamo qualcosa da far ascoltare di questi musicisti?
0: Beh, Adolfo La Volpe assieme a diciamo a Giorgio Santoro, adesso aspetta che non mi ricordo,
1: sì,
0: no,
1: vabbè, succede.
0: Che è l'altro componente della cantiga della Serena,
1: sì.
0: Hanno fatto quest'album incredibile che si chiama Sta Strada,
1: sì.
0: Che noi abbiamo avuto in anteprima, abbiamo scelto un brano che si intitola, scusate la pronuncia, Ime Prezekias. Come sono andato, Duccio?
1: Benissimo.
0: Bene?
1: Direi che è la tua lingua madre.
0: Sì, e quindi abbiamo scelto questo brano da far sentire in anteprima,
1: anche ringraziandoli
0: per aver partecipato a Indovina lo strumento. Sì, ricordiamo che Giorgia Santoro aveva suonato il Bansuri, e poi faremo sentire.
1: Non lo puoi dire.
0: No, faremo sentire un altro Indovina lo strumento suonato dal terzo del gruppo, che è Fabrizio Piepoli. Ecco.
1: Va bene. Però così hai dato forse un indizio di troppo, ma va bene.
0: Ma no, perché loro suonano vari strumenti.
1: Tutto, come te. Va bene, questa quindi è Ime Prezekias.

0: Ime presa chias, cantica della Serena, che bello.
1: Che bello, eh? Poi sì. Duccio, tutta musica suonata come piace a noi, no?
0: Certo.
1: Da
0: sì,
1: musicisti
0: sì.
1: Eccelsi, per cui insomma fa sempre piacere.
0: Andrea dice, Andrea da Rustico in provincia di Ancona, meraviglioso lo strumento misterioso con queste sonorità mediterranee.
1: È vero.
0: Che in questi giorni di caldo afoso ci accompagnano e ci fanno sognare spiagge dorate e lidi deserti.
1: Che bello.
0: Non c'è anche una danzatrice del ventre, chiede Luciano da Genova?
1: Ci piacerebbe molto.
0: Non c'è. Cristian da Pozzallo propone ancora il sitar. No, ricordiamo che era uno shumbush.
1: Era uno shumbush.
0: Io però ho ancora un po' di curiosità sul Ground Up Music Festival ad Albero Bello, perché abbiamo parlato dei concerti, insomma degli Snarky Puppy, dei tanti ospiti che ci saranno. Ci sono due palchi, un main stage e poi artisti da scoprire su un altro palco, ma non abbiamo detto tutto.
2: L'altro palco, tra l'altro, è un luogo bellissimo che è il Trullo Soprano, che è un
0: bello.
2: Po' un... Sì, nell'immaginario il luogo principe di Albero Bello. No, non abbiamo detto tutto perché poi arriva la parte bella.
1: Questa era quella brutta?
2: Sì, questa è quella meravigliosa, però c'è una cosa che non lascia indifferenti, almeno nessuno di noi l'anno scorso è uscito indenne. Sono prima di tutto i late night concerts,
0: sì.
2: Sono dei concerti all'interno di venue che verranno dichiarate solo 24 ore prima dello spettacolo. Sono spazi per 20 persone e in ogni spazio c'è un musicista che suona in acustico per 10-15 minuti per ognuno, e poi una guida li accompagna in altri concerti in giro per la città ad ascoltare queste cose. E è un concerto intimo, ti senti proprio parte di quello che accade. E poi ci sono nella tarda mattinata invece dei workshop, delle masterclass molto belle fatte dai musicisti presenti. Esulano un po' dall'idea di masterclass e workshop classico, non sono fatte per i musicisti ma sono aperte a tutti, e soprattutto sono aperte a tutti nel senso dei contenuti, poi in realtà sono per chi ha preso l'abbonamento, tutto quello che vuoi, però dal punto di vista dei contenuti c'è una fruibilità che è per tutti, si parla di musica, si parla di strumenti, ma se ne parla in maniera differente, quindi lontano dai tecnicismi, dalla materia.
0: Un po' come indovina lo strumento. Insomma.
2: Un po' come indovina lo strumento.
0: Vedi,
2: divulgazione.
0: Vedi.
1: Grazie.
0: Divulgazione con leggerezza.
2: Con leggerezza.
0: Siamo in sintonia con il Ground Up.
1: Siamo in sintonia.
0: Dobbiamo andare, l'anno prossimo andiamo.
1: Vuoi rimanere sempre con noi? Scusa.
2: Con grande piacere.
0: Va bene. Lo prendiamo così?
1: Sì, così.
0: Va bene.
2: A me sarebbe sempre piaciuto far radio.
0: Allora, tornerai così, senza così, a raccontare cose.
2: Raccontiamo cose, parliamo di strumenti. Partecipo al gioco, indovina lo strumento e me ne vado, silente.
0: Esatto. Nei tuoi giri per il mondo vai alla scoperta di strumenti che non conosciamo neanche io e Dedo.
1: L'inviato speciale.
0: Esatto, perfetto.
1: Abbiamo trovato l'inviato speciale. Ma cosa succede?
0: È partita la rubrica.
1: Eccola lì.
0: Ti sfascio una canzone.
1: Come si fa, Duccio? Oggi tenteremo lo sfascio di un pilastro.
0: Sì, eh?
1: Sì, di un pilastro.
0: Vabbè,
1: Billie Jean.
0: Prima di sfasciare io ti ringrazio ancora Andrea Scaccia per averci raccontato di questo festival bellissimo e invito tutti dal 26 al 28 ad essere Albero Bello.
2: Grazie a voi per l'accoglienza che ci avete riservato e ci vediamo lì.
0: Va bene, molto volentieri.
2: A presto.
0: Grazie. Quindi dove ci porti? Da Michael Jackson?
1: Sì, vi porto da Michael Jackson per tentare uno sfascio di Billie Jean.
0: Povero Billie.
1: Una canzone pubblicata nell'83 come singolo dell'album Thriller che tutto il mondo conosce.
0: Sì.
1: Diciamo che è uno dei brani più iconici, ha avuto un impatto duraturo nella musica pop mondiale. E arrangiata assieme a Quincy Jones,
0: il maestro
1: assoluto. Questa canzone nasce da una sorta di ispirazione di Jackson su una storia personale, raccontando proprio di una donna che afferma che lui fosse il padre di suo figlio, ma insomma
0: contorta.
1: È una cosa un po' contorta, ma noi andiamo nel vivo nella questione che ci interessa,
0: sì.
1: La questione musicale.
0: Sì.
1: L'intro contiene un loop di batteria elettronica, programmata elettronicamente,
0: con
1: un pattern preciso e minimalista che si ripete per tutta la canzone, stabilendo un groove ipnotico.
0: Sì,
1: no? È
0: sì.
1: Quasi teso.
0: Mi sta ipnotizzando.
1: Mi sto ipnotizzando perché ti guardo. Vedi?
0: Sì.
1: La drum machine usata per questa batteria, per questa incisione, è la Lean Drum, ne parlavamo prima, Duccio Pasqua, che è una delle prime drum machine con i suoni campionati, che ha fatto, insomma, è stata la protagonista degli anni 80.
0: Sì.
1: E Billie Jean si apre subito in un modo riconoscibile grazie a un pattern di basso elettrico, elettronico, sintetico. Mm. Con una pulizia e una precisione indescrivibile. Il basso è stato creato con un bass synth, probabilmente un Oberheim.
0: Sì.
1: Oggi siamo molto tecnici, ma è importante ricordare queste cose.
0: No, ma questi nomi ogni tanto vengono fuori, è utile.
1: E so che tu
0: conosci, perché hanno caratterizzato un'intera epoca,
1: esatto,
0: della musica.
1: Tra l'altro tu conosci benissimo questi strumenti, tu sei molto documentato.
0: Ma
1: e
0: scherzi.
1: Quindi riesci in due parole a dire cos'è l'Oberheim?
0: Io li colleziono, ma certo, l'Oberheim OBXA per la precisione.
1: Addirittura.
0: Eh beh, sì.
1: Bravo.
0: Che è quel sintetizzatore analogico, quello polifonico,
1: sì,
0: no? Che era prodotto dalla Oberheim Electronics,
1: sì, sì,
0: tra l'80 e l'82, basta poi,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: basta.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: È uno dei più celebri e influenti degli anni 80, usato da molti artisti di musica pop, rock, elettronica, funk.
1: Benissimo.
0: È quello lancio.
1: Proviamo a trovare questi strumenti nel primo frammento.
0: Sentiamo il primo frammento.

0: La voce di Michael Jackson è prodotta con una cura incredibile.
1: Sì.
0: Cosa ha usato?
1: Delle caramelle al miele?
0: No, ha usato un'apparecchiatura incredibile. Intanto un microfono Neumann, il re, uno dei re dei microfoni,
1: cioè quelli che usiamo anche noi per parlare.
0: Quelli che usiamo
1: in radio.
0: Adesso per parlare, sì, quelli sì. Che ci fanno delle voci bellissime.
1: Perché noi in realtà parliamo.
0: Noi parliamo così, però con questi microfoni.
1: Sì.
0: E quindi dicevamo che questo microfono che ha utilizzato Michael Jackson,
1: sì,
0: è un microfono tedesco, noto,
1: sì,
0: per la sua trasparenza per il dettaglio,
1: sì,
0: e poi sono stati utilizzati dei riverberi,
1: sì,
0: famoso riverbero a molla,
1: sì,
0: dei delay,
1: sì,
0: e quindi insomma la melodia vocale alterna parti sussurrate e parti energetiche con un uso sapiente del falsetto come strumento espressivo,
1: sì.
0: E poi nei cori sono stati usati accordi vocali multiculturali.
1: Che vuol dire?
0: Che significa un uso di armonie vocali che richiamano stili e influenze provenienti da diverse tradizioni.
1: Non lo sapevo.
0: Non
1: questo.
0: Solo, quindi, dal mondo pop
1: e rock occidentale.
0: Troviamo tutto ciò nel secondo frammento.
1: Ok, sì, quindi vedo armonie ispirate al gospel,
0: sì,
1: afroamericano.
0: Sì, un mix di tante
1: modulazioni.
0: Cose.
1: Modulazioni, sì, che meraviglia. Sì. Sentiamo il secondo frammento.

0: sintetico e alla drum machine di cui parlavamo prima, c'è sì. anche una chitarra con una chitarra elettrica con il wah-wah.
1: Sì.
0: Ricordiamo, Duccio, ti ricordi cos'è il wah-wah?
1: È quello che modifica un po' il suono,
0: esatto.
1: distorce un po' il suono imitando un wah.
0: Un wah.
1: Come una voce strumentale.
0: Esatto. È un
1: no?
0: pedalino chiamato pedal wah.
1: Sì, sì.
0: Insomma, wah, che, wah, che si muove wah, con il piede wah. Così. Con sì. la,
1: posso andare avanti tutta la trasmissione a fare un wah?
0: Sì, per favore, fallo.
1: Grazie, va bene.
0: Poi abbiamo la linea di tastiere, perché non possono mai mancare le tastiere,
1: no.
0: che è lieve ed essenziale. Sono stati utilizzati dei sintetizzatori analogici, ovviamente,
1: sì.
0: come il Prophet 5.
1: Certo, il caro vecchio amico Prophet.
0: Il Prophet 5, ricordiamo brevemente che cos'è questa tastiera, questo sintetizzatore.
1: E beh, anche lui è un sintetizzatore polifonico, in questo caso analogico, prodotto dalla Sequential Circuits tra il 78 e l'84, quindi anticipa un po' l'Oberheim.
0: Anticipa, sì, sì, sì. Sei molto preparato, Duccio
1: grazie,
0: Pasco, su tutti
1: grazie.
0: Questi strumenti, ma
1: sì.
0: poi ci sono anche strumenti normali dentro, tipo il tamburello e la cuica, che è uno
1: strano.
0: Stranamente, sì, uno strumento brasiliano sembrerebbe fuori contesto, ma ci sta
1: certo.
0: molto bene.
1: Sì.
0: Insomma, per concludere, questa produzione di Quincy Jones è un capolavoro di equilibrio e precisione. Ogni elemento è perfettamente bilanciato nel mix.
1: Ma che spera, d'altronde con quel mago di Quincy Jones.
0: Non si può avere altro.
1: C'è un altro frammento?
0: Ritroviamo questi strumenti in quest'ultimo frammento.
1: Sentiamo.

0: Beh, Duccio, alla luce di tutto
1: siamo
0: ciò,
1: pronti.
0: Siamo pronti per sentirci il brano intero?
1: Direi di sì.
0: Sì.
1: Quindi, grazie a Max Dedo per averci sfasciato Billie Jean. Ora la ricostruiamo riascoltandola tutta intera con le tue informazioni per ascoltarla ancora meglio, per capirla ancora meglio.
0: Eccoci qui, Billie Jean.
1: Michael Jackson al Mangiadischi.

0: Lucio Pascò, ma quanto è attuale questa canzone? Quanto?
1: Ma è una canzone immortale.
0: Immortale,
1: questa.
0: Immortale.
1: È una di quelle canzoni che riconosci veramente dalle prime due battute del brano.
0: È lì quando l'arrangiatore è grande.
1: Ma anche quando l'idea musicale, no? È grandissima.
0: Certo,
1: vabbè,
0: certo.
1: D'altronde lì abbiamo messo insieme due geni come Quincy Jones e Michael Jackson e questo è il
0: non
1: risultato.
0: Non si può sbagliare.
1: Splendido pezzo, dice Giacomo, folgorante quando uscì nell'83 e noi eravamo pischelli.
0: È vero,
1: avevamo più o meno 10 anni.
0: Io mi ricordo che era appena nato.
1: Sì,
0: certo. Sì.
1: E poi ovviamente Giacomo, da appassionato di basket, ricorda anche che qualche anno dopo ci fu un video di Michael Jackson che, se non ricordo male, era Remember the Time, poi correggimi Giacomo se sbaglio, e c'era Magic Johnson, grande giocatore di
0: come
1: basket.
0: No? Tu sei un grande appassionato, tra l'altro.
1: Sì,
0: no?
1: Proprio come Giacomo, sì, quindi conversiamo spesso di questo argomento. Lo strumento misterioso,
0: sì,
1: che ricordiamo si chiama Shumbush,
0: sì.
1: Ci dice Luca da Milano che c'è anche in Macedonia e Serbia.
0: Immagino di sì.
1: In realtà sono due strumenti, sono la zurna, che tu conosci anche come zurna.
0: Zurna, sì, è uno strumento che ho, tra l'altro, che ho preso in Turchia, sì. Ha un volume spaventoso.
1: Che è uno strumento a fiato,
0: sì,
1: no?
0: Sì, a doppia ancia.
1: Sì, che ha un volume pazzesco. E poi il tapan o tapan,
0: sì,
1: che invece leggo che è un tamburo a due pelli che si suona con una bacchetta, una mazza pesante e con un ramoscello sottile, quindi a creare due suoni diversi, e serve a fornire il ritmo e i bassi.
0: Che meraviglia.
1: E insomma ci dice Luca che bastano due musicisti con questi due strumenti a far ballare un intero villaggio per tutta la notte.
0: Ah, che bello.
1: Vedi,
0: che
1: dobbiamo andare in Macedonia a vedere questa storia.
0: Dobbiamo fare un tour degli strumenti musicali, no?
1: Questo è vero.
0: Sì.
1: Questo
0: sì,
1: è vero.
0: Sì.
1: Certo, poi non mi hai più detto cosa si vince.
0: Allora, si vince...
1: Tanto non ha indovinato nessuno,
0: Un viaggio, un tour degli strumenti musicali con Duccio Pasqua e Max Dedo.
1: In tutto il mondo,
0: ovviamente. Isole comprese.
1: Finanziato da noi, tanto non ha vinto nessuno.
0: Tanto non ha vinto nessuno.
1: Quindi
0: per cui siamo a posto così.
1: Benissimo, comodo dire il premio comodo.
0: Vedremo domani.
1: vedremo, assolutamente. Allora, io andrei a chiudere musicalmente questa puntata con Bryan Adams, poi ovviamente ci ritroviamo per i saluti finali del Mangiadischi. Questa è Heaven, che è uno dei suoi più grandi successi, è sempre negli anni 80 siamo.
0: Sì, mi rilassa moltissimo, sì. Bryan Adams, moltissimo, sì.
1: Il tuo amico Bryan Adams, allora con lui chiudiamo questa puntata del Mangiadischi, ma noi siamo ancora qua, a tra poco.

0: E questo era Bryan Adams con la sua Heaven. Lui ci ha accompagnato alla fine di questa puntata del Mangiadischi. Dopo di noi ci sarà il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Noi ci ritroviamo domani alle 13.30. C'è di nuovo Max Dedo.
1: Eh sì, c'è di nuovo Duccio Pasqua.
0: Questo è incredibile.
1: E di nuovo ti sfascio una canzone, sì? E indovina lo strumento.
0: Vabbè,
1: domani
0: posso...
1: è uno strumento incredibile.
0: Sì, eh.
1: Incredibile.
0: Mamma mia,
1: quasi neanch'io ci credo.
0: Mi fai venire l'acquolina in bocca,
1: sì,
0: veramente.
1: Sì, sì.
0: Grazie a Ludovico Suppa in regia. Grazie ad Alessandro Adriani in console, grazie a tutti voi che ci avete scritto al 335-699-2949. Salutiamo anche Simone che ci scrive adesso da Lari in provincia di Pisa, Ennio da Torino, e insomma grazie davvero a tutti, siete stati tantissimi anche oggi. E grazie ancora Dedo per le tue rubriche belle.
1: Grazie Duccio.
0: Grazie ad Andrea Scaccia, vi ricordiamo il Ground Up Music Festival all'Albero Bello dal 26 al 28 giugno, tanta musica bellissima.
1: A domani,
0: già
1: Duccio
0: mi
1: Pasqua.
0: Manchi, già mi manchi.
1: Non dire così,
0: già mi
1: non
0: manchi.
1: Farmi gli occhi dolci.
0: Ci vediamo fra 22 ore e mezza. Ciao, ciao,
1: ciao,
0: a domani.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri, le trattative fra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha parlato di progressi molto buoni. In studio accanto a me Marco Barbonaglia.
3: Abbiamo posto ottime basi per un accordo di pace finale, sottolinea Vance in conferenza stampa. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno in Iran degli ispettori dell'AIEA, ma soprattutto garanzie sull'apertura di Hormuz. Sui fondi iraniani congelati, una soluzione concordata con il coinvolgimento del Qatar affinché, dice, lo sblocco possa essere utilizzato a beneficio del popolo iraniano. Poi il punto più dolente, il Libano. I colloqui per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono in corso, ammette ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Accogliamo con favore qualsiasi aiuto per la fine della guerra, commenta il presidente libanese Aoun, ma nessuno negozia per nostro conto. In Libano per ora la tregua oggi sembra reggere, ma il falco di estrema destra e ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir dichiara: il Libano dovrebbe essere il campo da gioco di Israele e ancora Trump è un amico, ma non possiamo accettare un cessate il fuoco. I negoziati per un accordo di pace definitivo dipendono da tre punti principali del memorandum d'intesa, scrive il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei su X: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani, sblocco dei beni di Teheran congelati.
2: Grazie Barbonaglia. Dopo le dimissioni del premier britannico Keir Starmer, l'ex ministro della sanità Wes Streeting ha dichiarato di rinunciare a correre per la leadership dei Labour e ha dato il suo endorsement al neo deputato Andy Burnham, che ha confermato la sua candidatura per succedere al primo ministro uscente. La decisione di Starmer segna l'inizio di una transizione, ha affermato Burnham, eletto deputato giovedì e ampiamente considerato il successore alla guida del partito laburista, di conseguenza alla carica di premier. Mi candido, ha aggiunto, le dimissioni di Starmer alla vigilia del 10° anniversario della Brexit. Un'ultima ora dall'India: c'è stato un incendio divampato in un centro commerciale della città di Lucknow nell'Uttar Pradesh, uccidendo diverse persone. Incerto però è questo bilancio di vittime: 12 secondo alcune fonti, 14 secondo altre. L'ho investito perché ho avuto paura, così ha tentato di difendersi davanti ai magistrati il 31enne arrestato per aver ucciso, travolgendolo con l'auto, un uomo a Zibido San Giacomo in provincia di Milano.
4: Si erano dati appuntamento nel piazzale del cimitero di Zibido San Giacomo, Interland a sud di Milano, per un chiarimento. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, un chiarimento dopo un diverbio avvenuto nel pomeriggio, motivo del contendere, una donna. Claudio Miranda, 40 anni, originario del Napoletano, residente in zona precedenti per minacce, si è presentato in compagnia di tre persone e con una pistola scacciacani priva del tappino rosso. L'altro uomo, Stefano Pascieri, 31 anni, di Zibido San Giacomo, è arrivato con la sua auto, raggiunto a piedi dal padre, 62 anni, che tentava di fare da paciere, ma quando ha provato ad avvicinare il quarantenne che teneva in mano la pistola, esploso due colpi a salve ma molto simili a quelli di una vera arma. A quel punto il 31enne, che era in macchina forse temendo per la vita del padre, ha ingranato la prima, investendolo e schiacciandolo contro un'auto. A chiamare i soccorsi è stato il padre di Pascieri, ma è stato tutto inutile. Claudio Miranda è morto nel parcheggio del cimitero, i tre uomini con lui fuggiti. Padre e figlio, entrambi con piccoli precedenti di polizia, titolari di un'autofficina a poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio, sono stati sentiti a lungo dai carabinieri. Il 31enne è stato arrestato in carcere a Pavia. Zibido San Giacomo, Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
2: E ora la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia, ritrovate a Formia nell'abitazione dello zio materno. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. Per il ritrovamento delle bambine è stata decisiva l'intercettazione di una videochiamata, come ha spiegato in conferenza stampa il procuratore dell'Aquila Luciano D'Angelo.
5: Quando abbiamo avuto la contezza che una certa persona, la mamma, aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, ho preso la decisione di tentare.
6: La complessa attività di indagine condotta dai carabinieri, che ha portato alla liberazione di Sara e Alicia di Giacinto, è stata illustrata dal procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo in una lunga conferenza stampa.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
6: Il piccolo appartamento di via San Giuseppe Lavoratore a Formia, dove Sara e Alicia sono state segregate per 15 giorni, era tenuto sotto controllo dai carabinieri. Vi abita Maria Sofia Di Russo, una vedova ottantenne che adesso è indagata e che familiari della madre e delle sorelline chiamano zia. Ai carabinieri ha detto che si era resa conto di essere complice, ma di aver scelto di non avvisare le forze dell'ordine. Max Franceschelli, GR1.
2: Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca lo ha sospeso in via cautelare e ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per una possibile violazione. L'atleta azzurro lo scorso aprile aveva vinto i campionati nazionali di marcia in Germania. In quell'occasione è risultato positivo all'eritropoietina, proteina prodotta naturalmente dal corpo che stimola la produzione di globuli bianchi e rossi. È tutto, la linea all'estate in onda. GR1 torna alle 16.
7: L'estate in onda.
8: Buongiorno, qui dall'estate in onda Radio 1, che lunedì, un lunedì super soleggiato, Valentina.
9: Siamo entrati nell'estate, Marzia, il giorno più lungo dell'anno, ieri, e insomma questo solstizio che ci dà il via per partire al meglio in questa settimana.
8: Ci dà una carica fortissima, oltretutto ieri l'hai detto bene, 21 giugno per me è un giorno doppiamente importante, perché non solo il mio onomastico,
9: sì,
8: io ci tengo.
9: Santa Marzia.
8: Ci tengo, ragazzi, perché sono di Salerno, ve l'ho detto, e quindi noi al sud, insomma,
9: tradizionalista.
8: Siamo tradizionalista. E poi perché ieri, cara Vale, ho festeggiato un anno di matrimonio. Quindi,
9: e
8: per
9: quindi
8: me,
9: doppi auguri per la nostra Marzia. Anzi, insomma, se vi va, se avete festeggiato anche voi il vostro mesiversario, il vostro anniversario, il vostro insomma, ditecelo. Noi siamo sempre qui all'Estate in Onda su Radio 1. E poi la settimana scorsa abbiamo avuto tantissimi ospiti celebri. Anna Falchi, abbiamo iniziato con la prima puntata, Guido Vianello e poi Samuel Peron.
8: Samuel Peron, che energia, ragazzi! Samuel Peron, ma quanto abbiamo ballato, Vale?
9: Tantissimo, forse anche troppo. La settimana scorsa abbiamo fatto anche il video del nostro stacchetto con le note di Samurai J, Ossessione, e lo sai che è andato virale? Più di 100.000 visualizzazioni il nostro balletto.
8: E allora non siamo state, dai, poi così male alla fine.
9: Non lo so,
8: e allora grazie
9: per l'ardua sentenza.
8: Grazie a chi ci ha visto, allora, e chi ci ha commentato, insomma, grazie. Io e Valentina ci tenevamo particolarmente,
9: sì,
8: anche
9: sì,
8: il nostro maestro Samuel.
9: Assolutamente, anzi, continuate a seguirci sui nostri canali social, ma soprattutto sui canali ufficiali di Radio 1, quindi sia Instagram che TikTok. E vi lasciamo anche il numero della diretta, che è il 335-699-2949. Quindi scriveteci, perché oggi la domanda del giorno è: streghe o fate?
8: Fateci sapere se vi sentite più streghe o più fate. Anche perché, cara Vale, i nostri ascoltatori la settimana scorsa non solo ci hanno scritto, non solo ci hanno mandato dei vocali, ma ci hanno anche riempito di foto quando abbiamo fatto la giornata team lasagne o team insalata di riso. Voi ci hanno mandato le foto delle loro lasagne pronte,
9: piatti
8: per essere informate.
9: Comunque oggi parliamo di streghe fate, parliamo di astrologia, di astronomia, di solstizio, e quindi insomma io direi di iniziare anche con la musica, perché poi abbiamo degli ospiti speciali qui all'Estate in Onda.
8: E allora via The Wave Jungle.

0: su Radio 1 e che estate, eh? Che estate è iniziata ieri, ma posso dirti, Marzia, una cosa? Per me l'estate è iniziata lunedì scorso quando è cominciata l'estate in onda.
1: Oh, che romantica, allora siamo in due. Però Vale, io ti ho detto cosa ho fatto ieri, no? Che è stato l'anniversario di matrimonio con mio marito, quindi potrai immaginare, sono stata a cena con lui, ho passato una bella giornata, insomma, al mare, e voglio sapere tu che hai fatto. In questo inizio ufficiale però.
0: Mi sono riposata, rilassata per riprendere tutte le energie per ricominciare al meglio questa settimana. Sono stata un po' in piscina, bagnetto con i miei cani e basta. E ho medicato un pesce rosso mio che ho salvato che non sta bene, quindi vai di antibiotico, cose. E basta, questa è stata la mia domenica, molto in relax ieri.
1: Devo e quale migliore inizio, insomma, con i propri amici a quattro zampe e con il pesciolino. Allora, ma io vedo, Vale, abbiamo detto che oggi il tema del giorno è streghe e fate, che parleremo di astrologia, di astri, insomma... Non poteva l'ospite del giorno che essere colui che è considerato forse l'astrologo più famoso che ci sia. Ho il piacere di presentarvi il mitico Paolo Fox, che è collegato. Paolo!
2: Ciao, ciao, mi sentite? Tutto
0: ciao,
2: bene?
0: Benvenuto all'estate in onda.
1: Ciao. Oltretutto, Paolo, io voglio subito dire una cosa ai nostri ascoltatori che non possono vederti, ma noi sì, perché tu sei in collegamento, che c'era un cagnolino bellissimo sul tuo divano. Voglio sapere subito sì. Il nome.
2: Si chiama Quacker, è il suo nome da certificato, solo che essendo un border collie, chi ha questa razza conosce
0: certo.
2: Come sono fatti, non sta fermo un attimo.
0: Molto
2: quindi
0: energico.
2: Io volevo farvelo vedere. Aspetta, ci provo.
0: Vieni. Tanto abbiamo un'ora, cioè stai qua fino alla fine alle 4.
1: Tanto Paolo, abbiamo un'ora, non preoccuparti. Sì.
0: Tornerà.
2: Ecco, no, ve lo faccio vedere adesso.
0: Vediamo. Eccolo, eccolo.
1: I nostri spettatori non possono vederlo, ma è un bellissimo cagnolone nero con questo petto bianco, insomma, è
0: tutto
1: meraviglioso.
0: Tutto salito pelosone. Sul divano.
1: Allora, Paolo, io inizierei con una domanda per te, ma prima di iniziare, però, devo dirti che qui con noi in studio abbiamo un'altra ospite di eccezione, giusto,
0: sì,
1: Vale?
0: È una meravigliosa attrice, insomma, sicuramente la conoscete già. Fatto RIS Roma ai tempi, ma poi è diventata punto di riferimento del cinema italiano, soprattutto grazie a Marco Risi. È con noi Lucia Rossi. Ciao Lucia.
3: Ciao, buonasera, buongiorno a tutti, grazie per avermi ospitato a questo programma meraviglioso e ciao a Paolo Fox.
2: Ciao, piacere di
3: sono
2: una
3: gran fan.
0: Grande fan, eh?
3: Grande fan.
2: Il segno?
3: Attenzione, Vergine ascendente Cancro.
0: Del cinema italiano, soprattutto grazie a Marco Risi. È con noi Lucia Rossi. Ciao Lucia.
3: Ciao, buonasera, buongiorno a tutti. Grazie per avermi ospitato a questo programma meraviglioso e ciao a Paolo Fox.
2: Ciao, piacere
3: sono
2: di
3: conoscerti. Sono una gran fan.
0: Grande fan, eh?
3: Grande fan.
2: Il segno?
3: Attenzione, Vergine ascendente Cancro. Attenzione.
1: Non sfugge nulla.

0: attrice tu faccia tutto in maniera esatta, cioè precisa, meticolosa.
1: Sì, bravo,
0: attenta.
1: Perfetto. Sì, però nella vita sono un disastro, poi.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè, questo dovremmo dire, lasciamolo dire agli altri.
1: Infatti,
0: poi vediamo.
2: No, non è vero, non è vero. È carinissima Lucia, garantisco per lei,
3: Senti Paolo, ma io e Vale avevamo una domanda per te, no? Che volevamo, non vedevamo l'ora che ti collegassi per chiederti che estate sarà per i nostri segni. Io sono Cancro, Vale Scorpione.
0: Allora, il Cancro, guarda, non so se ti ricordi, perché tu hai fatti i vostri, hai un ruolo, no? Sei anche lì, e io ho fatti i vostri, un programma che faccio da tanto tempo. Se hai ascoltato le mie indicazioni, avevo detto che a giugno proprio ci sarebbe stato un grande evento, l'inizio di un progetto, di un programma, di qualcosa di importante. Quindi con te, devo dire, ci ho preso.
3: Confermo, Paolo.
0: Hai iniziato questo, ecco. E tra l'altro io vi ho ascoltato una prima puntata, l'ho risentita sul podcast, perché poi non ci dimentichiamo che c'è la diretta, ma ci sono anche i podcast, naturalmente, su Radio 3, e siete fantastiche, non lo dico per piaggeria.
3: Grazie.
0: Però non vi accavallate, cioè siete proprio amalgamate bene, mi piace molto la
3: perché siamo diventate anche amiche alla fine, io e Vale.
2: Sì, confermo. Confermo, sì, c'è stata questo feeling, questa sintonia da subito qua su Radio 1 all'Estate in Onda, e insomma,
3: e anzi,
2: grazie per il lancio sul discorso del poterci riascoltare dopo la diretta su Rai Play Sound. Grazie per il gancio, Paolo.
0: Ma figurati, no, ma io faccio così soprattutto quando sto in automobile, perché a volte la frequenza, sai, quando ti sposti, io faccio a volte da Roma vado in Trentino, e allora per avere la certezza di sentire sempre Radio 1, Radio 2, Radio 3, mi sintonizzo tramite una.
2: Bravo, fai
0: comunque,
2: bene.
0: Comunque, a parte questo, ecco, devo dire che il Cancro è il protagonista assoluto, ma del mese di giugno, vabbè, è quasi finito, ma anche del mese di luglio.
2: Hai capito,
0: direi,
2: Marzia?
0: Che tutta la seconda parte dell'anno è importante.
3: Io sono
0: anche
3: molto
0: per
3: felice.
0: L'amore, Marzia. Tu sei sistemata perché sei sposata, però insomma Giove nel segno porta anche decisioni di coppia importanti, vediamo insomma.
3: Beh, vediamo,
0: ci sono delle novità.
3: Siamo contenti.
2: Senti, per lo Scorpione invece, Paolo, giusto per
0: allora
2: capire.
0: Lo Scorpione, anche tra l'altro per tutti i segni d'acqua, sai che Cancro e Scorpione sono segni d'acqua.
3: Mm-hmm.
0: Cancro e Scorpione erano tra i prediletti del mese di giugno.
3: Quindi.
0: Adesso lo Scorpione, con ogni probabilità, dal mese di luglio, avendo un Giove dissonante, nulla di grave, nulla di importante.
2: Nulla di grave.
0: Dovrà rivedere alcuni accordi, contratti, magari se soprattutto ci sono delle situazioni. E poi i soldi. Giove rappresenta i soldi, forse tante spese. Magari
2: Paolo,
0: io ti capisco.
2: Abbandono.
0: Sul fronte animali ti capisco, perché io credo nella mia vita avrò avuto non meno di 60-70 tra cani e gatti,
2: ecco.
0: Quindi purtroppo sono uno.
2: Sono lì le spese.
0: Quindi, pensa che, guarda, considerando quanto costano i veterinari oggi, anzi,
2: guarda, non mi dire
0: gente,
2: niente, che ho speso 74 euro di visita per il pesce rosso. Ti dico solo.
3: Vabbè, allora possiamo dire che è andata meglio a me questa previsione estiva.
2: Sì.
3: Facciamo consolare Valentina con un po' di musica, che dite?
2: Sì, direi di sì, va.
0: Certo,
2: Roberta
0: certo,
2: Kelly
0: certo.
2: Su Radio 1, Zodiacs.

0: restate in onda su Radio 1 e restate qui con noi perché abbiamo collegato Paolo Fox. Paolo, oltre a te qui c'è anche la bellissima e bravissima Lucia Rossi. Allora, Vale, abbiamo parlato dei segni, no? Paolo ci ha fatto una panoramica per me un po' più fortunata.
1: Sì, mio segno che è Scorpione. Felice ma non felicissimo è stata questa previsione, però noi la accettiamo perché giustamente, Paolo, chi tocca non si ingrugna.
0: Io sono contenta
2: solo per
0: invece.
2: I soldi, ti ho detto.
1: Solo per i soldi.
2: Solo per i soldi.
1: Preoccupano
2: per l'amore,
1: molto.
2: Per esempio.
1: Ah, per l'amore, un attimo, aspetta, che questo è importante,
2: no,
1: vai.
2: Per l'amore abbiamo addirittura tra agosto e settembre una Venere molto intrigante, a settembre ancora di più. Poi sai, tu dicevi che spendi molto per gli animali, ti rovini per i cani, gatti, sì. Ti capisco. Per esempio, tu prima hai detto che hai speso 74 euro per curare un pesce rosso.
1: No, è solo la visita, più le...
2: La visita.
1: Vai.
2: Ecco. Sì, sì. Però per esempio un capricorno, sì, che è un segno molto più razionale, ti avrebbe detto: ma tu con 74 euro quanti pesci rossi compravi? Ma non capiscono, capisci? Non hanno quella...
0: Però con questa cosa dell'amore, Paolo, hai fatto tornare veramente il sorriso alla nostra Vale.
2: Certo.
0: Alla nostra Vale. Oltretutto ricordiamo ai nostri ascoltatori che il tema di oggi è streghe fate, quindi possono condividere con noi, insomma, di che team si sentono, giusto Vale? Ricordiamo anche un attimo il numero al quale possono scrivere i nostri ascoltatori:
1: 335-699-2949. Ci dovete dire se siete più streghe o più fate. Già ci ha scritto Edith, ma ha detto che lei è una strega della notte, quindi insomma già l'ha spoilerato il suo schieramento, chiamiamolo così.
0: Assolutamente. E allora,
1: visto che abbiamo Lucia, no? Allora Lucia, insomma, abbiamo detto che è vergine, io volevo sapere se il tuo segno, intanto se ci credi, e poi in generale se il tuo segno in qualche modo ha influenzato il tuo successo lavorativo come attrice, o se in qualche modo a volte ti ha anche magari messo un po', passami il termine, i bastoni tra le ruote, che ne dici tu?
3: Ma sicuramente un po', non so, io ci credo relativamente ai segni, però mi affascinano sicuramente. E Fox, Paolo Fox lo spiegherà anche meglio. So che l'ascendente ha una certa valenza, una certa influenza o peso nel segno zodiacale. Diciamo che sì, la Vergine nel mio lavoro mi ha aiutato molto, meno nella vita privata, perché c'è questo cancro che pesa a livello emotivo molto, però sì, diciamo nel lavoro mi dà...
1: Ti ci ritrovi comunque.
3: Sì, sì, mi dà una bella linea da seguire, diciamo così.
0: E senti Paolo...
2: il cancro però ti dà la passione, no?
3: Bravo.
2: La passione per questo lavoro.
3: Bravo.
2: Altrimenti saresti un robot,
3: infatti,
2: lì impari tutto a memoria e non è così.
3: Mi dà la sensibilità,
2: coinvolgere,
3: l'emotività, tutto,
2: certo,
3: quello che poi serve anche, no, a un'attrice per interpretare i vari ruoli, quindi...
2: Certo.
3: Quindi... Va bene così, me lo accetto, dai. Ho questo segno e lo accetto.
1: Questo è.
0: Paolo, senti, qui stanno continuando ad arrivare messaggi, no? Noto che i nostri ascoltatori sono veramente molto,
1: attivi,
0: molto appassionati e attivi, appassionati di astrologia. E qui Riccardo da Milazzo scrive: io sono Acquario, mia moglie Scorpione, non ci troviamo proprio, eppure stiamo insieme da 35 anni. Allora, un breve commento su questo e poi se puoi dirci che estate sarà per l'Acquario a questo punto.
2: Allora, Acquario e Scorpione in realtà hanno una visione della vita completamente diversa, perché poi lo Scorpione è un segno zodiacale che rimugina, ripensa, a volte rispetto all'Acquario è un pochino più pessimista, invece l'Acquario è uno che, diciamo, dà spazio anche alle illusioni, è uno che lavora un po' più di fantasia. Può funzionare questa cosa? Allora, qualsiasi rapporto può funzionare, anche quelli che astrologicamente non sarebbero validi, purché ci si completi. Evidentemente lui è Acquario, mi pare, no? Quindi
1: sì,
2: lei gli dà una sorta di prospettiva umana, lo tiene anche un po' con i piedi per terra, e mentre probabilmente quello che l'Acquario riesce ad avere dallo Scorpione è una grande passione, una grande diciamo anche presenza, ecco, perché altrimenti sarebbe già volato via. Certo, è una coppia un po' nervosetta, quindi io consiglio soprattutto durante l'estate di fare i bravi, adesso in particolare adesso a giugno, luglio, di fare una bella vacanza insieme in un posto però condiviso. Lo Scorpione sorrida di più, l'Acquario sia più tollerante, mettiamola così.
1: Paolo, visto che dentro l'Acquario ci stanno i pesci, per quanto riguarda i pesci
0: e poi
1: che
0: il tuo segno
1: che è anche il tuo segno, che estate si prospetta?
2: Allora, il mio segno è Acquario. Allora, l'Acquario, giusto, dovevamo dire le previsioni, le indicazioni, e l'Acquario è un po' come lo Scorpione, è ad un punto di non tolleranza, nel senso che se ci sono delle questioni contrattuali che non vanno, se una situazione è troppo noiosa, da luglio con Giove in opposizione potrebbe tagliare i ponti. Quindi diciamo che l'Acquario vuole vivere una sorta di rivoluzione nella propria vita, cambiando regole. Chi è con me sta con me, chi non è con me è contro di me, ecco, una cosa di questo tipo. Il segno zodiacale dei Pesci invece ha una situazione molto importante, tra l'altro io credo, poi ecco, visto che c'è un rapporto diretto con i radioascoltatori, questo mi piace tantissimo perché sì, io non ce l'ho in televisione, ecco, quindi molti dovrebbero avere già avuto qualche riconferma, magari proprio a giugno, parlo di esami, parlo lavoratori autonomi, persone che potevano agire in qualche modo. Ora, il segno dei Pesci è sempre un pochino, come posso dire, disfattista, sensibile, ecco, ogni tanto ama farsi consolare, quindi anche è il segno, dico, della lacrimuccia. E poi abbiamo delle conferme, i grandi cantautori, Tiziano Ferro, Battisti, Bobby Solo, nelle loro canzoni hanno sempre una lacrima, ti ricordi una lacrima sul viso e tutte le altre?
0: Perché amano un pochino,
2: ecco. Ecco, sono un pochino, diciamo, ecco, estremamente romantici, cosa di che di questi tempi non è male.
0: Non guasta, non guasta.
2: Non guasta, dai.
0: Luci, abbiamo detto il tema di oggi, streghe versus fate. Allora, in chiusura, così, prima di sentire un po' di musica, ti senti più streghetta o più fata?
3: A me il lato streghetta mi ha sempre affascinato, forse perché non lo sono veramente, ma credo che in ognuno di noi c'è un lato ombra e un lato luce. Il lato luce fa parte, diciamo, delle fate, il lato ombra un po' quelle delle streghette, e mi incuriosisce nella bontà, la strega buona, diciamo così, però ha sempre qualcosa, mi hanno sempre più affascinato le persone, ma comunque le situazioni misteriose.
0: E allora siamo a due per team streghe, ma rimaniamo in tema perché adesso c'è Oroscopo Calcutta. Via.

0: Radio 1, sempre con me Valentina Poggi, con me c'è la mia meravigliosa
1: Marzia. Marzia vale tutti i carboni al lungo, facciamo solo Marzia.
0: Per gli amici Marzia e con noi anche in collegamento Paolo Fox per l'oroscopo di oggi, dell'estate, di tutto l'anno, e anche Lucia Rossi, la nostra meravigliosa attrice. Vi lascio il numero della diretta, che è il 335-699-2949, dove potete mandarci sempre i messaggi, noi vi leggiamo, anzi sono tantissimi, ce ne siamo alcuni in coda che leggeremo dopo, e soprattutto per la rubrica Dillo a Marzia e Vale, dove potete scriverci per i consigli, per le confessioni, insomma per quello che volete. Ora, Onda Verde e poi di nuovo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. In A10 code per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 direzione Genova, code a tratti per lavori tra San Bartolomeo e Andora, sempre direzione Genova. Code in A9 in direzione Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como. In A8 code per un veicolo fermo tra Legnano e Busto Arsizio, direzione Varese. Code per incidente in A4 in uscita allo svincolo di Brescia Ovest, chiuso al momento per chi proviene da Milano. Code a tratti in A15, siamo tra l'area di servizio Melara Est e la barriera di La Spezia, direzione Parma. In A14 ancora code per un mezzo pesante fermo tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. Code poi per un altro incidente tra Castel San Pietro ed Imola, direzione Ancona. Traffico che rallenta in A1, Firenze-Roma, tra Val di Chiana e Monte San Savino, direzione Firenze. Ci spostiamo più a sud, in A3, code per lavori tra Porto e San Giovanni, zona industriale, direzione Salerno. In A19, invece, viene segnalato un incendio all'altezza di Gerbin, in direzione Catania, con rallentamenti del traffico. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: E noi siamo sempre qui per voi all'estate in onda su Radio 1, collegato con noi ancora Paolo Fox, in studio invece la nostra magnifica attrice Lucia Rossi. Allora Paolo, brevemente, ci è arrivato un messaggio per te. Antonella da Sutri scrive che lei è Ariete mentre il marito è Gemelli. Allora vogliamo dire due parole, giusto due, per le previsioni estive di questi due segni? Ce li chiede d'altronde Antonella, che salutiamo.
3: Ciao Antonella.
4: Ciao Antonella.
3: Unione vulcanica, direi, perché l'Ariete ha sempre un'idea in più. I Gemelli fermi non sanno stare, quindi mi sembra una bella comunione di intenti la vostra. Certo, ogni tanto scappa la pazienza, perché lo sai che l'Ariete vuole fare di testa sua e tu magari hai tante idee per la mente e non tutte si possono realizzare. Comunque adesso abbiamo una Venere bellissima, se potete andate in vacanza a luglio.
2: Bene, bene, bene, assolutamente Paolo, grazie del consiglio.
4: E poi ci è arrivato un messaggio, allora vi informo che nella mia Liguria esiste un bosco delle fate a Fontanigorda, mentre a Triora è il paese delle streghe, distano tra loro 216 km di strada, non so quanti siano, usando la scopa, ciao Fabrizio da Chiavari. E quindi insomma è questo messaggio speciale perché l'Italia è piena di streghe e fate, insomma come l'abbiamo già annunciato per la nostra puntata che oggi è proprio streghe contro fate, ma noi stiamo per collegarci con San Giovanni Marignano, che è in provincia di Rimini, quindi la mia regione, dove c'è il borgo delle streghe e dove da venerdì il paese pullula di streghe, quindi stiamo per collegarci, quindi restate lì perché ora all'estate in onda su Radio 1 c'è Zerb insieme a Rita Ora, If It's Not Love.

0: Eccoci, ben ritrovati qui su Radio 1 con l'estate in onda. Vale, adesso abbiamo collegato con noi un altro ospite, anzi un'altra ospite.
1: Sì. Lei è Laura Pontellini, ci chiama da San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini. C'è una manifestazione incredibile perché San Giovanni in Marignano è conosciuto come il borgo delle streghe e in questi giorni si festeggia. Laura!
2: Sì, noi siamo nei grandi festeggiamenti in questo momento.
1: Fantastico!
0: Anche quest'anno una manifestazione ricca di tantissimi eventi. Allora Laura, noi vogliamo sapere subito qual è il programma di oggi e quale sarà il programma di domani.
2: Allora, nella Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano c'è un mercatino magico che apre nel tardo pomeriggio, stand gastronomici e poi intorno alle 20 gli artisti di strada. E abbiamo diverse nazionalità presenti, dall'Italia all'Europa, all'Oriente, che stupiscono tutti i visitatori con giocoleria, circo e tantissime performance che sono magiche. Ma poi abbiamo anche un sacco di angoli in cui si celebrano i riti tipici della Romagna contadina e della tradizione rituale che ha dato vita alla Notte delle Streghe ormai 38 anni fa.
0: Cavolo, veramente una cosa magnifica, sembra magico, ci voglio andare, Vale, la prossima
1: magico,
0: volta ci dobbiamo organizzare,
1: magico.
0: È vero, è magico. Allora,
2: è
0: Laura,
2: un evento magico.
0: È un evento magico, e d'altronde rimaniamo in tema, streghe, no?
2: Sì,
0: fate,
2: sì,
0: insomma,
2: esatto,
0: magie, boschi. Allora, senti, qui con noi abbiamo, oltre a Paolo Fox, a proposito, che segno sei, Laura?
2: Io sono un'ariete.
0: Ah, allora ci hai seguito prima. Comunque, Paolo ha fatto le previsioni dell'ariete ed erano positive, se non erro.
2: Fortuna, ne abbiamo bisogno.
0: Fortuna. E allora, oltre al magnifico Paolo, abbiamo qui con noi Lucia, che fremeva per farti una domanda. Lucia Rossi.
2: Vai. Lucia, sì. Dimmi tutto.
3: Salve, allora si dice che la notte di San Giovanni può accadere qualsiasi cosa e tutto si può rimediare. È vero questa cosa?
2: Sì, perché nella notte di San Giovanni accadeva di tutto, perché nella tradizione popolare è la notte più magica dell'anno, perché tutto quello che viene investito dalla magia del santo, che è San Giovanni Battista, acquistava un potere magico, in particolare le erbe bagnate dalla rugiada. Infatti nella notte fra il 23 e il 24 siamo soliti preparare l'acqua di San Giovanni,
3: è vero.
2: Un rimedio potentissimo
1: come
2: per i malanni.
1: Come si prepara, Laura?
2: Allora, come si prepara
1: in onda su Radio 1, che noi stasera ci mettiamo lì con le bacinelle. Vai.
2: Però bisognerebbe prepararla domani, per dire la
1: domani.
2: Verità, che
1: lo
2: è il 23
1: domani,
2: giugno.
1: Oggi cogliamo i fiori e domani...
3: Brava.
2: Perfetto. Allora, per essere proprio tipici, bisognerebbe cogliere i fiori all'alba e metterli all'interno di una bacinella invece al tramonto. Allora, la bacinella ha l'acqua e deve rimanere sul davanzale per tutta la notte. All'interno della bacinella vanno collocate le erbe di San Giovanni, per esempio iperico, ruta, rosmarino, artemisia, lavanda e tante altre erbe di questo genere,
1: bellissimo,
2: di questo periodo, che stando sotto l'acqua per tutta la notte acquistano dei poteri magici. La mattina, alle prime luci dell'alba, quindi a quel punto
1: del
2: nel
1: 25,
2: giorno 24 giù, del 24,
1: quindi 24 mattina, giusto?
2: Mattina all'alba,
1: alba,
2: esatto,
1: di nuovo,
2: ci si bagna con questa acqua che è diventata miracolosa e questo porta salute, benessere e tanta prosperità.
0: Magnifico, però qua, cara Laura, tu non lo puoi vedere neanche i nostri ascoltatori, ma quando tu hai parlato di alba io ho visto il nostro caro Paolo Fox e la nostra Lucia che hanno fatto insomma un attimo un'espressione
1: mica solo
0: difficile.
1: loro,
0: ma scusa Lucia, specialmente a te ti ho visto parecchio interdetta, non sei una mattiniera, mi sembra.
3: Io mi sveglio molto presto, se ovviamente ho la sveglia presto per andare al lavoro, anche alle 5 e mezza,
1: stavolta
3: per fare i bagni con le lavande non mi sono mai svegliata, ma proverò. Questa volta proverò.
2: Noi a San Giovanni diciamo che funziona tutto il giorno.
4: Dove trovi l'iperico?
2: Allora, ecco, l'iperico è il grande problema di quest'anno.
4: Vale,
2: no. A San Giovanni abbiamo persone che sono giorni che vanno per campi per poi permettere la preparazione di quest'erba, perché in forma selvatica ancora lo troviamo, però è complicato.
1: Ma se sbagliamo erba, cioè nel senso che magari cogliamo un'ortica piuttosto che...
2: Immagino che non avrà nessun effetto. Io però eviterei e seguirei bene alla lettera le istruzioni delle erbe.
1: Ok, ripetiamo quelle giuste. quindi
2: allora l'iperico, sì, la ruta, il rosmarino, l'artemisia, la lavanda, okay, queste sono le più grandi, quelle guaritrici.
1: Quindi
2: poi si possono mettere anche dei fiori di campo volendo.
1: Giusto. Perfetto.
0: Di
1: perfetto,
0: quelli che raccogliamo, non so, nel giardino, magari
1: nel giardino, teniamoci, esatto, a queste che se sbagliamo tipologia di prendiamo le graminacee, prendiamo cose che non vanno bene, poi non abbiamo forse l'effetto, non
2: abbiamo,
1: non lo so, sperato.
2: Esatto, l'effetto, ecco, che noi desideriamo. Esatto, esattamente, esattamente.
4: Non rischiamo.
1: No, esatto.
2: No, infatti, infatti.
1: Non ci sbagliamo. Va bene. Allora, Laura, non abbiamo che da ringraziarti per essere stata con noi qui all'Estate in Onda su Radio 1 e
0: salutaci le streghe di San Giovanni in Marignano,
2: certo,
0: mi raccomando.
2: Vi saluto anche Vinicio Capossela che sarà con noi domani sera.
1: Benissimo.
2: Per la chiusura, quindi faremo una chiusura in grande stile con lui che ci aiuterà a rappresentare il rito della notte di San Giovanni e a augurare a tutti prosperità e benessere.
1: Grazie Laura, grazie,
2: grazie
1: mille, un saluto,
2: grazie,
1: a voi.
2: E ora, arrivederci, a presto.
1: Ciao. E ora Venus su Radio 1, L'Estate in Onda.

0: E Lucia Rossi, ragazzi, che estate è quella che sta per preannunciarsi. Già siamo partiti, eh?
1: Siamo partiti col botto, dai, che estate in onda. Noi siamo felicissime, spero lo siate anche voi ascoltatori, ovviamente.
0: Assolutamente. A vedere, insomma, il numero di messaggi, la quantità di messaggi che ci arrivano con richieste, saluti, eccetera, direi che, insomma, siamo partiti col piede giusto per questo, dopo questo solstizio. Lucia, io ho una domanda per te. Allora, Paolo ci ha un po' raccontato, insomma, riguardo l'astrologia, per il tuo segno, la Vergine, cioè, ma come sarà la tua estate? So che c'è un progetto molto importante.
2: Sì, allora diciamo che per il momento quest'estate la passerò a studiare, ecco. Poi faremo un po' di vacanze. No, ma diciamo che il nostro lavoro è un po' così, quindi ci sono i periodi in cui si lavora e i periodi in cui si semina, quindi questo sarà un periodo di raccolta
0: a proposito di fiori
2: di prima, e quindi sarò sotto prova perché presto debutterò con uno spettacolo a cui tengo particolarmente, perché partirà dal teatro, arriverà al cinema con la regia sempre di Marco Risi, a
0: che
2: cui
0: salutiamo,
2: tengo particolarmente, sì, e più che altro è un sodalizio oramai. È un progetto a cui tengo molto, non ne posso parlare molto, ma per voi amici di Rai Radio 1 farò questa anteprima spettacolare.
0: Attenzione, possiamo mettere il rullo di tamburi?
2: In cui dirò appunto che andremo a raccontare un po' il cinema di una volta, visto dagli occhi di Marco Risi, e racconteremo la storia di due grandi attori esistiti. E tramite loro avremo questa nostalgia forse dei tempi un po' lontani, di un cinema abbastanza lontano da oggi.
0: Bellissimo. E quando è più o meno la data?
2: Debutteremo a ottobre al Teatro Off di Via Giulia, poi proseguiremo con una tournée e poi andremo al Festival di Spoleto.
0: Mi sembra un'ottima estate, anche se un po' sudata, un po' lavorativa per Lucia,
2: sì.
0: Però insomma con un bellissimo epilogo.
2: Ma ci tengo particolarmente perché poi l'ho scritto anche io, nel senso l'idea è partita da me e ho collaborato alla scrittura, quindi è bello anche trovarsi sempre a fare l'attrice, però avere anche un occhio dall'altra parte.
0: Un punto di vista differente,
2: sì.
0: No?
2: Sì.
0: Da dietro. Bello.
2: Però sarò in scena,
1: certo,
2: quindi
1: lo senti, sì, proprio, sì.
2: Me la
1: tuo,
2: canto,
1: tuo,
2: me la suono
1: tuo.
2: Da sola, capito?
1: Lo senti proprio tuo, no? Avendolo,
2: sì,
1: anche scritto,
2: sì.
1: Proprio una tua creatura.
2: Sì.
1: Senti Lucia, ora torniamo subito da te, ma nel frattempo io volevo chiedere al nostro Paolo Fox, no? Cioè la nostra autrice Stefania Livoli, che balla sempre, no? Negli intermezzi musicali, e lei è Leone, e prima di entrare in onda mi ha detto: mi raccomando, chiedi a Paolo che estate sarà la mia. Quindi due parole su questo, e poi abbiamo anche il nostro regista Ludovico Suppa, che è Toro, quindi vogliamo sapere anche, insomma, il nostro Ludovico che estate avrà.
3: Il Leone trionfa, i segni di fuoco quest'anno vanno forte, perché adesso da luglio Giove va proprio nel segno del Leone, quindi è una stagione importante, ma io mi allargo un pochino, direi che tutta la seconda parte dell'anno è estremamente influente per l'amore, per il lavoro, per le grandi ambizioni. Spesso il Leone è un ambizioso, giustamente vuole farsi notare ed ha una grande capacità, quella di imporsi senza chiedere niente a nessuno, quindi è una persona molto orgogliosa. Puntate sull'amore e sui sentimenti anche ad agosto, a luglio, saranno mesi validi. Il segno del Toro è un po' come lo Scorpione e l'Acquario.
0: Scusami, ti volevo dire che sei, già lo eri, ma sei ancora di più nel cuore della nostra Stefania Livoli, dopo, cioè, gli occhi, è tutto un cuore, Stefania.
3: Ma con Giove nel segno, veramente sono forti, fortissimi. Magari a volte, ecco, Leone si stanca molto. Abbiamo visto, c'è stato un Marte dissonante questo mese. Per esempio Sinner è Leone, ne ha vinte tante, però a livello fisico, no?
0: E per il Toro del nostro regista?
3: E il Toro fa parte del tris Toro, Acquario, Scorpione, quindi anche qui devo dire attenzione un pochino alle questioni lavorative e di soldi,
0: ecco.
3: Le spese maggiori. Per quanto riguarda l'amore, questo è un periodo tranquillo, poi di solito il Toro si accasa. Non so se corrisponde, però quando trova una persona non la molla facilmente. Quindi se la noia, ecco, entra in ballo nel rapporto, bisogna cercare di muoversi. E dal 9 luglio Venere inizia un transito molto bello proprio per i sentimenti e per il Toro. Quindi direi lavoro, tenete quello che avete, cercate di risparmiare, amore invece dal 9 luglio scatenatevi.
1: E vedo che il nostro Ludovico sorride, quindi da qua dal vetro lo vedo io. Quindi credetemi che è così. Allora, grazie Paolo. Lucia, abbiamo un messaggio per te.
2: Attenzione.
1: Sei umbra come me, scrive Serena da Gubbio. L'Umbria è una terra ricca di storie, di streghe e leggende magiche. Ma in amore ti definiresti una fata dolce che sopporta tutto, o se ti fanno arrabbiare tiri fuori la strega che è in te?
2: Beh, se mi fanno arrabbiare, come si dice, il rispetto ci vuole fino a un certo punto. Sono una molto romantica, quindi diciamo che ho un lato anche abbastanza fata, ma davanti all'arrabbiatura lì, no? È ovvio che si tira fuori un carattere più aggressivo, ma è giusto così, credo, eh. Ci si difende.
0: Ma giustamente, insomma, non è che si può sempre subire. Paolo, ultima domanda per te, ma tu lo leggi l'oroscopo dei tuoi colleghi?
3: No, dei colleghi no, se no mi influenzo. Ah. No, rileggo il mio per vedere se ci ho preso. Siccome io lavoro per delle riviste, no? Cioè, devi fare sempre un mese di anticipo, perché vanno in stampa, adesso io sto lavorando al mese di luglio. Quindi quando arriva luglio mi rileggo l'oroscopo e dico, ma ci ho preso, oppure magari... forse non del tutto. Comunque sì, è divertente leggere la tendenza, poi lo sai com'è l'oroscopo, non è che ti dice cosa esattamente accade domani, però certo, la tendenza è quella, e quella di solito corrisponde. Poi Marzia, lo sai, ai fatti vostri, il tuo spazio è seguitissimo, l'oroscopo è molto seguito, secondo me anche perché comunque diamo dei consigli pratici, no? Non credi?
1: Assolutamente, confermo e sottoscrivo. E allora Paolo, grazie per essere stato con noi, ringraziamo Paolo Fox.
3: Grazie a voi.
0: Grazie infinite, e ora Antonello Venditti, sotto il segno dei pesci, su Radio 1. Ti ricordo.

0: canzone, quanto ci ha fatto e quanto ci fa sognare. E noi siamo ritornati qui all'Estate in Onda su Radio 1. Abbiamo salutato Paolo Fox, mentre Lucia Rossi è sempre qui con noi, ma adesso è arrivato un momento speciale al quale io e Vale teniamo tantissimo.
1: Dillo a Marte e Vale!
0: Dillo a Marte e Vale della nostra rubrica. E allora abbiamo già qualcuno che ci ha chiamato, cara Lucia. Sentiamo. Pronto, pronto?
1: Alfredo?
2: Pronto?
0: Ciao Alfredo!
2: Mi sentite?
0: Benissimo, qui con noi c'è ancora Lucia Rossi. Allora dici, di quale consiglio hai bisogno? Oltretutto oggi è una consigliera d'eccezione.
1: Eh sì, non capita. Perfetto, tutti i giorni, allora, Alfredo,
2: Dovete aiutarmi allora. Vai. Tutti quanti, per favore.
0: Vai.
2: Io ho questo problema con i miei amici, io non riesco ad essere compreso perché loro vogliono andare sempre a mangiare fuori, ma io sto seguendo una dieta e loro non capiscono che io gli dico di no perché non posso sgarrare, non perché non ho piacere a stare con loro. Loro vogliono uscire, andare a ballare, io non riesco perché ho sonno la sera, voglio dormire, non voglio bere. E quindi loro la vedono come una cosa che io non sto facendo perché non voglio bene a loro, ma in realtà io gli voglio bene tantissimo e mi piacerebbe passare del tempo con loro. Vorrei che loro capissero un po' anche me, come posso fare.
1: Le tue esigenze in qualche modo.
2: Esatto.
0: E allora ti risponde la nostra Lucia.
3: Ma io ascolterei sempre me stessa, nel senso che poi se a te non va di uscire, non va di fare una certa cosa, evidentemente hai bisogno del tuo tempo, e credo che il tempo, soprattutto ad oggi, sia una cosa fondamentale. Corriamo tutti troppo e non facciamo più caso nemmeno alle cose che succedono, quindi io mi prenderei il tempo giusto per stare su me stessa.
0: E chi ti vuole bene ti capisce, soprattutto, nel senso che non so se Vale, Lucia, siete d'accordo con me, però io credo che un amico vero, ed è qui la differenza tra un amico vero e un amico tra mille virgolette, un amico vero ti comprende, ti capisce, ti viene incontro, se che tu magari...
2: È molto prezioso come consiglio, è proprio quello che io vorrei, perché io loro li comprendo proprio perché... sono miei amici oltre ogni cosa.
1: Da quanto tempo
2: che
1: siete
2: loro...
1: amici con, cioè, questo
2: gruppo?
1: Da tanto,
2: perché è un gruppo che porto dal liceo, quindi sono passati 15-20 anni, cioè ormai si è instaurato quel tipo di amicizia un po' anche abitudinario, di routine, no?
1: Certo.
2: Quindi
1: non
2: ci sono quelle grosse dimostrazioni d'affetto, però sai che quelle persone ce l'hai sempre.
1: E Alfredo, senti, io ti dico la verità, farei con loro quello che, intanto, come diceva Lucia, quello che ti senti di fare, questa è la prima cosa, numero uno, però magari ogni tanto, secondo me, venirsi incontro fa bene, quindi che ne so, va bene, non ti va tanto tutte le volte di andare a ballare con loro, ok, ci sta, magari una volta vai tu incontro a loro e la prossima volta saranno loro a venire incontro a te e magari gli puoi proporre qualcosa che è nelle tue corde in quel caso.
2: Ci proverò, ma io lo faccio, io gli propongo un sacco di cose da fare, che poi ovviamente, tipo, per me uscire la domenica mattina è una cosa normalissima, per loro no, perché stanno recuperando avendo fatto le 4 di notte il sabato. Però ci provo.
0: Però Vale ti ha
2: dato
0: un consiglio.
2: Cerco di essere un po' meno permaloso.
0: Vale ti ha dato un consiglio preziosissimo, secondo me, perché il migliore esempio lo si dà proprio comportandosi in un determinato modo. Tu una volta vieni incontro a loro e poi la volta dopo sono sicura che saranno loro a venire incontro a te.
1: E poi facci sapere come andrà a finire questa.
2: Vi aggiornerò.
1: Noi lo vogliamo assolutamente sapere. Allora, Alfredo,
2: assolutamente sì.
1: Alfredo, ti ringraziamo di aver partecipato alla nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale. Ti auguriamo buona estate.
2: Buona estate a voi e grazie per questa trasmissione stupenda che ci fa compagnia in queste giornate estive.
1: Grazie a te. E salutiamo la nostra splendida Lucia che è venuta a trovarci.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a Lucia Rossi, una bravissima attrice che ha in serbo tantissimi progetti. E noi non vediamo l'ora di seguirti quest'estate. E cara Lucia,
1: e anche
0: domani,
1: l'autunno, perché poi proseguiamo.
3: E poi vi inviterò, ovviamente.
1: Veniamo sicuro.
3: Sarete in prima fila.
0: Ci teniamo assolutamente. Volevo dire a te, Lucia, a Valentina e ai nostri ascoltatori che domani in studio avremo con noi una bravissima giornalista e conduttrice, Greta Mauro. E
1: poi,
0: adesso.
1: E poi domani c'è anche l'Olympic Day, quindi avremo anche dei big del mondo dello sport. E insomma, quindi state con noi all'Estate in Onda su Radio 1 e ringraziamo
0: Ludovico Suppa alla regia, Stefania Livoli alla redazione, poi per la scelta musicale Corinne De Laurentiis,
1: alla parte tecnica Jacopo Teodoro e Davide Marrocchi, e linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Germania Brizzolari e Claudio De Tommasi. Ciao, a domani!
0: Ciao, a domani!
4: Radio 1, un mondo da sentire. ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
9: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
10: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. Nel Regno Unito Andy Burman annuncia la candidatura alla leadership dei laburisti dopo le dimissioni di Starmer da primo ministro. Linea alla corrispondente Nicoletta Manzione.
4: Proprio qui a Downing Street poche ore fa il Premier Starmer ha annunciato il suo passo indietro, si dimette da leader del partito laburista ma rimarrà in carica come Premier fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne. Lascio una Gran Bretagna migliore di come l'ho trovata 2 anni fa, ha detto in un discorso piuttosto lucido che poi si è concluso invece con una grande commozione, le lacrime e l'abbraccio forte alla moglie Vittoria. Starmer arriva dopo settimane di pressioni a questa decisione, il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidare i laburisti alle prossime elezioni politiche e dunque mi ritiro. A luglio il partito designerà il nuovo leader, il più accreditato a questo punto Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che è arrivato a Londra per prendere il seggio in Parlamento dove rientra dopo più di 10 anni, in un posto ha lanciato la sua sfida, vuole correre come capo del partito. Per ora da Londra è tutto.
3: E sentiamo se ci sono effetti sui mercati a partire dalla Borsa di Londra. In diretta da Milano Luigina Venturelli.
5: Sì, dopo le dimissioni del Premier Starmer la Borsa di Londra sale dello 0,58% dopo i cali registrati la scorsa settimana. Si rafforza leggermente la sterlina sull'euro e scende di 4 punti base il rendimento dei titoli di Stato britannici, che comunque resta alto al 4,8%, mentre per avere un punto di riferimento il BTP italiano decennale rende il 3,67%. Intanto le borse europee nel loro complesso sono contrastate, segno meno per la Borsa di Milano che dopo 6 sedute chiuse con record storici oggi segna meno 0,3%, ma è un calo che in gran parte è dovuto al fatto che 6 grandi società oggi distribuiscono i dividendi e in questi casi il prezzo di un'azione scende esattamente del valore del dividendo staccato. Francoforte sale dello 0,6%, Parigi invece è in territorio negativo. Contrastate anche le prime contrattazioni di Wall Street, il Dow Jones sale di 0,5%, in lieve ribasso il Nasdaq. I mercati però seguono anche con attenzione le oscillazioni nei negoziati Svizzera tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo del petrolio Brent nella notte era salito sopra gli $81, poi le notizie sui progressi nei colloqui lo hanno riportato a $77.50.
3: È morto Alan Greenspan, ex presidente della Fed, aveva 100 anni, influente economista. Greenspan ha guidato la Banca Centrale Americana tra il 1987 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutti e 2 i partiti. In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati senza vita nell'auto di famiglia parcheggiata nel parcheggio condominiale a Carpentras, nel sud della Francia. I piccoli, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimasti intrappolati all'interno della vettura estremamente calda. Non è ancora chiaro come i bambini siano entrati nel veicolo né per quanto tempo vi siano rimasti. Non si esclude che lo abbiano fatto all'insaputa della madre 33enne. Piano casa, via libera della Camera, la fiducia posta dal governo, 168 i sì dopo l'esame degli ordini del giorno, si terrà il voto finale sul provvedimento che deve passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 6 luglio. Le sorelline ritrovate a Formia dopo essere fuggite 15 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati per sequestro di persona, indagata anche la zia che le teneva nascoste in casa. Decisiva per il ritrovamento una videochiamata della madre intercettata dagli inquirenti. Questa è una vicenda, ha detto il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo, che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto con un amore genitoriale malato. Al termine di una lunga assemblea della Federcalcio, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC.
0: Poco dopo le 15 arriva la proclamazione di Giovanni Malagò. Ha ottenuto il 68,58% dei voti e dunque l'ex numero uno del CONI, nuovo presidente della Federcalcio. Il suo avversario Giancarlo Abete sotto il 30%, 29,17% per la precisione. Ci sono state anche schede bianche 2,25%. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Le prime parole di Giovanni Malagò. Noi andiamo ad ascoltare il pensiero del presidente dell'Inter Beppe Marotta.
6: Credo che il bonus sia proprio quello di andare ad analizzare questo fenomeno particolare. Il fatto di aver esposto come candidato Giovanni Malagò è perché in sé rappresenta esperienza, è un profilo che rappresenta esperienza, competenza, è un vincitore di tante realtà, di sfide, ecco, nell'ambito sportivo, per cui diciamo che noi auspichiamo che possa essere eletto, come va il rispetto assolutamente a un altro candidato che è Abete, Giancarlo Abete, che sicuramente ha della sua una grande esperienza e una grande competenza.
0: E dunque una giornata importante, importantissima per il calcio italiano. Comincia l'era Malagò, da presidente del CONI a presidente della Federcalcio, come avvenne con Franco Carraro. Collaborazione tecnica Alessio Caranzetti, Emilio Mancuso, GR1.
3: Adesso c'è l'Italia in diretta.
7: L'Italia in diretta.
8: Buon lunedì, Claudio De Tommasi.
9: Buon lunedì. Eh sì, vabbè, facciamo che sia lunedì, dai, perché questo giorno è particolare, per cui è bene ripartire da zero. Almeno per me, dico, in generale, buon pomeriggio anche a te e buon lunedì anche a te, Germana Brizzolari.
8: Buongiorno, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. Italia in diretta starà con voi queste tre ore, anzi no, oggi due ore e mezza, perché poi c'è la partita
9: sì,
8: dei mondiali.
9: Vabbè, i mondiali.
8: Uber mondiali. Minor Cessa. Allora, uno sguardo su quello di cui parleremo del ritrovamento, per fortuna, delle due ragazze scomparse in provincia dell'Aquila un paio di settimane fa. Sono state ritrovate, stanno bene per fortuna. Poi della Lombardia, che diventerà a breve, fra un paio di giorni, la capitale europea dell'innovazione, e scopriremo perché. La tua tanta bella musica con degli ospiti d'eccezione, Claudio De Tommasi. Poi parleremo anche del Molise e certificheremo che esiste questa regione e capirete anche perché stiamo giocando ci sopra. E poi cos'altro dire? Beh, le ricorrenze, i nostri appuntamenti
9: oggi,
8: con
9: giorno,
8: un'estate
9: insomma,
8: molto pieno, e poi un ospite d'eccezione. Però non lo voglio dire, perché sennò dovete aspettare, lo diremo fra un po',
9: Durante il prosieguo della nostra trasmissione, come al solito, chiediamo il vostro apporto, il vostro aiuto, la vostra consulenza, mettiamola così, 335-699-2949.
8: E vogliamo anche dire però la nostra squadra, certo. Per forza. In redazione Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi. Alla regia oggi c'è Leonardo Patanè. Alla parte tecnica, benvenuto Giovanni Leporale, ciao.
9: Eccolo là, ci saluta dall'altra parte,
8: sì,
9: del vetro.
8: Ci fa miau e lui sa
9: ci
8: perché.
9: Ci fa miau, vedi, fa miau. Vabbè, fa miau anche Bruno Mars, che è il primo.
8: Anche io, bene.
9: Anche tu, benissimo. È che è il primo brano di questa nostra Italia in diretta. Andiamo avanti, prendiamo fiato sempre di più.
8: No, perché fa caldo.
9: Succede.
8: Mettiamo più
9: succede,
8: aria condizionata.
9: Il 22
8: adesso.
9: Giugno può accadere una roba del genere. È il suo nuovo singolo, quello che è stato acclamato come il grande ritorno di Bruno Mars, uno di quegli elementi che nella musica americana ha avuto più successo, e questo è perfettamente idoneo a quella che è il suo stile musicale. Un funk, ma pulito, ripulito, quasi luccicante. Si chiama I Just Might, e Bruno Mars.

0: Io, se proprio volete, potrei anche, ma non specifica quello che potrebbe fare. Comunque Bruno Mars, e questo, come vi avevo detto, è un bel funky, ma di quelli cantabili, di quelli che possono essere estivi, adatte alle serate più frizzanti di quest'estate. 16-12, questa è l'Italia in diretta.
1: Eh sì, allora, nel frattempo nei nostri monitor vediamo la conferenza stampa del presidente, neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò. L'abbiamo sentito nel giornale radio, che ha vinto appunto la gara, la corsa per la presidenza, con oltre il 68% delle preferenze. Arrivano anche dai nostri ascoltatori gli in bocca al lupo al appunto nuovo presidente FIGC. C'è Fabrizio che dice: speriamo che sia il miglior dottore per guarire la nazionale di calcio, buon vento a lui, e fra 4 anni vorremmo esserci ai mondiali. Chiedo alla regia se è in grado di mandare un estratto della diretta al volo, così sentiamo.
2: Ciao, ciao. Allora, innanzitutto, se sei soddisfatto della percentuale.
1: Allora, ovviamente questo è un collega che sta facendo una domanda, sentiamo cosa risponde i primi istanti Giovanni Malagò, e poi torniamo invece alla nostra programmazione normale con gli ospiti per parlare delle sorelline.
3: Io ho detto chiarissimamente che tutto quello che era sopra il 61, 62, 63% era qualcosa di particolarmente importante.
1: Sta parlando ovviamente della percentuale con la quale state eletto.
3: Lega Dilettanti, 34%, solo un presuntuoso poteva pensare che non ci fosse qualcheduno all'interno delle componenti che mi hanno supportato, a cominciare ovviamente da magari qualcuno in Serie A che si è astenuto, diciamo, mantenendo, forse non gli piaceva nessuno dei due dei candidati.
1: Ovviamente il presidente Malagò sta commentando questo risultato molto efficace, il 68%, che lo porta alla presidenza della Federcalcio. Adesso vedremo, perché veramente dovremo sperare tutti che ci traghetti ai prossimi mondiali e a tanti altri appuntamenti. Allora, parliamo appunto, come detto, di Alicia e Sara, le due sorelline sparite il 6 giugno da una casa famiglia. Ovviamente il presidente Malagò sta commentando questo risultato molto efficace, il 68%, che lo porta alla presidenza della Federcalcio. Adesso vedremo, perché veramente dovremo sperare tutti che ci traghetti ai prossimi mondiali e a tanti altri appuntamenti. Allora, parliamo appunto, come detto, di Alicia e Sara, le due sorelline sparite il 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo. Sono state ritrovate

0: materno delle ragazze con l'accusa di sequestro di persona. Allora noi diamo il benvenuto alla collega di Latina Oggi, giornalista Graziella Di Mambro. Ciao.
1: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, dacci tu qualche informazione in più.
1: Intanto è stata denunciata anche la donna anziana, ottantenne, che di fatto custodiva queste due ragazze, ma adesso bisogna vedere in che condizioni. È emerso che quando sono arrivate a Formia ci sarebbe stata in casa anche la madre, e questo si evince dal fatto che sono stati acquistati degli alimenti, perché una delle ragazze ha delle esigenze alimentari particolari, quindi la mamma aveva fatto un approvvigionamento che teneva conto anche di questo aspetto. La signora ottantenne ha dichiarato anche ad alcuni colleghi che non sapeva nulla, cioè le è stato chiesto di tenere a casa queste due sorelline e lei lo ha fatto, non sapeva nulla che fossero sparite, che fossero ricercate, nulla di nulla. Tuttavia questa versione non è credibile, appunto, che è stata denunciata. Sì. È stata denunciata, ripeto, quindi si ritiene che non sia credibile e che non sia completa la sua versione dei fatti.
0: Anche perché con tutta l'attenzione mediatica che c'è stata, forse era un po' complicato. Graziella Di Mambro, le forze dell'ordine avevano stretto il cerchio nella zona di Formia già da tempo, che tu sappia?
1: Sì, la scorsa settimana erano stati in un luogo poco distante da dove poi effettivamente sono state ritrovate, è il quartiere delle case popolari di Formia. Un po' più su c'è la zona del Montana, dove però ci sono molte abitazioni, seconde case, e lì i carabinieri avevano già battuto palmo a palmo perché sapevano che forse c'era un terreno, addirittura un casolare di parenti della famiglia, diciamo amici, parenti della mamma. Quindi il sospetto sulla mamma c'è stato dal primo momento. La donna si sarebbe tradita con una videochiamata alle figlie. Comunque i sospetti sono sempre stati accentrati su di lei. C'era stata sì una battuta la settimana, esattamente 6 giorni prima, in zona Maranola, quindi a poca distanza, ma in montagna, sempre a Formia. E quindi la copertura familiare di questa vicenda era più o meno nota dal primo momento, però è stato fondamentale poi quello che ha dichiarato il fidanzatino della maggiore delle due sorelle, che è stato sentito a lungo, ma con interrogatori lunghissimi, lui stesso spaventato ovviamente.
0: Cosa ha rivelato che poi è stato utile agli investigatori?
1: Per quel che ne sappiamo, avrebbe rivelato una confidenza che parlava appunto di questa possibilità di un rientro nella zona del Sud Pontino da Villetta Barrea, e altri dettagli non ci sono stati detti, ma una confidenza sentimentale tra i due ragazzi è stata determinante poi per la svolta nelle indagini, quindi per cercare esattamente la casa. Non si può escludere neanche, visto che è un quartiere popolare, che all'interno dello stesso quartiere qualcuno abbia segnalato, perché oggettivamente anche questo...
0: Certo, è possibile. Tra l'altro quando sono state ritrovate e portate via da quell'abitazione, con appunto il blitz dei carabinieri, è scattato un applauso da quello che ho letto.
1: Sì, del quartiere, di tutti, diciamo, i vicini, che tra l'altro hanno assistito in diretta, perché si vede anche dalle immagini che erano sul muretto, lì c'è una chiesa e una sorta di oratorio che affaccia proprio sulle case popolari, quindi i ragazzi dell'oratorio hanno anche applaudito, perché diciamo che per come è il complesso e per come lì è abitato anche da molte famiglie imparentate tra loro e unite da rapporti amicali, è una specie di, come dire, di alveare, no? Molto concentrato, quindi questa presenza delle ragazze difficilmente in 15 giorni
0: poteva passare inosservata,
1: certo. Sì.
0: Grazie mille, Graziella Di Mambro, giornalista di Latina Oggi, che ci ha raccontato proprio da lì, da dove sono state ritrovate le ragazze a Formia, appunto. Grazie e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie mille.
0: Ciao. E con lui collegato Gioacchino Lavanco, docente di psicologia di comunità all'Università di Palermo. Buongiorno professore, ben trovato.
2: E buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori.
0: Allora, intanto a Sulmona c'è stata stamattina la conferenza stampa degli inquirenti, no? Dove è anche stato detto che la mamma aveva proprio la necessità di

0: mantenere il controllo, per cui, motivo per cui gli inquirenti non hanno mai creduto al fatto che la mamma potesse non sapere.
1: Beh, in questi casi come sempre bisogna essere cauti, le notizie si sono un po' affastellate, accavallate, anche in qualche caso sono molto contraddittorie, sicuramente c'è una scelta di controllo, c'è nell'avere, come si suppone, costruito e organizzato questo finto, come dire, rapimento, in realtà questa fuga, ma c'è poi anche il bisogno forse di informarsi, di controllare, di verificare o forse semplicemente di sapere lo stato di salute. È una condizione ovviamente estrema che dovrebbe interrogarci tutti, non sul singolo evento, ma sì, su come è cambiato e sta cambiando il mondo delle separazioni, dei conflitti coniugali nel nostro paese, che è la cosa forse più drammatica che esce fuori da questa vicenda.
0: Esattamente, era una delle considerazioni proprio che facevo anche io, perché di casi come questo, magari non così eclatanti, ma sempre molto violenti, ce ne sono veramente tanti.
1: La separazione è diventata una sorta di terreno di scontro, sono, i dati lo dicono dal Ministero della Giustizia, sono in grandissimo aumento i contenziosi legali, c'è una voglia di scontro che spesso è alla base di ricatti, di violenze, di femminicidi, come apprendiamo molto spesso, sono alla base, come dire, scelte di separazioni non condivise. C'è un'esaltazione del conflitto, quasi una spettacolarizzazione, una sorta di l'idea che devi vincere, anche che la separazione non sia in fondo un fallimento di entrambi, ma ci sia qualcuno che debba vincere sull'altro. Questo ovviamente è il tema più inquietante di questa vicenda, dove non ci si riesce più a interrogare sul bene degli altri, sul bene dei figli, mi capita di dire spesso che si separa dal coniuge ma non dalla genitorialità, cioè che ci si separa da un partner.
0: Invece c'è sempre il rancore, vengono utilizzati spesso i figli proprio contro il coniuge. Tra l'altro le bambine, le ragazzine, quando sono state trovate non hanno fatto i salti di gioia, quindi c'è anche per loro adesso un processo proprio personale, psicologico, molto complicato da affrontare.
1: Assolutamente sì, i figli sono spesso vittime per la seconda volta. Io dico sempre anche qui, senza dire nulla contro le separazioni e divorzi, il divorzio e la separazione sono una ferita per i figli, perché in fondo ai figli si è giurato che sarebbe durata tutta la vita, gli si è illusi di questo, gli si è fatto credere, poi gli si dice beh, è finita, non è una cosa facile da accettare. La seconda grande separazione è quella dall'idea che uno dei due genitori sia migliore dell'altro, allora sono anche più facili da manipolare, da mettere in mezzo, da spingere in questa guerra, da usare come forma di ricatto ma anche come forma di vendetta. Cioè molto spesso noi sentiamo dire frasi assurde come non ti faccio più vedere i tuoi figli, non te li farò mai più incontrare, cosa che non avrebbe senso.
0: Certe volte anche più latente, no? Un bombardamento contro l'altro coniuge per screditarlo sempre, questo è molto molto frequente. Tra l'altro ho letto che il tribunale di Cassino aveva motivato la decadenza della potestà genitoriale della mamma perché la mamma, scrive appunto il tribunale, ha una pervicace opposizione alla ripresa di rapporti fra le minori e il padre, con atteggiamenti manipolativi e condizionanti, quello che stavamo dicendo.
1: Sì, da questo mi riferisco ovviamente a quello che anch'io ho letto sugli organi di stampa, proprio da questo era arrivata l'idea di trasferirli non dal padre né dalla madre, ma piuttosto in una casa famiglia, quindi una scelta che devo dire ancora più drammatica e forte. C'è un tribunale che ha valutato, sentiti psicologi, assistenti sociali, che fosse addirittura opportuno allontanarli da entrambi, e su questo non si sono fermati. Ecco, io credo che noi dobbiamo aiutare a costruire una cultura della mediazione familiare. A volte rinunciare non è una sconfitta, ma è vedere il bene superiore. Dobbiamo formare forse una generazione di avvocati che siano più competenti in questo senso, di personale.
0: Ma quasi mi verrebbe da dire che in momento di separazione o divorzio sia necessario che i genitori entrambi abbiano un supporto psicologico in maniera tale che accompagnino i genitori alla fine del rapporto matrimoniale e che però li sappia anche, come dire, educare a mantenere un rapporto civile con l'altro coniuge, l'altro ex coniuge, proprio in funzione dei figli, perché mi sembra veramente che se no qui continueremo ad avere situazioni di questo genere.
1: Perché non c'è nessuna formazione alla separazione. Adesso sembra quasi una contraddizione dire riformiamo al divorzio, però forse bisogna aiutare le persone a capire cosa
0: come quando ci sono i corsi prematrimoniali. Drammatizziamo, però insomma nel bene dei ragazzi soprattutto e anche comunque della coppia, anche in momenti che non ci siano i figli,
1: no? Non è solo un problema dei figli, è un problema anche delle relazioni. Le persone spesso costruiscono poi relazioni malate perché pretendono dalla relazione successiva sorta di risarcimento, come dire il nuovo nuova partner mi deve restituire quello che io ho perso. Devo dire che molti tribunali, cito anche quello di Palermo, hanno istituito uno spazio proprio in cui prima di arrivare alla sentenza, si offre alla coppia uno spazio di psicologi, di mediazione.
0: Sì.
1: Ma per cercare di convincerli che non è, perché poi la sentenza non sempre chiude, la sentenza poi c'è il ricorso, poi c'è la richiesta alla Cassazione, ci sono vicende che durano decine di anni e che in queste decine di anni trascinano i familiari, trascinano
0: i abbiamo visto anche in questo caso, no? Perché ci sta il compagno della madre, il padre della madre, quindi c'è un'intera famiglia, eppure le figure di riferimento di queste ragazzine sono coinvolte in maniera brutale in tutto questo. E tra l'altro, come diceva lei, risarcimento sia emotivo, che vuole l'altro coniuge che è diventato ex, ma certe volte anche finanziario, no? Perché poi su molti di questi problemi, di queste separazioni, poi va caduta il discorso economico, che è molto molto importante. Professore, avremmo da parlare per ore e ore e ore.
1: L'unica considerazione finale,
0: assolutamente,
1: è l'amarezza anche di tutta questa famiglia che non riesce a fermarsi, cioè che piuttosto che essere di aiuto anche nel mediare, invece si adattano a fare complici. Anche questo è doloroso, cioè non vedere che nessuno intorno riesca poi a dire mai
0: a fare un passo indietro. Sì, esatto.
1: Finitela esattamente.
0: C'è un rancore complessivo fortissimo, insormontabile. Ecco, la parola che mi viene da dire è insormontabile. Professor Gioacchino Lavanco, docente di psicologia di comunità all'Università di Palermo, grazie mille di essere stato con noi e buona giornata.
1: Grazie a lei, buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, cambiamo ancora argomento, densissima questa prima parte dell'Italia in diretta di oggi, lunedì 22 giugno, perché la Lombardia diventa la capitale europea dell'innovazione. Allora, abbiamo collegato con noi il professor Antonio Lagatta, coordinatore del comitato scientifico del World Tech Conference in programma a Milano dal 24 al 27 giugno. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' che cos'è questa World Tech Conference e di che temi tratta?
2: Beh, la World Tech Conference tratta temi dei computer quantistici prevalentemente, insomma tutti i temi legati alla quantistica, che in realtà è l'attività più importante oggi dal punto di vista di ricerca quasi del mondo. E riuniamo quasi 250 speaker, ci attendiamo circa 3.000 visitatori, quindi è una dimensione notevole, insomma è una conferenza internazionale di livello molto molto grande.
0: Allora, lei ha detto la fisica quantistica e probabilmente qualcuno ha avuto un bel punto di domanda, ma spieghiamo, professore, quanto la quantistica invece sia già presente tra noi e in che consiste, in parole proprio molto semplici.
2: In realtà la quantistica, diciamo, i computer quantistici che sembrano così lontani, nella realtà abbiamo già delle applicazioni pratiche. In particolare esiste una classe di computer quantistici che vengono chiamati annealer, che hanno una caratteristica molto, molto forte, in realtà riescono a risolvere alcune tipologie di problemi. Immaginiamo per esempio un barattolo di sale, noi lo riempiamo con del sale fino all'orlo, poi se chiedessi a un computer classico mi risolvi il problema del posizionamento di questi granelli in modo che occupano il meno spazio possibile, è un problema che nessun computer classico può risolvere.
0: Perché
2: invece io cosa
0: complicato.
2: Faccio? Prendo il barattolo, lo appoggio sul tavolo, lo scuoto e automaticamente i granelli scendono e si occupano. Quindi, e poi posso aggiungere l'altro sale. Beh, questi computer, questi annealer, in realtà fanno proprio questo, agitano questi enormi barattoli, non è così in realtà perché utilizziamo qubit eccetera, ma se io riesco a scrivere il mio problema come un barattolo di sale, ho trovato la soluzione. Quindi esistono già macchine che funzionano in questo modo.
0: Il problema diventa anche molto di programmazione. Stava dicendo, no, 250 speaker, però di tantissimi temi, no? Non solo questo dei computer quantistici che ci diceva lei, quindi nelle immagini più, come dire, tecniche che uno può pensare, ma anche dal punto di vista della finanza, della farmaceutica, addirittura della difesa, ho visto.
2: Sì, in pratica è tutta una serie di problemi che sono la farmaceutica, per esempio il folding protein problem, quindi problemi di sviluppare nuovi farmaci, piuttosto che nell'area della finanza, quindi nello sviluppo di, diciamo, di metodi per ottimizzare problemi finanziari complessi, ma anche nella difesa, nel routing dei droni, per esempio, queste macchine già funzionano. Ed è incredibile perché sono problemi di una complessità che prima non si potevano affrontare, oggi invece di fatto esistono. Nella medicina esistono, tra l'altro la quantistica si divide in due aspetti principali: il calcolo ma anche la sensoristica. Ci sono sensori quantistici avanzatissimi che apriranno una nuova generazione di macchine medicali, di diagnostica e di trattamento. Quindi assolutamente la quantistica è fantastica.
0: Ed è il futuro soprattutto. Tra l'altro ho letto anche che ci saranno degli inediti, dei progetti inediti che verranno presentati.
2: Sì, in pratica avremo un progetto, sono circa sei, un progetto che riguarda proprio lo sviluppo di nuove molecole, nuovi farmaci, è un nuovo approccio, completamente innovativo rispetto a quello che oggi esiste per i computer classici. C'è un altro problema invece molto importante che si riesce a risolvere, ha un nome molto complicato, si chiama problemi Lattice-Boltzmann. In pratica che succede? La fluidodinamica di macchine volanti particolari, piuttosto che i missili ipersonici che adesso sono sempre sulle TV, possono essere risolti con questi approcci. Abbiamo sei problemi totalmente inediti che verranno presentati alla conferenza. Quindi abbiamo tanti anche specialisti che vengono lì a sentire cosa è stato inventato.
0: In 30 secondi una cosa molto carina che riguarda noi giornalisti, perché c'è anche un software che ottimizza le interviste di tutte queste persone, dei 250 speaker.
2: Sì, infatti abbiamo sostanzialmente fatto vedere come è possibile utilizzare effettivamente queste macchine per risolvere problemi comuni. Quindi noi abbiamo quattro plenari, cioè abbiamo quattro parallele e una plenaria, abbiamo un certo numero di giornalisti, e quindi questi sono i constraint, i vincoli del sistema, e quindi decidere quale giornalista va a fare quale intervista in quale momento è di fatto un problema che si può risolvere con macchine quantistiche. Noi abbiamo fatto questo simulatore quantistico, quindi in realtà la macchina decide le posizioni utilizzando questo, diciamo, questo processo di annealing. È chiaro che il numero delle variabili di questo particolare problema è illimitato e quindi si può risolvere anche con computer, certo, classici, diciamo, facilmente.
0: Però è, diciamo, però è un esempio, esatto.
2: Esatto.
0: Anche perché poi
2: un esempio concreto di come si possono fare.
0: Di problemi possono essercene tanti. Il giornalista che dico devo veramente andare via, che devo chiudere l'intervista per quell'orario. Quindi un po' di complicazioni, guardi, che possono arrivare. Grazie mille al professor Antonio Lagatta, coordinatore del Comitato Scientifico del World Tech Conference in programma a Milano dal 24 al 27 giugno. Noi di Italia in Diretta ne riparleremo comunque ancora più approfonditamente il 24. Grazie, professore.
2: Grazie, arrivederci.
3: Grazie ancora. 16:32 e 20 secondi, l'Italia in diretta su Radio 1, la pubblicità e poi torniamo qui.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: L'Italia in diretta.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dedicato a un vecchio amore, questo, un vecchio amore che comunque sta là, non si sa mai, le porte sono aperte. È Romantica, che è il brano poi che chiama a raccolta quello che sarà il grande evento, il grande concerto evento di Ultimo, ma non soltanto di Ultimo, il concerto più di tutto, La Favola per Sempre, il 4 luglio 2026 a Roma, a Tor Vergata. E questo è quello che, insomma, dà apripista a quel grande concerto. E adesso continuiamo a parlare di musica.
1: Yes.
0: E abbiamo con noi un ospite, insomma, che parla di musica, quella territoriale, il folk, vero? Attraverso i confini, attraverso tutta Italia. Perché con noi... arriva da Furlè, non so se l'ho detto bene, però c'è Moreno Conficoni, Moreno il Biondo, benvenuto Moreno.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, veramente Forlì è la nostra città di riferimento, ma io sono qui a Catteomare, che è la capitale del Liscio, quindi parliamo di Liscio, perché qua c'è un evento straordinario al suo quarto anno, il Festival di San Liscio, il nostro Festival di Sanremo.
0: Il San Liscio, Festival di San Liscio,
1: che carino.
2: La musica da ballo deve avere il suo festival, e grazie, insomma, anche a tanti amici che amano questa musica. Primo fra tutti Claudio Cecchetto, perché è il concept di questo festival. E, insomma, siamo al quarto anno e ogni anno è una crescita incredibile. È un voler portare all'attenzione una modalità, quella della balera, nella scrittura delle canzoni, quelle che sono le caratteristiche di queste canzoni popolari che arrivano proprio da una regione come l'Emilia Romagna, ma che attraverso i confini anche nazionali, quindi è diventata veramente una musica da world music, ecco, insomma,
0: assolutamente.
2: Da speranze internazionali.
0: Senti, ma a proposito del Festival di San Liscio, visto che è una notizia proprio recentissima, quando è che parte? A luglio, se non sbaglio, vero?
2: 1 e 2 luglio, sono le due date fisse, noi abbiamo due date fisse, non cambieranno i giorni, gli anni naturalmente, ma le date sono quelle.
0: Quindi chiunque abbia voglia e necessità di venire a ballare il Liscio, l'appuntamento lo sa bene, lo conosce bene.
1: Da qui a tutti gli anni.
2: Sì, si balla anche naturalmente.
0: Inevitabilmente.
2: Balla,
0: Allora, parliamo però, Moreno, di questo viaggio nella musica popolare che continua dopo il The Circle Folk Songs dal vivo, arrivato proprio in questi giorni come secondo capitolo di un altro progetto, Viaggio nella musica popolare. Hai chiamato un sacco di musicisti, quelli importanti, David Rhodes, Trigolo Gurtu, ma che cos'è? Cosa vai raccontando?
2: Beh, raccontiamo che attorno a questa nostra musica popolare, il nostro Liscio, si può veramente pensare di essere affiancati e parlare un linguaggio unico, quello del folklore, quello dell'empatia con le nostre origini, e avere questi musicisti che dialogano con uno strumento come il clarinetto in do, che è il mio strumento, uno strumento che è legato proprio alla nostra tradizione del Liscio. Loro mettono le loro anime, i loro sentimenti, i loro mood musicali, e io riesco ad avere questa forza di collegarli e dialogare, facendo ballare, facendo abbracciare, emozionare, dando una libertà di suoni. Per capirci, il Liscio è molto simile alla musica classica, deve essere eseguito nelle sue partiture come sono scritte, mentre i musicisti di cui abbiamo parlato, che sono con me, sono liberi di immaginare questa musica come vogliono. È l'equilibrio incredibile che noi riusciamo ad essere sempre come in un binario, un treno che va in un'unica direzione, però con le nostre caratteristiche.
1: Ah sì, Giornale. Volevo chiedere una cosa a Moreno, a parte che tu sei Moreno il Biondo, noi abbiamo Moreno il Moro qua, perché c'è Moreno Mantini il nostro, sarebbe carino venire lì tutti insieme e fare un po' di cagnara, si può dire cagnara, perché secondo me è il termine più allegro che possa essere vicino.
2: Sì. Balotta, cagnara, quello che vuoi, basta che si abbracci e si balli.
1: Esatto, io allora ricordo quando ero piccola che andava tantissimo il Liscio, però non ha mai smesso di essere... come dire, amatissimo.
2: È un fenomeno straordinario, sociale proprio, la sua musica, noi facciamo musica che viene donata proprio al ballerino, a chi vuole magari nel nostro caso passare la vacanza in Riviera da noi, ma quando arrivi qua non hai solo la vacanza, il mare della vacanza, anche la vacanza della musica, perché sembra di essere a New Orleans, nella capitale del Dixieland. Qui c'è la capitale del liscio, qui attorno al liscio ci sono tutte le musiche che ti puoi immaginare, è un format il liscio, un format del ballo.
0: Senti Moreno, a parte insomma il mondo che ognuno dei musicisti che hai chiamato per questa tua avventura porta proprio il proprio mondo, ma c'è comunque un viaggio anche attraverso vari momenti della musica popolare, perché dalla Romagna arriviamo al Salento e arriviamo alla Sicilia, insomma ci si sposta.
2: Ci si sposta e si, come dire, si capisce che il legame è unico, è fatto dei valori della propria terra, e quando tu li leghi, li metti su un palco, succedono le magie. Quindi Stefania Morciano, che è una grande solista cantante della Notte della Taranta, cito lei perché è una voce straordinaria che affiancata alla mia, che usa il dialetto romagnolo, riesce veramente a essere straordinaria. Ma devi credermi, ha cantato in dialetto romagnolo anche lei, e questa è la cosa straordinaria. Quindi bellissimo. Siamo qua proprio a legare i dialetti.
0: E allora Moreno, ci sentiamo una tua cosa, si chiama On Romagna, ti auguriamo il meglio ovviamente per questa tua avventura.
1: Diamo anche l'appuntamento all'1 e il 2 luglio.
0: Sì, all'1 e il 2 luglio, il Festival di San Liscio, pronto per chiunque abbia voglia insomma di divertirsi un po', perché poi ce n'è bisogno, specialmente di questi tempi. Per cui grazie a te Moreno il Biondo, dall'Orchestra di Casadei e tutto il tuo percorso da solista, grazie davvero per essere stato con noi. Questa si chiama On Romagna. Grazie Moreno.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.

0: Eccolo qua, il clarinetto in do, come ha specificato sì. Moreno il biondo.
1: Ma
0: eh?
1: Che carino, che simpatico. Ne arrivano anche messaggi al 335-699-2949. In realtà sono delle domande che fanno a lui, quindi io posso dirlo, se ci sta ancora sentendo. Ciao Moreno, è Pier che scrive. Ti ricordi di Pier Flamigni? Suonava con Castellina Pasi, però è una cosa proprio che avremmo dovuto chiedere a lui.
0: Ma non l'abbiamo fatto in tempo.
1: Non l'abbiamo fatto in tempo, purtroppo, va bene. Però siamo già proiettati.
0: Siamo passati oltre, ci siamo spostati come quanto siamo arrivati a Mantova, perché a Mantova c'è uno degli appuntamenti importanti di quest'estate da un punto di vista musicale. Ovviamente stiamo parlando del Mantova Sam Festival, che comincia a breve, perché ecco qua, me lo sono segnato, se solo fossi in grado di ritrovare tutto
1: da
0: quello che
1: a settembre, vedi? Vedo io,
0: ecco, ce l'avevi
1: dal 4 luglio.
0: Allora, dal 4 luglio ci sono tanti artisti sia italiani che internazionali, e con noi abbiamo il direttore artistico Fulvio De Rosa. Benvenuto, bentornato Fulvio.
2: Grazie dell'invito. Rieccoci qua.
0: Allora, ciao. Mantova Summer Festival, questa volta parliamo specificamente di questo festival, un appuntamento, un evento immersivo che oltretutto valorizza anche le parti, quelle belle, importanti, quelle conosciute della città. Dici un po', Fulvio.
2: Sì, il progetto ha proprio questa intenzione. È nato quando Mantova è diventata città della cultura nel 2018, e l'idea è stata quella di portare in un luogo magnifico della città, che è Piazza Sordello, Palazzo Ducale, grandi nomi della musica internazionale, perché è una piazza anche di una dimensione importante. Quindi il progetto è nato in questo modo, e poi ha avuto anche la fortuna di poter avere una seconda tranche che si svolge a fine agosto e inizio settembre in un altro luogo meraviglioso, che è Palazzo Te, all'interno dei giardini, nell'Esedra, dove invece, diciamo, prevalentemente facciamo cantautorato e non solo italiano. E quindi è un festival, diciamo, diffuso su due location meravigliose che si svolge appunto tra luglio e settembre.
0: Quindi un appuntamento diluito nel tempo, ma ben presente nelle parti più belle della città.
2: Esatto, e che alla fine richiama una quantità di persone che è pari alla popolazione della città stessa.
0: Quindi, si muove una città per la città.
1: Vanno esatto, insieme. Esatto. Che poi, tra l'altro, Mantova è veramente una città meravigliosa, ci sono stata, veramente bella. E segnalo, visto che siamo in tema di cose da fare, Mantova di cui parlare, un libro che ho intervistato anche l'autore Enrico Signorini, Nebbia al Parco Te, così rimaniamo tutti dopo anche quello che si farà come eventi per Osso Rosso Edizioni, quindi chi vuole conoscere anche i lati nascosti dal punto di vista letterario ha un approfondimento. Hai capito che link che ti ho trovato così?
0: Hai capito, eh? Una rubata da niente. Allora, si comincia, come dicevamo, il 4 luglio con Caparezza, se non sbaglio, concerto già sold out.
2: Sì.
0: Ci si sposta però tra musica internazionale, leggo ad esempio Jethro Tull, cioè il nome storico del rock anglosassone, ma c'è anche Gianni Morandi, e ci sono anche escursioni verso il teatro comico come quello di Enrico Brignano.
2: Esatto, sì, partiamo col Soldato di Caparezza, poi Pet Shop Boys, LP e Jethro Tull, qui restando in Piazza Sordello tra il 4 e l'11 di luglio. Poi ci spostiamo appunto il 28 di agosto a Palazzo Te, dove in sequenza ogni giorno c'è uno spettacolo fino al 5 di settembre. Abbiamo Coez, Mannarino, Fulminacci, Ruffini con Ding Dong Down, uno spettacolo di grande successo, Iwilco, quindi altro grandissimo nome internazionale, Luca Carboni, Enrico Brignano, Gianni Morandi, e chiudiamo con Max Sangioni. Quindi uniamo musica a comicità, prosa e un po' tutte le forme d'arte.
0: Quando si fa
2: poi
0: un
2: la
0: festival,
2: cosa bella, come prego, dicevate voi parlando di libri, è che Palazzo Te, diciamo, ma non solo, tutta la città, terminiamo noi questa seconda ondata di del Mantova Summer Festival, inizia Festival Letteratura, che è un altro festival incredibile che viene ospitato diffusamente nella città. È una città veramente che merita di essere visitata.
0: Sì. Assolutamente. Senti, quando si pensa, io non l'ho mai fatto, ma è quello che immagino così dall'esterno, si cerca di mettere insieme un festival, ci sono delle linee che devono essere per forza delle linee guida, no? Nel caso della musica bisogna poi incrociare le linee, vorrei questo, con le possibilità concrete, reali, della disponibilità degli artisti.
1: Potremmo chiedere al computer quantistico,
0: In questo caso, qual è stato il percorso che avete cercato di seguire in termini della convocazione di quelli che sono e saranno gli ospiti?
2: Guarda, io dico sempre, è una specie di frullatore magico quello che noi diciamo utilizziamo, no? Perché all'interno di un percorso che chiaramente inizia mediamente un anno prima nella programmazione di un festival, tu metti dentro quelli che possono essere dei tuoi desiderata, metti dentro diciamo delle scelte che pensi che siano adatte per la piazza, incroci le proposte che arrivano, ma poi in realtà ripeto, c'è un qualcosa di magico che è molto karmico, che fa sì che le cose inizino a prendere una direzione, no? E alla fine gli incastri si creano in modo naturale. Certo, c'è del lavoro, c'è una selezione enorme delle proposte, perché non entrano nel periodo in cui tu hai allestito la venue.
0: Infatti devono incastrarsi, no? Una serie di cose si devono incastrare.
2: Anche col desiderato dell'amministrazione, perché ad esempio a Mantova, per scelta amministrazione, certe sonorità troppo forti in Piazza Sordello non sono ritenute adatte, quindi c'è tutta una scrematura, ma che poi alla fine, in tanti anni che siamo ormai lì a programmare la piazza, trova veramente il suo equilibrio in modo naturale, insomma.
0: E quindi vedremo il Jethro Tull in Piazza Sardello, e chiamo, insomma, quindi convoco con tutti coloro che hanno passato certi anni a sentire musica, ad ascoltare musica, che la ritrovano. Però accanto, come dicevamo, c'è Wilco e c'è Gianni Morandi, per cui l'offerta.
1: E Luca Carboni.
0: Luca Carboni, vedi, no, vedi.
1: Non me lo,
0: Germana,
1: non me lo togliere.
0: Non me lo dimenticare.
1: Non me lo dimenticare, esatto.
0: E quindi davvero c'è una cosa. Come si prepara la città?
2: Anche intergenerazionale. No?
0: Infatti,
2: siamo
0: assolutamente
1: Coez,
0: Fulminacci e quest'altra gente qua.
1: Però come mi piacciono pure loro, adesso non facciamo che sembra quella
0: senti soltanto musica di qualche tempo fa. Come si prepara la città ad accogliere tanta gente?
2: Ma allora è chiaro che tutto sommato abbiamo trovato un apprezzamento da parte di tutte le attività ristorative, perché devo dire soprattutto Piazza Sordello, che è perfettamente incastrata nella città, tutte le attività che ruotano in un arco ampio, no? Perché tutto centro pedonale fondamentalmente vengono invase dal pubblico che di fatto si riversa in queste attività dette alla ricezione, insomma la ricettività, food and beverage, e quindi insomma pensiamo di aver creato un bel connubio. Poi alcune attività che sono nella piazza sono coinvolte ulteriormente anche nella somministrazione interna stessa che viene nella piazza, quindi cerchiamo di creare una convivenza che crei solo opportunità,
0: che sia armonica. E esatto. Non dimentichiamo tra l'altro che a Mantova si mangia anche bene.
1: Sì. Non esatto, volevo dirlo io, perché poi si va sempre che sto a pensare a mangiare, però sì, è vero. È molto vero.
0: Va bene, allora grazie a te Fulvio De Rosa. Vi ricordo Mantova Summer Festival, parte il 4 di luglio ma va avanti fino alla 5 settembre, fatta una breve pausa, esatto, più o meno insomma in agosto. Cominciamo con Caparezza, cominciate con Caparezza, subito dopo arrivano i Pet Shop Boys e noi qui ci fermiamo,
1: esatto,
0: perché insomma Western Girls fu un grande successo. Grazie a Fulvio De Rosa, grazie per essere stato con
2: noi.
0: Fulvio.
2: Ciao, alla prossima, grazie. Ciao.
0: E parlavi del connubio, no, musica, letteratura, che hai fatto poco fa. Bene, anche in questo caso ce lo ritroviamo, perché c'era The Wasteland, ovvero Thomas Stern Eliot, che era il punto di riferimento, l'ispirazione letteraria per questo brano, che in realtà Waste diventava West End, che è un quartiere di Londra, a quei tempi, stiamo parlando del 1984, molto ben aperto a tutte le novità a Londra. Quel brano è stato forse il brano, forse in assoluto,
1: beh sì, assolutamente,
0: che ha segnato un'epoca ed è stato il più grande successo dei Pet Shop Boys, no?
1: Quando tu hai detto che avremmo messo un brano dei Pet Shop Boys, io ho detto quello?
0: È quello, io ho detto sì, quello. Esatto. Suoneranno a Mantova, al Mantova Summer Festival, proprio il 7 di luglio, non potranno fare a meno di fare questa Western Girls. Noi ci fermiamo per il momento, perché arriva il GR1, ma poi torniamo.
1: Assolutamente, quindi rimanete sintonizzati e nel frattempo ascoltatevi Pet Shop Boys.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Ore 17.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. In Svizzera si sono conclusi i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti. Adesso si proseguirà con il confronto tra i team tecnici e arrivano i primi risultati delle trattative.
5: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la produzione, la consegna e la vendita di petrolio greggio e prodotti petrolchimici e petroliferi di origine iraniana. Vance, dal canto suo, può assicurare che lo stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale, ma resta il nodo Libano. Le trattative per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono ancora in corso, ammette Vance, ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Netanyahu però insiste, il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Per Teheran tre restano i punti fondamentali per un accordo di pace definitivo: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio iraniano e sblocco dei beni di Teheran congelati. Nel frattempo il rappresentante della guida superiore Khamenei presso i guardiani della rivoluzione ha risposto alle minacce di Trump. Gli iraniani non si daranno pace finché non l'avranno sommerso nel loro mare di rabbia. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Le dimissioni del premier britannico Starmer. Randy Burnham, laburista, è considerato il suo successore a Downing Street, ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni a Londra. Si tratta di un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e diventare primo ministro. Appena entrato in aula è stato accolto da un boato dei parlamentari. La cronaca con la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia e ritrovate a Formia nella casa di una zia materna. Decisiva l'intercettazione di una videochiamata. L'inviata.
6: Abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
7: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
8: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
7: I due e la mamma della sedicenne e della dodicenne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravato. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
9: La mamma mi ha detto di non farle sentire.
7: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
8: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
7: Una storia d'amore familiare malato, due genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro in una struttura protetta, il sollievo del padre.
10: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
7: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
4: In Sudan uccisi un parroco e due collaboratori nella chiesa di Kauda sui monti Nuba. Il triplice omicidio potrebbe essere una vendetta nei confronti del sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali destinati alla popolazione locale custoditi in parrocchia. Giorgia Meloni sarà sentita in aula a Milano il prossimo 28 settembre in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau. Entrambi sono accusati di diffamazione aggravata in merito alla presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Lo ha annunciato in aula l'avvocato di parte civile Giulia Bongiorno. Sono innocente ma non ho più la forza di difendermi, così ha commentato la nuova accusa di doping Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer è già stato squalificato due volte per doping, una nel 2013 e un'altra nel 2016 quando venne allontanato per 8 anni dalle gare. L'ex presidente del CONI di Milano Cortina, Giovanni Malagò, è stato eletto nuovo presidente della FIGC. L'assemblea riunita a Roma lo ha eletto con il 68,5% dei voti contro il 29,1% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo le prime parole di Malagò in conferenza stampa.
11: C'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica, almeno cinque personaggi, sia del governo, non faccio nome e cognome, sia di alte cariche dello Stato, mi hanno chiamato ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto con tanto di messaggi che facevano tifo per me.
4: Al via in molti licei e istituti le prove orali degli esami di maturità che quest'anno presentano significative novità, ce le ricorda Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Ascoltiamolo.
12: Stop alla scena muta. Chi non sosterrà l'esame regolarmente verrà bocciato. La novità più significativa riguarda l'inizio del colloquio orale, che non sarà più legato ad uno spunto fornito dalla commissione, bensì sarà il candidato a presentare se stesso e le competenze raggiunte. Successivamente arriverà la verifica delle conoscenze delle quattro materie oggetto del colloquio. Rispetto al passato cambiano due elementi fondamentali. Uno, solo quattro discipline e non tutte, e l'interdisciplinarità. Gli studenti non saranno più obbligati a collegare le singole discipline, ma se vorranno potranno farlo.
4: Dopo un tour invernale interamente sold out e l'annuncio delle date europee, Tony Pitoni arriva in Friuli Venezia Giulia. Stasera l'artista siciliano è in concerto nel Castello di Udine con oltre 15 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il performer siciliano che ha vinto la serata delle cover a Sanremo con Dito nella Piaga ha triplicato la sua popolarità al pari di Elio e le Storie Tese e gli Skiantos.
13: Una vera punta di fondamento ed un giorno sarà titolare pure in Serie A.
4: Ci fermiamo qui, buon ascolto su Rai Radio 1.
0: L'Italia in diretta.
14: Eccoci qua di nuovo noi, Germana Brizzolari.
15: Tu hai detto Masi, lo dico piano perché
14: invenzione così.
15: Invenzione soft.
14: Soft, ma anche un po' così.
15: un po' masticato.
14: Sì, no, mi sembra un po' cospirazione.
15: Sì,
14: non lo
15: vabbè,
14: so,
15: non va si bene, sa, non diciamolo troppo
14: non diciamo.
15: Forte.
14: Ah, no, adesso mi sono ricordato una cosa molto carina, uno spunto del nostro Leonardo Patanè per far capire ai nostri ascoltatori chi sarà l'ospite dello spettacolo che avremo fra un'oretta circa. Allora, sì. Do le iniziali di nome e cognome, ok? A E. Scriveteci al 335-699-2949 per vedere se avete indovinato.
15: Avete tempo, insomma,
14: avete
15: un po'
14: tempo,
15: di tempo
14: un'oretta,
15: ce n'è
14: per
15: pensarci e indovinare.
14: Ah,
15: chi indovina non vince nulla, no, solo il piacere di stare con noi.
14: Tanti
15: ecco.
14: Baci da Leonardo Patanè. Eccoci.
15: La musica, torniamo indietro nel 1996.
14: Nel 1900 mi sono un po' messa
15: paura. Chi canta adesso? Esatto. Caruso. Il brano vinse la selezione del Festival di Sanremo con la parte giovani del 1996 ed è così l'occasione, sto parlando di lui, Nicolò Fabi, di esibirsi sul palco dell'Ariston per la prima volta con una canzone scritta insieme a Riccardo Sinigallia e si chiamava, un'espressione tipicamente romana questa, visto che i due sono romani, Dica?
14: Dica?
15: Lui è il Nicolò Fabi.

0: Niccolò Fabi, questa presentata al Festival di Sanremo, vince la sezione giovani, arriva alla serata vera e propria, si chiamava Dica, era il 1996. Adesso parliamo... Vedi, stavolta sei stata tu a dire quanti anni sono passati.
1: Era tondo,
0: allora i numeri tondi si dicono.
1: È vero, in mente, visto che prima avevi un umore un po' più cupo, era sì. migliorato, tra
0: ecco
1: così
0: qua,
1: te l'ho fatto
0: rivedere. Riportato sotto.
1: Adesso dai, ti faccio decollare,
0: sì,
1: perché
0: vai.
1: Andiamo a Campobasso, dove fra pochi giorni, esattamente il 27 e il 28 giugno, ci sarà il Civita Street Fest, e noi diamo il benvenuto alla ideatrice e direttrice artistica Alice Pasquini. Ciao,
2: buonasera anche a voi.
0: Allora, Alice, non è la prima volta che ci sentiamo, non è la prima volta che arrivi qui a Radio 1, per cui di nuovo benvenuta. Tra l'altro, non so, dobbiamo darti del lei, Cavaliere al Merito della Repubblica.
2: Cos'è? Ah, beh, sì.
1: Mi cospargo un po' il capo di cenere, perché ho detto che era proprio a Campobasso e invece a Civita Campomarano.
2: Bisogna avventurarsi un po' di più.
1: Un po' di più, l'ho fatta troppo facile.
0: Un po' più di coraggio. Senti, però ormai Civita, grazie anche al tuo festival, Festival Port di Arti Visive, di Graffiti, con tantissimi artisti che arrivano un po' da tutto il mondo, è diventato, insomma, è cambiata tanto.
2: Beh sì, è un piccolissimo borgo medievale di circa 300 abitanti sulla carta, diciamo, che ha rivisto attraverso una scommessa, una coincidenza incredibile, che è quella che mi ha riportato in questo paese, dopo aver viaggiato tutto il mondo e dipinto in tutti i muri del mondo, mi ha riportato in questo piccolo borgo per una coincidenza. E il borgo dal quale proveniva mio nonno, la ragazza che mi ha invitato lì neanche lo sapeva. Questo lo succedeva nel 2015, e da questo mio passaggio, questo mio ritorno a Civita, poi è nata l'idea di un festival, una sfida per cercare, no, di riportare le persone, i giovani, lì dove i giovani sono andati quasi tutti via.
0: Infatti, che è un problema comune di tanti comuni di montagna,
1: tanti
0: di
1: borghi.
0: Tanti piccoli borghi un po' in tutta Italia e non soltanto. In questo caso, per questa due giorni alla galleria No Panic, sì. Arriveranno artisti un po' da tutto il mondo, perché leggo certo Italia, ma anche Inghilterra, Estonia credo che sia, e poi ancora Stati Uniti, insomma davvero Giappone, davvero tanti posti diversi.
2: Sì, esatto, dopo aver dipinto tantissimi muri e fatto molti interventi pubblici e riportato in vita il paese, insomma, in un periodo sempre del festival, dopo circa 10 anni, questo è l'11° anno, abbiamo deciso di cambiare la rotta e mantenere in vita il festival e la cittadina durante tutto l'anno. E, insomma, in questi anni sono tantissimi artisti che sono venuti da tutto il mondo, ma anche tante persone, i ritorni e le persone che invece hanno comprato casa, quindi diciamo un'arte pubblica così contemporanea ha riportato invece in vita un paese medievale con il suo borgo meraviglioso, anche il suo castello. E quest'anno abbiamo deciso di lanciare più la sfida per tenerlo sempre aperto, per farlo diventare un centro veramente anche culturale di incontri, con questa galleria che ospiterà una collettiva di artisti che hanno fatto gli interventi a Civita, per mostrare anche il lato, diciamo, privato dell'artista pubblico, e che però ci apre a tutta una serie contemporanea, ha riportato invece in vita un paese medievale con il suo borgo meraviglioso, anche il suo castello. E quest'anno abbiamo deciso di lanciare più la sfida per tenerlo sempre aperto, per farlo diventare un centro veramente anche culturale di incontri, con questa galleria che ospiterà una collettiva di artisti che hanno fatto gli interventi a Civita, per mostrare anche il lato, diciamo,

0: Che quando abbiamo cominciato non avevamo veramente nulla se non un'idea e la comunità, però con una forte idea e con l'aiuto della comunità si possono fare grandissime cose, così che le case sono state riaperte, le signore hanno cucinato per tutti, ma per fortuna,
1: Bella
0: insomma,
1: questa cosa.
0: diciamo, lo spirito è rimasto lo stesso, ma negli anni le cose sono cambiate perché finalmente nel borgo hanno aperto ristorante, bar, B&B, ma tantissime soprattutto persone hanno comprato casa e si sono trasferite, nuove famiglie, lì dove i bambini sono rimasti 5 e le scuole non ci sono più. La street art ha riportato non solo, insomma, questo piccolo paese sulle pagine di tantissimi giornali internazionali, ma è veramente interesse e un ripopolamento, diciamo, strano perché è diverso, artistico, ma anche, insomma, che comunque in contatto con la comunità, così come lo fanno gli artisti che vengono, non è che vengono, stravolgono il borgo e se ne vanno, no? Entrano in contatto con i ritmi e vengono scelti proprio per la loro poetica, ecco, perché il borgo è già meraviglioso.
1: Di per sé.
0: Sì.
1: Te l'aspettavi tutto questo?
0: No, era una
1: Cioè, nel
0: speranza, era
1: senso,
0: un
1: lo
0: desiderio.
1: speravi, ma non te l'aspettavi.
0: Ma guarda, già che le coincidenze non esistono, cioè mi hanno invitato nel borgo di mio nonno,
1: Certo.
0: al quale io non tornavo, nel borgo della mia infanzia, e mi ha visto mentre io ero a New York, mi ha scritto la mia mentre io ero a dipingere a New York, per cui ecco già quello, e quella è stata un po' la, quando io come artista ho rincontrato un borgo disabitato, beh, è stato come un playground per me, però allo stesso tempo
1: Tutta una
0: me lo
1: serie di
0: ricordavo
1: grandi muri
0: diverso.
1: liberi, tra l'altro,
0: Sì,
1: Alice.
0: esatto. Le case pronte a ospitare. Sì, ma anche gli anziani che rimasti hanno fatto a gara a dare il muro più bello, poi ogni anno, insomma, ci
1: Ah,
0: tengono.
1: che
0: Quindi,
1: carino. Quindi è
0: sì.
1: entrato nel tessuto vivo, vero del paese stesso.
0: Sì, assolutamente, ma appunto poi c'è questa grande comunità così forte che riporta anche gli artisti a tornare al di là del festival, lì proprio come la loro famiglia italiana ormai, per cui dopo tanti anni, insomma, sono tanti tanti artisti che tornano con famiglia spesso, ecco.
1: Allora, lo slogan è il Molise che resiste.
2: Esatto, anche perché dopo avremo un gancio su questo, eh? Su
0: Ah,
2: quello,
0: sì,
2: perché
0: esatto, il Molise esiste come
2: questa
0: il
2: mezz'ora è
0: 26.
2: dedicata esatto al Molise. Ci hai dato
0: Fantastico.
2: proprio l'anticipazione.
0: Il primo muro che è stato fatto a Civita era il Molise non esiste, sbarrato resiste, che è diventato veramente in questi anni
2: Lo
0: poi, insomma,
2: diremo
0: molto
2: al
0: famoso il
2: prossimo
0: Molise.
2: ospite, così vi metteremo in contatto
0: Esatto.
2: anche con lui, così fate un altro gancio bellissimo. Grazie mille Alice Pasquini, ideatrice
0: Grazie
2: e direttrice artistica del Civita Street Fest, che sarà in programma il 27 e il 28 giugno. Grazie mille ancora, ciao.
0: a voi. Grazie a voi. A presto.
1: Grazie, grazie Alice. E adesso che facciamo? Mettiamo un po' di musica?
2: Musica,
1: Mettiamo musica, no?
2: sì.
1: Eh beh, perché dobbiamo prendere fiato e la musica serve sempre a
2: Ma
1: prendere
2: anche per,
1: fiato.
2: insomma, far compagnia.
1: Allora, questa signora è stata considerata da praticamente tutti i critici planetari come una delle più grandi cantanti che siano mai esistite.
2: Tosto.
1: Si chiama Dusty Springfield, ha venduto centinaia di miliardi mila di dischi e questa è una canzone scritta per lei da Burt Bacharach, niente di meno, per cui noi ci inginocchiamo e portiamo rispetto. Si chiama Wishing and Hoping e lei è Dusty Springfield.

0: Vabbè, Barbacara che scrive, Dusty Springfield che canta, ne esce una roba come questa, Wishing and Hoping. Sono le 17:21. Come dicevamo poco fa,
1: il Molise esiste come? Intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci scrivono al 335-699-2949. Tufara, borgo antico, castello longobardo, santuario del primo santo del Molise, San Giovanni Eremita. Ce lo dice Natalino che ci saluta. Ciao Natalino, grazie di questa indicazione. Allora, diceva la nostra precedente ospite, che Alice Pasquini, che in un muro c'era scritto il Molise non esiste, è stato sbarrato e poi è stato scritto resiste. Questo farà molto piacere, secondo me, ad Andrea Santorelli. Ben trovato.
2: Ben trovati a voi. Grazie dell'invito.
1: Grazie a te, giovane imprenditore, ovviamente molisano, che dell'amore appunto per la sua terra ha fatto una professione. Ti sei inventato proprio questo progetto, Il Molise non esiste.
2: È un progetto che dal 2015 vuole dare un cappello alle varie lavorazioni che ci sono nel territorio e soprattutto a quelle piccole artigianalità che rischiano di perdersi o comunque di essere nascoste.
0: Quindi, sì. Quindi Andrea, è una come possiamo dire, una rivendicazione all'esistenza, ma non solo all'esistenza, anche alla propositività di un territorio come il Molise.
2: Esatto, l'abbiamo preso proprio l'emblema del paradosso, e soprattutto partendo da un'immagine, quella di nostro nonno che a 90 anni porta una fascina di fieno alle sue capre aiutandosi con un vecchio bastone, e quindi questo personaggio bucolico virgiliano che agli occhi dei magari nostri compagni di classe prima e colleghi di lavoro dopo, perché poi noi abbiamo vissuto a Roma, era un mondo un po' incompreso, e portare all'attenzione quel modo di vivere, quell'attenzione, quella saggezza dovuta anche all'intersecarsi con la natura e con questo ambiente un po' bucolico virgiliano che ci circonda, per noi ha rappresentato un qualcosa di importante, che poi è diventato un lavoro, ma è diventato un lavoro anche di gruppo, perché poi relazionandoti in una realtà come questa entri in relazione stretta sia con l'artigiano che con il produttore, e in relazione stretta anche come il turista che viene, che deve avere il tempo per poter vivere il Molise, e allo stesso modo deve avere il tempo per conoscere un produttore, per assaporarne un gusto, un profumo, per vedere il lavoro, le sue mani magari segnate, oppure per ascoltare la sua storia.
1: Per andare anche un po' indietro nel tempo, no? Perché quello che dici tu di tuo nonno e quello che diceva anche Alice Pasquini prima, che anche lei andava in quell'altro paesino del Molise, tu leggo a Limosano, no? Piccolo borgo di 600 anime, comunque una cosa che vi è rimasta impressa proprio nel cuore, di piccolini entrambi, e una vita e un modo di vivere che non c'è più e che però rimane molto affascinante anche oggi.
2: Assolutamente, a parte che proprio a volte forse è nato tutto da un istinto di conservazione, perché ancora in alcuni tratti permane quel modo di vivere e quella relazione proprio con il lavoro, con gli altri, col mondo eccetera, e poi è stato un richiamo vero e proprio anche per noi che poi da Roma siamo ritornati, e ripeto, è proprio dare mettere un pochettino di luce nel nostro piccolo, ovviamente a delle realtà che poi non sono solamente isolate, ma sono proprio in relazione col mondo. Infatti la cosa che ci ha poi sorpreso nell'arco di questi anni è ritrovare nel Molise delle realtà particolari e soprattutto che si incrociano col mondo, magari come lo è stato in precedenza,
1: appunto, che vanno anche poi comunque al di fuori dei confini regionali, no? Perché ovviamente questo tuo progetto è per far uscire dal Molise tutto ciò.
2: Sì, tramite il sito internet, tramite post social e tramite un punto a Campobasso che possa fare anche da piccola ricezione turistica, dando un aneddoto giusto, raccontando il territorio attraverso l'artigianalità e magari raccontando anche dei luoghi magari un po' diversi da visitare, oppure degli eventi a cui partecipare, perché poi il Molise offre veramente tanto, sia dal punto di vista degli eventi sia dal punto di vista delle particolarità.
1: E posso dire, perché io sono una che va in Molise spesso in vacanza, le persone sono molto molto carine, affettuose e ospitali, quindi c'è tanto di buono da scoprire. Proprio in 30 secondi, che siamo in chiusura, Andrea, qual è stata la difficoltà più grande che hai incontrato finora?
2: Beh, la difficoltà più grande è quella sicuramente di poi di riscontrarsi con quelle che sono le esigenze lavorative, quindi un'attività commerciale di laboratorio, e quindi con le difficoltà poi di un'economia che un po' vive un momento non proprio felice. Però devo dire che è gratificante, specialmente negli ultimi anni, perché il Molise sta riscontrando veramente delle recensioni positive, tant'è che notizia di qualche giorno fa, la regione che ha il più alto feedback turistico in Italia.
1: Vedi. Bene,
0: quindi tanto lavoro alla fine porta risultati.
2: Bene. Speriamo perché ci sono tante piccole realtà che hanno bisogno di un sostegno reale, da un'attenzione sia sul mangiare sia sul.
1: Noi facciamo sempre il tifo per i piccoli, sempre il tifo per i piccoli. Grazie mille Andrea Santorelli, appunto imprenditore molisano che dell'amore della sua terra ha fatto proprio la sua professione con il progetto Il Molise non esiste, e noi certifichiamo che invece esiste.
0: Esiste assolutamente.
1: Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora Andrea Santorelli.
2: Aspettiamo in questa isola che non c'è.
1: Sì.
0: Arriveremo presto. Intanto arriva il meteo e poi torniamo qua per l'Italia in diretta.
1: Sì, certo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Mamma, infatti
4: c'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna, prosciutto di Carpegna top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, intervento SRG 10A.
5: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
5: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
6: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
5: Per info, conai.org.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
11: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
12: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Meteo Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: L'Italia in diretta.

0: un po' come un sentimento di rimorso esprime questa canzone. Sono le 17:35, 40 secondi, questa è l'Italia in diretta. Lei arriva, magari possiamo trovare una notizia con un collegamento con le notizie di questi tempi, specialmente quelle che arrivano dall'Inghilterra, visto che Manchester è tornata di moda grazie al suo ex sindaco. E lei proprio da Manchester arriva, un luogo famoso dagli anni 60 per un certo suono, e si chiamava Northern Soul, ovvero quel soul che arrivava proprio dal nord dell'Inghilterra. Liu Saint e il suo Love Bites Back.
1: E invece noi siamo Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi
0: e siamo qui per voi.
1: Bello. Questa è l'Italia in diretta, potete parlare con noi al 335-699-2949, come ha fatto Mario, che ci dice, questa è molto carina, Butch Cassidy potrebbe appartenere ai paesaggi molisani. E poi dice vive Burt Bacharach. Assolutamente sì, non c'è,
0: beh,
1: non
0: come
1: c'è
0: possiamo sottrarci.
1: E invece adesso vediamo come ha chiuso la borsa e ci colleghiamo con la nostra redazione economica di Milano, dove per noi c'è Luigina Venturelli. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. In effetti i riflettori degli investitori sono sul Regno Unito. Dopo le dimissioni del premier Starmer, la borsa di Londra sale dello 0,77%. Le prime reazioni dunque sono positive, si rafforza leggermente la sterlina sull'euro, scende di 4 punti base il rendimento dei titoli di Stato britannici, comunque molto alto, è al 4,8% rispetto per esempio al decennale italiano che ha un rendimento del 3,67%. Le altre borse europee sono contrastate, Milano sostanzialmente piatta, perché oggi è stato un giorno di stacco cedole per 6 grandi società, tra cui Leonardo, Poste Italiane ed STM, ha chiuso allo 0,02%. Positive anche Francoforte e Madrid di oltre un punto percentuale, Parigi è invece in rosso. Wall Street è contrastata, sale dello 0,3% il Dow Jones, invece il Nasdaq dei titoli tecnologici cede un punto percento, e il prezzo del petrolio torna a scendere dopo le ultime notizie sui progressi nei colloqui tra Stati Uniti ed Iran a $77.50. A voi.
1: Grazie alla nostra Luigina Venturelli. Allora parliamo adesso del fatto che sono entrate in vigore venerdì il 19 le nuove norme che puntano a contrastare il telemarketing indesiderato nel settore di luce e gas, con nuove tutele appunto per i consumatori e obblighi per gli operatori. E ne parliamo con Massimiliano Capitanio, commissario Agcom. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Allora, grazie per l'ospitalità, grazie.
1: Grazie a lei. Quindi stop alle offerte telefoniche nel mercato energetico senza consenso del consumatore.
3: Sì, questo è l'auspicio ovviamente di decine di milioni di italiani.
0: Assolutamente.
3: Mi associo ovviamente alla pluralità della richiesta, però quello che è entrato in vigore da venerdì 19 è un punto fondamentale se coltivato insieme alla consapevolezza dell'utente, ovvero viene vietato il telemarketing telefonico per concludere quei contratti per il momento solo di fornitura di energia elettrica e gas che non siano stati di fatto autorizzati dal consumatore, cioè se non è stato il consumatore stesso a chiamare l'azienda dicendo richiamatemi che voglio fare il contratto con voi, o se in passato non si era espresso un consenso a questi operatori. Il dato fondamentale è che i contratti che vengono chiusi a seguito di queste pratiche truffaldine, cioè senza l'autorizzazione, di fatto sono nulli, e il consumatore avrebbe anche il diritto di richiedere le fatture pagate in caso appunto non ci sia l'accordo sulla stipula del contratto.
1: Diceva bene lei, dottor Capitanio, il fatto che serve anche l'informazione, perché appunto e noi siamo qui per questo, e facciamo in modo che le persone sappiano quali sono i loro diritti, appunto facciano attenzione a non prestare questo consenso se non lo vogliono prestare, in maniera tale che tutta questa normativa sia efficace. Tra l'altro parliamo di cifre enormi, no? Perché già nel 2025 leggo che avete bloccato oltre 49 milioni di chiamate illecite.
3: Sì, quella era stata una fase abbastanza importante. Il 19 è un numero ricorrente perché il 19 di agosto del 2025 vennero di fatto bloccate tutte quelle chiamate che ci uccidevano in quel periodo, che arrivavano mascherate da numero fisso italiano, sì, ma in realtà arrivavano dall'estero. A novembre abbiamo bloccato le stesse chiamate che arrivavano dall'estero, ma camuffate da numeri cellulari, ed è il motivo per cui oggi riceviamo delle chiamate da Cipro, dalla Francia, dall'Egitto, ma sappiamo bene che in quel caso siamo agevolati nel riattaccare quelle chiamate che oggi arrivano con i numeri in chiaro dall'estero erano tutte quelle milioni di chiamate, prima ne arrivavano circa 26 milioni al giorno,
1: mamma mia,
3: adesso ne arrivano poco meno di 2 milioni, che è un numero abbastanza naturale per quel tipo di chiamate.
1: Ovviamente adesso il discorso che fanno anche alcune associazioni di consumatori è che comunque c'è stata in prima lettura un emendamento al decreto sulle accise, il fatto di estendere non solo a luce e gas ma anche ad esempio alle telecomunicazioni.
3: Sì, il dibattito ovviamente è aperto e tutti gli operatori, da quelli dell'energia, gas, luce, telefonici, ovviamente devono concorrere a darmi pari, perché se io non do il consenso a un nuovo operatore, tra virgolette, sto tutelando il mio operatore di appartenenza. In questo caso vengo ulteriormente responsabilizzato, perché sono io che voglio cambiare, quindi vado a cercare un altro operatore. Una novità importante da raccontare ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, che con quel decreto bollette è stata introdotta una numerazione breve, tipo quella dei call center ufficiali degli operatori telefonici. Tra qualche mese, quando saremo ricontattati da operatori gas e luce o operatori telefonici, saremo chiamati da numeri identificabili che vanno da 3 a 6 cifre. E se l'operatore gas, luce o telefonico utilizzerà in modo irregolare quella numerazione, che serve a rinsaldare la fiducia nell'utente perché sa chi lo sta chiamando, quella numerazione verrà revocata all'operatore. Quindi si stanno aggiungendo tasselli alla regolamentazione per un fenomeno che oggettivamente è molto complesso da regolare.
1: Credo, anche perché dice da 3 a 6 numeri, quindi è come, adesso faccio un esempio così, il numero che inizia 1, 2, 3 sapremo sicuramente che deriva da, cioè che è abbinato a uno di questi operatori.
3: A un
1: operatori.
3: Determinato operatore, okay, certo, quindi, esattamente così.
1: Ecco, quindi questo, insomma, sarà ancora più chiaro. Tra l'altro ho letto che la legge prevede che i consumatori possano segnalare anche eventuali violazioni al garante per la protezione dei dati personali e alla GCOM, che può addirittura proprio sospendere le linee telefoniche utilizzate.
3: Sì, assolutamente, come dicevamo, innanzitutto l'utente può sempre rivolgersi tramite anche un'agevole modulistica che trova sul sito dell'Agicom per segnalare eventuali distorsioni nel rapporto con gli operatori telefonici, ma anche quelli delle pay TV e gli operatori postali. Quindi là l'autorità svolge a 360 gradi una campagna a tutela degli utenti. Nel caso in cui l'utente venisse contattato in maniera irregolare da una nuova numerazione breve, non solo l'autorità provvederebbe a sanzionare l'operatore in base alle disposizioni vigenti, ma anche a revocare appunto quell'accesso privilegiato che è costituito da questa numerazione breve, che è già stata in parte attribuita e che ora è al centro di un tavolo tecnico che dovrebbe concludere i lavori nei prossimi mesi.
1: Benissimo, una domanda che arriva anche dai nostri ascoltatori al 335-699-2949. Buon pomeriggio, come si fa a togliere il consenso a quegli operatori che già ce l'hanno, e ce lo chiede Fabrizio.
3: Sì, allora da quel punto di vista io sono sempre stato uno strenuo sostenitore dell'utilità del registro dell'opposizione, che è stato istituito già diversi anni fa. Il registro dell'opposizione può essere contattato via mail o telefonicamente o tramite SPID dal portale. È una pratica che io stesso ho sperimentato, richiede pochi minuti di tempo e consente di revocare tutti i consensi. È fondamentale ricordare che dal momento in cui noi, quando sottoscriviamo una tessera Fidelity per un supermercato, piuttosto che navighiamo in internet, spesso inconsapevolmente diamo dei nuovi consensi ad essere richiamati, l'adesione al registro dell'opposizione andrebbe rinnovata almeno un paio di volte all'anno, per evitare che si vada a raccontare che il registro delle opposizioni non funziona perché mi sono iscritto ma continuo ad essere chiamato.
1: Certo, perché ci sono delle cose che uno ha fleggato ex post e quindi non possono rientrare.
3: Esatto.
1: Ovviamente. Grazie mille a Massimiliano Capitanio, commissario della GCOM, che ci ha fatto chiarezza su questo che interessa sempre tutti i giorni un po' a tutti noi. Grazie mille ancora.
3: Grazie a voi.

0: Io mi aspettavo che Germana se la ballasse tutta
1: un
0: questa.
1: Po' di più, un po' di più. È vero, sì, però dentro la ballavo
0: dentro
1: tanto.
0: Hai ballato tantissimo.
1: No, stavo pensando di dare un altro piccolo aiuto ai nostri ascoltatori che stanno però rispondendo ma non indovinano chi sarà l'ospite che avremo fra poco. Avevo detto che il nome inizia per A, il cognome inizia per E. Adesso do ancora un aiuto, ho detto già che donna. A N è il nome e L è il cognome. Adesso è proprio facile.
0: Basta,
1: 335-699-2949. Se non avete indovinato, peggio per voi.
0: Allora, perché Vogue di Madonna? A parte, ti devo dire questa cosa: che questo pezzo non era stato neanche considerato. Era la facciata B di un altro pezzo, si chiama I'm Breathless.
1: E che poi io neanche ricordo.
0: E vedi, e poi è diventato: dice, ma questo forse funziona. Ed è diventato uno dei simboli di Madonna.
1: A parte che il Vogue era diventato in quel periodo.
0: E però questo brano viene utilizzato, insomma, è una sequenza famosissima nel Diavolo Veste Prada, che è uno dei film simbolo di forse la più grande attrice del mondo.
1: Allora, non è bello fare queste classifiche, però se non no, è la più grande, però... è una delle più grandi assolutamente. Stiamo parlando di Meryl Streep, questo è il nostro appuntamento un'estate fa, cosa succedeva, o anche molte estate fa. Allora, il 22 giugno del 1949 nasceva appunto Meryl Streep, quindi tanti auguri, 77 anni portati non bene, alla grande.
0: Oserei... E poi con ironia, leggerezza, fantastica.
1: Bella, brava, incredibile quanto riesca a cambiare sempre in tutti i ruoli che ha fatto, perché sì, ha fatto veramente
0: drammatici,
1: divertenti,
0: ironici,
1: ma anche non so, quando ha fatto La suora nel Dubbio, cioè sembrava impossibile che poi avesse fatto un film come Mamma Mia, quindi veramente. E infatti lei ha vinto 3 volte il premio Oscar, ma soprattutto è stata candidata 21 volte e in alcuni casi sì, in alcuni casi uno si chiede ma perché per quel film non è stata candidata, visto che è stata bravissima anche lei lì.
0: Impossibile ricordarli tutti i film, però insomma ci sono delle interpretazioni. Kramer contro Kramer,
1: è quello
0: per esempio,
1: il primo che ha vinto.
0: Ma anche quando ha fatto Margaret Thatcher, perché lei ha fatto
1: The Iron Lady.
0: Di Iron Lady, che è appunto la signora di ferro, la dama di ferro, in cui interpretava in maniera magistrale un personaggio molto forte, molto anche divisivo, perché è stato così in Inghilterra,
1: anche
0: è iconico allo stesso tempo.
1: Tra l'altro un film che forse non tutti conoscono perché è dell'83 e forse, nonostante appunto lei abbia vinto anche l'Oscar, in Italia non credo che sia poi uscito così tanto, è La scelta di Sofì, un film terribile, nel senso che la scelta di Sofì, che si capisce solamente alla fine qual è, e ovviamente non vi svegliamo, è paurosa, è una delle cose insomma più terribili che possano esserci. E quindi, ma poi insomma lei ha fatto veramente tanti tanti film bellissimi, Ponti di Madison County, Un grido nella notte,
0: Clint Eastwood e Dick Eastwood.
1: La mia Africa, cioè, capito, la mia Africa non è stata candidata all'Oscar, ma come no? Ma che avete visto? Che avete visto? Appunto Il Dubbio, quello che dicevamo, e Into the Woods, The Post anche, insomma è veramente un'attrice spettacolare.
0: E ovviamente è rimasta nell'immaginario di tantissimi grazie anche al Diavolo Veste Prada. Non so se ricordate la scena, ma è una scena precisa, quella a cui appare dal punto di vista sonoro Madonna con la sua Vogue, una scena di quelle forti, di quelle simbolo, di questo doppio film, che però nel primo insomma forse indimenticato film con Meryl Streep, nelle vesti spietate della signora della moda, della
1: Miranda Priestly, cattivissima. C'è una scena nel film in cui lei alza solamente un sopracciglio e dice tutto, veramente un'attrice incredibile, veramente incredibile. E tra l'altro comunque Il Diavolo Veste Prada non ha vinto né ha avuto candidature all'Oscar, però ha avuto il Golden Globe come 2 candidature, come miglior film o commedia musicale e miglior attrice o in una commedia appunto o in un film musicale, quindi insomma.
0: Ma non finisce qua il 22
1: no,
0: giugno,
1: no,
0: vero?
1: Assolutamente, lo dico sempre io. Allora, quasi 100 anni fa, in realtà 99, perché stiamo parlando del 22 giugno del 2000, del 1900, uno dice sempre 2000, 1927, vennero messi in vendita i primi veri jukebox della storia. Qua siamo a casa tua.
0: Sì, siamo a casa mia. È un meccanismo, cioè, non lo so, magari i più giovani neanche sanno più
1: no,
0: cos'è.
1: No, dai, vabbè.
0: Ma perché tu lo trovi il jukebox in giro?
1: Ah beh sì, c'è una pizzeria dove vado che c'è il jukebox.
0: Allora andiamo tutti alla pizzeria stasera, quella di Germana, dove c'è il jukebox. Portatevi delle monetine però, esatto, perché vanno messe. È stato adeguato agli euro, sì, perché questo ha avuto, era una macchina per sentire la musica negli anni 50, che ebbe però un successo straordinario. E c'erano qui in Italia, specialmente negli anni 60, quindi erano il momento di Fred Buongusto, di Bobby Solo, di Adriano Celentano, mentre negli Stati Uniti, soprattutto negli anni 50, quindi una decina d'anni prima, ovviamente dominava Elvis Presley e tutto quello che girava attorno ad Elvis.
1: E tra l'altro è diventato famoso il jukebox proprio grazie alla serie Happy Days, no?
0: Perché certo, c'erano
1: Fonzi, esatto.
0: Bisognava avere una collezione di monetine non indifferente, però pronte all'uso.
1: E in America i più gettonati, adesso vedremo anche che l'etimologia proprio del termine gettonati nasce dal jukebox, perché tu per far suonare una canzone dovevi mettere il gettone, quello che riceveva più gettoni è diventato il più gettonato e nasce il Festival Bar, mio caro.
0: Quindi è tutto collegato.
1: Questo, è tutto collegato.
0: È tutto un unico mondo poi alla fine.
1: E sembra che la canzone in assoluto dove più gettonata appunto nei jukebox italiani sia 24.000 baci di Adriano Celentano. Vedi? Poi Il ragazzo della via Gluck, perché ovviamente sta parlando poi di quel periodo, no? Azzurro e Nel blu dipinto di blu, quindi c'è tanto tanto da dire. E
0: tanta anche... storia, ma non la finiamo qua.
1: No.
0: Sì, come no?
1: No, ancora, basta, ancora, vabbè, avevo altre cose.
0: Adesso musica, perché dobbiamo, ti rimane il dubbio,
1: rimane
0: magari
1: il dubbio.
0: Torneremo in un altro momento sul jukebox, visto che la sua storia è stata importante.
1: Assolutamente, poi quest'anno ne fa 100, quindi magari lo festeggiamo
0: magari
1: ancora
0: lo
1: meglio.
0: Festeggiamo ancora meglio, ancora più a lungo. Sono 17.55, questo è Kamrad dalla Germania, uno dei successi invece di questi tempi, con un'esortazione ad abbracciare se stessi, cioè quindi a volersi bene. Hug yourself. Arriva il GR1 e poi torniamo qui.
1: Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
5: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
4: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
5: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
4: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Conclusi in Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan per discutere con i mediatori dopo i negoziati, mentre il segretario di Stato americano Rubio partirà per una missione nei paesi del Golfo. Arrivano intanto i primi risultati delle trattative di Bürgenstock.
4: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la vendita di una parte del petrolio iraniano. Vance assicura che lo stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale. Sul Libano, tema centrale nelle trattative, Vance dichiara che è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. Fino ad ora la tregua sembra reggere. Netanyahu però insiste: il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano, resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. E se non colpisce nel paese dei cedri, Israele torna a bombardare a Gaza, dove ha ucciso 3 persone, tra le quali una studentessa, nelle ultime 24 ore e ne ha ferite almeno 11. Tel Aviv si giustifica dicendo di aver eliminato anche uno dei miliziani che partecipò all'attacco del 7 ottobre. Per Teheran, 3 rimangono i punti fondamentali per una accordo di pace definitivo con gli Stati Uniti, fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio, sblocco dei beni di Teheran congelati. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Gran Bretagna si guarda già al successore del premier britannico Starmer, che si è dimesso alla vigilia del 10° anniversario della Brexit, dopo le ultime debacle elettorali e gli strascichi dello scandalo Epstein. Favorito il neodeputato ed ex sindaco di Manchester Barnham, che ha confermato la sua candidatura alla guida del Labour e dunque a diventare premier. La guerra in Ucraina, Kiev intensifica i raid sulla Crimea colpendo infrastrutture strategiche e un impianto legato ai sistemi missilistici russi. Attaccato anche un centro di comunicazioni nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky. Atteso un vertice tra Putin e Lukashenko dopo la minaccia ucraina di reagire alle ingerenze della Bielorussia nel conflitto. Ora la cronaca con gli aggiornamenti sul caso delle 2 sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate sane e salve a Formia.
5: Ho preso la decisione di tentare quando abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
6: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
7: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
6: I 2 e la mamma della 16enne e della 12enne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravato. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
8: Spesso me l'ha fatta già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
6: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
7: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
6: Una storia d'amore familiare malato, 2 genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro in una struttura protetta, il sollievo del padre.
9: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
6: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
3: A Carpentras, in Francia, 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in auto nel garage di casa, probabilmente a causa del caldo estremo che ha colpito il paese. I piccoli sarebbero saliti sull'auto all'insaputa della madre, rimanendo intrappolati. Ed il gran caldo continua anche in Italia, dove le temperature restano elevate.
10: Entra nel vivo l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia, determinando un inizio di settimana caratterizzato da afa intensa. Per la giornata odierna sono già 12 i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso, da Bolzano a Roma. Allerta di livello 3 che configura una situazione di potenziali rischi per la salute che non risparmiano nemmeno le persone sane e attive. Nei prossimi giorni si prevede un progressivo aumento delle città coinvolte, 15 già a partire da domani e 16 mercoledì. L'analisi meteo con Tommaso Torigiani del consorzio LAMMA CNR.
11: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino, soprattutto quello centro meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi sull'Italia il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
10: Mauro Zanda, GR1.
3: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. L'ex numero uno del CONI succede a Gabriele Gravina. Malagò, eletto con il 68% dei voti, ha battuto l'altro candidato, Giancarlo Abete. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro per un possibile caso di EPO nel sangue. Sono innocente, ma non mi difenderò più, le parole di Schwarzer, che ha già avuto due squalifiche per doping. Ed è tutto per questa edizione. Grazie in regia a Carlo Boninsegna. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta. Buon proseguimento d'ascolto.
12: Italia in diretta.
13: In diretta con voi, Germana Brizzolari.
14: Claudio De Tommasi, ma non siamo soli.
13: No, chi c'è con noi? Moreno il Moro.
15: Moreno il pettegolo.
14: Moreno il biondo, certo. Inevitabile. Giusto. Ci sei tu.
15: Giustissimo.
14: Come del resto ogni giorno, poco dopo le 18, subito dopo il GR1, quello appunto delle 18.
13: E tra l'altro il resto della nostra squadra, oltre al nostro Moreno, detto Momo o anche il pettegolo, in tutti i modi lo chiamiamo, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica si alternano Giovanni Leporale e Andrea Di Marco.
14: Adesso abbiamo un bel disco. Allora, questo era uno dei miei preferiti degli anni Ottanta. Mm-hmm. Purtroppo non ho avuto modo di intervistarli perché quelli non si muovevano dall'Inghilterra, ma questa canzone, Psychedelic Furs,
15: adoro.
14: Lo vedi? Sì, perché so che Moreno il Moro, esatto, è un amante del suono che arriva dagli anni Ottanta. Questa si chiama Heaven.

0: magari qualcuno ricorda il video ed è il motivo per cui mi viene di dire il titolo di questa canzone, Heaven, allargando le braccia
1: sotto la pioggia, no?
0: Sotto la pioggia.
2: Stavamo tutti così. Allora, prima di dare la voce a Moreno, che ci presenta il protagonista, anzi la protagonista di oggi del nostro spazio dedicato ai protagonisti dello spettacolo, voglio dirvi che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori 335 699 2949. Allora, Fabiano dice: nel jukebox mettevo 100 lire per 3 dischi, perché prima parlavamo del jukebox, e poi i gettoni li usavo per telefonare dalle cabine telefoniche e anche per l'autoscontro al Luna Park. Carino. Molto carino. Allora, Moreno, voce a te.
1: E allora, vi ho portato un personaggio molto amato, uno dei, forse dei personaggi più amati del piccolo schermo, volto iconico, diretta, simpatica, molto
2: allegra,
1: molto diretta,
0: molto bionda anche.
1: Molto bionda, non le manda di certo a dire. No. Ha accettato il nostro invito Antonella Elia. Buon pomeriggio, Antonella.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Che
3: grazie,
2: bello che sei qui. Che bello averti qui, ci fa proprio piacere un sacco. Allora, partiamo dall'inizio, no? Il debutto con Corrado alla Corrida, che è, insomma, Corrado è stato, si può dire, il tuo pigmalione. Possiamo anche dire che è stato il primo a leggere in te quella che è una delle tue grandi caratteristiche, cioè l'ironia, la leggerezza.
3: Assolutamente sì. Devo dire, Corrado mi ha letta come un libro aperto.
1: Esatto, è stato veramente, lo possiamo dire, un po' il pigmalione di Antonella, sì, perché veramente ce l'ha presentata, no? In tutte le sue sfaccettature. E poi il grande successo è arrivato però con Non è la Rai, no? E qua non possiamo non citare una donna che ha fatto parte anche di questa radio, che è stata, sì, Enrica Bonaccorti. Che ricordo
3: come
1: hai di Enrica?
3: No. Ma guarda, l'ho vista poco prima che lei passasse a miglior vita, alla volta buona, ed era stata affettuosa, dolce, amabile, mi aveva riempito di complimenti, d'affetto, quindi ho un ricordo molto vivo e recente suo. È stato proprio bello vederla.
1: Poi Enrica era amabilissima, veramente, sì, una persona squisita,
2: una grandissima professionista. Io la ricordo anche qua ai tempi della
3: comunque
2: radio, qui
3: a livello umano, no? Era una donna di peso, una donna di valore, come erano Corrado, Raimondo, Mike.
1: Certo.
3: Bella, bella proprio, Enrica.
0: Stiamo parlando con te a fare un elenco di grandi personaggi della televisione con cui tu hai lavorato.
3: Sì.
0: Come non nominare anche Gianni Boncompagni, ad esempio.
3: Ovvio, certo, il capitano di Non è la Rai,
0: il capitano,
1: insieme ad Irene Gergo, ricordiamo anche Irene Gergo, naturalmente.
3: Irene, che bella, sì, come no, che ci seguiva attentamente a tutte noi e ci consigliava, sì sì.
0: Eravate difficili da tenere in ordine.
2: Ragazzi,
3: eravamo 100, oddio, io ero già grandina, avevo 27 anni, poi a parte me c'erano 100 ragazzine vere, piccole, quindi dai 15 ai 20.
1: Abbiamo perso.
2: Ci sei? Pronto? Abbiamo perso il collegamento.
0: Proviamo a richiamare Antonella.
1: Naturalmente, ricordando, Non è la Rai è stato un cult della nostra televisione, veramente.
0: Beh, rimasto nell'immaginario.
2: Ha cambiato anche il modo di fare televisione.
1: Ha cambiato il modo.
2: Caspita, non lo sentivo dal 1990.
0: Eccola di nuovo con noi.
2: È tornata anche Antonella.
1: Antonella, ci sei?
3: Sì,
1: eccoci.
3: Mi siete caduti.
1: Vabbè,
2: basta che siamo, non ti cadiamo dal cuore. Se non ti cadiamo dal cuore,
3: no,
2: va bene tutto.
3: Mai.
1: A volte capita.
3: No, questo mai.
1: Senti, tornando a parlare di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, abbiamo citato appunto Gianni Boncompagni, Irene Gergo, Corrado, Enrica, Raimondo Vianello, grandissima ironia, forse è una delle persone più ironiche del piccolo schermo. E io ricordo palesemente quando un po' ti prendeva in giro, perlomeno giocava, no? Sul fatto che tu di calcio ci capissi pochissimo.
3: No, guarda, non è che un po' mi prendeva in giro, mi prendeva pesantemente, ma adorabilmente in giro, in quanto io di calcio non ci capivo un accidente, e praticamente tutta la nostra collaborazione televisiva è stata sul fatto che mi prendeva in giro e che non aveva nessuna intenzione di educarmi al calcio, ma anzi mi teneva all'oscuro di tutto, anche quando ci vedevamo alle 11 di mattina a vedere le partite con tutti gli autori, mi diceva: Antonella si faccia le unghie, non si preoccupi. Se io per caso recitazione, cioè veramente fantastico.
2: Dovevi essere in quel ruolo là perché era molto simpatico. Allora, esatto. Vengo a una tua, insomma, una cosa che è stata un po' ante litteram di tutti e di tutte noi che adesso abbiamo una grande difesa degli animali, no? Perché alla ruota della fortuna con Mike, buongiorno ovviamente, una concorrente vinse una pelliccia, ma non accetta, dovevi essere in quel ruolo là perché

0: questa bella pelliccia? Eh?
1: No, non può portare la pelliccia.
0: Non può portare la pelliccia?
1: È l'obiettore.
0: Ah, obiettore di
1: sì.
0: coscienza.
1: Penso bello. Che la lascerò qua.
0: La lascia qui?
1: Sì.
0: E noi siamo ben contenti. La teniamo qua. La teniamo qua.
2: Che
0: e
2: brava!
0: Faremo...
3: Figurati, adesso si rifà perché non aspettano che si dica...
0: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo, non lo dici. Se la signora lo è, lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque, io non lo faccio. Arrangiate, così imparerà, va bene? Io una così la caccerei sui due piedi.
2: Ma io me ne vado anche subito,
0: e glielo ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
2: Ma io me ne vado anche subito.
0: Vai!
2: Vado,
0: vai,
2: okay.
0: Se vuoi andare, no. Vai.
4: Lui non le mandava a dire, ma neanche te.
5: No, non è stupenda sta cosa, ogni volta che la sento mi viene da ridere, è bellissimo, che ridere.
4: Ma lui è rimasto arrabbiato? È rimasto arrabbiato parecchio?
5: No, allora, poi io sono salita in camerino e ovviamente mi sono messa a piangere come una fontana. Dopo 10 minuti mi ha chiamato nel suo ufficio e io ho aperto la porta in lacrime, devastata, e lui mi fa, su, su, dai, non te la prendere tanto, perché ti ho detto che sei rincoglionita, vieni qua, e mi ha abbracciato. No vabbè, mai che, e io ci volevamo bene, erano litigi in famiglia, anche se io ho detto una cosa in cui credo profondamente e per me la signora è stata un'eroina, perché comunque dire di no, voglio dire, ha un valore, no? Una pelliccia, comunque la prendi e dici la vendo,
0: esatto.
5: Faccio un regalo. Lei ha detto no, non la voleva nemmeno toccare. Per me una persona così è un simbolo di etica, di morale e di lotta per la difesa degli animali, quindi rifarei la stessa cosa.
4: Brava.
6: Senti Antonella, ma proprio questo tuo carattere così diretto, non riesci a contenerti o avere filtri, ti ha più, secondo il tuo parere, penalizzata o premiata nel tuo lavoro?
5: Ma guarda, non lo so, è una domanda che mi viene sempre fatta.
6: Beh, immagino, perché
5: forse...
6: è un carattere forte il tuo poi alla
5: sì,
6: fine.
5: Diciamo, sono piuttosto irruente e irascibile, ecco, anche. Quindi voglio dire, probabilmente nel mondo del lavoro, al di là del mondo dello spettacolo, la diplomazia e tenere gli equilibri nei rapporti è sicuramente un grande talento, però purtroppo è un grande talento che io non ho. Per cui o mi si ama e mi si prende per quello che sono, o mi si odia e si dice no, questa non la voglio manco vedere. Però per dire, Mike mi amava e quindi amava anche questo mio difettuccio di dire sempre senza pensarci, senza filtri, quello in cui io credo, ecco.
7: Senti, ma questo tuo essere un po' senza filtri, diciamo, viene anche molto ricercato nei reality show, perché anche lì poi
5: infatti
7: funziona,
5: insomma, questo è bellissimo.
7: Funziona tantissimo.
5: È un lavoro, capisci?
7: Esatto.
5: Fare i reality.
7: Vabbè,
5: è un lavoro.
7: Però se non
5: cioè,
7: ci fossero...
5: c'è chi fa la conduttrice, certo. Chi fa l'attrice, io faccio la queen del reality, che non mi dispiace, perché poi mi sfogo, mi diverto, conosco persone nuove, le amo, le odio, ci litigo.
4: È proprio su quello, io proprio qua
7: vorrei arrivare.
4: L'ha
7: meravigliosamente con un'altra bionda, è vero. Ti faccio sentire una cosa e poi la commentiamo insieme. Prego.
5: Okay.
8: Ma quanti anni hai tu?
9: 56.
10: Che mi sono
8: mosse di più.
9: Ha detto che ne dimostro di più.
8: È vero, pensavo ne avessi 58.
9: Ma come sei carina, Valeria. Questo è il modo migliore per instaurare dei rapporti con un'altra donna, vero Fabio?
8: Ma scusa, tu mi hai detto
9: ma
8: che ne dimostro
9: così?
8: 61.
9: Ah, quindi lo dici per
8: no, io a me normalmente mi hanno dato 38 anni.
9: 38 anni.
8: Quanti anni dimostro?
9: I ciechi ti danno 38 anni. Devono essere completamente ciechi. No, vabbè.
10: Da soli.
9: Vabbè.
7: No ragazzi, un siparietto meraviglioso.
4: Ovviamente Valeria era Valeria Marini.
7: Esatto, poi c'era Fabio Testi e c'era la nostra meravigliosa Antonella che
4: poi adesso mi piacerebbe sapere la differenza tra avere 56 e 58, tu cosa ti accorgi?
7: Esatto.
4: Perché questo mi piacerebbe saperlo, perché
7: vabbè, quello fa un
5: non
7: po'
5: non ho
7: parte...
5: capito cosa vuol dire la differenza tra ci vedi che non capisco poi
4: volevo dire quando uno dice una cosa, no, pensavo ne avessi di più e rispetto ai 56 che avevi ti dice 58, non è che
7: non
4: uno
7: è
4: vede
7: che cambia,
4: la differenza tra 56
5: e vabbè, ma questo non era uno scontro fra geni, tra menti elevate e cime, cervelli rubati all'Italia, siamo cervelli un po' così, diciamo.
4: Ma non è vero, ma non è vero, lo sappiamo tutti che
7: Senti,
4: è un gioco il tuo.
7: Come possiamo definirlo il rapporto tra te e

0: Valeria Marini.
1: E niente, lui non ce la fa, deve proprio
0: nemiche amiche, perché no, però in questo
2: ma poi amiche, no. Abbiamo pure fatto pace perché esatto. Mi ha chiesto scusa, ma poi già è successo un episodio per cui ho capito che era tutta una farsa.
0: Esatto.
2: Purtroppo è tutta una farsa sempre con Valeria, non c'è modo di instaurare un rapporto umano vero. Quindi sti cavoli, ricominci la guerra.
3: Per chiudere, Antonella, che siamo quasi in pubblicità, c'è una cosa della tua carriera di cui ti sei pentita, visto che ne abbiamo sentite, insomma, di cose
2: piccantine? No, vabbè, guarda, cioè io mi pento sempre di tutto, ma non perché, perché per dire, no, quando ero a Los Angeles e cercavo di fare l'attrice, perché io ho questa cosa, la passione per
1: recitare. Però l'hai anche fatta, hai fatto teatro, hai fatto un sacco di cose, dai, su,
2: sì,
1: su,
2: sì, non sì, ti sì, assolutamente. Giù. No, vabbè, io amo denigrarmi. Comunque, al di là del fatto che era comunque una vita bella, cioè diversa, nuova, avventurosa, poi non ho resistito, quindi ho abbandonato tutto, avevo trovato addirittura un agente, tutto, avevo addirittura la green card, poi mossa dal mio cervello folle sono tornata in Italia a fare l'Isola dei Famosi e non sono mai più tornata a Los Angeles e ho perso pure la green card, per cui ecco, di questo ahimè mi pento, avrei potuto continuare un pochino di più.
1: Bene, grazie mille,
0: grazie
1: di essere
0: davvero
1: stata con noi, Antonella e Lia, hai
2: un
1: portato
2: piacere,
1: una ventata di freschezza e di allegria nel nostro
2: grazie
1: programma. Grazie, buona giornata, buona estate, buon divertimento. Noi siamo arrivati ai saluti, adesso diamo la linea Onda Verde al GR regionale, perché poi dopo arriva tutto il mondiale minuto per minuto con la partita Argentina-Austria. Allora, i saluti.
3: Messi all'opera.
1: Messi all'opera, esatto. Carino. Molto carino. Ciao Moreno Amantini, grazie.
3: Ciao
1: di essere
3: Moreno
1: stato
0: grazie
1: con
0: a voi,
1: noi. Domani sarai di
0: domani
1: nuovo. Non glielo diciamo però, no, che abbiamo
3: no, no, no. E chiudiamo
1: facile
3: l'appuntamento con l'Italia in diretta di oggi con il 13° singolo di questo, insomma, genio assoluto della musica, però non è estratto da nessun album, è apparso soltanto come singolo. Si chiamava La canzone del sole. Quanti l'hanno cantata?
1: Tutti, la sua memoria, ma ecco, ve la risparmio.
3: Grazie.
1: Io canti meglio di no. Non azzecco
3: a
1: una
3: domani
1: nota. Un bacio, a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole! Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.28, apriamo in A26 tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova Voltri, dove si registrano 5 km di coda per un incidente. In A10 tra Renzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova, 3 km di coda sempre per incidente. Andiamo in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, si registrano 4 km di coda per lavori. Ci spostiamo in Toscana in A12 tra Carrara e Massa verso Rosignano. Un incidente provoca 5 km di coda, incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e Saminiato Basso in direzione Livorno, dove si registrano 4 km di coda. Andiamo in A1 tra Anagni e Ferentino verso Napoli, attenzione alla guida per una perdita di carico. E chiudiamo in A14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti in direzione Taranto, raccomandata prudenza per la segnalazione di un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Sorelline scomparse ritrovate a Formia, fermati per sequestro di persona aggravato, in concorso la madre con il compagno e il nonno materno. Siamo stati nell'appartamento in cui le ragazzine sono state nascoste per 15 giorni. Incidente sul lavoro a Cassino, un 58enne precipita dal tetto di un rustico sul quale stava lavorando, è ricoverato in condizioni molto gravi e in pericolo di vita al policlinico di Tor Vergata a Roma. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea della FIGC. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo, come studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura il ritrovamento a Formia delle due sorelline originarie di Minturno, a 15 giorni di distanza dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Cividella Alfedena, alla quale erano state affidate in Abruzzo. Erano nascoste nella casa di una zia acquisita e in quell'appartamento è entrata la nostra inviata.
2: I reparti speciali dei carabinieri, ROS, gli uomini del comando dell'Aquila e di Latina, ieri sera hanno fatto irruzione nel quartiere Rio Fresco di Formia. La missione era delicatissima: trovare Alisia e Sara localizzate tra i palazzi di via San Giuseppe Lavoratore. Prima un tentativo in un altro appartamento, poi l'arrivo a casa di un'anziana di 79 anni che ospitava le ragazzine dalla domenica della loro scomparsa. Si chiama Sofia e ci ha raccontato come hanno vissuto le due adolescenti che ha nascosto in questo periodo.
3: Ma lei era consapevole che questo significava anche assumersi delle responsabilità?
4: Sono arrivata dopo.
3: 15 giorni fa sono arrivate di notte?
4: Sì.
3: Di notte, chi gliele ha portate?
4: Il nonno. Il sabato sono venute, mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Allora io gli ho detto vabbè, non ci sta problema, tanto la casa è questa. Sono andata a fare la spesa, me l'hanno portata e alla notte mi hanno portato le bambine. Questi 15 giorni dalla famiglia della mamma, delle bambine, non sono venuto nessuno, né la telefonata, né la mamma, né la nonna, la zia, nessuno.
3: Alla fine di questa storia...
4: Mi aspetta, non lo so, gli arresti domiciliari. Sto qua.
3: Sara Verta, TGR Lazio.
1: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma con un amore genitoriale malato. Sono le dure parole del procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo oggi in conferenza stampa per fare il punto sulla vicenda delle sorelline scomparse e ritrovate. La svolta nell'indagine è arrivata da una videochiamata della mamma nei confronti di un numero di telefono che era attenzionato. D'Angelo ha raccontato che le ragazze sono salite volontariamente in auto con le stesse persone che le hanno portate a Formia. È stato anche chiarito che Youssef, il fidanzato della più grande delle due, più volte ha scostato in questi giorni dagli investigatori, non è stato in contatto con le persone coinvolte nell'allontanamento. Per sequestro di persona aggravato sono stati fermati la madre delle due ragazze, il suo compagno e il padre della stessa donna, nonno delle bimbe, indagata a piede libero la donna che ha accolto le minori nella sua abitazione. È stato trasferito con lei l'ambulanza in codice rosso al policlinico Tor Vergata di Roma un operaio di 58 anni caduto dal tetto di un rustico sul quale stava effettuando dei lavori di manutenzione e finito su un terrazzino sottostante dopo un volo di circa 3 metri. È successo a Cassino, nella frazione di Sant'Angelo in Teodice. Il 58enne ha riportato lesioni molto gravi e ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della ASL. Il cantiere è stato sequestrato per gli accertamenti necessari. Adesso le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
5: Questa sera abbiamo traffico intenso in via della Pisana, via Aurelia, in via Cipro e sulla circonvallazione Clodia, in via Trionfale, in via Cassia, in via Flaminia e sulla tangenziale est. Forte traffico anche in via Pilsudski, in via Tiburtina, in via delle Capannelle, su alcuni tratti di via Appia Pignatelli, in via della Magliana e sul raccordo anulare tra via Prenestina e via Casilina e tra lo svincolo per l'autostrada in direzione Napoli e la Roma Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro. Piterà.
1: Giovanni Malagò, 67 anni, romano, è stato eletto presidente della Federcalcio nell'assemblea svoltasi all'Hotel Cavalieri di Roma. A lui è andato il 68,58% delle preferenze. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto. Queste le prime parole del neo presidente davanti ai delegati della FIGC che l'hanno eletto. Sono le 18:34:37. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni De Palma. Da Pasquale Notargiacomo, un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
6: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
7: Il calcio italiano alle prese con l'ennesima ripartenza, oggi la tanto attesa elezione del nuovo presidente della FIGC e anche da parte nostra, se volete, auguri di buon lavoro a Giovanni Malagoma. Intanto il pianeta mondiale continua a girare, oggi di scena le due protagoniste dell'ultima finale, impegnate ovviamente nei rispettivi incontri che vi racconteremo di qui fino all'una di questa notte. Dunque ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono, Rai Radio 1. Tutto il mondiale minuto per minuto, partiamo alle 18.35, qui con me nei nostri studi di Dallas Francesco Pionalieri mi permette di andare in onda, ma salutiamo anche chi ci assiste a distanza da Saxarubra, Giovanni Leporale e Andrea Di Marco alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Torna in campo dunque l'Argentina campione del mondo dopo l'agevole 3-0 rifilato all'Algeria, tutto griffato Leo Messi, oggi un banco di prova certamente diverso perché parliamo dell'Austria di Ralf Rangnick, giochiamo in casa per così dire, perché la partita andrà in scena proprio allo stadio di Dallas, ad Arlington, poco distante dai nostri studi, e naturalmente si gioca anche, come è stato ricordato e come continueremo a ricordare, in una data molto molto particolare, 22 giugno era il 1986, esattamente 40 anni fa, allo stadio di Città del Messico, lo stadio Azteca, la celeberrima doppietta di Maradona contro l'Argentina, i due gol così diversi, uno discusso e geniale, l'altro la jugada de todos los tiempos, lo definì il nostro collega radiocronista a sua volta celeberrimo Victor Hugo Morales in quella storica partita contro l'Inghilterra. Poi ci sposteremo, vi preannuncio, questa sera a partire dalle 23, dunque faremo le ore piccole con voi ascoltatori, in questo caso per il girone, in questo caso a Filadelfia, la Francia vice campione del mondo di Mbappé e non solo, contro l'Iraq, anche i transalpini dopo l'esordio vittorioso contro il Senegal hanno la possibilità, al pari dell'Argentina, ed è storia che affronteremo tra pochissimo, di staccare il pass per i sedicesimi di finale. E allora cominciamo, perché tra poco più di 20 minuti si gioca in quel di Dallas, Argentina-Austria, seconda giornata del girone J. Vi preannuncio come sempre che ascolteremo in radiocronaca i commenti di Giovanni Galli al fianco del nostro inviato allo stadio di Arlington, dove è praticamente tutto pronto. Buon pomeriggio e ben trovato Daniele Fortuna. Daniele, dovremmo essere in grado di sentirti. Sentiamo gli effetti, che è già un buon inizio, però non riusciamo a sentire la voce del nostro inviato per le formazioni che sono ovviamente ufficiali e che andremo a declinare tra pochissimo per capire quali saranno, quali sono state ormai le scelte di Scaloni da una parte e di Rangnick dall'altra. Ricordiamo che anche l'Austria ha alle spalle un esordio vittorioso nella prima partita di un girone, questo gruppo J che ha due volti davvero diversi, perché così come l'Argentina è riuscita a strapazzare senza troppi problemi chiudendo la pratica praticamente in un tempo contro l'Algeria, anche l'Austria ha avuto vita relativamente facile contro la Giordania. Gli effetti da Arlington ci sono, ci sarà anche la voce di Daniele Fortuna. Ancora buon pomeriggio. E anche il secondo tentativo mi sembra che stia andando a vuoto. A questo punto, per darci la possibilità di recuperare il collegamento, io andrei da Giovanni Galli, che immagino invece sia presente, è sempre presente Giovanni ai nostri microfoni. Giovanni, buon pomeriggio, almeno tu mi senti, spero.
8: Sì, sì, sì, eccomi qua, buon pomeriggio.
7: Allora, non sveliamo ovviamente le formazioni, saranno ufficializzate dal nostro Daniele Fortuna. Provo a dare un piccolo indizio, no, per rispettare il nostro protocollo. Scaloni non cambia praticamente nulla o quasi rispetto all'11 che ha battuto l'Algeria all'esordio. Rangnick rimescola un po' le carte, c'è qualche novità sul fronte offensivo, però anzi, partiamo proprio dall'Austria, Giovanni. Comunque dovrebbe affidarsi allo stesso modulo, a quel 4-2-3-1, quindi affrontare la partita almeno sulla carta a viso aperto, senza timore reverenziale contro i campioni in carica.
8: Ma Rangnick è un nome che ormai da qualche tempo circola, no, sempre in Italia.
7: Legge, ogni tanto deve allenare arrivare. Il Milan, diciamo, mettiamola così.
8: Parlano di un tecnico molto preparato, non so se da questa partita potremmo trovare un tecnico che magari si è inventato qualcosa, che ha trovato una qualche soluzione alternativa per bloccare Messi. Visto quello che è successo nella prima partita contro l'Algeria, che ha giocato praticamente isolato, il più vicino era a 15 metri e ha fatto tre gol. Immagino che Rangnick qualcosa si studierà o abbia studiato per cercare di limitarlo, però l'Argentina è campione del mondo, ha tanti giocatori importanti che possono decidere la partita, però il re è il re. Insomma, bisognerà un attimino limitarlo.
7: Allora, il Re ha già raggiunto Miro Klose, come abbiamo ampiamente raccontato, nella classifica dei marcatori di ogni tempo del Mondiale con 16 reti, ha giocato ovviamente qualche partita in più Leo Messi, ma da oggi ha la possibilità di superarlo. Visto che parliamo di numeri, la terza volta è quella buona, me lo sento, con Daniele Fortuna, buon pomeriggio, eccoci.
9: Eccoci qua. Mi senti Guido?
7: Ti ascoltiamo forte e chiaro Daniele, oh. E ascoltiamo le formazioni che stai per declinare.
9: Bene, grazie, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Arlington, Dallas, la parte ovest della città texana, con lo stadio che è già pieno, quindi 70.000, 75.000 circa gli spettatori per uno stadio modernissimo del 2009, può ospitarne fino a 80.000 la casa dei Dallas Cowboys, quindi il grande football dell'NFL. Qui c'è il calcio, c'è l'Argentina, nazionale campione del mondo, alla sua seconda partita, al suo secondo impegno più complicato, presumibilmente contro l'Austria, che è al 28esimo posto della classifica FIFA. Lo dicevi, lo anticipavi, non hai svelato la formazione, ma ci sono pochi cambi, ce n'è soltanto uno nell'Argentina rispetto alla partita vinta contro l'Algeria per 3-0, vale a dire c'è Molina e non Montiel, che poi è l'uomo del rigore decisivo in Qatar, con Emiliano Martinez in porta, poi Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina in difesa a 4, come di consueto per Scaloni, poi De Paul, Fernandez e McAllister a centrocampo, davanti Almada, Lautaro Martinez, naturalmente Lionel Messi. L'Austria, tre cambi invece per Rangnick rispetto alla sfida vinta con qualche difficoltà, con qualche patema contro la Giordania, Santa Clara, gioca Alexander Schlager in porta, poi Posch, Danzo, Alaba, Laimer in difesa, i due ad agire davanti ai quattro della difesa sono Seiwald e Xaver Schlager, poi Schmidt che ha segnato al debutto, ha segnato il primo gol dell'Austria in questo mondiale, Wanner, Sabitzer, e cambio anche in attacco con Gregoric a giocare lì davanti a tutti. L'arbitro, la squadra arbitrale, almeno fino al quarto ufficiale, anzi arbitro e assistenti, sono egiziani. Amin Mohamed dirige questa partita, è un avvocato egiziano di 40 anni, gli assistenti sempre della stessa nazionalità, il quarto ufficiale è uno spagnolo, è Hernandez. Guido.
7: Benissimo, grazie per il momento a Daniele Fortuna. Tra pochissimo, visto che le abbiamo evocate poco fa citando noi i risultati della prima giornata, è giusto sempre per completezza ricordare che poi alle 2 di questa notte ci sarà l'altra gara del gruppo I, quello di Francia e Iraq per intenderci, si gioca a New York e direi che Norvegia-Senegal è di certo una delle sfide più interessanti, insomma, di questo girone, mentre per quanto riguarda il gruppo J, le due aspiranti Cenerentole, si è detto rispettosamente, attendendo magari sorprese dall'una o dall'altra, però si sfideranno a San Francisco alle 5 del mattino in Italia, gara che terminerà dunque domani mattina. Giordania-Algeria, una sorta di spareggio probabilmente per cercare di strappare un pass da terza classificata, ma ovviamente mi lancio in previsioni forse premature. Tornando su Argentina-Austria, Giovanni Galli del Re abbiamo parlato e immagino ne continuerete a parlare durante la partita, poi provando a inquadrare la gara e la formazione albiceleste da una prospettiva anche più vicina al nostro calcio, Lautaro Martinez ora in questo calcio che tanti giudizi va in qualche modo a fagocitare, a esprimere velocemente, si attende uno squillo anche da parte sua, perché è ovvio che Messi ha preso la scena totalmente, aggiungiamo anche che ovviamente in panca è lo spettro, il fantasma, lo dico ironicamente, di Julian Alvarez, è sempre lì pronto per il toro argentino e quindi insomma deve dimostrare qualcosa anche lui oggi, credo, no?
8: Sì, però sai, quando anche se un calciatore, è logico, noi si misura sempre l'attaccante in base ai gol che fa, no? Però dobbiamo anche considerare il gioco che fa e quanto è utile al gioco di squadra. E Lautaro Martinez, l'abbiamo visto, può fare la prima punta, può fare la seconda punta, si muove, apre gli spazi, permette magari ai centrocampisti di entrare in zona centrale. Per cui al di là di quello che, sì, certo, ce lo aspettiamo, è sempre stato tra i capocannonieri del nostro campionato negli ultimi 4-5 anni, per cui diciamo perché non lo fa anche al mondiale. Sì, però c'è un altro signore con la maglia numero 10 che quando calcia in porta la mette sempre dove il portiere non può arrivare, è logico che la scena poi dopo va sempre sul Golador. Però Lautaro Martinez sta facendo un ottimo lavoro per la squadra, per cui ecco perché verrà sempre schierato, perché l'alternativa, come dicevi tu, è Julian Alvarez. Alvarez è un calciatore tutti vogliono, io leggo giornali, leggo le, vanno tutti a cercare Julian Alvarez dall'Atletico Madrid. Mi domando, ma 150 milioni addirittura il Real Madrid sembra che abbia offerto, l'Arsenal che gli sta dietro, insomma credo che se fa giocare Lautaro Martinez vuol dire che ha i titoli e i meriti per poter giocare,
7: e soprattutto rientra bene in quella visione tattica, come ha ben spiegato Giovanni Galli. È ovvio, il terminale offensivo la deve buttare dentro, ma c'è qualcosa di più complesso, di più sfumato che Giovanni ci ha spiegato. A proposito di Real Madrid e a proposito di tutti lo vogliono, tutti lo cercano, visto che un po' da parecchio uomo mercato, ci auguriamo di vedere poi nella ripresa anche Nico Pas, che contro l'Algeria ha fatto una manciata di minuti, 10 praticamente, più recupero al posto di Leo Messi. Il signore con la maglia numero 10, torno invece da Daniele Fortuna in postazione ad Arlington. Rangnick ha scelto un signore con la maglia numero 11 come possibile spauracchio per il Dibu Martinez. Gregorisch, come annunciavi poco fa Daniele, mi sembra non l'unica ma una delle significative novità dell'Austria anti-Argentina rispetto a quella vista nella gara inaugurale contro la Giordania.
9: Ma sì, anche perché Kalajdzic non è andato bene nella partita con la Giordania, non ha combinato moltissimo, l'ha anche sostituito poi Rangnick nel corso della ripresa, e allora questa è la scelta naturalmente anche per cercare di schierare Arnautovic alla fine. Arnautovic ha segnato il rigore poi alla fine che ha siglato la vittoria contro la Giordania per 3-1 dopo il 110° minuto, insomma un calcio di rigore, è stata rivista quell'azione lì, quel tocco con il braccio, però si tratta sempre comunque di un calciatore di 37 anni. Gregorisch, Bianni ne ha 32, gioca nell'Augusta Bundesliga. A proposito, vabbè, un tratto distintivo e caratteristico dell'Austria, in 14 su 26 giocano nel campionato tedesco, ha segnato 6 gol, comunque giocatore di esperienza, con la nazionale ne ha fatti 24, non cambierà moltissimo. Rangnick che ha chiesto ai suoi giocatori di fare la migliore prestazione di tutto il periodo in cui lui è stato commissario tecnico, perché questo serve per battere o comunque sia per almeno per prendere un punto all'Argentina,
7: limitare o neutralizzare la formazione campione del mondo. Davvero a tra poco, Daniele, caldissimo il clima ad Arlington, lo sentiamo dagli effetti che possiamo lasciar sfumare leggermente, credo. Giovanni Galli, in 30 secondi la tua prospettiva anche politica per le tue esperienze extracalcistiche, un buon viatico, un buon vento a Giovanni Malagò, lo vuoi esprimere davvero in una battuta, perché comunque è una delle notizie di giornata, non le vogliamo ignorare ovviamente.
8: Assolutamente, ha uno storico importante, ha ottenuto dei grandi risultati da presidente del CONI, logicamente da presidente del CONI ha dovuto gestire tante federazioni, ecco mi auguro che come federazione gestisca tutte le società sportive, perché quello è la chiave per arrivare a tornare ad essere competitivi.
7: E speriamo di ripartire, dovrà concentrarsi su un'unica federazione, noi ci concentriamo per ora su un'unica partita, Argentina-Austria, seconda giornata di questo gruppo J. Da Dallas, da Arlington, a Daniele Fortuna, al commento tecnico Giovanni Galli, si parte dopo un po' di pubblicità tra pochissimo, e ovviamente dallo studio centrale ci ritroviamo nell'intervallo della partita che sta per cominciare. Buon ascolto su Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
19: La partita.
9: Eccoli ancora i campioni del mondo dell'Argentina, seguiti da migliaia e migliaia di tifosi qui a Dallas. Arlington, hanno invaso le strade già da diversi giorni, perché poi l'Argentina giocherà qui anche l'ultima partita del gruppo, quella contro la Giordania, ma adesso c'è l'Austria, è praticamente uno spareggio per il primo posto, perché queste due nazionali hanno vinto al debutto. E allora la tensione sul volto dei giocatori, lo stadio gigantesco è un enorme macchia albiceleste, bianca e celeste, questo si vede, però ci sono anche alcuni punti di rosso dei tifosi austriaci prima dell'ingresso in campo delle squadre e prima naturalmente degli nazionali, con Messi che aspetta il suo piccolo compagno per entrare in campo. L'Argentina giocherà con Emiliano Martinez in porta, poi Molina, Romero, Lisandro, Martinez e Medina in difesa, 4 De Paul, Fernandez, McAllister a centrocampo, davanti Messi, Lautaro Martinez e Almada. L'Austria con Alexander Schlager in porta, Posch, Danzo, Alaba e Lainer in difesa, Seiwald e Xaver Schlager, i due ad agire davanti all'area di rigore, poi Schmidt, Wanner, Sabitzer, Gregoric unica punta. Una sorpresa quella di Wanner, titolare, ragazzo interessantissimo, classe 2005, 20 anni, cresciuto con il Bayern Monaco, gioca nel PSV Eindhoven, tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre. Approfitto per dare immediatamente il buongiorno a Giovanni Galli. Ciao Giovanni, che ti aspetti da questa partita?
8: È un buongiorno un po' ritardato, ma va bene per lo voi. Stesso. Buongiorno, sì, che mi aspetto? Beh, mi aspetto la conferma dell'Argentina, un'Argentina che nella prima partita ha fatto capire di essere dentro a questo mondiale. Abbiamo visto e stavo guardando il riscaldamento e vedevo negli occhi, nel volto dei giocatori, quella sana rabbia, concentrazione, furore agonistico che serve per giocare un mondiale. È di fronte a una squadra che non ha niente da perdere, nel senso che l'Austria non ha niente da perdere, per cui il peso della partita è tutto sulle spalle dei giocatori dell'Argentina, e mi aspetto da Ragnik qualche sorpresa tattica, perché credo che per arginare questa Argentina non basta essere lineari, ma bisogna creargli delle difficoltà, e Ragnik, che è un tecnico di altissimo profilo, penso che le idee per far questo ce le abbia.
9: In seguito anche dal Milan, gli inni nazionali, tutti intorno al mondo, lì a centrocampo. Inno dell'Argentina.

Fiorentina, così come dell'Austria, in mezzo al campo, in mezzo c'è la squadra arbitrale, inno del 1813, quello dell'Argentina, il testo di quello dell'Austria è del secolo scorso, dopo la guerra, l'inno dell'Austria.

0: giocare una mondiale dopo 28 anni, avete 80 anni l'ultima volta, melodia attribuita a Mozart, attribuzione controversa, adesso si ripongono le gigantesche bandiere che occupavano praticamente tutte e due le metà del campo, una da una parte e una dall'altra, i saluti tra i giocatori, pubblicità e poi si torna qui a Dallas per l'inizio della partita.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: In Austria proseguono i saluti, la fase preliminare della sfida, anche giocatori con trascorsi recentissimi rilevanti in Italia, uno di questi è Nico Gonzalez, ma anche Nico Pazza, posano per i fotografi delle due squadre a partire dalla nazionale austriaca, maglia rossa, numeri bianchi con le maniche nere, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, dall'altra parte la maglia tradizionale dell'Argentina, maglia a righe biceleste. L'Argentina, Giovanni, proprio nel giorno della partita con i due gol più conosciuti di Diego Armando Maradona, forse i più conosciuti, il gol del secolo e poi la mano di Dio, sono stati definiti anche un atto politico con i due gol contro l'Inghilterra. E tu eri in Messico, non so se eri rimasto per quella partita lì, però insomma il tuo ricordo di ricominciare.
2: No, ci avevano già messo sull'aereo e eravamo già ritornati in Italia. Avevamo perso agli ottavi contro una Francia decisamente più forte di noi, e però quel mondiale credo che abbia consacrato definitivamente per quella che era la grandezza di Diego Armando Maradona. Il gol del secolo è quello che è partito da metà campo, ha dribblato tutta la squadra, però il gol del secolo è stato anche quel colpo di mano, no, che è il primo gol di un'astuzia che è stato rivisto e rivisto. All'epoca magari non c'erano tutte le telecamere che ci sono oggi, e nonostante le abbiamo riviste 10 volte, 20 volte, non tutti eravamo ancora convinti che veramente l'avesse presa con la mano. Cioè è un gol del secolo anche quello, secondo me, al di là, no, è proprio il genio di questo giocatore che io ho avuto la fortuna di conoscere, ci ho giocato contro, poi alla fine mi ero rotto le scatole di prendere gol tutte le volte che lo trovavo, alla fine sono andato a giocare con lui a Napoli e ho conosciuto un ragazzo meraviglioso al di là della grandezza del calciatore.
0: Ricordo un video che celeberrimo di una festa probabilmente a casa di Maradona a Napoli, tu eri su un divano, giocatori con le famiglie, c'era Pino Daniele che suonava, va sì. Bene, un ricordo così lontano, un video che è molto molto conosciuto. Poi qui Maradona a Dallas ha conosciuto invece il crepuscolo della sua carriera con la nazionale 1994, l'ultimo mondiale americano, prima di questo naturalmente quel controllo antidoping se ne discute ancora adesso. E poi l'Argentina venne qui a giocare a Dallas, non in questo stadio ma in un altro, il Cotton Bowl. Intanto il calcio d'inizio con l'Argentina che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione nella tribuna centrale, e insomma si diceva seguì i suoi compagni qui a Dallas prima di quella sfida persa male con la Bulgaria nel gruppo da parte dell'Argentina, che era già un'altra squadra, poi venne eliminata dalla Romania agli ottavi di finale, e insomma l'avventura di Maradona con la nazionale si chiude proprio qui a Dallas, proprio qui negli Stati Uniti, con quello che è successo. Argentina che adesso tocca il pallone, ne potremmo parlare probabilmente per tutta la durata della partita, di quello che è successo a Maradona, delle sue recriminazioni
2: in quel mondiale, poi sì.
0: Argentina che scambia il pallone, si cammina praticamente, eppure il caldo è soltanto fuori, oltre 30 gradi, è un pomeriggio, una mattinata veramente molto calda a Dallas, però qui c'è il tetto retrattile, è stato chiuso, climatizzazione in campo, dunque temperatura più che accettabile. Nonostante questo ci sarà comunque la pausa al 22esimo, ormai istituzionalizzata per ragioni commerciali, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato, se ne è scritto, è così, e quindi si continuerà a fare così, anche se per esempio in questo caso non ci sarebbe bisogno. Il palleggio da parte dell'Argentina nella propria metà campo, poi arriva il tocco di Messi nella cerchio di centrocampo, grande apertura di Messi con il sinistro all'indietro, prova ad andare via da quella parte, proprio sulla sinistra con Almada in mezzo, adesso all'Argentina subito con la conclusione, con la deviazione in calcio d'angolo, è andato proprio Almada in sovrapposizione, tocco di Schlager, il portiere dell'Austria, che arriva probabilmente quando il pallone era già uscito, ma anzi qui si batte una calcio di punizione perché c'era una posizione di fuorigioco proprio di Almada, che poi era andato bene a concludere il giocatore dell'Atletico Madrid, dunque calcio di punizione già battuto dall'Austria, con la partita che è cominciata da due minuti, 0-0 tra Argentina e Austria. Prova a salire Danzo, adesso si ferma il giocatore del Tottenham nella zona di centrocampo, pallone fermo lì davanti, non si muovono i suoi compagni di squadra, poi sì, arriva il tocco, il pallone che viene giocato all'indietro, Posch, conoscenza del campionato italiano per le sue stagioni con il Bologna, l'Argentina che ricoprisse il pallone immediatamente. Si corre abbastanza poco in questi primi tre minuti di partita, Giovanni.
2: Sì, l'Argentina sta facendo palleggio, sta cercando di trovare soluzioni. L'Austria ha impostato anche su queste traiettorie esterne la pressione sui giocatori della... Ma qui, ecco, vediamo intanto... Vai.
0: Lautaro Martinez in area di rigore, fermato all'ultimo momento, c'era stata anche qui un'apertura meravigliosa da parte di Lionel Messi. Martinez va a terra, è stato liberato bene, apertura ancora di prima di Messi, resta nell'area di rigore dell'Austria, a terra Lautaro, mentre si prosegue a giocare adesso Lisandro Martinez nel cerchio di centrocampo, poi pallone che viene giocato all'indietro per McAllister, alla fine l'arbitro Mohamed interrompe il gioco e va a vedere che cosa è successo a Lautaro Martinez, piuttosto dolorante, vanno in due a chiuderlo,
2: piuttosto rigore, piuttosto rigore, perché Posch, guarda, va proprio sulla caviglia, sì, sulla tibia di Martinez, non tocca proprio la palla,
0: vanno in due. Schlager, sì,
2: aspettavo che l'Argentina nel momento in cui c'era stato il fallo mettesse la palla fuori per dare la possibilità all'arbitro, no, di poter andare a vedere immediatamente o di essere richiamato dal VAR, perché mi sembra che il fallo sia stato abbastanza netto da parte di Posch da una parte e dall'altra. Comunque vediamo ora che cosa deciderà l'arbitro.
0: Intanto la caviglia destra di Lautaro Martinez, che è ancora a terra, c'è lo staff medico dell'Argentina in campo, in ritardo arrivano tutte e due, sì, magari Posch, poi alla fine tocca anche il pallone, ma certamente prima va sulla caviglia di Lautaro Martinez, sì, nettamente, è soltanto Schlager che poi alla fine tocca il pallone. Questo è un calcio di rigore piuttosto netto, eppure non hanno protestato e continuano a non farlo. Lautaro Martinez zoppica e non ha accentuato in alcun modo, perché comunque il tocco arriva, è un tocco anche abbastanza violento, cioè arriva il controllo, arriva la segnalazione, come si può percepire anche dal boato dei tifosi dell'Argentina presenti qui allo stadio di Dallas a Darlington. Il controllo per un possibile calcio di rigore viene certificato dalla scritta sul maxi schermo, che qui è veramente maxi, insomma si può vedere la partita in mezzo al campo da una parte e dall'altra. L'arbitro al centro del campo adesso tiene il pallone, vediamo se andrà a rivedere questa azione controversa, discussa, che però noi abbiamo avuto la possibilità già di rivedere, e che comporta comunque un calcio di rigore necessario e chiarissimo per l'Argentina. Ancora qualche secondo di attesa mentre siamo arrivati al sesto minuto, 0-0 tra Argentina e Austria. Dallas, ma controllo VAR per un possibile calcio di rigore per un fallo, una scivolata fallosa di Poche su Lautaro Martinez. Preferisce rivedere tutto quanto. L'arbitro richiama Alaba, che è il capitano dell'Austria, che è andato a dire qualche cosa all'arbitro egiziano Mohamed, che adesso va lì al monitor. Ma insomma, qui, Giovanni, incertezze, lo abbiamo detto, non ce ne sono.
2: Sì.
0: Non ce ne dovrebbero essere.
2: Ma si vede, guarda il piede destro di Poche che va direttamente sulla caviglia di Lautaro Martinez. Poi l'altro, il compagno, mette via, ma il rigore questo è di Poche su Lautaro Martinez, assolutamente.
0: Sì, sì, non ci sono veramente dubbi. Arriva in ritardo e qui si è fatta anticipare la difesa dell'Austria, e andiamo ad ascoltare le parole dell'arbitro.
3: Defender number 5, Didi di Blaise,
2: numero 5 Poche, mi sembrava fosse evidente, bravo.
0: Evidente, il vuoto sottolinea la decisione dell'arbitro, e adesso momento comunque potrebbe entrare nella storia dei mondiali di calcio. Messi sta portando con il pallone e lo tocca con il destro, adesso lo ha raccolto e lo andrà lui a sistemare sul dischetto, anzi sul dischetto c'è già il pallone, aveva un altro pallone Messi, il pallone è già lì, cioè Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, un po' a distanza, forse magari anche per cercare di disorientare, di nervosire Messi, ma insomma veramente ce le vuole. E Messi comunque qui soltanto per il pallone, arriva anche l'arbitro, si dicono qualche cosa, ancora con cura, scrupolo, sistema il pallone troppo avanti sul dischetto, allora Messi lo raccoglie, lo rimette lì, lo rimette indietro, il numero 10 dell'Argentina, restano fuori dall'area di rigore i giocatori dell'Austria, quelli dell'Argentina a occhi soltanto per il pallone. Messi che sta partendo con il sinistro, fuori! Incredibile! Ed è comunque era sulla traiettoria Schlager, il portiere dell'Austria. Una finta, un saltello, l'ha battuto male questo rigore Messi. Giovanni.
2: Malissimo, ma Schlager lo ha precedentemente, io stavo guardando il labiale del portiere, era in primo piano, che sta dicendo te lo paro, toccandosi il petto, no? E poi Messi dall'altra parte l'ha guardato e ha fatto sì, ora vediamo, e invece lo ha condizionato, ha calciato decisamente male, era un passo dalla storia, ha ancora però 82 minuti per rientrarci nella storia, Leo Messi, non voleva approfittare di una situazione così facile per entrarci, ha detto voglio fare un bel gol, il rigore non mi basta.
0: Troppo semplice. Lo confortano i tifosi dell'Argentina che continuano a cantare, continuano a saltare, sono tanti, hanno veramente tutte le età, anche una centenaria che dichiarava la sua età con la maglia dell'Argentina, perché qui all'americana vengono inquadrati continuamente i tifosi su questi schermi giganteschi in mezzo al campo, sopra al campo naturalmente, perché comunque sono tre anelli, è uno stadio che ha gli spalti che vanno in verticale. Prova ad attaccare adesso l'Austria, centrocampo, il pallone che viene giocato di testa da Wanner, ne abbiamo parlato prima, ragazzo interessante da seguire, poi commesso fallo su Medina, calcio di punizione per l'Argentina. Medina un po' nervoso, il giocatore dell'Argentina del Marsiglia, anche per questo calcio di rigore sbagliato dal totem, dal capitano Messi, che alza gli occhi non verso il cielo, perché il cielo non si vede, ci sono i riflettori e c'è soltanto il tetto, però scuote la testa Messi, mentre Emiliano Martinez, il Dibu, il portiere dell'Argentina in completo verde, si appresta a battere questo calcio di punizione sulla sinistra, fuori dall'area di rigore, con il destro il portiere dell'Aston Villa, va in anticipo però Danzo, ancora a centrocampo, si lotta con Gregoric che finisce a terra. Qui c'è fallo a favore dell'Austria. Gregoric verso uno scarpino naturalmente rosa, è il colore anche qui per ragioni commerciali più diffuso tra i calciatori in questo mondiale. Gregoric a terra, il calcio di punizione, può approfittarne l'Austria. L'hai detto bene Giovanni, l'Austria non ha nulla da perdere, torna al mondiale, è tornata anche a vincere una partita dopo 38 anni. L'ultima volta nel mondiale del 98 aveva perso con l'Italia, ahimè, nel girone di qualificazione in Francia. I gol di Vieri e di Baggio, veramente, veramente un'altra epoca per l'Austria e purtroppo anche per l'Italia. La calcio di punizione che sta per essere battuto da Alaba proprio all'altezza del cerchio di centrocampo, con il pallone però nella metà campo dell'Argentina. Ecco Alaba, capitano, giocatore esperto, quest'anno per lui meno spazio nel Real Madrid, non si gioca, movimenti, e ci sono anche i richiami dell'arbitro per Gregoric che sta cercando di prendere posizione sua. Rodrigo De Paul deve essere battuto questo calcio di punizione alla dodicesimo a Dallas, 0-0 tra Argentina e Austria nel gruppo J. Ma ricordo che Messi ha sbagliato un calcio di rigore, l'ha tirato al lato all'ottavo minuto. Alaba con questo schema per Danzo, colpo di testa alla sponda in mezzo, prova a liberare l'Argentina, il pallone che resta ancora lì con Danzo, tenta di andare via, poi rientra Gregoric, poi Sabitzer a sinistra, si sviluppa la manovra dell'Austria, ancora Alaba da ultimo uomo, prova a rimettere il pallone verso l'area di rigore dell'Argentina, altro colpo di testa questa volta di Posch, tenta di mettere il pallone a terra, l'Austria non ci riesce, pallone nel metà campo difensivo della nazionale austriaca, giocato all'indietro da Posch, poi dall'altra parte c'è Laimer che è un giocatore fondamentale per questa nazionale. Qui siamo in una posizione un po' più prudente rispetto a quella universale che lui prende con il Bayern Monaco. Possesso palla adesso per l'Austria, senza strafare, con il pallone che viene giocato all'indietro. Ancora qui c'è Seibald, poi Danzo ancora a centrocampo, sempre per Seibald all'indietro da regista, cambia bene gioco dall'altra parte per Laimer, qui si fa vedere molto più avanzato il giocatore del Bayern Monaco. Alla fine arriva il cross di Sabitzer e arriva anche la rimessa laterale per l'Austria in zona d'attacco. Sembra un po' scossa l'Argentina da questo calcio di rigore che poteva subito mettere bene le cose. Calcio di punizione per l'Austria, Giovanni.
2: Sì, sì, è vero, è vero. E sono molto nervosi. L'Austria comunque sta interpretando bene la partita, la sta interpretando anche in modo per far innervosire ancora di più i giocatori argentini. È una squadra che ha una buona tecnica, buoni movimenti e deve sfruttare queste situazioni perché ha giocatori che hanno struttura più, cioè una grande struttura rispetto ai giocatori argentini.
0: Calcio di punizione, la posizione è allettante da sinistra in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore, Sabitzer e Wanner sul pallone per un cross, ma qui c'è anche la possibilità di andare direttamente alla conclusione magari con un giocatore con il destro. Sabitzer in effetti va proprio alla conclusione, però respinta dalla difesa dell'Argentina, poi il pallone ancora perso, l'Austria che resta in attacco, alla fine è Messi a riportare il pallone, prova ad andare via, prova a correre, sbaglia l'appoggio ma gli ritorna il pallone sui piedi, l'Austria a riconquistare palla, adesso va via con Wanner, ancora a sinistra, sta rimessa laterale, ma è sempre l'Austria che resta in attacco. Adesso l'Austria rispetto all'inizio con quel calcio di rigore sbagliato da Messi, sta anche rimettendo in equilibrio il possesso palla per quello che vale, però l'atteggiamento sembra diverso, adesso gioca più libera la nazionale austriaca, non so se sei d'accordo.
2: Sì, sì. Sì, erano partiti sempre facendo grande pressione davanti, Tanto vediamo questa, facendo grande pressione
0: per quello che vale, però l'atteggiamento sembra diverso. Adesso gioca più libera la nazionale austriaca, non so se sei d'accordo.
2: Sì, erano partiti sempre facendo grande pressione davanti. Tanto vediamo questa, facendo grande pressione.

0: l'Austria, mentre l'Argentina sta cercando di recuperare, no, di rimettere insieme le fila per poter uscire fuori da questa partita.
1: Al sedicesimo del primo tempo, 0-0 tra Argentina e Austria, adesso Romero a cercare il lancio in avanti, Danzo sbaglia, Messi ancora, gran giocata, Lautaro Martinez si allunga troppo il pallone, allora Posch opportunamente chiude, poi rilancia a cercare il passaggio per Vanner, molto presente lì nel reparto offensivo dell'Austria, il lancio per Savitzer, il cross con il pallone che taglia l'area picco dell'Argentina, Martinez, il Dibu non riesce a intervenire, ancora Austria dall'altra parte, buon momento favorevole alla nazionale di Ragnik, il pallone però in questo caso è uscito, si ricomincerà con una rimessa dal fondo per l'Argentina, negli ultimi minuti sta giocando meglio l'Austria, è innegabile.
0: Sì, sì, è in fiducia, sembrava la vittima designata, dopo 5 minuti un calcio di rigore, invece quel calcio di rigore sbagliato da Messi ha dato coraggio a questa squadra che si sta muovendo bene. Ti avevo detto in prepartita che cosa stava preparando Ragnik, no, per cercare di limitare, sta cercando di limitare, non facendo giocare l'Argentina, non facendola uscire bene dalla fase di impostazione difensiva.
1: Sì, sono corti, compatti, che poi è anche una prerogativa, una peculiarità dell'Argentina, che adesso fa girare il pallone con i difensori da Lisandro Martinez, poi c'è Romero che tocca dopo il passaggio all'indietro di Medina, si parte da McAllister, chiuso fallosamente nel cerchio di centrocampo, anche i centrocampisti dovrebbero muoversi di più, vengono chiusi regolarmente da i centrocampisti dell'Austria, ancora una volta l'Argentina sbaglia, un passaggio anche piuttosto semplice in questo caso, è stato Molina a toccare direttamente in fallo laterale, rimessa battuta dall'Austria, zona centrale del campo, di prima gioca bene la squadra di Ragnik, poi è lo stesso Molina a mandare il pallone in avanti, lo gioca all'indietro Seiwald, alto retropassaggio, c'è Danzo, c'è anche il pressing di Almada, rilancio, l'Argentina riconquista il pallone a centrocampo, Messi viene incontro, poi prova a girarsi, fa scorrere il pallone, non si sa nemmeno come, scivola a terra l'Argentina in area di rigore, poi Schlager su un passaggio all'indietro, in difficoltà qui l'Austria, stava anche per farsi autogol, parte tutto sempre dai piedi di Messi, c'è l'Argentina ancora nella metà campo dell'Austria con De Paula, poi McAllister, qui la pallone gira più veloce, viene fatto girare verso Fernandez, poi il pallone che gioca McAllister, ancora all'indietro c'è Romero, c'è Lisandro Martinez a centrocampo, qui prova a schiacciare l'Austria, l'Argentina con Medina che tocca all'indietro, si ricomincia da centrocampo e insomma dicevo, poi la giocata arriva sempre e arriva sempre da Messi, Giovanni.
0: Sì, Messi Lautaro che si intendono a meraviglia anche in questa circostanza, forse Messi è stato un po' troppo, si è piaciuto troppo perché avrebbe potuto calciare, invece ha tentato un dribbling sull'uomo che stava arrivando, poteva calciare di punta, poteva calciare di mezzo collo subito con la palla che gli stava rimbalzando e ha dato la possibilità invece al difensore di poter intervenire facendo quasi autogol perché Schlager è stato bravo con la gamba a metterla fuori.
1: Eh sì, è un dribbling di troppo, dicevi bene, Alaba tocca il pallone all'indietro e però da lì doveva anticipare tutto e tutti Messi, aveva tutte le possibilità per farlo, ancora Argentina in attacco, il pallone che si impenna, adesso prova a giocarlo Vanner, altri duelli robusti, aerei a centrocampo, l'arbitro non fischia, l'Austria riconquista il pallone, Savitzer prova ad andare via, ancora pallone tra i piedi di Savitzer, lo gioca all'indietro per il terzino sinistro, per Laimer, che brutto fallo, però Laimer finisce a terra, ci sarà calcio di punizione per l'Austria, siamo arrivati al 21esimo minuto, 0-0, due giocatori a terra, uno dell'Argentina e poi Laimer del Bayern Monaco, arriva l'arbitro, ci sono partita comunque ora molto molto corretta,

0: Alla fine è Lautaro Martinez che sportivamente aiuta Laimer a rialzarsi. Non si gioca comunque perché resta De Paul, se non vedo male, ancora a terra. L'arbitro Mohamed ad aiutare Rodrigo De Paul a rialzarsi, prima Atletico Madrid, prima ancora Udinese, adesso Inter Miami, ha seguito Lionel Messi. L'Atletico Madrid è la squadra di club che dà più giocatori alla nazionale argentina, ben 6, una particolarità anche, ma fino a un certo punto, che nel campionato argentino siano soltanto in due a giocare della squadra di Scaloni, e sono Paredes e Montiel. Il gioco non è ancora ripreso, ci sarà calcio di punizione per l'Austria, adesso battuto da Alaba, poi Seibald, il suo ruolo cruciale lì per la costruzione del gioco della squadra di Ragnic. Pallone che viene girato da Posch sulla destra, una maschera protettiva per lui dopo un colpo rimediato qui negli Stati Uniti durante la prima partita. Va Alaba ancora con il sinistro, il giocatore del Real Madrid, poi a cercare Gregoric, lo scambio lì in mezzo veloce, arriva la difesa dell'Argentina ma resta comunque in attacco Posch, il cross all'altra parte con Vanner, poi arriva la conclusione, ci sarà calcio d'angolo, rischia tanto l'Argentina e l'Austria fa scorrere bene il pallone, tutti i passaggi di prima, le idee giuste, il cross di Posch, Vanner che va a tagliare, Sabitzer che non trova la porta, ma veramente per un'inezia, semplicemente perché c'è la respinta sì. Lì davanti al Diego Martinez di un difensore, il calcio d'angolo lo seguiamo, ma ancora tanti movimenti da seguire per l'arbitro, pallone allontanato fuori dall'area di rigore dell'Argentina che può andare in contropiede, Messi va a giocare il pallone nell'area di rigore, poi il passaggio in avanti è sbagliato di Messi, rimessa laterale, insomma registriamo l'errore sul calcio di rigore di Messi, ci siamo anche qualche errore e di troppo da parte del numero 10, 23esimo puntualmente, tre fischi dei tifosi che non approvano, perché comunque lo abbiamo già detto, le motivazioni sono chiare, si sta benissimo all'interno dello stadio di Dallas, le squadre vanno verso la panchina, pausa, Argentina 0, Austria 0 per il gruppo J, andiamo in pausa anche noi, pubblicità.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Di nuovo a Dallas, Arlington, 1 minuto e 45 alla fine di questa pausa, segnala puntualmente lo schermo sul campo, 0-0, Argentina rientra in campo, l'Austria ancora lì, linguaggio del corpo, tutti lì intorno, giocatori dell'Austria, il commissario tecnico, in ordine spazio quelli dell'Argentina, può significare fino a un certo punto, significa e molto invece il calcio di rigore sbagliato proprio all'esordio della partita da Messi, insomma un errore abbastanza inconsueto, soprattutto per il modo di calciare il rigore.
4: Eh sì, secondo me è rimasto un po' condizionato dal portiere, da Schlager, perché si sono un po' scambiati i gesti a distanza dagli 11 metri, il portiere che gli diceva e lo provocava, Messi che con un mezzo sorriso quasi come per dire adesso ti faccio vedere, però il portiere è stato bravo perché è rimasto in piedi fino all'ultimo, non gli ha dato un lato, no, dove poter, infatti se vedi la corsa l'ultimo passo di Messi è un passo che non è da lui, ha rallentato troppo la corsa, ha guardato il portiere, quando però sei arrivato a ridosso non sei più padrone, no, del tuo movimento, perché chi comanda è il portiere in quella circostanza. Infatti ha calciato, ha cercato di dare più forza possibile e la palla è andata fuori.
0: Eccolo Schlager che riprende la sua posizione, proprio lui lì davanti alla porta, un completo giallo fosforescente. Si ricomincia adesso, ancora qualche istante prima della ripresa della partita. Siamo arrivati intanto al 27esimo, Argentina 0, Austria 0. Si dovrebbe ricominciare con una rimessa laterale per l'Austria in zona d'attacco sulla destra, dove va Stefan Posch a raccogliere il pallone per una possibile azione pericolosa per l'Austria, che ha battuto un calcio d'angolo, è andata a concludere con Sabitzer, pallone deviato proprio in angolo nella stessa azione. Questa è l'occasione migliore per l'Austria, però molto molto spigliata con le idee giuste, continua a spingere, continua a provare a farlo adesso con Alaba, poi tocca il pallone all'indietro il giocatore del Real Madrid. C'è l'intervento di Xaver Schlager, la cerniera di centrocampo Schlager e Seibald, che magari gioca più da regista. Danzo per Posch sulla destra, pallone all'indietro a centrocampo l'Austria, viene coinvolto Schlager, Alexander Schlager il portiere, molto fuori dall'area di rigore dell'Austria con il destro, gira dall'altra parte sempre per Alaba, poi in orizzontale sulla destra ha più spazio Danzo, non fa pressing Lautaro Martinez. Danzo allora può tentare di uscire, davanti a lui però c'è Enzo Fernandez a cercare il movimento da parte di Schmidt, che viene incontro ancora e Danzo a toccare questo pallone, poi lancio, cambio di gioco, Laimer dall'altra parte colpisce di testa, riesce a tenere il pallone in campo, poi scambia con un compagno, in questo caso con Sabitzer, arriva anche Xaver Schlager lì sulla sinistra, poi Laimer, lancio sbagliato, l'Argentina recupera subito, però riaggressione proverbiale da parte dell'Austria, è vincente in questo caso a centrocampo con il pallone che viene giocato da Seibald, poi Gregoric colpo di tacco, ancora Laimer va via sulla sinistra in dribbling verso la bandierina del calcio d'angolo, fermato, ci sarà corner, bene l'Austria davvero senza nessun timore reverenziale, ma non è soltanto questo, gioca bene la nazionale di Rakitic.
4: Sì, gioca un buon calcio, lineare, passaggi brevi, sempre 3-4 soluzioni per il portatore di palla e, come ho detto, queste sono le situazioni che dovrà sfruttare, calci d'angolo e calci di punizione a favore.
0: Calcio d'angolo, ancora il pallone che si impenna nell'area di rigore dell'Argentina, poi prova a giocarlo Lainer, una rovesciata da parte di Lautaro Martinez mi pare a liberare, ma resta lì l'Austria, ancora tanti errori da parte anche dei centrocampisti dell'Argentina, di Fernandez in questo caso, pericolosa, allora minacciosa direi l'Austria con Sabitzer che fa giocare questo pallone sulla sinistra, poi lo mette più avanti, Wanner tenta addirittura un tunnel su McAllister, non riuscito, resta comunque lì l'Austria, resta comunque in attacco la nazionale di Ragni, ci sono le proteste di De Paul da parte dell'arbitro, o rimessa laterale o a calcio di punizione, ma si resta lì, allarga le braccia e scrolla le spalle Rodrigo De Paul, non è convinto di questo rimessa laterale a favore dell'Austria con Lainer che prova a rientrare, Sabitzer prova ad andare via, arriva McAllister, questa volta si allunga troppo il pallone, c'è anche uno scambio di manate tra i due, deve intervenire immediatamente l'arbitro, nulla di particolare, Argentina 0, Austria 0, sembra contratta l'Argentina, Giovanni.
4: Sì, anche vedi quante, tutte le volte che c'è un fallo, tutte le volte che c'è uno scontro, tutte le volte che c'è una rimessa dal fondo, sono sempre a protestare, no? Sono sempre a cercare di condizionare le scelte dell'arbitro e soprattutto di intimidire l'avversario. Al contrario, mi sembra che invece l'Austria stia giocando un'onestissima partita fatta di organizzazione, fatta di un buon calcio anche, per cui ecco perché forse l'Argentina si sta un po' innervosendo.
0: Non riesce più a trovare le giocate giuste, adesso prova a far girare il pallone la nazionale di Scaloni, c'è Romero, poi McAllister in mezzo, ancora arriva Messi, fermato Messi, però va avanti, vince un rimpallo, poi se la cava la difesa dell'Austria con il pallone allontanato, ancora De Paul però per l'Argentina, si parte da dietro ai difensori, da Romero in particolare al 31esimo, 0-0 tra Argentina e Austria. Lisandro Martinez con il pallone adesso che si sposta sulla sinistra, in mezzo ancora Messi, deve uscire Schlager, Messi ancora, conclusione, ed Alaba davanti alla porta a respingere, non c'era Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, sempre lui, Messi scuote la testa, poi un sorriso quasi nervoso da parte di Messi, però anche in questo caso va a trovare una giocata sensazionale di prima senza guardare per l'inserimento di Almada lì davanti alla porta, anzi, no, di Enzo Fernandez.
4: Ma la sensibilità in quel piede, sì, ne vogliamo parlare, una palla che gli rimbalza davanti, lui è saltato e con l'interno del piede, con una semplicità mostruosa, ha messo il portiere davanti, ha messo l'attaccante davanti alla porta.
0: Sì, sì, continua ad attaccare l'Argentina adesso, buon momento, Lautaro Martinez sbaglia il cross, si chiude, l'Austria riconquista il pallone soltanto per un attimo con Xaver Schlager, poi Rodrigo De Paul, largo sulla destra, torna indietro, però pressing immediato e qui aiutano tutti quelli dell'Austria, altro fatto significativo e notevole, anche Gregoric che dovrebbe essere il punto di riferimento più avanzato, va sulla fascia in questo caso, arretra moltissimo per andare a pressare, per andare a disturbare Rodrigo De Paul, si fanno sentire i tifosi dell'Argentina mentre è Medina a girare il pallone all'indietro, nel cerchio di centrocampo c'è Romero, chiama il pallone, De Paul largo sulla destra, prova a sovrapporsi Molina, il pallone però si ferma, c'è l'Argentina, adesso è Romero che ferma il pallone, poi va da Lisandro Martinez, ancora i movimenti e tutti a guardare Messi, però adesso c'è quasi una marcatura personalizzata su di lui, quella di Sabitzer, il pallone che gira sulla destra, poi Sabitzer si sposta, non gioca certamente a uomo su Messi, l'Austria certamente viene seguito come in questo caso da Seibald, ma il pallone è lontano, lo gioca Lisandro Martinez, arriva da lontano l'Argentina dal centrocampo, dal cerchio centrale con i difensori, pallone che va in orizzontale, ancora Romero, ancora De Paul, si chiude l'Austria, non trova spazi, però non sta nemmeno provando a cercare la giocata in mezzo, in verticale, semplicemente un palleggio tutto in orizzontale, no Giovanni? Non sembra anche a te, non sì, ci vuole la verticalizzazione, ci vuole la giocata, non può affidarsi e ricorrere soltanto a Messi l'Argentina.
4: È vero, è vero, lasciami usare un termine, l'Argentina ha due giocatori là davanti che si intendono a meraviglia e otto cacciatori di taglie, perché gli altri sono tutti giocatori che, vedi, hanno carattere, cuore, no? Intensità, però manca il giocatore che fa da trade union, no? Fra questi giocatori che si devono lavorare per recuperare la palla, ma serve quello che poi dopo la porta ai due là davanti, perché quando arriva là davanti c'è sempre una situazione di pericolo. Il problema, come vediamo adesso, un palleggio, no, anche abbastanza noioso, diciamo,
0: possiamo dirlo, certo,
4: no, non va, però quando arriva lì, quando arriva da quei due, attenti a quei due, ecco, capito? Al contrario, l'Austria è un blocco, giocano tutti per la squadra.
0: Sì, sì, come succede in questo momento con Sabitzer che protegge il pallone, viene spinto a centrocampo, calcio di punizione allora per l'Austria, qui gli applausi dei pochi tifosi americani, insomma, non sono tantissimi. Tony Romo è una gloria molto conosciuta nell'NFL, viene inquadrato qui sullo schermo, è stato quarterback dei Dallas Cowboys, poi Dallas Cowboys per tante stagioni, per più di 10 anni, insomma, saluta anche lui presente tra gli spettatori qui allo stadio per vedere l'Argentina, mentre l'Austria che va a battere una rimessa laterale da destra con Posch, una maschera particolare per lui, protettiva, pallone che viene allontanato da Lisandro Martinez, poi ancora lo scambio con Leimer, viene fermato, l'Argentina può approfittare, può partire in contropiede, in questo caso con Zoro Martinez, le sue finte in mezzo. Carenzo Fernandez che sbaglia il cross senza guardare quella centrocampista del Chelsea, buon inserimento però poi esecuzione completamente sbagliata. Giovanni,
4: sì, ha messo una palla senza vedere, pensando che due compagni potessero attaccare l'area di rigore, attaccare soprattutto lo specchio della porta, così non c'era, aveva l'opportunità di lasciare a un compagno che stava vedendo proprio tutto il campo, ma ha preferito mettere questa palla tesa all'interno dell'area di rigore.
0: Gregoric si tocca la nuca, probabilmente ha subito un colpo, un contatto fortuito, l'arbitro non ha fermato il gioco, ha perso il pallone lì in avanti e l'Argentina in questo caso il pallone in verticale, soprattutto fino a un certo punto, perché Romero va ad anticipare l'attaccante dell'Austria, però lo anticipa e lo sposta anche con una certa malizia, questo poteva essere tranquillamente considerato un fallo, veramente a centrocampo, in una zona non pericolosa, innocua. L'Argentina che recupera il pallone mentre siamo arrivati al 38esimo del primo tempo, sempre 0-0. Ricordo però il fatto principale di questo primo tempo, il calcio di rigore sbagliato da Lionel Messi all'ottavo minuto, concesso dopo ricorso alla tecnologia per un fallo di Posch su Lautaro Martinez nell'area di rigore dell'Austria. Sale ancora Romero, il pallone viene giocato male, rimessa laterale per l'Austria, diciamo, appunto, abbiamo visto un paio di fiammate di Messi al di là del calcio di rigore, non l'hai raccontata benissimo tu, Giovanni, insomma, quel pallone di prima per l'inserimento di Fernandez, adesso prova ad attaccare ancora Almada, poi dall'altra parte gira questo pallone indietro, velo Messi, rete! Ha segnato l'Argentina! Lionel Messi, questo è il record, ha sbagliato il calcio di rigore, ma poi arriva con il sinistro di prima intenzione, tutti ad abbracciarlo, però qui il velo di Almada a memoria, pallone velocissimo in mezzo, apre il sinistro Messi, pallone angolato, l'Argentina in vantaggio, Lionel Messi diventa il giocatore che ha segnato di più nei mondiali, 6 edizioni per lui, questa è la sesta e questa è la 17esima rete.
4: Sì, è stato lui che ha dato il là, noi parlavamo prima, no, di questo movimento palla noioso, come è uscito fuori, si è fatto dare la palla sui piedi, 1-2 tocchi, ha messo la palla subito immediatamente sull'esterno a sinistra, i compagni hanno messo in piedi questa azione, come è arrivato Molina, è arrivato sul fondo, Messi al rimorchio, ha chiamato sicuramente la palla al compagno, ad Almada, sì, gliel'ha chiamata, lui stava arrivando, questo era un rigore in movimento, si è fatto perdonare dell'errore degli 11 metri.
0: Però la costruzione, come dici tu, un attimo il pallone come comincia a girare, non è lì per Medina, cross dietro, qui secondo me bravissimo Almada, ma gliela chiama, hai ragione tu, Messi certamente dice qualche cosa, sembra un velo, sembra preparato, Messi dice lasciami il pallone che vado a segnare e vado a prendermi il record. Argentina 1, Austria 0, siamo al 40esimo, ha disfatto e poi ha fatto come sempre Messi, è andato ad abbracciare i compagni, anche un po' di commozione tra i tifosi, anche un po' di nervosismo adesso per i giocatori dell'Austria, qui un piccolo capannello sulla linea laterale opposto alla tribuna dalla quale stiamo parlando, con l'arbitro che interviene immediatamente. Un cartellino giallo Posch che si fa a rifilare una manata proprio dal Mada, che si lascia cadere in realtà. Quindi insomma, adesso questo cartellino giallo è per Posch, però Almada qui mi sembra che abbia accentuato non poco.
4: No, poteva evitare. Posch, che è 20 centimetri più alto, gli è passato accanto e l'ha toccato con la spalla proprio sul volto. Non so quanto sia stato volontario, ma insomma il giocatore argentino si è portato subito le mani al volto, e l'arbitro inevitabilmente, vedendo questo contatto, è andato ad ammonire Posch.
0: Sì, è caduto Almada, poi l'Argentina qui ha già battuto, non riesce a tenere il pallone in capo. L'altro terzino, quello destro, Molina, visto in Italia all'Udinese, un altro della colonia dell'Atletico Madrid, 42esimo, Argentina 1, Austria 0, grazie al gol segnato da Messi due minuti fa. Va l'Austria ora a cercare di rispondere con un lancio lungo, il pallone che viene giocato però bene da Lisandro Martinez, recupera l'Argentina, pressing immediato da parte dell'Austria all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, il pallone esce, l'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Austria, insomma il piglio però resta buono da parte dei giocatori della nazionale austriaca, che cercano sempre di riconquistare il pallone. In questo caso si ricomincerà da una rimessa laterale, vanno lì comunque tutti quanti a pressare su questa rimessa laterale battuta da sinistra dall'Argentina. Va Sabitzer a staccare di testa, poi si lotta ancora, altro fallo laterale sempre per l'Argentina, lì a sinistra fanno festa i tifosi dell'Albiceleste, dall'altra parte comunque tante macchie rosse qui allo stadio di Dallas, restano in movimento. Poi naturalmente, come sempre succede ai mondiali, ci sono tifosi dell'Austria fianco a fianco con quelli dell'Argentina, che adesso gioca il pallone con Lisandro Martinez, rilancio immediato, ci dovrebbe essere fallo a centrocampo proprio su Messi, era andato lui incontro al pallone, fallo, scuse immediate da parte di Kevin Danzo, aiuta a rialzarsi Messi, ci sarà una calcio di punizione a favore dell'Argentina. 43esimo, resta comunque l'analisi di questo primo tempo, tutto sommato non esaltante, e però con l'eccezione del giocatore protagonista, del giocatore che può creare sempre qualche cosa, di Messi, dal rigore altre due o tre giocate fino alla rete. Analisi corretta, Giovanni, secondo te?
4: Sì, è stata una partita, vedi, con tanti scontri, una partita molto fisica, dove l'Argentina per temperamento, per carattere, no? Cerca sempre questi scontri. Dall'altra trova comunque un'Austria che non è che si tira indietro, ha anche delle buone qualità, ha fatto vedere un buon primo tempo, e poi dopo c'è Messi. E qua si dice, vabbè, giochiamo la partita, poi dopo arriva lui e decide e determina sempre il risultato, e questo è il primo tempo di oggi.
0: E continua a farlo anche a 39 anni, che compirà tra due giorni proprio qui negli Stati Uniti. Il passo però resta sempre lo stesso, ecco, non arranca mai, comunque sì, riesce a correre, a gestirsi, insomma non stiamo parlando di un giocatore che dimostri a quell'età lì, probabilmente riesce anche a gestirsi, però comunque gli scatti sono sempre gli stessi, chiaro, sono meno fulminei, meno da cartone animato, come eravamo abituati a vederlo ai tempi del Barcellona, penso, i primissimi tempi.
4: Però
0: comunque la corsa è sempre quella giusta. Adesso l'Austria recupera un pallone a centrocampo, subito il lavoro dei centrocampisti dell'Argentina, lavoro falloso in questo caso di Fernandez, che va a protestare con l'arbitro, c'è calcio di punizione, sta per essere battuto Sabitzer, mentre sta per scoccare il 45esimo, ci sarà recupero, scambiano Danzo e Alaba nel cerchio di centrocampo in orizzontale, arriva Schlager, ancora Alaba, poi Danzo prova ad attaccare, a chiudere questo primo tempo all'attacco l'Austria, con l'Argentina che è lì e aspetta, ancora Austria con Sabitzer, pallone giocato all'indietro, c'è Laimer, 7 minuti è scoccato già il 45esimo, adesso arriva la segnalazione sul recupero, tanto pericolosa l'Austria con questo cross che viene allontanato sempre dalla parte di Posch, sempre lui l'ex giocatore della Bologna, che è andato a crossare per Gregoric, è arrivata però la chiusura perfetta, opportuna di Lisandro Martinez, c'è l'Austria che si è riportata nella metà campo dell'Argentina, fa girare il pallone forse con troppa lentezza, si va a sinistra da Sabitzer, poi il pallone che viene andato lì indietro, ancora a sinistra, ora prova ad accelerare l'Austria con Schlager, cross in mezzo, va Romero a chiudere, sempre puntuali come al solito i difensori centrali dell'Argentina, poi la Toro Martinez ad aiutare in maniera fallosa, in questo caso ha commesso fallo su Laimer, Lautaro era andato lì a difendere, calcio di punizione, la solidità dell'Argentina anche in questo caso, la forza della squadra di Scaloni unita poi alla fantasia. Manu Ginobili, degli applausi sono per lui, a proposito di grandi argentini di fantasia, talento, Texano ha acquisito i suoi anelli vinti con i San Antonio Spurs, maglia dell'Argentina, boato che avete sentito, proprio per Manu Ginobili, mentre c'è un calcio di punizione per l'Austria con il pallone che viene giocato a sinistra, ancora Laimer, poi all'indietro, cross nell'area di rigore dell'Argentina, va in anticipo Lisandro Martinez, pallone che esce sulla sinistra, bravissimo qui Almada a tenerlo, a rigiocarlo all'indietro, dall'altra parte c'è spazio, McAllister, va bene, c'è l'apertura per Messi che parte da lontano, linea centrale del campo, si ferma, qui non accelera con prudenza, alla fine permette a Gregoric di calciare il pallone anche con una certa rabbia in fallo laterale, c'è deviazione, rimessa, battuta dall'Austria, ecco Giovanni, sì, in questo caso si vede magari una velocità diversa di Messi, magari 10 anni fa sarebbe partito palla al piede, avrebbe cercato di fare qualche cosa di straordinario.
5: Sì, adesso guarda, lui cammina nella tre quarti avversaria e va a vedere come sono posizionati i difensori, dove c'è il pertugio giusto per infilarsi, per poter far male all'avversario. È un giocatore che l'esperienza logicamente sta cercando di sopperire a quello che è, non è più la fisicità, la velocità di corsa che aveva una volta. Lui una volta faceva i 40 metri da velocista con il pallone al piede, oggi fa i 5 metri, i 10 metri e poi dopo, insomma, la carta d'identità c'è, però è sempre un giocatore sublime.
0: Sì, stiamo continuando a vederlo. Gli applausi sono invece per un bel recupero dell'Argentina con McAllister, proprio Messi che adesso va a giocare da regista arretrato, scambia lì con Almada, Almada prezioso in occasione del gol dell'Argentina, del gol del vantaggio, cross assist di Medina dalla sinistra e poi Almada che lascia passare il pallone dietro, arriva Messi, rigore in movimento del 10 per il vantaggio per l'1-0 dell'Argentina, al 50esimo adesso il palleggio dell'Argentina che vuole limitarsi forse a chiudere qui il primo tempo, anche se ci sono altri 2 minuti di recupero, 7 in totale concessi dall'arbitro Mohamed, che non aveva visto il calcio di rigore, quello poi sbagliato da Messi all'inizio, è stato aiutato dalla tecnologia, richiamato dal VAR al monitor a bordo campo, poi non ha avuto dubbi perché ha visto l'intervento falloso di Posch su Lautaro Martinez, poi calcio di rigore tirato a lato da Lionel Messi, ancora il palleggio dell'Argentina nella metà campo con Enzo Fernandez che gira i momenti dell'Austria, adesso aspetta, poi in altri momenti prova a riaggredire. A me sembra una buona strategia quella di Ragnik.
5: Sì, sta aspettando, e vedi, la squadra è molto compatta, un 4-4-2 che è in attesa di poter andare a prendere il pallone nel momento in cui c'è una palla più veloce, un controllo sbagliato, e lì parte immediatamente il pressing. Però bisogna, nel primo quarto d'ora, i primi 20 minuti l'hanno fatto molto bene, hanno messo in grande difficoltà l'Argentina. Adesso si sono ritirati un pochino troppo, probabilmente aspettano la pausa del primo tempo per poter riorganizzare questa pressione che sicuramente Ragnik gli andrà a chiedere.
0: Sì, qui la partita è comunque in equilibrio, adesso il palleggio è a favore dell'Argentina, però un palleggio abbastanza arido, innocuo, con tanti passaggi all'indietro. Poi, come in questo caso, c'è Messi che parte da lontano, dalla cerchio di centrocampo, apre il sinistro veramente con il compasso per un passaggio anche semplice, però veramente che classe, che leggiadria da parte del numero 10, che continua a giocare. Adesso poi si mette un po' più avanti, va a chiamare il pallone, possesso palla magari un po' più veloce ora dell'Argentina, prima McAllister, poi Rodrigo De Paul, poi ancora il centrocampista del Liverpool dall'altra parte, Enzo Fernandez. Cantano i tifosi dell'Argentina, il canto che riporta 4 anni fa al Qatar e mondiali vinti. Va De Paul ora sulla fascia destra, tiene il pallone, lunghissimo scambio del pallone da parte dei giocatori dell'Argentina, tutto raso terra, tutto abbastanza indisturbato, restano a guardare quelli dell'Austria, rincorrono senza cercare di aggredire, come dicevi tu, probabilmente Ragnik aspetta la pausa poi per escogitare qualche cosa per il secondo tempo. Deve tenere la partita in equilibrio l'Austria, cercare poi l'opportunità, l'occasione per pareggiare. Intanto però il primo tempo è finito, si chiude con l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria. Messi, dopo aver sbagliato il calcio di rigore all'inizio, ha segnato al 39esimo, è arrivato al record dei gol in un mondiale. Squadre che rientrano negli spogliatoi, noi restiamo sempre qui a Dallas, non a Arlington, nei nostri studi a Dallas, a 30 km di distanza. Guido Ardone,
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Sì, proprio a Dallas restiamo, dagli studi di Radio Rai, più forte anche della cabala, Leo Messi, perché sembrava un po' stregato questo gol numero 17 che, come ricordavano Daniele Fortuna e Giovanni Galli, gli permette ora di guardare tutti dall'alto in basso nella classifica di ogni tempo dei marcatori nella storia dei mondiali. Poi è arrivato ovviamente con quella stoccata dopo il rigore, pronti via, gettato alle ortiche. Altra interessante statistica proposta in tempo reale dalla FIFA: con questo gol Leo Messi raggiunge il francese Just Fontaine e il brasiliano Jairzinho in un club davvero ristretto, perché sono i calciatori in grado di segnare in 6 partite consecutive di Coppa del Mondo, considerando nel caso di Messi anche le ultime 4 partite del mondiale vinto in Qatar. Non per sfiducia verso la FIFA, ma mi sono preso anche la briga di controllare. Ebbene sì, la cavalcata cominciata agli ottavi in Qatar contro l'Australia, Olanda, Croazia, la doppietta ovviamente nella finale vinta contro la Francia, e poi nel mondiale nordamericano la tripletta al debutto contro l'Algeria, il gol che sarà recente di pochi minuti fa. Ma Argentina-Austria, ancora tutta da giocare, da vivere, da raccontare su Radio 1. Dunque linea alla giornale radio e poi ripartiamo da Dallas con tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici.
2: Secondo i dati di tracciamento, due navi con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato Hormuz. La riapertura dello stretto era stata annunciata da Vance al termine dei colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano ha incassato anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Teheran comunque ha fatto sapere di non aver negoziato sul proprio programma nucleare e di non aver preso nessun nuovo impegno durante i colloqui in Svizzera. Trump poco fa sul suo social Truth ha scritto: "Tutti sanno bene che l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine". Di certo quello che invece Teheran ha già ottenuto è la sospensione delle sanzioni sul suo petrolio per 60 giorni. Il punto critico resta il Libano, anche se oggi è il primo giorno nel quale la tregua sembra reggere. Netanyahu comunque insiste: "Il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e se non colpisce in Libano, Israele torna a bombardare a Gaza, dove nelle ultime 24 ore ha ucciso almeno 3 persone". Marco Barbonaglia, GR1.
1: I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare, quanto avrebbe ribadito, secondo fonti dirette, Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, avrebbe spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sui rapporti transatlantici che restano solidi, e avrebbe quindi invitato i ministri a partecipare al ricevimento per l'Independence Day all'ambasciata americana. La guerra in Ucraina. Kiev intensifica i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Il governatore di Voronezh riferisce di 5 morti in un attacco missilistico ucraino contro un sito industriale. "Stiamo portando la guerra in Russia", ha detto Zelensky, atteso un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, conferma la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine. In audizione al Parlamento Europeo ha però avvertito che se il quadro internazionale dovesse peggiorare e i prezzi tornassero a salire, non si possono escludere nuovi rialzi dei tassi, al momento considerati improbabili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dell'entrata in vigore della tassa sui mini pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto dal 1 luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Ora la cronaca, il caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, ritrovate sane e salve a Formia. Gli aggiornamenti dall'inviata.
3: Il letto disfatto, i vestiti sparsi.
4: Queste bambine sono state segregate all'interno della casa. L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore.
3: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
5: La spesa me l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
3: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una videochiamata
3: a uno dei numeri messi sotto controllo dagli investigatori. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, afferma.
4: Due genitori che hanno rinunziato a un amore disinteressato.
3: Il padre intanto
6: felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
3: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nell'Avellinese. Il piccolo era alla guida di una minimoto da cross quando si è scontrato con una jeep sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro. Inutili i soccorsi. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha un nuovo presidente, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, succede a Gabriele Gravina. Malagò è stato eletto con il 60% dei voti, superando l'altro candidato Giancarlo Abete. E in chiusura la musica, stasera a Roma al Circo Massimo il concerto benefico Vita in occasione della giornata mondiale contro la droga e la dipendenza. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in Eurovisione dalle 21.
7: Vita in te ci credo.
0: da Andrea Bocelli ad Annalisa, da Biagio Antonacci a Emma e Gianni Morandi, tutti insieme per mandare un messaggio forte ai giovani che soffrono un disagio: credere in se stessi e nella vita. Quello che conta è avere un obiettivo, seguire un progetto. Questo suggeriscono i premi Nobel per la medicina Thomas Seedorf e Greg Semenza, che saranno presenti. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
7: Lo scopo di questo concerto è provare a divulgare a livello popolare i consigli che ci dà la scienza e cercare di far arrivare questi consigli, questi concetti, queste indicazioni sulla vita, soprattutto ai giovani.
0: Tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini e Raul Bova. L'evento sarà presentato dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e da NEC, il rapporto tra salute, longevità e musica.
8: Si parla di longevità, di cura per la vita e la musica sono in piena connessione. La musica ti può cambiare anche una giornata. E poi mi viene da pensare, longevity, le canzoni non muoiono mai.
0: Maurelia Carafa, GR1.
1: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
12: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
14: E noi 3 minuti dopo le 20 siamo pronti a tornare in diretta da Dallas. Intervallo di Argentina-Austria, seconda giornata del girone J. Messi no, Messi sì, il dies dell'Albi Celeste dopo aver sprecato un calcio di rigore a pochi minuti dal fischio iniziale di questa partita, poi con un colpo da biliardo davvero e da una posizione peraltro non così distante dallo stesso dischetto, azione in movimento come si sottolineava bene in radiocronaca, ha battuto Schlager per il momentaneo quantomeno vantaggio della formazione campione del mondo, il gol del record, l'abbiamo detto, il numero 17 della Pulce nella storia dei mondiali. Altra statistica interessante, mi perdonerete perché poi i numeri rischiano in qualche modo di prendere il sopravvento, di queste 17 reti ben 11 Messi le ha realizzate giustamente da over 35, perché 7 ne aveva fatti in Qatar quando era già appunto 35enne, altre 4 fatte in questo mondiale. Dopo domani farà 39 anni il 24 giugno, classifica stradominata questa così particolare che però vede altri due nomi che davvero vorrei citare, in particolare con 5 reti da over 35 il camerunense mitologico davvero Roger Millà, lo ricordiamo perfettamente, soprattutto a Italia 90, e poi con 4 reti Olivier Giroud. Prima di tornare alla partita, come sempre un paio di rapide spigolature, in realtà questa è quasi lo status di una notizia perché sembra solida la panchina di Vincenzo Montella, e parlo ovviamente di Turchia, nonostante la precoce eliminazione dal ritiro della formazione che è ancora attesa ovviamente dalla terza ultima in influente gara, buona per le statistiche, nella notte tra giovedì e venerdì alle 4 del mattino contro gli Stati Uniti, a loro volta invece qualificati matematicamente come primi del girone D. Ebbene, il presidente della federazione turca, Acıoğlu, ha detto: noi dobbiamo ringraziare questo gruppo di calciatori che ci hanno portato al mondiale dopo 24 anni, sono andati avanti all'ultimo europeo in Nations League e li sosterremo così come sosterremo Montella che è il nostro allenatore. Quindi per il momento, nonostante i risultati al di sotto credo delle aspettative per una squadra ricca di talento con 2 sconfitte in altrettante partite, Montella resta il CT della Turchia salvo sorpresa. Poi di tutt'altro genere la cartolina che ci arriva da New York, perché come riepilogo noi più tardi vi trasmetteremo Francia-Iraq del girone I con calcio d'inizio alle 23, poi nella notte italiana tra le due partite una è Norvegia-Senegal appunto a New York al MetLife, lo stadio che ospiterà la finale, e anche se noi raccontiamo tutta la radio ci sono immagini che ovviamente avrete captato qui e lì, per chi non l'avesse fatto c'è stata questa meravigliosa remata vichinga nel cuore di Times Square, quindi già scenario ultra spettacolare con migliaia dei tifosi norvegesi, ovviamente vestiti di rosso, che hanno inscenato appunto con perfetta sincronia, se avete modo di vedere le immagini, questa sorta di vogata di gruppo, ovviamente come a sostenere, no, come rito propiziatorio per la propria nazionale, che già ha esordito benissimo in una gara certo tutt'altro che complicata per Haaland e compagni all'esordio contro l'Iraq. In pochi istanti possiamo tornare ad Arlington, in postazione c'è Daniele Fortuna, tra un po' si riparte con Argentina-Austria ed è ovviamente con noi Giovanni Galli che ci accompagnerà ancora al commento tecnico. Daniele, dopo quella falsa fiammata, quella falsa partenza, l'Austria aveva preso coraggio e forse sia Messi sia complessivamente la squadra si erano un po' portati dietro l'errore mentalmente. Poi bellissima l'azione, bellissima la stoccata, per ora la pulce ha rimesso tutto a posto, ma la partita è molto aperta ed equilibrata in quel di Dallas.
15: Sì, e comunque vedrai che delle perplessità ci saranno, sono state avanzate anche addirittura dopo il 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, per qualche momento, per qualche passaggio a vuoto della nazionale allenata da Scaloni, a maggior ragione contro un avversario più impegnativo, il calcio di rigore sbagliato certo, il gol però poi poco altro, tanto possesso palla infruttuoso per l'Argentina, l'asso in partita, però deve tirare in porta.
14: Giovanni Galli, anche a te in un flash, perché tra pochissimo si ricomincia. Ragnik, come abbiamo sottolineato a più riprese, ha preferito Gregoric dall'inizio, per ora con risultati non apprezzabili, ma in generale non è che la partita abbia avuto poi tantissime occasioni da una parte e dall'altra. Dopo lo svantaggio gli austriaci hanno detto riorganizziamoci, ne riparliamo nella ripresa. A me è parso così dai monitor, impressione credo evidente.
16: Sì, mi sembra sia stata questa la fotografia. L'Austria ha disputato comunque un buon primo tempo, non si è fatta intimidire, ha giocato palloni su palloni ed è arrivata in area di rigore forse più dell'Argentina, ma la qualità lì davanti è purtroppo quella di Lautaro e quella di Messi è decisamente superiore a quella di Gregoric e di Sabitz.
14: E con questa vi prometto che l'ultima, Messi ha aperto le marcature in 7 delle ultime 9 gare di Coppa del Mondo dell'Argentina, quindi praticamente l'ha sbloccata lui nell'80% dei casi o quasi, poi siate ovviamente indulgenti sul fatto matematico così a spanne, ovviamente bando alle ciance, si torna in campo, secondo tempo di Argentina-Austria, girone J, seconda giornata, l'Albi Celeste avanti 1-0, ma tra pochi istanti ricomincia il racconto per la ripresa di Daniele Fortuna e Giovanni Galli al commento tecnico. Rai Radio 1, ci ritroviamo dallo studio di Dallas a fine partita, dopo.
17: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
18: Non è un segreto.
19: San Benedetto!
13: La partita.
15: Di nuovo collegati con Arlington per lo stadio di Dallas, Argentina 1, Austria 0 alla fine del primo tempo, il gol segnato da Messi al 39esimo, abbiamo parlato lungamente anche con Guido Ardone dagli studi qui di Dallas contro alla rovescia, ma l'abbiamo imparato a conoscere anche i nostri ascoltatori, il conto alla rovescia che precede il calcio d'inizio del primo e del secondo tempo. Le squadre si sono ripresentate in capo con gli stessi 22, 11 da una parte e 11 dall'altra, l'Austria maglia rossa con maniche nere, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, dall'altra parte la maglia biceleste dell'Argentina che recupera il pallone con Lautaro Martinez, poi lo perde l'Austria adesso ad attaccare, proverà ad andare via, azione pericolosa per l'Austria, c'è un velo all'ultimo momento, Sabitzer manca la conclusione, però era stato bravissimo qui Schlager a lasciare passare il pallone per Sabitzer, non è riuscito ad andare a concludere ancora l'attacco da parte dell'Austria in questo caso con Wanner, sempre lui, tra i giocatori migliori della nazionale di Ragnik nel primo tempo, ancora Sabitzer che conclude da lontano, una conclusione sporca, respinta, si ritorna a giocare nella metà campo difensiva dell'Austria, l'Argentina attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale nel secondo tempo. Giovanni Galli, l'Austria però è partita molto bene in questa ripresa e continua ad attaccare, allora seguiamo con Wanner, poi va da Laimer il cross dall'altra parte sul secondo palo, Dibu Martinez blocca il pallone in presa alta, poi va anche a terra. In effetti non ci sono stati interventi da parte della portiere dell'Argentina. L'Austria bene però.
16: Sì, sì, sì, è partita col piglio giusto, sta facendo pressione, sta giocando anche sull'aspetto fisico, perché l'Argentina quello sta facendo, ma loro non si tirano assolutamente indietro, se la giocano con buona qualità. Spero presto ci sia anche l'opportunità per Arnautovic, perché serve un giocatore d'esperienza là davanti per arrivare alle conclusioni che ad oggi e che fino a questo momento non ci sono state da parte dell'Austria.
15: Altro fallo su Messi a centrocampo, arrivano le scuse da parte di Schlager, di Xaver Schlager, non c'è provvedimento disciplinare, l'unico ammonito della partita è Posch, un giocatore dell'Argentina, però a terra ci sono stati due scontri, Romero ha preso un pestone da Sabitzer, poi il fallo su Messi, Romero resta a terra, dunque non si gioca, terzo minuto, Argentina 1 Austria 0, Giovanni parlavi dei cambi, Arnautovic sicuramente nella partita con la Giordania era entrato dall'inizio della ripresa magari in una situazione diversa, adesso ci sta pensando Ragnik, poi io mi aspetto di vedere anche Csukwuemeka, il giocatore della Borussia Dortmund, sì. Le origini, anzi si è trasferito in Inghilterra, giocatore austriaco molto molto interessante, veloce, ecco questi sono due cambi che secondo me saranno inevitabili per Ragnik. Dall'altra parte contro l'Algeria però in una situazione di assoluta comodità, Scaloni ha fatto i cambi proprio ruolo per ruolo senza cambiare modulo, atteggiamento, strategia da parte dell'Argentina, che però controllava insomma a piacimento la situazione, sì, in quella sfida lì.
16: Però deve dare minutaggio, Scaloni deve dare minutaggio anche ai giocatori che possono servirgli durante il prosieguo del campionato del mondo, che se insiste soltanto su questi 11 e poi dopo ha la necessità, il bisogno per un infortunio, per una squalifica, per quello che vuoi, insomma entrare dentro il mondiale si fa un po' più fatica, mentre se dovesse dare delle sostituzioni, attenzione...
15: Con il cross con Alaba che manda fuori ancora l'Argentina in attacco, allora seguiamo questa azione dell'Argentina con il pallone che però finisce in fallo laterale, ultimo a toccare un giocatore della nazionale di Scaloni, quindi rimessa laterale per l'Austria. Sì, sono d'accordo, Scaloni deve dare minuti e deve dare spazio anche ad altri giocatori, magari a Simeone, ad Alvarez, lo ha già fatto, però insomma questo poi è un mondiale che potrebbe diventare particolarmente lungo, tanto Messi che va via, probabilmente fuori gioco, comunque non riesce a trovare la porta, era andato via, l'aveva lanciato bene Fernandez, rasoterra, aveva trovato un ottimo corridoio, ma Messi sì, era decisamente in posizione di fuorigioco di un paio di metri, avevi visto bene Giovanni, quindi insomma ci aspettiamo questi cambi qui anche da Scaloni.
16: E abbiamo visto quello che stavamo analizzando un po' nel primo tempo, no? Quello che manca piano piano, che è andato scemando nel fisico, nella velocità di Leo Messi, perché in altri momenti qui avrebbe fatto lo scavino al portiere che stava uscendo, anticipando tutti, difensore e portiere, mettendo la palla in rete, per cui abbiamo visto che si è fatto recuperare dall'avversario, cosa che 5 o 6 anni fa non sarebbe mai successa.
15: Sì, non sarebbe finito magari nemmeno in posizione di fuorigioco, c'è anche questo da dire. L'Austria riparte dal portiere, da Alexander Scheider, l'Argentina che riparte da Martinez con il rilancio, poi in mezzo al campo a recuperare il pallone McAllister e poi ancora il passaggio in orizzontale, è come il primo tempo, possesso palla con Romero in orizzontale, Lisandro Martinez dal terzino da Medina a sinistra, poi dall'altra parte articolatissima l'azione dell'Argentina che comunque guadagna metri, e adesso ha spazio McAllister nel cerchio di centrocampo, ancora lui, poi da dietro è Messi che parte, si fa dare il pallone, poi va a terra, calcio di punizione, qui da rugby quasi questa azione, eh? Lui va a prendersi il pallone, scambi veloci e poi parte da solo verso la meta, e l'Asia non può fare altro che atterrarlo. Nella rugby si può fare, nel calcio evidentemente no. Calcio di punizione per l'Argentina, ancora Messi.
16: Sì, vediamo il controllo di palla che è unico, quello di Messi, perché nel fare 10 metri tocca la palla almeno 20 volte proprio per averla sempre sotto controllo. Nel momento in cui arriva l'avversario tocca la palla e lo manda fuori giri, è una grandissima dote di questo grande talento.
15: Frequenza impressionante, direi anche unica, sì. Questo calcio di punizione dell'Argentina da 30 metri circa, forse anche qualche cosa di più, però vediamo, perché comunque c'è Messi, questa volta alza il pallone quasi per uno schema, poi il pallone viene respinto dalla difesa dell'Austria.

0: un pochino a strappi, è partita bene nel secondo tempo, forse è stata anche più pericolosa, non è mai riuscita però a concludere nello specchio della porta, perché comunque c'erano sempre giocatori dell'Argentina lì in area a respingere il pallone. Riparte da dietro ora l'Austria con il tocco del portiere di Schlager, poi Danso va in mezzo a giocare Seiwald, deve fare qualche cosa di più se vuole pareggiare questa sfida. L'Austria, l'Argentina si difende a centrocampo, poi passa l'Austria, alla fine sempre bravissimo Romero, l'ex difensore di Atalanta e Genoa, con i tempi giusti. L'attacco dell'Austria però ancora una volta con Romano Schmidt, e poi qui arriva il fallo, ci sarà un calcio di punizione in cui l'impaccio dell'Argentina, perché il fallo è stato commesso su Laimer, arriva in ritardo Romero e rischia anche qualche cosa, eravamo un paio di metri dal limite dell'area di rigore, non il calcio di rigore. Laimer ha protestato perché voleva qui l'ammonizione nei confronti del difensore dell'Argentina,
1: ma è giusto perché nel momento in cui ha toccato la palla Laimer per andare in profondità, Romero si è proprio disinteressato del pallone, è andato proprio sulle gambe, questo era da ammonizione. Secondo me questo arbitro lascia un po' a desiderare, perché corre il rischio che qualcuno possa farsi male, perché se alzi sempre di più l'asticella degli interventi, dopo non dai più certezze ai giocatori dove ci si debba fermare.
0: Sì, c'è ammonizione sicuramente. Va Sabitzer, conclusione Martinez, Emiliano Martinez, il portiere dell'Argentina, che riesce a respingere, non era particolarmente angolato, invocavamo la prima conclusione nello specchio della porta dell'Austria, è arrivata qui, rischia e soffre l'Argentina per questa partita, comunque molto in equilibrio, 1-0 per la nazionale di Scaloni, che adesso però deve difendersi, manda il pallone in fallo laterale con uno dei difensori centrali, con Lisandro Martinez in particolare all'11° della ripresa, 1-0 per l'Argentina. Si va a vedere però l'Austria, è arrivato il primo tiro in porta della calcio di posizione di Sabitzer, respinto da Emiliano Martinez, ancora Austria con Laimer in questo caso da ultimo uomo, un retropassaggio per eludere il pressing dell'Argentina, per coinvolgere anche il portiere Alexander Schlager. Ancora Laimer con l'Austria che fa possesso palla nella sua metà campo difensiva, davanti all'area di rigore c'è Danso adesso che ha scambiato con Xaver Schlager, ancora Danso il giocatore del Tottenham, e poi si va a destra ancora da Danso dopo il tocco di Alaba. L'Austria che attacca, continua a farlo con Romano Schmidt, il tocco a sinistra, retrocede Sabitzer, poi passaggi di prima, prova con gli inserimenti dei centrocampisti, prova anche con Gregoric che non riesce a tenere il pallone, un colpo di testa, la sponda, poi perde il pallone in attacco. L'Austria che fa vedere tante cose interessanti, perché questa rete di passaggi è veramente ben fatta. Il boato del pubblico di Dallas per Shakira, è stata appena inquadrata, salutato, calcio di punizione, gioco fermo, spettacolo americano, ecco, così, per la partecipazione del pubblico, quello che succede in campo e poi quello che succede anche sugli schermi. Intanto sta per arrivare il primo cambio, Otamendi, dunque giocatore di grandissima esperienza, fuori Romero, e forse sì, voleva evitare problemi Scaloni e ha tolto il difensore del Tottenham.
1: Lo ha visto già nel primo tempo, aveva avuto quel problema al ginocchio, qui ha rischiato l'ammonizione nell'intervento che ha fatto precedentemente su Laimer, per cui lo ha visto in difficoltà fisica e allora ha preferito non rischiare e ha messo dentro. Comunque è una certezza, perché insomma, Otamendi è un giocatore che dà le più ampie garanzie.
0: Sì, sono gli scudieri poi di Messi, i giocatori esperti meno di lui, ma insomma Otamendi, anche lo stesso De Paul, e poi Martinez il portiere protagonista comunque anche lui nella vittoria dei mondiali in Qatar.

0: Inghilterra con quel salvataggio su Kolo Muanin, finale contro l'Argentina, poi con un calcio di rigore parato nella serie decisiva che ha portato il titolo a Buenos Aires. McAllister per l'Argentina a centrocampo a scambiare il ritmo, adesso è ancora basso, c'è stato il primo cambio nell'Argentina, l'abbiamo detto, in difesa Otamendi per Romero, ancora ruolo per ruolo senza cambiare molto, perché poi le cose stanno andando bene all'Argentina. Anche così Poscia per l'Austria, che prova a contrattaccare, arriva subito però l'intervento perfetto a centrocampo dell'Argentina, Fernandez, poi il cambio di gioco anche con qualche rischio, dall'altra parte è proprio Otamendi il nuovo entrato a toccare il pallone, a metterlo a terra, a controllarlo con il petto, poi Molina, poi ancora Otamendi, McAllister è sempre il difensore dell'Argentina e del Benfica, prova a partire al Mada, non viene visto, si accontenta qui del possesso palla all'Argentina, poi però c'è rimessa per l'Austria, ancora Otamendi, un colpo di testa, l'Austria che attacca, sempre Otamendi, qualche incertezza però da parte della difesa dell'Argentina, anche nel modo di giocare l'Austria tenta di approfittarne, un Schmidt in gol contro la Giordania, qui cerca lo spazio per il tiro, si chiude però immediatamente l'Argentina con i quattro difensori e poi con i tre centrocampisti tutti indietro, 4-4-2, si vede benissimo da qui e dalla tribuna, con Messi e la Toro Martinez che restano lì davanti, però la Toro Martinez comunque ha fatto molto in attacco, è molto prezioso però nel lavoro di recupero del pallone in pressing, l'Austria sbaglia qui il passaggio proprio Schmidt, l'Argentina però si limita a scaraventare il pallone dall'altra parte, ricomincia l'Austria a giocare, la fase favorevole per la nazionale di Ragnic al 15° del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina, Giovanni, il lavoro di Lautaro Martinez è andato a prendere il calcio di rigore che poi non ha realizzato, ha sbagliato anzi Lionel Messi, però continua a giocare per la squadra.
1: Sì, abbiamo visto anche addirittura recuperare in fase difensiva e va sempre a fare pressione nel giropalla avversario, solleva diciamo Messi da compiti faticosi, se li carica tutti lui sulle spalle e lascia Lionel Messi libero, no, di trottellare, camminare per il campo e accendersi nel momento in cui gli arriva la palla.
0: Magari non attaccherà in maniera sublime l'Argentina, attenzione però che va proprio in contropiede la squadra di Scaloni con questo pallone in mezzo, conclusione di Fernandez, respinta da Danzo che poi va a terra, intanto si continua a giocare, sì, ci sono queste accensioni improvvise da parte dell'Argentina quando ha la possibilità di colpire, di attaccare in contropiede. Poi la vera forza della nazionale di Scaloni però è la solidità, la compattezza, si chiudono e concedono pochissimo, anche oggi fino a questo momento con l'Austria. Argentina 1, Austria 0 al 17° della ripresa, la compattezza, questa solidità, la forza dell'Argentina, Giovanni.
1: Sì, sì. È vero, come ti dicevo prima, sono 11 su 8 cacciatori d'Italia, no? Nel senso che sono tutti vicino, sono tutti mentalmente, no? Dentro la partita e cercano di utilizzare anche la provocazione delle volte, però poi dopo là davanti qua si fa la, qua siamo in trincea. No, e dall'altra parte siamo in un salotto con il tappeto rosso.
0: Scaloni forse vuole smentirci e sta per far entrare due attaccanti, ma ne farà uscire altri due, Alvarez e Nico Gonzalez pronti a entrare, mentre fa possesso palla l'Argentina nella metà campo dell'Austria con McAllister, poi c'è l'apertura a destra da De Paul, ancora è Almada a chiamare il pallone, si gioca verso la parte centrale del campo, si va a sinistra poi con Enzo Fernandez e poi ancora Medina, possesso palla prolungato da parte dell'Argentina con i giocatori offensivi che vengono incontro come Lautaro Martinez in questo caso, poi è lo stesso Messi, poi è McAllister. Adesso l'Argentina prova a cercare spazio a destra con Rodrigo De Paul, Messi che parte, sbaglia qui Enzo Fernandez, McAllister recupera immediatamente il pallone, poi Messi scambia, va a cercare lo spazio per il tiro con l'esterno del piede sinistro, dall'altra parte per il passaggio per Molina, prova a crossare, buona azione qui dell'Argentina che resterà in attacco con una rimessa laterale, un giocatore dell'Austria a terra, e allora è l'opportunità per l'Argentina per fare queste due sostituzioni, è già entrato Tamendi al posto di Romero, queste due sostituzioni però riguardano l'attacco e vediamo, dovrebbe essere Almada intanto da quello che riesco
1: Lautaro,
0: a capire
1: Almada e Lautaro probabilmente non è che vada a cambiare molto su quello che è l'impianto della squadra.
0: Sì.
1: Almada
0: sono proprio loro, così per Lautaro Martinez, buona partita, si era anche andato a prendere il rigore, dentro Alvarez, dentro Nico Gonzalez, sempre di Atletico Madrid si parla, già tre sostituzioni per l'Argentina e invece l'Austria, siamo già arrivati al 20° del secondo tempo, ancora non ha fatto cambi, dovrò farlo però per cercare magari dare uno spessore diverso al proprio attacco, mettere via l'Argentina con Enzo Fernandez, poi Messi con la conclusione col sinistro, no, deviazione in calcio d'angolo di Schlager, forse non ha toccato il pallone o meno, Messi va a protestare, anche a me è sembrata piuttosto evidente la deviazione del portiere qui dall'alto, dalla nostra postazione veramente in alto,
1: anche se la palla ha avuto più paura Schlager che non fosse il pallone fosse veramente pericoloso, perché l'aveva strozzato a terra nell'andarlo al calciare, però la deviazione c'è stata sicuramente.
0: Sì, non era stato un tiro alla Messi, ecco, il movimento sì, ecco, diciamo che tutta la preparazione sì, ma poi la conclusione non è stata strozzata, giustamente come dicevi tu, la direzione è sembrata piuttosto evidente, non è stata segnata il calcio d'angolo al 21° del secondo tempo, con l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria, decide il gol segnato nel primo tempo, alla fine del primo tempo da Lionel Messi, la partita però resta in equilibrio, tre sostituzioni per l'Argentina, l'Austria adesso sposta il pallone nella metà campo della nazionale allenata da Scaloni, si va a sinistra da Laimer con questo fallo laterale battuto, poi Sabitzer perde il pallone, ancora McAllister, il lavoro del giocatore del Liverpool a riconquistare un altro pallone, l'Austria lo recupera, lo gioca all'indietro, prima Danzo, poi Schlager, il portiere, poi Alaba ad andare, accelera adesso in verticale, va all'Austria, cambio di gioco, Posch si appoggia molto sul difensore, sul terzino destro, l'Austria che adesso però invece prova a giocare in mezzo con Schlager, avanza, porta il pallone, Laimer, poi è Sabitzer ad andare via all'altezza del lato contro l'area di rigore, mette un pallone in mezzo, Gregoric, colpo di testa altissimo, buona occasione, un po' arzigogolata alla fine, costruita in modo un po' arzigogolato dall'Austria, però poi Sabitzer è andato via bene sulla sinistra, bel cross, Gregoric va in anticipo dall'altra parte su Medina, non prende bene posizione, non prende bene nemmeno il pallone,
1: era fermo, non è arrivato in corsa, non è arrivato lanciato verso la porta avversaria Gregoric, ma Medina ha messo a frutto tutta l'esperienza, perché lo ha tenuto a terra, lo ha tenuto giù, non gli ha dato la possibilità, no, di prendere lo slancio per attaccare la palla, per cui infatti immediatamente il Dibu Martinez è andato a dargli la mano, il 5, proprio perché aveva fatto un intervento difensivo astuto Medina.
0: Adesso i cambi sono tre e sono per l'Austria, che va anche un po' a riorganizzarsi. Adesso capiremo se cambierà qualcosa oppure se resterà magari a 4. Intanto è entrato Arnautovic, è uscito Alaba, quindi Arnautovic è andato a vestire la fascia da capitano consegnata dallo stesso giocatore del Real Madrid. È uscito Wagner, quindi è entrato Arnautovic, poi è uscito anche Posch, Alaba l'abbiamo detto, dentro Pras e Friedl, quindi questi sono i cambi. Triplo cambio per Ragnic, va a giocare Friedl accanto a Danzo, e poi Arnautovic naturalmente come punto di riferimento offensivo con questa nuova conciatura per lui, questi capelli platinati tendono anche al bianco. A dir la verità, rimessa laterale per l'Austria, arriva la pausa sottolineata anche in questo caso dai fischi dei tifosi. Argentina 1, Austria 0, è il 24esimo della ripresa, pubblicità per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
0: Di nuovo con legati con lo stadio di Dallas, Arlington, pausa nel secondo tempo, ne approfittano i tifosi per ballare, per essere ripresi anche sullo schermo gigantesco dello stadio. L'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria grazie al gol segnato da Lionel Messi al 39esimo. Ci sono state sostituzioni, 4 per l'Argentina, 3 adesso per l'Austria, che è arrivata una volta una conclusione veramente pericolosa con Sabitzer nel secondo tempo. Deve restare comunque in guardia l'Argentina, che continua a tenere Messi in campo nonostante l'età. Lui è irrinunciabile, Giovanni.
1: Sì, perché comunque attira l'attenzione dei giocatori austriaci e dà la possibilità magari agli altri di poter avere più libertà di gioco e libertà d'azione. Ma ho visto Ragnic ha cambiato piano partita perché Banner, che a me non è dispiaciuto, devo dirti la verità, questo ragazzino ha fatto una buona partita, ma non è una punta. Adesso invece ha messo là davanti Gregoric, strutturato, insieme ad Arnautovic, altro strutturato, per cui per i difensori, per Otamendi e per Lisandro Martinez, che non sono dei giganti, sicuramente ci sarà da lavorare sui cross, sulle palle alte, sui passaggi che arriveranno soprattutto dalle fasce laterali.
0: In questi 20 minuti abbondanti, anche qualcosa di più perché ci sarà il recupero, adesso il gioco riprenderà al 27esimo di fatto, e tra l'altro poi questo è uno spareggio con tutta probabilità per il primo posto del gruppo J. La prossima sfida si gioca nella mattinata di domani in Italia, nelle prime ore del mattino di domani, perché Giordania-Algeria si giocherà a Santa Clara, quando in Italia saranno le 5 di domani mattina. Ma insomma, Argentina a 6 punti in questo momento, Austria a 3, differenza reti a favore dell'Argentina, perché 3-0 l'Argentina ha battuto con la tripletta di Messi l'Algeria, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania. Qui si decide il primo posto ed è importante chiudere al primo posto, perché al ai sedicesimi di finale. Questo è il gruppo che incrocerà il gruppo H, vale a dire quello della Spagna. Se la Spagna arriva prima va con la seconda di questo gruppo, se la Spagna arriva seconda potrebbe esserci una brutta sorpresa per chi finirà al primo posto, l'Argentina in questo momento, sì. Però poi si vedrà, insomma, questi sono calcoli magari un po' prematuri.
1: Questo mondiale hanno disputato 3 partite per eliminare 16 squadre.
0: Intanto l'Argentina, ti chiedo scusa, sì, vicino al raddoppio con il gran taglio di Nico Gonzalez sul cross da sinistra di Messi, sul calcio d'angolo di Messi. Nico Gonzalez è andato a tagliare sul primo palo, colpo di testa, bell'azione, non ha trovato il gol. Veramente per poco, insomma.
1: È una sua caratteristica, perché pur non essendo altissimo ha una grande scelta di tempo. Qui è stato bravo, è andato incontro, è stato un po' snobbato dai difensori dell'Austria, lui ha impattato piuttosto bene, l'ha messa sul palo più lontano, ma la palla è uscita di mezzo metro, però bell'attacco alla porta da parte di Nico Gonzalez.
0: Adesso è l'Austria che riparte da dietro dalla sua metà campo con un possesso palla, con un palleggio magari leggermente più veloce con Danzo che scambia con Friedel, il nuovo entrato del Werder Brema, lui ha sostituito Alaba, pallone ancora a centrocampo, sempre Friedel a giocarlo con il destro, cerca di evitare l'anticipo di Alvarez, poi Laimer, tocca l'indietro, ancora l'Austria che riparte con Schlager, il numero 4, si va a sinistra, adesso lì è andato a sistemarsi Friedel, in questo momento arriva il cross, sbaglia qui l'Austria, l'Argentina però non riesce a ripartire, palla a terra, allora ancora Austria lì in attacco sempre con Laimer a cercare lo spazio per il cross, a destra il giocatore del Bayern Monaco, poi il tocco per l'inserimento di Romano Schmidt, l'Argentina chiude, non si fa sorprendere, va anche Nico Gonzalez ad aiutare, poi Fernandez si lascia cadere con una certa malizia, però comunque c'è fallo, c'è stato il contatto, la spinta da parte del giocatore dell'Austria, ci sarà calcio di punizione per l'Argentina. È la mezz'ora, Argentina 1 Austria 0, alla maniera dell'Argentina, magari aspettando l'occasione giusta per raddoppiare e per chiuderla, però in questo modo la nazionale di Scaloni si prende anche qualche rischio.
1: Portare l'avversario dentro l'area di rigore può succedere qualsiasi cosa, questi hanno qualità, potrebbero nel palleggio dominare, addormentare la partita. Eccoci, scontro.
0: Arriva il cartellino giallo per Medina, ma anche per Laimer, c'è stato anche qualche segnale di nervosismo, prima deve intervenire McAllister, l'arbitro Mohamed è andato però a mostrare il cartellino giallo appunto Laimer, un intervento piuttosto brusco, falloso magari forse su Nico Gonzalez, non cattivo, poi però poi arriva il contatto con Medina, però qui Laimer secondo me non ha tutti i torti a sorridere in modo sarcastico verso l'arbitro, perché ti fa dire qualche cosa a Medina, però è Medina che lo spinge, la spinta plateale è quella del difensore dell'Argentina, quindi forse un pochino severa l'ammonizione per Laimer. L'Austria aveva soltanto Sabitzer come giocatore diffidato, ammonito nella prima partita contro la Giordania, nell'Argentina non era stato ammonito nessuno contro l'Algeria. Arriva anche il dato sulla presenza del pubblico a Dallas per questa sfida del gruppo J, sono poco più di 70.000 spettatori, questo è uno stadio che può raggiungere anche gli 80.000, tutti naturalmente a sedere, stadio molto molto moderno del 2009, mentre l'Austria continua a scambiare il pallone nella metà campo dell'Argentina, ma invece di avvicinarsi all'area di rigore indietreggia. Tocca adesso Seivald, poi lo scambio tra i difensori da Riedel a Danzo, ancora c'è Seivald con questo palleggio, poi è Prassa a cercare di giocare il pallone largo sulla fascia, sempre Austria, possesso palla da parte della nazionale di Ragnik, con Danzo che prova ad andare via, poi mette il pallone in verticale, respinge la difesa dell'Argentina, Fernandez in particolare davanti alla difesa, pallone a terra dell'Austria, l'Argentina però se la cava, poi prova a ripartire con Alvarez, sempre Messi, buono qui il disimpegno da parte dell'Argentina con gli applausi dei tifosi dell'Argentina, questo disimpegno per mandare a vuoto il pressing da parte dell'Austria. Gregoric ora in pressione, una pressione comunque proficua perché l'Austria guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, non si è visto fino a questo momento Arnautovic, mentre sta per entrare anche Wimmer, fuori Schmidt che aveva segnato il gol del vantaggio dell'1-0 al debutto con la Giordania, è stato diciamo meno appariscente in questa partita, gol a parte, come dicevi tu Giovanni, sono rimasti più colpiti da Wanner che da Romano Schmidt, ma l'Austria continua a fare possesso palla e a tenere lì dietro l'Argentina al 34esimo del secondo tempo. Laimer, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, è scivolata, poi va Martinez, le certezze dell'Argentina, si fa un po' sorprendere in difesa, va Laimer, tiene il pallone in campo, va in scivolata sulla linea di fondo, poi qui è andato a bloccare Martinez, ma credo che ci sia stato un contatto con un giocatore dell'Austria, sì, proprio con Arnautovic, involontario, andava a cercare il pallone, era molto in ritardo l'ex Inter e Bologna, va direttamente sul portiere, chiarimento e Martinez è già in piedi, 34esimo, Argentina 1 Austria 0, tutte le certezze difensive dell'Argentina a partire dal portiere, Giovanni.
1: Sì, un portiere solido, un portiere che devo dirti al mondiale, quando ha fatto quella parata spettacolare che ha determinato poi dopo la vittoria, perché se avesse fatto gol lì la Francia sarebbe finita la partita, da lì è andato in Inghilterra, la Aston Villa, ha iniziato un percorso di crescita, è diventato un portiere vero, internazionale, cosa che fino al mondiale probabilmente non lo era.
0: Argentina in attacco, Nico Gonzalez, il cross, la deviazione, evita il calcio d'angolo, il portiere Alexander Schlager, sì, dicevi di Martinez che è anche giocatore inseguito da più squadre, si parla anche della Juventus, naturalmente le pretese dell'Aston Villa sono pretese anche alte, quindi la trattativa ancora deve essere imbastita, però insomma si parla di un interessamento.
1: Ma è solido ora, sai Daniele, adesso è diventato un portiere solido, prima era un pazzo, era un loco come lo chiamano e come lo dicevano in Argentina, non sapevi mica che cosa ti combinasse all'interno di una partita.
0: Attenzione all'Austria in attacco con l'intervento di Medina in chiusura, mentre Gregoric era andato via, Arnautovic in ritardo, è arrivato Medina a salvare tutto, a stringere e a chiudere, poi è finito anche a terra, non è riuscito a servire Arnautovic anche per merito dell'intervento di Medina, è andato in chiusura, ma ci sarà calcio d'angolo per l'Austria con l'Argentina che è in vantaggio per 1-0 al 36esimo, tra poco ancora un cambio nell'Argentina, Tagliafico, quindi un cambio che riguarda sempre la difesa, dopo il grande intervento esce Medina, giocatore dell'Argentina e dell'Olympique Marsiglia, dentro Tagliafico. A proposito di esperienza in questo finale, ma manca ancora tanto perché sono 9 minuti al 90esimo, è uscito anche De Paul ed è entrato Leandro Paredes per Scaloni, che così ha completato i cambi al 37esimo del secondo tempo. Questo è il terzo calcio d'angolo in tutta la partita per l'Austria. Arnautovic non riesce a deviare il pallone, che poi viene mandato in fallo laterale dalla difesa dell'Argentina. C'è Prassa che rimette il pallone in mezzo, ancora una volta Martinez anticipa tutti, questo però era un intervento abbastanza facile, questo cross direttamente sul portiere.
1: Sì, una palla che arrivava da 40 metri, l'area era completamente libera, è saltato bene, è arrivato bene sulla palla, però ripeto, il giocatore portiere Dibu sta diventando veramente un portiere insomma già 33-34 anni, insomma, non è che sia giovanissimo. Però ripeto, dal mondiale in Qatar in poi la sua è stata una crescita esponenziale. Alla Aston Villa all'inizio non era neanche tanto ben visto da Unai Emery, l'allenatore ogni tanto lo lasciava fuori, ma poi piano piano si è preso la maglia da titolare e non l'ha più mollata.
0: Aston Villa poi quest'anno ha vinto anche l'Europa League in finale 3-0 con il Friburgo. Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, che gioca il pallone con i piedi, va a servire Seiwald, ancora Schlager. Comunque l'Austria sempre in partita, già questo è un merito con una nazionale come l'Argentina. Va ad attaccare ancora con Sabitzer, che tocca sulla fascia, il pallone è troppo lungo, vediamo se Pras riesce a tenerlo in campo. Sì, è così, però poi c'è il recupero da parte di Molina e della difesa dell'Argentina, pallone che viene giocato per McAllister, gran controllo da parte di McAllister, poi Messi nel tentativo di aggirare un giocatore dell'Austria a centrocampo, in realtà c'era riuscito, però poi non riesce a seguire il pallone. L'Austria adesso a centrocampo con Laimer, poi all'indietro sempre Danzo, qui c'è pressing da parte di Alvarez, dall'altra parte a sinistra ancora Laimer, sì. Poi Sabitzer, insomma non riesce a trovare spazi l'Austria. Laimer ora si è spostato a destra, poi si cerca di andare da Wimmer, qui a destra ancora Wimmer, all'indietro c'è Seiwald, il pressing da parte dell'Argentina, Danzo all'indietro, altro retropassaggio per Schlager, per il portiere, poi Friedl, sempre l'Austria, insomma, cerca di costruire anche rasoterra, però qui c'è il pressing da parte dell'Argentina, alla fine ricorre al lancio lungo la nazionale di Ragnik, prova Gregoric a tenere il pallone a centrocampo, lo controlla ma poi lo manda in fallo laterale. Le tue perplessità le sento, Giovanni,
1: le perplessità sono quelle di una squadra che sta andando da destra a sinistra cercando il pertugio giusto per poter se guardi i tre attaccanti i tre calciatori che sono al limite dell'area di rigore, sono gli attaccanti e camminano, nessuno va e è detta un passaggio. Ecco perché è di facile lettura l'attacco per quanto riguarda la difesa argentina, l'attacco dell'Austria, perché girano palla da una parte all'altra, loro si muovono quei 3, 4, 5 metri e guardano la partita, ma mi sembra che la partita la stiano guardando anche gli attaccanti dell'Austria. Servirebbe uno spunto, servirebbe un invito per il compagno a dargli la palla, invece questo non succede, per cui i tiri in porta per quanto riguarda l'Austria ne abbiamo visti pochi.
0: Sì, poche occasioni, poi in realtà anche quella dell'Argentina, che però poi adesso va ad attaccare con la conclusione, altra conclusione respinta, si salva la difesa dell'Austria, qui era andata l'Argentina con Alvarez tentare di concludere dall'altra parte, però la risposta immediata dell'Austria, il cross, Arnautovic non riesce ad arrivare in tempo, c'era stata comunque la chiusura di Tagliafico su Arnautovic, ma resta comunque in attacco l'Austria, questa volta da destra con Laimer, passaggio largo per Wimmer, poi all'indietro sempre Seiwald, si chiude l'Argentina, è entrato Chukwuemeka intanto per l'Austria, magari per dare un po' di velocità in più, cross facilmente interpretabile della difesa dell'Argentina con Lisandro Martinez che caccia il pallone lontano, rimessa per l'Austria che resta lì in attacco, cantano i tifosi dell'Argentina, vedono la vittoria avvicinarsi, ma manca ancora tempo perché siamo al 42esimo, comunque ci sarà recupero magari non robusto come quello del primo tempo, 7 minuti, ma lì c'era stato anche un lungo controllo VAR per il calcio di rigore che poi ha sbagliato Messi si è riscattato, però al 39esimo del primo tempo ha trovato il gol che permette all'Argentina di condurre fino a questo punto 1-0, gol anche del record al mondiale, 17esima rete, il calcio di punizione. Adesso si sta un po' risparmiando l'Argentina, mi pare.
1: Sì, sta facendo giocare l'Austria, ha visto che appunto pericoli ne corre pochi, per cui sta gestendo, ma insomma mancano ancora 3 minuti più il recupero. Io non ci scherzerei, ho visto la Germania cosa ha fatto con la Costa d'Avorio al 94esimo, insomma sembrava che la partita ormai l'1-1 potesse andare bene a tutte e due, e invece c'è stata la fiammata finale e la Germania ha battuto il Costa d'Avorio, per cui io insomma starei attento. Ecco, vedo che tanto si stanno spostando un po' più avanti i giocatori dell'Argentina e portarsi il pericolo in area di rigore lo eviterei.
0: Gran recupero da parte dell'Argentina in pressing con Messi, poi ancora Argentina, Fernandez, Messi, pallone giocato male dal numero 10 all'indietro, Arnautovic propizia il recupero per l'Austria, poi non ne approfitta in questo caso, palla persa, poi a centrocampo Otamendi va su Fimmer, calcio di punizione per l'Austria, 1 minuto e mezzo alla fine della partita, al 90esimo poi ci sarà il recupero, calcio di punizione per l'Austria, prova a costruire qualche cosa magari anche con Arnautovic, non è entrato bene, non ha avuto possibilità, certo poi c'è anche la difesa dell'Argentina sempre molto attenta, tutta l'esperienza di giocatori come Lisandro Martinez, come Otamendi, come Tagliafico, cross intanto proprio per Arnautovic, però è un passaggio ancora una volta per Martinez, per il portiere dell'Argentina, che in questo modo guadagna anche qualche secondo, poi decide di far partire in contropiede Nico Gonzalez, che secondo me ha fatto bene da quando è entrato, anche sì, come sì. Impegno, come voglia, come velocità. Alvarez ora per l'Argentina, possibile contropiede, vediamo Alvarez prova a rientrare, fa tutto da solo, tiene il pallone all'indietro, Fernandez e poi il pallone che viene giocato da Lisandro Martinez, sale lui, difensore del Manchester United, ancora all'indietro l'Argentina, questa volta controlla Otamendi, indietreggiata moltissimo, adesso gioca il pallone nella propria metà campo, Nico Gonzalez veramente ingresso positivo dell'ex della Fiorentina.
1: Sì, ha fatto due fiammate, quel colpo di testa che è andato fuori di poco, l'altra conclusione che è stata respinta da un calciatore, ma soprattutto in un paio di circostanze ha sbrogliato delle situazioni difficili sui calci d'angolo, andando ad aiutare i compagni sui colpi di testa, cosa che lui sa fare molto bene.
0: E ancora lui è andato a prendersi adesso un calcio di punizione. A terra Nico Gonzalez, altri secondi vantaggiosi per l'Argentina, siamo entrati nel recupero, ci saranno 5 minuti di recupero dal lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra Messi va a prendere il pallone, lì da quella parte, in quella curva diciamo, ci sono tanti tifosi dell'Argentina che lo invocano, sta decidendo lui questa sfida, calcio di punizione, Messi mani sui fianchi pronto a battere, pallone spostato verso la linea di fondo 3-4 metri fuori rispetto al lato corto dell'area di rigore, si dovrebbe andare al cross, si avvicina anche Fernandez, Messi sul secondo palo, però non stringe abbastanza Lisandro Martinez, allora Chukwuemeka recupera il pallone, poi finisce a terra, non c'è fallo, c'è ancora l'Argentina che recupera con i suoi difensori, con Lisandro Martinez e anche con McAllister, poi retropassaggio per Martinez, il portiere dell'Argentina, va danzo in anticipo, a terra un giocatore dell'Austria nel cerchio centrale del campo, Chukwuemeka, arriva il cartellino giallo anche per un giocatore dell'Argentina, per Paredes in particolare, avevo detto però che non C'erano giocatori diffidati, ammoniti nella prima partita dell'Argentina contro l'Algeria. Secondo me il demerito dell'Austria, almeno poi ora vediamo perché comunque mancano ancora 3 minuti, quello di non aver spinto con più convinzione. Ripeto, facile a dirsi, però forse qualche cosa di più, qualche conclusione, magari anche rischiando di prendere qualche contropiede, ecco, qualche conclusione in più poteva arrivare. Alla fine siamo fermi a un paio di opportunità per la squadra di Ragnik.
1: Sì, anche dentro l'area di rigore non è mai stata affollata, no? L'area di rigore dell'Argentina, sempre con questi passaggi laterali, poi da quando è uscito Gregoric ancora meno potenziale offensivo per quanto riguarda appunto i cross e le conclusioni di testa. Di piede, attenzione, tanto calcio.
0: Sì, con il calcio di punizione proprio battuto da Sabitzer, poi colpo di testa sotto porta, pallone che finisce fuori, ma di poco, ben costruita anche in questo caso, però ci vuole qualche cosa di più ancora, ripeto, maggior convinzione.

0: determinazione lì in area di rigore. Sabitz era battuto sul secondo palo per Danzo, la sponda di Danzo, poi è arrivato Wimmer da dietro, eh sì, il pallone non è finito poi molto distante rispetto alla porta di Martinez, dunque poi alla fine un'altra occasione è arrivata per l'Austria con Ragnik, si è passato le mani tra i capelli per la delusione per questo pareggio che poteva arrivare proprio alla fine. Altre possibilità però per l'Austria, che comunque ha fatto la sua partita e l'ha tenuta in equilibrio fino alla fine, al di là di come andrà a finire Chukwuemeka, e va a finire che l'Austria prova ad attaccare adesso fino alla fine con Chukwuemeka. La sua velocità, tiene il pallone in campo, lo gira a sinistra per un possibile cross, pallone indietro per Saivalta con la respinta da parte dell'Argentina, il possibile contropiede di Messi, ma è uno contro due, contro tre, però dall'altra parte ha trovato benissimo Alvarez e Schlager riesce a chiudere, ma poi si resta lì ancora con Messi, conclusione una volta, due volte, la rete, ancora lui, ancora Lionel Messi, la doppietta personale, l'Argentina chiude la partita, primo tiro, respinta, poi fa riprendere il pallone con il sinistro e trova l'angolo per il 2-0. Messi, gol numero 17, numero 18. Che partita, il record di Lionel Messi, tutti per lui, tutti ad abbracciarlo.
1: Sì, sì, sì, perché ha iniziato l'azione, aveva servito una palla gol invitante per Alvarez, Alvarez non era riuscito, lui comunque ha seguito l'azione, ci sono stati un paio di rimpalli, ma guarda che sembra strano, ma perché la palla va sempre verso Messi? Io non ho ancora capito se lui ha una calamita, insomma, perché è incredibile, perché nel rimpallo dell'area di rigore comunque va sempre addosso, va sempre da lui.
0: Intanto l'apertura adesso era stata comunque magnifica, poi bravo Schlager, ma sì, lì Alvarez doveva segnare. Poi si torna ancora da Messi, Paredes gli porge il pallone, prima conclusione, ed è vero, è più veloce, Saivalda respinge, sì, ma lui arriva prima, quasi da terra, riesce a toccare il pallone e a trovare un corridoio anche abbastanza complicato, più reattivo lui di tutta la difesa dell'Austria.
1: Sì, sì, sì, hai visto, ha calciato la prima palla, è tornata indietro, tutti, è arrivato il falco e ha rimesso ancora la palla dentro, ma beh, l'Argentina che fa 6 punti, 5 gol fatti, 0 subiti, e qui che diciamo, Messi, a questo punto è Messi, perché su 5 gol dell'Argentina, 5 gol li ha fatti Messi,
0: ma valgono anche la qualificazione, perché non ho, insomma, così, forse anche con il primo posto non è sicuro la qualificazione, si Messi che continua a partire, accelera, ci ha preso gusto, vuole fare un'altra tripletta, forse calcio di punizione, quindi magari una possibilità alla fine ci sarà per lui, altra accelerazione, siamo al 95esimo e Messi ancora energie, abbiamo ricordato, dobbiamo farlo per una questione di cronaca, che fra due giorni compirà 39 anni, adesso calcio di punizione, insomma, non sembra comunque una grandissima gestione, avrebbe avuto anche il pallone per la tripletta, il calcio di rigore all'inizio l'ha sbagliato, l'unico errore della sua partita, anche qualche altro passaggio, però insomma poi è stato lui a trascinare l'Argentina, a trascinare tutto il pubblico dell'Argentina e non solo, e adesso il calcio di punizione, poi si chiuderà la sfida perché siamo molto oltre rispetto ai 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Mohamed. Messi, calcio di punizione fuori, ma di poco, ma in questo caso Schlager era sul pallone, l'abbraccio di McAllister, l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ha vinto l'Argentina, ha vinto Messi, possiamo dirlo, Giovanni Galli?
1: Sì, ha vinto Messi, gli altri corrono, gli altri si impegnano, gli altri fanno la guerra, fanno la battaglia, raccolgono palloni in tutte le zone del campo, ma poi arriva lui e decide la partita. Sembra quasi che lui si diverta, no, a vedere quello che fanno gli altri, e dice: signori, voi correte, fate quello che volete, tanto poi dovete venire da Sua Maestà e Sua Maestà decide la partita.
0: E ha deciso anche la qualificazione ai sedicesimi dell'Argentina, in testa al girone Jay a 6 punti. Il gol di Messi al 39esimo del primo tempo, aveva sbagliato un calcio di rigore invece in apertura all'ottavo minuto, l'abbraccio anche con Lautaro Martinez, e poi nel recupero del secondo tempo 95esimo raddoppio sempre di Lionel Messi, che è salito a 18 gol nei suoi sei mondiali, bastava uno per fare il record, si è portato avanti grazie a Giovanni Galli per i suoi interventi. Ciao Giovanni.
1: Ciao e buona serata.
0: L'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0. Linea su di Dallas, Guidardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: La regola di Messi per l'Argentina, campione del mondo, segna soltanto lui. Appena riepilogato il tutto, Daniele Fortuna con Giovanni Galli in Radio Cronaca. Quinta rete in due partite per le due vittorie che permettono all'Argentina di garantirsi il pass per i sedicesimi di finale e di essere anche virtualmente prima. Aggiungiamo un tassellino a quello che giustamente accennava Daniele in Radio Cronaca. Virtualmente sì, primo posto dipenderà definitivamente dal risultato dell'altra partita del girone nel cuore della notte italiana, diciamo pure all'alba di domani mattina, per chi ci segue dal nostro paese, ovvero Giordania-Algeria, che si giocherà a San Francisco con calcio d'inizio alle 5. Ma diciamo che comunque l'Argentina ormai il suo l'ha fatto con queste due vittorie, le 18 reti nella storia di questa competizione per Leo Messi. Noi ci fermiamo, andiamo al GR1, poi ripartiremo tra questo punto poco meno di un'ora e mezza, 22:30, per il calcio d'inizio alle 23 di Francia-Iraq, gara che invece appartiene per al gruppo I per la seconda giornata di questo girone, dunque la seguiremo perché anche la Francia di Deschamps, di Mbappé e di tutti gli altri vorrà rispondere e garantirsi il proprio pass. Quindi per il momento ci fermiamo qui. Roma, Saxarubra, giornale radio, ma la nostra serata è ancora molto lunga perché saremo con voi fino all'una con tutto il mondiale minuto per minuto. 22:30, prepartita di Francia-Iraq, a più tardi.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la questione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader, ha detto poco fa l'ambasciatore americano nel nostro paese, Tilman Fertitta. Ciò che è importante, ha aggiunto, è che la relazione continui a essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi. Al tema ha fatto riferimento anche la Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio.
2: Un caso chiuso per Giorgia Meloni che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana, e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino, dopodomani con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito su Ucraina e coordinamento militare, il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR1.
1: E dunque, oggi c'è stata, come accennato, una breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata all'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera anche al decreto legge infrastrutture, che reintroduce alcune norme sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per le ondate di calore, con conseguente accesso alla cassa integrazione in deroga. All'estero, sparatoria in un market a Montreal, nel quartiere di Côte des Neiges, un'area con folta comunità ebraica, coinvolti 2 agenti intervenuti all'interno del negozio. Il bilancio è di 3 morti, un poliziotto, un civile e l'aggressore, che secondo i media locali indossava una mimetica ed era originario dello stato dell'Alberta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito, esplosi almeno 20 colpi di arma da fuoco. L'area è stata isolata e posta in stato di massima allerta. Le autorità non si sono ancora espresse sui motivi dell'attacco. Medio Oriente, l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Così Donald Trump sul Social Truth. Trump ha fatto riferimento a uno dei punti concordati in Svizzera durante i negoziati diretti tra i rappresentanti di Washington e quelli di Teheran. Linea l'inviata Rai Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su 3 pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire cessate in fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare, con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana, guidata dal falco Khalibaf e dal più moderato Araghchi, rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
1: Di nuovo in Italia con il caso delle due sorelline ritrovate ieri sera a Formia, 2 settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
4: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
5: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
6: Ma spesso me l'ha fatta già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
5: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una video chiamata.
5: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
4: Due genitori che hanno rinunziato a un amore disinteressato.
5: Il padre intanto.
0: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
5: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia in provincia di Avellino, un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale, era sulla sua moto da minicross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposta ad alcol test, il conducente che si è fermato per prestare soccorso al piccolo, assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. Scontro totale a Torino all'apertura del procedimento giudiziario sulla residenza svizzera di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Agnelli. Margherita Agnelli si è costituita parte civile contro il figlio, John Elkann. La donna chiede 1.300.000 euro di danni morali, ritenendosi vittima di un piano fraudolento. Poco di morale, una miliardaria in fuga, replicano i legali del presidente di Stellantis e di Ferrari. Il nuovo numero uno della Federcalcio è Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 22. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
2: Editrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. In Sant'Agostino la domanda su Dio coinvolge sempre quella sull'uomo e ad un ritmo quasi ossessivo, come si ha nei primi 9 libri delle sue confessioni. Lui si domanda: chi sono io? La medesima domanda negli ultimi libri, 11-13, in qualche modo si placa davanti al libro della Genesi, che lo dice creato ad immagine e somiglianza di Dio. Il libro decimo delle confessioni, tuttavia, sulla percezione della memoria di Dio e di se stessi, quale loro punto d'incontro, costituisce anch'esso un tentativo di spiegazione del mistero dell'uomo. Agostino, infatti, nel libro undecimo, collega la memoria alla nozione del tempo, dove la coscienza memoria, distendendosi nel passato e proiettandosi nel futuro, assume un certo carattere atemporale che sa di eternità, facendo dell'uomo in tale ottica un'immagine di Dio. In tale contesto Agostino ci aiuta a capire la temporalità che, assurta a livello di coscienza memoria, diviene l'alveo del costruirsi di ogni uomo teso al suo destino, evitando di dissolversi nel fenomenico del quotidiano. Il tempo, perciò, insegna Agostino, è sacro, non va sciupato né tantomeno rovinato, è il tempo del costruirsi del destino dell'uomo. Avvolti da questo meraviglioso mistero, con Agostino ci auguriamo una buona serata. Ciao cari amici.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni...
8: Sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A26 sulla diramazione Stroppiana-Santià in Piemonte, tra Vercelli Ovest e l'allacciamento con la A4 in direzione dell'A4 si registra un incidente con un camion coinvolto e il traffico che scorre su una sola corsia. Andiamo in Emilia-Romagna in A1 tra Parma e l'allacciamento con la A15 in direzione Milano si segnala una perdita di carico. E sempre in Autosole tra Modena Sud e Modena Nord ancora verso Milano sono presenti code a causa di lavori. Ci spostiamo in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, attenzione per la presenza di pedoni in strada. In Toscana sul raccordo Siena-Firenze nei pressi di Badesse in direzione Siena, il traffico invece è rallentato a causa di un veicolo in avaria. Infine chiudiamo in A16 in Puglia tra Candela e Cerignola dove è segnalato un incendio che provoca fumo e che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Paura a Montreal, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in un quartiere a forte presenza ebraica nei pressi di un supermercato, uccidendo una poliziotta e un abitante della zona prima di essere colpito a morte dalle forze dell'ordine. Non sono ancora note né l'identità del killer né il movente. Avrebbe esploso una ventina di colpi indossando una mimetica. Non aveva complici. 3 anni fa, sempre nella stessa comunità ebraica, colpi di arma da fuoco erano stati sparati nella notte contro 2 scuole senza causare feriti. Medio Oriente, Donald Trump afferma su Truth che l'Iran accetterà ispezioni sui propri armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare, riferendosi ai negoziati in corso in Svizzera con gli Stati Uniti. Secondo le prime indiscrezioni, sul tavolo ci sarebbero revoca delle sanzioni sul petrolio e sblocco di beni congelati in cambio delle verifiche della IEA. Prosegue la fase tecnica dei colloqui mentre la diplomazia si muove tra Golfo, Pakistan e Oman. La Premier Meloni ha ringraziato il primo ministro britannico Starmer, che si è dimesso oggi, per la collaborazione negli ultimi anni, sottolineando il rafforzamento dei rapporti bilaterali. Prima in Consiglio dei Ministri aveva richiamato lo scontro con il presidente americano Donald Trump, ribadendo la centralità del legame con Washington.
3: È prevedibile che il parterre di governo all'Independence Day sarà nutrito come al solito. Lo stesso ambasciatore Fertitta assicura che al di là di qualche disaccordo tra leader tra Italia e Stati Uniti è vera partnership. Lo ripetono Fratelli d'Italia, che tra l'altro rivendicano la scalata dell'Italia al 4º posto per l'export mondiale. Non dice se andrà o no a Villa Taverna a Salvini, ma sui rapporti con gli Stati Uniti ribadisce:
4: la cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
3: Abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, afferma la segretaria Dem Schlein dall'evento L'Europa che vogliamo.
5: Però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare.
3: È l'intera politica estera del governo che va bocciata, attacca al 5 Stelle Conte, torna sulla condanna di Al-Masri il verde Bonelli, fallimento morale dell'Italia che lo ha liberato, dice, e sulla vicenda PD 5 Stelle Verdi Sinistra chiedono un'informativa urgente al governo. Noemi Giunta, GR1.
2: Ora la cronaca. Sono ora in una nuova famiglia, in una nuova struttura protetta, le sorelline scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate ieri sera a Formia nell'abitazione di una lontana parente.
6: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
7: Maria Sofia Di Russo, l'anziana lontana parente della madre di Sara e Alicia, le ha nascoste nella sua casa a Formia per 15 giorni. Il nonno le ha portate di notte, racconta.
6: Mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Io ho detto vabbè, non ci sta problema, sono andata a fare la spesa, la notte mi hanno portato le bambine.
7: Le due sorelle uscivano dalla loro camera solo per mangiare. Indagata a piede libero, la donna sapeva che le stavano cercando.
6: Certo, lo capimmo che sei scema, la televisione parla.
7: È stata una videochiamata tra le ragazze e la mamma Valentina D'Acunto a far scattare il blitz dei carabinieri. Il sequestro dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano era pianificato da tempo, secondo la procura di Sulmona. Per la donna, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D'Acunto è scattato il fermo. L'accusa è sequestro di persona aggravato in concorso. Potrebbero scappare, si legge nel dispositivo. Hanno cercato di depistare e comprato abusivamente una decina di schede telefoniche. Ora sono nelle carceri di Teramo e Sulmona. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, dice il procuratore Luciano D'Angelo.
8: 2 genitori che hanno rinunziato a un amore disinteressato.
7: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla sua moto da minicross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al bambino assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. L'anticiclone africano continua ad imperversare anche in Italia, temperature ovunque sopra la media stagionale. Domani bollino rosso in 15 città, caldo anche in Francia, e questo è probabilmente la causa di una tragedia. Il corrispondente da Parigi.
9: Nella Francia sconvolta dall'emergenza caldo, la notizia peggiore arriva da Carpentras, vicino Marsiglia, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori, parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso non sono state ancora determinate, ma per la procuratrice Hélène Mourges l'ondata di caldo eccezionale, quasi 40 gradi oggi nel Midi, resta la principale pista investigativa. Per il quotidiano La Provence, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari. In tutto il paese, intanto, il bilancio si aggrava anche per le 13 vittime per annegamento registrate nelle ultime ore. Tutti i casi in cui è stato fatale il bagno in fiumi o ruscelli non controllati. Altro capitolo, le scuole. Più di 1300 oggi sono rimaste chiuse e una parte degli esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E proprio per l'ondata eccezionale di calore, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto legge che reintroduce, come negli anni scorsi, la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguenze accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. E ci fermiamo qui. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Para Leo, para Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Leo, Leo, Leo, Leo. Tocó el arquero, rebota. Leo.
3: Nel nome di Diego e nel segno di Lionel, il 22 giugno è sempre il giorno dell'Argentina, esattamente 40 anni fa, quella doppietta passata alla storia, Città del Messico contro l'Inghilterra, Maradona, prima un gol di geniale astuzia, poi uno di inimitabile fattura, invece in quel di Dallas, la storia di poche ore fa, le due reti di Messi appunto che hanno permesso all'Albiceleste di battere l'Austria, di conquistare il pass per i sedicesimi, di diventare definitivamente il giocatore più prolifico nella storia dei mondiali con le sue 18 reti. Dopo la sessione pomeridiano-serale ci attende invece un'altra praticamente notturna, e allora sempre ben trovati da Guido Ardoni al microfono, Rai Radio 1, 22:31 minuti ormai in diretta dai nostri studi di Dallas. Al di là del vetro vedo Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi, e questa sera permettetemi un ringraziamento davvero particolare a chi ci assiste da Saxarubra, Giovanni Leporale, Andrea Di Marco, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, perché tireranno tardi accanto a noi. È il momento di andarvi a presentare l'altra partita che seguiremo, si gioca tra pochissimo, tra meno di mezz'ora ci spostiamo nel girone I. Il calendario si è un po' divertito perché subito dopo la seconda gara dei campioni del mondo in carica, ecco che dovranno rispondere a distanza in una sfida sulla carta, diciamolo subito, estremamente agevole, i vice campioni del mondo. Parlo della Francia di Didier Deschamps, che affronterà l'Iraq nella seconda giornata di questo girone I. Su Messi torneremo tra poco perché abbiamo anche un assaggio breve delle sue dichiarazioni post partita, poi ci proietteremo sulla Francia proprio con un calciatore transalpino che è passato dalle nostre parti, ma andando sempre con ordine. La presentazione della sfida, le formazioni ufficiali, si gioca a Filadelfia. A raccontarvi Francia-Iraq saranno Massimo Barchesi e Giorgio Germanò. Naturalmente io vado a salutare entrambi, e per gli 11 da una parte e dall'altra ufficiali comincio da te, Massimo. Buonasera, ben trovato.
4: Ciao Guido, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori. Hai detto bene, pronostico che sembra scontato, almeno sulla carta, perché si troveranno di fronte la numero 1 del ranking mondiale, la Francia, contro la numero 60 l'Iraq. Iraq che però ha tenuto botta contro la Norvegia, perché fino al 75esimo ricordiamo la formazione norvegese era avanti soltanto di un gol, sul 2-1, poi sono arrivate altre due segnature nel finale di partita, ed è gara che si è conclusa sul 4-1 per Hollande e compagni, mentre la Francia ha battuto 3-1 il Senegal. Però è stata una Francia un po' strana, corrente alternata, dobbiamo dire. Una prima parte decisamente una Francia brutta, abbiamo visto, in grande difficoltà, molto meglio nella seconda parte del match, con Mbappé salito decisamente in cattedra, e poi però nel finale la Francia si è un po' distratta concedendo qualcosa agli avversari. Chiaramente qui si passa da un fenomeno ad un altro, perché abbiamo visto le gesta di Leo Messi, che è il nuovo miglior cannoniere, capocannoniere del mondiale all time, con 18 gol. Mbappé è a 4 lunghezze da Leo Messi, a 2 da Miro Klose, e vedremo se stasera proseguirà nel suo momento davvero d'oro, nella giornata della sua 100esima presenza, tra l'altro con la maglia dei Bleu. Allora, le formazioni, cominciamo dalla Francia di Didier Deschamps. Sono 3 i cambi rispetto al match con il Senegal. Digne, Koné e Barcola sono i giocatori schierati dal primo minuto, che non avevamo visto invece dall'inizio contro il Senegal. 4-2-3-1 il modulo di Didier Deschamps, con Mike Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, in mediana Manu Koné e Rabiot, sulla tre quarti Olise, Dembélé e Barcola, e Kylian Mbappé in attacco. Insomma, c'è un attacco davvero stellare, quello della Francia, che può vantare una serie infinita di soluzioni nel reparto offensivo. 3 cambi anche per quanto riguarda il tecnico dell'Iraq, Graham Arnold, australiano di 62 anni, da un anno commissario tecnico dell'Iraq. La prima novità è il portiere, perché gioca Basil, in difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Doski, a centrocampo Bayesh, Ismail, Al Amari, Iqbal e Kazem in attacco, punta e riferimento centrale è Hussein, il bomber dell'Iraq, colui che ha guidato i Leoni di Mesopotamia alla qualificazione in questo mondiale. 92 presenze, 33 gol per Hussein, al secondo posto nella classifica dei marcatori all time della sua nazionale. L'arbitro sarà il canadese Drew Fisher, 45enne, internazionale dal 2015. E per quanto riguarda la vigilia di questa partita, una vigilia caratterizzata dalle possibili condizioni meteo sfavorevoli, al momento fortunatamente la situazione sembra tranquilla, però ricordiamo che in caso di possibili temporali, o meglio ancora di tempesta, nei pressi dello stadio in un raggio di 13 km, il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita. È l'ultimo precedente, perché c'è stato un precedente che risale al 2025 durante Chelsea-Benfica nel mondiale per club. In quel caso la pausa causata dal temporale è stata di circa 2 ore, e in caso di sospensione scatta una sorta di conto alla rovescia di 30 minuti. Se non viene rilevato alcun fulmine durante questo periodo, la partita può riprendere, altrimenti si andrà avanti ad oltranza. Speriamo chiaramente che le condizioni meteo siano favorevoli. A te, Guidardone.
3: Perfetto, Massimo Barchesi, grazie per il momento. Facciamo gli scongiuri, andiamo a salutare. Bentrovato in trasmissione per tutto il mondiale, minuto per minuto. Chi ti accompagnerà in radiocronaca? Giorgio Germanò, buonasera.
5: Buonasera, ciao a tutti, un saluto particolare a quanti lavorano vicino a te, Guido. Ricambiamo quindi il tuo saluto per la squadra di Roma. Certo, noi faremo un po' più tardi considerato il fuso orario, però insomma vi ringraziamo del vostro lavoro così incessante, così continuo, e insomma ci sentiamo rassicurati. La partita, ovviamente tanti temi, la sfida nella sfida fra Messi e Mbappé. Messi, due squilli, vediamo come risponderà l'attaccante della Francia. A proposito di attacco, ha parlato oggi Michel Platini, era in Italia, ha detto: la mia favorita è la Francia, c'ha gli attaccanti migliori. E naturalmente l'Iraq risponde con un centrocampo imbottito, 5 giocatori in linea. Forse anche da qui la necessità per il commissario tecnico iracheno di cambiare, di rivedere un maquillage alla formazione. Insomma, non erano andati malissimo nei primi 60 minuti contro la Norvegia, però la Francia di oggi, di questa sera, va affrontata con attenzione particolare. È la prima sfida diretta nella storia fra Francia e Iraq.
3: Fa densità a centrocampo, come sottolineavi correttamente, no? Graham Arnold, e mi riferisco a quello che ha appena detto Giorgio Germanò, da un CT all'altro. Giorgio, se fosse una partita, come dire, del nostro campionato, è un campionato comunque a tutti gli effetti, potremmo dire Deschamps turnover moderato, molto moderato. Barchesi poco fa è stato molto chiaro, i tre cambi, Digne, poi Coné a centrocampo, Barcolà invece come esterno sulla tre quarti. Non è una questione di fidarsi o non fidarsi dell'Iraq, è ovvio che sulla carta nei 90 più recupero la Francia non dovrebbe avere problemi, però Ancelotti, Dixit, cito sempre con piacere il nostro CT della Selecao, in questa prima fase, al di là del valore dell'avversario, bisogna anche un po' costruire un gioco, un'identità. Non dico che si tratti di esperimenti, però fare delle prove e arrivare pian piano poi alla proposta migliore, quando il gioco sì che si farà serio, quando ci saranno gli scontri di da dentro fuori praticamente. Giorgio,
5: Barcolà è la scelta di equilibrio, lui è un po' un collante fra centrocampo, attacco, sa dare anche una mano in difesa, è un giocatore che ha esperienza internazionale e anche la cattiveria giusta a centrocampo, i falli tattici, l'avversario trattenuto ogni tanto per la maglia, non far fischiare la punizione al direttore di gara ma rallentare le iniziative degli altri. Forse anche così, più che ovviamente alle necessità di far respirare un po' alcuni elementi, il campionato del mondo è lungo, si leggono così le novità a mio avviso di Didier Deschamps, che però non rinuncia ai suoi tre fantastici attaccanti, Mbappé, Dembélé e Olise, insomma giocatori tutti in orbita pallone d'oro.
3: E allora, prepartita di Francia Rac, che ci accompagnerà ancora per qualche minuto, perché a Filadelfia si gioca tra 20 minuti esatti, sono ormai le 22.40 su Rai Radio 1, ma come preannunciavo torniamo per qualche istante sulla gara che abbiamo seguito nel tardo pomeriggio e fino a sera. Questo successo non semplicissimo, poi a dire il vero è chiaro che l'enfasi su Messi va messa fino in fondo, però l'Argentina, Messi tra l'altro aveva anche sbagliato un rigore nei primissimi minuti di gara, cosa totalmente cancellata poi dalla doppietta che ha permesso alla formazione di Scaloni di conquistare la seconda vittoria in altrettante partite. E allora nel dopogara, sono una quarantina di secondi, Leo Messi sulla gara, sulle prospettive del mondiale, l'interprete, l'oversound si dice in termini tecnici ed eccezione, lo riconoscerete senz'altro, ma la voce che conta è quella di Leo Messi.
6: Sono molto felice per la vittoria, prima di tutto. Una vittoria importantissima, difficile e faticosa. Spero che tutto vada bene da qui in poi. In questo mondiale sono partito molto concentrato. Siamo contenti di avere 6 punti e di esserci qualificati. Voglio godermi questo momento e continuare a vincere con i miei compagni. Quando questo gruppo si riunisce per affrontare le competizioni ufficiali, lo fa in amicizia. Ci piace allenarci e giocare insieme. Ci piace l'entusiasmo che c'è intorno a noi. Cercheremo in tutti modi di proseguire su questa strada con questa sintonia, però ripeto, andiamo passo dopo passo. Questo mondiale è lungo e difficile, pensiamo una partita per volta. Lo sto vivendo in maniera speciale, come sempre.
7: Come sempre lo è.
3: Anche in attesa di una giornata sempre speciale, perché Massimo Barchesi, torno da te. In tutto questo, questo ragazzo che abbiamo appena sentito, dopodomani 39 anni, non Giuseppe Bisantis che gli ha prestato la voce ovviamente, ma Leo Messi. E poi interessante la statistica che, di cui davamo conto in precedenza, dei suoi ormai 18 gol, perché nell'intervallo eravamo ancora fermi per così dire a 17, praticamente la stragrande maggioranza da over 35, cioè tutti nel mondiale ormai archiviato con la vittoria dell'Argentina. E in questo che è partito già con 5 reti in 2 partite, segna sempre lui per l'Albi Celeste per ora, Massimo.
4: Sai, rispetto all'altro grande storico che ha scritto anche lui pagine davvero straordinarie, e mi riferisco a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo è partito in tutt'altro modo. Leo Messi invece è già grande protagonista e fino a questo momento il protagonista del mondiale, e tra pochi giorni appunto compirà 39 anni, ma non li dimostra affatto. Segno evidente che sta mantenendo una forma fisica davvero straordinaria. Lui è fuori classe anche per questo, è un po' come Cristiano Ronaldo, che fanno molta attenzione al proprio fisico. Messi d'altronde è il numero uno, non c'è niente da fare, no? Si dice tanto, ma chi è il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Ma sinceramente Messi sta assolutamente, si sta confermando tale, lo sta dimostrando in questo mondiale, e ha tutta la voglia, di ripetere il trionfo di 4 anni fa in Qatar. È partito fortissimo e sai, il riferimento, il paragone in questo mondiale, direi, anziché farlo tra Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi, andrebbe fatto tra Mbappé e Messi, perché Mbappé è l'altro grande fuori classe. E ci metto pure Harry Kane, guarda che ti dico, ma indubbiamente Mbappé è lui il futuro, sarà lui prossimamente il nuovo marcatore, il nuovo capocannoniere del mondiale, perché è destinato ad esserlo, se non in questa edizione certamente più in là, perché ha dalla sua pure l'età. Magari nel corso della cronaca daremo un po' di numeri straordinari di Kylian Mbappé, che ripeto, questa sera 100ª partita con la maglia della nazionale, ha scavalcato Olivier Giroud per quanto riguarda la classifica dei marcatori all time della nazionale francese, è arrivato a 58 gol, e insomma credo che sia lui il rivale principale di Leo Messi, e non a caso la finale più pronosticata è quella Argentina-Francia.
3: E sarebbe un clamoroso bis rispetto a quella dell'ultima edizione. Poi capiremo la griglia come si andrà a comporre, considerate che la variabile delle terze classificate, ipotesi che ovviamente non riguarderà l'Argentina, non dovrebbe riguardare la Francia, però mette in condizione difficilmente di azzardare ipotesi e pronostici su quelli che saranno poi i percorsi delle varie squadre. Quegli 11 anni di differenza, Massimo Barchesi, per restare sul tuo dualismo più che mai legittimo, diciamo che giocano chiaramente a favore del fenomeno della periferia parigina, diciamo della zona di di Saint-Denis, perché il futuro ancora può scriverlo. A proposito di partenze, mi viene in mente, torniamo ancora per qualche istante con la memoria alla gara d'esordio della Francia contro il Senegal. Sì. Primo tempo, la parola rodaggio credo che possa essere adeguata alla situazione, al cospetto comunque di un'avversaria significativa, perché poi se vogliamo fare i confronti facciamo anche la tara. Certo. L'Argentina ha debuttato con l'Algeria, lo diciamo sempre rispettosamente, il Senegal è stato altra cosa, il finale con qualche brivido, però la mia impressione, e dimmi la tua, che quando inizio ripresa hanno acceso il motore, i Blay insomma, con Mbappé e compagni hanno iniziato davvero a giocare a calcio.
4: Assolutamente sì, nel primo tempo la Francia, ricordiamo, fu salvata dal palo colpito da Jackson, poi però ecco nel secondo tempo, nella prima parte della ripresa soprattutto, è uscito fuori tutto il talento della nazionale di Didier Deschamps, che ha dimostrato che appena spinge sul pedale della acceleratore, ma d'altronde con tutta quella qualità che ha là davanti non può che essere così. E prima avete parlato di Barcola, con Giorgio Germanò ha fatto riferimento a Barcola, è un altro giocatore dal grandissimo futuro, tra l'altro ci ha messo un attimo nell'andare in gol contro il Senegal, è entrato in campo all'80esimo e due minuti dopo ha segnato, diventando tra l'altro il giocatore più giovane a segnare al debutto al mondiale dai tempi di Thierry Henry, e parliamo del 1998, di quella Francia campione del mondo che batté in finale, anzi strapazzò in finale il Brasile. Quindi insomma, tanto per dirvi, il talento che questa nazionale ha è davvero impressionante.
3: Giorgio Germanò, torno da te per una battuta di chiusura, prima ovviamente di darvi il microfono definitivamente, perché da Filadelfia ascolteremo gli inni nazionali e poi chiaramente il primo tempo. Motivo in più per chiudere la pratica dalla prospettiva francese, dalla prospettiva di Deschamps, presto e bene con l'Iraq, e il fatto che poi nella terza e ultima giornata la Francia, calcoli, non ne vorrà fare. Perché? Perché affronterà appunto la Norvegia, che è l'avversaria insomma più significativa di questo girone I. Norvegia che nel mentre avrà giocato nella notte che ci attende alle 2 del mattino in Italia contro il Senegal a New York, e poi ci sarà ovviamente l'ultima sfida venerdì 26 alle 21, quindi racconteremo questo Norvegia-Francia in diretta al rimbalzo di linea con Senegal-Iraq, e diciamo che appunto Deschamps punta a una sorta di allenamento di lusso nell'ultima giornata, ripeto, senza calcoli di sorta.
5: È stato definito il girone più difficile proprio per la presenza dei transalpini e della Norvegia. È chiaro che poi qualche calcolo affiorerà, perché ci saranno da stabilire gli accoppiamenti per quando si farà sul serio, per quando non si potrà più sbagliare. Sicuramente la Norvegia di questi ultimi due anni è stata quasi a livello della Francia, perché noi sappiamo, amaramente ci ha eliminato battendoci in casa e fuori senza discussioni, ha dominato il proprio girone a questo fuoriclasse che insomma si può paragonare. Haaland è il Mbappé della Francia, e direi che questa terza e ultima partita possa essere sì una partita di riposo, relativo riposo per entrambe le contendenti, che presumibilmente avranno già acquisito il biglietto per la fase successiva, però nello stesso tempo tenere alta la tensione, tenere alta la concentrazione per quella che potrebbe a tutt'oggi essere una partita che può valere anche un quarto di finale, o perché no una semifinale.
3: Anche perché se proprio vogliamo divertirci in una frazione di secondo, la prima del girone in questione, il girone I, affronterà una terza. Ci sono 5 diverse possibilità sulle 495 complessive, quello poi è un altro capitolo mostro di questo mondiale, mentre la seconda del girone I ancora affronterà la seconda del gruppo E, direi non la Germania che ha già staccato il pass praticamente come prima, quindi può ballare la Costa d'Avorio, l'Ecuador, Curaçao, diciamo molto molto difficilmente. In ogni caso staremo a vedere, però è il momento di andare a sentire gli inni nazionali e poi il primo tempo di questo Francia-Iraq che sta per cominciare. Girone I, come ribadisco, seconda giornata, al microfono Massimo Barchesi e Giorgio Germanò. Buon ascolto sempre su Radio 1, dallo studio centrale di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita con voi su Radio 1.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
12: La partita.
13: Buonasera da Massimo Barchesi e da Giorgio Germanò che vi parlano grazie alla collaborazione tecnica di Giovanni Leporale e Andrea Di Marco. Tra pochi minuti per il gruppo I al Philadelphia Stadium comincerà Francia-Iraq, una gara dal pronostico scontato almeno sulla carta, con la Francia vice campione del mondo che si presenta a questa partita dopo la vittoria per 3-1 sul Senegal. Di fronte avrà l'Iraq, che ha perso sì 4-1 con la Norvegia, ma ha perso anche con onore, dobbiamo dire, perché fino al 75esimo la Norvegia era avanti per 2-1, tra l'altro con l'Iraq che è andata data vicino al pareggio. Poi nel finale la formazione guidata da Holland ha chiuso i conti portandosi a casa la prima vittoria in questo mondiale. La Francia che va a caccia della terza finale consecutiva in un campionato del mondo è la squadra favorita insieme all'Argentina di Leo Messi. Leo Messi che con la doppietta realizzata all'Austria è diventato il miglior marcatore all time dei mondiali, ma dall'altra parte punta a questo prestigioso riconoscimento Kylian Mbappé, il capitano della Francia, mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Kylian Mbappé che ha 4 gol da Messi, a 2 da Miro Klose, e vedremo se potrà raggiungere già stasera almeno l'ex attaccante della nazionale tedesca. Squadre dunque in campo, tra poco il momento degli inni nazionali con il Philadelphia Stadium che presenta il tutto esaurito, 69.000 posti, inaugurato nel 2023 con l'amichevole tra Manchester United e Barcellona, ospitato i mondiali femminili del 2003, la Gold Cup nel 2009 e nel 2015 e la Coppa America del centenario del 2016. E questa è la casa dei Philadelphia Eagles, squadra della NFL. Tra poco dunque gli inni nazionali, lentamente le squadre si stanno recando presso il centrocampo. L'arbitro della partita è Drew Fisher. Tra poco vi daremo le formazioni delle due squadre e vi diciamo che ci sono tre novità da una parte e dall'altra rispetto alla precedente partita disputata da Francia e Iraq. Per fortuna la situazione meteo al momento non sembra destare particolari preoccupazioni. C'erano state delle notizie allarmanti alla vigilia su possibili temporali e ricordiamo che il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita se dovessero esserci fenomeni atmosferici così violenti in un raggio di 13 chilometri. Molto lentamente le squadre si avviano lì a centrocampo in attesa degli inni nazionali. Francia-Iraq è la seconda partita per entrambe le squadre del gruppo I dei campionati del mondo e ci siamo con gli inni nazionali e si comincerà con la Marsigliese.

Questa è meravigliosa, la Marsigliese, canto rivoluzionario adottato per la prima volta nel 1795 come inno nazionale francese. Ora l'inno iracheno, patria mia.

0: Componimento poetico scritto da poeta palestinese Ibrahim Toucan nel 1934, dal 36 al 96 è stato l'inno nazionale palestinese, mentre dal 2004 è stato adottato come inno nazionale dell'Iraq. Tra poco, Francia-Iraq.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Allora, manca davvero poco all'inizio di Francia-Iraq, meno di 5 minuti, è il momento, e saluto nel frattempo Giorgio Germanò che mi accompagnerà in cronaca. Ciao Giorgio, buonasera.
2: Ben trovati, benvenuti, buona partita, saremo con voi per questi, quanto, 98-99 con i recuperi lunghi, non si sa, per raccontarvi una partita che non ha precedenti né al mondiale né nella storia del calcio. La Francia, una delle possibili favorite del mondiale, di fronte all'Iraq che quest'oggi è chiamato anche a un'impresa, dovrà provare a non perdere per non passare alla storia come l'unica nazionale asiatica ad avere perso 5 partite consecutive al mondiale.
0: Allora, le formazioni con la Francia di Didier Deschamps: 4-2-3-1, Mike Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne. Poi Koné e Rabiot, quindi centrocampo all'italiana, se vogliamo dirla così, perché c'è Manu Koné della Roma e Adrien Rabiot del Milan. Sulla tre quarti Olise, Dembélé, Barcola in attacco, Mbappé, l'Iraq di Graham Arnold, tecnico australiano di 62 anni, 4-5-1, un po' più abbottonato rispetto al tradizionale 4-4-2. In porta Basile, che era in panchina nel match contro la Norvegia. In difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Doski. A centrocampo Bayesh, Ismail Al-Amari, Iqbal e Kazem. In attacco Hussein, il bomber, il punto di riferimento della nazionale irachena. Abbiamo detto dell'arbitro, il canadese Fisher, 45enne, internazionale dal 2015. Sarà assistito da altri due canadesi, Barbegan e Arfa, mentre per quanto riguarda il quarto uomo è lo svizzero Scherer. Al VAR c'è Dickerson, statunitense, Avar, Garcia, uruguaiano, e Soto, venezuelano. Dunque la Francia che parte con 3 punti in classifica insieme alla Norvegia, e le due squadre si affronteranno venerdì nell'ultimo turno di questa prima fase a gironi, e lì ci sarà, immagino, in palio il primato in classifica. Abbiamo detto, Giorgio, di questa squadra irachena, una squadra irachena che, lo ricordiamo, è alla sua seconda partecipazione al mondiale, è tornata al mondiale dopo 40 anni, perché il precedente risaliva a Messico 1986. Si è qualificato in modo rocambolesco attraverso una serie infinita di partite, 21, una serie di problematiche soprattutto negli spostamenti per quanto riguarda i viaggi a causa della chiusura degli spazi aerei per la guerra in Medio Oriente. È una squadra che però ha una grinta pazzesca, e lo ha dimostrato nelle qualificazioni.
2: Fra l'altro lo ha dimostrato anche nelle amichevoli pre-mondiale, sì, dove ha messo in difficoltà varie squadre europee. Massimo, questa è una squadra che un golletto almeno lo fa sempre o quasi.
0: Ha pareggiato con la Spagna prima di questi mondiali.
2: Evidentemente ha una certa facilità a proporsi in avanti, chiaramente ha dei limiti, non può essere paragonata ad una corazzata come la Francia, né dal punto di vista degli accorgimenti tattici, né dal punto di vista del talento dei giocatori in campo, però sicuramente una squadra in ascesa e una squadra che mette in difficoltà le avversarie.
0: Avete sentito il conto alla rovescia e poi il fischio del direttore di gara Fischer. Partita dunque iniziata con Manu Koné subito in cabina di regia, il centrocampista della Roma, Roma, che stasera gioca a titolare, è uno dei tre volti nuovi proposti da Didier Deschamps rispetto al match col Senegal. Gli altri due sono Digne e Barcola. Barcola che era entrato sul finale del match contro il Senegal all'80esimo, ci ha messo solo 2 minuti ad andare in gol. Francia che manovra con Rabiot, lancio in profondità per Digne, ex giocatore della Roma, va via subito Digne, parte il cross basso, spazza via Hashim, subito Francia in attacco, Coné ci prova con il sinistro, non ci arriva Mbappé. Subito Francia pericolosissima, dopo appena 60 secondi la conclusione di Manu Coné, era proiettato sul pallone Mbappé ma non c'è arrivato. Iniziativa interessante, tutto è partito dall'iniziativa sulla sinistra di Digne.
2: Sicuramente la Francia è partita bene, ha provato ad affondare i colpi, poi si tratterà di trovare la precisione e le posizioni in area di rigore, però insomma interessante questa prima azione della nazionale transalpina.
0: Abbiamo detto occhi puntati ovviamente su Mbappé, che va a caccia di record, 2 di record, ne ha già battuti tanti, è già diventato il miglior marcatore della nazionale francese con 58 gol, superando Olivier Giroud, e gioca la 100ª partita con la maglia della nazionale vice campione del mondo. Un Mbappé che però è stato pure criticato prima di questi mondiali, era stato accusato di non partecipare troppo alla manovra offensiva della Francia, di togliere spazio a Dembélé, ma mi sembra che abbia risposto da par suo, come adesso, giocata sublime a livello tecnico, colpo di tacco, ancora Mbappé, capitano dal 2023 della Francia, pallone filtrante intercettato dalla difesa irachena che prova a ripartire con Bayesh, pallone sulla sinistra per Doski, e Doski è stato il giocatore dell'Iraq a realizzare contro la Spagna nell'ultima amichevole premondiale, tra l'altro un bellissimo gol di Doski.
2: Sì, è un giocatore interessante, un giocatore che ha un tiro buono e anche ovviamente un lottatore come quasi tutti i giocatori dell'Iraq. Qui lo vediamo spalla
0: come adesso con Coné,
2: sì, con Manu Coné. Tutti i giocatori dell'Iraq hanno una fisicità quasi esplosiva, sono dei giocatori ben preparati e naturalmente abituati alle alte temperature come quella di oggi a Filadelfia.
0: Il disimpegno dell'Iraq con Iqbal, numero di Zidane Iqbal. Giocatore talentuoso, centrocampista di 22 anni, gioca in Olanda con l'Utrecht. Attenzione ancora all'Iraq, non c'è intervento irregolare secondo il direttore di gara, la Francia può ripartire ma non riesce ad intercettare il pallone Dembélé. Dicevo, Giorgio, di Zidane Iqbal, che è cresciuto, nato a Manchester, è cresciuto nel Manchester United, ha scelto il paese della madre mentre suo padre è pakistano, tifoso di Zinedine Zidane, da qui il nome dato al figlio Zinedine, proprio perché è un grandissimo tifoso di Zidane e non solo lui.
2: E non è la prima volta che i giocatori hanno il nome legato a un idolo del padre, spesso anche di discipline diverse. Abbiamo visto per esempio dei calciatori che hanno il nome di un grande campione, per esempio del tennis o del basket, della pallacanestro, scelti dalla famiglia, scelti dal padre, per insomma ricordare e ispirare e auspicare una carriera sportiva del figlio.
0: Koundé perde un pallone a centrocampo, allora a buon gioco Ismail, attacca l'Iraq ma ferma tutto Barcola e recupera il pallone la Francia di Didier Deschamps, all'ultimo ballo Didier Deschamps, che lo ricordiamo è CT della Francia dal 2012, quindi da 14 anni. Attenzione al tentativo fermato di Dembélé, ancora l'Iraq a centrocampo che manovra con Iqbal, pallone all'indietro per Hashim, il possente centrale difensivo dell'Iraq, serve all'indietro Basile, 29enne, quindi questa la 16ª presenza per lui, il rinvio con il mancino dell'estremo difensore iracheno, poi c'è l'intervento di Digne, in fallo laterale, rimessa in favore dell'Iraq proprio in prossimità della panchina di Deschamps, che ha vinto il mondiale nel 2018 in Russia e lo ha vinto anche da calciatore nel 98 in casa, rientrando così nella ristretta cerchia di calciatori ad aver sollevato la Coppa del Mondo da giocatore e da CT. Prima di lui c'erano riusciti Mario Zagallo col Brasile e Franz Beckenbauer con la Germania, insomma è in gran bella compagnia Deschamps.
2: Massimo Barchesi, la prima indicazione tattica evidente nello schieramento della Francia, mentre intanto si gioca in area di rigore della Francia, che riesce ad allontanare il possibile pericolo. E la posizione di Olise nella Bayern Monaco, lui gioca molto largo a destra e così ha fatto nella prima. Intanto Massimo, c'è un'occasione
0: Mbappé
2: bloccata,
0: letteralmente abbattuto, cartellino giallo, il primo della partita per Alamari, ammonito, non poteva fare altro perché Mbappé se n'era proprio andato come una freccia, lo ha saltato agevolmente, e arriva la prima ammonizione al sesto minuto per centrocampista della nazionale irachena Alamari, che ha fermato con le cattive Mbappé. Calcio di posizione in favore della Francia, siamo al settimo minuto, 0-0 tra Francia e Iraq, ma Francia subito estremamente pericolosa. Vediamo la battuta di questa punizione all'interno dell'area di rigore, secondo palo, c'è il colpo di testa, poi vediamo, si gioca, lascia correre il direttore di gara dopo un tentativo all'interno dell'area di rigore, finisce a terra un giocatore della Francia, ma non ci sono estremi per la concessione del calcio di rigore, e allora ancora la Francia ad attaccare. Mbappé al volo la rimette in mezzo per Dembélé, l'intervento in calcio d'angolo da parte di Tassen, in difficoltà indubbiamente la difesa irachena, poco fa Dembélé si era reso pericoloso con un colpo di testa, palla ora in angolo, primo tiro dalla bandierina in favore della Francia, arriva dopo 7 minuti, 0-0 il parziale, ma Francia che subito sta cercando di sbloccare il risultato. Vediamo un po' se c'è un check in corso, però vediamo un po', no, finito già sull'intervento precedente, è finito il breve check, quindi l'arbitro Fischer facendo che si può giocare con l'angolo battuto dalla Francia, c'è Olise, pallone sulla sinistra per Dembélé che viene fermato, spalla a spalla, duello tra Dembélé e Iqbal, ultimo tocco dell'iracheno, rimessa laterale in favore della Francia che attacca ancora con Olise, pallone sulla sinistra, c'è Digne, guarda l'area di rigore, parte il cross interessante con i pugni, allontana a Basile, poi c'è il tentativo doppio, quello finale di Mbappé che termina sul fondo, ci aveva provato Olise in precedenza, ma la conclusione finale di Mbappé termina abbondantemente al lato, comunque Giorgio Germano, una Francia all'assalto in questo avvio di partita, 0-0.
2: Francia subito aggressiva, subito alcune azioni da gol possibili, o comunque il pallone che staziona nella tre quarti dell'Iraq. Dicevamo dell'assetto tattico del tridente di Deschamps, soprattutto Olise si muove molto, lo vediamo addirittura certe volte nella stessa fascia di Dembélé, lui che nel Bayern gioca largo a destra, in questo momento fallo su di lui, e così aveva fatto nella prima partita della Francia in questo mondiale. Oggi invece si sposta tantissimo, lo vediamo al centro, lo vediamo persino a sinistra. Infatti, evidentemente l'intenzione di Deschamps è non dare punti di riferimento alla difesa irachena.
0: E quella di Olise è una posizione sicuramente chiave, non tanto per questa partita ma direi per tutto il mondiale che dovrà giocare la Francia. Olise che è stato bravissimo da trequartista centrale contro il Senegal, dopo aver scambiato posizione con Dembélé, un giocatore veramente che può ricoprire più ruoli, reduce da una stagione davvero clamorosa con il Bayern Monaco, e davvero una gemma in più a disposizione per Didier Deschamps. 0-0 quando siamo al decimo minuto, il rinvio da parte del portiere Basile, non ci sono però giocatori iracheni nella metà campo della Francia, e allora a gioco facile Upamecano imposta ancora Rabiot, attacca la Francia, lo sta facendo esclusivamente sul settore di sinistra in questo avvio di partita, anche perché da quella parte può davvero far male con Digne, con Barcola, insomma ha davvero parecchie armi a disposizione la Francia sulla corsia di sinistra, ancora Digne sempre da quella parte che si gioca, pallone all'indietro per Saliba, poi va Olise, allarga sulla destra per Dembélé, salta all'avversario Toschi, Dembélé con la punta del sinistro, 1-2, lo scambio interessante che non si chiude con Koundé, poi il pallone arriva fuori, area di rigore, lo gestisce Rabiot, ancora la Francia con il tentativo di Barcola di servire Digne che puntualmente si era inserito, una Francia che sta mettendo alle strette l'Iraq. 0-0, 10 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Mbappé va a prendersi il pallone molto lontano dalla porta, lo scambia con Manu Koné, ancora Mbappé, Mbappé che ora potrebbe puntare l'area, la guarda, allarga sulla destra dove c'è Dembélé, il pallone d'oro, mette giù il pallone, scambia con Koundé, sbaglia però l'appoggio di ritorno a Dembélé, pallone all'indietro per il portiere Basile che va al rinvio, si lotta a centrocampo, colpo di testa di Koundé, poi l'Iraq cerca di rendersi pericoloso, intervento di Upamecano all'indietro per Maignan che spazza in fallo laterale, rimessa in favore dell'Iraq. Entriamo nel dodicesimo minuto a Philadelphia, 0-0 tra Francia e Iraq.
2: Movimento totale ancora una volta degli attaccanti francesi, abbiamo visto Dembélé a destra, gli unici che mantengono il ruolo e la posizione sono i due centrocampisti, li hai definiti Massimo Barchesi, gli italiani Rabiot e Manu Koné, che sono fra l'altro due giocatori tutto sommato anche simili, non velocissimi nelle movenze, però veloci con il pensiero, sanno trovare, cercano i corridoi filtranti e loro insomma hanno il compito di ispirare gli avanti della Francia.
0: Siamo al dodicesimo, 0-0 tra Francia e Iraq, ma possesso di palla ancora una volta per la nazionale vice campione del mondo, attacca ora con Upamecano che apre sulla destra dove c'è Dembélé, Dembélé il filtrante per Olise, scambia ancora con Dembélé, sempre il giocatore del Paris Saint-Germain, attacca ora, vediamo se va a sinistra e ci va la Francia ovviamente perché è lì che crea i pericoli principali, Digne, Rabiot all'indietro, ancora il giro palla dei Bleu con Upamecano che scambia il pallone con Saliba, il suo compagno di reparto, ancora Dembélé, c'è la sovrapposizione di Koundé, Dembélé, una serie di finte, poi pallone per Mbappé, Dembélé, tiro intercettato, pasticcio in difesa da parte dell'Iraq, Maurice non ne approfitta, portiere Basile, un compagno di squadra non può pasticciato, è stato per regalare la sfera a Olise che non ne ha approfittato, ma la Francia ancora stringe d'assedio gli avversari. Koné si ferma, scambia con Koundé, ancora giocatore del Barcellona, poi c'è Olise che prova il filtrante per Mbappé, bravo Doschi, ma Mbappé torna sul pallone, numero di Mbappé che salta, Doschi che ritorna su di lui, linea di fondo, Mbappé, altra finta, sinistro, velo per la conclusione di Olise, c'è una deviazione, intelligente anche Dembélé con il velo a liberare il suo compagno di squadra, ma ancora Francia che veramente vuole il gol immediatamente, vuole la rete dell'1-0, la nazionale di Didier Deschamps, ancora Mbappé, un po' troppo corto il pallone, ma viene recuperato da Olise, Mbappé! Eccolo! 14 minuti di gioco, la rete di Kylian Mbappé, altro sinistro fulmineo da parte del giocatore del Real Madrid, della Francia passa al minuto 14 con Mbappé, gol numero 59 con la nazionale transalpina, gol numero 15 al mondiale, Francia 1, Iraq 0.
2: La prima risposta a Messi dunque da parte di Mbappé, era nell'aria questo gol, troppo marcata la superiorità della Francia che giocava con facilità, cercava anche dei virtuosismi, delle finte, in questo caso è stato un errore della retroguardia irachena dare il pallone a Olise, il retropassaggio verso Mbappé, facile, facile il controllo e poi il sinistro, non ha dovuto neanche cercare troppo il giro, ha battuto quasi di piatto Dembélé, l'opposizione del portiere iracheno che ha toccato il pallone ma non ha potuto evitare che finisse in fondo alla rete, 1-0 per la Francia, vantaggio più che meritato.
0: Era nell'aria, Massimo, diciamo la verità, era nell'aria il gol di Kylian Mbappé. E un sinistro che non ha lasciato scampo in diagonale al portiere Basile, e dunque abbiamo aggiornato i numeri di Mbappé, ancora la Francia, attenzione con Olise, Olise l'ultimo tocco, vediamo un po' se è il suo, direi di sì, infatti si riprenderà con la rimessa da fondo campo con il duello tra Olise e Hashim, vinto dal difensore iracheno. e comunque Mbappé insomma arriva a 3 gol in questo mondiale, e questo duello a distanza meraviglioso con Messi sarà tutto da seguire con grande interesse, Giorgio, in questo mondiale, perché sono loro due i re di questo mondiale. Io ho aggiunto in sede di presentazione anche il nome di Harry Kane, perché non va assolutamente trascurato, perché anche lui è un giocatore fantastico e anche l'Inghilterra potrebbe recitare un ruolo importante in questo campionato del mondo.
2: Un altro che i gol li sa fare ovviamente il centravanti della nazionale inglese, li fa a tutti i livelli in Europa, nel proprio campionato, al mondiale, nelle competizioni per nazioni. L'Iraq un po' distratta in talune circostanze, quando sbagliano subito due francesi piombano sul pallone e sono pronti non solo a impossessarselo ma anche a fare una giocata interessante.
0: È che la Francia non dà respiro però agli avversari, non li fa proprio giocare, li aggredisce appena conquistano il pallone e inevitabilmente lo tengono poco, perché con questo pressing, ecco come adesso, pallone scaraventato in avanti e la chiusura da parte di Saliba in fallo laterale, c'è Hussein che punta centrale e Kazem cerca di dargli una mano. Però fino a questo momento hanno toccato pochissimi palloni, possono veramente poco i giocatori iracheni, che ora ci provano con questa puntata all'interno dell'area di rigore proprio di Kazem per Hussein, l'uscita bassa da parte di Magnan, e questo direi che è il primo tentativo, no, di un certo spessore da parte della nazionale irachena.
2: Magnan al suo primo intervento, sì. dopo 16 minuti, significativo però, Massimo, ascoltare come quando l'Iraq nelle sporadiche circostanze in cui si affaccia nella metà campo francese è sostenuta da un boato di un pubblico entusiasta, l'1-0 che vede in questo momento la nazionale irachena sotto non ha raffreddato l'entusiasmo dei tifosi dell'Iraq, che sono pronti a farsi sentire anche ancor più della Francia, dei tifosi della Francia.
0: Occhio a Olise, poi pallone che è stato messo in mezzo da Conte, libera la difesa irachena, poi salta Coné, salta anche Hussein, la Francia nuovamente si è impossessata del pallone, il filtrante di Dembélé che non va a destinazione, non arriva a destinazione, poi c'è l'intervento irregolare di Rabiot su Doschi a centrocampo, calcio di posizione in favore dell'Iraq, calcio di posizione che sta per essere battuto dall'Iraq, intervento irregolare di Rabiot che come Mike Maignan cerca di rigenerarsi un po' con la nazionale francese dopo le amarezze in campionato con il Milan e la Champions League persa clamorosamente all'ultima giornata. Intervento regolare di Rabiot su Doschi a centrocampo, calcio di posizione in favore dell'Iraq, calcio di posizione che sta per essere battuto dall'Iraq, intervento regolare di Rabiot che come Mike Maignan cerca di rigenerarsi un po' con la nazionale francese dopo le amarezze in campionato con il Milan e la Champions League persa clamorosamente all'ultima giornata con la sconfitta a San Siro.

0: Hashim è costretto ad arretrare, la pressione da parte dei giocatori francesi, disimpegno molto laborioso, il rinvio di Tassen, non riesce ad agganciare Hussein, allora la Francia nuovamente che recupera il pallone. Upamecano col contagiri, grande controllo di Barcola, che tecnica che ha questo ragazzo. Barcola si porta il pallone sul sinistro, Barcola linea di fondo, parte il cross interessante, il velo di Mbappé per Dembélé, poi pallone che esce, cross di Koundé, respinto ancora Koundé, lotta sul pallone, lo recupera ancora la Francia che sulle seconde palle arriva sempre in anticipo rispetto agli avversari. C'è Dembélé che serve ancora a Koundé, una spina del fianco sul settore destro, adesso sta attaccando più sulla destra la Francia rispetto all'avvio di partita che era tutto sul fronte mancino, lancio troppo in profondità per Koundé, rimessa da fondo campo, 20 minuti di gioco a Philadelphia, Francia 1 Iraq 0.
1: Bravissimo Barcola nell'occasione che ci hai descritto, Massimo, perché ha fatto tutto alla perfezione, controllo, doppio controllo, finta e poi il pallone calibrato al centro dell'area dove due suoi compagni forse non ne hanno approfittato come dovevano, però questo ragazzo sa fare davvero tutto, sa fare il centrocampista, sa fare l'ala, l'attaccante aggiunto.
0: Eh sì, e non a caso Deschamps lo ha schierato titolare, ma veramente anche i panchinari della Francia sono potenziali titolari. Ancora la Francia che manovra, pallone però intercettato da Al-Ammari, poi sbaglia il controllo con la maglia numero 24 Ismail, rimessa laterale in favore della Francia con Rabiot, palla per il centrocampista del Milan. Poi Olise, servizio sulla sinistra, occhio alla foto di Barcola che va via in velocità, il campo però qui è finito. Vediamo un po' se il pallone è ancora in gioco oppure no. Vediamo un po', pare di sì, la rimessa infatti sarà per la Francia. Comunque accelerazione impressionante di Barcola, ha lasciato secco sul posto il suo avversario. Digne, il cross, l'uscita da parte di Basile con i pugni, pallone recuperato però ancora dalla Francia che attacca con Dembélé. Bravo Doschi a fermarlo, ottimo intervento da parte dell'esterno sinistro iracheno, poi da profondità nel tentativo di servire Bayesh, pallone però anche qui troppo lungo e c'è un po' di imprecisione nei passaggi da parte della formazione irachena. Giorgio,
1: è uno dei limiti evidenziati dall'Iraq in questo avvio di partita, sicuramente deficitario, Francia padrone del campo e l'impressione che gli avanti transalpini si stiano divertendo, provano le giocate, provano anche delle giocate tecniche che non avrebbero in altri tipi di partita impostato, magari rischiano un pochino, magari cercano il dribbling di troppo, però l'impressione che sia una festa del calcio, questi 20 minuti abbondanti stanno facendo anche degli esperimenti in un qualche modo.
0: E ancora la Francia che insiste, Upamecano avanza, servizio per Dembélé sulla destra, Dembélé guarda l'area di rigore, parte il cross a cercare Mbappé, forse una spinta su di lui ma giudicata regolare dall'arbitro Fischer, qualche fischio dagli spalti, rimessa da fondo campo, nemmeno protesta Mbappé, palla dunque per l'Iraq. Molto coinvolto Dembélé negli ultimi minuti, Giorgio Germano.
1: Dembélé è l'uomo più coinvolto sugli esterni, avevi notato che nei primi 5-6 minuti la Francia affondasse Cooling soprattutto a sinistra dove c'era proprio lui, poi quando Deschamps ha invertito la posizione degli esterni e Dembélé è andato a destra, ecco che la Francia gioca più sulla destra.
0: E allora ci fermiamo per qualche istante, regia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: pausa dissetante. Giorgio Germanò al Philadelphia Stadium con la Francia in vantaggio sull'Iraq per 1-0 grazie al bellissimo gol di Kylian Mbappé al minuto 14, un autentico dominio da parte della Francia. Fino a questo momento l'Iraq sta facendo quello che può, cercando di contenere l'attacco della Francia, lo strapotere transalpino, la genialità degli attaccanti della nazionale di Didier Deschamps. Certo, per l'Iraq fino a questo momento c'è stato ben poco da fare. Una Francia che insomma sta cercando di rispondere all'Argentina come Mbappé ha già risposto a Messi.
1: Superiorità evidente in questi 24 minuti di gioco. Hai ricordato le occasioni che ha avuto la nazionale francese, che d'altra parte insomma ha tutto, cambia posizione, ha la tecnica, ha il tiro di preciso, perché quando poi vanno a concludere giocatori come Mbappé difficilmente la palla esce fuori dallo specchio della porta. Bisogna vedere poi se il portiere riesce ad opporsi in occasione del gol che ha sbloccato il risultato. In effetti il portiere dell'Iraq era arrivato quasi con la mano destra a toccare il pallone, ma evidentemente era tale la potenza, la precisione di un tiro fra l'altro neanche angolatissimo, Massimo, che però inevitabilmente è finito in rete. A proposito di questo
0: break,
1: c'è un cambio già.
0: È brutta notizia per l'Iraq, perché esce il bomber Hussein ed entra Al Hamadi con la maglia numero 9, evidentemente infortunio, problema muscolare per l'attaccante. Si tocca il flessore, Al Hamadi, flessore sinistro, la coscia sinistra, questa è una perdita pesantissima. Già l'Iraq fa fatica ad arrivare in area.
1: Il punto di riferimento per eccellenza dell'Iraq, però vediamo se il suo sostituto saprà non farlo rimpiangere, anche perché presumiamo che vada ad occupare proprio quella posizione, sì, quella di terminale avanzato nell'attacco dell'Iraq, attacco però un po' latitante in questa prima fase del primo tempo. Abbiamo visto il pallone troppe poche volte nella metà campo della Francia.
0: Al Hamadi, giocatore del Luton Town di 24 anni, questa è la sua 22esima presenza, 5 gol per lui, esordito in nazionale l'11 novembre del 2021 contro la Siria nelle qualificazioni mondiali. E dunque primo cambio obbligato per il tecnico dell'Iraq. Eccolo subito, cerca di mettersi in luce con questo tentativo dalla distanza, rimpallato Al Hamadi. Ancora l'Iraq che dopo la pausa dissetante prova a farsi vedere nella metà campo della Francia. Siamo al 27esimo minuto, 1-0 fuori della Francia sull'Iraq. Ricordiamo che ovviamente ci sarà da recuperare la sosta per la pausa dissetante dopo il 45esimo. Lancio filtrante, vediamo l'Iraq che ci prova ora con Bayesh all'indietro, azione interessante con Doski, lato corto dell'area di rigore sul settore di sinistra, parte il cross e tentativo subito di Al Hamadi. Forse c'è una deviazione, vediamo un po' se si riprenderà da calcio d'angolo o no, forse l'ultimo tocco è stato proprio di Al Hamadi. E comunque si è inserito bene, è entrato bene nella partita Al Hamadi.
1: Ha provato subito un tiro ed è stato rimpallato, e poi qui il colpo di testa fra due avversari, è riuscito a saltare più in alto di tutti, sì. Poi non ha trovato ovviamente la precisione, però insomma buon battesimo per questo centravanti. D'altra parte Massimo Barchesi, l'Iraq ha una cosa positiva fino adesso, avere ridotto le distanze dello svantaggio solo ad un gol, quindi in teoria dovesse trovare la rete del pareggio, rientrerebbe come in partita, anche se ovviamente la superiorità della Francia rimane in tutti i campi, tecnicamente, tatticamente, atleticamente. Però al momento l'1-0 permette comunque all'Iraq di mettere paura alla Francia quando va.
0: È in partita l'Iraq, diciamo questo. Ecco la Francia che attacca, avanza con Rabiot, 28 sul cronometro, Dembélé all'indietro, Upamecano largo sul settore di destra, c'è Koundé che potrebbe essere servito, abbiamo ignorato, ancora Upamecano attacca, prova a palleggiare o meglio in questo frangente la Francia, Dembélé per Saliba, Digne, lancio sbagliato, palla che si perde oltre la linea di fondo campo. Abbiamo sottolineato Giorgio Germanò il gol numero 59 con la nazionale francese di Mbappé, ma l'assist chi gliel'ha dato? Ovviamente il re degli assist, Olise, giocatore del Bayern Monaco di 24 anni, che ne ha smistati ben 31 nella stagione che si è appena conclusa, 21 in Bundesliga, 7 in Champions League e 3 in Coppa di Germania. Quindi davvero aggiungiamoci pure 22 gol in totale, davvero una stagione magnifica quella di Olise, tantissimi assist, ed è arrivato anche qui al mondiale l'assist per Mbappé, per il vantaggio della Francia. Vediamo il lancio a cercare Ali Hamadi, che alla meglio su una difesa francese un po' dormiente, attacca all'Iraq, vediamo, ci prova con Ismail sulla destra, ora c'è Ali Hussein, parte il cross, c'è una deviazione e ci sarà calcio d'angolo, il primo della partita. La pausa dissetante mi sembra che ha fatto meglio all'Iraq che alla Francia.
1: Sebbene l'Iraq sia stata costretta a sostituire il suo terminale offensivo, è rientrata in campo la nazionale asiatica, decisa insomma a creare più grattacapi alla Francia di quanto fatto nei primi 25 minuti. Il calcio d'angolo, le disposizioni di Magnan alla sua difesa, ovviamente l'Iraq non ha niente da perdere, Massimo Barchesi deve cercare di creare il più pericoli possibile.
0: Calcio d'angolo sempre essere battuto da Al-Amari, 51 presenze, anzi questa è la 52esima, 52 presenze e 3 gol per lui, gioca in Polonia con il Cracovia. Alla sinistra di Maignan sarà battuto questo corner, il primo della partita per l'Iraq. Eccolo il mancino all'Amari, pronto a scodellare, traiettoria a rientrare, il cross sul secondo palo, pallone che viene rincorso, tenuto in campo dalla parte opposta da Bayesh, ma poi termina in fallo laterale, rimessa che sarà in favore della Francia. Non giocato benissimo questo angolo dalla nazionale di Graham Arnold, un tecnico abbiamo detto che è da un anno alla guida dell'Iraq e per 72 volte ha guidato invece l'Australia in gare internazionali, portandola tra l'altro agli ottavi nell'ultima edizione del mondiale a Qatar 2022, e perse 2-1 contro l'Argentina, diventata poi campione del mondo nell'epica finale vinta ai rigori contro la Francia. Mbappé per la formazione di Deschamps, gran lancio ora per Barcola, Barcola viene preso Barcola da Ali Hussein, pallone per Mbappé, poi c'è questo tentativo di Dembélé, apertura per Barcola, lato corto dell'area di rigore, Dembélé, siamo al limite, c'è anche Digne che potrebbe essere servito, ancora una serie di finte, Dembélé con la punta del sinistro, va da Rabiot, poi c'è Mbappé al limite, Mbappé ci prova, tiro intercettato da Iqbal, poi ancora Francia con Rabiot, eccolo Digne, sovrapposizione, Digne, linea di fondo, cross basso con calma, mette fuori Tassen, non dei migliori questa volta il cross di Digne. Francia che però ora sembra essere tornata a se stessa, quantomeno per il pressing, non lascia chance di ripartenza all'Iraq. Manu Koné per Digne, un giocatore della Roma attuale e un ex giallorosso, poi Rabiot, ancora Koné per Olise, che ancora una volta è una sorta di pendolo, va dappertutto, sinistra, centro, destra, è veramente di difficile lettura nella marcatura per la difesa avversaria. Il palleggio della Francia, Koné all'indietro, Digne, siamo giunti al 33esimo, 1-0 Francia, Rabiot, ancora c'è Barcola che fa avanzare, ecco Olise, il filtrante, non passa il suo pallone, Digne, adesso sì che guarda l'area di rigore, il cross un po' troppo basso, pure questo, colpo di testa con calma all'indietro da parte di Toschi, dopo il colpo di testa di Ali Hussein, palla per il portiere Basil, siamo al 33esimo, Francia 1, Iraq 0.
1: Tra l'altro Massimo Barchesi ha ricordato la stagione fantastica di Olise, la sua intelligenza tattica, ma anche aggiungiamo la sua intelligenza fuori dal campo, perché pare che in un test di intelligenza fatto con i quiz che generalmente sono in uso per capire in più professioni qual è proprio il tasso di intelligenza questo giocatore abbia fatto registrare un coefficiente altissimo, quasi nessun giocatore nella storia che si era sottoposto ad un simile test aveva avuto le performance di questo ragazzo.
0: E doppi complimenti allora a Olise, perché insomma sì, dimostra di essere intelligente in campo, intelligentissimo in campo, lo è anche fuori, come hai ricordato Giorgio Germano. Pallone per Manu Koné, stop di petto, avanza Koné, va fuori il suo avversario che era Ismail, pallone per Rabiot, ancora Rabiot, si ferma, va avanti, serve sul settore di sinistra e scambia con Barcola, ancora Rabiot, si fa però rubare il pallone ingenuamente in questo caso, ma ingenuità commessa anche dalla difesa irachena che regala un pallone alla Francia. Mbappé cambia gioco, c'è largo Dembélé, ora tornato alla destra, Dembélé va via, Doski, ma non ce la fa a mantenere il pallone in campo. Ottimo spunto, dribbling, ottimo anche il dribbling, ma poi il campo è finito e si è portato il pallone in fallo laterale. La rimessa sarà per la nazionale irachena, 35esimo, 1-0 per la Francia, con Hashim pronto al rinvio, una finta su Dembélé, vuole giocarla Hashim e scambia con Iqbal, giocatore di grande tecnica, e lo dimostra in questo momento con una giocata davvero fantastica, una sorta di ruleta messa in mostra dal giocatore dell'Utrecht. Palla per la nazionale francese che usufruisce di una rimessa laterale di fronte alla panchina irachena. Vediamo Koundé, la volée di Olise, viene preso per la maglia Rabiot, lascia giocare l'arbitro, possesso è per la Francia, Upamecano in verticale per Koundé, Koundé va per vie centrali, poi va all'indietro da Upamecano, sponda ancora per Upamecano, poi Dembélé, Dembélé allarga sulla sinistra e fa avanzare Digne, Digne c'è, Barcola pronta a ricevere, eccolo Barcola, scambia con Mbappé, Mbappé salta l'uomo, sempre sul fronte sinistro, Mbappé, Mbappé due su di lui, guadagna il massimo, ovvero una rimessa laterale, no, non la guadagna perché l'ultimo tocco è suo, ultimo tocco è di Mbappé, allora rimessa in favore dell'Iraq, facendo l'arbitro canadese Fischer. Tutto questo quando entriamo in questo momento nel 37esimo minuto, con la Francia avanti 1-0.
1: Un risultato che diciamo sta stretto alla Francia, che negli ultimi 10 minuti, appunto dopo quella pausa rinfrescante, quella pausa per dissetarsi, è entrata in campo abbassando un pochino i ritmi e al momento l'1-0 insomma è un risultato che può paradossalmente far contento all'Iraq, che si affaccia adesso in avanti.
0: Attenzione perché vedo del movimento sugli spalti e forse comincia a piovere, e questa non è una bella notizia viste le previsioni. Sì, comincia a piovere a Filadelfia, speriamo che il tempo regga, soprattutto che non arrivino i fulmini, perché altrimenti la partita verrebbe sospesa se ciò avvenisse in quel famoso raggio, no, di 13 km dallo stadio.
1: Pioggia arrivata all'improvviso, tutti stanno cominciando ad indossare i cappucci, le cerate quasi da nave, da barca a vela, per proteggersi dalla pioggia che in questo momento, in pochi secondi, è arrivata anche abbastanza forte.
0: È una pioggia che era attesa, era attesa, le previsioni non erano favorevoli. Speriamo che non arrivino, ripeto, fulmini e saette. Ecco la Francia che sta attaccando pericolosamente Olise dopo l'incursione di Barcola, e qui poteva anche tirare Barcola perché era arrivato dritto come una fionda.
1: Di parole è stato lui il fulmine per il momento della partita.
0: Sta piovendo tantissimo.
1: È riuscito con una progressione centrale a bruciare il tempo in 10 metri a due avversari, poi ha provato a dare il pallone a Mbappé che non ha capitalizzato al meglio l'idea del compagno.
0: Sì, opportunità per il 2-0, 38esimo, ma adesso sta piovendo veramente molto molto forte. Vediamo Dembélé, Dembélé scambia con Olise, stavolta troppo corto Olise, stavolta l'assistenza del giocatore del Bayern Monaco stranamente è risultata imprecisa. Con classe Rabiot recupera il pallone, Upamecano per Saliba, poi Manu Koné, Digne, ancora Koné, Koné in verticale, Mbappé di prima, poi per Olise, poi lo ritorno di tacco che non arriva. Bravo, molto bravo Shim nella chiusura, rinvio da parte numero 5 iracheno nella terra di nessuno, però dove arriva per primo Upamecano, che può impostare per la Francia un nuovo tema offensivo. Coné, arriva Rabiot, stavolta a destra, centrocampista del Milan. Poi Koundé, Saliba, Digne, all'indietro ancora per Saliba, giocatore dell'Arsenal, fresco vincitore della Premier League ed è andato a un passo anche dalla vittoria della Champions, e soltanto i rigori hanno premiato il Paris Saint-Germain. Attenzione, vediamo l'Iraq che prova a ripartire con il numero 8 Bayesh. Ah, intervento irregolare qui, e qui c'era fallo di Rabiot, non visto dall'arbitro, qui c'era un netto fallo su Bayesh, resta a terra, ma l'Iraq con caparbietà recupera il pallone con Ismail. Poi attenzione con questo tentativo da metà campo con il portiere Basile che era fuori dai pali, e dopo il duro intervento di Rabiot che è andato proprio dritto sul bel pestone ha dato al suo avversario, e poi il gioco è proseguito, lì c'era fallo netto da parte di Rabiot e poteva partire un'azione pericolosa per la Francia su una irregolarità commessa dal centrocampista del Milan. 5 minuti più recupero al termine del primo tempo, Francia 1 Iraq 0, la rete di Mbappé al 14esimo.
1: E c'è stato fallo anche qualche secondo dopo, stavolta da parte di un giocatore iracheno che in un qualche modo forse ha voluto così restituire il fallo non visto da parte di Rabiot. Aia, e anche adesso fallo. Si duella a centrocampo in modo ruvido.
0: Brutto fallo stavolta di Iqbal, meritava l'ammonizione, fallo su Koné, stretta di mano, questo era un fallo da giallo, Giorgio.
1: Sì, perché il piede era un po' pericoloso, naturalmente Koné adesso si tocca la tibia, non è stato poi alla fine un contatto così violento, però nella dinamica poteva scaturire un qualcosa di pericoloso.
0: Si gioca sotto il diluvio al Philadelphia Stadium. Dembélé, 40 minuti 50 secondi, 1-0 in favore della Francia. Mbappé, lo scambio ancora, Mbappé in area di rigore, non riesce ad andare alla conclusione, viene chiuso, poi Digne, fallo, spinge Digne, punizione in favore dell'Iraq. La percussione di Kylian Mbappé è mancata alla conclusione, non è riuscito a tirare. Si è portato avanti con la suola dello scarpino il pallone, poi è stato chiuso e disturbato da un ottimo, dobbiamo dire, intervento di
1: doppio intervento
0: di Ali Hussein
1: con il piede destro due volte. Questo giocatore è riuscito a togliere la conclusione che stava per arrivare dal piede di Mbappé, la prima volta in scivolata diciamo, e la seconda volta era a terra e malgrado tutto è riuscito ad allungare il piede, quella tanto da impedire a Mbappé di concludere a rete.
0: Ha salvato il 2-0 perché lì da quella posizione avrebbe fatto gol. Mbappé. 42 sul cronometro, Francia 1 Iraq 0, la sta decidendo Mbappé, ma c'è l'incognita maltempo perché da una decina di minuti si è abbattuto un vero e proprio nubifragio sul Philadelphia Stadium. Si gioca perché evidentemente ancora non ci sono i fulmini, non c'è il temporale vero e proprio, ma c'è il diluvio universale, e quindi veramente qui il cielo
1: non promette nulla di buono. È possibile che si arrivi all'intervallo, dall'altra parte è il 42esimo, considerato 1-2 minuti di recupero, fra 3-4 minuti i giocatori saranno al coperto e a quel punto la terna arbitrale deciderà il da farsi, perché comunque adesso la pioggia è non solo incessante ma anche molto forte.
0: Ma finché non vengono avvistati i fulmini in zona si gioca anche sotto il diluvio, il problema è se dovessero arrivare i fulmini e le saette, come si suol dire, perché allora a quel punto lì, come il protocollo di sicurezza degli Stati Uniti recita, la partita verrebbe immediatamente sospesa. Intanto la Francia ci prova, in comprensione tra Barcola e tra Mbappé e Dembélé, poi disimpegno piuttosto elegante da parte della nazionale irachena, 43 minuti e 20 secondi nel corso del primo tempo, Francia 1, Iraq 0, rete di Mbappé, bellissima, il 14esimo, pallone per il portiere Basil scambia con Tassen lentamente esce dall'area di rigore, serve corto Ismail porta a spasso il pallone ora che arriva dalle parti di Toschi, l'esterno sinistro, come abbiamo detto un giocatore molto interessante di 26 anni, alla 33esima presenza, vanta anche un gol Toschi, ancora Hashim. Iraq è come se aspettasse la fine del primo tempo, non va avanti, ora la Francia non pressa, cioè, prova adesso Toschi, iniziativa di Toschi che serve nel neutrato Ali Amadi, c'è fallo su di lui, fallo di Kone, calcio di punizione in favore dell'Iraq, dolorante a terra entrambi i giocatori, mentre già siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, ma poi ci sarà da recuperare il tempo perso per la pausa dissetante. E si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Iraq. La Francia avanti 1-0, sempre sotto il diluvio universale. Calcio di punizione che sta per essere battuto, ma c'è festa comunque sugli spalti.
1: Si divertono i tifosi di entrambe le nazionali, naturalmente copertissimi, perché già prima della partita era previsto una pioggia, un possibile acquazzone, quindi tutti sono arrivati con delle mantelle, alcuni trasparenti, per permettere ovviamente di vedere, di continuare a gustare la partita, altri sono degli impermeabili classici.
0: Battuta la punizione senza esito per l'Iraq, allontana Digne, 3 minuti di recupero cominciati da 15 secondi con la Francia avanti 1-0 sull'Iraq, pallone che arriva al portiere Basil, poi ancora all'indietro il passaggio di Iqbal, sempre per Basil, Iraq che riparte dal settore destro e avanza palla a piede con Ismail, potrebbe effettuare un lancio ma porta a spasso il pallone della propria metà campo, non lo vuole perdere, sta gestendo il possesso palla l'Iraq in questo finale di primo tempo, vuole andare negli spogliatoi con un solo gol di svantaggio, chiaro prova anche a pareggiarla, perché no, ci potrebbe essere l'occasione, non questa, perché Ali Hussein non riesce a controllare il pallone che rimbalza con maggiore velocità, reso viscido dal campo di gioco che dopo il diluvio universale, non dico che sia zuppo ma quasi, però si gioca regolarmente, pallone che rimbalza senza problemi, vediamo l'avanzata da parte di Hashim, pallone ancora per Toschi, 46 minuti e mezzo, siamo alla metà esatta del recupero, la Francia avanti per 1-0 sull'Iraq, fase ora un po' di stanca della partita con Ali Amadi che riesce in qualche modo a far passare il pallone, poi ci ritorna, lo riprende, va Kone in marcatura, la nuova marcatura l'abbiamo già vista poco fa con fallo di Kone sull'attaccante iracheno, poi la Francia che recupera e si disimpegna con eleganza, pallone all'indietro per Maignan lo gira per Upamecano, ancora 60 secondi da giocare di questo primo tempo, Giorgio, negli ultimi minuti diciamo non ci hanno fatto divertire molto, varie emozioni,
1: il colpo di scena è stata la pioggia, esatto. Diciamo che ha condizionato gli ultimi 10 minuti dove si è visto poco, perché la Francia ha allentato i ritmi e l'Iraq ha provato a portarsi di tanto in tanto in avanti ma non con troppa convinzione, l'impressione è proprio questa, che le due squadre aspettino il duplice fischio per andare negli spogliatoi e poi eventualmente riorganizzarsi.
0: Adesso piove leggermente di meno, vediamo la Francia con Rabiot, c'è Dembélé servito da Manu Kone, ancora Dembélé, 15 secondi, è l'ultimo attacco del primo tempo questo e lo porta la Francia anche se con poca convinzione, vediamo Saliba, sì i giocatori vogliono andare negli spogliatoi perché di acqua ne hanno presa parecchia dalla mezz'ora in poi direi, ed eccolo qui il duplice fischio dell'arbitro canadese Fischer, che manda le squadre negli spogliatoi, prova il momento in cui riprende a piovere con una certa insistenza. Francia 1, Iraq 0, rete di Kylian Mbappé al 14esimo. Studio.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto. San Benedetto!
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci ancora voi da Dallas, come in una sorta di copione già scritto. Mbappé doveva essere, Mbappé è stato in effetti il campione francese, l'ha sbloccata quasi subito dopo un quarto d'ora veemente avvio della Francia, ma poi la gara si è un po' spenta, non ha avuto grossi sussulti, la formazione di Deschamps non ha sfondato per ora sull'Iraq, 1-0 al termine del primo tempo, variabile da considerare l'acquazzone che si è abbattuto come previsto anche in questo caso su Philadelphia. Subito Roma, Saxa Rubra, GR1 e poi ripartiremo con voi fino all'una questa notte o comunque fino al termine di Francia-Iraq che torneremo a seguire dopo il giornale radio, a tra poco.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Dolphin Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da €17.900. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dolphinbox.it.
4: GR1.
11: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'Iran accetterà ispezioni sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Così Donald Trump, commentando uno dei punti concordati durante i colloqui in Svizzera. Tra le prime conclusioni, la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio, oltre alle ispezioni sul nucleare, l'apertura dello stretto di Hormuz. I negoziati proseguono ora in Medio Oriente, dove domani arriverà il segretario di Stato Rubio. Uno dei nodi resta il rispetto del cessate il fuoco in Libano, l'inviata a Beirut.
12: Si lavora alla creazione di una cellula incaricata di monitorare il cessate il fuoco nel sud del Libano. Le armi tacciono da oltre 24 ore, ma non si percepiscono segnali concreti di una stabilità duratura, né il ritiro delle truppe israeliane, né il disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che Israele non potrà imporre nel sud del Libano quella che definisce una fascia di sicurezza, come avvenuto a Gaza, proprio nella striscia. Oggi, durante la visita del cardinale Pizzaballa, un raid israeliano ha ucciso 3 palestinesi, tra i quali una 18. Qui a Beirut osserviamo un lento movimento di ritorno. Negli ultimi giorni molte famiglie hanno smontato le tende per tornare a casa, ma spesso hanno trovato solo macerie, ci racconta il signor Wael, seduto su un materasso che da 4 mesi nella tendopoli sulla spiaggia è il suo divano improvvisato. Io devo restare ancora qui perché il mio villaggio è occupato dalle forze israeliane, aggiunge, ricordando le scene viste già da bambino in un capitolo precedente della guerra, quando vedeva i carri armati israeliani parcheggiati davanti a casa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
11: Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la Premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore USA Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e Stati Uniti. Posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre alla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. Paura a Montreal, nel quartiere di Coup de Neige, quartiere della comunità ebraica, dove in una sparatoria vicino a un supermercato un uomo ha ucciso un residente identificato come un rabbino e un agente di polizia prima di essere ucciso a sua volta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. La polizia esclude altri sospetti e indaga sul movente. L'area è stata isolata e i cittadini invitati a restare in casa. Economia. In audizione al Parlamento europeo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha parlato degli scenari futuri riguardo ai tassi di interesse.
13: Un aumento della crescita dello 0,8% dell'intera eurozona è un elemento positivo per la presidente Christine Lagarde. Non è stagnazione, ha detto davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. La guerra pesa in particolare sui servizi, mentre il settore manufatturiero mostra maggiore tenuta. Ma allo stesso tempo, sempre la Lagarde ha sottolineato che non si può escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Quella stessa inflazione che però, pur in un contesto di forte incertezza, potrebbe ritornare al 2% nel medio termine. Per cui la BCE ha assicurato Lagarde che non ritiene il rialzo dei tassi deciso lo scorso 17 giugno un indicatore di una politica monetaria restrittiva, continuerà ad agire con prudenza per garantire la stabilità dei prezzi senza compromettere la tenuta dell'economia europea. Paola Bonanni, GR1.
11: Il mondo della musica piange. Il re dei talent scout, Clive Davis, morto nella sua casa di Manhattan a 94 anni. Nelle ultime 6 decadi ha scoperto o rilanciato alcune delle più grandi star della canzone contemporanea, tra loro Janis Joplin, Aretha Franklin e Bruce Springsteen. A queste si aggiunge Whitney Houston, che Davis scoprì 19enne in un night di New York. Calcio mondiali. L'Argentina si qualifica in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria 2-0. Lionel Messi, ancora ammattatore dopo il rigore sbagliato a inizio gara, firma entrambe le reti della nazionale sudamericana al 38esimo e nel recupero della ripresa. Messi dunque resta solo in cima alla classifica dei migliori marcatori di sempre dei mondiali con 18 gol in 6 edizioni. Mondiali che Radio 1 continua a seguire in diretta. Vi lascio al secondo tempo di Francia-Iraq. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci ancora a voi da Dallas, pochissimi minuti allo scoccare della mezzanotte, 3 per la precisione, in diretta su Rai Radio 1. Siamo nell'intervallo di Francia-Iraq, gara di questa seconda giornata del girone con i transalpini, il girone I. La Francia è in vantaggio 1-0 dopo i primi 45 minuti più recupero con la rete di Kylian Mbappé. Peraltro, da monitorare le condizioni meteorologiche, come previsto alla vigilia, sì, è arrivato su Filadelfia un temporale piuttosto violento e bisogna capire se questo comporterà, insomma, delle variazioni rispetto al programma canonico di questa partita. Intanto ci racconterà tra poco tutto Massimo Barchesi rispetto a quelle che poi sono anche le indicazioni date agli spettatori. Però intanto, visto che ne parlava ovviamente il GR1 pochi istanti fa, è bello in questa giornata consacrata a Leo Messi ricordare anche le dichiarazioni di Miro Klose, che sono proprio di questi minuti, ovvero colui il quale fino a pochi giorni fa deteneva il record assoluto di marcature in Coppa del Mondo, prima raggiunto e poi superato da Leo Messi definitivamente con la doppietta di oggi. È stato contattato dalla Süddeutsche Zeitung, l'importante quotidiano tedesco, e ha detto: per me Messi è il più grande giocatore di ogni tempo, complimenti campione, prima o poi sarebbe accaduto, sono felice che sia stato proprio Messi a battere il mio record perché sono sempre stato un suo tifoso ed è un genio. Poi possiamo aggiungere che comunque Klose conserva una media gol superiore a quella di Messi, perché, tanto per restare sui numeri e molto rapidamente, il tedesco i suoi 16 gol li ha realizzati in 24 partite, in 4 edizioni, condizioni, media 0,67. Messi, che ormai è arrivato a 18, come sarà chiaro a tutti, li ha segnati in 28 partite, quindi media leggermente inferiore. E visto che stiamo appunto parlando di Francia, Kylian Mbappé ha realizzato la sua 15ª rete in 16 partite, per ora, perché ancora tanta strada da fare, con una media che sfiora il gol a partita. Torniamo da Massimo Barchesi e Giorgio Germanò, però direi, Massimo, ancora prima di commentare quanto abbiamo visto o non visto, quanto avete raccontato in ogni caso nel primo tempo, e qui bisogna capire se per il secondo ci saranno problematiche di sorta, perché la prima frazione, guarda, l'avete ben raccontato, si è chiusa sotto il diluvio.
0: Guarda Guido, non ci sono buone notizie, perché è stata emessa un'allerta meteo piuttosto severa, con arrivo imminente di temporale, ed è scattato subito l'ordine di evacuare lo stadio, come già successo, come accennavamo in sede di presentazione nel mondiale per club, c'era stato questo precedente, ed è arrivato anche un comunicato poco fa, quindi lo stadio in questo momento è vuoto, non ci sono spettatori che sono stati invitati ad allontanarsi dagli spalti, perché è in arrivo un severo temporale. Quindi queste sono le notizie, purtroppo temevamo che ciò avvenisse e non si sono sbagliati per quanto riguarda le previsioni meteo. Ci sono ancora alcuni coraggiosi, soprattutto tifosi francesi, che sono rimasti sugli spalti ignorando l'invito di allontanarsi dalle tribune. E fatto sta che in queste condizioni al momento la partita non riprende e scatta probabilmente il famoso conto alla rovescia di 30 minuti, Giorgio.
1: Sì, è stata una disposizione evidentemente degli organizzatori, ordine immediato di evacuare lo stadio, poi dalle intimazioni ai fatti ovviamente passeranno minuti, non tutti vogliono lasciare l'impianto di Filadelfia, vogliono continuare a tifare per le proprie nazionali, diciamo solo in pochi fino al momento sembrano avere lasciato l'impianto, magari si rimarranno nei pressi, rimarranno dove è coperto per poter eventualmente tornare al proprio posto all'improvviso, però insomma sono
0: se c'è l'invito di andare via,
1: devono
0: andare via, c'è
1: ovviamente
0: poco da fare.
5: No, anche perché Massimo Barchesi e Giorgio Germanò, è chiaro che si procede di minuto in minuto e di istante in istante, però rispetto a quello che abbiamo anche captato noi dal monitor di servizio e dal messaggio, come pure dicevi del resto,
0: guarda,
5: Massimo,
0: tempesta,
5: proiettato sui
0: una nuova comunicazione, vedo, ecco, una appunto, tempesta, vedi? Di fulmini in arrivo.
5: Esatto, e quindi si parla di sospensione imminente della partita. Sì. Lo avevi preannunciato, quello che abbiamo visto a fine primo tempo d'altra parte andava a confermare quelle che erano le previsioni e anche la tua sensazione personale. Quindi, ripeto, procediamo un po' a vista, è il caso di dire, però stando alle fonti ufficiali, intanto l'invito più o meno raccolto, più o meno ignorato da parte dei tifosi di abbandonare l'impianto di Filadelfia, però il messaggio formulato proprio apertamente relativo alla imminente sospensione della partita c'è. Ora non sappiamo sospensione di quale entità, di quale durata, con quali effetti. Ricordavi bene, Massimo, anzi se vuoi ricapitolarlo a beneficio di chi ci ascolta, che come abbiamo detto anche noi a più riprese nella scorsa estate, il mondiale per club che fu a tutti gli effetti una
0: era
5: prova
0: generale. Chelsea-Benfica la partita.
5: Esatto, sì, e si concluse proprio con, diciamo, ebbe questo tipo di esito. No, stavo osservando anche in questo caso lasciare subito le aree scoperte e cercare riparo, seguendo le indicazioni dello staff appunto, esatto, in servizio allo stadio. Questo mi sembra il messaggio che ancora su questi enormi schermi.
0: Sì, sui mega schermi, sì, esatto.
5: Quindi intanto l'indicazione è di lasciare le aree scoperte e non di lasciare l'impianto, ovviamente.
0: No, lasciare le aree scoperte,
5: controproducente, certo, lasciare in strada i tifosi, visto che di tempesta di fulmini si parla, di mettersi al riparo e di seguire le indicazioni dello staff in servizio, li chiameremo gli steward dalle nostre parti, a maggior ragione da quelle, in servizio allo stadio di Filadelfia. Però sulla partita, Massimo, rispetto al precedente messaggio di cui davamo conto in notizia, anche noi apprendendole poi distante in istante, siamo fermi a quella imminente sospensione, ma non è stato precisato più nulla conseguentemente.
0: La gara è sospesa comunque, questo è sicuro. La gara al momento è sospesa e vedremo quando riprenderà, se riprenderà poi chiaramente, ma speriamo chiaramente che possa riprendere. C'è questo protocollo che negli Stati Uniti è molto chiaro, qualora in caso di possibili temporali nei pressi dello stadio in un raggio di 13 km. Il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti prevede l'interruzione della partita e non, da questo punto di vista non si scappa.
1: E anche le indicazioni, Massimo, del maxi schermo si legge a severe thunder storm, sì, sì, una tempesta, tempesta e poi l'immagine del fulmine, l'immagine di uno spettatore che ha necessità da una, dalla grafica di coprirsi il capo, coprirsi la testa e in un certo senso dirigersi verso l'esterno, quindi sono indicazioni anche grafiche, anche scritte. La partita è sospesa sicuramente al momento.
5: Sì, poi è un protocollo questo che riguarda, tanto così per diciamo approfondire il tema chiaramente dei fenomeni atmosferici che da queste parti possono essere particolarmente intensi, e parlo anche del Texas, no? della realtà che ci accoglie, ci ospita in questi giorni mondiali. Questo vale anche per le società sportive dilettantistiche che nel loro protocollo hanno appunto per le attività all'aperto il indicato chiaramente ciò che non accade come prassi ovviamente nel nostro paese, che in caso di fenomeni atmosferici di questo tipo e soprattutto il problema legato ai fulmini che rappresenta ovviamente una minaccia molto molto concreta, in queste circostanze le attività vengono ovviamente sospese. Intendo dire con questo riferimento che è un qualcosa che rientra più o meno nel novero delle possibilità e non è, come dire, estremo, raro e malaugurato come invece dalle nostre parti, dove pure purtroppo i fenomeni atmosferici estremi si verificano. Poi avevate ragione entrambi, perché il monitor di servizio anche qui ci viene in soccorso. Non solo non sono usciti, ma alcuni francesi stanno anche cantando e ballando, incuranti sì, praticamente sì, di ogni logica, forse Massimo anche di un pizzico di buonsenso, se vogliamo dirla tutta.
0: E vabbè, l'hanno presa con goliardia, bea di loro. D'altronde il mondiale è anche una festa, però insomma quando c'è di mezzo la sicurezza non si può scherzare. No, tra l'altro c'è da fare una riflessione, perché qua parliamo di un campionato del mondo in impianti che abbiamo detto tutti avveniristici, ok, però questo è un impianto scoperto, non c'è la copertura.
5: Sì, a differenza di altri in cui invece addirittura esatto, si gioca anche in condizioni, come dire, atmosferiche di cielo sereno ma di gran caldo, quindi si gioca, sai, come sai bene Massimo, al chiuso con l'aria condizionata, quindi
0: parliamo tanto
5: oggi che serviva.
0: Esatto, esatto, parliamo tanto, no, di problemi in Italia, perché esistono problemi a livello di impiantistica soprattutto nei nostri stadi, però insomma ti presenti a un campionato del mondo con stadi così scoperti in una zona poi che purtroppo prevede situazioni atmosferiche anche in questo periodo del genere, quindi bisognava essere un po' più lungimiranti, magari una copertura ci stava bene di questo Philadelphia Stadium.
5: Sì, anche se torniamo a ripetere, era un qualcosa che si attendeva, era nell'otto delle possibilità. Perché? Perché anche le giornate di riposo che ci sono sempre in una grande competizione sportiva, per riposo tendo giornate in cui non ci sono partite, e ne approfitto per ricordarlo, in cui noi saremo comunque in onda su Rai Radio 1 con delle finestre di approfondimento, e le vado a ripilogare in breve, ovviamente mercoledì 8 luglio, ovvero prima dei quarti di finale, poi per due giorni il 12 e il 13 luglio prima delle semifinali, e poi ci sarà un'altra pausa di due giorni, il 16 e il 17 prima della finale per il terzo posto, chiusa la parentesi protocollare. E sono anche giornate, nelle intenzioni degli organizzatori, dedicate un po' come può accadere nel tennis, passatemi il paragone forse un po' azzardato, dedicate agli eventuali recuperi, perché ora non sappiamo se torneranno in campo a breve Francia e Iraq. E comunque qui c'è grande attenzione, perché anche noi siamo stati informati per un fenomeno atmosferico qualche giorno fa, nelle prime ore del mattino, qui su Dallas, molto molto intenso. Non si giocava quel giorno, quindi era una questione che riguardava solo la viabilità e la sicurezza ovviamente delle persone che sono qui a Dallas. C'è stato, ormai la definiamo una bomba d'acqua incredibile, attorno alle 7 del mattino, accompagnata da tuoni e fulmini, e sui telefonini di tutti noi sono arrivati messaggi appunto ovviamente diramati in modo tale da farci comprendere insomma il rischio di essere all'aperto, quel insomma seek shelter, cercate riparo, che tuttora campeggia proprio sul maxischermo, con un messaggio che in maniera un po' ipnotica, Massimo, io continuo a fissare, ma è sempre lo stesso per ora.
0: No, ti confermo che la gara è sospesa per mezz'ora.
5: 30 minuti.
0: Sì.
5: E quindi evidentemente secondo quelle che sono le previsioni,
0: in base al protocollo, stanno rispettando il protocollo di sicurezza alla lettera.
5: Beh, sarebbe interessante capire intanto quale sarà l'evoluzione delle condizioni atmosferiche,
0: perché non è detto che tra 30 minuti perché magari possono riprendere, può smettere il temporale, ma riprendere subito dopo, e se dovesse riprendere ripartirebbero altri 30 minuti qualora la gara dovesse nuovamente essere sospesa, quindi si potrebbe andare all'alba.
5: Il problema è questo, ci auguriamo di no, soprattutto per i nostri amici che sono a Roma.
0: Tra l'altro il cielo è veramente raccapricciante,
5: sì, diciamo che è piuttosto cupo.
0: Esatto.
5: No, io in tempo reale, Massimo, visto che poi si fa tutto in diretta, ovviamente da uno dei tanti siti che offrono aggiornamenti in tempo reale, cerco di capire appunto quale sarà l'evoluzione.
0: Medio, poi
5: sono
0: certo, sì,
5: abbastanza precisi e affidabili, mm-hmm, quindi insomma Marò, ma magari vestirò i panni, diciamo, del moderno Bernacca per dare delle previsioni meteorologiche.
0: Colonnello Ardone.
5: Esatto, ovviamente. Nella storia della informazione meteorologica del nostro paese. Però, insomma, sì, su questa costa c'è una situazione decisamente instabile, per cui non
0: siamo in grado
5: di...
0: praticamente quasi notte, è quasi buio.
5: Sì, sì, esatto.
1: Anche se imperterriti rimangono gli spettatori,
5: sì,
1: gli spettatori che hanno scelto, sono pochi in verità, però quelli che hanno scelto di rimanere, di sfidare così in questa festosa parentesi così originale, rimangono addirittura seduti, apparentemente composti, chiacchierano, scattano qualche fotografia e insomma attendono come stiamo aspettando noi.
5: Allora, a Philadelphia in questo momento sono le 18:09 minuti, quindi un'ora avanti rispetto al nostro orario di Dallas, di conseguenza 6 indietro rispetto all'Italia,
0: sì.
5: E la situazione è prevista, diciamo, in leggerissimo miglioramento, ma nell'arco di un'oretta almeno, questo stando ovviamente alle simulazioni grafiche. Diciamo che la perturbazione dovrebbe spostarsi a breve, in realtà per lasciare spazio a una successiva nella serata di Philadelphia, quindi attorno alle 21:22, e noi, ripeto, io da profano totale o quasi della materia cerco un po' di decodificare i segnali grafici che insomma ciascuno come utente cerca di raccogliere dai siti di informazione. Insomma, potrebbe esserci un moderato miglioramento, però come dicevamo
0: al momento
5: qui,
0: la visibilità è peggiorata, però nel senso che
5: non è la pioggia, perché
0: buio,
5: i calciatori
0: cielo
5: giocano sotto l'acqua,
0: cielo cupo. Da spaventarsi proprio, guarda, perché veramente...
5: Allora, noi non ci spaventiamo e cerchiamo anche un po', pure se siamo in una situazione, in un limbo, un po' di attesa per cercare di capire, lo ricordo a chi si fosse posto all'ascolto soltanto adesso, 10 minuti dopo la mezzanotte su Rai Radio 1, che siamo nell'intervallo di Francia-Iraq e gara della seconda giornata del gruppo I, con la Francia avanti 1-0 con il gol di Mbappé. Scusami Massimo, ti rubacchio un po' il mestiere, però in sostanza l'intervallo canonico è diventato un intervallo un po' più lungo perché il match è sospeso a causa di condizioni atmosferiche molto molto negative. Acquazzone, rischio fulmini, spettatori invitati ad abbandonare gli spalti o quantomeno le aree scoperte dell'impianto di Philadelphia, che poi Massimo sono la maggior parte, anche questo va detto, le aree non coperte intendo.
1: Sono prevalenti ovviamente quasi tutto uno stadio a cielo aperto, ne abbiamo visti e li hai ricordati Guido Ardone, impianti con una volta coperta magari da un vetro, magari da una superficie trasparente, quello che sarebbe servito quest'oggi, però insomma non si può cambiare ovviamente la struttura architettonica in poco tempo di uno stadio. Questo di Philadelphia è fatto così, con gli spalti che vanno a svasare verso l'esterno, quindi sarebbe servito un tetto infinito, grande quanto almeno tre volte il rettangolo di gioco.
5: Evidentemente sì, ma d'altra parte la copertura integrale, come ricordavamo, è garantita in alcuni stadi, ormai la vediamo molto spesso anche negli impianti d'élite del tennis, poi si ragiona su una copertura da anni anche qui, tanto così per lanciarci un'altra divagazione del centrale di Roma per i
0: nostri internazionali. Nel frattempo sono iniziati i lavori, pare, al centrale.
5: Esatto, perché comunque si arriverà, credo, nel giro di un paio d'anni, si è parlato del 27 al più tardi 28, no?
0: Sì.
5: Se i tempi dovranno essere confermati, ma al di là di questo è chiaro che i grandissimi eventi possono sì essere suscettibili di minime variazioni di calendario, ma non eccessivamente. Perché? Perché questo calendario è sempre più zeppo, è sempre più fitto, e i margini per recuperare e per porre rimedio a eventuali, insomma, incidenti di percorso organizzativi sono ridottissimi. Massimo, facciamo finta che tra un poco riparta la partita, dai, facciamo un esercizio di immaginazione. Sì. Torno a chiederti, nel primo tempo abbiamo visto per me un avvio piuttosto veemente della Francia, ora forse siamo noi che mettiamo in collegamento le cose, però dai, un effetto Argentina in qualche modo, sai che la squadra che ti ha battuto in finale poco prima ha fatto una, comunque ha vinto bene con il suo campione, sono partiti forte, Mbappé ha trovato subito il gol. Dopo però non è stata in scioltezza, in discesa, e soprattutto la Francia è stata ben lontana dal dilagare, dallo sfondare. A parte dilagare adesso è più che altro è un problema di acqua che cade dal cielo, viste le immagini a cui sto
0: assistendo. Nel vero senso della parola, tra l'altro è arrivato pure il vento, tra l'altro. Sì, una tempesta vera e propria questa, altro che semplice temporale. Sì.
5: Allora, aggiornamenti intanto ti dico, poi ti lascio la parola, sono previsti in 25 minuti. Tra 25 minuti dovrebbero diramare un ulteriore aggiornamento secondo le comunicazioni ufficiali che arrivano anche qui a noi. Bene. All'International Broadcasting Center, dove ci sono gli studi di Radio Rai.
0: Bene, sì, no, tornando alla risposta della Francia all'Argentina, sì, c'era da aspettarsela, così come quella di Mbappé a Messi. D'altronde abbiamo detto più volte che sono loro due i grandi protagonisti di questo avvio di mondiale. Poi è vero, la Francia si è un po' fermata perché tanto pressing, il gol è arrivato al 14°. Diciamo che per 20 minuti è stata partita a senso unico, con l'Iraq che ha toccato pochi palloni, pressione della Francia che andava sempre a buon fine, un po' timido l'Iraq in avvio di partita, poi la Francia un po' mollato, complice credo anche il diluvio che si è abbattuto però Guido dalla mezz'ora in poi. Praticamente si è giocato con i palleggi e basta, ad eccezione di un'occasione avuta da Mbappé, un'altra potenziale avuta da Barcola, però non è stata più la Francia dei primi 20 minuti, su quello non c'è dubbio.
5: Giorgio Germanò, una sorta di melina meteorologica, ma l'avete detto bene anche in cronaca diretta, lo riepilogava Massimo poco fa, chiaramente l'obiettivo era far scorrere il cronometro, come direbbe qualcuno, andare a prendere un tè caldo, non so se lo stiano bevendo perché poi non è questione di temperatura qui quanto di umidità nell'aria, però Giorgio, sì, diciamo che possiamo valutare la prima metà abbondante del primo tempo e non oltre.
1: In fondo è come se la pausa dissetante, Guido, avesse spaccato questo primo tempo in due tempi differenti, perché le squadre poi, quando sono ritornate in campo, dopo essersi dissetate, dopo aver ascoltato le indicazioni dei rispettivi commissari tecnici, hanno assunto un atteggiamento un po' diverso. Fra l'altro è un argomento di cui si dibatte, abbiamo ascoltato Marcelo Bielsa, il commissario tecnico dell'Uruguay, in conferenza stampa criticare questa novità nel mondiale, ha detto adesso ci sono quattro tempi di gioco, il calcio che io ricordo, quello con cui sono nato, ne aveva solo due, dobbiamo così, se siete d'accordo, ha detto un po' ironicamente, abituarci a questa novità. Paradossalmente è sembrato che questo primo tempo fosse stato caratterizzato da due frazioni completamente diverse. La prima, lo hai ricordato Guido, ce lo ha descritto ovviamente Massimo Barchesi, con una Francia straripante, cambi di posizione, giocate, fantasia, in un qualche modo come in un allenamento, anche perché sì, l'Iraq era piazzato bene ma non riusciva ad arginare una Francia che ha imperversato. E poi invece dopo quella pausa l'Iraq è arrivato, è tornato in campo intanto con un giocatore diverso, perché è stato obbligato ad una sostituzione, è uscito il centravanti, è entrato un giocatore di uguale ruolo che anzi era stato vivace all'inizio. La Francia ha rallentato e poi gli ultimi 5 minuti, lo hai ricordato tu stesso Guido, non si sono praticamente giocati perché le due squadre non vedevano l'ora di correre al coperto.
5: Nel mentre, la voce che avete sentito in sottofondo mentre Giorgio Germanò correttamente riepilogava l'andamento della prima frazione di gioco, era l'annuncio ovviamente dello speaker, da ciò che siamo stati in grado di apprendere anche grazie alla nostra squadra qui presente a Dallas nei nostri studi, è stato semplicemente ribadito l'annuncio dato in precedenza, dunque di mettersi al riparo, ovviamente il match sospeso, il pericolo, il rischio di un'attività elettrica legata ai fulmini, e con una battuta che non
0: condizioni...
5: mi perdonerete, nulla di nuovo sotto il sole, Massimo,
0: no,
5: proprio
0: tra
5: così, detta così, lasciata così.
0: Assolutamente.
5: Vai.
0: No, tra l'altro Guido, le condizioni meteo sono peggiorate.
5: Sì, dal punto di vista della pioggia sì. Poi è chiaro che, torno a ripetere, ma la mia è una interpretazione dei fatti, il problema non è solo la quantità d'acqua, non è la tenuta eventuale del
0: manto diffuso. No, il problema sono i fulmini, temporali in arrivo.
5: Esatto, è il rischio ovviamente, sì, di fulmini, perché lì proprio non si scherza. Noi siamo abituati a confrontarci in questi casi nel nostro campionato col pallone che non rimbalza, detto proprio fuori dai denti. Diciamo che il massimo del problema può essere quello lì, una questione tecnica che non permette il regolare svolgimento della partita. Qui sarebbe eventualmente in discussione l'incolumità dei protagonisti in campo e di migliaia di persone sugli spalti, quindi ovviamente la cautela è d'obbligo assolutamente, per cui starà poi a chi di dovere capire se questa attività elettrica di fenomeni appunto legati ai fulmini può essere ancora ritenuta in avvicinamento oppure ancora causa di pericolo per tutti coloro i quali si trovano all'interno nei pressi dello stadio di Filadelfia. Io ne approfitto a questo punto e poi Barchesi e Germanò ci daranno ulteriori aggiornamenti non appena ne saremo in possesso, per una notizia che avrei dato nell'intervallo, ma ovviamente guardando le immagini sui monitor abbiamo pensato bene di tornare subito a raccontarvi quello che succedeva. Riguarda meno il mondiale, alla voce calcio internazionale, alla voce allenatori, Enzo Maresca è vicinissimo ormai davvero alla panchina del Manchester City, perché la società dell'ex ormai Pep Guardiola, che è stato poi tra l'altro un po' il mentore, il maestro dello stesso Maresca, ha raggiunto un accordo col Chelsea, dal quale Maresca era stato esonerato a gennaio con un contratto che sarebbe andato avanti fino al 2029. Il Chelsea chiedeva un indennizzo piuttosto alto per lasciarlo andare, e questo indennizzo sarebbe stato fissato nell'accordo tra le due società sui circa 11,5 milioni di euro. Così, in questo modo, con questa diciamo clausola, tra l'altro un po' il mentore, il maestro dello stesso Maresca, ha raggiunto un accordo col Chelsea, dal quale Maresca era stato esonerato a gennaio con un contratto che sarebbe andato avanti fino al 2029. Il Chelsea chiedeva un indennizzo piuttosto alto per lasciarlo andare, e questo indennizzo sarebbe stato fissato nell'accordo tra le due società sui circa 11,5 milioni di euro. Così, in questo modo, con questa diciamo clausola da pagare, Maresca potrebbe approdare, approderà

0: nostro toto allenatori per quanto riguarda la nostra Serie A, perché siamo più concentrati ovviamente su quello che accade nel pianeta mondiale nordamericano, ma naturalmente per gli appassionati di calcio internazionale può essere una notizia anche attesa nell'aria. Nell'aria Philadelphia nulla di buono, Barchiesi, Germanò, ovviamente
1: no.
0: Torniamo anche a sentire tranquillamente gli effetti che arrivano dallo stadio di Philadelphia, anche perché non dico che riusciamo a sentire il rumore della pioggia,
1: lo stadio è completamente vuoto.
2: Sempre più vuoto, evidentemente anche coloro che avevano scelto di rimanere si stanno scoraggiando, adesso davvero sono rimasti così ad occhio meno di 1000 persone.
1: Ce ne sono pochissimi al riparo, però non so se
0: quei pochi sono
1: andati appunto, saranno
0: sì,
1: invitati.
0: Diciamo, tanto per raccontarlo a chi ci ascolta, c'è soltanto un terzo anello che ha una copertura nel lato opposto alle panchine. È quella sì che offre riparo,
1: è
0: non
1: è
0: quella dove
1: bassa,
0: si trovavano
1: parte,
0: i francesi.
1: È la parte più bassa. È la parte più
0: esatto,
1: bassa.
0: E poi essendo composta appunto da pianelli non sovrapposti tra di loro, c'è soltanto una piccola intersezione tra un anello e quello superiore che permette appunto un minimo di riparo. Ed è lì che sostanzialmente si trovano tutte le persone, poche o tante che siano, ma direi molte meno di quante ce ne fossero in precedenza, che sono rimaste all'interno dello stadio. Poi Massimo, tu conosci gli sport americani meglio di me, sono realtà strutturali che poi hanno un'ampia area di accoglienza, diciamo, per i tifosi all'interno, dove si va soprattutto a mangiare, insomma a stare insieme eccetera, quasi come se l'evento sportivo fosse, non dico un complemento, ma quasi, e immaginiamo che molti si trovino lì in questo momento.
1: Una sorta di terzo tempo saranno.
0: Esatto, a metà tra il primo e il secondo, però questa è la cosa che non mi torna.
2: Ci sono ovviamente
1: tempo, a metà tra il primo e il secondo.
2: Anche i negozi, gli store dove comprare i gadget, le maglie, quindi quasi tutti sono adesso rintanati lì dentro, anche se poi sempre la capienza è limitata, quindi una parte, come scorgeva Guido, è proprio sotto quella minima copertura, un'altra parte più ovviamente più abbondante è nella pancia dello stadio, e altri invece credo che piano piano stiano defluendo all'esterno.
1: Aspettiamo nuove comunicazioni.
0: C'è anche chi ancora, naturalmente aspettiamo, no? Vedevo, c'è anche chi sotto il diluvio continua a scattare selfie all'aperto in maniera così, come se fosse
1: in
0: una giornata primaverile, certamente. È la prima volta chiaramente che capita in questo mondiale, a memoria Massimo, facciamo tutti uno sforzo collettivo. Io non ricordo di partire, almeno nella storia recente di questa competizione, casi analoghi. La prima in assoluto, quindi voglio dire, poi aspettavamo il mondiale delle prime volte, per la prima volta ovviamente a 48 squadre, per la prima volta con i sedicesimi, se vogliamo rifarci agli aspetti strettamente tecnici e organizzativi, prima volta per il Canada ovviamente, che non lo dimentichiamo, pure partecipa, intanto si cerca un po', come dire, di ravvivare l'atmosfera, mi sembra una Lele Blé, così
1: questo...
0: vado un po' a sensazione, Massimo.
1: Sentiamo, Lele Blé, sì, sono loro.
0: Nota di colore acustico ovviamente, vai, cosa dicevi?
1: No, dicevo che questo è un impianto, che è stato inaugurato nel 2003, quindi non è nemmeno un impianto, recentissimo, parliamo di 23 anni fa, l'inaugurazione è avvenuta il 3 agosto del 2003 e c'era tutto il tempo, no? per mettere su una copertura, soprattutto in virtù nel momento in cui sono stati assegnati questi campionati del mondo anche agli Stati Uniti, e una volta deciso che questo sarebbe stato
0: banalmente è noto che tra l'altro un impianto non secondario, con 5 partite dei gironi e un ottavo di finale.
1: Quindi è sicuramente un impianto importante anche per la NFL, che questa è la casa dei Philadelphia Eagles. Quindi però evidentemente tutto il mondo è paese a questo punto, mi viene da pensare.
0: Sì, qualcosa evidentemente non è stato previsto, comunque non è stato coperto l'intero arco delle possibilità. Poi torniamo a ripetere, per quella che è anche la nostra esperienza in queste ormai 2 settimane abbondanti sul suolo americano, e ovviamente insomma Philadelphia è tutt'altro discorso rispetto a Dallas, però non è che sono situazioni, come dire, improvvise, rare, sporadiche, inimmaginabili, sono qualcosa con cui la realtà americana si confronta apertamente.
1: Il cielo mi sembra un pochino più chiaro, sento i tifosi che
2: salutano
1: evidentemente
2: un po' questo leggero rischiararsi. Effettivamente, se non un boato, c'è stato un applauso. Adesso

0: non è che il cielo di Filadelfia si stia aprendo, però c'è un po' di luce in più e continua a piovere, però Guido, sta piovendo ancora.
1: Sì, era stata detta una mezz'ora circa, ma credo che fosse, come dire, un timing, passatemi il termine, diciamo, riferimento temporale, anche interlocutorio per la serie. Vediamo che cosa accade nella prossima mezz'ora, sì, e poi ne riparliamo. Ricordiamo ancora, a beneficio di chi avesse acceso la radiolina proprio pochi istanti fa, che siamo nell'intervallo di una gara del mondiale, della seconda giornata del girone I con Francia e Iraq, che dovrebbero tornare in campo. 1-0 per la Francia all'intervallo, però praticamente l'acquazzone, il diluvio iniziato sul finire della prima frazione, poi addirittura peggiorato nel corso dell'intervallo, che si sta protraendo in maniera significativa con una sospensione ufficiale.
2: Ma guarda, sì, la pausa di riferimento, ovvero della partita del mondiale per club Chelsea-Benfica, all'epoca è stata di circa 2 ore.
1: Ma è ipotesi che appunto continuiamo a scongiurare assolutamente, per quanto non so se qualcuno sta facendo ritorno sugli spalti in quella che noi chiameremo curva
2: adesso,
1: Massimo, ovvero la tribuna alle spalle della porta
2: adesso
1: a sinistra delle panchine. Qualcuno riprende posto, immagino che avrà ricevuto una autorizzazione adeguata, e poi ci sono degli olè che forse
2: attendiamo,
1: non lo so, magari
2: tra 20 minuti sarà diramato un nuovo bollettino meteo.
1: Vabbè, quindi diciamo questo ritorno sugli spalti di alcuni tifosi mi pare quantomeno prematuro, anche perché poi sì, il cielo sembra un po' più chiaro, la pioggia continua a cadere copiosa su Filadelfia, però ecco, non solo in quel settore dello stadio, ora un po' come una lunga traccia sparpagliata entrano tifosi
2: adesso, diciamo, anche
1: negli
2: nelle
1: altri
2: tribune,
1: settori.
2: Nelle tribune,
1: esatto,
2: anche
0: timidamente a gruppuscoli, sì, ognuno cerca di riprendere il proprio posto, posti ovviamente numerati, ognuno avrà conservato il biglietto, il tagliando d'ingresso. Quindi piano piano sì, si stanno cominciando a ricoprire alcuni sediolini, alcuni posti di questo impianto di Filadelfia, il cui comunque colpo d'occhio ancora vede insomma un 10% o poco più di presenze. Però certo, piano piano, timidamente, qualcuno sta tornando al proprio posto.
1: Allora, l'ipotesi ulteriore, Giorgio Germanò, perché poi io su un monitor mi baso e quindi cerco come sempre di interpretare le immagini, è che intanto aggiungiamo un altro fattore, i Stewards stanno tornando sul terreno di gioco e questo non è secondario, li vedo sfilare alle spalle della porta alla destra delle panchine, e anche questo è un elemento da considerare. Poi non so se i tifosi che vediamo sciamare, come diceva giustamente Giorgio Germanò, accomodarsi di nuovo, tutti ovviamente con, diciamo, impermeabile è una parola grossa, mezzi di fortuna per coprirsi, forse arrivavano dalle zone al coperto, quindi non sappiamo se siano
0: così, Guido,
1: di loro iniziativa
0: così,
1: oppure hanno ricevuto, cioè io darei più valore al segnale degli Stewards che stanno lentamente riprendendo
2: messaggio,
1: posto.
2: Speriamo positivo,
1: ben augurante
2: arriva dai megaschermi, perché sono state tolte le scritte allarmanti.
1: E quell'omino che varcava la porta, che ci aveva quasi ipnotizzato, è sparito finalmente, quindi l'ordine di cercare riparo, ora scherzi a parte, credo che sia cessato, ecco perché le persone stanno tornando di nuovo nelle postazioni originarie. Stewards che lentamente vanno a collocarsi, no, con la loro divisa gialla riflettente, tanto per intenderci, per ora alle spalle di una porta, altro segnale, se vogliamo, come dire, non dico di imminente ripresa, però di un graduale ritorno alla normalità. E poi scrutando il cielo, cosa che attraverso un monitor insomma di certo non ha l'effetto che ha occhio nudo, la luminosità è del tutto cambiata, insomma, e anche la visibilità.
2: Sì. E quindi. Dai, speriamo che, ecco, aspettiamo questo bollettino, perché sento lontanissimo.
1: Complicato sentire davvero a distanza, c'è un effetto eco terrificante, ma lo sentirete anche voi ascoltatori. Allora, additional announcement. Ovviamente grazie per la collaborazione, si parla di un annuncio successivo, però purtroppo proprio per la qualità audio mi manca la parte più succosa del messaggio.
2: Guarda,
1: ma lo recupereremo a breve comunque.
2: Sì, ma credo che sia riferito al messaggio che accennavamo poco fa, che a breve ci sarà
1: quello sugli schermi.
2: Quindi
1: daranno indicazioni anche via maxi schermo tra poco. Questo poteva essere il succo di quello che ha appena detto lo speaker all'interno dello stadio di di Filadelfia. Massimo, guarda, passami la battuta, perché poi quello fu un momento bruttissimo e l'abbiamo anche professionalmente superato. Viviamo sempre dei fuori programma io e te in radiocronaca, ovvero tu in radiocronaca, io da studio, ma quella volta era ben diverso, voglio dire. Poi tutto finì bene, mi riferisco, lo sai perfettamente, insomma,
3: no,
1: a quei minuti terrificanti, no, all'Europeo del 2021 con Christian Eriksen,
3: no,
1: anche
3: c'era
1: lì
3: la Sabino Nela a commentare come
1: c'era Sabino Nela con noi, ovviamente, sì. Insomma, ci accomuna questo fatto di vivere gare che poi hanno un fuori programma.
3: Beh,
1: non accomunerei
3: mai
1: questa situazione,
3: esatto.
1: E qui vabbè, un po' di pioggia e vabbè, che vuoi che sia, insomma, l'importante è che poi tutti stiano bene e che la partita riprenda quanto prima. A questo punto attendiamo il nuovo annuncio grafico, il che anche per noi è un enorme vantaggio, perché poi un conto è cercare di captarlo dai microfoni così a distanza, è un conto è vederlo su video, e lì potremmo farci un'idea. Però
3: l'unica preoccupazione è attendere questo nuovo bollettino, perché chissà che cosa potrebbe riservarci. Adesso vediamo più chiaro, però sai, nel giro di 15, 20, 25 minuti, 30 minuti le cose possono cambiare di nuovo radicalmente.
1: Sì, questa, guarda, io più che alla posizione dei tifosi ribadisco, ma qui si va sulle sensazioni e sulle interpretazioni, più che sulla posizione dei tifosi io mi baso sullo schieramento ancora molto parziale degli steward, esatto, perché i tifosi più o meno seguiranno le indicazioni, saranno più o meno responsabili. Certo, qualcuno gli avrà detto ok, potete lasciare quell'area al riparo dove insomma eravate stati indirizzati in precedenza da un chiaro annuncio, seek shelter, cercate proprio rifugio, letteralmente cercate riparo. E però il fatto che attorno al campo qualcosa si muova, diciamo,
3: è
1: che ora non sarà imminente,
3: no,
1: però sì,
3: ma se
1: piovere piove ancora,
3: se
1: ma quello non è un problema,
3: guarda,
1: insomma.
3: Se va bene, ma deve andare proprio tutto di lusso. Dunque, da noi è mezzanotte e mezza, Guido. Quindi
1: sì, sono le in questo momento 18:31 a Filadelfia, le 17:31 a Dallas, così le abbiamo dette tutte.
3: Se tutto va bene, io spero che in 40-45 minuti si possa riprendere a giocare, speriamo.
1: Ma io spero che invece sia
3: tu dici meno.
1: Ancora, come dire, sì, in tempi,
3: no,
1: diciamo.
3: No, è che c'è questo bollettino tra un quarto d'ora, capito? Quindi già un quarto d'ora ce lo porta via il bollettino. Che bollettino sarà?
1: È quella, sì, diciamo che incognita. Secondo altre fonti si valuta la ripresa un quarto all'una. Allora, si valuta la ripresa, ovvero che la partita possa riprendere all'una meno un quarto, o che all'una meno un quarto, come tu in parte suggerivi, verrà fatta una nuova valutazione per stabilire i tempi. Perché in questa seconda ipotesi, allora qui, insomma, buonanotte è proprio il caso di dire a questo punto.
3: Guarda, sì, sto seguendo vari siti.
1: Sì, sì, incrociamo anche noi le stesse fonti, d'altra parte, ma insomma, sì.
3: E comunque qua confermano che tra 20 minuti, no, tra 15 minuti ci sarà una nuova valutazione.
0: Valutazione che ovviamente si baserà esclusivamente
3: sulla situazione meteo,
0: sulla situazione meteo e sul rischio fulmini, perché è sempre quella la dirimente. Non importa quanto forte sia la pioggia, non importa quanto buio sia
3: il fulmine,
0: cielo.
3: Sono severissimi.
0: Gli esperti,
3: basta
0: i meteorologi, secondo il regolamento locale, valutano esclusivamente questo, la possibilità o meno che ci siano dei fulmini nel cielo sovrastante. Non solo il rettangolo di gioco, ma anche gli spalti, che come abbiamo detto si allargano parecchio di parecchi metri rispetto al rettangolo verde, quindi l'incolumità dei giocatori e ovviamente l'incolumità di quanti sono sugli spalti. E l'unica dirimente, la valutazione tecnica sarà basata solo su quello. Poi noi, insomma, da appassionati di calcio, abbiamo visto tante partite, la conclusione facile, Massimo Barchesi, è che ci sarà un campo parecchio allentato, perché dopo una pioggia così copiosa, così insistente, inevitabilmente magari non ci saranno le pozzanghere, perché lì ci sanno fare, c'è un impianto,
1: sì,
0: drenante.
1: Poi a occhio sembra perfetto, ovviamente
3: sembra perfetto.
1: I giardinieri a drenare, come accade invece come si vede a Luigi Ferraris,
0: però
1: mi perdoneranno gli amici di Genova, però lì,
0: sì,
1: insomma, è frequente questa situazione.
0: Un po' allentato,
1: no, mi interrompo,
0: sì,
1: per dire che secondo me dovrebbe arrivare a breve, e lo dicevamo anche consultandoci fuori onda con la nostra squadra, un ulteriore annuncio, perché facendo i conti giustamente mi suggerivano, la precedente comunicazione ufficiale era del, diciamo nell'orario italiano, di 12:30. 25 minuti al prossimo annuncio, basta fare due conti, mezzanotte e 34, mancherebbero 2-3 minuti all'aggiornamento che era stato preventivato, che però ancora non è arrivato. Cerco di decodificare
3: ci sono,
1: i segnali dal video al di là del vetro. Sta per arrivare qualcosa, perfetto, ok. Allora,
3: aspettiamo.
1: Dovremmo avere qualche notizia breve e così capiremo se la linea Barchiesi, diciamo, sulla cautela, sulla prudenza, non te ne faccio una colpa, Massimo, sarà quella prevalente poi nella realtà.
3: Tra l'altro c'è, da una parte verso sinistra c'è qualche squarcio d'azzurro, ma verso destra c'è un nero.
1: Guarda, posso dire, è anche un'immagine poetica, adesso si scorgono persino le nuvole, come dire che prima era un muro grigio, adesso
3: sì,
1: le nuvole
3: squarcio
1: risaltano, perché evidentemente c'è come dici giustamente tu, qualche minimo squarcio di sereno, in realtà da una parte. Adesso la regia internazionale, per raccontarlo a chi ci sta seguendo, è già da parecchi minuti, ha un totale, così si definisce, un'inquadratura globale dello stadio praticamente dall'alto. Anche qui dobbiamo dire, Massimo, che il colpo d'occhio, torniamo a ribadire, è molto cambiato, perché gli spettatori in tribuna sono aumentati. Credo abbia anche smesso di piovere, perché nessuno si copre più praticamente.
3: No, smesso, sì, confermo.
1: Ampiamente. Poi, giusto quello che diceva Germano, a margine di tutto ciò, passo primo, cominciare la gara. Il secondo, capire come reagire il terreno di gioco. E qui, vabbè, batta la pesca, non posso certo saperlo io a distanza, ma a occhio l'immagine, si vedono ancora le strisce tracciate, no? Per dare un'idea a chi ci ascolta. Quindi diciamo che... Allora, tra 10 minuti che cosa succede?
3: Era il bollettino meteo.
1: Prossimo aggiornamento? No, allora l'aggiornamento precedente è stato rinviato di altri 10 minuti. Quindi era previsto,
3: quindi
1: proprio
3: 45.
1: Per questi minuti, bravissimo. E invece è stato posticipato di altri 10 minuti. Per cui 36 minuti dopo la mezzanotte in Italia, il nuovo giorno è già iniziato, quindi... martedì 23 luglio, ma sono ancora a Filadelfia, visto che di questo parliamo, le 18:36 di lunedì 22 giugno, e siamo in attesa di capire quando ricomincerà, eliminerei il se a questo punto, ma quando ricomincerà Francia-Iraq, quando inizierà il secondo tempo di questa partita. Tanto per parlare anche un po' di calcio, visto che abbiamo fatto meteorologia di ogni livello, vi ricordo che in realtà ormai... tra poco ci siamo, perché alle 2 ore italiana comincerà l'altra gara di questo girone, quindi ci sarà quasi una prima involontaria sovrapposizione di questo passo con Norvegia-Senegal, che si gioca a New York, ed è una partita molto importante, perché immaginando comunque una Francia lanciata verso la qualificazione poi per il secondo posto, sì, Norvegia in questo momento avvantaggiata in virtù del successo all'esordio della sconfitta del Senegal,
3: poi si gioca al primo posto, sì.
1: Assolutamente, esatto, e poi ci sarà lo scontro diretto finale, come dicevamo nel prepartita, quando non immaginavamo una serata insomma così particolare. Poi alle 5 del mattino, sempre orario italiano, San Francisco, quindi siamo da tutt'altra parte, ci sarà per il girone J Giordania, Algeria, e il girone ovviamente dell'Argentina, ed è l'incrocio tra le due formazioni battute nella gara inaugurale, per cui lo definivo una sorta di spareggio per provare a restare a galla, per provare a restare in corsa, per provare. Sentiamo più o meno.
3: Il match è sospeso.
4: Additional announcements will be made concerning the match. Thank you for your cooperation.
1: Allora, ulteriori annunci arriveranno, ma purtroppo non credo ci sia stata un'indicazione oraria su questo.
3: No. Non
1: però
3: si è fatto riferimento.
1: Confermata la sospensione del match.
3: Evidentemente c'è il rischio di ulteriore temporale, evidentemente.
0: Continua ad essere sospeso, è questo che ha detto di fatto la voce nello speaker, ma non ha dato indicazioni di possibili riaggiornamenti, quindi la scaletta sarà quella. Aspettiamo altri 10 minuti e ci sarà,
3: sì,
0: credo, presumibilmente una nuova comunicazione.
3: Dalla FIFA fanno sapere che la FIFA seguirà i protocolli di sicurezza stabiliti dalle autorità locali e la partita riprenderà non appena sarà possibile, la sicurezza,
1: allora si parla di
3: tutti.
1: Un conto alla rovescia di 30 minuti, la gara può riprendere solo se in quel periodo non vengono registrati altri lampi. Io faccio l'ottimista per natura, altri lampi non ne ho visti, però è ormai la sospensione massima.
3: Ma dalle tue
1: che
3: parti,
1: siamo,
3: dici,
1: sì,
3: abbiamo, dalle tue parti non
1: abbiamo superato. Guarda, da dalle mie parti non li vedrei comunque.
3: Ah, certo, perché
1: siamo
3: sei
1: ben
3: chiuso,
1: chiuso certamente nei nostri studi stabilmente.
3: Non sai che tempo fa fuori, diciamo.
1: Il privilegio e il piacere però di accompagnare gli ascoltatori con voi
3: come
1: inviati
3: a Parigi,
1: tutto il mondiale minuto per minuto.
3: Comunicavamo tutte le informazioni se faceva
1: più o meno
3: caso.
1: Siamo a quei livelli, no, non a quei livelli, ma insomma il lavoro è intenso soprattutto in questi primi giorni con più partite, per cui siamo molto proiettati.
3: Ringraziamo tutti allora, i tifosi per la comprensione e la collaborazione, fanno sapere dalla FIFA. E vabbè.
1: Sì, sì, e questo era il senso dell'annuncio ultimo che abbiamo ascoltato più o meno in diretta con tutte le difficoltà del caso. Il problema è che non è stato dato un termine rispetto al successivo aggiornamento. La regia internazionale stacca a questo punto.
3: S'affaccia il commissario tecnico dell'Iraq nel frattempo.
1: Esatto.
3: Arnold.
1: Con scruta il cielo di chi può avere. Esatto, uno di noi quando esce di casa cerca di capire se piove.
3: Che devo fare? Devo prendere l'ombrello o no?
1: Esatto, ora è chiaro che poi Massimo, questo l'abbiamo forse lasciato come dire in secondo piano, però dal punto di vista strettamente agonistico, una pausa di questo tipo, dopo io penso che ci sarà comunque, allora o staranno facendo un ulteriore riscaldamento negli spogliatoi, nelle aree adibite, che di certo ci saranno, però ricominciare dopo una pausa così lunga
3: ma i muscoli vanno
1: complicato,
3: vanno tenuti caldi, quindi
1: sì, se no sei totalmente rigido a quel punto, no, dopo lo sforzo di 45
3: primo,
1: più recupero
3: al primo scatto di strappi,
1: lo strappo è garantito a quel punto malaguratamente.
0: Questo è il grande interrogativo, cosa staranno facendo in a questo momento i giocatori che sono stati fino adesso in campo, i 23, perché sappiamo che l'Iraq ha sostituito un giocatore. E d'altra parte una circostanza che non ha precedenti nella storia del calcio per varie ragioni, quindi l'incognita su come i preparatori atletici, i fisioterapisti, gli osteopati, tutti quanti insomma si occupano dello status atletico delle due nazionali stiano operando. Sapete che insomma non è più il calcio di una volta, ovviamente ci sono decine di professionisti al seguito di ogni nazionale e quindi forse in modo differente Iraq e Francia stanno trascorrendo questi minuti. Sappiamo che spesso insomma negli spogliatoi sono vietati i telefonini, le cuffie, queste insomma fanno parte della pre-partita. Quando si arriva allo stadio in pullman ci sono ovviamente i giocatori che amano ascoltare la musica, altri chiacchierano, altri insomma con il telefonino passano in tempo. Negli spogliatoi generalmente nell'intervallo tutto questo è vietato, chissà se adesso con una pausa così lunga insomma l'intrattenimento sia diverso. Certo ci sarà grande tensione e grande dubbio, grande incognita fisica, perché insomma è chiaro che una pausa così lunga dal punto di vista muscolare cambi un po' le cose, quindi possiamo dire che questa, Massimo e Guido, è una giornata senza precedenti nella storia del
3: calcio. Assolutamente sì, una prima
1: allora volta. Lunga e che potrebbe prolungarsi ancora. Io ringrazio di cuore anche l'area di Luzio, giusto dirla che chiaramente dal punto
3: grande
1: di vista
3: Ilaria.
1: Organizzativo la nostra grandissima Ilaria accede a informazioni che riguardano ogni tipo di aspetto organizzativo di questo mondiale, anche quello relativo a questa circostanza eccezionale. 17:42, perdonerete l'orario di Dallas, 00:42 in questo momento in Italia, prossimo aggiornamento in 20 minuti, messaggio appena diramato, per cui a questo punto
3: 20 minuti vuol dire
1: aspettare,
3: che ad una
1: sì,
3: arriviamo
1: poco dopo l'una, per cui decade la precedente indicazione che Massimo, come sai bene anche un po' dai nostri colleghi dei siti di informazione avevamo carpito, parlava di una rivalutazione del quadro generale all'una meno un quarto, anche perché l'una meno un quarto è tra un minuto
3: adesso
1: e 40, direi che ci siamo, o accade qualcosa nell'immediato. E la mia speranza relativa agli steward era diciamo vana e legata al fatto, me ne rendo conto soltanto ora, che essendo tornati gli spettatori sugli spalti anche gli steward devono tornare al loro posto. Un campo stretto sulle tribune ci fa vedere, misto a qualche replay evidentemente, quindi attenzione, che però ammesso che queste siano immagini in diretta, lo erano fino a pochi istanti,
3: no,
1: che sono ancora
3: stanno
1: piove.
3: Mandando
1: ovviamente queste sono sì,
3: sì,
1: diciamo
3: sì,
1: i cosiddetti riflessi filmati,
3: highlights,
1: anche un po' vintage esatto, oggi ormai si dice così del primo tempo, però c'era ancora qualche immagine in diretta, ancora si torna sul precedente cartello,
3: sì,
1: per fortuna ormai alle spalle della tempesta forte in arrivo. difficile dire no, mi sembra che non piova più, per quanto Massimo lo sai bene, a livello televisivo poi le inquadrature larghe tradiscono e non danno la percezione magari della pioggerellina che cade, per cui su questo non posso sbilanciare.
3: No, ma il mio riferimento punto, vedendo lo stadio, è il cielo, che da una parte ti dà delle speranze perché ci sono appunto degli squarci d'azzurro, dall'altra
1: molto variabile più... però perché comunque sì, la massa nuvolosa è ancora molto molto intensa e c'è una parte, esatto, ora la regia,
3: ecco,
1: svela,
3: questa è una parte terrificante, esatto,
1: nera cupa più
3: mamma
1: che mai altro che giornata uggiosa, diciamo resa celebre dalla musica, qui siamo proprio in notte fonda da una parte
3: e qua ci vorrebbe Battisti, sì,
1: sì, esatto. Allora, sembra però non piova più, dalla tribuna centrale, quella che è rimasta coperta, quella dove si trova la tribuna stampa, anche per essere chiari, alle sì, spalle delle panchine, che non abbiamo visto fino,
3: ecco,
1: a questo
3: adesso
1: momento.
3: Adesso ce l'ha inquadra nella situazione. Cioè, noi la praticamente vedevamo la parte migliore, no? La
1: sì,
3: parte
1: esatto,
3: più confortante, ma non vedevamo quello che invece c'era dalla parte opposta e indubbiamente dalla parte opposta è poco incoraggiante.
1: Allora, però di incoraggiante c'è la scritta che ho captato durante una panoramica, match in ritardo, e si era capito, scusate tanto amici cari di Filadelfia, però ripresa, ricomincerà il prima possibile,
3: ma
1: è stato
3: va,
1: proprio un istante, spero di rivedere ancora però questo cartello, no, il match riprenderà il prima possibile, quindi diciamo indicazione molto molto vaga purtroppo.
3: Sì, non ci sono riferimenti di orari purtroppo.
1: Temporali, cronologici a questo punto, sì.
3: Riferimento
1: temporale lo diamo noi, ormai un quarto d'ora all'una su
3: riferimento,
1: Radio 1.
3: Riferimento temporale in tutti i sensi proprio.
1: Esatto, anche in quel caso meteorologico. Parte dello stadio è ancora vuota, però diciamo la situazione è molto cambiata. Nell'intervallo c'è stato, anche qui per dirlo in maniera molto informale, un fuggi-fuggi generale, ma in realtà poi anche abbastanza ordinato, per fortuna, su indicazione molto chiara dello speaker, insomma degli organizzatori, abbandonare la vostra posizione e mettersi al coperto. Pioggia non ce n'è, direi con certezza assoluta, Massimo, a questo punto.
3: Però
1: ma minaccia,
3: sì, parecchio, non è, diciamo, non lascia questo cielo troppo ottimistico.
0: È anche un
1: quelle
0: modo per socializzare fra
1: francesi, esatto.
0: Sì, fra tifosi, Guido, delle diverse nazionali, magari in questi momenti in cui ognuno ha abbandonato temporaneamente il proprio posto, saranno entrati a contatto in modo amichevole, perché è una partita molto tranquilla, con un clima di festa, come insomma un po' in tutto questo mondiale. I tifosi di Francia e Iraq, magari sarà nato qualche selfie assieme, insomma tutto caratteristico, tutto pittoresco, naturalmente. Insomma, non siamo abituati a raccontarvi una partita così.
1: No, perché questo, il problema è mondiale, Massimo,
3: no,
1: vai.
3: No, il problema è che il rischio è di andare, io non so, ad un certo punto penso che dovranno prendere, guardare là che c'è, io non so, adesso c'è un'inquadratura, veramente il cielo è nero, nero. È chiaro che così non puoi riprendere, perché è impossibile.
1: Sì, no, sembra quasi sera, non dico sera, ma da una parte dello stadio sembra quasi sera, eppure ribadiamo
3: sono
1: che
3: 6 ore indietro,
1: un'ora avanti rispetto a Dallas, 18 e 47 minuti,
3: insomma,
1: quel
3: dai,
1: di Filadelfia, città che stava ospitando, forse continuerà a ospitare questa gara della seconda giornata del girone I tra Francia e Iraq. Ricordo, siamo nell'intervallo, Francia avanti 1-0, Kylian Mbappé, la sua risposta a distanza, intanto terzo gol personale e poi la risposta a distanza al grande pomeriggio in Italia ovviamente di Leo Messi, autore ancora di una doppietta, quinto gol complessivo con l'Argentina in questo mondiale. Io credo che l'operazione della regia internazionale, Massimo, sia far divertire i tifosi,
3: sì,
1: per intrattenerli
3: per forza.
1: Allora, inquadratura aerea, una sorta di dolly, più probabilmente insomma un piccolo drone.
3: Oh, intanto ti dico, Guido, che
1: ti
3: dico che non esiste un orizzonte temporale per dichiarare eventualmente la gara definitivamente sospesa. Quindi veramente qui i tempi sono XYZ, nel senso che la FIFA valuterà momento per momento. Quindi sì, ecco qua c'è un annuncio che però è sempre difficilissimo da...
1: Allora, il book che accoglie questo annuncio non lascia presagire niente di buono.
3: No, perché
0: un po' di delusione da parte del pubblico, ovviamente tutti auspicano che l'incontro possa riprendere. Quest'ultimo
3: hanno ribadito la sospensione, ancora è a tempo indeterminato,
0: ancora hanno detto che il match continua ad essere sospeso e naturalmente la gente adesso comincia un po' a spazientirsi, da qui il dissenso acustico che avete sentito arrivare da alcune parti dello stadio.
1: Ma io ne approfitto anche per una comunicazione di servizio, perché stando così le cose, come mi comunica Ombretta Conti, che ringrazio davvero di tutto cuore assieme a tutta la squadra che continua a seguirci da Roma quando in Italia mancano 10 minuti a 1 di notte, che immaginiamo che nell'arco di 10 minuti qui non accada nulla, per cui arriveremo al segnale orario poco prima dell'1, ci sarà l'edizione breve del GR1, ne approfittiamo anche per salutare e ringraziare i colleghi del giornale radio che in questi giorni ovviamente hanno continuato a fare il loro lavoro negli spazi concordati rispetto alle partite, a volte con momenti di ritardo involontari da parte nostra per i maxi recuperi. Insomma, ci sarà l'appuntamento con
3: Guido al volo, ti dico che all'1 verrà valutata l'eventuale, e sottolineo eventuale, ripresa della partita. All'1, ora italiana, tra 10 minuti.
1: Ok,
3: quindi tra,
1: allora sì, saremo praticamente a cavallo.
3: Il momento clou credo che sarà tra 10 minuti.
1: Tu credi che sia massimo un bivio definitivo tra un ulteriore prolungamento della pausa o nel caso una sospensione?
3: Guarda, ho la sensazione che stanno veramente valutando quello che sarà del meteo da qui alla prossima ora, credo. Quindi se loro chiaramente tramite i satelliti individuano una criticità che potrà avvenire, che ne so, tra mezz'ora, 40 minuti, allora lì si fa dura, lì si fa dura. Lì sarà complicato poter riprendere.
1: Il match riprenderà solo in condizioni di sicurezza,
3: esatto. Cioè la schermata che arriva che in questo momento viene evidenziata, quindi fino a qua
1: il tempo è rinviato per ora a causa di avverse condizioni meteo, la partita riprenderà solo in condizioni di sicurezza.
3: Se ci sono i margini di sicurezza, esattamente. Qui salutano tutti.
1: Sta diventando una sorta di happening, perché ovviamente le persone cominciano, come dicevate bene, più che a spazientirsi, ad annoiarsi letteralmente, perché erano venute per vedere calcio. Poi noi ci giochiamo un po', ma è ovvio che la sicurezza per l'appunto è un aspetto fondamentale. Il problema è che al momento la situazione è radicalmente cambiata rispetto allo scenario che ha accompagnato, no, quel fraseggio
3: esterno. Però è cambiata perché non piove, però l'orizzonte, che il cielo veramente non...
1: Da una parte sgombro, quasi rosato come dopo il temporale, dall'altra però è definitivamente cupo ancora. E poi soprattutto c'è la questione dei fulmini, perché lì il protocollo regolamentare è molto molto esplicito.
3: Abbiamo detto che ne basta uno nel raggio di...
0: assolutamente quello.
3: Esatto, ne basta uno nel raggio di 13 chilometri, no, dallo stadio, che la partita non si può giocare. Guarda là che c'è.
0: E poi il modo ovviamente statunitense di interpretare le cose in modo rigoroso, molto serio, molto senza fare sconti assoluti
3: al
0: regolamento. Lì le cose le fanno con grande spirito di responsabilità.
3: Arriva un fulmine in campo all'improvviso, che fai? Sugli spalti.
1: Sono cose che, ancorché rare, abbiamo visto anche non
3: successo,
1: in occasione di partite, ma
3: successo
1: in generale anche nel nostro paese. Penso a spiagge, penso a luoghi ovviamente dove non ci sono, come dire, punti in grado di proteggere o riparare.
3: No, ma insomma, poi lì parliamo di tempeste, no. Lì parliamo di zone che non perdonano.
1: Sì, no, ma non bisogna avere la assoluta certezza che appunto ci siano le condizioni. Su questo ora noi possiamo attendere quanto vogliamo, però insomma, se non si può non si gioca. Credo che la tua poi sensazione sia buona, Massimo, cioè capire se a questo punto, non so se ci sono in corso anche delle interlocuzioni con le due squadre per la serie, volete aspettare oppure cerchiamo una finestra per completare la partita?
3: Anche perché
1: giorni.
3: Obiettivamente è vero, adesso dunque ormai siamo a un'ora di stop più o meno, se non sbaglio.
1: Credo superata, perché il recupero nel primo tempo è stato abbastanza breve, diciamo che è finito alle 23:48, sono mezzanotte e 54 ormai, quindi poco più di un'ora di stop a questo punto.
3: Quindi abbiamo questo precedente di Chelsea-Benfica del Mondiale del Club.
1: Speriamo che resti quello da record, Massimo, diciamo, sì, che non si vada oltre.
3: No,
1: questa è la giornata dei record battuti.
3: Se andiamo oltre le due ore, io non lo so, infatti dovranno interpellare anche le squadre, perché sì, si può riprendere, per carità, se dovesse migliorare la situazione, pure tra due ore.
0: Oltre le due ore comporterebbe comunque una sovrapposizione con la partita Norvegia-Senegal. Fra l'altro la FIFA ha già diramato le formazioni ufficiali, quindi Guidardone, chissà, magari in
3: Guido, se
0: vuoi
3: facciamo la radiocronaca di Norvegia-Senegal,
0: per intrattenere i nostri radioascoltatori, magari
1: siano favorevoli.
0: Massimo Barchesi vi enuncia le formazioni di Norvegia-Senegal. No, il rischio è serio, il rischio è che qualora questa partita riprenderà in un tempo ragionevolmente consentito dal regolamento, nello stesso tempo andrà a collidere con il calcio d'inizio, con l'inizio di Norvegia-Senegal, e sarebbe la prima volta in questa fase ovviamente del mondiale in cui ci sono due partite in contemporanea.
1: Sì, almeno fin quando non lo prevederà il regolamento, e
3: dal prossimo,
1: arriva poi,
3: dal prossimo turno,
1: esatto, alla terza giornata. È la considerazione che volevo fare. Ora, se si sta valutando un rinvio e si giocherà solo il secondo tempo successivamente, poi da interpretare questo boato, ma credo che sia semplicemente la voglia del pubblico.
3: Stavo leggendo la schermata,
1: è sempre la stessa caro Massimo. Sì. No, osservavo il fatto che la terza e ultima giornata di questo girone, con le due partite in contemporanea che
3: ballano,
1: sono Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, è in programma venerdì 26 giugno alle 21 ore italiane, e dunque le trasmetteremo nel corso di tutto il mondiale minuto per minuto. Ora qui negli Stati Uniti è ancora lunedì, e lunedì nel tardo pomeriggio, quindi la partita sarebbe tra, diciamo, 4 giorni, 3 giorni e mezzo, perché parliamo di venerdì a ora di pranzo, orario nordamericano. Ci sono i margini per recuperare questa seconda parte di Francia-Iraq solo in un secondo momento, perché 3 giorni sono pochi, e poi che fai? Dai un vantaggio alle altre due? Che chiaro, però nessuno lo poteva prevedere, ovviamente, capito? Cioè, quante valutazioni saranno facendo?
3: Guarda, Guido, nella peggiore delle ipotesi, proprio se ci dovesse essere l'impossibilità di riprendere oggi, io non penso che giocando 45 minuti poi è vero che il margine temporale è breve, però penso che Francia e Iraq dovrebbero recuperare agevolmente, anche se dovessero tornare in campo per 45 minuti domani. Ecco.
1: Questo, dal punto di vista fisico, sì, mettici un'altra cosa, Massimo, perché poi davvero il mondiale delle prime volte, capisci che poi arrivi a fare considerazioni che mai avevi valutato. Norvegia e Francia saranno a Boston, Senegal e Iraq a Toronto.
3: Questo
1: noi ci eravamo salutati col mondiale a Doha, praticamente in una città sostanzialmente, il mondiale in Qatar, ma di fatto nei dintorni di Doha.
3: Tu dici si farà di tutto per giocare, magari arriveremo alle 6 di domani di stamattina, perché ormai dobbiamo parlare di stamattina, perché
1: alla fine di Giordania-Algeria, guarda,
3: Conti è terrorizzata.
1: Allora, i nostri amici a Roma, io
3: l'avevo un po' allertata prima della partita,
1: vado oltre e do tutta la mia solidarietà, ma perché sono dei professionisti impeccabili, ora si scherza, è chiaro che diciamo il loro lavoro lo onorano sempre fino in fondo, però ci fa piacere davvero sottolineare questa cosa, perché sono orari, e ce ne saranno anche di peggiori nei prossimi giorni, decisamente scomodi, ma loro sono sempre al loro posto, puntualissimi e
3: straordinari,
1: impreziosissimi, assolutamente. Allora, Massimo, tra un paio di minuti scoccherebbe il segnale orario, poi c'è il GR1. Messaggio arriva, bene, lo facciamo sentire in diretta, altrimenti anche noi abbiamo il nostro protocollo a questo punto, per cui andrei al segnale orario, che, come sanno gli ascoltatori, diciamo, ha una sua puntualità assoluta, che non può essere, se non in casi eccezionali, rinviata.
3: L'altro, scusa Guido, una notizia arrivata in questo momento, perché è a rischio anche Norvegia-Senegal. Allerta meteo in New Jersey, rischio rinvio.
1: E allora, a questo punto il problema è risolto, perché le rimandano entrambe, e poi la terza giornata se la faranno, insomma, in qualche modo. La perturbazione si sposta, diciamo, la mimica di Nico Forletta al di là del vetro è inequivocabile. Poi osservavamo lo stesso sito, diciamo, di meteo, diciamo, di previsioni, con
3: prevista pioggia fino a 50 mm all'ora, con conseguenti,
1: non mi sembra poco,
3: mamma mia.
1: Allora,
3: intensa attività di fulmini,
1: andare al è lo stesso problema,
3: lo stesso
1: poi
3: problema.
1: D'altra parte, sì, d'accordo, sono distanze comunque molto significative, però, diciamo, grosso modo siamo nell'ordine della stessa costa, anzi diciamo che per le distanze americane non è neanche così lontano. Parliamo di Filadelfia, parliamo di New York che dovrebbe ospitare, ma a questo punto è in forte dubbio, come ci diceva Massimo Barchesi, Norvegia-Senegal. Cosa accade su Radio 1? Siamo ancora in attesa che riprenda il secondo tempo, che cominci il secondo tempo di Francia-Iraq. Francia avanti 1-0 con il gol di Mbappé alla fine della prima frazione di gioco. Con noi Massimo Barchesi e Giorgio Germanò, che ci auguriamo possano ben presto ricominciare a raccontarvi una partita per ora sospesa per prima un acquazzone, poi il rischio fulmini. Poteva accadere, è accaduto in questo mondiale delle prime volte anche questo. Andiamo a Roma, Saxarubra con il GR1 e poi ripartiamo in ogni caso con il nostro mondiale. A tra poco.
5: Radio 1, un mondo da

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, mentre il segretario di Stato americano Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Gli USA hanno sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto, mentre il presidente Trump spiega che l'Iran accetterà ispezioni dei suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare. E la guerra in Ucraina. Kiev intensifica i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky, ma poco fa è scattato l'allarme aereo a Kiev e le autorità hanno chiesto alla popolazione di recarsi nei rifugi. Intanto è atteso un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. E Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore USA Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e Stati Uniti. E in serata, come accennato, breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione inizialmente previsto da luglio entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla moto da minicross che si è scontrato con una jeep sul tornante di una strada provinciale, sottoposto dal coltello il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo insieme a 3 persone che viaggiavano con lui. E poi il ritrovamento di Alicia e Sara. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. I provvedimenti riguardano la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, del padre della D'Acunto, Marco D'Acunto, indagata a piede libero l'anziana che ha ospitato le ragazze. Chiudiamo con lo sport. L'Argentina si qualifica in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria 2-0, sospesa per maltempo, ve l'abbiamo raccontato in diretta nell'intervallo Francia-Iraq sull'1-0 per i francesi. Nella notte si aspetta Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Ma per sapere di più ridò subito la linea a tutto il mondiale minuto per minuto.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ancora con voi in diretta dagli studi di Radio Rai a Dallas, ormai 4 minuti o quasi dopo l'una nella notte italiana, e nella notte che naturalmente si sta allungando sempre di più, perché lo ricordiamo, ma lo dicevano anche i nostri colleghi della GR1 nel sintetizzare il tutto: Filadelfia, gara di questo girone I, Francia-Iraq, primo tempo più o meno regolare per la cronaca, non secondario, vantaggio della Francia firmato da Mbappé al quarto d'ora. A fine primo tempo arriva la tanto attesa, temuta perturbazione meteorologica molto violenta, acquazzone, diluvio, rischio fulmini, sospensione. Le squadre entrano negli spogliatoi, ma per non uscire più, almeno fino a questo momento. È passata un'ora abbondante, 1:20 da quando il primo tempo è finito, perché poi la sospensione è arrivata proprio nell'intervallo. Noi siamo con Massimo Barchesi e Giorgio Germanò, che hanno raccontato la prima frazione. Ci auguriamo possano fare altrettanto per la seconda. Si attendono le decisioni, il pubblico è in parte tornato sugli spalti dell'impianto di Filadelfia. Massimo, sempre per metterla un po' sul ridere, la battuta di una storica commedia. Attenzione, sentiamo però. Però come ti sentivo allora, dire facendomi serio, diciamo, potrebbe piovere, potrebbe andare peggio, è ripreso
0: a
6: piovere.
0: Io allora non l'ho detto lo speaker, ma io ho un aggiornamento che prevede un'altra attesa di mezz'ora.
6: Evidentemente la decisione è legata proprio alla possibilità
0: tra l'altro ti dico che la situazione sta tornando come prima, come nel momento del diluvio universale.
6: È molto chiaro anche dai nostri monitor, la pioggia aveva concesso una tregua, qualche squarcio nel cielo, il pubblico aveva parzialmente ripreso posto, come abbiamo cercato di raccontare in diretta, nessuna variazione per il momento, prossimo aggiornamento in 20 minuti, grazie sempre a Ilaria Di Luzio in tempo reale. 20 minuti vuol dire appunto almeno fino all'una e mezza o quasi non ci saranno altre novità.
0: Sì, questa è una comunicazione di 10 minuti fa, quindi coincidono i tempi.
6: Perfetto, e allora vedi, abbiamo anche la controprova da parte tua. Cosa accade? Che è ripreso a piovere, mi sembra anche in maniera copiosa.
0: Sì.
6: E diciamo che in questo momento presupposti, ma neanche minimi, per giocare ci sono nella maniera più assoluta.
0: Assolutamente no, Guido.
7: Ci si allontana dalle possibilità che la partita venga ripresa, almeno insomma prossimamente. Le indicazioni meteo stanno andando in senso opposto e nello stesso tempo gli esperti, coloro che sono chiamati a valutare le possibilità di rischio, ovviamente continuano a monitorare quello che è il nodo che ovviamente impedisce alla gara di riprendere, cioè la possibilità che ci siano dei fulmini.
6: Però Massimo, ragionando così a voce alta ovviamente, anche immaginando quello che accadrà, noi prima ci interrogavamo sugli incastri di calendario, sì. Ora descrivevamo la situazione che vado anzi ancora a ribadire, a maggior ragione che, come ci ha appena informato correttamente e abbiamo anche verificato in maniera ulteriore poco fa con Nico Forletta, anche su New York è in arrivo una perturbazione piuttosto intensa. New York cosa c'entra? Allora, lo ribadisco, è la sede della gara tra Norvegia e Senegal, stesso girone, gruppo I, in programma tra 53 minuti, orario italiano, le 2 del mattino.
0: A questo punto, d'accordo, Guido, converrebbe rinviare le partite.
6: Esatto, perché il ragionamento forse sta diventando complessivo, poiché queste quattro squadre coinvolte in questa variazione di programma, visto che tra l'altro sono entrambe comunque sul versante orientale, diciamo, non vicinissime ma neanche distanti per quelle che sono le distanze americane, queste due città, poi dovranno tornare in campo sempre negli orari italiani, ore 21 di venerdì sera, come dicevamo pochi minuti fa. Sì. Ultima giornata, Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, per cui... Allora, se la cosa riguarda tutti, si prende una decisione, si posticipa tutto di 24 ore, una mezza partita, quella tra Francia e Iraq, e una partita intera, allora, ovviamente quella tra Norvegia e Senegal. Massimo, anche da un monitor, a me sembra un diluvio in questo momento.
0: No, è tornata come prima la situazione, para.
6: Stile fine primo tempo, quando davvero in campo si faceva fatica quasi a passarsi la palla. Ora enfatizziamo un po', però di fatto non si è giocato per 5-6 minuti.
0: Assolutamente.
6: Quindi...
0: No.
7: Non piove come nel momento di massima intensità, Guido, ancora, ma il cielo è proprio buio.
0: È anche peggiore di prima, guarda, veramente è notte fonda.
6: Sì, scenario serale, ripeto, in un orario estivo, tardo pomeridiano, quindi dovrebbe esserci piena luce alle 19:08 minuti di Filadelfia, e invece davvero sembra... Una cupa alba praticamente, no?
7: E alcuni di nuovo stanno lasciando gli spalti, ovviamente a ritroso, il percorso che avevano fatto circa 20 minuti, 25 minuti fa, quando cominciavano di nuovo a riempire gli spalti, adesso si torna indietro, Guido.
6: Si torna indietro perché la situazione appunto si è ripresentata tal quale quella che abbiamo seguito quando
0: tra l'altro faccio
6: giocava.
0: Questa considerazione, Guido, a New York sarebbero le ore 20 per quanto
6: a
0: riguarda il presunto
6: essere...
0: fischio d'inizio di Norvegia-Senegal,
6: lo stesso fuso che abbiamo, lì a Filadelfia, sì, quindi sempre 19:09 come a Filadelfia, stesso fuso orario,
0: quindi sì.
6: Sei prima dell'Italia,
0: sì, sono uguali, sì,
6: esatto.
0: E quindi niente. No, adesso c'è veramente una pioggia torrenziale nuovamente. Io credo, la differenza che è la partita questa qua che stiamo raccontando, Francia-Iraq, è iniziata nettamente prima, cioè che vogliono fare? Qualora ci dovesse essere questa situazione a New York nel momento del fischio d'inizio o quantomeno a gara iniziata, mettiamo che non c'è questo diluvio universale, si gioca, si comincia la partita, poi alla mezz'ora del primo tempo succede come a Philadelphia,
6: credo si vada incontro alla stessa situazione, ma complice quello che accade
0: ma
6: a Philadelphia,
0: ma con un orario superiore, però, perché lì non è che possono giocare fino alle 2 e aspettare le 2 di notte.
6: Sì, no, peraltro in alcuni incontri di tennis anche di particolare livello è accaduto, diciamo, contro ogni logica e contro le proteste anche dei diretti interessati.
0: È un po' diversa la situazione.
6: Cioè Deschamps che davvero stava bene.
0: Stanno parlando i due allenatori.
6: La nostra era una metafora, ma invece
0: stanno parlando i due allenatori, a colloquio. Con Deschamps
6: guarda
0: l'orologio, sì. Scruta l'orologio, si stanno dicendo: ma perché non ci andiamo a fare la partita a briscoletta? anziché stare qua.
6: No, ma poi vedi le valutazioni che facevamo sulla tenuta psicofisica, sull'attesa degli atleti, poi credo che siano da ritenersi valide, lo diciamo con un pizzico di presunzione.
0: Così,
6: quindi,
0: ci sta, dai.
6: Io penso che a questo punto un conto è il protocollo, un conto è la sicurezza, ma se c'è un margine di scelta per la serie attendiamo, rimandiamo, anche dal punto di vista tecnico, CT e giocatori avranno la loro minima voce in capitolo, federazioni intendo. Sì. Quanto li vogliamo tenere lì, i 22 più riserve?
0: Ma guarda, non escludo che stiano trattando già.
6: È per questo dico, potrebbe essere una valutazione di questo tipo, perché un conto avere un orizzonte temporale, ma poiché, parafrasando, l'orizzonte è nero, io penso che possibilità...
0: No, al momento non c'è.
6: Allora, secondo le previsioni meteo, almeno per mezz'ora mi fanno sapere il tempo, diciamo, l'acquazione andrà avanti. Poi andiamo avanti. Allora, attenzione, invece questo è un segnale in controtendenza. Sempre grazie. L'area di Luzio, New York, New Jersey Stadium, il MetLife che ospiterà la finale. Miglioramento delle condizioni meteorologiche, dunque non è previsto alcun ritardo rispetto al riscaldamento dei calciatori e al calcio d'inizio. Comunque ulteriori aggiornamenti seguiranno appena ci saranno informazioni disponibili. E qui sto parlando, ribadisco, di New York e della gara che
0: dovrebbe
6: iniziare.
0: Ma lì non è arrivato ancora il temporale?
6: Non ancora, però al momento non prevedono, diciamo, qualunque forma di rinvio, di ritardo, e si parla di riscaldamento delle formazioni, che tu mi insegni, Massimo, a essere, diciamo, almeno una mezz'oretta prima del calcio d'inizio, per cui tra un quarto d'ora abbondante i calciatori di Norvegia e Senegal dovrebbero fare la loro comparsa regolarmente sul prato del MetLife di New York, New Jersey, lo diciamo sempre per essere precisi, che ospiterà questa partita della seconda giornata del girone I e poi molte altre fino alla finale del 19 luglio.
0: Hanno dato un altro orario sulla valutazione della ripresa della partita, 1:35. Un'altra mezz'ora.
6: Minuti.
0: Altri 20 minuti.
6: 20 minuti, sì, 20 minuti poco minuti. Abbondanti.
0: Ma così.
6: Beh, era più interessante vedere Deschamps a colloquio con il suo collega CT dell'Iraq, devo dire, con Graham Arnold. Perché esatto. Però, insomma, al momento ci dobbiamo accontentare della ancora consueta inquadratura generale dello stadio di Filadelfia, con le sue tribune scoperte, affascinanti architettonicamente, con una conformazione molto particolare, ma evidentemente inadeguata a un territorio
0: Perché il problema è anche un altro.
6: I fenomeni atmosferici sono di questo tipo.
0: Il problema è anche un altro, che sempre in base al rigido protocollo di sicurezza, se decidono di riprendere, non viene rilevato alcun fulmine
6: d'accordo, poi però, raggio di 13 km
0: esatto, e poi però all'improvviso, dopo poco, di nuovo arrivano i fulmini e la partita si sospende un'altra volta e ripartono i 30 famosi minuti.
6: Però io penso, Massimo, che la valutazione, almeno, come dire, al lume di buon senso, sia legata a una previsione di medio termine.
0: No, ma adesso loro saranno veramente... Ma saranno
6: di qui a un'ora che succede.
0: Loro
6: non è che
0: saranno
6: si va di
0: davanti
6: in minuto,
0: ai computer, ai satelliti, e stanno vedendo quello che accadrà da qui alla prossima ora, diciamo, ok? Però io penso che poi dovrà essere presa una decisione definitiva, perché qui veramente, se no andiamo... Noi finiamo all'alba, forse, e loro a notte fonda.
6: Sì, no, il precedente di Chelsea-Benfica, ora scherzi a parte, lascia ben sperare.
0: Cioè, sta per arrivare un'altra notizia, perché il record sta per essere battuto.
6: Sì, sì, ma se li fai rientrare in campo due squadre dopo una
0: perché
6: attesa
0: guarda,
6: due
0: guarda,
6: ore,
0: il conto è presto fatto. Se all'1.35 decidono il da farsi, una nuova valutazione, all'1.35, dal momento della sospensione della partita, sono passati 90 minuti.
6: A quel punto,
0: forse
6: sì,
0: anche
6: praticamente
0: di più.
6: Il tempo
0: una
6: di
0: partita,
6: una partita intera.
0: Esatto.
6: Sì.
0: Sì, quindi sì, il tempo di riprendere eventualmente, ecco là che scavalli le due ore, sicuro.
6: Sì, sì, assolutamente. Fai stare le squadre ferme per un tempo pari
0: tanto,
6: a più del doppio rispetto a quello che hanno giocato.
0: Comincia a essere tanto. Io penso che infatti probabilmente gli allenatori stavano discutendo anche di questo fattore, perché giustamente metti che rientrano in campo, Mbappé si fa male.
6: Sì, sì, no, assolutamente.
0: Insomma,
6: vai a creare un danno anche in prospettiva, cioè qualcosa che potrebbe cambiare la storia di questo torneo,
0: esatto,
6: dal punto di vista ovviamente strettamente calcistico. Confermiamo, insomma, notizia che evidentemente circola già in maniera ampia, anche altre fonti giornalistiche del nostro paese, non solo, all'1.35 si valuta la ripresa, quindi okay, è coerente con quello che ci suggerivano anche i nostri colleghi dall'altra parte del vetro. Diciamo che se ci fosse Collina che prova a far rimbalzare il pallone, Massimo Barchesi.
7: Altri tempi, naturalmente.
0: No,
7: comunque si valuta all'1.35 con.
0: È stato un temporale di 45 minuti e poi è tornato.
6: Quella
0: il
6: era un'altra storia.
0: Quella era un'altra storia.
6: Però è una giornata che ha fatto la storia, ovviamente.
0: È la giornata che ha fatto
6: calcio,
0: la storia. Poi è tornato il sole, però.
6: Sì,
0: dopo
6: lo
0: 45.
6: Scudetto era un bivio e prese una strada, ma non necessariamente, attenzione, poi non, altrimenti riapriamo discussioni ataviche, polemiche, mai,
0: no, ma non è questo
6: mai
0: il caso,
6: del tutto archiviate.
7: Risultava più il terreno di gioco che non il cielo, ovviamente, il pallone, sì, il rimbalzo, le pozzanghere, un'altra storia completamente. Dicevamo di questo responso ulteriore all'1.35, sì, però insomma con contenuti, con conclusioni che al momento è facile intravedere, o un'ulteriore sospensione,
0: no,
7: la cosa la definitiva.
0: Peccato
7: sospensione,
0: perché già c'era il titolo, no? Se tutto fosse andato regolarmente, già avevamo il titolo, no? Anche per i nostri pezzi. Mbappé risponde a Messi, la Francia risponde all'Argentina. Invece adesso l'argomento principale è quanto sta accadendo in questo momento.
6: Massimo, tu tra un po' non farai in tempo a fare quelli per l'alba di pezzi, quindi di questo
0: esatto,
6: passo stai attento che
0: esatto,
6: te lo devi scrivere,
0: sì,
6: stesso durante,
0: sì,
6: la radiocronaca.
0: Ma guarda che già qualcosa ho buttato giù,
6: Per forza, perché ormai diciamo il cronometro corre anche per
0: inesorabile,
6: te, no? Allora, inesorabilmente, al di là di questo, ma visto che insomma il nuovo giorno in Italia è ampiamente cominciato oggi, martedì 23, diciamolo a tutti gli effetti, ricordo anche quello che sarà in ogni caso il nostro appuntamento, a prescindere da quello che sarà l'esito e lo sviluppo di questa strana, stranissima notte, ovviamente, che si allunga per questa sospensione, lo ricordo, di Francia-Iraq al termine del primo tempo. Il nostro appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto scatterà alle ore 18.30 di oggi, ribadisco, visto che l'1 è 18, oggi martedì 23 giugno. Racconteremo due partite, una con calcio d'inizio alle 19, molto interessante per più di una ragione, girone K, Portogallo-Uzbekistan, quindi la prima prova d'appello per la squadra di Cristiano Ronaldo e compagni, sapete che non è andata oltre il pari all'esordio con la Repubblica Democratica del Congo, è una gara già da bivio, se vogliamo, da dentro fuori per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e speriamo che non vada a bissare l'eliminazione già matematica per la Turchia di Vincenzo Montella. E poi non meno interessante la gara delle 22 che inizieremo a seguire con prepartita sin dalle 21.30, Inghilterra-Ghana, altro girone, gruppo L, l'Inghilterra, Massimo lo sai bene perché insomma su Harry Kane ti sei soffermato giustamente in
0: fenomeno,
6: più occasioni nel corso di questa serata, esatto, nel primo turno delle doppiette o delle triplette anche lui con la sua doppietta insomma ci ha messo la firma. Poi Inghilterra-Croazia, come ricorderai, è una partita che ci ha fatto divertire molto, che è stata molto animata, forse con qualche sbavatura difensiva di troppo, ma poi i gol arrivano quando le difese sbagliano, c'è poco da fare, altrimenti finisce 0-0. Comunque in questo caso Inghilterra-Ghana, mentre Portogallo-Uzbekistan si giocherà a Houston, quindi qui in Texas, per Inghilterra-Ghana ci sposteremo a Boston. Gara che finirà attorno a mezzanotte, ma ormai cosa vuoi dire più di certo con questi scenari, ma scherzi a parte, poi la nottata italiana, la serata nordamericana andrà avanti con altre due partite, sempre gli stessi gruppi, gruppo L, Toronto, Panama, Croazia, e per chiudere gruppo K alle 4 del mattino in Italia, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, che si giocherà invece in Messico a Guadalajara. Poi mettiamo una bella linea, perché dal giorno successivo ancora, mercoledì 24, c'è la terza giornata, e da lì con le partite che si giocheranno a coppie in contemporanea all'interno dello stesso girone, ovviamente per non dare vantaggio a nessuno, come accade già da molto tempo delle importanti competizioni internazionali, e poi da lì sarà soltanto Colombia, Repubblica Democratica del Congo, che si giocherà invece in Messico a Guadalajara. Poi mettiamo una bella linea, perché dal giorno successivo ancora, mercoledì 24, c'è la terza giornata, e da lì con le partite che si giocheranno a coppie in contemporanea all'interno dello stesso girone, ovviamente per non dare vantaggio a nessuno, come accade già da molto tempo delle importanti competizioni internazionali, e poi da lì sarà soltanto dentro o fuori. Sì, con

0: puntata, fare previsioni prima sarà difficile. Faccio un esempio: finiscono i gironi A e B, le due terze di quei gironi, salvo avere un punteggio che insomma le mette al riparo da sorprese e da ragionevoli speranze di andare avanti, dovranno capire come si collocheranno nella classifica delle terze. E poiché però i gironi sono 12 questa volta, ci sarà da attendere un po' per avere la classifica finale o per capire via via chi potrà fregiarsi comunque del passaggio del turno, per cui sarà insomma un po' a puntate, discorso che non vale ovviamente per le prime e le seconde, quelle insomma, lo sapremo subito e metteremo il loro nome nella casellina apposita della griglia dei sedicesimi di finale, che tu hai già studiato, Massimo, hai già dato un'occhiata a incroci possibili, pericolosi.
1: Ti dico la verità, no. No.
0: Perché la questione terze comunque rende davvero complicata la cosa. Molte squadre al primo posto affronteranno una terza, quindi davvero impossibile capire contro al momento, ovviamente, neanche fare previsioni. È possibile,
1: tra l'altro,
0: questo
1: in alcuni
0: vale
1: gironi
0: per
1: saranno
0: le squadre che si sono già qualificate.
1: In alcuni gironi saranno terze anche di un certo livello.
0: Assolutamente.
1: Potrebbero esserci incroci interessanti. No, tra l'altro volevo darti una notizia, perché qualora si dovesse riprendere, verranno concessi, giustamente aggiungo, 15 minuti di riscaldamento ai calciatori.
0: Pensavo peggio, cioè nel senso pensavo di più. Ma sul campo c'è qualcuno, ovviamente non i calciatori, diciamolo subito per chi ci ascolta, però
1: nel frattempo qui tutti
0: è
1: i riflettori
0: stato
1: accesi
0: fino a poco fa, sì.
1: Tutti i riflettori accesi, ovviamente, perché adesso arrivano le prime ombre della sera.
0: Guarda Massimo, vedo anche, lo so che prima non sono stato buon profeta, però vedo anche di nuovo un po' di movimento. Di nuovo sì, negli angoli dei cosiddetti boccaporti, le porte di accesso al campo anche per i mezzi malauguratamente di soccorso, e qualcuno prepara palloni in campo. Segnale di riscaldamento questo però, Massimo, concedimelo, un filo di speranza.
1: Ah, eccoli, sì, sì, me l'ero perso, sì, sì.
0: Vedi?
1: Certo.
0: E vediamo, dai. Applauso ritmato in sottofondo, stile arena tennistica, però no, quel segnale è inequivocabile, diciamo. Facciamo finta, preparatore atletico, inquadratura praticamente aerea, quindi non chiedetemi di capire chi sia, però ipotetico preparatore atletico che sistema i palloni in ordine geometrico per esercizi di riscaldamento. Non credo che sia una mia visione.
1: No, no.
2: Non è una coreografia.
1: Confermo.
2: Sicuramente a beneficio del pubblico, ovviamente qualcosa si muove, probabilmente una delle due squadre ha deciso che insomma intende mandare in campo forse la propria rosa, non sappiamo se al fine di riscaldarsi, di affrontare una preparazione diversa da quella che può fare al chiuso di uno spogliatoio, o se sia uno specchio, di possibile ripresa, di possibile ottimizzazione.
0: No, no, a me sembra,
1: comunque,
0: guarda,
1: ragazzi, io non so se avete notato, ma non si è visto un fulmine sopra lo stadio.
0: Tra l'altro, sì, vabbè, però diciamo l'aria è
1: l'aria
0: quella
1: quella
0: di 13 chilometri magari. Allora, stacco della regia negli spogliatoi.
1: Vediamo, vediamo.
0: Lato sentiamo. Iraq in questo momento, giocatori con le magliette, hanno il fratino, hanno la divisa da riscaldamento, però pronti con le magliette anche da indossare nuovamente, e quindi direi che qualcosina si muove. Devo dire, sì, è il classico clima prepartita, Massimo,
1: sì,
0: Barchesi,
1: sì.
0: Come tu ne hai respirati e ne hai raccontati a
1: giocatori
0: migliaia,
1: che
0: credo, no?
1: Si incitano a vicenda. Allora si dovrebbe ripartire all'1:50.
0: Quindi tra 25 minuti, il tempo, giustamente.
1: Grazie,
0: come dicevi,
1: a Brettaconti che ci ha dato questa informazione,
0: di un riscaldamento.
1: Esatto.
0: Allora, in clima di ringraziamenti, grazie a lei, inamovibile in regia, grazie a Tommaso Margiotta che intanto è subentrato alla parte tecnica a Saxarubra, io vado in onda sempre grazie a Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, con Paolo Ranaldi a coordinare, quindi è giusto ricordare la nostra squadra ogni tanto in questa lunga, lunghissima serata. Siamo negli spogliatoi, il segnale internazionale è quello che ci aiuta, Massimo, in questo momento, lo diciamo chiaramente a chi ci ascolta, grazie anche a Tony Tisi, ovviamente, che è rimasto inamovibile al suo posto, grazie davvero a tutti, ragazzi. Massimo, vai.
1: Sì, sì, siamo sempre all'interno dello spogliatoio dell'Iraq, volti sorridenti, giocatori pronti a rientrare in campo per il nuovo riscaldamento, attendono chiaramente la comunicazione ufficiale, ma credo che già sia arrivata a loro che all'1:50 si dovrebbe ripartire, insomma. C'è chi scherza davanti alle telecamere e chi fischia, insomma, dai, c'è un clima

0: Sereno mi sembra, Guido, mi sembra un clima sereno.
1: Guarda, anche dal punto
0: come
1: di
0: hai
1: vista
0: detto tu, come hai detto tu, un clima esattamente da prepartita.
1: È quello che
0: la
1: stavo
0: squadra
1: dicendo,
0: è pronta a entrare in campo per il riscaldamento, il classico riscaldamento
1: riavvolto completamente, il nastro riavvolto per diciamo per ritornare all'immediata vigilia della partita.
0: Sì.
1: Massimo,
0: vediamo il centrale difensivo Hashim, questo lo riconosciamo facilmente perché è un armadio letteralmente. E se l'ha pure cavata egregiamente nel primo tempo. E vediamo anche Zidane, Iqbal. Poi c'è Bayesh. Eccolo Zidane. Zidane è già pronto, Zidane Iqbal è già pronto. Arriva anche Ali Amadi, che lo ricordiamo ha sostituito Hussein infortunato alla mezz'ora del primo tempo. Ecco Ali Amadi e Zidane Iqbal. Ecco la Francia.
1: E ora versante Francia, esatto.
0: Ecco Francia.
1: Perdonami Massimo, conferma ulteriore a quello che ci dicevi poco fa, anche dalle nostre fonti, riscaldamento ora italiana 1:30 tra 3 minuti per l'applauso, l'incoraggiamento dei giocatori dell'Iraq. Concludo al volo perché è importante per l'inizio del secondo tempo alle 2:10 ora italiana, alle 19:50 orario di Filadelfia, dove è in corso questa interminabile partita sospesa, lo ricordiamo ancora, alla fine del primo tempo con la Francia avanti per 1-0, perché poi magari qualcuno che ha fatto tardi torna a casa, ci ascolta in macchina e dice ma che sta succedendo? E siamo nel cuore di una gara di mondiale del gruppo I che al termine di un primo tempo con un bel avvio della Francia e poi come dire un po' più incerta è stata fermata per un nubifragio che si è abbattuto su Filadelfia con tanto di fulmini o pericolo fulmini, perché poi dicevi bene Massimo, alla fine almeno dal nostro occhio, almeno dal mio, dai monitor televisivi, non è che si è vista questa attività così frenetica. Mbappé si è messo il giacchino di ordinanza per il riscaldamento.
0: Comunque abbiamo superato il record della famosa partita, del famoso precedente, è ufficiale.
1: Beh, diciamo che il primo tempo è finito alle 23:45, quindi mezzanotte e 45, ci avviciniamo alle due ore, quasi, Beh
0: siamo
1: sì,
0: lì.
1: No, in prospettiva hai ragione, perché quando poi si riprenderà a giocare saranno trascorse più di due ore rispetto al momento dell'interruzione.
0: Più o meno siamo sì, com'è. Sì.
1: Filadelfia, pioggia 20, 21 e 22, mi informa l'altro meteorologo di riferimento, che tra l'altro fa anche il caporedattore di professione, ovvero Nico Forletta. No, scherzi a parte, pioggia che continuerà in attenuazione dopo le 20, quindi tra poco. E sì, il problema però è sempre legato ai fulmini alla fine, poi con l'acqua si gioca, detto molto chiaramente.
0: Grande caos come possiamo sentire. Ecco, via, si entra. Via.
1: Si entra in campo, però ovviamente diciamo subito a chi ci segue che bisognerà attendere almeno un quarto d'ora, ma da protocollo fissato 20 minuti, 21 a partire da adesso fino alle 2:10 in Italia, 1:50. Lo diciamo ancora più semplicemente, per la ripresa del gioco, per l'inizio del secondo tempo di Francia e Iraq. Però vedere i giocatori che entrano in campo è insomma
0: è
1: già
0: confortante.
2: Assisteremo ad un boato conforta. Sicuramente, perché
1: sì,
2: quanti
1: sicuro.
2: Fra gli spalti hanno fatto avanti e dietro fra le parti coperte dell'impianto di Filadelfia e quelle con i propri posti, ovvero quelle scoperte, sicuramente saluteranno con una boato le due squadre. Alcuni giocatori sono addirittura in maglietta da gara, da partita, altri con le tute. Il tunnel in questo momento gremitissimo, a breve li vedremo in campo.
1: Massimo, anche dall'atteggiamento che avranno in campo nei primissimi istanti, e non parlo di atteggiamento tattico, ma da ciò che faranno materialmente, capiremo poi anche
0: forse
1: la durata
0: ci sarà
1: di questo riscaldamento. Ci sarà sì qualcosa, però Mbappé ancora il suo giacchino, il sopra della tuta.
0: Immagino
1: però
0: che all'inizio saranno anche molto prudenti nei movimenti, penso.
1: Ma assolutamente, nessuno tenterà lo scatto a fondo perché i rischi sono davvero oggettivi. No, capire come verrà impostato, se come un riscaldamento prepartita con tutti i crismi oppure con quello che magari si chiama un richiamino dal punto di vista dell'attività, della ripresa fisica, diciamo. Per risollecitare una muscolatura che è stata ferma, lo dicevi, 1:15.
0: Ecco, hanno annunciato al pubblico che le squadre rientrano in campo. Eccole.
1: Mbappé è piuttosto corrucciato perché di pioggia ne cade ancora, eppure parecchia.
0: Piove tanto.
1: Eppure parecchia. E allora Massimo, per rimandarli in campo comunque in un clima che, guarda, non è diversissimo dall'acquazzone, perché adesso la regia per un po' ci ha intrattenuto con le immagini dagli spogliatoi. Ora sul terreno di gioco piove tanto, ma proprio tanto. Quindi quello che volevo dire è che la valutazione sarà stata, e qui questa partita sa da finire, come avrebbe detto qualcuno.
0: Sì, però c'è sempre il discorso sicurezza, avranno valutato evidentemente i satelliti. E probabilmente questa tempesta magari sta per passare, non lo so, però certo.
2: Che perché fra mezz'ora dovrebbe esserci il calcio d'inizio nel New Jersey, se non sbaglio, no?
0: Alle due.
2: Pronte,
1: sì, esatto,
2: Norvegia e Senegal, che a loro volta saranno in campo, comunque si staranno riscaldando. Quindi è una decisione probabilmente anche complessiva su due fronti, parallela in un qualche modo.
0: Sono rientrati in campo con la pioggia.
1: Piccoli gruppi, diciamo passaggi, mini torelli, non proprio torelli, sarebbe improprio definirli così. L'Iraq da una parte.
2: Il pallone non rimbalza però, Guido, da queste prime, insomma, da questi primi passaggi, raso terra sì, ma il pallone non rimbalza. Poi ci sarà la solita regola, no? Quella che vale per il calcio internazionale, l'arbitro che può scegliere un punto a caso del terreno di gioco, lanciare con le mani il pallone, se non rimbalza si sospende, in quel caso per un motivo completamente diverso, la cosiddetta impraticabilità del campo.
1: Però ti dico la verità, Giorgio, io non ho osservato rimbalzi, quindi non mi pronuncio. Da quei pochi passaggi non c'è quell'effetto della palla frenata letteralmente, no, dalle pozze d'acqua. Diciamo il movimento della sfera era piuttosto lineare. Poi sui rimbalzi hai perfettamente ragione, è tutto da valutare. Non vedo zone in cui si è accumulata dell'acqua, quindi immagino che l'effetto drenante sia stato abbastanza significativo. Per ora esercizi atletici per la Francia da una parte, più col pallone a gruppetti di tre per l'Iraq, e appunto a proposito del movimento del pallone mi sembra abbastanza regolare. E ciò che c'è comunque da sottolineare, Massimo, Giorgio, è che dal punto di vista strettamente legato alla pioggia, piove tanto. Poi sappiamo bene che la gara è stata fermata non solo per una questione legata alla quantità d'acqua caduta, quanto al rischio appunto di un fenomeno atmosferico, come l'abbiamo detto mille volte, e quello è il succo del discorso fondamentalmente. Infatti, Massimo, è giusto precisare che noi abbiamo fatto in parte legittimamente anche riflessioni sull'opportunità, la copertura, la struttura e la ristrutturazione dello stadio. È chiaro che sì, o ce l'hai col tetto completo o anche poi gli spalti coperti o scoperti cambia poco, perché comunque il terreno di gioco è scoperto e a rischiare sarebbero stati comunque i calciatori.
0: No, ma quella era una considerazione.
1: Assolutamente, vale, ma poi
0: considerando che parliamo
1: punto,
0: degli Stati Uniti.
1: Certo. Strutture quasi sempre avveniristiche.
0: Infatti. Certo. Vediamo. E comunque sì, sembra proprio un riscaldamento, come se non fosse iniziata questa partita. È un classico riscaldamento che precede il fischio d'inizio di un match. Con le due squadre che sono nelle rispettive metà campo, adesso a palleggiare tra di loro i giocatori, esercizi di stretching li abbiamo visti qualche minuto fa, e vediamo. Tanto ci avviciniamo.
1: Ovviamente dovrebbero mancare 16 minuti al calcio d'inizio, teoricamente.
0: Sì, molto teoricamente, perché qua il portiere nemmeno vede la palla, tanta acqua gli arriva davanti.
2: L'impressione è che l'interesse degli organizzatori, l'interesse della FIFA è chiudere la pratica, fare disputare questi 45
0: minuti. Discorso di sicurezza, Giorgio, è vero, sì, la sensazione è questa, però attenzione. Allora abbiamo parlato a vuoto finora. Perché la sicurezza è alla base di tutto.
2: Certo, ovviamente il punto, l'unico punto che ha fatto sospendere la partita, e poi ovviamente tutto quello che riguarda la rielaborazione del calendario con gli incroci del girone e non solo, e tutte le altre valutazioni e tutte le eventuali rimostranze dei protagonisti, insomma, hanno inevitabilmente un peso insomma parallelo, un peso che non si può ignorare.
1: Guarda, nella fitta corrispondenza di questi minuti con Nico Forletta sembra una battuta, ma poi è un tema molto serio. Ma Massimo, Giorgio, voi la immaginate in questo contesto
3: la pausa di idratazione, la pausa rinfrescante, che immagino io sarà... No, ma guarda che Nico ha detto una cosa secondo me fondamentale. Io penso che per motivi di sponsorizzazione la faranno comunque, e lì saremmo non al grottesco, ma parecchio più avanti.
2: Daranno il tè caldo, capisci? Forse lì.
0: Ma credo che ci sia proprio un contratto firmato da più mani che impone questo gesto, no? Questo momento durante le partite. Magari la vedremo pure dopo, pure, ecco, se dovesse
2: la vedremo sicuramente per ragioni pubblicitarie, ragioni, certo, ormai di impostazione, sì, di una partita. Poi sarà, cioè, certo, insomma, surreale.
0: E comunque erano previsti 33 gradi al momento del fischio d'inizio. Quindi, insomma, caldo farà pure, solo che adesso con questo diluvio magari la temperatura sicuramente si è abbassata, sarà sotto i 30 gradi, però qui piove,
3: sì,
0: tanto.
3: Poi guarda,
0: piove
3: il problema ancora. È ovviamente, parliamo di un altro clima, di un'altra zona. La mia esperienza in questi giorni è che dopo fenomeni di questo tipo che ho sperimentato, l'umidità sale banalmente,
0: certo,
3: modo terrificante,
0: quella
3: se... quindi, però è un altro clima ovviamente, insomma, Dallas è in una zona,
0: c'è l'arbitro che sta parlando interna. Vediamo un po', sta parlando,
3: sì, occhio, perché esatto, secondo me non è tanto convinto,
0: per niente, dalla faccia proprio per niente,
3: anche per un po' per, diciamo, l'espressione, come dire, accigliata per ripararsi dalla pioggia, per così dire. Però
0: Drew Fisher è accigliato,
3: si stava sistemando l'archetto del microfono, semplicemente sta per intraprendere interlocuzioni con, sì, qualcuno, per capire, perché qui, ragazzi, bene, sono in campo, è anche ripartita la musica, è stato ricreato in tutto e per tutto il più tradizionale clima prepartita, esercizi di riscaldamento, i sei soliti scattini sul breve, in questo momento vediamo quelli dell'Iraq, però piove tanto, quindi...
0: Ma poi sai, è una bella responsabilità che si prende la FIFA, Ma piove come, esattamente come alla fine del primo tempo. Proprio stessa quantità di pioggia.
2: Lo stesso scenario.
0: Stesso scenario.
2: Assolutamente.
0: Stesso
2: un po' scenario. Più buio, perché chiaramente,
0: certo,
2: il sole
0: è sera.
2: Sì.
3: Guarda, considerando che nel post partita, di certo, faccio una facile previsione, si parlerà soprattutto, anche, ma direi soprattutto, di questa interruzione con gli allenatori, con i giocatori, eccetera. Sarà interessante capire o intuire quale sia stata la posizione delle due squadre, intanto se sia stata presa in considerazione, uno, e due, che cosa abbiano proposto, perché giocare così è complicatissimo. Ora la palla può rimbalzare o non rimbalzare quanto vuoi, però è calcio in tono minore davvero.
0: Ma non si può giocare così, ragazzi.
3: E allora forse è stata una preferenza espressa anche dalle squadre, sì, proviamo a
0: tentativo,
3: a
0: esatto. Però mancherebbero 12 minuti alla ripresa,
3: esatto, fissata per 1:50 ora italiana. Siamo nel cuore della notte ormai su Rai Radio 1 per seguire auspicabilmente il secondo tempo di Francia-Iraq in questa giornata che ha già raccontato tanto, perché in precedenza e senza interruzioni di sorta c'è stata la vittoria dell'Argentina 2-0 sull'Austria nel gruppo J, si è giocato proprio qui a Dallas, la città che ospita gli studi di Radio Rai. Leo Messi nella storia, nonostante il rigore sbagliato, poi è arrivata la doppietta che gli ha permesso di staccare definitivamente Miro Klose e di diventare il più prolifico cannoniere nella storia dei mondiali con 18 reti. Tra l'altro, altro importante ricorso storico, a 40 anni esatti dalla storica, altrettanto, era un quarto di finale, gara Città del Messico, Argentina-Inghilterra, un'altra doppietta, quella di Maradona, discussa e osannata, un gol di mano e un altro spettacolare, insomma,
0: gol del
3: il manifesto
0: secolo
3: maradoniano per eccellenza, il gol del secolo. E dunque la giornata di Messi è diventata anche la giornata della prima gara, per ora sospesa, per un violento acquazzone, per il rischio fulmini. Qui siamo a Filadelfia. Francia e Iraq stanno effettuando le operazioni di riscaldamento in attesa di ricominciare la partita, di cominciare il secondo tempo tout court. La musica cala e i giocatori che fanno con i fratini li tolgono, li mettono, no, li mettono per ora, quindi diciamo era un falso allarme. Ormai guardiamo tutto, Massimo, ovviamente, il minimo segnale ci può sembrare buono.
0: Prendiamo tutto, Guido.
2: E poi Guido, a proposito prendiamo di tutto. Quella partita che hai ricordato con i due gol di Maradona, c'è tornato oggi scherzosamente Platini, suscitando anche qualche polemica, perché ha detto, beh, Maradona, gli hanno chiesto Maradona o Messi, lui ha detto, beh, Maradona era un campionissimo nel calcio e nel basket, insomma, il riferimento
3: la
2: alla
3: sua
2: mano.
3: L'ha voluta dare.
2: Insomma, non si smentisce Michel Platini, sempre con la sua ironia.
3: Beh, anche quello è stato un dualismo che ha accompagnato il calcio di quegli anni.
0: Però che bei tempi, ragazzi, lì in quel periodo c'erano veramente tutti i grandi campioni del campionato italiano. Sì,
3: esatto,
0: perché ricordiamo loro, Zico, Falcao, aggiungiamo Van Basten, Gullit, poi col grande Milan, Rijkaard.
3: I tedeschi dell'Inter,
0: Rummenigge, mamma mia.
2: E a proposito di pioggia, ricordiamo dei gol di Maradona clamorosi in campi molto più problematici di questo di Philadelphia adesso, con un pallone anche, ricorderete, assai diverso, no? Sembrava quasi il pallone medicinale, scherzando, rispetto a quelli di oggi, molto più pesante, molto, molto diverso anche nelle cuciture, nella conformazione.
3: Se ne ricorda uno a Genova, era un Marassi molto diverso, pre-lavori di Italia 90, anzi erano in corso, diciamo, era un po' in costruzione. Dettaglio sul terreno di gioco,
0: Giorgio Germano. Sì,
3: vedi?
0: Perché adesso è molto pesante.
3: Non aveva tutti i torti.
0: Adesso si vede che...
3: Non ci sono
0: pesante.
3: Vere e proprie pozze, però il passo dei calciatori solleva molta acqua, un po' l'effetto che si vede, non dico in autostrada, quando passano i mezzi pesanti dopo un acquazzone, però insomma si solleva l'acqua che ovviamente ristagna inevitabilmente sul terreno di gioco. Lo si vede molto bene adesso.
0: Ci sono i giocatori della Francia, stanno effettuando il solito torello.
3: Diciamo, sì, o passaggi.
0: Si vede che il terreno è zuppo proprio. Sì.
2: Però attorno è sempre una festa, anche queste note che i nostri radioascoltatori staranno sicuramente ascoltando. Si balla, si canta, si sfida la pioggia con una specie di danza tribale del calcio, che insomma è sempre uno spettacolo da vedere.
3: Sappiamo che spettacolo potrete raccontare di qui a poco. Ovviamente Massimo Barchesi e Giorgio Germanò riprenderanno il loro racconto, che di fatto non è stato mai interrotto, a differenza della partita, perché
0: ci sono delle dichiarazioni di Didier Deschamps, Guido.
3: Vai, sentiamo, dimmi.
0: Dunque, riguardo all'orario di ripresa della partita e alla concentrazione dei suoi giocatori, Didier Deschamps ha parlato a Bein Sports: ho smesso di dare loro aggiornamenti perché cambia ogni 30 secondi. Hai ragione. Vedremo a seconda del tempo necessario e se ci saranno fulmini o meno. Stiamo aspettando, e poi l'importante è avere abbastanza tempo per far ripartire le cose. Servirà quasi fare un altro riscaldamento, sperando che non si fermi di nuovo, perché il pericolo è quello.
3: Il pericolo non è
0: pericolo, è quello
3: assolutamente. Sì, sì.
0: Sì,
3: poi si tratta anche di una sorta di tenuta mentale. È ovvio che magari poi i valori tecnici prevarranno in ogni caso, questo non lo sappiamo, lo capiremo dal vostro racconto, ma è chiaro che è tutta un'altra questione dal punto di vista psicofisico. È una partita inevitabilmente alterata, non si poteva fare in maniera diversa. Ormai anche la Macarena, insomma, va bene davvero tutto, per cui il pubblico anche poi qui è la patria, tu mi insegni, ovviamente, dello sport spettacolarizzato, quindi l'intrattenimento dell'audience diventa un fattore fondamentale. Riscaldamenti, Torelli, diciamo quasi uno contro uno in casa Iraq praticamente per il recupero della palla,
0: e mancherebbero sette minuti.
3: Guarda, finalmente ho visto entrare in campo, diciamo, elementi, personaggi che finora erano mancati, quelli che continuo a chiamare gli addetti al terreno, ecco.
0: Adesso
3: mi sembra
0: meno
3: di aver visto qualcosa. Sì, piove meno, però forse si saranno accorti che il campo è bello zuppo e il drenaggio forse non è stato sufficiente, per cui si tratterà di far assorbire un po' d'acqua. Addirittura la spazzano via, pensa.
0: Sì,
3: Massimo,
0: è vero.
3: La spazzano via con appunto dei grossi spazzoloni, si accumula. Viene portata via, non come se fosse neve, intendiamoci.
0: Ma il gesto è quello, il movimento è quello. movimento è quello.
3: Il movimento è assolutamente
2: spinta,
3: quello.
2: Spinta verso i bordi.
3: Natural... Perché ce n'è molta in superficie, questa è la cosa bizzarra. Giorgio, vai.
2: No, dicevo, naturalmente a secondo delle indicazioni che ci darete da Dallas, tu e il caporedattore Nico Forletta, noi ci impegniamo anche ad aggiornarvi su quanto accade in Norvegia-Senegal, almeno dal punto di vista degli eventuali gol, perché ricordiamo che fra 16 minuti dovrebbe cominciare quella partita nel New Jersey, anche se Massimo Barchesi ha indicazioni differenti.
0: No.
3: Per il momento è prevista.
0: Per ora si gioca.
3: Allora, da buoni amici ci dividiamo il lavoro e magari da studio, come si conviene in questi casi, no? La formula di Rai Radio 1 resta quella, da studio daremo qualche aggiornamento ovviamente anche sull'altra partita che clamorosamente si giocherà in contemporanea. A causa della lunga interruzione non ci sarà, attenzione, guarda, ci hanno ascoltato e anche qui ringrazio ancora chi mi fornisce notizie che arrivano direttamente dagli organizzatori. L'hanno messa così, a causa della lunga interruzione non ci sarà la pausa rinfrescante.
0: Oh.
3: Quindi soldi rimborsati agli sponsor, forse hanno capito che sarebbe stato uno dei momenti, ripeto, più involontariamente comici nella storia del calcio, far fermare le squadre per dare loro da bere in una situazione del genere. Quindi grazie davvero a chi continua a fornirmi questi aggiornamenti, dalla nostra squadra complessivamente, non solo redazione in senso esteso, però... È molto interessante questo aspetto, sì, la FIFA fa sapere che non ci sarà l'hydration break, ma noi l'abbiamo chiamata pausa rinfrescante, insomma pausa dissetante, fate un po' come volete.
2: Sono abbastanza rinfrescati già i
3: Direi che sì, parecchio, anche idratati devo dire, con l'acqua che hanno preso.
0: Allora, si stanno dirigendo i giocatori della Francia e dell'Iraq verso le rispettive panchine, il primo a togliersi la maglia da riscaldamento a Mbappé, autore del gol, lo ricordiamo perché c'è stato un primo tempo nel frattempo, scusate il gioco di parole. Con la Francia che è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Mbappé al 14° del primo tempo. Ci siamo. Si sta per riprendere. Allora, visto che si sta per riprendere, io ne approfitto, Guido, per ribadire le formazioni. Si riprenderà da queste formazioni perché non dovrebbero esserci cambi, vedo. E allora la Francia si ripresenterà con Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, Manu Koné, Rabiot in mediana, Olise, Dembélé, Barcola sulla tre quarti, Mbappé in attacco come punta centrale, l'Iraq con Basile in porta, 4-5-1 l'Iraq, 4-2-3-1 la Francia, in difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Toschi, a centrocampo Bayesh, Ismail, Alamari, Iqbal e Kazem, e in attacco Ali Amadi, che ha preso il posto alla mezz'ora del primo tempo all'infortunato Hussein, il bomber della formazione irachena, i leoni di Mesopotamia che, come abbiamo raccontato, hanno compiuto un vero e proprio miracolo per qualificarsi, anche per come sono stati costretti a disputare le gare di qualificazione, tra l'altro una qualificazione che, lo ricordiamo, al mondiale ottenuta dall'Iraq, rocambolesca, non tanto per la vittoria conseguita nella finale dei playoff contro la Bolivia per 2-1 a Guadalajara in Messico, guarda caso ritorna in Messico, sede della prima esperienza mondiale dell'Iraq nell'86, quanto però per l'incredibile vittoria maturata al turno precedente contro gli Emirati Arabi, sempre per 2-1 grazie a un rigore di Alamari al 17° minuto di recupero. Pensate un po', di una partita interminabile,
3: percorso davvero incredibile. Sì, a proposito di partite interminabili, Massimo, due cose rapidissime al volo, vi lascio definitivamente il microfono con Giorgio Germanò per il secondo tempo di Francia-Iraq. Vi dico che a New York tra pochissimo si gioca regolarmente, per ora Norvegia-Senegal incredibilmente in contemporanea questa partita, visto il protrarsi dell'altra, c'è l'occupo da quello che ci sembra di capire, ma per ora non piove e sembra tutto abbastanza regolare. Daremo aggiornamenti da studio. Per il momento Massimo Barchesi, Giorgio Germanò, bocca al lupo anche a voi, anche per voi riprendere sarà complicato, Francia-Iraq forse ricomincia tra poco, vai Massimo.
0: Grazie Guido, grazie a Guido Ardone, grazie per averci accompagnato, averci fatto tanta compagnia in questo lungo periodo di stop di Francia-Iraq, 2 ore praticamente anche qui, come in occasione del precedente del mondiale per club tra tra Chelsea e Benfica. E allora siamo pronti, Giorgio, per riprendere la nostra radiocronaca, il nostro racconto di Francia-Iraq, che vede i vice campioni del mondo in vantaggio per 1-0, sospensione di due ore dovuta al maltempo, al rischio fulmini, e quindi il protocollo di sicurezza che è stato applicato alla lettera. E adesso non piove, per fortuna. Evidentemente i satelliti hanno rassicurato i capi della FIFA, che hanno dato l'input per la ripresa del match. Vedremo, ecco, la curiosità sarà proprio vedere come riprenderanno.
2: Definitivo disco verde per i secondi 45 minuti di questo Francia-Iraq. Lo abbiamo ricordato, la Francia al riposo, al lunghissimo riposo, in vantaggio 1-0, il gol di Mbappé a coronamento di 15 minuti insomma effervescenti da parte della Francia, che ha aggredito subito la partita, che ha creato delle occasioni da rete, che ha spostato vorticosamente, vertiginosamente le posizioni di tutti gli attaccanti. Soltanto Mbappé è rimasto un po' il punto di riferimento centrale, però arretrando molto. Alla Mbappé, come gioca lui, andando a cercare la palla anche sulla tre quarti, si sono ovviamente invertiti più volte le posizioni gli altri due attaccanti della formazione Blues, Dembélé e Olise, e poi Barcola, diciamo a metà del primo tempo, ha preso una posizione da attaccante aggiunto, ha agito sulla sinistra, ha creato dei pericoli. L'Iraq, insomma, concentrato, ha cercato di arginare la furia francese nei primi 15 minuti, che però poi ha portato al primo gol, e poi ha preso piano piano confidenza, ha cercato di affacciarsi in avanti, a cercare di, insomma, almeno di tenere la retroguardia della formazione di Deschamps quantomeno attenta, per impedire che tutti i 10 giocatori della nazionale transalpina si riversassero in avanti. E così, insomma, sono passati altri minuti fino alla pausa rinfrescante. Lo hai ricordato, Massimo Barchesi, un po' il capolinea, il momento frangiflutti di questo primo tempo, perché poi, quando le due squadre sono ritornate in campo, ricordiamo l'Iraq con un centravanti cambiato, un infortunio muscolare ha impedito ad Ayman di proseguire la gara, e insomma i ritmi a quel punto si sono un pochino stemperati, si è cominciati a giocare con un'altra velocità. Adesso, insomma, a qualche altro minuto ancora, vero?
0: Ancora 8 minuti, perché si comincerà alle 20 ora locale, quindi le 2 ora italiana, e un ulteriore, un leggerissimo rinvio, ma dai, ci siamo, a questo punto ci siamo, la festa è totale sugli spalti. E tra poco speriamo che sia festa totale anche in campo, perché vuol dire che si riprende a giocare. Francia-Iraq che è sull'1-0, gara sospesa, lo ricordiamo, al termine del primo tempo, una sospensione di un paio d'ore dovuta appunto alla pioggia torrenziale, ma soprattutto al pericolo fulmini nella zona del Philadelphia Stadium. E quindi ci siamo, manca poco davvero, speriamo. Ecco, la cosa importante, Giorgio Germanò, è un secondo tempo, speriamo, tranquillo dal punto di vista meteorologico, senza rischi ulteriori di nuova tempesta in arrivo, perché altrimenti, se no, la gara verrebbe nuovamente interrotta,
2: rendendo inutile questa lunga attesa. Diciamo che al momento
3: che l'attesa si è prolungata, ragazzi, tentiamo un esperimento radiofonico inedito, un salto a New York per ascoltare gli inni. In questo momento tocca la Norvegia, sentiamo che cosa accade.

noi amiamo questo paese, il nome dell'inno norvegese. Abbiamo ovviamente visto i volti ravvicinati di Haaland, di Østergaard, neo papà, giocatore del Genoa, ex Napoli, abbracciati come si conviene a pochi istanti dal calcio d'inizio della gara contro il Senegal, e adesso è proprio il momento dell'inno senegalese. Noi ovviamente vi racconteremo Francia e Iraq, ma visto l'esito della serata, ascoltiamo.

0: Lyon Rouge, l'inno nazionale senegalese, si è creata questa sovrapposizione tra due campi come non era assolutamente previsto, prevedibile, perché lo ricordiamo, siamo ancora in attesa di tornare a raccontarvi, ma ormai davvero ci siamo, questione di pochi istanti, il secondo tempo di Francia e Iraq dopo la lunghissima interruzione.
1: Questa, Guido, è la terza girone, giornata del girone I anticipata.
0: Era la prova generale, vedi, era la prova generale della terza giornata. Abbiamo fatto un test notturno per garantire che tutto sia a posto. Allora abbiamo approfittato, grazie ancora a Daniele Antelmi che ci assiste, anche con Mauro Tedesco alla parte tecnica, per farvi ascoltare gli inni in diretta da New York, dove sta per cominciare regolarmente, senza allerta meteo di sorta, almeno per ora, incrociamo le dita, anche Norvegia-Senegal. A Filadelfia ormai siamo davvero agli ultimi istanti di attesa, credo, Massimo, no? Non so,
1: sì, sì, i giocatori stanno aspettando soltanto la ripresa, sì, del gioco, continuano a palleggiare tra di loro nelle rispettive metà campo, sono pronti, sono lì in campo, pronti a riprendere il confronto, aspettano chiaramente il segnale definitivo, il fischio del direttore di gara per ricominciare, ripartire, e vedremo come, soprattutto, ecco, sarà molto importante l'aspetto fisico, soprattutto nei primi minuti, perché ripeto, la pausa è stata molto lunga, 2 ore, e quindi dal punto di vista muscolare è un test serio, importante per entrambe le squadre. Chiaramente non ce ne vogliano i giocatori iracheni, direi più per la Francia, che è la squadra destinata ad arrivare fino in fondo.
0: La carta farà più strada, evidentemente, certo. Insomma, poi siamo sempre, come dire, pronti ad accogliere sorprese. Bongiovi va fortissimo nelle prepartita di questo mondiale, uno dei più gettonati in assoluto. Anche noi stiamo, insomma, ricostruendo la playlist a puntate che hanno scelto gli organizzatori, ma ovviamente si tratta poi di un'icona culturale, anche musicale, da quelle parti. Massimo, io vi lascio la linea ancora definitivamente, perché chiaramente l'ulteriore posticipo di 10 minuti, poi alla fine cogliamo il buono, no? Ci ha permesso.
1: Tanto c'è il bel colpo d'occhio, c'è il bel colpo d'occhio dello stadio, sì, che è nuovamente gremito ai limiti del sold out. 69.000
0: allora,
1: spettatori.
0: Poi Barchesi e Germanò per questo, speriamo davvero, secondo tempo di Francia-Iraq. Poi sempre pronti dallo studio per aggiornarvi anche su Norvegia-Senegal in contemporanea. Il primo tempo sta per cominciare a New York. Vai, Massimo.
1: Grazie a Guido Ardone. Allora, cioè qua, diciamo, questo ritardo è dovuto al fatto che gli inservienti stanno cercando di allontanare l'acqua che si è accumulata all'interno del terreno di gioco. Infatti li vediamo ancora all'opera, e per questo motivo che ancora non si riprende a giocare. La gara dovrebbe riprendere tra 2 minuti da programma, e siamo lì, però
2: si andrà oltre, Massimo, perché c'è tanta gente in campo, si stanno riscaldando anche gli arbitri, la terna arbitrale. Adesso gli inservienti piano piano cominciano a lasciare il terreno di gioco, l'ultima spazzolata per così dire, però è chiaro che realisticamente il calcio d'inizio di Norvegia-Senegal arriverà molto prima dell'inizio di questo secondo tempo, e i giocatori, insomma, parlottano fra di loro, si incoraggiano come si fa.
1: C'è Mbappé che sembra dire: ma quando riprendiamo?
2: Prepartita standard. Curioso che i due allenatori comunque abbiano scelto di lasciare gli stessi che avevano cominciato la partita.
1: Sì, ci sta. Oh, sì, ecco, ci siamo, dai. Francia raggruppata nella propria metà campo, anche i giocatori dell'Iraq. Adesso c'è il discorso del capitano, di Kylian Mbappé, che sta parlando alla squadra. Discorso di Mbappé alla squadra in questo momento. E naturalmente anche i giocatori dell'Iraq si raccolgono tra di loro come momento di riflessione e di incitamento. E adesso ci siamo davvero, dai, ci siamo davvero. Mezzanotte, le 20 a Filadelfia, le 2 qui in Italia. Si può riprendere, secondo tempo, si parte con il secondo tempo di Francia-Iraq. Dopo 2 ore di stop, Francia 1, Iraq 0, Mbappé al 14° minuto, e sarà la Francia a battere